0: Argentina, sapete che da Maradona in poi c'è sempre una... Però devo dire che, essendo follemente innamorato di Jude Bellingham, che sarà, quando farò il salto della quaglia, la mia prima storia omosessuale, ho deciso che...
1: Smettila con questa storia!
0: Cioè, ho già la mia opzione per se e quando dovessi diventare...
2: Antonio Serpico.
0: Esatto, ma ognuno
1: Io voglio esserci, io devo esserci. Durante quel salto della quaglia lì, ti prego di chiamarmi.
0: Prima era Igor, ma adesso...
3: Roba mi delude parecchio. Dopo quello che abbiamo passato sui faraglioni in barca.
1: Cioè, io ti prego, coinvolgi, voglio vedere, voglio fare la guardona.
0: Ma scusa, abbiamo mai raccontato di questa cazzata?
3: Mi sa di no.
0: Perché dovete sapere che Igor, cioè, ha così tanto testosterone che a un certo punto, anche verso i colleghi maschi, pur essendo forse il più eterosessuale,
1: non so dove indirizzarlo.
0: Cioè, un giorno, nella noia di qualche registrazione, mi guarda e mi fa: ma immagina, dillo, immaginati
3: me e te in una barca completamente nudi,
0: come in una pubblicità di Dolce
1: Gabbana.
0: Il remake
1: di quella pubblicità di profumo, esatto.
3: Perché poi è quella
2: ma ti spiego perché Igor ci prova con tutti, con tutti indistintamente. Appena vede qualcosa muoversi, lui come i cagnolini,
0: certo,
2: scoiattolo.
1: Ma
2: e lui
1: chi dei due farà la vittoria Ceretti della situazione?
0: No, ma c'era,
1: chi subirà dei due?
0: C'era un dettaglio particolare,
3: io
0: che era,
3: tenevo in mano una spugna
0: e volevi irrorarmi
3: nell'acqua salata e gliela spruzzavo.
1: Ma
3: d'olio.
1: Tutto bene? Ragazzi, ma cos'è, no. Igor? Cosa succede?
3: Non
2: ragazzi,
3: lo so.
2: Abbiamo impiegato 25 anni a fare di questo programma una roba un po'.
3: Sì.
2: E poi è arrivato Igor in regia.
1: Ma, poi, ma guarda Ross come si diverte. Perché sotto sotto a lui non dispiace, capito?
0: Ma
1: l'idea?
0: Ti ricordi quando Cremonini aveva detto che una volta Pupi Avati sul set gli aveva detto: il tuo problema, Cesare, che tu vuoi piacere a tutti, uomini, donne, zebre.
2: Sì.
0: Igor è così, non vuole piacere. A lui piace. Piacciono tutti, uomini, donne, zebre,
2: è vero.
0: Scrivanie.
1: Quindi lui, lui sta lì che semina, lancia sassi.
2: Esattamente.
0: Con chiunque, pastura.
2: Prima o poi qualcuno cade. Così. Lui butta bucce di banana. Prima o poi qualcuno scivolerà. Cioè, è così.
0: Va
2: diciamo
0: bene,
2: che è una rete piuttosto stretta. Un pesciolino lo prenderà prima o poi. Va bene, chiuso l'argomento, si spera.
1: E chi può dirlo?
2: Oggi. E vi avevamo promesso, vero Lidia, di parlare.
4: Sì,
2: buongiorno Lidia.
4: Buongiorno
2: Lidia.
0: Buongiorno.
2: Ci ha provato con te stamattina Igor? Ci ha provato anche con me. Quindi la sveglia. E vi avevamo promesso di parlare
4: di clima,
2: di cambiamento climatico,
4: un po' preoccupati in onda.
2: E abbiamo detto una cosa, siete intervenuti in parecchi, devo dire la verità,
0: mostrando una grande sensibilità.
2: Quindi abbiamo beccato l'uomo che ne parlava in questi termini. Adesso magari ne parliamo alle 11 quando avremo lui in studio, quindi parliamo di altre cose per poi alle 11 parlare di clima.
4: Esatto.
0: Lorenzo Tedici,
4: okay. Meteorologo, quindi
2: non ci siamo dimenticati, lo faremo alle 11
0: come promesso, perché qua noi non siamo come noi, non siamo franchi tiratori.
2: Ho visto il video di Vannacci che faceva vedere che i suoi di Futuro Italia
0: hanno mantenuto le promesse.
2: Hanno mantenuto la promessa. Ma scusate, non ho capito una cosa. Ma se a noi levano il telefonino quando andiamo a votare, perché Vannacci può fare il video con quelli che stanno votando a scrutinio segreto? Quindi
0: me lo sono chiesto. Si vede che non è proprio una regola aurea.
1: A me non l'hanno tolto, ad esempio, quando sono andato.
2: No,
1: a
2: non lo tolgono,
1: volta.
2: Però è un reato. Se tu fai una foto.
0: In teoria,
2: no, neanche a me l'hanno tolto. Se tu ce l'hai in mano il telefonino, loro ti dicono:
1: è chiaro,
2: lo lasci
1: ti
2: qui.
1: Dicono di non
2: tu
1: usarlo.
2: Ce l'hai in tasca, loro non ti dicono: mi dia il telefonino. No.
0: Però. Non lo so, però insomma è comunque una, diciamo, una sconfitta della maggioranza in qualche modo. Perché ovviamente
2: stavo pensando al video.
0: Sì, era al video di Vannacci. Perché numeri alla mano non possono aver votato contro solo i rappresentanti dell'opposizione. Quindi i franchi tiratori ci sono stati. Vabbè, comunque, insomma, ovviamente Giorgio Meloni ha detto. Così come ha detto, rimarrà la palude. Hanno scelto,
2: no, questo non lo so.
0: Sì, hanno scelto ancora una volta la palude, perché secondo lei l'attuale sistema rappresenta una cosa vecchia, stantia, invece quello che proponeva lei. In realtà ho sentito e ho letto che la sua modifica, quella che è stata bocciata, premiava i partiti con una grande percentuale di elettori.
2: Sì.
0: No? E invece quelli sotto il 10% sarebbero stati penalizzati da questa nuova modalità sulle preferenze. E quindi è questo che avrebbe indotto alcuni a votare contro. Vabbè, chiusa parentesi, chi se ne frega. Quindi tra poco te dici, calcio l'abbiamo detto. Governo
1: abbiamo manca detto. Solo un argomento che mette d'accordo tutti, ma non è il caso.
0: Ed è bello questo argomento.
2: Ma quello non mette d'accordo tutti. Siete voi che
1: ma
2: siete
1: perché,
2: partiti.
1: Scusa?
2: Perché oggi non ne voglio parlare, va bene?
1: Va bene, ok.
2: Non ne voglio parlare.
1: Okay,
3: bravo, Tony, allora, Lidia, vai col numero.
0: Aspetta, tra poco parleremo dell'Ocean View.
2: È fantastico.
0: E che cos'è lo Ocean View?
2: Te lo dico io.
3: Chiediamo alla Lidia col Stai numero lì. Di telefono, vai. Vale.
0: Aspetta, tra poco parleremo dell'Ocean View.
2: È fantastico.
0: Che cos'è lo Ocean View?
2: Te lo dico io.
3: Chiediamo alla Lidia col Stai numero lì.

0: Can't get out of it. Bello questo disco.
1: Oh, ieri sera grande concerto di Bruno Mars, ho visto cose straordinarie sui social.
0: Non
1: ho
0: rivangare
1: visto video.
0: Non no, mettere vabbè, le mani nelle viscere del mio problema coniugale attuale.
1: Addirittura qualcuno ha sostenuto esistono i live e poi c'è Bruno Mars, cioè poi c'è il live di Bruno Mars. Quindi sì, in generale ci sono concerti belli e poi gioca un altro campionato.
0: Come dire che è di un'altra categoria.
1: Sì.
0: Anche mia moglie lo pensa, infatti credo che divorzierò per
1: Ma perché è innamorata o perché proprio non l'hai portata e quindi niente?
0: No, perché non l'ho portata.
2: C'è sentite, ancora stasera però.
1: E infatti.
0: Ma perché c'hai
2: ancora qualche ora.
0: C'hai i biglietti?
2: Beh, magari non lo so.
3: Scusa, ma vai,
1: vogliamo circuire qualcuno all'ascolto?
3: I soldi che hai, vai e coprirli dal bagarino.
0: Dal bagarino.
2: No, vabbè, ma ci sono le rivendite ufficiali comunque. Prova
0: ci sono dei biglietti fuori ancora? Ma va.
2: Ora non lo so, ma si rivendono anche.
1: La speranza...
2: Ci sono dei siti di rivendita ufficiale, quindi controlli.
1: È l'ultimo a morire, tenta. Prova a salvare
3: possiamo
1: il tuo matrimonio,
3: possiamo fare gli auguri
1: Ross
3: a Chiara, che oggi si laurea, chiede Francesco da Sassari. Facciamo gli auguri.
0: Chiara, auguri.
1: Auguri, Chiara.
3: Oggi va. Come si chiama quando vai ti
4: laurei?
3: Si chiama quando ti quando ti laurei?
1: Ti laurei.
3: C'è
1: ti
3: un
1: laurei.
3: Termine. No, c'è un termine.
0: Diventi dottoressa.
3: Insigniscono? Non mi ricordo più.
0: Ti insigniscono
1: della laurea?
3: Boh, c'è un termine.
0: Ti impalmano.
1: Ti appendono.
0: Ma si fa ancora quella cosa, dottoressa del
1: dottore, eccetera.
3: Nelle città di pianura lo facevano. Nel film Le città di pianura era bellissimo perché loro pur di bere andavano a bere la schifezza insieme a degli universitari appena laureati.
0: Qualcuno dice Ross, ma Camilla non ti aveva venduto i biglietti, Camilla Ghini?
1: Ma la Camilla c'è andata ieri, sì, e non... c'è andata tramite conoscenze sue, eccetera. Potevi chiedere.
0: Ma non mi ha venduto i biglietti. Non so dove tu abbia.
1: Perché non ce li aveva i biglietti.
0: Vabbè.
1: Anyway.
3: Si chiama proclamazione.
0: Ah, la proclamazione, ecco. Vieni proclamato dottore.
3: Proclamato dottore.
0: È vero,
3: del buco. Proclamazione. Bello,
0: allora, bello. L'Ocean View non ha a che fare né con gli oceani, né con la natura, né con la salvaguardia delle...
3: E perché si chiama così? Visto che stiamo parlando di litigiosità.
0: Perché è una metafora per dire che tu, per risolvere un conflitto, non devi guardare lo specifico del conflitto. Ma devi allargare, come farebbe un drone.
3: Al contesto,
1: tutto quello che c'è intorno,
3: l'insieme. No, stavo parlando proprio dell'oceano. Cosa guardi?
4: L'orizzonte,
3: 10 punti. Vai avanti.
0: L'Ocean View invita le coppie ad osservare i conflitti con una prospettiva appunto più ampia.
3: Sì.
0: Quindi praticamente durante

0: il conflitto.
1: È quello che fa mia moglie.
0: Lo fa così lei?
2: Sì, vedi che io sbaglio perché mi fingo morta.
1: No. Tu ti fingi morta? Sì. È una roba più da uomo fingersi morto, non è vero? Lo facciamo quando loro ci chiedono: c'è da buttare la pattumiera? Tu ti fingi morto?
2: Mi fingo morta, sempre. Morta. Sì.
1: No, mia
2: sì.
1: moglie, quando litighiamo per una cosa, oh, ma come mai lasci? Tu hai fatto questo? Io le dico, lei. Ma tu, 3 mesi fa, cioè vedi, ha una,
2: certo.
1: lei ampia, no, ampia.
0: Non è esattamente
1: lei ha uno
0: questo.
1: Sguardo,
0: non è
1: le donne
0: questo.
1: Lo fanno spesso, ma no, tu nel 92 hai guardato
0: una. Ma non
1: una.
0: È questo, no,
1: cioè, no non è
0: perché
1: questo.
0: L'Ocean View, anzi, no. in teoria è una strategia che va verso la pace. Cioè,
1: certo.
0: L'Ocean View descrive la capacità di uscire dal conflitto immediato e vedere la relazione nel suo complesso.
1: Certo.
0: Cioè, quando litighi ti sembra che tutto sia uno schifo, no? Ma tu devi ricordarti delle cose belle che ti hanno portato lì.
1: Ma questo
0: lì.
1: È in tutte le cose, perdonami. Tu quando ti sei stai proprio fissando, il tuo focus è una cosa piccola, no? Beh, dovresti pensare all'insieme, dovresti pensare al mondo, all'universo.
2: Capito, ho un lavoro,
1: a quanto
2: però,
1: siamo
2: cioè...
1: Ma no, a quanto siamo piccoli in questo universo. Allora vedrai che tutto diventa così minuscolo che dici: la signora che mi ha urtato al supermercato non meritava neanche un attimo della mia attenzione, perché mi sono incazzato.
0: Per esempio, a un certo punto io nella vita ero un po' depresso, quando andavo a una festa,
1: sì?
0: a un certo punto guardavo tutti e dicevo: beh, ma tanto tra 80 anni saremo tutti morti.
2: Beh, vedi, comunque vedi, guarda, guarda l'anima della festa, un piacere uscire
0: ho
2: con te.
0: Ho passato dei mesi così.
2: Guarda, amici così a grappoli.
1: Ma è vero, guarda che se tu guardi nelle... Io ci sono incasinato. Sì, ma ho capito, ma domani è un altro giorno.
2: Che palle.
1: E ho tempo. Devi allargare, devi allargare i tuoi confini.
0: Quando proviamo rabbia ragazzi. O dolore, è facile sentire che quel momento definisce l'intera relazione. Ma non è così, non è così. Quello è un momento che passerà. Un momento, quello è un attimo nella storia dell'universo che andrà via,
2: capito.
0: Come lacrime nella pioggia.
2: Vabbè, diventando... Ma dai, ma chi è che si fossilizza solo su quel momento? È follia.
0: No, no, invece, secondo me succede.
1: Nel momento in cui litighiamo, noi concentriamo tutto su quella cosa. Noi ci concentriamo lì sull'episodio scatenante. Invece, l'Ocean View torna invece a considerare il contesto. Lo allarga, quindi lo allarga.
0: Esatto.
1: Ma in tutte le cose, secondo me, è un po' così, no?
0: È un grande esercizio quello.
2: Se io dovessi discutere, faccio un esempio pratico, no? Perché sono particolarmente disordinata, non mi riguarda.
0: Okay.
2: Perché sono particolarmente disordinata e la persona che sta con me ne chiaramente subisce questa cosa, perché è invece l'opposto. Quindi andiamo a litigare. Perché ho lasciato una roba fuori posto. Mo devo andare a capire.
0: Ha ragione Clarissa.
2: Ha capito, devo andare a capire il perché di questo disagio. No, cioè litighiamo lì per lì, dico guarda, migliorerò domani e amen.
1: Ma no, il problema cioè l'Ocean View non ti fa nemmeno litigare, perché la cosa fuori posto è piccola nella grandezza del vostro rapporto. Ci sono mille altre cose positive.
0: Ascolta,
1: quindi
0: Tony.
1: Quella roba piccolina lì non merita neanche di litigare.
0: Giusto.
1: È un uomo giusto.
2: Hai capito?
1: Sono un uomo e in più sono giusto.
0: Ragazzi, c'è Umberto Tozzi, dai.
2: Non è Umberto Tozzi.
0: Ah, scusa.
2: È Tommaso Paradiso.
1: Ragazzi, è uguale però, è uguale.

0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: I'ma love you like you've never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105, 105.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Vai, vai, vai.
1: Mi spiace mettere il dito nella piaga.
0: Esatto, esatto. Agitiamo il coltello.
2: Tra l'altro non era proprio il pezzo, era proprio il live. Ci siamo collegati con lui. No, lo sta lasciando in camerino. Si sta preparando per stasera.
0: Avete visto che è arrivato con un vespino giocattolo. E lo spritz, grande.
2: Non solo, aveva anche la... la sciarpa dell'Italia, la sciarpa dell'Italia.
0: Beh, immagino che quella sia una piccola strategia che fai in ogni paese.
2: In Spagna è uscito con il toro le nacchere.
0: In Giappone con le bacchette da sushi.
2: In Inghilterra con due pecore.
0: In Francia con la spocchia.
1: In Francia con la baguette sotto l'ascella.
2: La baguette sotto l'ascella, dall'altra parte una. Quelle cose che
0: la zuppa di cipolle. Oppure è uscito e faceva.
2: È uscito col pastis. E scusa, le cose da bere non sono male, perché in Italia è uscito con lo spritz che ormai è diventato mondiale.
0: In Spagna la sangria.
2: In Francia è uscito col pastis.
1: Col fantomate anche.
0: In Giappone
2: col whisky.
0: In Giappone con quello che io detesto, sake. Il sake che io detesto, che mi fa un'acidità
2: o
0: pazzesca.
2: Anche col whisky, perché dicono che il whisky giapponese sia uno dei più buoni del mondo. Anche in Gran Bretagna, non in Inghilterra, in Gran Bretagna con lo scotch.
0: La birra piglia 3-4 paesi, il Belgio, Germania. Beh, tutti fanno la birra.
1: Ma invece l'ascoltatore che scrive Manola, quello che hai detto sul disordine è gravissimo. Che problemi? No, perché io ho fatto un esempio e ho detto anche, invece di stare lì a guardare tutto quello che è il contesto, quindi fare questa visione dell'oceano oltre l'orizzonte,
0: perché è di quello che stiamo parlando.
1: Sì, io risolvo dicendo da domani migliorerò.
0: Sei più pragmatica,
1: diciamo. Madonna, sì, o mi fingo morta o do subito la soluzione.
0: Perché stiamo parlando di quello, di questa tecnica suggerita da alcuni psicologi specializzati in conflitti di coppia, che si chiama Ocean View, cioè quando litigate dovete guardare tutto l'insieme del vostro, cioè quello che vi ha portati lì.
2: Come dice Jacopo da Missaglia, per usare dei termini italiani, la visione d'insieme, il quadro generale, guardare sotto un altro punto di vista. E quante ce ne hai?
0: The whole picture.
2: Jacopo, e quanti ce ne hai di sinonimi?
0: Vabbè. Per esempio, Gianluca da Brescia ha trovato una strategia, secondo me, molto interessante.
2: Ma mia moglie fingersi morti è il...
0: quella è una.
2: Sì, ma se poi riesci a stare con le zampe in alto, come fanno proprio quegli animaletti lì che si fingono morti al contrario, cosa
0: lo
2: posso?
1: Se accendi anche un occhio un po' umido, sì, lì è fatta.
2: La bavetta.
0: Oppure ti puoi fingere impagliato come il procione.
2: Come
0: che
2: Fernando
0: aveva in
2: Brocione,
0: no,
2: sì.
0: Sai che Haaland, il calciatore norvegese, è arrivato e atterrato con in mano un procione impagliato.
1: Sì, numero uno.
0: Haaland è numero uno. Cioè, non che stia dicendo che mi piace impagliare
1: no,
0: gli animali.
1: No, però
0: dico, è proprio
1: lui.
0: Con sprezzo del pericolo, perché se sei una celebrity mondiale,
3: pensa,
0: lo devi aspettare.
3: Quando è sceso gli ha detto, che bella topa.
2: Che bella topa.
0: Citazione.
2: Citazione.
0: L'ho appena impagliata.
2: L'aereo più pazzo del mondo. No, non era. Era una pallottola spuntata.
0: Bellissima scena.
2: Infatti, che bella topa. Ma quella era la versione italiana. Nella versione inglese, né americana, non diceva.
0: Ehi, faceva proprio. Ehi, che bella topa. Ti piace? L'ho appena impagliata.
2: Sentite, scusate, io non ho capito come si fa a fare. L'impagliatore è un nome suo che non capirò mai.
0: Il tassidermista.
2: Nome di... tassidermista. Ma come fai a impagliare un animale? Come fai a convincerlo a mangiare tutta quella paglia?
1: Io non so se lo voglio sapere. Oddio,
2: come
1: no.
2: Se tu continui a coprirmi le battute, è un casino.
0: Sì, l'hai proprio aperta. Rifacciamo.
2: Dobbiamo proprio mettere i sottotitoli.
0: Rifacciamo.
2: No,
0: rifacciamo.
2: Non si ripete la battuta.
0: Paganini.
2: Come fai?
0: A costringerlo.
2: Ragazzi, oggi Mattia del mercato ittico ha vinto il gadget di 105. Mattia. Quello che ci porta il nostro spacciatore di ostriche.
0: E cosa ha vinto?
1: Il gadget
2: di 105, bello. Ostriche gratis per tutti.
0: E restituzione di tutti i regali che ci ha fatto lui.
2: Certo.
0: No, dicevo, Gianluca da Brescia scrive: io e mia moglie ormai non litighiamo più. Abbiamo trovato un equilibrio perfetto. Una volta ha ragione lei, una volta ho torto io.
1: Benissimo. Benvenuto nella nostra vita.
2: Ma
1: secondo
2: me
1: è un mal comune.
2: Ma anche perché avere ragione. A me, per esempio, avere ragione getta nello sconforto. Stamattina ti ho detto, questa è una cosa noiosa, avere sempre ragione. Veramente.
0: Sai che in realtà la battuta era ben più trash, perché quando lui diceva che bella topa, lei rispondeva, me l'hanno appena riempita.
1: Bello.
0: Te prego, impuntate fioretto, una cosa inglese.
1: Comunque, ricordo avere ragione, volevo anche aggiungere questa cosa. Quando ti dicono, soprattutto una donna ti dice, hai ragione, io da donna dico, E vabbè, ma io non voglio avere ragione. Cioè, perché ho ragione? Me la stai dando vinta perché non hai capito l'errore. Quindi comincia tutto un altro percorso, un po' così, complicato.
2: Perché voi quando litigate volete litigare. Il problema non è questo. Sì, non è di cosa state litigando. Se state litigando è perché volete litigare.
0: Quello è un pretesto, la ragione è un pretesto.
2: È un pretesto.
1: Mamma mia,
2: decidere, sta litigando perché ho lasciato il bicchiere fuori? No.
0: No.
2: Quello è il pretesto, lei voleva esatto. litigare
0: e ha trovato la cosa del
2: bicchiere. Perché lei ha già uno sguardo
0: già
2: generale, quindi
1: d'insieme.
2: Sì, d'insieme, quindi sta litigando per un altro motivo. Quale sarà quel motivo? Bah.
0: Visto che citiamo film, commedia piuttosto celebri, ce n'era uno che non mi ricordo quale fosse, ma c'era una battuta geniale. C'era lei che gli diceva: "Io non voglio che tu lavi i piatti, io voglio
2: certo.
0: che tu voglia lavare i piatti".
2: Esatto.
1: Io voglio che tu, mamma
0: quella,
1: mia.
0: Quella lì era
1: quella
0: proprio il senso
1: sì,
0: dei rapporti
1: sì,
0: tra uomo e donna.
1: Sì,
0: quella roba
1: sì,
0: lì
1: sì.
0: era proprio. Da

0: nostri amici Bausa, con la benedizione di Pino D'Angiò che ci guarda dall'alto e ci benedice.
1: Abbiamo cantato con loro, hai capito?
0: Che idea, quale idea, non vedi che lei non ci sta.
1: Sapete che ieri mi è successa una cosa stranissima?
2: Cosa?
1: Posso confidarvela? Vi posso far venire un brivido nella schiena?
0: Se hai commesso un omicidio non è questa la sede dove dirlo. Procurati un avvocato.
2: Io ti proteggo.
1: Oltretutto Piccozzi non è venuto.
0: Chissà se verrà anche martedì.
1: No, dai.
0: Verrà martedì?
1: Sì,
0: si spera,
1: dai.
0: Si anche... Cosa ti è successo ieri?
1: Dobbiamo anche...
0: Appunto.
2: Vabbè, dai, andiamo avanti. Poi
1: stavo guardando un film. E
2: quale film?
1: Mi capita, adesso ve lo dico, mi capita di vedere quando vedo dei film dove c'è un attore che non c'è più, un attore defunto, non mi fa assolutamente se è grande di età, però se è morto in giovane età
0: fa un po' effetto.
1: Mi fa un po' effetto.
0: Anche a me devo dire la verità.
1: Guardare una cosa e vedere, non ti dico un porno, sai che... Vabbè, comunque guardavo un film con Britney Murphy. Avete capito chi
0: Britney
1: è?
0: Murphy, come no?
1: E molto carina, biondina, mi piaceva veramente tanto, l'attrice è molto molto brava. È morta lei, prima è morto il suo marito, poi lei, dicono, di un fungo, che di un parassita, un fungo parassita.
2: Ah, ho capito chi è. Sì, vero.
1: Nelle pareti, quando dicono così, secondo me è perché un overdose o qualcosa del genere, perché si pensava
0: non è detto, perché per esempio anche Gene Hackman e la moglie erano morti per una ragione casuale di questo tipo?
1: No, quelli sono morti.
0: Come
1: proprio
0: erano morti
1: di quel virus di cui si stava parlando nei giorni scorsi. Hanno trovato in loro quel virus.
0: Era arrivato però da qualcosa.
1: Da adesso... qualcosa. Mentre di lei si dice che. Insomma, stavo vedendo un film con lei che le ex del mio ragazzo. È un film, una commedia carina, dove lei lavora in questa produzione televisiva. C'è anche Misery non deve morire, Katie Bates, che fa la...
0: Bravissima attrice.
1: Fa la presentatrice. Kippy Khan si chiama. E a un certo punto uno degli attori, questo mi ha fatto venire un brivido, ripeto, lei è morta. Quando ho girato il film, no, era via.
2: Certo.
1: Però l'ha girato un po' di tempo prima. A un certo punto Carl Steven Stoblowski le dice... Quando lei si lamenta, oh, io non voglio fare questa cosa, state giocando, ma questa è la mia vita, dice lei. E lui dice, sì, ma finirà presto.
0: Porca miseria, ragazzi.
1: E lei lo guarda, perché è un gioco, logicamente, di parole fatta dagli autori, e dice, cosa? Come per dire, la mia vita finirà presto. E lui, questa puntata, ripete, non sta parlando della sua vita, però... ha fatto questa battuta.
0: Presagio.
1: Lei un paio di anni dopo, qualche anno dopo.
2: Alla luce di quello che è successo dopo, fa venire brividi.
1: Mi è venuto un brivido, sono entrato su internet, ho scritto questa cosa e ho scoperto che tutti i fan della Murphy avevano scritto, cavolo, l'aveva detto questo qui, che è la sua vita.
0: Quindi hater, no? L'hanno insultato sicuramente.
1: No, non credo, però
3: pensate a Brandon Lee,
0: certo,
3: nel corvo, quando disse non può piovere per sempre e invece pioveva.
1: Igor, io non vedo l'ora che arrivi a venerdì, perché...
2: mi è arrivata proprio un'ondata di gelo.
1: Non avevo mai pensato di sentire così la mancanza di Comollo.
0: Veramente, riuscire a farci mancare...
1: Sì, Comollo è veramente incredibile. Che tu dici, ma cazzo, sono stato investito da un'auto. Non è andata così male, poteva essere uno schiacciasassi. Capito? Cioè...
0: Allora, come dicevi tu, loro due, Britney e marito...
1: Un coglione, guarda che ride.
2: Perché lui comunque ci teneva quella battuta lì, capito? L'ha fatta con
0: loro
2: tutto l'impegno del mondo.
0: Morti per una muffa presente nelle condizioni della casa, invece Gene Hackman e la moglie, l'antivirus trasmesso dai roditori. Sì.
1: Ma no, allora io fare un film dove. Ma scusa, ma non torni sul film e ricorreggi la battuta nel doppiaggio.
2: Ma come fai, però, a quel punto ormai?
1: Madonna, ma ragazzi, perché, la scena dove lei dice: ma è la mia vita, durerà poco.
0: Ma sai che
1: finirà presto. Lui dice finirà presto, non durerà poco.
0: Ci sono quei siti nerd dove secondo me ne raccoglieranno un centinaio di cose così, no? Altri film dove si dicono cose che poi alla luce di quello che è successo.
1: Ma se tu lo vedi nel sito, te lo aspetti, no? Tu lo vedi durante il film, pensando che lei non c'è più, senti sta battuta, rimani sghiacciato.
0: Vero.
2: Poi alla fine non è nemmeno responsabilità dell'attore quanto di chi ha scritto tutto il film.
1: L'attore,
2: no?
1: Comunque quindi... è nel braccio della morte ora.
0: Esatto. Quando eravamo bambini, cioè io e Tony ci siamo confrontati e avevamo questo stesso problema, magari anche voi. Quando vedevo un attore morire in un film e poi lo rivedevo in un altro film, io dicevo a mia mamma e mio papà: ma quello non era morto nell'altro film. Cioè, per me era morto, cioè, non è che lo potevi vedere,
2: cioè, moriva in un film, non è che ne poteva fare un altro poi.
0: Mi sentivo certo, anche un po' ingannato, certo. Ho chiamato anche il Kodakons.
2: Pensa alla logica dei bambini, no? È eccezionale, io lo vedevo basica fare, ma eccezionale.
1: Io lo vedevo fare il cowboy, poi non potevo, cioè, in un altro film lo vedevo fare l'ispettore di polizia, mi aspettavo da un momento all'altro che salisse a cavallo, e quindi dicevo, ma non sale a cavallo, ma non sale a cavallo, non sale. Perché io addirittura da piccolino, da bambino, avevo il disco di Peter Pan, i ragazzi sperduti dell'isola che non c'è, ancora prima di Bennato, era una roba che avevo da bambino, e io durante la notte mi alzavo, mettevo su il disco e ci rimanevo male, dicevamo, questi non dormono mai, cantano anche adesso durante la notte.
2: Comunque, se ci pensate, un sacco di attori poi restano intrappolati nel ruolo che resi più o meno famosi, no? Quindi comunque, fai fatica a vederli in altre vesti.
1: No, in Italia poi.
0: Io non so se Igor è d'accordo che anche lui è papà di una creatura piccolina. Comunque,
1: non è lui il papà.
0: Il modo lo sta mantenendo, certo, questo bambino.
3: Esatto.
0: Il modo in questa bambina, il modo in cui ragionano, cioè il modo in cui funziona il cervello dei bambini,
2: stupendo.
0: È una meraviglia. Perché ci sono delle parti giuste già sviluppate e tutto intorno mancano delle connessioni, quindi
1: sono sinceri, sì, limpidi, trasparenti.
0: Mia figlia confonde i viaggi, cioè dice quella volta che siamo andati
2: però
0: lì, che, per esempio lei dice la piscina, quindi il luogo in cui siamo andati è la piscina. Quello che
2: certo,
0: c'è intorno
2: città,
0: potrebbe essere New York,
2: certo.
1: Non importa.
0: Taipei, lei si ricorda solo la piscina. Meraviglia, meraviglioso.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it. I'm moving to the sun.
3: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
4: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
3: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105 Summer Festival.
5: 105 Summer Festival.
3: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
6: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
3: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
6: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
3: 105 Summer Festival.
6: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
3: Solo con Radio 105.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: e Spagna è in finale della Coppa del Mondo.
1: Mi porti la sdraio per cortesia, Igor, che voglio mettermi comodo mentre Manola racconta la storia
2: di lei.
3: Grazie per la domanda, prego, Tony. Grazie mille per la domanda.
0: Io ti prego, Manola, di raccontarlo anche al nostro ospite, che secondo me è tutto
1: Renzi.
0: Lorenzo Tedici non vede l'ora di sentire l'aneddoto di te col Papa e Carol G. È vero, Lorenzo?
3: Lorenzo, per oggi ti risparmio. No, non la cantava, non la poteva cantare quella lì, che è il grande successo di Carol G. Lorenzo, ti risparmio per oggi.
1: Di culona diceva Santona.
3: Santona, ci parlerà di cose ben più importanti. Esatto.
1: Lorenzo,
3: benvenuto.
1: Tedici, buongiorno.
0: Buongiorno Lorenzo.
4: Ciao a tutti. Beh, era un po' curioso però.
0: Sei proprio una brava persona, sei veramente una brava persona a fingere curiosità verso una roba di cui non diciamo non te ne frega niente.
3: Guarda che c'è qualcuno che mi ascolterebbe volentieri a differenza tua, te lo voglio dire, Rosta.
1: Vabbè, ma è uno solo, ma è uno solo però.
3: È uno
1: Lorenzo,
3: su milione.
1: Lorenzo, buongiorno, è colpa mia se sei in onda in questo momento. È colpa mia perché io seguo tutte le volte il telegiornale, a un certo punto quel TG, e a un certo punto tu arrivi. Però l'altro giorno ti sentivo con Mariangela Pira, anzi Mariangela Pira, che è bravissima, e ha approfittato di un suo podcast per tirare dentro una bomba che probabilmente tutti sanno, tutti si aspettano, cioè quanto ha detto uno scienziato, un meteorologo importante riguardo quello che succederà entro 5 anni, cioè che avremo la temperatura che viviamo oggi da maggio a ottobre.
0: Dici che non è vero.
1: Ho riassunto bene?
0: Ti prego,
1: o no?
0: Lorenzo, dici che non è vero.
4: No, non è vero, perché se no creiamo troppo allarmismo. Diciamo da maggio a settembre.
1: Okay. Perché ho detto da maggio a ottobre.
3: Mamma
1: giusto?
3: Mia.
0: Cioè noi qua ridiamo per non piangere. La verità è che ieri
4: sono freddure e via, insomma.
0: E a proposito,
1: hai fatto bene a proposito.
0: No, perché ieri abbiamo parlato così in maniera occasionale e un po' da bar, come facciamo noi, di questo tema, e ci siamo resi conto, cioè eravamo partiti dal fatto che abbiamo un po' tutti di eco-ansia o di meteo-ansia, no? Cioè questa faccenda qua, quest'estate secondo me sta diventando più condivisa, che secondo me è un bene. E allora ci siamo detti di sentire qualcuno, e Tony dice: sentiamo Tedici che ha detto
1: meteorologo
0: così.
1: Importante, ecco, ha detto questa cosa.
0: Quindi spiegaci un po'.
1: Di chi è questa affermazione? Chi è quello scienziato che ha studiato sta cosa?
4: Io.
1: No, tu aggiungevi, perdonami, aggiungevi la cosa,
4: no,
1: più...
4: Antonello Pasini è ricercatore CNR, fisico dell'atmosfera. Antonello Pasini lo seguiamo per tutti i suoi studi importanti, però anche sono meteorologo.
1: Certo.
4: Diciamo che è nato insieme anche a Corriere della Sera, con cui facciamo dei lavori frequenti, che mi hanno chiesto: ma quante ondate di caldo c'erano ad esempio nel 2017? Il 2017 fu un anno molto caldo, lavoravo ancora a Roma, ce ne furono 7 in tutta l'estate. E mi ricordo che costruivo questo grafico con queste onde, no? Si andava su, si scendeva giù. Però poi ho pensato, certo è che siccome adesso da fine maggio scendere verso temperature un po' più normali significa stare sui 34-35, è comunque un'unica onda, perché non abbiamo mai quel refrigerio, e quindi tra 5 anni è verosimile che saremo sempre sopra media in modo esponenziale, e poi purtroppo soffriremo quello che stiamo soffrendo quest'anno. Finisce la terza, inizia la quarta dopo pochi giorni, quindi sostanzialmente è come se al mare fossimo sotto un unico cavallone, ecco.
0: Porca miseria.
1: Cioè 10-20 anni fa non toccavamo queste temperature per così tanto tempo in maniera continuativa?
4: Guarda, io sono un po' un testimonial, diciamo l'uomo climaticus, mi definisco onestamente, perché sono nato nel 69, andavamo sulla Luna, ci preoccupavamo di altro. Poi negli anni 90 ho iniziato a fare meteorologo, e effettivamente era tutto un altro mondo, c'era l'anticiclone delle Azzorre, 32, 33, arrivava il caldo, anche il colonnello Bernacca, attenzione, abbiamo le registrazioni, noi le vediamo spesso, perché dici ma come, vediamo un bollettino meteo di allerta caldo di luglio 1980, attenzione, arriva a 32 gradi. Adesso sono di notte, 32 gradi.
0: Che uno ci metterebbe la firma adesso.
3: Mamma
0: certo.
4: E quindi proprio con numeri alla mano, purtroppo, devo dire la verità.
0: Che cosa dobbiamo fare?
1: Perché lui,
0: Lorenzo,
1: ci dava anche una speranza.
0: Cosa possiamo fare? Perché questa cosa a me provoca un'angoscia, forse perché ho una figlia piccola. Perché? Cosa possiamo fare?
4: Ma allora intanto i politici dovevano ascoltare i primi studi degli anni 2000. E si parla già di 25 anni fa, che ormai erano ufficiali, perché insomma è da 40 anni che c'è questo cambiamento, più forte dal 2014, ma comunque si parla di tantissimi anni. I politici non hanno fatto molto, per la mitigazione, quindi per ridurre il CO2, si sa, no, l'effetto sera, la combustione dei fossili, si sta passando a delle energie rinnovabili, quindi un po' di speranza sulla mitigazione c'è, ma a breve, io dico sempre, l'adattamento è la cosa più importante, no? Questi termini, mangiandosi le parole, no? Adattamento, ecco, esattamente, che sono alberi, ombra, colorare anche eventualmente i tetti bianchi, mettere l'erba, sono quelle cose di bioingegneria che comunque i popoli, anche ad esempio greci, perché hanno tutte le casette bianche.
3: Non ci avevo mai pensato.
0: Addirittura leggevo che fino a qualche anno fa si parlava di aggiungere alberi lungo le strade, adesso la cosa è più radicale, cioè di levare un po' di strade che non servono, cioè, servono meno, e sostituirle con verde.
4: Sì, c'è un nuovo personaggio, mi ricordo, seguito anche, diceva, in alcune città, tipo anche Torino, il 20% delle strade non servono. Le facciamo, le chiudiamo e le rendiamo a verde.
0: Che è Mancuso che lo dice, vero?
4: Esatto.
0: Sì, l'ho letto anch'io.
4: E, comunque, giustamente, si può anche fare, puoi trovare il parcheggio per la macchina, diventa ancora peggio, insomma, le macchine devono anche un po' evitare. Io credo che a breve, appunto, la riforestazione della città, gli alberi, il depavement, togliere l'asfalto e mettere magari un po' più di verde, quello farebbe tantissimo. Proprio a livello di temperatura, lo sappiamo ormai, abbiamo parlato tantissimo, e anche comunque alcuni sindaci lo stanno già progettando per i prossimi anni. È vero che siamo anche a 8 miliardi e 50 anni fa eravamo 4 miliardi. Ci sono tanti aspetti, però sì, a breve fare ombra. Io penso anche il nostro piccolo giardino, facciamo un po' di ombra e
1: pazzesco,
4: un po' di erbetta e via.
1: Pazzesco pensare come adesso le case non rivolte al sole costino di più. È incredibile.
0: Chissà che un domani
1: una volta
0: è vero,
1: era, no? È cioè, rivolta a sud, non la voglio. Non la voglio, io la voglio rivolta al nord.
0: Non ci avevo mai pensato.
1: Lorenzo, aggiungevi anche il fatto, l'unica cosa buona che c'è e che è stato, che è colpa dell'uomo se siamo arrivati a tale, cioè non è colpa del sole, non è un cambiamento dovuto a delle cose che non possiamo,
0: inevitabili. Diciamo.
1: Cioè, visto che è stato l'uomo potrebbe metterci una mano e mettere a posto le cose.
4: Esatto, perché fosse stato il sole che metteva più raggi, insomma, che scaldava di più, non potevamo andare in cima al sole, spegnerlo, mettere dei pannelli per oscurarlo o altro. Invece è stato causato dall'uomo, quindi ovviamente la CO2 e la combustione dei fossili, se viene ridotta, contribuisce, ma ci vuole un po' di tempo. Il passaggio alle rinnovabili in generale è ottimo, sta funzionando anche a livello generale. E comunque purtroppo dovremo convivere con questa situazione, perché poi l'Europa si scalda al doppio della velocità e le isole di calore, l'abbiamo costruite noi, hanno anche 7-8 gradi in più durante la notte.
3: E
4: quindi un'altra soluzione è andare a vivere un po' in collina, vado a vivere in campagna, però anche altini, eh. E per cui io ho comprato anche casa a Milano e è sbagliato.
3: Lorenzo,
4: ma diciamo, perché poi sono fiorentino, quindi non
0: lo sappiamo.
4: Anche a Milano,
1: ma ragazzi, è tutta una manovra di Lorenzo Tedici per tentare di far abbassare i prezzi delle case a Milano e comprarne una più grande.
0: Comunque quello che diceva Tony non ci avevo mai pensato, magari da qui a 10 anni l'agente immobiliare scarpa quadrata arriva e fa seminterrati sono rarissimi, o un seminterrato. Ma veramente, ma io abito in una casa piena di sole, riusciamo a venderla? Le case con molta luce ultimamente faccio fatica.
1: I tendoni, tutte quelle robe, se sono rivolte a sud, tu puoi assolutamente metterle.
0: Non ci avevo mai pensato.
1: Detrarle dalla dichiarazione dei redditi. Se sono rivolte al nord, non puoi.
0: Infatti.
1: Quindi quelle case varranno di più. Lorenzo, grazie.
3: Grazie, Lorenzo.
4: D'inverno, un po' di luce buona.
1: D'inverno, va bene.
0: Senti, Lorenzo, ultima cosa, approfittiamo del fatto che sei anche molto ironico fuori, diciamo, dal tuo ruolo. Ma
1: Lo è anche in TV.
0: Un meteorologo, quando è a mangiare la pizza o al sushi o a cena con gli amici, gli rompono le. Io immagino sempre che ti rompano le palle tutti. È così.
3: Senta, devo andare in vacanza e ti dicono i giorni. Ma che tempo farà? Troppo caldo, troppo freddo?
4: però a me piace la materia, quindi tutto sommato.
0: Ti concedi?
3: Vabbè.
1: Grazie, Lorenzo.
3: Grazie, Lorenzo.

0: Comunque, Lorenzo te dici, non ti preoccupare, questo problema immobiliare lo risolviamo noi. Io 100.000 per la casa che ho comprato a Milano te li do. Ti levo
1: allora
0: io
1: offro 90.
2: Io me ne resto a Roma se.
0: Io offro 75,
1: 60.
0: Più di così. Vabbè, 50, va bene.
1: Che bello, un asta al contrario. Che bello una secondaria. Alla fine io ma zero. E il signore porta a casa.
0: Comunque oggi chiamo subito i miei amici che vendono case, anzi scusa, sì, che fanno operazioni immobiliari, perché sennò loro si incazzano, certo. E gli dico sta roba qui che non ci avevo pensato, che il forse la risorsa numero uno, cioè diciamo l'elemento più ricercato nelle case, la luce, il sole, potrebbe cambiare, è vero, proprio verissimo.
1: È importante.
2: Certo, però che se non avessi la luce del sole diretta in casa, a me un po' dispiacerebbe.
1: No, la luce diretta in casa è ok, però dipende adesso dalla posizione dell'intero appartamento, cioè se tutto rivolto a sud, tu avrai, se non c'è un cappotto, se non c'è un intervento dove preserva la temperatura interna, veramente un'esposizione che riscalda
0: la casa mia è esposta tutto principalmente
2: giorno,
0: a sud.
1: Tu senza condizionatore muori, secondo
0: allora,
1: me.
0: Allora, se tu appoggi la mano alle 7:30-8 di sera in questa stagione al muro del mio balcone,
2: è caldo.
0: Ma non è che è caldo, ti scotti, cioè devi levare, non era così una volta, Cioè, ti giuro che 8 anni fa non era così.
1: Io ho la camera da letto rivolta a nord, quindi potrebbe essere fredda durante l'inverno, ma non abbiamo più inverni freddissimi.
0: Sì, anche, anche la mia camera è rivolta a nord, ma
1: mentre
0: non è così fresca.
1: Mentre la camera di mia figlia è rivolta a sud, quindi lei non riesce a dormire dopo le 9 del mattino. Alle 9 del mattino quella camera
0: caldo.
1: Diventa bollente, non c'è niente da fare. Sì, prende e si trasferisce.
2: In Svizzera. Direttamente.
0: No, davvero potrebbe cambiare il mercato. Mi ha folgorato questa cosa, non ci avevo mai pensato.
1: Senti Lidia, devo chiederti una cosa in diretta.
0: Quanto fa?
1: Mi sento in colpa nei confronti di uno degli amici che sentiamo spessissimo, che io uso in maniera impropria per tutte le mie bizzarre, cioè Francesco Bonami. Ecco, riusciamo a dargli a incontrarlo prima della fine dell'estate? Non credo.
0: Cosa gli devi chiedere?
1: No, gli ho già chiesto, perché io sul più bello gli mando un messaggio del tipo: cosa ne pensi di questo quadro? E lui è spietato.
0: Dice le peggio
1: è qua. Una roba incredibile. Ieri gli ho attaccato una pippa, ma ha detto di tutto. Ma cos'è, una carta da parati? Io, è un quadro, se te lo regalano prendilo, lo uso io come carta da parati. Cioè
3: lo invitiamo prima delle vacanze.
0: Ecco, ci sono un po' di mostre. Adesso ho visto che ce n'è una su Hopper che io amo disperatamente, credo sia a Pisa, credo. E quindi l'estate ovviamente è uno dei momenti in cui ci sono tante mostre, tanti
1: concerti.
0: Io
1: concerti. In giro, quando vado in giro, sì. Quando vado in giro per le città, certo. Vado in musei.
0: Perché sai, Manola, Tony ha talmente tanto cash che adesso, oltre agli orologi, si butta anche sulle opere d'arte.
1: Ieri mi ha telefonato.
2: Beh, ma d'altronde doveva cambiare prima o poi passione, secondo me.
0: Ma perché
2: sta indirizzando proprio su...
0: Con gli orologi non ce la fa a smaltire tutto.
2: Ma vedi che lo vedremo ad un certo punto dipingere direttamente, e metterà all'asta i suoi quadri.
1: Ragazzi,
2: ne voglio uno nel caso.
1: Ma forse mi butto in questa cosa dei quadri, perché ho visto di quelle schifezze in giro che perfino io
2: vorrei un Tony S. Ti ringrazio.
1: Un Tony S.
0: Che poi, detto da Giovanotti, diventa
1: Tony S.
2: Tony F. Tony F.
1: No, comunque sono in colpa con Bonami, perché veramente gli rompo le balle per ogni cosa. Vado a Parigi, dico dove vado, e lui mi scrive: vai alla borsa, ma non comprare nulla, non piangere, vai.
0: Ma io lo chiamo anche per i ristoranti.
1: Ma guarda,
0: ciao.
2: Che finché non vi
0: sono
2: blocca,
0: a Stoccolma,
2: senti,
0: dove vado a cena?
2: Consenso a senso.
1: Sì, ma poi lui non è pazzesco, perché è un toscanaccio di quelli cattivi, perché dice del

0: delle robe che sono tremende, va avanti.
1: Una volta mi ha dato dello stronzo davanti a mia suocera. Mia suocera mi ha detto: "He's a bad guy." No, stavo scherzando. Mi ha detto proprio: "Questo qui è uno stronzo, ma è bravo in radio."
0: Sì.
1: Così. E mia suocera: "Ma perché ti ha detto delle cose così?" Allora, no, stavo scherzando.
0: Vi leggo così mi denuncia. Gli ho scritto: "Buonasera maestro, che ne pensi di questo?" Lui: "Una bella carta da parati o un foulard di Pucci rivisitato."
1: Di Pucci, non di Gucci, di Pucci.
2: Pucci, sai, perché che... comunque Pucci è tanta roba.
1: Pucci è considerato uno dei più chic, no?
0: E continua: "Non so se preoccuparmi più dell'artista o di te che mi mandi questa foto. Comunque, se costa sotto i 1.000 euro, prendilo. Al limite lo uso come carta da parati, se no mi tocca denunciarti. Però adesso," continua, va avanti lui, "però adesso io ti mando l'audio di un mio amico che canta, tanto per vendicarmi della retina che mi hai graffiato perché mi hai mandato questa foto." Cioè lui si sente veramente, capito, con un neurone incrostato per colpa mia.
1: Oh, Pucci non è quello che non è andato a Sanremo,
2: no.
1: Non il comico.
2: No, anzi, è un designer molto...
1: Chicchissimo.
2: Molto
1: bello. È una casa di moda, lui personalmente non c'è più.
0: Vabbè, non vi leggo tutto il resto perché...
1: Perché poi si passa al turpiloquio.
3: E le sentiremo in diretta. Sì,
1: il resto degli insulti, sì, in diretta, presto.
4: Vai col numero.
1: Ma
4: allora,
1: dove?
4: Vai.
1: Ma no. Che

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. De aquí,
1: yo no me voy sin haber venido. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: partecipi su questa canzone, Igor? Ti piace particolarmente?
1: Mi piace
0: eh?
1: Molto e la metto anche in serata, ti dirò.
0: Bravo.
2: Oltretutto loro soffrono tanto, il cambiamento climatico, essendo pinguini
3: tattici nucleari, caldo. Io vorrei denunciare pubblicamente, vorrei quante volte vi è capitato di trovare una somiglianza tra una tra due persone?
2: Sì.
3: Okay?
2: Sì.
3: Nella fattispecie uno famoso, cioè Zanotti dei Pinguini Tattici, con un mio amico, che sono uguali, e in più però hanno esattamente la stessa voce. Cioè ragazzi, è un caso, cioè due si assomigliano.
2: Hanno lo stesso papà.
3: Ma probabilmente sì, perché
2: sanno,
3: cioè, sono uguali e parlano. È un ragazzo di cui sono stato recentemente al matrimonio, anzi lo saluto. Ciao,
2: sì,
3: Edoardo.
2: Ma le voci, scusami,
3: Edoardo,
2: sono come i volti, cioè non è che sono infiniti, anche le voci.
3: Beh,
2: capita di trovare uno che è la
3: combinazione, cioè ti assomigli di faccia e ti assomigli di voce. Io ormai
0: a me non è mai successo. Ma somiglianza fisica sì, ma addirittura di voce no.
3: Voi lo sapete, cioè, che,
0: una
3: sapete che
0: assurda.
3: Voi sapete che la voce è esattamente come un occhio, un naso, una piegolina del viso.
2: Sì, analizzata elettronicamente.
3: Non possono esistere due voci uguali al mondo.
0: Ma questa cosa non la trovi stupenda, però?
3: Io la trovo meravigliosa. Sì. Cioè messa su, come si chiama, analizzatore di spettro?
2: Sì, credo. Quello che analizza anche le armoniche di una voce, logicamente, visto che internamente siamo tutti diversi, quindi
3: certo, abbiamo una forma, una morfologia delle corde vocali, della dimensione della laringe, eccetera eccetera. Però due voci identiche al mondo
0: non ci sono.
3: Non esisto, io mi impazzisco.
0: Sapete che io faccio fatica a riascoltare vecchi filmati di tanti anni fa in cui evidentemente avevo una voce diversa, oppure quando mando note vocali faccio fatica a riascoltarle. Mi imbarazzo da impazzire.
3: Veramente?
0: Da morire.
3: Dovrebbe essere così per un radiofonico.
0: Ma no, mi imbarazza da morire.
2: Io lo credo. Sì, sì, anch'io quando sento le tue note vocali. Io...
0: Amore, a te non le mando mai, faccio solo videochiamate.
3: Wow.
2: Dai.
0: Quindi non capisco di che cosa tu stia parlando.
2: Ragazzi, allora, prima cosa, non è vero che mi fa le videochiamate. Non è vero che l'altro giorno cosa ha detto che la importuna, no? Cosa ha detto che la
3: molesti?
0: Parole forti.
2: Tu hai rischiato che io dicessi in onda di cosa stavamo parlando.
0: Beh, che comunque voglio dire, non sarebbe una novità per i nostri ascoltatori. Non sorprenderebbe nessuno.
2: Tu ti ricordi di cosa stavo
0: parlando? Io comunque non me lo ricordo.
2: Stavo elogiando la bellezza di una nostra collega.
0: Certo,
3: una collega.
0: Certo.
2: E lei diceva: io non la toccherei manco con di un'altra. Cioè, se vuoi.
0: Perché abbiamo dei gusti diversi.
2: Quindi, Infortunati è ben diverso da quello.
3: A proposito di colleghi e colleghe, puoi mettere una musica civettuola,
2: sì,
3: una musica da gossip.
0: Dai.
2: Vai.
4: Cazzo è la musica da gossip.
3: Scemo, sei scemo.
2: Sei scemo.
3: Che cosa sta accadendo?
0: Ma che cos'è musica da gossip? Vabbè, comunque.
3: Questa è bella,
2: qui è
3: bella.
2: Qui è come Comollo, uguale. Manda delle musiche a cazzo.
3: Che cosa
1: stiamo ascoltando l'altra radio, cioè datemi il tempo, no?
3: Che cosa sta accadendo tra Paolino e Linda Pani?
2: Ah, sì.
3: Ho visto video inequivocabili.
0: Ma speriamo niente.
3: E invece
0: ma povera Linda. Ma
3: abbracciati, giochi d'acqua.
1: Brava Manola.
0: Ma Paolino ci ha provato con me a Ferrara. Non capisco sta cosa adesso.
2: Ma tu devi metterti sempre in mezzo. Non c'è
0: vero.
2: Ho trovato un cane per la strada. Ah, anch'io sono stato trovato per la strada.
0: Guarda, non ti dico quello che mi ha detto perché è stato veramente un gentiluomo e non mi va nemmeno di. Molto carino nei miei confronti. E adesso lo scopro con Linda.
3: Che è l'opposto fisicamente di te.
0: Capisci bene che c'è un problema.
3: No, ma ragazzi, l'avete visto? Tu l'hai visto quei video? Ma sono, cioè, proprio da due che si stanno teneramente innamorando l'uno dell'altro.
1: Ti posso assicurare che no.
3: No. che sei.
2: Vabbè, se volevate sapere
3: se abbiamo creato hype e curiosità.
2: Abbiamo creato un po' di curiosità. Scrivete tutti a lindapani chiocciola. Qual è la mail di Linda?
3: Sarà Linda Pani. Chiocciola 105.net.
2: No, forse è solo Linda.
0: Linda.
2: Non lo so.
0: O scrivetele in DM su Instagram.
3: Esatto, scrivendole complimenti per il tuo fidanzamento con Paolino.
0: Vi prego, sì.
2: Paolino che era già pronto per fare un altro programma, diciamo la verità.
3: Cioè? No, ma ragazzi, ma c'è proprio loro che corrono in spiaggia, che si abbracciano,
0: carini.
3: Lui che la prende la capovolta.
1: Sì.
3: Cioè.
1: Ah sì, perché sono a Senigallia insieme, certo.
3: Sì, sono a fare l'X-Master.
0: Sì, l'X-Master,
3: no?
0: Sì, sì.
3: Vabbè,
2: vai.
3: Sta nascendo un amore.
2: Uno squat dopo l'altro e...
1: No, comunque vi
2: e
1: posso assicurare.
2: Galeotto fu lo squatto.
3: Lo squatto. Galeotto fu lo squat.
2: E vabbè, lo va invidio.
3: E adesso, scusate, per celebrare la vittoria della France di ieri sera. Ah no!
0: No. Ho sbagliato! Ah no! Ah no! Ah no.
5: Oh, ho sbagliato.
0: Ah, sì, sì,

0: Cioè, comunque, questa radio
1: non è un albergo.
0: Questa radio non è un albergo, nemmeno un residence, nemmeno un motel, ma di tanto in tanto si trasforma in tale. Cioè, noi continuiamo a parlare di quello che va con quell'altro, cioè
2: Linda Pani, che
3: faccia lui. Ah, beh, ma sono dinamiche che appartengono agli esseri umani in generale. Poi noi a maggior ragione siamo, insomma, una piccola famiglia, quindi e si sanno le cose in tempo.
0: Non solo,
3: record.
0: E gli ascoltatori possono anche piacere questi pettegolezzi, no?
3: Certo.
0: Quindi non è, cioè, allora, Linda, secondo me,
1: Linda
0: sta con Dario
1: Nicolani.
3: Ma no, che quello c'ha due bambini piccoli, dai.
0: E vabbè, che
4: poi non è Nicola.
0: Ho appena visto. No, il vero gossip è che Paolino sta con
1: Martin,
0: Ludovica Frasca.
1: Addirittura,
0: e faranno un programma di Paolo in Frasca.
3: Però qualcuno dice, Fred, sempre questo, Paolino fa anche multivideo con Mattia. Capito? Non mi hanno ascoltato come al solito. Prezzo, comunque, se è per questo, Paolino fa molti video anche con Mattia.
1: Mattia Angrisano, ok. Angry Like the Wolf.
0: E quindi?
3: È un
0: dire
3: fondo
0: che Paolino...
3: coglio.
5: Ma infatti il vero gossip è quello che non si vede sui social.
0: Cioè?
3: Ma con te alla fine.
0: Martin che sta con un pescatore.
5: Martin pescatore.
1: Comunque devo dire, questa non è una radio di grandi gossip. No. Considerando i 30 anni che ci lavoro, sì.
3: Guarda, negli ultimi mesi diciamo che abbiamo messo in pari un po' di cose.
1: Negli ultimi mesi un po'.
3: Vabbè, comunque.
0: Io, cioè, secondo mia moglie, io sto con la Nadia.
1: Da tempo,
0: che lo dice quella Nadia lì, non me la racconta giusto.
1: No, però dai, è vero, non tantissimo.
0: Sì.
1: Se vedi nel lungo periodo, non così tanto, secondo me. Mi sto dimenticando delle cose, ditemi,
0: no.
1: Guardi in un modo.
3: No, ci sono stati, insomma, degli avvicendamenti di persone, cose fatte, animali, città,
0: ma no, robe
3: però...
0: importanti no,
3: cioè, oddio,
5: per quello ti dico, più non no. Te ne accorgi e più c'è il rischio che ci sia qualcosa, quindi devi analizzare bene.
0: Igor è fidanzato con una delle radio tua,
1: sì. Igor, escluso Azan, praticamente è stato
0: tutti.
1: Ma forse anche con lui
3: è sì. Già uscita la mia storia extraconiugale con la Leotta, non è uscita, vero?
1: Piacesso,
3: no. Non è uscita?
1: Ti piacesso,
3: Vina Caniva? Siamo stati brave a nasconderlo, siamo state molto brave.
1: Ti piacesso veramente?
3: Allora, per dire, volevo capire se gli ascoltatori ne fossero già conoscenti, invece no.
0: E di
3: no.
0: Me Jake?
1: mamma mia, che scena! Che scena posso dire, raccapricciante.
0: Io che
3: cioè,
1: io ho l'omofobia, è proprio voi due che mi fanno fare
3: schifo.
0: Io che metto la sella, Jake la furia.
3: Mamma mia, ma lascia fare.
1: Facciamo così. Facciamo questi ultimi 20 minuti. Voi sì, ascoltatori sì, che ci volete bene,
0: accoppiateci.
1: Cioè, secondo voi, all'interno del palinsesto di 105, chi dovrebbe stare con chi?
0: È il gioco dell'estate.
1: Il gioco delle coppie,
0: il gioco delle coppie.
1: Cioè, chi starebbe bene con chi?
5: 342 4115 105.
1: Ma dove?
5: Ma che anche?
1: Qui.

0: Scegli Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Away, 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio.

0: Quando si dice una bella voce, Chrissy Hynde e i suoi Pretenders. Chrissy Hynde aveva una voce che c'aveva solo lei. Proprio solo lei al mondo. Lo dicevamo prima, no? Che
1: sì,
0: non esistono.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: anche il suo modo di cantare, la sua attitudine, proprio unici, bravissimi.
2: Ragazzi, qui ci sono un sacco di coppie, ma non abbiamo più tempo. Mannaggia,
0: ma perché quasi
2: abbiamo...
0: solo...
1: Guarda, uno degli accoppiamenti più audaci è stato il mio con Dario Spada. Abbiate
2: sì,
1: pietà.
2: Ma
1: io però una cosa non giocare
2: bene
1: a scopa.
0: Perché avete scritto
2: Enrico Papi?
0: Ma perché solo però quasi accoppiamenti omosessuali? Perché non
1: ma anche nel caso mio e di Dario Spada è omosessuale come accoppiamento, cioè non si può fare.
2: Tony con pizza.
0: Mazzoli e Jake La Furia, tanti vorrebbero me e Mazzoli perché così litigheremmo per la politica.
2: Io con Jake La Furia ci vedono bene, anzi pensavano avessimo proprio una storia.
0: Mazzoli e Puccioni,
2: sì.
0: Camilla Ghini con Jake La Furia.
2: Sì.
0: Che sarebbe una...
2: Poi
0: variante.
1: No, Ross con pizza addirittura,
2: Manola con Ilenia, Ross con Martin,
0: pizza
1: con
0: Ilenia, e Martin.
1: Posso dirvi?
0: Ma come che dici tu?
1: Male.
0: Un bacetto.
1: Un bacetto.
2: Va bene, vi diamo appuntamento domani puntuali, domani mercoledì,
1: giovedì.
2: Avremo anche i Morriconi.
3: Esatto.
0: Ma dove?
2: Ma dove qui?
3: Abbiamo anche degli ospiti.
2: Sì, chi ci sarà?
3: Germanio Lanzoni.
2: Ah, il milanese
0: Germano. Sapete chi è, no?
2: Il milanese imbruttito.
0: Milanese imbruttito.
3: Esatto.
2: Grazie Manola, ciao.
1: Ciao amici, a domani.
2: Ciao Ross.
0: Ciao Tony. Ciao cretino,
1: ciao
0: di un Igor. Ciao.
2: Mica, Igor non lo sopporto.
4: Radio 105. Proud to be different.
5: Ladies and gentlemen.
0: Tutto bene Pivati?
5: From the Radio 105 Main Studio. 105 Music and Car.

0: now
1: it's showtime. Music and
0: cars. Dario Micolani.
2: Dario Spada.
0: Buongiorno. Vedi che ti stai ambientando. Adesso canti anche la sigla. Bello. Questa è la cosa bella del programma. Dopo
2: vero,
0: qualche
2: vero,
0: giorno.
2: Vero, vero. Mercoledì giro di boa, come si suol dire.
0: Esattamente. Siamo arrivati praticamente a metà della nostra settimana insieme. Benvenuti amici fancarsisti. Prima ora di 105 Music in Cars. In una situazione un po' strana, devo dire, per la radio.
2: In che senso?
0: No, nel senso che c'è un po' di gente preoccupata che stia succedendo qualcosa.
2: Ah sì, ci sono degli allarmi accesi.
0: Nei corridoi,
2: qua.
0: Sì sì sì, però
2: quindi
0: noi siamo...
2: non darei, diciamo, il microfono. Non farei sentire il microfono di Pivati in questo momento.
0: Ma io invece lo chiamerei subito.
2: Ah, per far capire che è tutto
0: assolutamente,
2: live.
0: Assolutamente, perché noi siamo live e full
1: aiuto!
0: Direct. Eccolo lì, senti che bello. Vabbè, che ci sta, però lo stoicismo di chi fa la radio è proprio questo, che anche in situazioni molto complicate
2: può succedere di tutto.
0: Può succedere di tutto, ma the show must go on.
2: Olè, cosa succede in questo mercoledì?
0: Ma succede un sacco di cose. Intanto devo dire che è una settimana che mi sembra sia stata di 12 giorni già. Cioè, sono stanchissimo.
2: Anche a me.
0: E io lo
2: guarda,
0: so.
2: Sono un po' in loop anch'io.
0: Lo so, perché dovete sapere che Dario Micolani, oltre chiaramente a fare la radio, fa anche tante altre cose.
2: Sì, beh, non è che sono l'unico adesso, non voglio farle
0: no,
2: eroe,
0: no, però. No, però ne fai tante. Sì, al di là di questo, poi hai anche due bimbi, che è vero che in questi giorni sono al mare, quindi tu hai anche un po' quella cosa lì in cui uno dice mi riposo, mi rilasso, ma manco per i ciufoli. Proprio così. E per cui, insomma, e oggi sei in radio da stamattina alle 7:15 più o meno.
2: Più o meno. E tra l'altro hai visto, per chi guarda il 66, che sì, continua un po' con queste vibes
0: molto
2: questa settimana. Diciamo per i tuoi follower. Lo
0: per
2: faccio per i tuoi follower, perché dico, metti che fa il video.
0: No, ma infatti, poi stavamo parlando, stavamo discutendo anche sull'utilizzo dei social più o meno importante. Tu sei più giovane di me e quindi devo dire pubblichi anche qualcosina in più.
2: E già faccio fatica.
0: E già
2: io
0: fai fatica. Io ormai ho smesso, ho quasi praticamente appeso il telefono al chiodo, nonostante però abbia scoperto che sai che ti arrivano i resoconti settimanali, non so se il tuo telefono lo fa, ma il mio ogni settimana mi dice quanto la settimana prima ho utilizzato determinate app,
2: sì,
0: e i social. Praticamente io passo al telefono.
2: Non ti dice tipo vai a letto?
0: No, no, questo non me lo dice, però io faccio delle 24 ore, 10 ore con lo schermo acceso.
2: È per quello che poi dici, i social mi stancano.
0: Che
2: è per
0: tantissimo
2: forza. Stai lì a fare swipe.
0: Ma non capisco, ma non solo sui social, anche su WhatsApp. Cioè, sono costantemente al telefono. Nonostante poi io 2 ore al giorno le passi qui in radio, per cui il telefono lo vedo poco. Vabbè.
2: È meno male queste 2 ore qua.
0: È meno male, esattamente. Buongiorno quindi ad Antonio Pivati. Pivati, è rientrato il... No.
2: No.
0: Non è rientrato niente, benissimo. Buongiorno zia, che è al centralino.
2: Si è un po' ripresa, grande zia.
0: Sì.
2: Scatenata.
0: Sempre. E poi buongiorno anche alla nostra Pinnetta, che si occupa della redazione di questo programma.
2: Cosa vuol dire? Qualcuno ci scrive: siete come l'orchestra del Titanic.
0: Sì, che noi anche se la barca affonda siamo qui che suoniamo, ce la cantiamo da soli.
2: Vero, vero, è positivo.
0: È positivo, beh, nel senso, questo dimostra appunto lo stoicismo e l'importanza che diamo al nostro mestiere. Allora, siamo pronti. Anche oggi una puntata bella ricca. C'è un argomento anche interessante che bolle in pentola, che riguarda in qualche modo anche il sognare in grande. Ma ci arriviamo tra poco.
2: No spoiler.
0: No spoiler, bravo. Nel frattempo però tu, a proposito di spoiler, ti sei spoilerato un po' i santi che abbiamo da salutare. Pivaz, sono tantissimi, c'è l'allarme, quindi direi che vado io. Oggi ti va anche bene, sono tanti, li avevi sbirciati invece.
2: Ma tanto me li sono già dimenticati.
0: Allora, Sant'Amerigo, Atanasio, Bonaventura, Giacobbe, Rolando, Rossana, Terenzio e Vladimiro.
2: E via, la squadra di calcio.
0: Ovviamente solo Vladimiro, molto conosciuto. Per il resto, comunque, questi sono i santi di oggi. Quindi tanti auguri se vi siete sentiti chiamare in qualche modo.
2: Te lo ricordi il Vladimiro delle suonerie degli anni 2000?
0: Ma certamente, l'avete avuto anche ospite, mi sa voi.
2: È caduto, perché ha preso una testata. Io il Vladimiro conosco solo lui.
0: Che brutta fine, mamma mia, mamma mia. Va bene, 342 41 15 105.
3: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Alex Warren, primo disco di 105 Music and Cars. Buon mercoledì 15 luglio. Che carini che sono i fancarsisti, Pivaz.
1: Ti vogliono bene.
0: Ti vogliono bene, ci vogliono bene tutti. Perché chiaramente mi hanno detto: Dario, vai a casa, perché se sei motorino sta arrivando un tornado.
2: Vai a letto.
0: Ecco, no, a letto no.
3: No, aspettiamo il tornado.
0: Aspettiamo il tornado, esatto. Che io vorrei fare come Dorothy, con le mie scarpette rosse, e far finire sotto a casa la strega cattiva dell'Ovest.
1: Noi abbiamo qua i vetri che non ci fanno capire esattamente quello che sta succedendo, sì, fuori. Abbiamo anche un allarme in corso. State ascoltando? Però la zia ci dice che è già partito questo tornado. Molto bene.
0: Bene, no, ma è già partito, secondo me. Si è già anche un po' affievolito, rispetto a prima, decisamente.
1: Senti però come ci mette in pace questa base. Alzano, alzano un po', che è già vacanza.
0: Ehi!
1: Oh no!
0: Beh, ragazzi, sì, con questo tempo fuori la base mi fa un po' di dicotomia. Basta, finito!
1: È il modo per contrastarla, capito?
0: È il modo per contrastarla. Allora, attenzione, parliamo di soldi. Prima dicevo che l'argomento cercherà di farvi sognare un po' in grande. In realtà partiamo da una notizia che arriva da un'asta a Sotheby's, a New York, dove è stato battuto all'asta proprio qualche ora fa il fossile di Tyrannosaurus Rex più grande e uno dei più completi al mondo. È completo per il 64%.
1: Stavo leggendo, infatti.
0: E partiva da una base d'asta anche piuttosto importante, perché si pensava che potesse valere tra i 20 e i 30 milioni di dollari. Però poi alla fine della fiera l'asta, tra l'altro di un anonimo che era collegato telefonicamente, ha toccato quota 50,1 milioni di dollari.

0: un fossile solo se è esposto o comunque conservato in un'istituzione pubblica, un museo, un'università, non se ce l'ha a casa un privato. Infatti era già successo, i 5 dinosauri più costosi mai venduti all'asta risalgono tutti agli ultimi anni, e per esempio il precedente era uno stegosauro, che tu conosci molto bene, immagino. Perché ce l'hai un po' la faccia da stegosauro.
1: Sono quello, dici.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Venduto per 44 milioni di dollari.
1: Tra l'altro c'è una mostra bellissima di dinosauri che sarà attiva fino a metà dicembre.
0: Sì, alla Fabbrica del Vapore.
1: O metà gennaio, quindi 2027.
0: Molto bella.
1: Consigliata, devo andarci.
0: Esattamente, soprattutto se hai dei bimbi impazziscono. Non so se i tuoi figli si impazziscono.
1: Sì, ma dipende che età, perché sennò si scacazzano.
0: Sì, un pochino sì, soprattutto perché ti ricordi i film di Jurassic Park.
1: Esatto, perché è davvero realistica,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: mostra.
0: Certo.
1: Quindi senti l'odore della foresta, cioè tutto ambientato in maniera importante.
0: Senti questo, che cos'è l'odore della foresta? No, è il fiume che fa cambiato il pannolino. Un pochino. Vabbè, comunque detto questo, adesso non credo che nessuno di voi abbia a casa un Tyrannosaurus nel salotto. Però se voi foste, come dire...
1: Beh, c'è chi ha delle opere d'arte.
0: Sì, certo, esattamente. Infatti questo volevo chiedere. Se voi siete dei collezionisti, magari avete speso tanti soldi per qualcosa che avete in casa, ma se invece foste miliardari, quindi aveste un budget infinito, illimitato, cos'è che comprereste per mettervelo a casa da mostrare, e dove lo mettereste?
1: Ma tu dici da metterlo a casa e da mostrare, o proprio come investimento? Perché c'è chi lo fa proprio come investimento.
0: Allora, come investimento, però sei, cioè, come dire, sei già un po' più avanti.
1: Tipo il Pivaz è uno di quelli,
0: Ma perché Pivati è un uomo di un certo spessore.
1: Lui quando ci vede l'affare, è lì che hop!
0: Ma Pivati è molto bravo, però in tutto questo non è mai riuscito comunque a farmi, come dire,
1: farti alzare le...
0: No, ma anche mettere a posto le mie finanze. Cioè, uno come Pivati dovrebbe essere in grado di spiegare, invece con me non c'è mai riuscito, ma con me casca male.
2: Mi piacerebbe risponderti, ma è ricominciato.
0: Ma c'è qualcuno allora che sta fumando il narghilè? Cioè, ragazzi, non si spiega, è da mezz'ora che suona. Vabbè, allora, se aveste un budget infinito, che cosa comprereste e che per mettere, insomma, in casa, e che cosa mostrereste, oppure che tipo di investimento fareste?
1: Ecco, io ho comprato il Garpez.
0: Lui l'ha comprato veramente?
1: Sì, però non è il Garpez vero.
0: Ma non esiste nemmeno il Garpez vero.
1: Lo stai dicendo?
0: È un'opera d'arte vera?
1: Ciccio, dai, non farmi parlare poi come Giovanni Storm.
0: 342 41 15 105. Cioè, questo c'ha la gamba di legno di Aldo, Giovanni e Giacomo, tre uomini in una gamba.
1: Quando si avvicina mio figlio lì che vuole toccare, dico: Ciccio, è un'opera d'arte, non è che possiamo farla vedere a tutti.
0: Vabbè, dai, comprate qualsiasi cosa.

0: continuano a farci anche un po' sognare, dai, visto che oggi stiamo anche sognando, no?
1: Sì.
0: Con le loro sonorità. Qui su Radio 105, ancora per qualche giorno con me Dario Micolani e con il padron. Il patron.
1: Hai detto così
0: Dario Spada.
1: È vero, però un po' così. Visto che qualcuno diceva ma l'hanno comprata per i miliardari, ma tu Darione che sei un riccone, ma io non sono un riccone veramente, è giusto per lo show. Ma a proposito, se tu potessi comprare qualsiasi cosa, adesso a parte la gamba di tre uomini, sì, una gamba, che cosa compreresti? Ce l'hai in mente una cosa che vorresti tantissimo a casa?
0: Beh, mi allaccio un po' a quello che ci scrive Christian da Biella, che dice: comprerei qualsiasi cosa indossata e toccata da Freddie Mercury, perché okay, ha il fascino appunto di, proprio della storia della musica.
1: Sì, però
0: mi vengono
1: in mente,
0: cioè, sì, certo. Mi vengono in mente di iconiche, non so, le scarpe di Michael Jackson.
1: Ecco, quelle, cioè quelle, il mocassino,
0: sì, sì,
1: nero. Beh,
0: cioè,
1: sì, ci può stare comunque. Anche
0: qualcosa inerente alla musica comunque.
1: Ok,
0: potrebbe essere.
1: La domanda che vi abbiamo fatto è questa: pensate di avere un conto in banca infinito, però potete comprarci solo una cosa da esporre a casa vostra. Che cosa sarebbe? Dove la mettereste? 342 41 15 105.

0: Scegli Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Like 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: concerto quello di ieri, almeno da quello che ho visto a proposito di social, dai video di chi c'era ieri sera, incredibile. Bruno Mars
1: si replica anche stasera. Esatto. E tra l'altro ieri mi hanno raccontato che c'erano, non so, dei francesi che erano lì al concerto di Bruno Mars, tutti esaltati per quello che vedevano sul palco, per quello che vedevano a San Siro, ma alternavano dei momenti di sconforto con la partita Francia-Spagna.
0: Ah beh, certo, certo.
1: Quindi mi immagino esaltazione
0: grandissima.
1: Poi usciti.
0: Oh ragazzi, comunque Francia che era data per, no, me lo dicevi tu, io di sport non ne capisco niente,
1: abbastanza favorita, nel senso sì, che come rosa diciamo era la più
0: ma anche
1: strutturata.
0: Pivaz. No, Pivaz, tu pensavi che sarebbe stata la Francia a vincere il mondiale quest'anno, no?
2: Sì, sì, e tra l'altro ho visto ieri il secondo tempo, partita veramente strana.
1: Strana, però la Spagna con quel palleggio, con quel fraseggio, palla a terra, veloce, comunque l'ha messa sotto.
0: Sapete che palla a terra è la mia adesso in questo momento.
1: Sì, lo so.
0: Partiamo di calcio.
1: Era un collegamento che mi è venuto, ma andiamo avanti.
0: Vabbè, era il nostro 105 Selection, Bruno Mars ancora per un paio di giorni, poi venerdì si cambia. Siamo partiti da questa notizia che in realtà ha a che fare con un'asta, come tante ce ne sono nel mondo per le cose più disparate, spesso ne sentiamo parlare per opere d'arte. In questo caso è stato venduto all'asta per 50 milioni di dollari, anzi qualcosina in più, un fossile gigantesco di Tyrannosaurus Rex, quindi proprio impegnativo anche da mettere a casa, probabilmente devi avere una casa molto molto grande. Vi abbiamo chiesto se voi poteste acquistare qualsiasi cosa, una cosa che però va poi esposta, che cosa sarebbe,
1: di cui siete fieri poi.
0: Esatto, e dove lo mettereste. Quindi andiamo subito da Giovanni da Orbassano.
1: Orbassano? Ciao Giovanni.
3: Ciao
0: Gio.
1: Ma sei di Orbassano? Ciao. Doc?
3: Orbassanese Doc.
0: Ah, caspita, ma è Orbassano dove ci daremo la mano? No,
3: anche no, quello era Bassano.
0: Quello era Bassano, sì, beh, Orbassano.
1: Siamo
0: quindi
1: in provincia di Torino, no?
3: Esatto.
1: Okay,
3: esatto.
1: Okay.
0: Esattamente. Come stai, Giovanni?
3: Tutto bene, voi?
0: Beh, abbastanza bene, speriamo anche un po' più freschi. Non so se dalle tue parti ha piovuto.
3: Sì, ha dato una rinfrescata leggera, poca roba.
0: Meglio però, quantomeno stasera magari dormiamo con le finestre aperte.
1: Diciamo solo, Olimpiadi di Torino 2006, e che cosa hai comprato? Vai, raccontaci.
3: No, cosa vorrei comprare?
0: Perché costa. Perché,
1: sì, scusi.
3: Costa abbastanza, sì.
0: Sì.
3: Mi piacerebbe mettere in collezione le tre medaglie dei vincitori, quindi la medaglia d'oro, argento e bronzo, ma è lontanamente possibile, penso, anzi quasi impossibile.
0: Ma aspetta, io vorrei capire una cosa: queste medaglie in questo momento ce le hanno degli atleti, giusto?
3: Ce le hanno degli atleti.
0: Quindi tu vorresti entrargli in casa,
1: fare un'offerta,
0: poi metterle.
3: Capita spesso, a volte, di trovare queste medaglie su vari siti di aste dedicate, i cui prezzi però sono
0: proibitivi,
3: abbastanza inavvicinabili.
0: Ma tipo, stiamo parlando, per fare così un'idea,
3: nell'ordine dei 30-40 mila euro l'una.
1: Abbiamo lasciato la pausa. No,
0: sono rimasto un attimo.
1: Senti,
0: così.
1: Giovanni,
0: cioè, mamma mia,
1: la vuoi una divisa da Tedoforo di Milano Cortina 2026?
3: Guarda, io ce l'ho perché ho fatto anch'io il Tedoforo come te.
0: Grande, grande Giovanni, ma qui sei proprio una passione.
3: Io ogni tanto a te, Dario, ti scrivo su Instagram, ti commento.
1: Aspetta, a me, Dario Micolani?
0: No, Micolani.
3: Sì,
1: ah, ok, grande.
0: Sì,
1: grande.
0: Se Giovanni si mette a scrivere a me di cose sportive, ma che è pazzo,
3: no, ne vedrei bene.
0: No, assolutamente. Però sei un appassionato, cioè mi sembra di capire.
3: Sono
0: che
3: sono un appassionato.
0: Ok.
3: Sì.
0: Ma solo sono di sport invernali?
3: Prettamente di Olimpiadi di Torino, essendo le Olimpiadi di casa.
0: Ok.
3: Ho questa passione qui. Come ho scritto, una collezione modesta, circa 3000 pezzi.
0: Ammazza, modesta. Chiamala modesta, 3000 pezzi. Scusa, dove li tieni, Giovanni? Così?
3: In casa.
0: In casa. Dove abiti esattamente? Visti i prezzi? No, è un attimo che...
3: No, vabbè. Quelli però purtroppo non avendoli non è che andreste a colpo sicuro.
0: Hai ragione anche su questo. Però no, intanto una capatina magari a casa tua la facciamo.
1: Senti, ma
3: mi invito poi a vedere la mia collezione.
0: Esatto.
1: Ma sei anche un ex sportivo? Professionista?
3: No.
1: Ok, quindi ti sei candidato poi e ti hanno fatto fare il...
3: Sì, Cortina, non sono candidato da comune mortale.
1: Grande.
3: Ho avuto questa fortuna e privilegio di portare.
1: Però dicevano che avrebbero insomma selezionato persone con storie positive, quindi vuol dire che qualcosa hai raccontato, per qualcosa
3: probabilmente
1: hai colpito.
3: È piaciuta la mia storia.
1: Grande.
0: Esatto. Bello. Giovanni, sì, sì, grazie mille. Oh, in bocca al lupo, magari fra qualche anno trovi una di queste medaglie di cui sei.
3: Magari,
0: insomma...
3: anche perché io ho promesso a mia moglie che se un giorno dovessi mai trovare anche solo una medaglia, avrei smesso di collezionare cimeli di Torino 2006.
0: Come si chiama tua moglie? Come si chiama?
3: Daniela.
0: Daniela. Daniela, adesso te la facciamo trovare noi, così smette.
1: Daniela, noi ti capiamo.
0: E ti lascia la casa libera, tutte quelle cose, sì, lì, le c'è un frusaglione. Va bene, ciao Giovanni.
3: Posso chiedervi una cortesia?
0: Sì.
3: Rubo solo due secondi. Vorrei fare, se posso, una pubblicità alla nostra associazione.
0: Mm-hmm.
3: Io faccio parte dell'associazione dell'Unione Italiana Collezionisti Olimpici Sportivi, che si chiama UICOS.
0: Mm-hmm.
3: È un'associazione ufficiale riconosciuta dal CONI, e se qualcuno avesse piacere, fosse appassionato, mm-hmm, può trovarci su Facebook, su Instagram e seguire quello che facciamo.
0: Ripetiamo il nome dell'associazione?
3: UICOS,
0: ok.
1: Beh, così, insomma,
3: Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi.
0: Perfetto, bravo Giovanni, okay. Un abbraccio a te e anche a Danielina, quella santa donna.
3: Grazie,
0: ciao,
3: grazie mille.
0: Ciao Giovanni. Ciao. 342 41 15 105. Soldi limitati. Cosa comprereste, dove lo mettereste per esporlo e mostrare tutta la vostra, insomma, così, riconoscenza per quell'oggetto? Stare con te.

0: uomini e due, il duo che non ti aspetti, Martin Garrix e Ed Sheeran, no?
1: Beh sì, in effetti, chi vorresti essere tra i due?
0: Martin Garrix,
1: io penso Ed Sheeran.
0: Apposta.
1: Sì, sì, perfetto. Repeat it, quindi lo ripetiamo, il disco appena ascoltato in 105 Music in Cars. Amici, pensate a una carta di credito, mettiamola così, con un budget infinito. Siete collezionisti? Piacerebbe avere qualcosa in casa da mostrare agli altri? Che cosa potreste permettervi tutto? Compratelo e ce lo raccontate.

0: to you. Another Radio 105, 105 Music in Cars. Ancora buon pomeriggio, la prima ora di questo mercoledì 15 luglio con Dario Micolani, con Dario Spada, con Antonio Pivati e con le vostre storie legate a sogni, perché è evidente che stiamo parlando di cose che poi, come dire, quotidianamente è un po' difficile realizzare. Siamo partiti da un'asta e un dinosauro che è stato comprato da un privato, non da un Pivati, perché non credo che abbia nessuna intenzione di comprarsi un dinosauro, c'è altre cose che gli interessano di più, però in generale 50 milioni sono tanti per un gruppo di fossili.
1: Sì, infatti prima hai detto all'ascoltatore poi bisogna vedere dove le tieni. Sì, ma uno che compra il fossile del T-Rex da 50 milioni avrà una casa abbastanza grande.
0: Basta, secondo me neanche più di una, cioè nel
1: tra
0: senso
1: l'altro.
0: Decine
1: ne
0: di spostare.
1: Ne ha una solo per esporre quello.
0: Esatto,
1: diventa il museo, capito?
0: Qualcuno ha scritto per esempio la spada laser di Anakin Skywalker, Skilly da Monza. Beh, poi ci sono tantissimi cimeli legati al mondo del cinema, dei film, che costano un sacco e infatti ogni tanto vengono fuori le
1: Qualcuno
0: aste.
1: Dice la maglia di Maradona. Mm-hmm. Io invece sono sempre più affezionato tipo alle scarpette, non so perché.
0: Okay.
1: Sarà che c'è un ristorante qua a Milano, argentino, che ha una teca, tra l'altro,
0: sì,
1: con tutte le scarpette utilizzate da grandissimi campioni, Rivaldo, Zanetti, Ronaldo il fenomeno, quelle usate, non so, da Inzaghi nel 2006 quando abbiamo vinto i mondiali. So che per te è materia nuova, però volevo dire. Scusami, tu Anthony, che sei fan del calcio, sei mai stato in questo ristorante?
2: Sì, sì, certo.
1: Non ti affascina, non perdi almeno un quarto d'ora a guardarle tutte quando entri lì. Le scarpe di Zidane della Juve quando
0: se vuoi conoscere lui, non così tanto.
1: Gasa
0: vero?
1: Solo me?
2: No, quella roba lì, devo dirti che non mi gasano le maglie, però, per esempio.
1: Ah, vedi, vabbè. Io forse da ex calciatore.
0: Io vorrei comprare i conti correnti dei calciatori che hanno fatto la storia, ma questo vi fa capire quanto io ne capisca. Andiamo a Roma, c'è Mirko al telefono. Mirko!
3: Ciao Mirko! Buonasera!
1: Andiamo a Roma. Buonasera.
0: Proprio romano non mi sembra, Mirko.
3: No, sono romano di Roma.
0: Ah, ok. No, dall'inizio non sembrava, sembrava più, diciamo,
1: più campagna.
0: Sì. Ah, bello, sono contento però. Come si sta a Roma in questi giorni? Perché mi hanno detto grande caldo. Sento Manola in 105 Frenze che trasmette da lì.
3: Atroce, diciamo.
0: Atroce. Lo so. Sì. Poi lì, insomma, state comodi, comunque vi spostate senza dover fare troppi chilometri, no? So, le solite cose che si di Roma, però insomma è comunque una delle città più belle del mondo. Ecco, per esempio, uno che arriva dall'estero e vede le meraviglie che ci sono nella città di Roma, qualcuno ci pensa, magari piacerebbe comprarla questa cosa e metterla a casa.
1: Beh, Roma è un museo a cielo aperto.
0: Ma è una roba incredibile, sì.
1: Guarda, sono frasi fatte, ma è così.
0: Guarda, per esempio, è appena arrivato un messaggio, Mirko, te lo leggo e poi andiamo invece alla tua passione. Mi piacerebbe comprare uno dei pochissimi aurei di Bruto delle Idi di Marzo. Ne esistono solo 3 al mondo conosciute oggi e una è stata venduta per 3 milioni e mezzo di euro, così per dire. Vabbè, andiamo a te invece, Mirko. Qual è la cosa che compreresti e dove la esporresti?
1: Vai.
3: Io, come ho scritto nel messaggio, avrei il sogno di possedere una McLaren F1.
0: Ah beh, caspita.
3: Del 94, però diciamo che sono un nuovo ricco.
0: Sì.
3: Ma non sono a quei livelli.
0: Beh, perché in effetti
3: il
0: credo che
3: spendere 400.000 euro, un conto è avere più di 20 milioni.
0: No, su quello sono d'accordo. Perché costa così tanto? Cioè, comprarla costerebbe così tanto? Sì?
3: Sì, 10 anni fa costava 500.000 euro. Poi adesso è arrivata a 20 milioni.
0: Ammazza.
3: Però 10 anni fa non avevo soldi.
0: No, ma io mi soffermerei sul fatto che sei un nuovo ricco. Quella cosa che hai detto mi ha acceso la lampadina, Mirko, ma insomma
3: diciamo che
1: beh,
3: io
1: la zia
3: attualmente grazie al mio attuale datore di lavoro, che mi ha permesso di mettere soldi da parte per investire, non lo sto lasciando, diciamo, in mezzo a situazioni strane durante il periodo di maggior lavoro, quindi sto continuando a lavorare per lui fino alla fine di agosto.
0: Ok.
3: Anche se potrei tranquillamente andare in pensione. Infatti io a fine agosto vado in pensione.
0: Quanti anni hai, Mirko?
3: 38.
0: Hai 38 anni e potresti già andare in pensione. Cioè andrai in pensione ad agosto,
3: sì, da
1: Mirko?
3: Da 2 mesi.
1: Insegnaci la vita.
3: Purtroppo ho firmato un accordo di riservatezza.
0: No, ma assolutamente. Guarda, non vogliamo entrare nei dettagli. Io sto già balbettando. Tu pensa come sono messo io.
2: Fai import-export?
3: No, però gioco in borsa, diciamo.
0: Ah, okay. Vabbè, non volevamo entrare nei dettagli.
1: C'è,
0: però
1: Dario Spada più incazzato di quando perde il gioco.
0: No, ma va, anzi, no, sono contento per Mirko in realtà, perché probabilmente una persona che è riuscita a costruirsi, no, una solidità può permettersi anche di sognare in più, e quindi in questo caso non so se ti augurarti di portarti a casa la McLaren, però se ti dovesse insomma far felice, perché no?
3: Se continua questo passo, mi ci vorrà qualche annetto, però
0: vabbè, io te lo auguro, Mirko.
1: Già che si può fare, lo Mirko, grande.
0: Vedi
3: di
0: che fa anche assisti.
3: Per spendere 20 ce ne dovrei avere 100.
0: Sono d'accordo, esatto, sono d'accordo. Mirko, grazie mille per questa telefonata.
3: Grazie a voi.
2: Oh, poi se vuoi farci un bonifico.
0: Sì, guarda, noi siamo qui, in Largo Donegani 1 a Milano.
3: I miei familiari mi stanno addosso, potete immaginare.
0: Va bene, ciao Mirko, un abbraccio.
1: Dai, Mirko.
0: Ciao.
3: Ciao, grazie. Ciao.
0: Vedi, i fancarsisti sono meravigliosi, perché sono veramente tantissimi.
1: Sono anche ricchi alcuni.
0: No, ma ben per loro.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
2: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
1: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
3: Vi aspettiamo!
4: Gli Squizzati di 105!
5: 105
6: 105
5: 105
6: Che storia.
7: Radio 105.
8: Che storia.

0: Vai tu. Vado io, non ti preoccupare. Vai tu, Dario, vai tu. È No Woman No Cry, I Fugees. Il 105 che è storia di oggi, bello devo dire, molto bello, è stato un piacere ascoltare la voce di questo gruppo pazzesco. 105 Music
1: and Cars. Radio 105, proud to be different.

0: bella canzone! Chi è? Santramino?
1: No, non direi, signore. Cioè, ha una voce anche un po' diversa. Voglio dire, la Milo ce la ricordiamo tutti, anche per Ciro! Ciro! Non era proprio così. Lui era Tommaso Paradiso, però.
2: E stavo pensando che ho un amico che ha in casa la collezione di bottigliette di Coca-Cola, vedi?
1: Ah, vedi, quello potrei fare.
3: Pensavo di Sandramilo.
1: Anche dei registi in impizzo di Sandramilo.
2: Perché è ancora di questo che si parla, anche in questa seconda ora di 105 Music in Cars, o almeno nei prossimi minuti, giusto?
1: Sì, cosa è successo? Sei switchato dentro una radio degli anni 80 improvvisamente. E sì, stiamo parlando di quello, in effetti, di un po' collezionismo, però collezionismo dei sogni, perché sono tutte cose che costano tanto, le cose che vi abbiamo chiesto nel caso in cui aveste un budget illimitato.
2: Anche se abbiamo capito dalla scorsa telefonata da Mircone che sognare non è così impossibile.
1: No, l'hanno presa bene gli ascoltatori, tra l'altro, la telefonata di prima.
2: E facciamo un po' di radio verità. Noi abbiamo detto nel backstage, fuori onda, a microfoni spenti, abbiamo detto: ma ragazzi, ma uno che riesce a fare i soldi è tanto di cappello.
1: No, perché devo dire la verità, proprio per rimanere nel momento verità,
2: uno che riesce ad andare a 38 anni in pensione.
1: Sì, chapeau. Diciamo che molti, secondo me, lo vorrebbero fare, e forse abbiamo anche un po', io lo dico apertamente anche io, un po' di invidia, nel senso che più che la pensione, no, perché io faccio il lavoro più bello del mondo e quindi continuerei a farlo. Però l'idea, no, è la verità, l'ho sempre detto, questo è il mio mestiere, però detto questo, sai, poterlo fare magari 6 mesi alle Antille, poi in altri posti.
2: Da location private.
1: Esatto, non sarebbe male. Invece, adesso dalle Antille passiamo a Rovigo. Rovigo, Massimo.
2: Ciao, Massimo.
4: Sì.
1: Ciao.
4: Buongiorno, ragazzi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Parlavate di pensione, adesso io ci vorrei stare, ma sono qua a lavorare.
1: Che lavoro fai, Massimo?
4: Io sono un conduttore di macchine operatrice, porto i bulldozer, per capirci, insomma, quello faccio.
1: Porti i bulldozer, ora capisco qual è la passione che ti guida nella vita e probabilmente anche la cosa che vorresti comprare per quel motivo lì.
2: Ora ci fa dire che non sei matto.
1: Non sei, ma perché quando abbiamo letto il tuo messaggio, intanto sembrava un codice fiscale, quindi io lo leggerei esattamente come lo hai scritto. Una Tigre della 2GM del 45. Siamo andati a cercare e abbiamo capito che è un Panzer, praticamente.
4: Sì, è un Panzer, è un carro armato della Seconda Guerra Mondiale, della Germania, tedesco praticamente, era la macchina più pesante del Terzo Reich, insomma, ecco, tutto
1: ok,
4: lì.
1: Ok, allora, come mai questa passione, se posso?
4: Io ero un ex militare, sono stato un ex militare per qualche anno e avevo imparato a romperli quelli lì, non a guidarli o altro. E quindi mi sono un po' appassionato a questi veicoli, perché la genialità dell'uomo a costruire certe macchine, soprattutto in fatto di guerra, cioè la stupirci per far male a qualcuno,
1: è quello
4: costruito, insomma, è questo. E quindi sono un po' appassionato a questi veicoli, insomma, ecco, tutto lì.
1: No, però ci sta.
4: Dimmi.
1: Da un lato lo dicevi tu, no? L'hai appena detto, cioè l'idea che, e ancora adesso è così, perché si spendono miliardi di dollari o di euro per gli armamenti, cioè per studiare proprio delle cose che facciano più male possibile, che è una follia se ci pensi, no?
4: Cioè, se ci pensiamo, un veicolo come il Panzer, 500 quintali di peso, e viaggiava a circa 35-40 all'ora, era la punta
1: una roba
4: massima.
3: Praticamente
4: veicolo...
3: dalle spada.
1: Adesso dalle spada. No, ma cosa Massi, anche tu! Cioè,
4: un veicolo al giorno d'oggi, tipo anche il Leopard, sono sempre 600-700 quintali di acciaio che viaggiano a 80 km all'ora. Potrebbero sparare una cannonata e fare circa 5-6 km e colpire perfettamente un bersaglio.
1: No, io capisco, devo dire la verità, meglio che queste cose finiscano piuttosto nelle case e non vengono utilizzate in campo, non so come dire. Cioè...
4: Lo so. A me piacciono perché sono mezzi pesanti.
1: Sì, a te piace proprio la cosa meccanica.
4: Quindi a me piace per quello, piace la parte meccanica, il loro fascino.
1: Non l'utilizzo che se ne fa.
4: L'utilizzo non mi interessa, sinceramente, quello che lo scopo purtroppo è vero, per quello sono stati costruiti, è una cosa molto che
1: sì, è da morire proprio, anche secondo
4: ecco,
1: me
4: quello sì, sì. Però il veicolo a me piace, io dopo ho macchine intorno ai 200 250 300 quintali, quindi
1: no, ma poi scusami, apro una piccola parentesi.
4: Dimmi.
1: Comunque, se uno pensa, anche Leonardo da Vinci ha fatto delle macchine da guerra incredibili per l'epoca in cui erano state progettate, cioè è il genio dietro alla progettazione,
4: è il genio dietro il fascino di quelle macchine lì, è proprio la genialità che hanno messo ingegneri proprio a costruire veicoli, e dovevano solo fare quella cosa lì,
1: sì, cioè, sì, no,
4: distruggere,
1: ma
4: uccidere, fare quelle cose lì.
2: Quindi, giustamente noi
4: la parte
2: poi abbiamo
4: più negativa della parte più negativa dell'uomo, insomma,
1: sì, è vero.
2: Adesso non è che gli ascoltatori ti rispondono e poi li giudichi,
1: no, ma infatti
4: infatti per me dovrebbe essere fatto, diciamo, messo lì un salotto, vedere cos'è la macchina e basta.
1: Beh, molto chiaro, Massimo, molto chiaro. Grazie mille. Comunque, buon lavoro,
4: voi,
1: buon lavoro.
4: Buon lavoro a voi. Ciao. Tenete compagnia tutta la giornata.
1: Grazie. E non spararci se dovesse capitarti. Grazie.
4: No,
1: ciao,
4: no, per carità.
1: Ciao. Beh, comunque, vedi, ognuno ha le sue passioni. Assolutamente.
3: Mi puoi parlare di tutto, anche di astronautica.
1: Sì, sì, ma guarda, con lui parlo veramente qualsiasi cosa, vedi.
2: Vabbè. Ne stanno arrivando ancora di messaggi al 342 41 15 105. Questa è molto comune, almeno noi che seguiamo anche la Milan Games Week, le carte dei Pokémon.
1: Beh sì, sì, quelle tantissimo. Quella secondo me invece più comune per te, io credo che ti vedrei bene su un mezzo di quel tipo, è il MAS, il motoscafo armato silurante, che ha scritto
2: così
1: un ascoltatore. Sì, sì, da mettere lì in salotto, insomma, se i tuoi figli ti fanno arrabbiare, spari due o tre siluri e via andare.

0: Nelly con Ride With Me. Il nostro disco per ogni estate di oggi è tornato indietro al 2003. Sono passati 23 anni.
1: Ieri era quello di Omi.
0: Ieri era Omi, oggi è Nelly. Domani chi può dire che disco arriverà?
2: Ma come hai preso questa deriva?
0: In che senso?
2: Omi, Nelly.
0: Beh dai, comunque un po' di R&B. In quegli anni lì poi si suonava tantissimo.
3: Che li hai sempre criticati invece adesso?
0: No, Nelly no, Nelly non è sempre
3: adesso
0: Nelly
3: sono
0: era
3: belli.
0: Quello con il cerottino. Sì, mi piace.
2: Guarda
0: sarebbe...
2: quello lì che si mette il cerotto finto, sto scemo.
0: Mi è sempre piaciuto, devo dire, Nelly
2: adesso. Ma non è vero?
0: Sì. Ma a me quella musica lì piace, non è che non...
2: Adesso vuoi che faccio sentire la registrazione dove dici mettiamo quello scemo col cerotto?
0: Beh, non l'ho mai detto, quindi ti prego, se ce l'hai, mettila perché ti sfido a duello.
2: Va bene, adesso la cerco. Aspetta.
0: Va bene. Oh, nel frattempo, mentre tu cerchi la registrazione farlocca di me che dice una cosa del genere, dobbiamo giocare, Dario.
3: Eh beh, qua c'è voglia di vincere. C'è voglia di cappotto.
0: Guarda, non ci stavo nemmeno pensando e mi hai fatto entrare in un turbine e in un tunnel orribile.
3: Ciccio, 8-1, si riparte da lì. Giusto? Anthony, no, 8-1.
2: Sì, sì, e vi dico anche quale sarà la punizione.
3: Vai.
2: In caso di cappotto. Tu, Dario, purtroppo non ci sarai, okay. Però ci dovrai aiutare lunedì.
3: Sì.
2: A far venire una persona che ha un gatto.
0: Okay. Ma perché mi devi far star male in diretta?
2: Dentro in sala con voi per due ore insieme a Dario.
0: Io sono notoriamente allergico ai
3: potrebbe
0: gatti.
3: Potrebbe aiutarvi chi arriverà qua.
0: Sì,
3: direttamente. Direttamente, credo.
0: Al gatto?
3: Credo.
2: No. Il persona... cane lo so.
0: Cane sì, no, il gatto no, è
3: vabbè,
0: un cane.
3: Basta chiederlo,
2: però
3: magari sì.
2: Ci avrà qualcuno.
0: Vabbè, ma perché gatto? Dovete rompermi le scatole? Che già sono nervoso, che sto perdendo come veramente un dannato contro quest'altro e contro Camilla uguale e andrà avanti così anche la settimana prossima.
2: Un cappottino col gattino, bello.
0: Mamma mia. Vabbè, se volete provare a portarvi a casa il kit di Radio 105, ma soprattutto a vincere con Dario Micolani così da farmi incazzare, 342 41 15 105, scrivete
3: di qua o di là.

0: Tofano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
17: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
18: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Radio 105. Proud to be different. Sabrina.

0: Madonna.
1: Sabrina.
0: Madonna.
2: Non mi ha seguito più.
3: No, no, quante Madonne ci sono non si sa. Però in questo caso Madonna è Sabrina Carpenter.
2: Bring Your Love. 17.30 spaccate in questo momento con Dario Micolani con me, quindi ancora per qualche giorno, e il buon Darione Spada.
4: 105 Music and Cars presenta

0: solo su Music and Cars.
1: Questo sono io in apnea. Guarda, guarda che... Ma quello lì che vedo è Patrizio? C'è Patrick?
2: Ecco. Sì, è qua.
1: Allora, dovete sapere, amici ascoltatori,
3: scusa, puoi farmi Patrick?
2: È la parte più... No, mi veniva Simo J, scusa.
4: Non sono pronto.
1: Li hai mischiati. No, perché, allora, nei corridoi della radio si sì. parla tanto di Music and Cars. Non per il valore che ha questo programma, ma perché il momento più atteso da tutti i nostri colleghi è quando io perdo.
2: Mi è stato detto da amici, parenti, conoscenti, ascoltatori, che effettivamente il fatto che tu ti arrabbi molto fa molto ridere.
1: Ma non fa ridere, mi fa solo incazzare,
2: fa.
1: Ma
2: ridere,
1: lasciamo perdere.
2: E forse fa anche riflettere.
1: Va bene, abbiamo capito. Conosciamo il primo, Gerardo da Monza. Gerardo.
5: Ciao Dario.
1: Ciao, ma questo è proprio un nome importante, no? C'è anche il San Gerardo, no?
5: Sì, sì, a Monza c'è San Gerardo.
1: Che è l'ospedale. Sì, quindi
5: sì,
1: sei un monzese doc praticamente.
5: Sì, sono nato qua a Monza io.
1: Sì,
5: genitori meridionali, ma io sono nato a Monza.
2: Vai a vedere il Monza allo stadio?
5: Quando ero giovane andavo, adesso no.
1: Poi da quando ci lavori tu con Monza basta, non è più andato. No, però mi fa ridere
5: negli anni 80.
1: Mi fa ridere che abbia detto genitori meridionali, che è una parola che a me fa sempre molto ridere, perché noi
5: non sono meridionali, sono.
1: Sì, sì, no.
5: Meridionali?
1: Noi in questo in questo programma, normalmente essendo io palermitano, non li chiamiamo meridionali, li chiamiamo teroni, che è diverso,
2: con una R, con una R. Con una R.
1: Vorrei farvi meglio. Vedere adesso purtroppo le telecamere, anzi regia, se potete inquadrate anche la regia. Praticamente c'è
3: regia,
1: un parterre.
3: Non esageriamo, che c'è Giugio, lì stiamo calmi.
1: C'è un vabbè, regia.
2: C'è il pubblico,
1: c'è il pubblico.
2: Pubblico,
1: Gerardo. Adesso è importantissima la scelta che farai in questo momento. Perché okay. Se giochi con me dobbiamo vincere. Non mi fai incazzare, sì. Anche tu. Cosa
5: dai,
1: ridi, Flavio?
5: Gioco con te, sì. Gioco con te per farti vincere.
1: Bravo, Gerardo.
2: Vabbè, bene. Che sfacci tutto. Io vado a prendere il mio amico?
1: Sì, e vado a prendere.
2: Paolo da Ravenna, ciao Paolo.
6: Ciao, ciao a tutti, ciao.
1: Oh,
2: grande, bene. È la voce di Patrick, tra l'altro, se no.
1: Un po', sì, non è Patrick in realtà, è Paolo. Paolo da Ravenna, cosa fai?
2: Come stai?
6: Ah, tutto bene, stavo rientrando al lavoro, vi sento tutti i giorni mentre rientro al lavoro e mentre rientro al lavoro.
1: Ok,
6: quindi...
1: è una vita, diciamo, all'ascolto di Radio 105.
2: Cosa fai nella vita?
6: Esatto.
2: Ascolto Music and Cars, vado al lavoro, esco dal lavoro. Ascolto Music and Cars, vado al lavoro.
1: Che lavoro fai, se possiamo chiedertelo?
6: Sono un dipendente pubblico, niente locale.
1: Un dipendente pubblico, molto bene, bene.
2: E infatti alle 17:30, eccolo qua.
3: Ma è impossibile.
1: Ma stava rientrando al lavoro, ha detto.
3: Ma
1: com'è
3: è possibile?
1: Infatti.
3: Perché è la mattina
2: staccato.
3: Che non lavorano, il pomeriggio sono chiusi.
1: Vabbè, insomma, non addentriamoci troppo nello specifico, che qua io devo portare a casa il gioco, ragazzi. Allora, vediamo chi tra te, Paolo o Gerardo, avrà la possibilità di scegliere la categoria con cui giocare. Pari o dispari?
2: Dispari, sempre dispari.
1: Sempre dispari, vai. Bim, bum, bam. Sette dispari, mannaggia a te. Va bene.
2: Allora, caro Paolo, pensaci bene. Puoi scegliere tra città europee sul mare o non sul mare, oppure personaggi famosi con o senza tatuaggi. Quindi pensa
6: città
2: un po'.
6: Sul mare o non sul mare.
1: Ma va? Ma che strano che ha scelto questa categoria.
2: Vabbè, oh, magari vabbè. Non era forte in
3: allora,
2: geografia.
3: Io lo dico già in Lugano.
6: Non sono forte in geografia, però il tatuaggio proprio no. Non sapevo.
1: Scusami, stai un attimo lì, Paolo. Gerardo, tu su tatuaggi sei ferrato?
5: No.
1: Perfetto.
2: Vuoi rispiegare velocissimamente le regole?
1: Le regole sono semplici. Adesso tu elenchi una lista,
5: sì,
1: di...
5: Sì, io so le regole. Li sento sempre, sì, quando torno dal lavoro.
1: Sì, Jerry, ma era per Paolo più che altro. Era
5: ah, scusami.
1: Fa niente. Comunque, Gerardo, sei lì.
2: Se intanto... possiamo, ripetiamo.
5: Sì,
2: se possiamo.
1: Paolo, tu il gioco lo conosci? Sì, tanto ci ascolti sempre.
6: Sì, sì, sì, lo conosco.
1: Basta,
6: lo conosco.
1: Non c'è bisogno di spiegare allora. Dario,
2: per tutto.
1: Vai, come vai, vuoi. Vai.
2: Allora, Paolone, è molto importante anche per lo share di questo programma, perché abbiamo capito che si alza se Dario perde. Quindi sì. Mi raccomando.
1: Vai, vai, vai.
2: Andiamo, sì, vai.
1: Vai, vai.
2: Salisburgo.
6: Non sul mare.
2: Dubrovnik.
6: Sul mare.
2: Lione.
6: Non sul mare.
2: Tallinn.
6: Sul mare.
2: Lubiana.
6: Non sul mare.
2: Cracovia.
6: Non sul mare.
2: Cadice.
6: Cadice sul mare.
2: Bruges.
6: Bruges non sul mare.
1: Mamma mia! 8 punti per Paolone!
2: Grande!
6: Grande!
2: Grazie,
6: grazie.
2: E allora, grande cosa! Grande cosa! Le sapevano tutti que-
1: Siamo cosa, calmi, siamo cosa. Molto calmi.
2: Non partire così.
1: Gerardo.
3: Dai che sei ancora in partita, Dario.
2: Dai, puoi sempre fare 10.
1: Dobbiamo fare chiedere a San Gennaro. Vabbè, Gerardo, noi abbiamo dei, okay, dei
2: Gerardo,
1: personaggi.
2: Sai buono,
4: ti
2: però.
4: È venuta un po' di paurina.
1: Sei buono tu. Allora, Gerardo, abbiamo dei personaggi molto famosi e mi devi dire, okay, se sono tatuati o meno.
5: Oh no.
1: Quindi mi dici sì se sono tatuati
5: o no.
1: Ok, perfetto. E allora giochiamo. Angelina, okay, Jolie.
5: Sì.
1: Taylor Swift.
5: No.
1: Emma Watson.
5: Sì.
1: No. Angelina Jolie.
5: Sì.
1: Taylor Swift.
5: No.
1: Emma Watson.
5: No.
1: Scarlett Johansson.
5: Sì.
1: Natalie Portman.
5: No.
1: Zendaya.
5: Sì.
1: Emma Stone.
5: Sì.
1: Gwyneth Paltrow.
5: No.
2: No, Angelina Jolie. No! No! Eravamo arrivati lì.
1: Zero, è zero anche oggi.
2: E allora, no, Paolone, abbracciamoci forte, sì, e vogliamoci, sì, tanto bene.
6: Scusami tanto, era caduta la linea, poi ho cercato di richiamarmi.
2: Ma va bene, lo stesso, abbiamo vinto, Paolone, abbiamo vinto.
6: Abbiamo vinto?
2: Abbiamo stravinto, 8-0.
1: Fatemi parlare.
6: 8-0.
1: Che cosa volete voi? Andate via, mi portate una sfiga totale. Andate via, scusa, non parlo con voi, parlo con tutto il pubblico che c'è in regia. Allora, fammi parlare con Gerardo. Gerardo, ma Nato, stavamo andando anche bene
5: sull'ultima, no,
1: sull'ultima. Gwyneth Paltrow, no, tatuaggi, ci sono le foto di lei con piccoli tatuaggi discreti. Vabbè,
5: sto al supermercato adesso, stavo facendo la spesa.
1: Vabbè, Gerardo, posso dirti, comunque sei stato bravissimo, veramente.
5: Grazie.
1: Ti
5: veramente
1: voglio bene comunque.
2: Peccato che
5: siete
2: però
5: bravissimi anche voi. Siete in gamba, bravissimi.
1: Grazie, grazie.
5: Tenete sempre compagnia a tutti.
1: Grazie mille.
6: Ah,
1: grazie,
6: mi dispiace per Gerardo, ma io non sapevo proprio quelle cose lì, non avrei mai saputo rispondere.
1: Ma lei ha chiesto nessuno, Paolo.
2: Non fingiamo del fair play. Dai, dai, Paolo.
1: Allora, stai lì. Gerardo, saluta chi vuoi.
5: Saluto tutti quelli che mi conoscono e la mia ragazza.
1: Va bene, come si chiama?
5: Rebecca.
1: Rebecca, grazie mille, ciao Jerry.
5: Ok, ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao.
2: Senti la tristezza.
1: Vai, vai, vai, vai, fatti il programma. Vai,
2: fatti. Mi ha scritto anche un amico. Sì, ma che culo, un po' di culo effettivamente c'è. Che dire, Paolo, abbiamo stravinto, Dario Spada è uscito dallo studio. Sei stato fortissimo perché hai avuto una sicurezza incredibile. Vuoi salutare qualcuno?
6: Sì, saluto la mia famiglia, mia moglie Daniela e i miei figli Elisa ed Andrea.
2: Fantastico, fantastico.
6: E tutti voi, e un abbraccio a chi non c'è.
1: In che senso? Detto così, cioè, era un abbraccio per me o per Fabiola?
6: Che non è in onda, che non è in onda con Fabio, lo intendevo.
2: Ah,
6: che non,
2: okay,
6: è in onda,
2: grazie,
6: con noi in questi giorni.
2: Sei un
6: quello,
2: patatone, anche sei buono.
1: Sì,
2: si sente.
1: Anche a me è carino, Paolo. Assolutamente sì.
2: E
1: Paolo,
2: comunque, Gerry Scotti direbbe: signori, è lo show dei record 16-1.
1: Ciao, Paolo. Grazie.
6: Ciao, Dario. Ciao,
1: ciao, ciao.
6: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
2: Che dire.
1: Allora, intanto ti sei portato a casa la settimana, perché comunque qualsiasi cosa succeda domani io non ho più possibilità di vincere e tantomeno di pareggiare. Eccolo lì. Ma adesso il problema
3: adesso
1: è un altro.
3: Arriva il gatto lunedì.
2: Davvero, non è per infierire, ma sì, c'è mai stato un parziale sulle tre giornate così alto?
1: No. Sì, no, sì, sì, sì.
2: 16-1?
1: Cappotto, sì, ragazzi. Fabiola mi ha fatto tre cappotti, quindi sì, assolutamente.
3: Sì, ma no, intende proprio a punti.
1: Ma anche
3: alto,
1: punti, no? Sì, anche punti alti.
2: È alto, Ciccio.
3: Hai fatto un punto in tre giorni.
2: Vabbè, si gioca anche domani, no?
1: Si gioca anche domani e io a questo
3: arriva
1: punto.
3: Il gatto.
1: Ma guarda, grazie mille, fancarsisti. Lo so che voi sentite forte la mia vicinanza e per questo non infierirete su di me. Grazie.
0: 105 Music and Cars ha presentato Di qua, di là, di là, di qua.

0: Head.
1: Come me, Olivia Rodrigo lo canta, ma io sto incarnando perfettamente l'essere praticamente morti e sepolti. Sì, sì.
2: Uè, Dario!
1: Sì?
2: Io l'ho vista gente perdere.
1: Lo so.
2: Ma tu te ne approfitti, eh?
3: Grande Dario, hai vinto!
1: No, no, no.
3: Ti piacerebbe sentirlo,
2: Spada? Sì. Dario! Dopo che ti ha asfaltato Camilla Ghini, ti ha asfaltato pure Dario Micolani.
1: Che caspita ridi.
2: Ascolta me, settimana prossima fai venire Topo Gigio, così almeno lui con lui ci puoi fare quello che vuoi.
1: Ma...
2: e prega Dio che non fai cappotto domani.
1: Vabbè, io posso dirvi, io ho solo per voi un canto d'amore.
0: Nonostante tu.
1: Nonostante tutto.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Music and Cars. Music

0: canzone.
1: Si vola!
0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, il nostro braccio fuori dal finestrino di oggi, che chiude questa puntata di 105 Music in Cars, una puntata che mi vede sconfitto su tutti i fronti. Però grazie Dario Micolani.
1: Grazie Darione Spada.
0: Grazie mille Antonio Pivati, grazie zia, grazie Pinnetta. Noi torniamo domani, penultima puntata della settimana, sempre alle 16, sempre qui su Radio 105, sempre con
1: 105 Music in Cars.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Quest'estate Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Senior, se sei iscritto a XGO e hai 60 anni o più, viaggi con sconti fino al 50%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
7: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
6: 13.750 euro?
7: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: devi andare su deghi.it.
13: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi devi cucinare per 16.
13: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
12: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare. Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Allora, vacanze?
16: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
15: Ma ne hai viste di tutti i colori?
16: No, solo quelli di Mini.
17: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
18: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
19: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
20: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl. ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
9: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, vacanze?
1: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
0: Ma ne hai viste di tutti i colori?
1: No, solo quelli di Mini.
2: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
4: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce. L'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta. Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati. Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce. Il meglio di ognuna. Lo trovi tutto in una.
8: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Motori, adrenalina, Electrobeats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
15: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O-Mobile! 100 giga a 4,95 euro al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
16: Amore, è fatta! Sono stata in Citroën e l'ho comprata!
17: Cosa?
16: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna! E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà!
17: Ma arriva per le vacanze!
16: Certo, è già qui! Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
18: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: Radio 105, sono le 6.04. Sasa Akato.
20: Внимание, внимание! 22,

0: Senti, c'è posto 2.0. Summer nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Buongiorno Ciurma, potrei ascoltare One Love dei Blue? Ciao giovani da 10.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0 Summer.
1: E dalle 7
0: è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Cosa si inventano?
3: La sveglia che trita i soldi. Cosa? È l'unico modo, l'unica modalità effettiva per far alzare qualcuno dal letto senza rimandare. Perché di solito oggi voi potete anche mettere 150 sveglie e siete portati a rinviare almeno chi ha
2: soldi.
3: Questa sveglia invece che trita i soldi in realtà viene caricata con un tot di banconote, 5, 10 o 50 euro.
4: Usa, ma ragazzi, ma dai, non comprerà nessuno.
3: Vi dico subito che è già boom negli Stati Uniti di
5: Amazon. L'hanno fatto esplodere, certo. Boom.
3: Il problema è che proprio negli Stati Uniti distruggere il denaro è un reato penale.
2: Massimo da Udine dice: la Betty al lunedì si mangerebbe lo stipendio.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Il protagonista sei tu.
7: Ciao Marco, se la sveglia che tritta i soldi sarei già a vivere sotto un ponte. Non mi sveglio manco se mi tritano i soldi. Ale dal furgone, tra l'altro ne ho rimandate 4. Sono in ritardo stamattina.
8: Ciao Giurma, Franci da Torino. Per tritare i soldi non serve una sveglia, bastano due figlie di 16 e 11 anni. Buona giornata a tutti.
9: Capitano, allora dormo sereno. Ho appena acceso un mutuo. Peggio di così. Ciao ragazzi, visto il mio sonno pesante, ho dovuto scaricare un'applicazione sveglia che devo risolvere 3 equazioni la mattina. Il problema è che le risolvo da addormentato. È un casino. A colazione.
10: Ma io sono così brava da sola a tritare i soldi. Figurati se compro una sveglia. A colazione! Lei li dà chiusi.
11: Buongiorno a tutti. Avevo sentito che esiste da qualche parte invece una sveglia che si muove. Quindi una volta caricata la si mette in camera e lei nel momento che inizia a suonare inizia a girare e non si ha la possibilità di spegnerla finché non la si acchiappa. Salvatore da Barge.
12: Buongiorno a tutti. La sveglia definitiva? La prima sveglia militare, Battaglioni Alpini Edolo, indimenticabile. Ciao a tutti, ciao.

0: 42 41 15 105. Prova ora.
1: È arrivata l'estate.
2: Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così,
4: così. Ciao capitano, domani mattina alle 6:15 potresti farmi ascoltare la canzone dei Red Hot Chili Peppers, Otherside? Grazie.
5: A colazione!
6: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer.
2: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
1: È arrivata l'estate!
7: Dai, andiamo al mare!
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0 Summer. Solo su Radio 105.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89€ al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
12: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
13: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com. Hey! 105.
6: Hey! Radio 105. Proud to be different.
7: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
8: Buongiorno a tutti, vorrei ascoltare la canzone di Rama, Arrogante. Buona giornata a tutti, ciao.
9: Avanti, avanti, ci posto.
7: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.
10: Sono stato troppo crudo, come un taglio con il sale.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0 Summer.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: È ufficiale, la pasta rende felici. E questa volta lo dichiara la scienza.
4: È la prima volta che un'analisi studia la sfera emotivo-gratificatoria della tavola. Sono state chieste, Marco, 3 parole da associare alla pasta, che è un gioco che spesso si fa nelle analisi scientifiche. Cioè, alla pasta sono state identificate e associate Italia, buona, e la prima era felicità.
3: Tu pensa.
5: Che bello però, Italia.
3: Però è bello, però è bello. Chiaro, poi, ecco, magari non bisogna abusarne, no? Un po' come in tutte le cose.
4: Mangiar pasta dà la rievocazione di ricordi felici, in particolare quelli legati alla famiglia.
5: Per cui il
4: piatto, esatto, il piatto di pasta fa felice perché è buono nella maggior parte dei casi.
3: Certo.
4: Ma il nostro cervello lo associa ai momenti felici che ha vissuto in passato.
3: Ok, tutto esaurito. Cosa vi fa felice a voi? Diteci!
6: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer! Il protagonista sei tu.
7: Buongiorno capitano, buongiorno Sciurma, Diego da Roccastrada. Io non potrei pensare una vita senza pasta, è proprio vero. La pasta rende felice.
8: A colazione!
9: La felicità sta alla pasta come io sto agli spaghetti, aglio, olio, peperoncino. Ciao Andrea da Arezzo, la felicità fatta persona.
10: Marco, Marita da Fontaniva, il pollo in teccia e poi col sughetto del pollo condivamo la pasta. A colazione!
11: Buongiorno Ciurma, la felicità la fa anche un bel piatto di culurgionis con un sugo di agnello pecorino a pioggia. Buona giornata Ale da Cagliari.
12: Ragazzi, datemi del pazzo, ma io adoro la pasta in bianco. Mimmo da Malgrate.
13: Buongiorno capitano, a me la cosa che mi fa stare bene è svegliarmi accanto alla mia ragazza, ma sono sincero, mi fa stare proprio bene. Davide da Cesena.
14: La birra Marco, la birra, non la pasta.
15: Ciao Marco, io adoro la pasta, però niente mi rende felice come l'arrivo dello stipendio a fine mese, Ruggero dalla Germania.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0
2: Summer!
1: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora!
17: È arrivata l'estate!
2: Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Boris Mantova. In carcere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021, respinta la legittima difesa perché inseguì banditi nel parcheggio. Salvini invoca la grazia. Non si sblocca lo stallo su Hormuz malgrado i nuovi pesanti raid americani nell'area dello stretto e Trump valuta altri attacchi. Von der Leyen a Kiev da Zelensky chiude un accordo per acquistare componenti per i droni dalla Cina anche con i fondi europei in favore dell'Ucraina. A Sestri Levante una bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare è rimasta sott'acqua per troppo tempo. Quando i familiari se ne sono accorti sono scattati i soccorsi, impianto sotto sequestro. Legge elettorale ancora maggioranza divisa, nuovo stop alle preferenze. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrari. Proposta bocciata. Resta però l'indicazione del candidato premier alla consegna dei simboli, unanimità invece sul voto ai fuorisede. Il maltempo è arrivato al nord, nubifragio su Milano ieri, nel Modenese addirittura un uomo è morto schiantandosi con la sua auto sotto la pioggia incessante e le raffiche di vento. L'afa non arresta però la presa sul resto del paese, temperature ancora intorno ai 40 gradi, specie al sud, ben oltre sulle isole. Lo sport calcio, l'Argentina vince 2-1 e rimonta sull'Inghilterra e approda al 92esimo alla finale dei mondiali dove affronterà la Spagna in palio, cioè la Coppa del Mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Avanti!
16: avanti, avanti, c'è posto.
2: Summer.
1: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
0: Ciao, è possibile ascoltare Chicco e Spillo di Samuele Bersani? Un saluto a tutti, sarà da Giussano.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno, che ne dite di un bel Sandy Martin con People from Ibiza? Ciao da Arion di Bologna, qui quello con la Pecar. Ciao Iron!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105. È arrivato!

0: Champions.
1: Siamo a un congresso di comunisti e c'è il leader sopra il suo bel palco che urla: ragazzi, siamo qua per dimostrare che noi comunisti siamo diversi. Vieni su, Gino, tu dalla prima fila. Tu, Gino, se avessi due macchine cosa faresti? Una per me e una la do al popolo. Bravo, Gino, tu sei che sei capace. E tu, vieni avanti, tu chi sei? Sono Pippo. E tu, Pippo, se avessi quattro biciclette, cosa faresti? Beh, ascolta, vamo piano a parlare, che io le quattro biciclette ce le ho davvero.
0: Big Smile Champions. Dalle 7 è tutto esaurito.
2: Il quesito.
3: Di tutto esaurito.
2: Di tutto esaurito.
4: Question time, buongiorno esauriti. Come si chiama il fenomeno acustico in cui le onde sonore vengono riflesse e percepite nuovamente con un ritardo?
5: Sai la risposta?
6: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio.
6: Manda un messaggio al 342
5: 41 15
3: 105.
5: Alla fine della pubblicità
6: scoprirai se hai indovinato.
7: 105 Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 8 Milano-Varese viene segnalato un incidente tra Castronno e Solbiate Arno in direzione Milano. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, traffico rallentato a causa dei lavori di manutenzione tra Terminal 2 e Casello Busto Arsizio a 8 Milano-Varese. Rallentamenti dovuti al traffico invece sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo verso Torino. Veicoli lenti sulla 16 Napoli-Canosa tra Barriera di Napoli Est e allaccio con la 30 Caserta-Salerno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
10: GNV, il tuo traghetto.
11: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
16: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99€. Info e condizioni su omobile.it.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
0: 105
7: Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
18: Ma quesito
4: di tutto esaurito. La risposta al quesito scientifico di oggi, perché vi abbiamo chiesto come si chiama quel fenomeno acustico in cui le onde sonore vengono riflesse, percepite nuovamente ma con un ritardo. Più facile a dirsi che a spiegarlo, perché è l'eco la risposta corretta.
18: Ecco, il vincitore Vedi che bravi i nostri esauriti.
19: Sì.
18: Sono stati proprio bravi.
19: Ma dai, veramente?
18: Sì, tutti hanno scritto l'eco, addirittura la eco.
19: Ah, che bravi, ma buongiorno.
18: Buongiorno a te, Piripizza. Mi senti?
19: Ma certo, certo, certo. Diamo anche un bel buongiorno al nostro Fabio Gilsemalan.
18: Buongiorno, buongiorno Fabio, Max Muddy the Gladiator a Roma e a tutti voi. Naturalmente, attenzione, perché sta per arrivare la busta che contiene il nome del vincitore o della vincitrice del quesito di Tutto Esaurito di questa mattina. Ma noi a quest'ora ricerchiamo i vostri dischi. Buongiorno.
19: Richiedeteli subito al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocal la tua canzone con scritto disco buongiorni.
18: Sì, sì, sì, quelli che poi magari non riusciamo a suonare adesso, diciamo in questa fase, poi dopo potrebbero essere risentiti, richiamati per il disco del bagnino alle 7:20. Allora, intanto non ci hai ancora detto pizza giovedì.
19: No, stavo
18: sfuggito.
19: No, stavo aspettando giustamente il momento per dirlo. Ma ragazzi, oggi è giovedì.
18: Finalmente.
20: Lo dice durante il segnale orario.
18: Ma poi lo dirà ancora. Sì, sì.
20: È un continuo.
18: Io me l'aspettavo. Allora, ci siamo, possiamo aprire la busta.
19: The winner is Lorenzo.
18: Sì.
19: Da Bologna.
18: È bravo Lorenzo. Enzo.
19: Enzo.
20: Enzo?
18: 70.
19: 80.
21: Avanti, avanti, c'è posto.
22: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone. Sull'onda della tua estate.

0: Avanti avanti c'è posto 2.0 Summer.
1: E dalle 7
0: è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Senti, Boris, ma è vero che ci sono relazioni sentimentali tra uomini e macchine?
3: È la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale. Il fatto che si dialoghi tanto con le macchine inizia a far innamorare l'essere umano. Il problema è che l'essere umano non capisce qual è il confine tra realtà e tecnologia. Per cui la vocina che arriva dal supporto hardware può essere identificato come la persona di cui fidarsi ciecamente. E a quel punto nascono delle vere e proprie relazioni sentimentali tra umani e macchine.
2: Io in poche mattine, quando c'è stata Spark con noi, l'intelligenza
4: Ti eri innamorato?
2: Beh, non è che mi ero innamorato, però me le immaginavo, l'avevo subito
5: qualcosa? Come la trovavi bionda?
2: Ma che provavo? Però te la sei portata dietro, Spark? Ma non provavo del sentimento.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Il protagonista sei tu.
7: Buongiorno esauriti, come in una puntata di Futurama. Ragazzi, quell'autore ci ha sempre visto giusto, prima con i Simpson e poi con Futurama. Si innamorano dei robot, si fanno l'amante robotico.
8: Capitano, ci credo che sta facendo fortuna sta storia. Quando sei stufo la spegni, meglio di così.
9: Capitano, senza andare lontano, Nexus 6, Blade Runner, capolavoro assoluto.
10: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
11: Capitano, buongiorno. Ci si innamora perché parla solo quando glielo chiedi.
12: Ciao, Giuseppe da Lecce. Ma voi vi ricordate il film con Robbie Williams? Se non sbaglio si chiamava L'Uomo Bicentenario.
13: È normale che gli uomini si imbarchino di una cosa finta, cioè, voglio dire, guardati in giro, guarda come cazzo ha messo il mondo. Un saluto, voilà, Fungo da Castel Bolognese.
14: Capitano, si può chiedere ai softwareisti di togliere dall'algoritmo il mal di testa? Grazie.
9: Pensandoci bene, forse è meglio un'intelligenza artificiale che una deficienza naturale.
15: Ciao capitano, buongiorno ciurma. Ieri ho visto Cassandra, terribile.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
1: Summer.
0: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
17: È arrivata l'estate.
1: Solo su Radio 105.
18: Tra poco su Radio 105.
19: Buongiorno intanto a tutti voi, riparte un nuovo appuntamento con Tutto Esaurito, il saluto, l'abbraccio al nostro capitano Marco Galli, naturalmente bene, meglio, bene ma non benissimo e quindi insomma ancora bisogno di un po' di tempo. Potremmo organizzare, Pizza, mi rivolgo a te, una spedizione, tutti noi ciurma di Tutto Esaurito, facciamo proprio sotto il palco.
2: Dai,
19: a fare buccia a nove.
18: Carino, io vengo.
2: Io vengo. Fai
20: twerking anche tu. Sì, io vengo solo per vedere l'Ilenia che tu twerca lei.
19: Pizza, scusami, è pieno di donne che twercano.
20: Sì,
19: cioè poi
20: pieno.
19: Poi che non hai visto Betty che fa buccia a nove.
21: Speriamo di non vederla mai.
18: Ma sei cattivo.
21: No, perché sei brava.
18: Ti ricordo che chi disprezza compra.
21: No, io disprezzo e basta, Betty, te lo dico.
18: Non lo so.
19: Questo era il suono delle vuvuzela,
20: perché che erano la colonna sonora, oltre a Waka Waka, dei mondiali 2026. Ricordiamo addirittura, per le vuvuzela nacquero liti condominiali. C'erano in Italia,
19: ragazzi, era una specie di kazoo però più lungo.
20: Esatto.
19: Pizza, tu preferisci
21: normale,
19: onesto, sincero, il suono delle vuvuzela o Mucianovia?
21: Muccia novia.
18: Chiudo con il proverbio. Quando l'uomo nero dorme con te, non riposi e non rispondi ai tuoi perché.
21: Perché non riposi?
18: Che senso? È un proverbio in realtà senegalese, ragazzi.
20: Sì.
18: che indica le nostre paure come la causa di ogni pensiero che non ci fa dormire.
21: Ma secondo me la causa è un'altra, però.
18: No, è quella.
19: Grazie, Betty.
0: Tra poco, tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
6: C'è tutto esaurito.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Per tutto il giorno.
4: Per tutto il giorno.
19: Precisi, puntuali alle 6:55 minuti. Buongiorno amici.
4: Buongiorno.
19: Di nuovo dalla ciurma di Tutto Esaurito. Siamo pronti per il disco. Buongiorno.
4: 5 squilli a disposizione. Colacione, dovete solo rispondere con un bel buongiorno, Cicini.
19: Esatto, quindi se suona il vostro cellulare adesso e voi poco fa ci avete mandato la vostra richiesta, siamo noi.
4: Ma certo.
19: Attenzione perché potete continuare a mandarne ancora per il disco del bagnino.
4: Al 342 41 15 105. Falli mangiare?
21: Falli mangiare. Ah, intanto chiamo.
4: Mangia, intanto chiamo.
19: Mangiare.
4: Mangia un po'. Cioè. C'è ancora qualcosa. Mezza torta della Betty.
19: Non c'è più la torta di Betty.
4: Ah, no.
19: Era di poi è di lunedì. Scusate, il giovedì sarà anche andata male, no?
4: Ma va.
19: Mucia novia. Mucia novia. Allora, attenzione, vi stiamo per telefonare, chiamare entro il quinto squillo. Voi pronti a urlarci in faccia?
4: Bel buongiorno!
19: Primo?
4: Ah, sì?
19: Secondo?
4: Ah!
19: E terzo?
4: Non ci credo!
19: Ma credici! E quarto?
4: No! Che peccato! Quinto!
19: Nada de nada.
4: Era proprio bella.
19: Nulla di fatto, purtroppo non ci ha risposto, ma
4: lo prendo io.
19: Dai, dai, prendi una bella richiesta.
22: Disco, buongiorno. Una vita in vacanza, ecco. Dello stato sociale. Beh. Adriano da Bordighera.
19: Ciao Adriano.
22: Inizia, chiamami.
4: Ma certo.
19: Sta chiamando, hai visto?
3: Buongiorno.
4: Chi è che ha cambiato la copertina?
23: Per tutto il giorno.
19: Ah, non volevi questa? Questa è la vecchia che balla?
4: Ah, sì. Io avevo preso i Rolling Stone.
21: Sono rotolati via.
19: Allora l'avete richiesta voi, amici. Buongiorno.

0: Finite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
1: Posso dire?
2: Certo.
1: Giovedì. A Radio 105 sono le 7:02.
3: Sassacato!
4: Allo studio centrale di Radio 105 in Milano.
1: Il capitano.
2: Ciao Marchino.
4: Ciao.

0: Ma ieri ha rinfrescato, ma, però da noi,
1: sì.
2: Ma però
3: d'estate qui con me.
0: Buongiorno, ma buongiorno amici.
2: Buongiorno.
0: Dalla ciurma completa di tutto esaurito. Tutto esaurito, il mio, il tuo programma preferito. E grazie per essere con noi. Come grazie. Sempre un bacio, un abbraccio enorme al nostro capitano Marco Galli.
4: Ciao,
0: ti vogliamo bene.
4: Sì.
0: Allora sì, ieri c'è stato un bel, bel acquazzone, dalle nostre parti,
2: vero.
0: Quantomeno stiamo parlando del nord Italia, però non in tutto il nord, un po' a macchia del leopardo, gli Uzzi fanno
1: Da voi è piovuto?
0: Da te non ha piovuto?
5: Dalle mie parti a Gaggiano niente.
1: Neanche da me,
2: Neanche da noi. No.
6: Milano sì.
0: Come mai? Da me sì.
1: A Seregno
0: sì, eppure sono paesi appiccicati.
1: Attaccati.
5: È strana questa cosa, non l'ho mai capita.
1: È strano.
0: Vabbè, comunque le temperature si sono leggermente abbassate. Dai, questo si nota, no?
5: Un
0: si
5: grado.
0: Percepisce questa mattina. Noi, ripeto, stiamo parlando del nord Italia. Com'è dalle vostre parti? Un po' più fresco oggi?
7: Ma ditecelo e datecelo al 342 41 15 105.
0: Allora, attenzione, perché noi ieri, caro Pizza, in 70 80 90, il nostro gioco dell'estate che torna e naturalmente oggi alle 9, anzi lo vogliamo ricordare, sono tre canzoni, tre decadi che vanno in sfida e a voi naturalmente esaurite il compito di scegliere quella che vi piace di più. Siccome ieri Betty ha sparato un The Final Countdown Europe, veramente, insomma, pazzeschi. E Pizza ci ha detto: mi ricordo quando avevo i capelli lunghi alla Joy Tempest.
7: Certo, sì,
0: e io desideravo una foto, desideravo un'immagine. Niente, lui non ce la fa vedere, ma ci pensano gli esauriti che sono sempre sul pezzo.
2: Ma davvero?
0: E oggi ci mandano una foto di Pizza. Adesso non i capelli lunghi proprio come Joy Tempest, però un bel caschetto con frangia. Ma che bellezza!
1: Più un Nino D'Angelo.
0: Ma sì,
2: bravo. Ho pensato anch'io.
1: Ah, sì. Nino D'Angelo.
0: Sì, è vero, è vero. Pizza Ninato.
7: Pizza Ninato.
2: Come
7: mi piace.
1: Il Nino Pizza. Sì, il Nino Pizza.
7: E fa il nonno Pizza. Adesso sì.
2: Ilenia.
7: Ma non ci credo.
1: Che splendido.
0: Allora, per chi ci sta anche guardando sul canale 66 del digitale, Radio 105 TV, attraverso la nostra app o il sito, naturalmente lo stiamo mettendo.
7: Ma perché?
0: Proprio in video. E per tutti gli altri, poi magari ci organizziamo con Instagram sui nostri profili.
1: Tanto è un attimo che diventi virale questa foto.
7: Ah sì, non ci credo.
0: Allora, Pizza, collocati, dai, più o meno che anno poteva essere? Questo secondo me è 90 pieno.
7: Sì, 93, 94, sì, 95.
0: E come mai sto caschetto biondo con frangia?
7: Perché poi era il tempo, era così.
0: Si usava.
1: Ma quando si usava?
7: Si usava, perché adesso devo trovare una fotografia proprio con i capelli lunghi. E con la frangetta.
0: Perché lei ha avuto i proprio lunghi. Con frangia. Intanto arrivano, a proposito di foto, oggi siete scatenati con le immagini. Arrivano anche le foto della grandine di ieri. Cioè, perché in alcuni punti evidentemente dell'Italia grandinato c'è un amico che tiene in mano delle palline tipo da tennis.
1: Addirittura
0: di
1: così grande,
0: mamma mia, è enorme. Adesso andiamo da Boris. Chi è Betty?
1: Chi sa i danni?
8: Buongiorno Gigini. Ieri sera ha piovuto a Genova, ma quattro gocce cagate. Stamattina c'è 26 gradi alle 7:08. Allegri ragazzi.
0: Ciao bello.
2: Ciao.
0: Vedi, Massimo ci scrive: no, ragazzi, è Nino D'Angelo che ha copiato Pizza col caschetto.
7: Comunque, era una foto del 2008 al Motor Show. Grazie, credo.
0: Mamma mia,
7: scattata da me.
1: Hai sbagliato di qualche anno.
5: Io me lo ricordo Pizza così.
1: E infatti, anch'io me lo ricordavo così.
5: Eravamo in camera insieme, me lo ricordo benissimo.
0: E tu che capelli avevi, Fabio? Anche tu il caschetto?
5: Uguale adesso.
1: Lui
5: io.
1: Aveva i baffi. Aveva questi baffi lunghi.
5: Sono uscito pelato dalla stanza, però non so
2: come mai.
5: Combinazioni.
7: Sai com'è.
0: Il capitano che capelli aveva invece in quel periodo? Era Ricciolino?
5: I suoi belli.
0: La sua chiama folta.
1: Qualcuno scrive: sembri più un lotto di denari.
7: Sì,
1: sei presente le carte?
5: Check.
7: Che è la donna di denari.
1: La donna di denari.
5: La donna, la queen.
0: Vai Betty, vai.
4: Pizza, pizza. Quando avevi i capelli lunghi andavi sulle giostre e c'era quello del calcio in culo che ti diceva: giovane capellone, sali sul calcio in culo.
7: È vero.
4: Sant'Angelo.
0: Mamma mia, che ricordo.
5: Dice giostre.
7: Mamma mia.
0: Allora, Belluno, intanto ci segnalate, sono 17 gradi questa mattina. Laura di Belluno, va che ha rinfrescato al nord, ragazzi.
7: Meno male.
0: Svegliarsi con 22 gradi esterni, beh, penso che sia una cosa meravigliosa. Ecco, finalmente, Daniele, il giuntista di Torino. Cosa fa il giuntista?
1: Fa i giunti.
0: Fa i giunti.
1: Certo. Fa da collante.
0: Boris, veniamo da te, buongiorno.
6: Una serena giornata, Elenia, buongiorno Ciurma.
0: Buongiorno. Buon giovedì, vogliamo partire da qui? Dal tempo, dal meteo?
6: Sì, così come avevamo detto, sono arrivati questi temporali abbastanza intensi al nord, ma che sono durati circa 4 minuti al massimo, cioè una scarica di acqua molto violenta. In particolare parliamo di Milano Centro e non l'Interland, proprio perché c'era un'area depressionaria concentrata sulla città di Milano.
7: Ma dai.
6: Quindi 4 minuti intensi di pioggia, ma nulla di più. Diversamente è andata in altre zone dell'Italia, considerando che abbiamo anche una vittima per il maltempo. Sembra assurdo dirlo,
0: mamma mia.
6: Ma c'è una vittima nel modenese, perché con la sua auto ha perso il controllo sotto il nubifragio. Grandine non è mancata in alcune aree del nord della pianura padana, tra Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. La parte più colpita però dalla fase di maltempo, brevissima e già finita, è l'Alessandrino oltre l'Emilia. La morsa del caldo tiene ancora in ostaggio l'Italia, potrebbe allentare, ma tra domenica e lunedì, anche se oggi è giovedì, mi rendo conto siamo in netto anticipo, però dovrebbe essere così. Consentitemi il condizionale. Bisognerebbe trovare un grado di accettazione del caldo maggiore, quindi siamo intorno ai 32 gradi tra domenica e lunedì.
0: Beh, si abbassano un po', no?
1: Si abbassano, sì.
0: 32 ci sta.
6: Vi spiego anche il motivo. Sta arrivando molto lentamente sull'Italia.
7: Non dirlo, no, non dirlo, la neve.
0: È una cosa bella, no, una cosa brutta, no. Boris, preparaci prima.
1: È brutta. Io
6: credo non ci sia mai stato tanto hype sulle previsioni del tempo.
0: No, veramente. E vabbè, ormai cambiano dalla sera alla mattina.
6: No, perché stavo semplicemente dicendo, sta arrivando sull'Italia una discesa di aria fredda dal nord Europa.
0: Stai scherzando?
1: Giusto adesso che arriva agosto.
0: No. Vabbè, quanto fredda, Boris? No. Scusate.
6: Scusate, forse non mi sono spiegato bene. Aria più fredda che porterebbe le temperature da 41-42 a 32 gradi.
0: D'accordo.
6: E quindi questo arrivo d'aria, scusate, forse mi sono espresso male. Questo tipo di aria dovrebbe allentare la morsa del caldo, ma non prima di lunedì. Quindi tra domenica e lunedì.
0: Detto. Hai capito, pizza? Non giovedì.
7: No, lunedì.
0: Intanto, Albe da Saronno, che non sei una bella persona.
6: Lunedì. Quindi tra domenica e lunedì.
0: Hai capito, pizza? Non giovedì.
7: No, giovedì.
0: Lunedì. Intanto, Albe da Saronno.

0: luglio è il termine ultimo per adeguarsi alla norma che prevede l'assicurazione obbligatoria, così come per auto, moto e quant'altro. Polizze che vanno mediamente dai 35 ai 55 euro.
1: Sì.
0: La novità riguarda ovviamente tutti coloro che hanno un monopattino, che avrebbero già dovuto targare, tra l'altro, con quel sistema di cui abbiamo parlato. In questa fase sarà diciamo consentito un minimo di tolleranza, ma se avete un monopattino vi consiglio di fare l'assicurazione.
2: Sì,
0: ci sono dei controlli già previsti. Una polizza base ha un costo, come vi dicevo, entro i 55 euro, ma ce ne sono alcune che arrivano fino a 150.
2: È la miseria.
0: Sì, perché ti danno delle garanzie accessorie, quindi che ne so, si blocca il monopattino, ti veniamo a prendere, te lo aggiustiamo, come fanno altre RC auto in questo
2: c'è
0: caso.
2: C'è i carrattrezzi?
3: Tipo la
0: sì, tipo la casco.
4: Sì, la casco.
0: C'è stata un'elaborazione del Codacons. Negli ultimi 5 anni le principali città italiane hanno incassato oltre 300.000 euro di sanzioni, per esempio per autovelox. Si prevede che ci sia un grosso impatto proprio per chi non ha l'assicurazione sul monopattino. Ecco perché vi dicevo, fatela, ci saranno dei controlli. Almeno in alcune città sono già stati pianificati.
1: Come dove, giusto che
4: dove,
1: sia.
4: Dove gli danno le targhe? Perché in alcuni posti ancora le targhe dei monopattini sono ancora...
1: No, però è obbligatorio il codice.
0: Sì, no, ma lui non dice una cosa sbagliata, nel senso che a ridosso della partenza della riforma non era ancora pronto questo adesivo, tra l'altro, che viene posto dietro il monopattino, e quindi ci sono stati dei ritardi, ma lì, consapevole di questo dato, c'è stata un po' di tolleranza.
1: C'è stata anche la truffa di chi ha staccato quell'adesivo e si è attaccato sul proprio monopattino.
0: Però vorrei ricordare che al di là di un briciolo di intelligenza non è difficile vedere a chi ha associato quell'adesivo e dunque quel monopattino, cioè come se io stacco, anch'io posso staccare una targa
1: certo,
0: e metterla alla mia, ma è un reato di una gravità senza precedenti.
1: Sappiamo più o meno le sanzioni, quanto saranno le sanzioni, ancora non si sa.
0: No, cioè l'abbiamo tra...
2: Scusaci Boris, come mai sei così interessato? Mi hai messo su un'azienda di monopattini, ti affitto monopattini a Milano.
1: Curiosità.
0: Una volta tanto, le lascio che... tra 100... tra 100 e 400 euro che comunque è praticamente 2 anni di assicurazione quasi, perché all'inizio si ha la minima. È inutile cercare di scappottarsela perché non sarà così. Ovviamente mettete in conto anche che lo sharing aumenterà fino a 5 volte.
2: Possiamo immaginare, per andare a sostenere poi i costi chiaramente dell'assicurazione. Quindi mettetevi in regola, mi raccomando, se siete proprietari di monopattini fino ad oggi, cioè da oggi poi non si scappa più. A Parma invece, tornando al meteo, al maltempo, l'acqua scendeva a secchiate sul balcone. Dice, è durata una mezz'ora buona, ma sembrava un tifone. Poi dopo si è calmato un po', ha fatto tuoni, fulmini, lampi, saette fortissimi per altre 2 ore circa. Vabbè, fatto sta che comunque questa mattina
1: c'è stato l'uragano
2: in molte zone d'Italia, quantomeno, mettiamola così, ecco, si respira. Non abbiamo detto niente sul mondiale. Betty, persino tu, ma anche io. Abbiamo seguito la partita. Inghilterra-Argentina. Che match.
1: Bella partita.
4: Secondo tempo, dai.
2: Allora, intanto una parata di Star da Beckham. Mick Jagger, avete visto? Lo inquadravano spessissimo.
4: Grande Mick.
1: Mick Jagger.
5: Sembra un ragazzino.
4: Sì,
5: certo. Col cappello. Bello.
1: È il nostro pizza.
6: Si ricorda bene i suoi anni.
2: Che mito. Allora Boris, passa l'Argentina.
0: Sarà dunque Spagna-Argentina alla finale dei mondiali 2026, a 40 anni per l'albiceleste dalla famosa partita con la mano di Dios. Ricorderete forse,
2: Sono
0: passati 40 anni ed è Messi a riportare con 2 assist l'Argentina in finale contro la Spagna. Per la verità c'è stata molta delusione a Londra, perché si immaginava potesse esserci una finale reale, cioè il Reali di Spagna contro i Reali d'Inghilterra. Così non sarà. Appuntamento domenica sera per l'assegnazione della Coppa del Mondo.
2: Grazie Paris. È tornato Flipperino. Andiamo, sì. Lo mettiamo.
7: Bagnino.
2: Moshe Da, è il disco del bagnino. Però il disco adesso non lo suoniamo noi, lo suona il nostro bagnino.
4: Che arriva da Comacchio, Antonio.

0: Antonio. Ciao, ragazzi, ciao. Buongiorno, buongiorno a te. Hai targato il monopattino, Antonio?
1: No, non ho il monopattino.
0: Ah, non ce l'hai? Hai la macchina, la macchina. Buongiorno, Antonio, benvenuto.
1: Come... Grazie.
0: Come va in quel di Comacchio?
2: Beccato l'acqua.
1: Allora, io veramente sono di Comacchio, ma vivo in provincia di Firenze e lavoro a Calenzano, sempre in provincia di Firenze.
0: Ah, caspita, e come mai ti sei spostato in Toscana?
1: L'amor.
0: L'amore. Vedi, io ho fatto il contrario tuo, Antonio. Anch'io ho trovato l'amore in Toscana, ma l'ho fatto trasferire a Milano, anzi in Brianza.
2: È l'uomo che si sposta, Antonio.
0: Non c'è la regola.
1: La maggior parte delle volte sì.
0: Senti, Antonio, e che lavoro fai?
1: Faccio il magazziniere, una ditta che vende acciaio.
0: Sì, però... Ti trovi bene, immaginiamo, certo. In Toscana, no?
1: Sì, a parte il caldo in questo periodo.
2: E l'amore come si chiama?
1: L'amore si chiama Valentina, sì. Che saluto e mi sta ascoltando o anche vedendo in TV.
3: Ciao Vale!
0: Ciao Vale, ti salutiamo anche noi. Antonio, ma tu non l'hai preso l'accento...
1: No.
0: L'accento toscano?
1: No, nonostante siano quasi 5 anni... però l'accento rimane mio.
0: Rimane tu.
1: Rimane comacchiese.
0: Senti, ma vai a vedere un concerto pazzesco, mi sa tu.
3: Ah sì?
1: Vado per lei, con lei, per lei, che lei ci teneva tantissimo. Lei è stata a vederlo altre volte, l'ultima volta a Zurigo, e quest'anno abbiamo avuto occasione di trovare questi biglietti a Dublino il 30 di agosto e approfitteremo anche per visitare la città.
3: È bellissima.
2: Forever Tour.
3: È bella.
0: Senti, grande. Pizza c'è stato a Dublino, sì. Antonio, può darti qualche dritta se vuoi.
1: Ah, se vuole, sì. Se
0: dai,
1: vuole.
0: Dai, dove deve andare, Antonio?
3: Ma vai al bar e fai prego.
0: Come vai al bar?
3: e poi non esci più dal bar, vedrai.
1: Al Museo della Guinness.
2: Della Guinness.
3: Ma anche in qualsiasi pub, guarda.
0: Vabbè.
1: Cazzo bene.
3: Sì.
0: Senti, Antonio, quindi la canzone immagino sia dedicata a lei, al tuo amore.
1: Perfetto, è la tua canzone, mi piace tantissimo, la dedico sicuramente a lei.
0: E allora, annunciala tu.
1: Always di Bon Jovi, dedicata al mio amore Valentina.
0: Dedicata a Valentina, ciao, bacione, buon estate, buon concerto dei Bon Jovi.
4: Dai che ci parte.
3: Hai questa?
0: Cioè, se non è amore, proprio con la maiuscola, questo. No, dimmi tu, la porta persino a Dublino.
3: Ah, cara. Al bar.
0: Al bar. A noi dove ci porti, pizza?
3: Sapessi.
5: This Romeo is bleeding.

0: questo è 105 tutto esaurito Summer.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
5: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
4: Arriva subito.
6: Da Rodaus, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodaus.
7: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
8: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
9: Yuhu! C'è nessuno!
10: Yeah! Uno c'è!
9: Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.

0: dice che
1: cosa fai, impazzito?
2: Bravo, pizza.
1: Metti, mi ha mosso un piede.
2: No,
1: c'è fuori.
2: È un maniaco.
1: Perché? Perché?
2: Perché sono la mattina.
1: Betty, aspetta, però prima di iniziare la sella, è presto, ti lanciano una sfida.
3: Non è presto, scusatemi.
1: Max da Bovisio ti scrive: Betty, ti lancio la sfida. Un uomo cade in bagno, tranquilli, i sanitari sono già sul posto.
0: Sì. Bella.
1: No. Che flipper ha gradito.
3: Non fa ridere.
4: Però si è capita.
2: Due amiche si incontrano. Non so cosa mettermi questa sera. Ma metti la camicia di lino. E lino cosa si mette?
1: Questa è bellissima, ragazzi. Cioè, avanti passe, ovviamente, se volete votare.
0: Sì, sì,
2: sono
0: votate.
2: Stata brava.
0: Bravissima.
1: Potete farlo.
5: Parliamo tutto, Coco.
2: Aiuto. Oggi, giovedì 16 luglio 2026.
0: Scusa un attimo, Betty. Giovedì.
2: Si festeggiano la Beata Vergine del Monte Carmelo.
1: Ah.
2: E facciamo gli auguri a tutti, Carmelo e Carmela.
1: Auguri Carmelo, auguri Carmela.
2: E San Vitaliano, patrono di Catanzaro. Per il viaggio nel tempo, una curiosità. Nel 1935, 91 anni fa, viene installato il primo parchimetro al mondo, addirittura a Oklahoma City, in Oklahoma. E nel 1950, qui torniamo a parlare di calcio, a Rio de Janeiro, Brasile, l'Uruguay si laurea per la seconda volta campione del mondo di calcio, battendo in finale il Brasile per 2-1.
0: Grande.
2: In quello che verrà ricordato come Maracanazo.
1: Maracanazo, tu te lo ricordi? Sì,
0: ma certo che me lo ricordo.
2: C'eri, pizza?
0: Sì, cantavo Maracanazo. Mare Forza 9.
2: Non è Maracaibo, dai. Per l'angolo musicale facciamo gli auguri a Eugenio Finardi, il grande Finardi.
0: Grande maestro.
2: E nel 2010 in vetta alla classifica di vendita italiana c'è Shakira con Waka Waka.
1: Hey, hey. Che posso dire una cosa a parere del tutto personale? Mi piaceva di più questa canzone di Shakira dei Mondiali. Di Dai Dai.
2: Ma questa è storica, dai.
3: Che sono un po' di vuvuzela.
1: Di quella, di questa pasta, ste vuvuzela.
2: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono Gemelli.
1: Max, che bello, vai su.
6: Che bello.
2: A lavoro procederà tutto a gonfie vele.
6: Vabbè.
1: Come sta? Scusaci, Betty, come sta andando?
6: Procede.
2: A gonfie,
6: gonfie le vele, sì,
0: buon vento.
3: Dipende quante vele
2: povero
3: vuoi gonfiare.
2: Max, è un po' spento, vabbè. E ora passiamo allo Scorpione.
1: Sì.
2: Giornata memorabile sotto tutti i punti di vista. Invece il segno nefasto è l'Acquario.
1: Poverini.
2: Spossati, cercate supporto in erboristeria. Optando per integratori naturali.
3: Sì, certo. Non c'è bisogno di andare
0: appunto,
3: in erboristeria.
0: Ma certo.
2: Pizza, dai qualche suggerimento.
3: Pizza, dai qualcosa e basta in generale.
2: Qualche erba?
0: Ce n'è.
2: E chiudo con il proverbio. Sì. Quando è duro,
0: cosa?
2: Non tirarlo fuori.
0: Ma perché?
2: Il tuo carattere ti porta a fare errori.
1: Certo.
2: Che significa che se siamo delle persone troppo rigide, troppo dure, rischiamo spesso di sbagliare l'approccio col prossimo.
3: Allora, secondo me no, però fa niente.
1: Quanta saggezza, ragazzi. Quante freddure che stanno arrivando. Quante freddure.
2: Sì.
1: Betty, un uomo entra in un caffè.
3: Dai, la sappiamo tutti.
1: Splash.
2: Ma tu lo sai.
4: Vecchia, dai. All'asilo.
2: Io ne ho di più belle.
7: Sono tutte.
3: Parliamone, Betty.
2: Ne ho di molto più belle.
0: Ragazzi, oltre belle, ma qui mi dovete aiutare perché oggi è difficilissimo, eh.
1: Oggi è difficilissimo, sai che non ho ancora visto la definizione di oggi. Allora, Pizza si sta naturalmente riferendo al gioco dell'estate, di tutto esaurito. Sì, le so tutte. Aiutiamo anche oggi il nostro Piripizza a fare il suo cruciverba. Attenzione, ascoltate la definizione, poi Miccio vi dà tre opzioni.
0: sei alla derecha. Ah. Tipica bevanda spagnola.
1: Vabbè, ma invece è facile, facile, dai, facile. Lo sanno tutti.
4: Ce n'è. Uno, sangria. Due, sangiovese. Tre, sansucos.
1: Allora, la tipica bevanda spagnola qual è? La sangria? Il sangiovese? Il sansucos?
0: Pensi di saperlo? Scrivilo adesso al 342 41 15 105. Il coccolocco no, non c'è.
1: No, quello non c'è.
0: Che peccato.
3: Il coccolocco.
1: Lo voglio.
3: Il coccolocco?
0: Buono.

0: sono pronti per regalarti una splendida estate.
1: Radio 105 Tossi
0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
2: Amici, siete pronti a godervi il meglio delle vacanze? Ho la testa tra le onde, ho il sorriso salato, se ho il mare ho tutto. Questi sono i mantra dell'estate. Sole, musica, social e amici. Le piccole gioie che contano davvero. E per viverle senza pensieri, O-Mobile. L'operatore telefonico semplice e conveniente per godervi l'estate al massimo. Niente male, vero? Allora scoprite le offerte su omobile.it e passate ad O-Mobile, perché ho tutta l'estate davanti.
3: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels. Ma tu lo sai?
16: Sì, io lo so.
17: Sì, lo so.
18: Le so tutte.
19: Le so tutte!
1: Ben ritrovati amici alle 7.38 minuti, tutto esaurito insieme alla ciurma. Io sono Ilenia, Pizza e Mici, i nostri Fabio Liuzzi e Max Mani in regia, Betty, Boris e attenzione tutti voi che state dando
16: Una grossa mano al nostro Piripizza a completare il suo cruciverbone. Vediamo se ce la facciamo entro l'estate.
17: Sei alla dereccia, tipica bevanda spagnola.
18: Sangria.
17: Sì.
18: Sangiovese. Sansucos.
16: Allora, qual è la risposta corretta? Ce l'avete scritto, Ocio? Vi stiamo già chiamando.
17: Potete rispondere come volete, ma quando vi diremo, ma tu le sai. La risposta è...
16: E dai, chiediglielo, perché mi sa che è sotto già,
18: È già sotto.
17: Ma tu!
20: Vediamo.
17: Ma voi! Ma loro! Le sapete?
20: Pronto? E torniamo tutti!
16: Bravissime! Non rispondono più, abbiamo sbagliato numero. Bravissime! Allora, ci scrivono Laura e Clara da Mariano. Siete voi?
20: Siamo noi.
16: Buongiorno. Chi siete? Mamma e figlia?
20: Sì.
16: Ciao.
18: E dove state andando? Siete a casa o state andando a lavorare?
16: Sì.
20: E rispondi, dove stai andando tu?
21: Io sto andando all'oratorio.
16: All'oratorio, che bello! Sì. L'oratorio estivo.
18: Ultimo giorno.
16: Ultimo giorno in che senso? Che poi si parte per le vacanze?
18: Che l'oratorio chiude.
20: L'oratorio chiude.
16: No, pure gli oratori mo chiudono.
18: Pure gli oratori chiudono.
20: Ma dai, è durato 6 settimane.
16: Vabbè, insomma, non è poco. Allora, aspetta, tu sei mamma Laura o mamma Clara?
20: Mamma Laura,
16: ok, e tua figlia Clara. E quindi Laura, adesso dove starà Clara?
20: Santi nonni!
17: Salutiamoli, ciao nonni!
16: Laura, come si chiamano i nonni? Dai, salutiamoli per davvero.
20: E si chiamano Diego e Pinuccia.
17: Ciao patatini!
16: Buongiorno Diego e Pinuccia. Vabbè, insomma, i santi nonni. Ragazzi, Laura, Clara, anzi ragazze, qual era la tipica bevanda spagnola? Sangria, Sangiovese, Sansucos?
20: Sangria.
16: Dai, pizza, come fai a non sapere questa?
17: Perché non ci stava, mannaggia. Allora,
16: vogliamo mandare i nostri regali a Clara? Sì. Attenzione però, perché dobbiamo proseguire questo proprio da regolamento con la prossima domanda, o meglio, la prossima definizione del cruciverba.
18: È difficile,
17: Clara,
18: esclusione.
17: Mi rivolgo a te. Mi raccomando, tu questa la sai, mi sa.
16: Clara, ma tu quanti anni hai? Possiamo
21: chiedere?
16: Sette. Sei.
21: Sei. E tra 2 giorni ne faccio 8.
16: Ok. Dai.
17: Allora mi rivolgo a Laura. Due, certo, Laura.
16: Pizza.
17: Due a lato. Sì. Attenta, Laura e Clara. La figura geometrica piana con 10 lati.
16: Mamma mia, che difficile. No, sembra difficile, ma in realtà non lo è. Tu, Laura, hai studiato geometria?
20: Tanti anni fa.
16: Clara, sì, però, no?
20: È un po' piccola. Vabbè, vediamo.
22: Quanti lati è arrivata, Clara? Secondo me è arrivata a 4 lati.
16: Ah, sì, perché 17 anni sono 4, poi aumenta.
18: Proviamo,
16: non è difficile. La figura geometrica piana, insomma, con 10 lati.
18: Decametro. Decalogo. Decagono.
16: Tra decametro, decalogo e decagono, qual è la risposta corretta? Laura, Clara?
20: Da testa. Decagono.
18: Bravissima.
16: Complimenti.
17: Finalmente.
16: Super meritati i nostri regali estivi per voi, care ragazze.
18: Brava.
20: Grazie.
16: Allora, abbiamo già salutato i nonni. Chi volete salutare? Clara, Laura?
20: I saluti glieli faccio fare a Clara.
16: Sì. Vai, Clara.
21: Papà.
16: Sì. E basta.
18: E basta.
21: Gli estesi.
17: Ah,
18: È la sorellina?
21: Bianchi.
17: Sì.
16: Sì?
21: Vivi e Alice.
17: E Alice. I nonni, ricordati i nonni.
16: I nonni li hanno già salutati, dai. È tutto l'oratorio, Clara.
20: Vabbè. Anche tutto l'oratorio, dai.
16: Baci ragazzi, una buona estate da noi.
17: Ciao.
16: Grazie.
17: Ciao. Adesso a tutte. Torna domani.
16: Ma tu non le sai mai, però. Vabbè, ma come mai?
17: Decagono, pensa un'altra cosa. Cioè.

0: buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma scusate, eravamo distratti. La verità, stavamo distratti. No, stavo leggendo un titolo.
2: Ecco.
0: La strana estate.
2: Sì.
0: Spiagge vuote,
2: sì. Vero.
0: Hotel pieni?
2: Sì.
1: In che senso?
0: No, infatti, sto cercando di capire. Niente lettino e ombrellone, turisti che si dividono tra piscina e tour nell'entroterra.
2: Ma dai,
0: troppo caldo o perché spiaggia quanto
3: troppo
0: mi costi?
3: Cara,
0: ne parlavamo ieri, no?
4: Serambe.
3: In realtà, sì, in realtà è proprio così. Da un lato c'è un aumento di costi eccessivi e dall'altro si cercano soluzioni alternative. Cioè gli hotel sono pieni, ma le spiagge delle strutture, in alcuni casi le piscine si hanno dei costi aggiuntivi, sono il più allontanate possibile dall'idea di entrare nel budget di famiglia. Mi spiego meglio. Vado in quel posto, prenoto in hotel, poi però cerco una spiaggia libera in zona, perché se devo aggiungere anche i costi,
0: certo,
3: di lettino, ombrellone, come abbiamo già detto, allora diventa un po' tutto too much, come dice qualcuno, cioè troppo. E allora si sceglie un tipo di vacanza diversa, di giornata, si chiama itinerante, vale a dire base hotel, per il resto tutto il giorno giro, portandomi dietro, questo poi però non è consentito, lo vogliamo sottolineare, le famose colazioni degli hotel, diventano per molti,
4: il
3: in
4: pranzo,
3: maniera sbagliata, il pranzo.
0: Perché in maniera sbagliata? Scusami.
1: Perché non è consentito?
3: Non è consentito perché non è che tu puoi prendere il prosciutto e il formaggio della colazione
0: e metterli in tasca
3: e metterli nel toast per il pranzo, perché quello è un costo per l'albergatore. Allora va detto che gli albergatori effettivamente e soprattutto i gestori dei lidi hanno aumentato i prezzi, però neanche può.
2: Ma io ho pagato la colazione.
1: Bravo,
4: ma la fai la colazione.
3: Quindi tu la colazione la fai dalle ore 7:30 alle ore 9:30 o 10 all'interno della struttura, senza portarti via i biscotti anni 40 che magari trovi all'interno.
2: Io già dalle 7, io alle 6 sono già sotto a bussare, aprite che ho fame.
0: Alle 6 ma pizza.
2: Devo andare a occupare.
0: Ma c'è gente che lavora,
2: ma chi lavora? Lei dovete, io voglio sapere a che ora aprite.
1: Pensa al fastidio di avere uno come pizza
3: posso dirti che non è difficile sapere a che ora aprite, perché esiste quella strana e assurda situazione in cui magari si scrive con su un foglio la colazione si fa dalle 7:30 alle 9:30 o alle 10. Per quel che concerne invece la gestione della colazione, va fatta all'interno della struttura e non è possibile farsi toast per portare poi.
2: Ma io mi faccio la borsa a frigo, me la porto in spiaggia. Ma l'ho pagato, ma scusa.
0: Allora, intanto mentre parliamo poi ci torniamo, perché tra poco c'è Big Smile Cristiano che è in vacanza in questo momento. Noi ti ringraziamo comunque, Cristiano, per essere con noi all'ascolto. Scrive: ciao, effettivamente, almeno in questa settimana gli ombrelloni sono semi deserti.
2: Ma certo.
0: Quindi tutto questo confermerebbe. Poi bisogna vedere ad agosto. Forse ad agosto non sarà proprio così. Questa.
4: Beh, uno magari ne approfitta, fa escursioni.
0: Questa cosa conferma nell'entroterra.
4: Fa una vacanza enogastronomica, assaggia i prodotti tipici del luogo.
1: Bello anche quello.
2: Sì. Ma poi la maggior parte sono tutti stranieri. Gli stranieri non è che vanno al mare, stanno sempre in piscina.
4: Quella ragione.
2: Quello è vero.
4: Sì, è vero, le piscine degli hotel.
0: Allora, non tutti gli stranieri stanno sempre in piscina, però effettivamente anche io negli anni ho notato che è una pratica comune per una certa parte, quantomeno, di turista europeo.
4: Uno si domanda: vieni al mare
2: e vai in piscina.
0: È anche vero che tu prendi un hotel con piscina, paghi quel servizio e te lo vuoi in qualche modo godere. Poi magari sono i bimbi, no? Che preferiscono rimanere in piscina perché si possono tuffare.
2: Troppi bimbi, no, al mare non ci sono bambini.
0: Te la buco quella piscina.
1: Anche
0: va bene, ci torniamo. Allora, eccola qui la base di Big Smile. Anche oggi quattro barzellette vanno in sfida. Oggi è giovedì, come tu ci insegni. Quindi è l'ultima praticamente batteria della settimana, perché domani ci sarà la finale. Risentiremo le quattro barzellette più forti, più divertenti della settimana. Ma oggi dobbiamo trovare la quarta. Quindi quattro barzellette vanno in sfida. Tu voti.
2: Tocca a voi votare la 1, la 2, la 3 o la
4: 4.
5: Big Smile 1. Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Volevo mandarvi una barzelletta.
0: Sì.
5: Allora, c'è un bambino che dalla stanza del babbo e della mamma sente dei rumori strani, voci che ansimavano. Praticamente entra all'improvviso dentro la stanza del babbo e della mamma e trova la mamma sopra al babbo, che gli dice: ma che state facendo? E la mamma risponde: ti stiamo facendo un fratellino. Allora, io non voglio nessun fratellino, capito? Il bambino risponde: io non voglio nessun fratellino. Tutto arrabbiato, sbatte la porta e se ne va. Passano un paio di giorni, la stessa cosa, si sente rumori, gente che ansima, sbattimenti vari. Entra dentro la stanza dei genitori e trova il papà sopra la mamma: ma che state facendo? E il babbo: che stiamo facendo? Stiamo facendo una sorellina. Io non voglio nessuna sorellina. Sì, ma devi bussare quando entri dentro questa stanza. Non voglio nessuna sorellina, capito? Non voglio nessuno. Prende, sbatte la porta e se ne va. Il giorno dopo, stessa storia, rientra dentro, all'improvviso dentro la stanza del padre e la madre, trova la mamma messa in posizione canina davanti al padre. Se li guarda: non voglio manco il cane.
6: Due. Buongiorno ciurma, Gianfranco dalla provincia di Brindisi. Questa è la mia barzelletta. In una giungla due cacciatori vengono catturati dai cannibali. Portati al villaggio, vengono messi in un pentolone a bollire. Uno dei due incomincia a ridere che non lo smette più. L'altro, incredulo, gli chiede: dai, non è il momento di ridere. Sai, ti devo fare una confessione, ho appena pisciato nel brodo.
7: Ciao a tutti, sono Marco da Gassino Torinese. Ciao. E questa è la mia barzelletta. C'è una bambina che va da Mark Zuckerberg e gli dice: mio padre mi dice sempre che voi ci spiate. No cara, non è tuo padre.
8: Buongiorno, Marco da Roma.
9: Ciao Marco.
8: Allora, c'è un ragazzo che praticamente all'interno della comitiva è sempre un po' messo da parte perché ha un alito pestilente. Insomma, la mamma lo porta da un dottore. Il dottore dice: allora alita su questa mano. E il ragazzino alita sulla mano. Il dottore sniffa, dice: ho capito, si può risolvere con uno sciroppo alpino. Dice: tu prendi un cucchiaio di sciroppo alpino e vedrai che mano a mano questo odore batterico sparirà. Questo ragazzino va a casa, la mamma gli dà sto cucchiaio di sciroppo alpino e vede che si era un po' affievolito, ma c'era ancora. Insomma, che fa? Prende la boccetta dello sciroppo, lo beve tutto e prende e va in mezzo agli amici. Allora fa: tu che mi prendi sempre in giro, vieni vicino a me. Si mette faccia a faccia e gli fa: senti un po', cosa senti? E il suo amico: io sento come uno che ha cagato sul tampino.
2: Non ridere.
0: Tocca a voi. Io ho già la mia preferita.
2: Sì,
0: ma non posso votare.
2: Tocca
0: neanche voi
2: a decidere la più bella, la 1, la 2, la 3 o la 4. Ma nel frattempo,
0: sì,
2: registra la tua barzelletta al 342 41 15 105 tramite WhatsApp.
0: Vocal!
10: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro, alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
11: Big smile. Mi manchi ma domani torna.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
13: De Fonseca.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
15: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
17: Deghi aprire la pagina deghi.it.
18: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
15: Poi deghi solo cliccare.
18: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
15: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
19: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
16: Deghi provare.
15: Deghi fidarti.
16: Perché se non deghi, non ci credi.
20: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
22: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
23: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
24: Ho fatto la scelta giusta.
23: Cioè?
24: Faccio pubblicità in TV.
23: Non ci credo.
24: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
23: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
24: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
23: Adesso?
24: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
25: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
26: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
25: E il signor Alessandro Volta?
27: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
28: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
29: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
30: Non voglio essere fritto!
29: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
30: E gli altri?
29: Gli altri vadano a farsi friggere!
31: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
32: Che caldo!
33: Giù le mani e giù le mutande!
34: Capitano, ormai vi conosciamo, quindi non vi giudichiamo più. Vi vogliamo solo bene.
35: 105, tutti esauriti.
36: Buongiorno!
37: Buongiorno!
38: Bravissimo!
39: Una donna inglese sostiene di essere stata rapita nella notte da un UFO. Dopo 20 minuti in giro con 5 alieni, si sarebbe innamorata di uno di loro.
40: Pure!
41: Tutto esaurito!
39: E dice, spero tornino a prendermi.
42: Ah, perché l'hanno scaricata, l'ha mollata.
39: Certo, una botta via fanno gli alieni.
43: Scusa, ma
39: gli...
43: cosa ha fatto con questi UFO?
39: Vabbè, cosa ha fatto? Se sei innamorata, cioè, erano in 5.
44: Ma tra l'altro ha detto che avevano delle sembianze umane, che assomigliavano a noi, tutti molto alti e snelli.
39: Boris, ma è il caldo, vero?
45: Abby Bela, attrice inglese di 30 anni, ha raccontato quello che voi avete detto. Ha visto la famosa luce via
0: bianca finché poi è stata presa e portata via da questi cinque alieni. Spero che tornino presto a prendermi, soprattutto lui, colui di cui lei si è innamorata. È perché dovevano vedere la galassia di Andromeda insieme.
1: Ascolto, tutto esaurito.
0: Cioè, allora, lei è stata entusiasta di questo giro sull'UFO.
39: Cinque marziani, si è beccata.
1: Tutti e cinque.
39: Soltanto che uno deve aver capito, lasciato il segno più degli altri quattro.
2: Fatto della galassia.
0: La galassia di Andromeda con lui. Ma
1: ha avuto un rapporto con questa
0: non è cioè, dato
39: amici,
0: sapere.
39: Voglio dire, dai, allora se gli ha fatto vedere la galleria lì di Andromeda, comunque mi sa tanto che tutti e cinque.
3: Ascolta la 105.
4: Esaurito.
5: Ma questi alieni avevano la coda davanti o dietro?
6: Dai.
39: Che deficiente.
7: Tutto esaurito. Summer con Marco Galli.
8: Da lunedì al sabato alle 7.
7: Tutta l'estate con te.
8: Solo
7: su Radio 105.
8: Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: ringraziare Bruno Mars. Grazie.
1: Per che
0: Bruno.
1: Cosa?
0: Per il concerto che ci ha regalato.
1: Ma non ti ha invitato, non ci ha regalato un bel niente.
2: Come no, ci ha invitato anche a pranzo, ci ha invitato.
1: Non ci credo,
2: abbiamo mangiato la pasta con lui, 8 paste a prendere.
1: E io e Betty, amici?
0: Non c'eravate.
3: Sono bugiardi, Lenia.
1: Bugiardo.
2: Invita solo i maschi adesso.
1: Oh my soul, grande, grandissimo Bruno Mars, il nostro
0: 105 selection. Grande. Bello.
2: C'era anche il sosia.
0: Bravo.
1: Hai visto il sosia? Sì,
2: Angelo Saturn.
1: Sì. Adoro. Ma non siete andati al concerto? Oh, no. Cosa dite?
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Cioè, voi dite a noi che siamo due bambine, voi siete due bambini oggi.
2: Stanno dicendo altro.
1: E ce l'ho con Fabio Liuzzi e pizza.
0: Giovedì.
1: Giovedì.
0: A Radio 105, sono le 8.06, Sasakato!
2: Ma ti spiego Bruno Mars? Sì. Ha detto che invita solo quelli più alti di lui.
0: È vero.
2: Per quello non siete venuti.
3: Cosa dici?

0: Ho letto un messaggio, sta volando, mi alzo in volo.
1: Sì, sì, anch'io l'ho letto.
2: Ma che cosa?
1: Sull'Ilenia.
0: È molto agli ottanti. È ruspante.
1: Se no? Se...
0: Lascio,
1: è un messaggio bello ruspante, Betty.
2: Che dice?
0: No, niente, c'è un ascoltatore o ascoltatrice, non lo so, non si firma, che dice ti sta bene questo colore, grazie. E aggiunge bel davanzale. Oh. Cioè, bella ruspante.
2: In effetti, ho visto anch'io.
0: Vabbè,
2: bel davanzale.
3: Con quel balconcino lì.
0: Oggi va così, fa caldo. Andò,
4: oggi la Betty è tutta vestita, però. Come mai, Betty?
0: Aperta. Betty, almeno ci alterniamo.
2: Esatto.
0: Quando ci scopri un po' tu, mi copro io, viceversa.
3: La Betty c'ha il trucco della sedia.
0: Trucco della sedia.
3: Si ripara con lo schienale della sedia. Si ripara.
0: Insomma, ecco. Allora, dai, abbiamo parlato, accennato a questa strana estate. Cioè, pare che le spiagge, forse anche un po'. Anzi, senza forse.
1: No, è appunto.
0: Per i costi, di lettini, ombrelloni, che sono elevati, elevatissimi in alcuni casi, le spiagge sarebbero vuote, quantomeno stiamo parlando dei lidi privati, mentre gli hotel sarebbero pieni. Niente lettino e ombrellone, turisti che si dividono tra piscina e tour nell'entroterra.
1: Bellissimi.
0: Intanto ve lo chiediamo ufficialmente, cioè come vi piace passare le vacanze solitamente? Siete più da il hotel mare, diciamo vacanza classica, o vi piace invece girare, visitare i paesi, l'entroterra? Sta andando di brutto anche il turismo enogastronomico, che a me piace un sacco.
3: Sì.
2: Grande cosa, è vero.
4: Dipende sempre dove vai. Ci devono essere le enoteche.
2: Beh, ci sono tantissimi posti in Italia,
4: Sì.
1: Tutta l'Italia, diciamo.
3: Le escursioni anche nei borghi.
0: Assolutamente. Intanto leggevo che gli italiani quest'anno preferiscono rimanere nel nostro paese. Boris, tu conferma questi dati. Puglia, Sicilia e Sardegna sono le mete preferite.
1: Sì.
0: Mentre per quel che concerne l'estero va la Grecia tantissimo, ma il vero boom estate 2026 sarebbe l'Albania.
5: E non è il primo anno che emerge questo paese, perché è in diciamo un fiorire di un turismo non noto per effetto della geopolitica dagli anni 90 ad oggi, per effetto della storia anche dello stesso paese albanese. Ora adesso è diverso e molti, tra l'altro ci sono punti di mare molto molto belli, e poiché si affaccia al nuovo mercato turistico, seppur non nel 2026 ma
0: già da qualche anno, certo,
5: più o meno dal 2021-2019, allora i costi sono anche più abbordabili. Il problema, secondo altri, è il diciamo le reference, vengono chiamate così, non amo gli inglesismi, ma non c'è un cioè il fatto che tu dici dove vai in vacanza, vado in Albania, ma ovviamente fa parte di quelle valutazioni di basso livello, per cui non bisogna necessariamente sempre dire Costa Smeralda oppure Thailandia, oppure chissà quale altro posto o meta esotica.
0: Certo.
5: Però tutti i dati che dicevi sono assolutamente corretti. Puglia, Sicilia e Sardegna sono le regioni più gettonate. L'estero era a febbraio previsto sul 42%, poi si è abbassato notevolmente per effetto ovviamente di quello che sta succedendo. Oltre alla sicurezza dei voli, c'è il punto carburanti, che secondo alcuni viaggiatori resta una variabile troppo pericolosa.
0: È vero, questo è assolutamente così, è reale. Notizia proprio di oggi, fare il pieno all'auto costa 6,8 euro in più, quindi è arrivata la mazzata.
5: E non è finita qua, purtroppo.
0: Purtroppo
5: non è finita qua, lo avevamo detto, con la ripresa dei combattimenti non possiamo stimare una fine della crescita repentina, perché la crescita è sempre repentina, lo sottolineiamo, mentre abbassare i costi poi diventa quasi impossibile, ci vogliono 6-8 mesi, diciamo un mistero della fede che ancora non è stato chiarito dalle compagnie petrolifere. Ciò detto, l'Italia resta privilegiata e, come dicevi tu, oltre il mare, quindi Puglia, Sicilia e Sardegna, l'entroterra, i borghi, dove passeggiare e cercare quella trattoria piccola, magari a conduzione familiare, ma che fa specificamente quel piatto tipico della tradizione
3: luogo
5: regionale, e poi continuare a passeggiare magari familiare, ma che fa specificamente quel piatto tipico della tradizione
3: luogo
5: regionale, e poi continuare

0: che poi sei costretto ad attaccarti a un altro e ti senti un po' come nella
1: che
0: metropolitana.
1: Che brutta immagine, attaccarti a un altro.
2: C'ha ragione, Betty.
1: In effetti.
2: Mi stava venendo un'idea. Balenava nella mia mente un'idea.
3: Quale?
2: Ma ipotizzare, non sto scherzando.
1: Che cosa?
2: Ipotizzare, signori, delle sdraio a castello.
4: Ah, perché no? Sdraio a castello.
3: Buongiorno, no, devo salire al secondo piano un attimo. Aspetti.
2: È tanto assurda,
1: finta.
2: Certo, quelli che stanno in mezzo.
3: Certo,
2: cioè, che fanno? Non si abbronzano.
3: È bravissima, proprio quello. Si abbronza solo quello all'ultimo piano.
2: Niente, ho detto una cazzata.
0: No, è una magnifica idea imprenditoriale che ti consiglio di registrare onde evitare che qualcuno possa rubarti l'idea a breve.
4: È vero, è vero.
0: Più che altro considerate che in alcune piscine, per esempio, uno si va a rilassare, ma proprio per evitare che ci siano spazi troppo occupati, non vengono più dati i lettini. Nelle sdraio vengono dati i poggia schiena in legno. Quindi sono tutti distesi per terra, spesso su prato sintetico, materialmente in città, e poi arriva chi deve mettersi accanto a te, si toglie le scarpe da ginnastica, si toglie anche i calzettoni, e tu ce li hai esattamente all'altezza dell'avambraccio,
2: del naso,
1: del naso.
2: No, ma infatti è così.
1: Brava.
2: Betty, suonavi da un po', corriamo da te, chi è?
5: Buongiorno Ilenia, buongiorno Esauriti.
2: Ciao, buongiorno.
5: Io tutte le volte che fisso un albergo faccio l'only inclusive, che c'è compreso anche ombrellone in spiaggia, così non penso più a nulla della pistola.
4: Ma certo,
2: hai ragione Claudio, infatti in tanti già ce lo stanno scrivendo, chiaramente magari paghi un po' di più, anzi senza il magari, perché è un servizio aggiuntivo, però a quel punto sei a posto, ti puoi gestire, organizzare come vuoi,
4: ma
2: con
4: certo.
2: la consapevolezza del fatto che se vuoi andare in spiaggia ce l'hai lì. Pronta, a disposizione.
0: Se
2: Andrea,
0: posso permettermi, a tal proposito, ricordate che se pagate l'Uli Inclusive e quindi per esempio il servizio spiaggia, l'hotel deve garantire che ci siano i posti, soprattutto in fase di prenotazione.
1: Ma sì, c'era stata, vi ricordate l'anno scorso?
2: E se non
0: ci c'è
2: sono,
0: qualche...
2: scusami, sdraio, ombrelloni per tutti, che si fa?
0: Fai
1: causa.
0: Si è liberi, onde evitare una causa, di rompere quell'atteggiamento estremamente agile di alcuni, di posizionare l'asciugamano, oppure prima di poi dover litigare, ovviamente lo si fa con civiltà, lo si chiede al bagnino, se il bagnino non prende provvedimenti, lo si chiede al direttore d'albergo, altrimenti sarà il caso di lavare con acqua di mare l'asciugamano dell'incivile che lo ha occupato dalle 6 del mattino.
1: Non lo usi più, poi pizza.
3: Se tu mi prendi la prenotazione vuol dire che il lettino dovresti
4: Ti voglio vedere a te con la lettina con tutti i giocattoli dei bambini,
2: ma
4: i materassini che lasci sotto il materassino lì, con un casino pazzesco.
6: Perché lui ha i figli piccoli,
4: arrivano con sti sacchi pieni di giocattoli,
2: anche i bambini devono giocare,
3: li legano all'ombrellone.
4: E poi fanno quello che vogliono, gridano.
6: Ha ragione Pizza, il tuo metro quadro è quello, perché la tua roba è nel mio metro quadro.
2: Scusami Betty, ma pensa andare in vacanza con loro.
4: Ma io non ce la fa.
2: Pizza, Boris, Max Maddi, Fabio Liuzzi, ma anche Micci, che sembra l'acqua cheta.
6: No, ma è bello sentire i bambini piangere dopo che le hai sepolto le cose e non le trovano più. È meraviglioso.
2: No, ma voi non tollerate. No, scusami Betty, ma voi non tollerate niente proprio.
6: No, sono in vacanza perché devo tollerare.
2: Vai,
1: loro sono peggio delle donne.
4: Questi salvagenti che li mettono l'acqua del mare, li fanno sciuffazzare dalla mattina, mettilo, butto
3: nel
4: mare, che te lo buco quel gommone.
2: Allora, intanto si scatena anche Max da Roma, scrive: Boris, inizia da un pezzetto di spiaggia, poi inizia la sua espansione. Dice: una giornata sola trascorsa al mare con lui, mio figlio ha avuto un cono gelato sul naso ed è ancora traumatizzato, povero bambino, risponde Boris.
6: Ma non è vero, con Pizza è stato al mare.
2: Ma poi perché andate al mare insieme, Max e Boris?
6: Che
2: tanto litigate, matematico.
0: Se posso permettermi, sono semplicemente le solite fantasie del calabro romano.
2: No, ce l'ha col calabro romano.
0: No, il calabro romano dice che io mantengo la civiltà e, come dice il codice civile, tutto legato.
2: Ha detto che poi inizia la tua espansione.
0: Per quanto ma sono le sue
1: codice civile addirittura.
7: Scusa Boris, aspetta, prima di andare avanti ti fermo un attimo, qui abbiamo parlato della spiaggia, ma tu fai così con tutto.

0: tutti i ragazzi anche lì hanno modo di
1: mamma mia.
2: Basta, basta.
0: Vogliamo parlare dello studio? Fabio ti fa, ancora entrare in studio?
3: No, va bene. Sono segretario ormai.
2: Ragazzi, me lo segno nelle cose da non fare mai nella vita: andare in vacanza con i miei colleghi. Di tutto esaurito.
1: Tranne Betty.
2: Vabbè, sì, certo. Sì.
4: Con la Betty.
3: Ce, la ora,
4: ce l'hai presente quelli che vendono tutti gli abiti estivi in spiaggia? Sì, arrivano col calesse. Ecco, la Betty è uguale quando viene.
5: C'hai i servitori.
4: Sì, perché c'è i cambi. E cambia ogni ora, cambia vestito.
1: Ma cioè, non è vero. Ma
3: lei ha l'affitta la cabina tutto l'anno. Ma lei,
1: sono il contrario.
2: Ora capisco perché
1: lingue.
2: Il capitano se ne vuole andare
4: da solo sulla cima di una montagna.
3: Poi ti dico, la Betty, ogni volta che passa qualcuno che vuole vendere qualcosa, lei lo ferma e ci parla. Cioè tu senti sempre parlare. Ma dici, io voglio riposare. No, deve parlare con quello che vende i braccialetti, quello che vende le collane, quello che vende i gonfiabili.
2: Io volevo leggere i messaggi degli ascoltatori. Niente, non c'è stato modo. Dai, veloce. Puglia, Sicilia, Sardegna, le regioni più gettonate, poi quella che secondo dati Istat ha più turisti, ci scrive il Veneto. Andrea di Verona, che evidentemente insomma ci invita a venire a visitare il Veneto. Saranda ci segnalate in Albania, molto bella, ce lo dice Ari. San Michele di Bari, scusami, è uno dei borghi più belli d'Italia. Zampina, bocconcini, mozzarella e vino, eventi tutta l'estate, accorrete numerosi raf da Bari, anche per trovare poi delle mete alternative, no? Alle
4: anche,
2: solite.
4: Anche la Croazia è bellissima. Stupenda.
2: La Croazia. Allora sì, sta suonando qualsiasi cosa. Li abbiamo lasciati lì, sono i nostri barzellettieri. Chi vince?
4: La 1, la 2, la 3 o la 4?
3: Vai, Calabro Romano!
2: Calabro Romano non si fa sentire.
6: Inizializzazione
2: però.
6: Sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendo. Prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 1.
4: Ma dai!
2: Number 1!
4: Sì.
2: I bimbi, anzi il bimbo che vede i genitori.
4: Ecco,
7: buongiorno.
2: Buongiorno.
7: Volevo mandarvi una barzelletta. Allora, c'è un bambino che dalla stanza del babbo e della mamma sente dei rumori strani, voci che ansimavano. Praticamente entra all'improvviso dentro la stanza del babbo e della mamma e trova la mamma sopra al babbo, che gli dice: ma che state facendo? E la mamma risponde: ti stiamo facendo un fratellino. Allora, io non voglio nessun fratellino, capito? Il bambino risponde: io non voglio nessun fratellino. Tutto arrabbiato, sbatte la porta e se ne va. Passano un paio di giorni, la stessa cosa, si sente rumori, gente che ansima, sbattimenti vari. Entra dentro la stanza dei genitori e trova il papà sopra la mamma. Ma che state facendo? E il babbo: che stiamo facendo? Stiamo facendo una sorellina. Io non voglio nessuna sorellina. Sì, ma devi bussare quando entri dentro questa stanza. Non voglio nessuna sorellina, capito? Non voglio nessuno. Prende, sbatte la porta e se ne va. Il giorno dopo, stessa storia, rientra dentro all'improvviso dentro la stanza del padre e la madre, trova la mamma messa in posizione canina davanti al padre, se riguarda: non voglio manco il cane!
2: Bravo! Sei tu il finalista di oggi, Big Smile, la finale domani, che sarà venerdì, e eleggeremo la barzelletta più divertente di tutta la settimana.
4: Ma sei sotto l'ombrellone, registra la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp vocal. Comunque tutti sono d'accordo con me.
2: Ma non è assolutamente vero.
4: Ma perché?
3: Sei una bellissima persona, pizza.
4: Amore.
2: Anzi, Massimo vi sgrida tutti e due, Fabio Liuzzi e Micci. Dice: ma parlate proprio voi, Fabio e Micci, avete figli?
3: Io faccio così con mia figlia, le nascondo le cose così almeno.
5: No, i miei sono educati, devo essere sincero, dai, sì.
2: Non sai come si fa. Comunque tanti effettivamente scelgono un tipo di vacanza diversa quest'anno,
5: Vanno ai parchi giochi?
2: No, scelgono proprio di girare, di visitare i borghi. E molti, moltissimi vanno in campeggio o giro in camper.
1: Bello il campeggio.
2: E il camper naturalmente ti consegna una libertà diversa.
4: Questo è l'ombrellone di Betty.
1: Tienilo lì, pizza, sì.
5: Io ho amici che prenotano in posti di mare e poi vanno nel centro benessere, nei parchi acquatici.
4: Ma dai, che bello!
5: Passano le giornate così.
4: Ah, stupendo!
5: Si divertono.
4: Sì? Sono tuoi amici amici?
5: Sono miei amici amici, sì, sì, sì. Però è una vacanza diversa. Io preferisco, se vado in un posto di mare, godermi il mare.
4: Certo.
2: Betty.
1: Invece prima Boris parlava di colazioni al bar, sì, che non si può portare via.
2: Certo, sì.
1: E tanti si sono lamentati.
2: Ma attenzione, attenzione.
8: Non sono pienamente d'accordo, perché noi siamo quattro persone, di cui due bambini, che a colazione non mangiano granché, se non la tazza di latte, due biscottini. Mm-hmm. E vi assicuro che, superati 3 anni, pagano in hotel profumatamente.
4: Certo.
8: Io non ci vedo niente di male a concedermi di farmi un toast, piuttosto prendere la brioche, che più tardi sicuramente in spiaggia gli viene fame e ammortizzo il costo che sostanzialmente ho pagato. Mm-hmm. Che però non ho usufruito.
2: Brava. Sì, sì, no, certo,
4: così
2: certo
4: devi fare. Portati anche la borraccia, quella che tiene caldo, così ci metti il cappuccino dentro, borsa frigo mini, così ci metti la verdura, la frutta, tutto quanto, patatina, così si deve fare, perché ho pagato e mi no io faccio panini, tutto porto
2: tu
4: io.
2: Pizza, sei
4: panini.
2: Classico pago spendo pretendo.
5: Ma dai, sì, no, che mala figura, dai.
2: Allora dobbiamo correre, c'è il gioco nuovo amici anche oggi, divertitevi a formare le parole insieme a noi. Vi diamo due lettere, una consonante e una vocale. Come sapete, in questa fase, quella di reclutamento, la parola può avere la lunghezza che volete voi, quindi a piacere. Attenzione, non valgono tutte le parole, ricordiamo che non valgono per esempio
4: nomi propri, nomi di città,
2: parole straniere.
4: Brava.
2: E abbiamo
4: patata,
2: anche
4: banana e materassino.
2: Ma no, non è vero, materassino vale. Abbiamo escluso banana e patata. Sì. Attenzione, amici, vi dice le lettere di oggi.
5: Sono la O di Olbia e la C di Como.
2: O di Olbia, C di Como, le vostre parole,
4: è
2: forza,
4: facile.
2: Dove?
4: Al 342 41 15 105.
9: Gioco nuovo.
10: Torna tra poco.
2: Gioco nuovo. Suono io adesso, Dling Dlon per Betty. Buongiorno Betty, i tuoi cambi look in spiaggia li porto io sulle mie spalle. Ti adoro, Luigi.
4: Sì, te ne accorgerai.

0: anche questa mattina, oggi con la Odio Otranto
1: e la Cilicomo.
0: Cosa facciamo, amici? Andiamo subito alle telefonate?
2: Sì,
1: sì, sì, sì, sì.
2: Non dovete rispondere con un pronto, ma
0: no,
2: direttamente con la parola che avete scritto entro il quinto squillo.
1: Cinque squilli.
0: Corretto.
2: Secchiello. Non lo faccio sparire quel secchiello.
3: Lo buchi?
1: Secondo.
2: Ah sì?
3: Perché è facile, ne rompi un pezzettino sotto, poi non serve più niente.
2: Certo.
3: Lo buttano via.
1: Quarto.
3: Un attimo.
2: Quinto.
0: Non risponde. No. Eravamo a Rovigo. Eravamo da Max. Niente, Max non risponde, sarà felice, credo, a questo punto alla riserva.
2: Ma certamente.
0: Già, forse pronta in linea? Michela da Trieste, Miki.
1: Buongiorno.
4: Ciao.
0: Ciao,
4: Miki.
2: Che bello, lascia stare.
0: Brava.
3: Dai.
0: Brava Michela,
2: sì.
0: Complimenti.
1: Brava,
0: benvenuta.
4: Da anni che vi mando messaggi e adesso due volte quasi in 10 giorni, mamma mia.
2: Pensate che fortuna che c'hai,
0: io ho capito niente, però lascia Michela siamo molto felici, sì. Sei la prima concorrente ufficiale del gioco nuovo di oggi.
3: Brava,
4: grazie.
0: Sei contenta?
2: Ma certo.
1: Contentissima.
0: Senti, Miki, stai proprio a Trieste? Città meravigliosa, andatela a vedere se non
4: l'avete
0: ancora
4: visitata. Trieste.
2: Bella, vera, sì.
0: Stupenda. Senti, e tu quindi in vacanza, vabbè, avete il mare.
2: Sì, vabbè, ma...
1: Stacchi?
4: Ragazzi, vi sento malissimo.
0: Ah, questo ci dispiace. Miki, noi però ti sentiamo bene, eh? Miki, ti stiamo perdendo forse?
4: Sì, sì, sì, sono qua, e che ascoltavo dalla radio perché arriva con 2 secondi di ritardo.
0: E ti consigliamo di ascoltarci però dal telefono,
1: sì, esatto,
0: lo sai Michela?
1: Esatto.
2: Spento.
1: Soprattutto per il gioco.
0: Spento. Sì. Ecco, quindi
4: sì,
0: intanto, intanto che ti sistemi, qual era la parola con la O e con la C, la tua parola?
4: Mosca.
0: Bravo. Perfetto. Allora Michela, rimani lì in attesa. Sentici dal telefono,
2: sì,
0: e noi andiamo a cercare il concorrente che giocherà insieme a te al gioco nuovo oggi.
2: Bravo Max.
1: Sempre
2: hai
1: 5 squilli.
0: Sì.
1: Della parola, mi raccomando, la rispondete con la parola che avete scritto.
2: Sì.
3: Non ho buco col cellulare.
2: Ma certo.
0: Mosca, ragazzi.
2: Te lo butti in acqua.
1: E siete cattivi, siete cattivi.
3: No, continuano a parlare al cellulare, poi spiaggia, ma buttano via.
0: Primo?
2: Secco?
1: Terzo.
4: Occhio.
0: Brava.
1: Bravissima.
0: Presa.
2: Ciao.
0: Benvenuta. Buongiorno.
4: Ciao.
1: Come ti chiami?
4: Io sono Ambra.
1: Da dove, Ambra?
4: Io sono di Pettorazzo, però adesso sto lavorando a Villanova Marchesana, in provincia di Rovigo.
0: Ma provincia
1: certo.
0: Di Rovigo! Cosa fai, sì, Ambra? Di cosa ti occupi? Che lavoro stai facendo?
4: Io lavoro in agricoltura, sto zappando i pomodori adesso.
0: Ah!
2: Grande!
0: Hai capito.
4: E sono qua con la mia collega Olga.
0: Sì, che salutiamo.
4: Siamo felicissime.
0: Anche
2: amore,
0: noi siamo molto felici. Ambra, Olga, quindi giocate insieme. Olga ti dà una mano?
4: Certo.
0: Fantastico.
4: Certo.
3: Brave
0: le nostre ragazze. Allora, tutte donne,
2: sì,
0: oggi nel gioco nuovo. Che meraviglia. Da Trieste Michela e dalla provincia di Rovigo Ambra insieme alla collega Olga. Vogliamo ricordare che si gioca sempre anche da casa?
2: Con i nostri salvaccioni che mi piace, ciuccinieri, cenetevi pronti, salvaccioni.
3: No, bravissime oggi.
2: Sì, oggi non ce n'è.
0: Salvaccioni può rubare 2 regali, 2 premi.
2: Ah.
0: Sì, portare via 2 pacconi. Colcioni.
3: Perché parli così?
0: Non lo so, mi ha fatto un
2: Salvaccioni.
3: Spiaggia americana.
0: Oggi giovedì. E non è che impazzite solo voi, ogni tanto impazziamo anche noi.
3: Diciamo cose serie.
0: Allora, se tutto è pronto, possiamo partire. Michela, ci senti bene adesso?
4: È un pochettino che rimbomba, ma sì, mi sento meglio.
0: Stai sentendo dal telefono?
4: Sì, dal telefono.
0: Ok, brava, perfetto. Allora, sì, Michela, partiamo. Però, stanno per scattare i tuoi primi 5 secondi.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Ancona e la M di Mantova.
2: Te l'ho detto.
4: Mosca.
0: Mosca.
2: Sì, ma...
3: detto anche
5: non
3: prima.
5: È determinante ai fini del gioco e comunque è ripetuta, non possiamo darla buona.
0: Ah, vabbè, ma che carattere. Vabbè, ma tanto appunto non è determinante, no, perché attenzione, adesso andiamo Ambra. Da Ambra e da Olga. Sì. Ambra, Olga?
4: Non ci siamo.
0: Siete, ragazze. Ecco, voi avete un ruolo strategico in questa prima manche, perché dovete salvare voi stesse, ma salvare anche la vostra compagna Michela,
4: Ok.
0: Ambra, attenzione. Partono tra poco i tuoi primi 5 secondi.
1: Brava. Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la F di Firenze.
3: Facile, dai. Facile. Facile.
1: Ciao.
3: Facilissimo. Ciao.
0: Olga.
4: Non mi veniva proprio.
2: Contavo su di voi, ragazze.
3: Sembravano così brave oggi.
1: È andata male.
2: Te l'avevo detto io che non avevo.
0: Ma finiste tutte e due. Ma allora, attenzione.
2: Non è detto,
0: no,
2: ragazzi.
0: Ma infatti, allora, con la E di Empoli, con la F di Firenze, 5 le lettere. Chiamiamo un Salvatore che deve rispondere direttamente con la parola.
2: Già i Salvatori sanno che
0: entro qui.
2: Hanno mandato una cifra in mezzo.
1: Secondo.
0: Tra me.
1: Terzo.
3: Ti rendi conto?
1: Quarto.
2: Non ci credo.
1: Dai. Quinto. Quinto. Che fortuna. Che fortuna.
0: Chi è? No, non è il Salvatore. No, eravamo in provincia di Trento. Giorgia non ha risposto alla nostra telefonata e quindi Michela e Ambra vincono il gioco nuovo di oggi. Partiamo da Michela. Michi, veniamo da te.
4: Ma che bello!
0: Certo. Michela, sei contenta, né?
4: No!
0: Per niente.
4: No, chi
0: saluti?
4: Mia figlia è spaventata.
0: Chi è tua figlia? La salutiamo, Michela, la vuoi salutare?
4: Ciao. Mi sono spaventata per colpa sua.
2: Patatena, no.
0: Dai, avete vinto, ragazze. Noi naturalmente vi auguriamo, ne approfittiamo, una buona estate. Chi salutate da Trieste?
4: Allora, io saluto come settimana scorsa tutte le mie colleghe e i colleghi del reparto di neurologia dell'ospedale, perché sono in infortunio da un mese e sarà ancora lunga perché mi sono rotta una spalla cadendo con la moto.
0: Mamma mia, questo ci dispiace, Michi.
4: Quindi saluto loro, non gli auguro buon lavoro perché non si augura mai buon lavoro agli infermieri e ai medici. Assolutamente.
0: No, certo, è vero.
4: Saluto tutti i miei amici, saluto la Davidina che è un mio amico.
0: Davidina di Trieste.
2: Certo.
0: Salutiamo
4: saluto
0: anche
4: la
0: noi.
4: Davidina che non credo stia ascoltando perché sta lavorando quasi sicuramente, quindi quando guida l'autobus non ascolta la radio. Saluto tutti i miei amici, mando un bacio a mia figlia che è qua che mi guarda con espressione sconvolta e saluto voi, saluto il capitano ovviamente.
0: Grazie Michela.
3: Hai finito i numeri di telefono, Michela?
0: Ti abbracciamo fortissimo, Michi, mi raccomando, in bocca al lupo, buona guarigione. Ciao. Allora, vogliamo in provincia di Rovigo, Ambra.
4: Sì, siamo qua.
0: Hai vinto.
4: Che bello. Grazie.
0: Un bacione anche ad Olga, alla tua collega. Ragazze, voi chi volete salutare?
4: Salutiamo tutti voi, il capitano e a tutti gli ascoltatori di Radio 5 Trieste.
0: No, ma dai, ma che bello in coro.
3: Fantastica.
0: Vi abbracciamo fortissimo.
1: Ciao.
0: E allora il gioco nuovo
2: torna domani.
0: Dai.
3: Bravo, Michela.
2: Sì, no, domani non c'è.

0: 5 tutto esaurito Summer con Marco Galli. La tua estate con noi.
1: Chiara, mi sentite in fondo?
2: Se anche tu ti svegli stordito, ascolta tutto esaurito.
1: Sentite bene? Ah ah!
3: Che radio ascoltate?
0: 105 tutto esaurito Summer.
4: Non ce n'è per nessuno.
5: Voi come lo definite un momento perfetto? Noi così, risate, zero stress e una grandissima voglia di esplorare nuovi gusti. Proprio come Frisk Sours. Se volete dare un twist pop alla vostra giornata, prendete una Frisk dal suo pack coloratissimo. L'esplosione dei gusti fragola o limone incontra una nota Sours unica, arricchita con vitamina C. È l'esperienza senza zucchero più esaltante di sempre, da provare e gustare insieme. Frisk Sours, provate il gusto esplosivo della frutta.
6: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Una nuova birra Forst 00.
11: Assaggiala.
12: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
11: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
13: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
18: Yuhu! C'è nessuno?
19: Yeah! Uno c'è!
18: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
19: Piacere, Calzolone!
18: Che bel nome! Finalmente qualcuno!
19: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
20: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
22: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
23: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ave, pizza croccantis.
2: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
0: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105 X Masters per farti provare la vera pizza romana.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli,
9: per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
10: Buon estate a tutti.
11: Buon estate.
8: 105 tutto esaurito Summer, l'estate più bella che c'è.
10: Avete bisogno di ferie tutti.

0: dell'estate.
1: Buongiorno Marco Galli.
2: Radio 105.
3: Tutto esaurito.
0: 105 Tutto esaurito Summer. La tua estate con noi.
4: E questo è quello che ho bisogno.
0: Con il capitano Marco Galli.
5: E la vostra vita sarà sempre una vacanza.
6: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: mare e...
1: Radio 105, tutto esaurito.
2: Annuncio a reti unificate.
3: Siamo tutti esauriti.
0: 105, tutto esaurito, Summer, con Marco Galli.
4: 105, Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 4 km a causa di un veicolo in avaria tra Calenzano e il bivio per la variante in direzione Milano. 3 km di incolonnamenti per incidente invece tra il bivio per la diramazione Fiorenzuola e Bassolo di Giano, mentre viaggiando verso Napoli un altro incidente crea 5 km di coda tra Modena Sud e il bivio per la A14. Sull'A24 2 km di incolonnamenti per traffico intenso tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 291 della Nurra si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio San Marco. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
17: Sì, certo.
18: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
19: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
20: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
17: Quando è...
22: pesca.
17: È la colazione. Quando è...
23: alla pera.
17: È ricreazione. Tu che dici...
23: ma è buonissimo.
17: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
23: è senza zuccheri aggiunti.
17: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
23: scusi, me ne dà un altro?
17: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
24: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
25: Ciao esauriti!
26: 705!
27: Aia tutta!
28: Tutto esaurito! Buongiorno!
29: Ti chiami?
30: Antonio!
29: Antonio!
30: Antonio! Fica, se ti ricordi, sono quello che ogni tanto ti sveglia alle 3 di notte, alle 3 e mezza, che viene svegliato con la presa sulle caviglie.
31: Vestito da marziano,
32: No, vabbè,
33: ma... i giochi che fate?
32: Ma che ansia, ragazzi, io non voglio sapere niente questa
34: storia. Sono giocherelli che facciamo io e Antonio durante la notte, ragazzi.
35: Ascolto tutto esaurito.
31: Cioè, tu in parole povere, alle 3 e mezza di notte chiami pizza?
30: No, no.
31: Come funziona la cosa che hai appena detto?
30: È capitato qualche volta che mi sveglio con la presa sulle caviglie.
31: Allora, qualche volta ti svegli
30: non c'è nessuno.
31: E tu pensi a pizza, quella presa?
30: No, ma che?
28: Tutti esauriti.
31: Ma non ho capito la relazione con pizza. Cioè,
30: quanto
31: pensi che...
34: è una bella relazione.
30: No, è l'orario, il famoso orario delle tre.
31: Dove si sveglia lui? Ok. E tu chiaramente accendi la luce, ti guardi in giro e non c'è nessuno.
30: Non c'è nessuno, ok.
31: Ne hai parlato con qualcuno?
34: Questo è un caso per noi di Italian Paranormal Research. Chiamateci.
35: 105 tutto esaurito.
28: 105 tutto esaurito? Summer! Tutta l'estate!

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Partiamo da un'ultima ora: è crollata una parte importante del Tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non ci sono però persone coinvolte. Si aprono le porte del carcere per Mario Rogero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri durante una rapina alla sua gioielleria nel 2021. La Cassazione ha respinto la legittima difesa perché l'uomo inseguì i banditi nel parcheggio. Sui social si congeda così da chi lo ha sempre sostenuto.
2: È finita. 14 anni e 9 mesi di reclusione. Quindi hanno voluto darmi l'ergastolo. E adesso dovrò passarvi testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce.
1: Matteo Salvini invoca la grazia del presidente Mattarella. Carburanti in Italia che crescono rapidamente dopo la ripresa del conflitto in Medio Oriente, gasolio sopra i 2 euro, la benzina mediamente poco al di sotto, ma con punte di 2,2 in autostrada, gas ai massimi. Trump valuta ulteriori raid dopo aver colpito centri di comando iraniani e siti di difesa aerea, Teheran medita vendetta. Nel frattempo, poco fa, si è avuto il bilancio di un nuovo raid di Mosca su Kiev, almeno 2 morti, 5 feriti. Tensione nella maggioranza e siamo alla politica italiana per la legge elettorale. Dopo essere state affossate dai franchi tiratori, le preferenze vengono nuovamente bocciate. Un emendamento dei vannacciani ha trovato l'appoggio di Fratelli d'Italia, ma non di Lega e Forza Italia. Via libera unanime invece sul voto ai fuorisede. La cronaca: una 62enne è stata uccisa a Coriano, nel Riminese. Sarebbe stato il compagno della donna a contattare le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima in stato di fermo. Al nord Italia si contano i danni del maltempo, al sud si contano i giorni che mancano alla fine della terza ondata di calore. Nubifragio ieri su Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte, ma con intensità diverse. Nel modenese un uomo è morto schiantandosi con la sua auto sotto un nubifragio. Al sud invece temperature ancora intorno ai 40 gradi, ben oltre sulle isole. Durerà fino a lunedì. Lo sport: l'Argentina torna in finale dei mondiali 40 anni dopo, la mano di Dios. Inghilterra battuta 2-1 al 92esimo in rimonta con Messi e Lautaro Martinez. L'albiceleste cercherà la sua quarta Coppa del Mondo. La Spagna non sarà però un avversario facile. Nessun sistema di frode sportiva per pilotare le nomine arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore dei fischietti. Archiviata anche la posizione dell'Inter, gli atti però sono stati trasmessi alla giustizia sportiva e al CONI per valutare eventuali illeciti. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.

0: A Radio 105 sulle 9.04 Sassà Cattò.
1: C'è lunedì.
2: Allo studio centrale di Radio 105 Firenze. Pizza facciamo per il weekend. Presenta lo show radiofonico estivo.
0: Tutto esaurito.

0: Vincesse la canta.
1: Sono tre canzoni questa mattina, sì. Mamma mia, una più bella dell'altra. Mi faccio i complimenti, ragazzi.
2: Grazie. Restate.

0: ciao.
1: Ciao, buongiorno, ci scrivete: fate gli auguri a mio figlio Giampiero, oggi compie 17 anni, tanti auguri, vita mia. Capitano, torna presto da Cosimo, da Carovigno.
2: Ciao, auguri,
1: auguri. Cosimo, tanti auguri. Giampiero, chi è Betty?
3: Potete fare gli auguri di compleanno a mio fratello Jacopo, che oggi fa 24 anni. Un bacio.
2: Ciao Jacopo.
1: Tanti auguri anche a te, Jacopo. Allora, avevo beccato un messaggio, aspetta, adesso ve lo leggo. Ah, sì, non si firma, ma un amico amica scrive: ma è legale andare al lavoro dopo aver visto il concerto più bello della vita?
2: Muccia annoia.
4: Quello di Bruno Mars.
1: Dai, non specifica, immagino sia quello di Bruno Mars.
4: Sicuramente.
1: Ma a prescindere, sai quante cose dichiarerei illegali io.
4: In generale. Mi è dato un'idea.
2: Sì, potrebbe essere lo spunto.
1: Aiuto.
2: Bello.
1: Ma io ti ho fornito un assist.
4: Ma certo, io glielo dico direttamente ai nostri cari amici e amiche. Ma secondo voi cos'è illegale adesso come adesso? Per
1: il
4: voi
1: marketing.
4: Ma ditecelo e datecelo al 342 41 15 105. Illegale sono i secchielli e le palette in spiaggia.
1: Di nuovo.
5: Sono legali quelli, per
4: favore. Ma terrassini, salvagenti.
2: Ma perché?
4: Certo.
1: Allora, a proposito di vacanze, mandiamo un bacio a Giulia da Milano. Scrive: ciao ragazzi, mi siete mancati. È tornata ad ascoltarci adesso perché è rientrata da Capoverde. No stress, si rivolge a te. Pizza colacione.
4: Grande Capoverde, patatina. Dopo ci raccontiamo tutto.
1: Vabbè. Io da tanti anni che non vado, avevo fatto sia il giro di Boa Vista che di Salla.
4: Ah, di Salla,
1: due isole sono piaciute molto. Ero riuscita anche a vedere Salla Vespa, sembra ero riuscita anche a vedere nel periodo giusto le tartarughe.
6: Che bello,
1: bellissimo.
4: Tartarughe, balene. Ah, cara.
1: Allora, intanto io non so se stanno arrivando.
4: Ne stanno arrivando.
1: Messaggi. Eccoli qua.
2: Illegale?
4: Sì, è chi si comporta bene è illegale.
1: Insomma, ultimamente abbiamo qualche dubbio in effetti. Allora, illegale giocare a pallone sotto il terrazzo di pizza?
4: Certo.
1: Vabbè, sotto le terrazze, i balconi più in generale. Per qualcuno è il matrimonio?
2: No.
5: Che senso?
1: È il matrimonio, è proprio sposarsi.
5: Ah, è illegale.
1: È illegale. Noi invece ne approfittiamo e facciamo tanti auguri a tutti gli amici che si sposano, si sposeranno in questo periodo.
5: A quelli che rompono le balle in mezzo alle vacanze, si devono sposare.
1: Per Tacca dalla Valtellina è la birra piccola ad essere illegale.
2: Ci può stare. Al prezzo della media.
1: Per qualcuno è la birra analcolica,
2: quella.
1: Vi dirò di più. Attenzione, notizia di Boris in rassegna. Sta là già da qualche giorno. Pare che in Germania, patria, tempio della birra, le vendite della birra analcolica
2: abbiano superato
1: la vendita della birra normale.
2: No, non ci credo.
5: Sono così diventati bravi a farla che assomiglia.
1: Ragazzi, io
5: a quella
1: ne ho assaggiate diverse. A me piace.
5: È uguale il sapore.
1: A me piace.
5: Mai assaggiata.
4: Sì. In Germania.
1: Non voglio
4: che
1: fare
4: bevi.
1: marchi, ma a me piace.
4: Basta che bevi una birretta lì, ti fermano, ti ritirano anche la casa,
5: Ma come la fanno loro?
4: No, in Germania è diversa.
1: Boris, è vero, quindi questo storico sorpasso. In Germania la birra analcolica piace di più di quella alcolica.
7: Possiamo parlare di inversione di tendenza dal sapore paradossale, proprio perché nel paese che tramanda la leggenda di Regambrinus come mitico inventore della bevanda, c'è questa scelta non alcol. La colpa sarebbe addebitabile alla Gen Z, che come
1: i più giovani
7: esattamente sono i più giovani perché vogliono uno stile di vita un po' più sano, quindi bere in compagnia ma senza poi stare lì a prendersi i postumi della Sbornia
4: è giornalista ragazzi
2: ci sta.
7: E degli effetti sulla salute perché anche quelli incidono molto. I ragazzi non vogliono che il loro fegato arrivi come quelli di altre generazioni, vogliono arrivare il più più puliti possibile.
0: Bello, bello.
4: Ricordati che il fegato, appunto, si ricorda, non dimentica mai. Non il fegato.
2: Il tuo ti saluta.
1: Il tuo è ancora lì. Pizzo ha fatto già le valigie.
4: No, sta là.
7: Pensate che in Germania il consumo di birra è ai minimi storici degli ultimi 30 anni.
1: Ma ragazzi, ma è cambiato tutto. Ma
7: è cambiato il mondo. Considerate che per la prima volta da oltre 30 anni ha registrato vendite di birra inferiore agli 8 miliardi di litri. Prima, nel 93, voglio dire, erano molto, ma molto di più. Parliamo di almeno un miliardo di bottiglie in meno venduto nel 2025, che questo, per le usanze teutoniche, è un cambiamento epocale.
1: Certo,
7: e anche in Italia c'è un cambiamento, perché spopola la birra zero, zero alcol in questo caso.
1: Alcol free, sì.
7: Alcol free. Addirittura per molti è una bestemmia, me ne rendo conto.
1: Attenzione, lo dice.
2: Il vino?
7: No. Il vino e il prosecco zero alcol.
2: No, quindi lo stesso fenomeno interessa anche gli amari, gli cioè in generale.
7: No, gli amari no, gli amari non vengono citati
2: perché
7: nel
2: perché forse
7: nel...
2: la generazione
1: l'amaro
2: Z
1: senza amaro.
2: Non li beve.
1: Cos'è?
2: Credo che sia quello uno
1: dei
2: motivi.
1: No, ma l'ha detto infatti che la Gen Z ha tutta un'altra cultura.
2: Sì, sì, no, l'amaro, diciamo, l'amaro proprio fine pasto, chiamiamolo così, non l'apprezza.
1: Più una roba nostra. Diciamo un millennial,
2: un po' come il caffè,
1: boomer,
2: molti
1: quant'altro.
2: Giovani così
1: non lo prendono?
2: Non prendono tantissimo
1: non lo bevo,
2: il caffè i giovani.
1: Stiamo così. Comunque, per quanto concerne, per esempio, i cocktail, è già dagli anni 90 che esistono quelli.
2: Non prendono tantissimo
1: non lo bevo,
2: il caffè i giovani.
1: Stiamo così. Comunque, per quanto concerne, per esempio, i cocktail, è già dagli anni 90.

0: giorno dopo l'altro. Ciao, eccola, ciao.
1: Fringuello, stai attento. Guarda davanti, guarda.
2: Il legale dire che non ho fame e poi c'ho una fame. Ti chiede, mi dai il pezzettino di dolce?
3: Pezzettino. Il legale per Domenico da Bologna è mangiare la pizza con le posate.
2: Ci sta.
3: Beh, sì. Al ristorante...
2: No, dai, la pizza non si può mangiare con le posate.
3: Però
2: dai,
3: gli spicchi, sai, la pizza rotonda classica li taglierai con le posate.
4: La pizza tonda, cioè, sì, assolutamente, con le mani, dai.
2: Ovviamente la tagli con le posate, però poi te la mangi. Io me la mani, dai.
1: Io me la faccio già tagliare, ma
3: vabbè,
1: se ne
3: che comodo, è comodone.
5: Ma scotta, appena arriva scotta, come fai a mangiarla con le
3: infatti
5: mani?
3: Infatti, chi è Betty?
6: Illegali sono le grigliate fatte in condominio sulla terrazza, che ti entra tutto quello sopra, quello sotto.
1: Dai,
6: almeno li portasse un po' di ciccia anche agli altri.
3: Almeno
6: ciao,
3: friss.
6: Verona.
3: Ciao, alla friss almeno.
1: Con le grigliate sulla terrazza, stai tranquillo.
3: Ma perché... infatti, scusami, tu che ti lamenti dei rumori molesti, i bambini, il pallone, però tu le grigliate sul terrazzo.
5: Invita tutti, le
3: tutto il fiume a fiume che va quello di sopra, le fai che è un piacere.
2: Ma lui invita tutto il vicinato.
3: Vedi, furbo.
1: Lo faccio apposta.
3: Bravo.
2: Lui invita tutti.
3: Illegale sono le ragazze con i pantaloncini troppo corti. Gianluca di Milano.
1: Sì, vabbè.
2: Sì, sì, sì. Illegale dire arrivo e sei sotto la doccia. Ti stai ancora lavando. No, no, sono lì, 5 minuti e arrivo.
3: Illegale dover stare al lavoro dopo mezzogiorno perché si muore di caldo. Un saluto, Giacomo da Firenze.
1: Beh.
5: Ciao, dipende Giacomo. Dal lavoro.
3: Sicuramente, certo. Se lavori in strada.
5: Strada,
3: sì.
5: Cioè, è lo zenith proprio.
3: Assolutamente. A proposito illegale di lavoro in strada, scusami, Mici, notizia sempre di questi giorni: Boris, i rider che consegnano il cibo nelle grandi città come Firenze o Milano, so che non possono consegnare giustamente nelle ore più calde.
7: È un'ordinanza che fa parte del, per la verità, del comune di Milano, ma non solo, perché poi molti altri comuni si sono adeguati. L'orario è quello, diciamo, del cosiddetto picco del caldo.
3: Tipo da mezzogiorno alle 16.
7: Sì, dalle 12.30 alle 16 è vietato far lavorare i rider.
2: Ma percepiscono dei soldi o sti ragazzi col fatto che è vietato poi non prendono
7: soldi?
2: No,
7: non percepiscono niente. I rider sono gli schiavi del tempo moderno.
2: Ma così non gli fanno un danno, però, ragazzi.
7: Gli fanno un danno, meglio un danno economico che vederli purtroppo cadere per strada sotto l'AFA. E questo è il problema. Capito. Poi qualcuno... Attenzione, un'ordinanza non significa che... Allora, tutti hanno dei punti di vista. Noi ci limitiamo a dire i fatti. I fatti sono questi: dalle 12.30 alle 16 il rischio è di malori, di arresti cardiaci, soprattutto perché pedalano.
3: Ma
7: quindi
3: certo,
7: c'è uno sforzo maggiore.
3: Chi va in bicicletta, non c'è dubbio. I fatti...
7: E allora, per evitare di incentivare, il Comune lavorare di Milano e altri comuni hanno detto: no, allora mettiamo a disposizione la Rolls Royce, così posso lavorare lo stesso.
1: Appunto.
7: E questa è l'ordinanza del comune.
1: Sì, ma lì il comune a questo punto dovrebbe sovvenzionare.
2: Intervenire economicamente.
3: Sottile la cosa, capito? Fa troppo caldo, non possiamo metterli in condizioni di giusto, sacrosanto. Però devono anche mangiare.
5: E i cantieri uguale?
3: Alla
2: certo,
3: fine del
2: anche i muratori, sì,
7: sì. Sì, fanno parte dei lavori a rischio AFA, sono proprio
2: però credo che vengano pagati, credo che
7: c'è la cassa integrazione in deroga.
2: L'impresa,
7: c'è la cassa integrazione in deroga per loro.
3: Allora, dai, un po' di illegalità qua e là, sparsa, ce ne sono tantissimi di messaggi, vai Betty.
8: Ciao soci, illegale nel 2026 è diventato uscire a mangiare una pizza con la famiglia. Prezzi davvero, davvero alti, ma tanto alti.
3: Tutto.
8: Un saluto a tutti dal Salento.
2: Ciao, bello.
3: Tutto alle stelle. Illegale essere in tangenziale da Seregno a Milano Sud oggi. Illegali sono le telecronache per l'Argentina di Adani.
1: È vero.
3: Io ho adorato, ragazzi. Io ho adorato tantissimo.
1: Ho perso la voce.
2: Dopo il gol di Lautaro. Sembrava argentino.
3: È vero.
5: Cioè, la polemica. Ce l'ha,
3: però
5: ce
3: posso
5: l'ha.
3: Dirvi, era molto coinvolgente.
2: Ma era bello, secondo me era bello. Cioè, almeno comunque entri nella parte, visto che tanto l'Italia non c'è.
3: Infatti.
2: Infatti, illegale avere una finale senza l'Italia.
3: No, non è illegale giocare 80, 70, no, fanda. Anzi.
9: Vince se la canta.
3: E vabbè, la nonna sulla pizza, ci scrivono, i bambini con i cellulari, vabbè, di tutto.

0: e di più. Allora, attenzione amici, siamo pronti, giochiamo anche oggi insieme a voi. Vogliamo farvi tantissimi regali al 70-80-90. Chi vince se la canta tre canzoni, tre decadi, si sfidano a colpi di musica naturalmente. Partiamo dagli anni 70, presentati da Pizza.
1: Ragazzi, amici e amiche mie belle, belle, belle, vi propongo una canzone del 1976.
0: Sì.
1: E non vi dico altro, perché questa qui è la canzone di un grandissimo...
2: Vabbè, ma di qualcosa, ascolta,
1: Sto dicendo...
0: Ma oggi non leggi delle strofe con relativa traduzione?
1: No, perché oggi lo so come andrà a finire oggi, ragazzi. Vi dico solo il cantante, il grande e meraviglioso Elton John. Il titolo è... Crocodile!
0: Crocodile!

0: John, guarda dai rock dagli anni 70. Questa è la proposta di oggi, ma attenzione, ascoltate bene la proposta che arriva dagli anni 80 che ci presenta Betty.
1: Storico successo del 1982 e storica sigla di Fantastico 3. Ancora oggi è un inno alla gioia, alla liberazione e a ballare senza respiro.
2: Ah certo.
1: Ballo ballo di Raffaella Carrà.
3: Hai vinto, Betty. 80.

0: pazza.
1: È pazza, pazza, pazza.
0: Sulla terrazza te l'ho butto.
1: Raffaella Carrà, ballo ballo per gli 80. Attenzione alla proposta dei Nofanta che ci presenta Mitch.
2: È un simbolo della musica dance. Nel 1994, terzo posto in classifica in Italia, nei primi 15 in Germania, Francia, Svizzera e negli altri paesi, fino ad arrivare al Regno Unito. La voce femminile, pensate, quella di Alexia.
0: Ma dai.
2: Che però poco dopo avrebbe iniziato la carriera da solista. Qua non è neanche negli accrediti.
0: Ma pensa.
2: Arriva lui, Ice MC, Think About The Way.
1: Wow! Mi piace.

0: Alexia. Take a Bad Away dagli anni 90. Allora, piccolo recap, poi potete iniziare a votare. Disco 70, Crocodile Rock, Elton John. Disco 80, Raffaella Carrà, Ballo Ballo. 90, Ice MC, potete votare ora
1: al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocal.
2: Bom dege dege dege bom dege bom.
0: E chi vince vince?
1: Esatto. Ma già si capisce.
3: Canta e balla i successi di sempre.

0: 90 con Simone da Poggi Bonzi, Flaviano, Roby da Corsico. Ciao!
1: Che vecchi!
2: Roby da Ventimiglia.
0: Ciao, Roby.
2: Anni 80, Betty nuda, canta!
0: No, perché? È caldo, Betty!
3: Anni 90 per la mia adolescenza, Veronica, da Ardore, provincia di Reggio Calabria.
0: Ciao Francesco, ma me lo ricordo, da Forlimpopoli, vota i 90, dice per gli esauriti abbiamo fatto il concorso Bond.
1: È vero.
4: Già.
3: Anni 70, sarò il solo?
1: No, non sei il solo, c'è anche Andrea che vota anni 70, Enzo da Reggio Calabria che vota anni 70, Carmelo da Bologna. Che vostra anni 90. No, sbagliato.
0: Ce lo leggo io, Elena, dalla Venaria Reale, anni 70, vota Crocodile Rock. Ciao Elena!
4: Ciao.
3: Maria Antonietta, anni 90, e poi ancora Francesco da Siena, anni 90. Chi è Betty che avevi suonato?
5: 90! Chi vince se la canta! Laura da Santo Stefano di Camastra, chiamatemi!
0: Ciao. Ah, c'è Charlie!
1: Ciao!
0: Ciao Charlie!
4: Bella questa!
0: Ma io non ho mai capito, Charlie fa surf?
3: Sì, sì. E poi?
4: E quante robe si fa?
1: Ma sì. Voglio vedere come sta in equilibrio sul surf.
6: Si fa dopo!
1: Sì, ah, dopo!
0: Ho 15 anni!
1: Ho 15 anni, pensa!
0: Mamma mia, ragazzi! Programmo la mia drama. Cos'è la drama scene?
1: Lascia stare!
6: Spacco il spacco. Sai che cos'è?
0: Che cosa?
6: Indovina.
0: Buongiorno, buongiorno, primo giorno di ferie 90-90, mi sembra quella giusta per cominciare. Goditele tutte.
7: Charlie fa surf, quanta roba si fa.
0: Tutta la vita, chi è Betty?
8: Anni 80, Paola da Roma.
1: Ciao.
3: Ciao,
0: ciao, ciao bella. Senti, Moni da Perugia ha un desiderio,
1: sì.
0: 90, perché vuole vedere le sue colleghe ballare in ufficio. Speriamo allora, Moni, si possa avverare.
3: 90 perché dà il ritmo, dà la carica, Giulia da Oristano.
0: Attenzione!
1: Sapevo.
6: Non è detto pizza.
1: Ma no, questi sono bravi, eh.
6: Chi?
1: Sì, questi sono bravi.
0: Chi amiamo?
1: Sì.
0: Gira la ruota.
6: Spiazza il pizza, spiazza.
0: 70! Ah, che dolore!
1: Ma cosa
3: peccato, no?
4: Pizza. Non mi dispiace.
1: Pizza, non hai sbagliato, stai semplicemente riconoscendo la sconfitta, ma non è vero.
0: Vabbè,
1: ragazzi,
0: aspettate a dirlo. Allora, amici, escono i 70, Elton John, Crocodile Rock. Vi stiamo chiamando, se avete votato i 70, pronti a urlare 70!
6: Fate pizza!
1: La canta!
3: Pronto!
0: Secondo squillo. Terzo.
3: Beh, direi basta.
4: Ma no, aspetta.
3: Ancora.
4: Aspetta.
6: Deve avere 15 secondi di tempo.
3: Vabbè,
0: mezz'ora
3: dai,
0: di attesa. Niente da fare. Niente da fare. Eravamo a Nizza Monferrato.
1: No, pizza Monferrato.
0: Vabbè, la pizza Monferrato da Luca.
1: Ciao, Luca.
0: Luca non risponde. Luca perde i premi.
3: Ciao Elton John.
0: Luca butta fuori Elton John, clamoroso.
1: Ma non ci credo.
4: Credici.
0: Vuoi fare una dichiarazione?
1: No, pizza, no. Mi appello al quinto mandamento.
0: Allora, signori, i 70 sono ufficialmente fuori, non sono più votabili.
1: Che peccato.
0: Quindi potete votare Raffaella Carrà dagli anni 80 o Ice MC dagli anni 90.
1: Al 342 4...

0: musica Zarro, vai pizza su
1: sulla mano.
2: Ciao
3: Domenico, ciao Bari.
2: 90 Franci da Verona, 80 Katia Bologna, 80 Stefano da Cesano Maderno, 80 ciao. Anche per Ale da Finale Ligure, 90 Giuliano Lecco, 90 Lorenzo del Camion da ragazzi, 80-90 siete Lili.
4: Sì, siete Lili. Bonate di sotto con Paolo, vota 90, poi ancora Andrea da Pietramonte Corvino, vota 90 e si continua dalla Romania, pensa arriva Paul e vota 90.
2: 90 e 70 sono fuori, quindi è diventato ormai uno scontro testa a testa, un face to face.
5: Utento
6: fuori, fuori.
3: Che dici fuori?
2: Qui aveva già bevuto la birra analcolica.
5: Fuori,
3: vediamo.
5: Fuori.
6: No.
5: No. 80.
2: Che dolor.
6: Ragazzi,
2: chiamiamo gli 80.
6: Vi ricordo che dovete rispondere 80 a chi vince se la chienta.
4: Non è d'obbligo.
6: No,
3: dovete perché avete votato e quindi...
6: Sono con te, Betty.
3: Grazie.
2: Allora, sostenitori della Carrà, sostenitori degli anni 80, sostenitori di Betty, mi raccomando, se squilla il vostro cellulare, pronti a urlare.
4: Tanti auguri.
3: No, secondo.
4: Terzo,
3: dai.
7: 80, si vince se la canta.
2: Vabbè, le donne che non sbagliano un colpo. Siamo a Verona, Natasha.
7: Ciao, buongiorno.
2: Ma buongiorno a te, ciao. Natasha, complimenti. Brava!
7: Grazie a voi, complimenti!
6: No, a te tesoro!
2: Natasha, ma tu lo sai che ti manderemo un bel spaccone estivo, pieno di gadgets per te?
7: Grazie
2: figurati,
7: mille!
2: Sei stata bravissima!
7: Ma che bello sentirvi!
2: Guarda, anche noi siamo molto felici. Tu che fai a Verona, Natasha?
7: Io lavoro in un negozio, in un centro commerciale molto famoso di Verona.
2: Ah, forse ho capito.
7: Sono a casa.
2: Forse ho capito. Quello con i leoni?
6: Sì.
7: No, quello leoni è Brescia.
2: Ah, è Brescia. Brescia.
4: Quello con gli elefanti.
2: Che facciamo? No. Tutta la giungla.
7: Esatto.
2: Senti, Natasha.
7: Esatto, sì, la giungla c'è.
2: La giungla c'è. Nati, ma tu vuoi salutare qualcuno da Verona?
7: Saluto mio marito che sicuramente non mi sta ascoltando perché è di lavoro e saluto mio figlio Alessandro che sta lavorando anche lui e tutti quelli che mi conoscono.
2: Noi ti mandiamo un bacio, ciao, tua famiglia, buona estate Natasha, signori,
3: ciao,
2: questo
3: brava.
2: Significa che gli anni 80 sono ancora in gioco. Disco 80 oggi Raffaella Carrà, ballo. Disco 90, Think About The Way, Ice MC.
6: Votate al 342 41 15 105. Che Betty?
8: 80 voglia di te, Betty, ti voglio bene. Ciao Marcello, da Lavadinon.
3: Carino.
2: Che bello. Una volta c'erano le compilation, 80 voglia.
6: È vero.
9: Lo puoi dire,
2: Disco, come discoteca.
4: Disco party.
2: Party, come festa.
9: Detto così, dillo di seguito.
2: Sbonilo tu.

0: Che metti?
1: Bello il video,
2: canta, che vinco se canta.
3: Amore,
0: ciao.
4: Non è una bimba questa.
0: Colino,
5: Colino, guarda qua il video, guarda.
0: Signori, votano anche dall'estero. I voti dall'estero valgono di più?
1: Sì, doppio.
0: 80, allora, sì. Viaggio, no, da Helsinki.
4: No, sì, per gli 80 sì. Non valgono doppio, no.
0: Vai, vai.
1: Io voglio lavorare in un ufficio così.
5: Anch'io.
1: Chiunque qua sta guardando 66 lo sa.
0: Vabbè, infatti Pizza e Fabellucci stanno guardando il video di Michael Gray The Weeknd. Si svolge in un ufficio, ci sono delle signorine.
4: Tutte impiegate.
1: Sì, non hanno l'aria condizionata, secondo me.
0: Sono in costume da bagno praticamente. Mentre fanno le fotocopie.
4: Quella è l'impiegata modello.
0: Impiegata del mese.
1: Impiegata modella.
4: Gianni da Pontedera vota 90, come Gianluca da Bologna.
0: Fabio da Spirano, dov'è Spirano?
5: Provincia di Ancona!
0: Vota gli 80, subito sopra Davide Loreto con il 90. Vi continuate ad inseguire, ragazzi. Oh,
5: giù,
0: ma si sapeva!
5: Ma si sapeva, no!
0: Eccole qua!
5: Ciao, patatine!
0: È la sigla, però.
1: Uscendo dall'ufficio, mi sa.
0: Sì, sono le stesse del video di Michael Gray.
6: Canta e balla i successi di sempre.
0: Ok, non c'è più tempo, no. Quasi. Ultimissimi colpi. Se volete continuare a votare, potete farlo. Avete pochi secondi. Facciamo un piccolo recap. Disco 80. Oggi c'è lei.

0: sempre con noi Raffaella Carrà. Dagli anni 90 invece arrivano loro.
1: 90!
2: In effetti.
0: Sì, la voce di Alessia. Think about a way. Attenzione.
3: Adesso
4: chi chiamiamo? Chi chiamiamo?
3: Bisogna vedere la ruota.
4: Gira la ruota, la giro io.
3: No, la giro io. Attenzione, s'il vous plaît.
4: Ma il contrario è girato.
0: Ma è girato al contrario. Vale lo stesso?
5: Sì, vale.
2: Ormai.
5: Se esce Mitch vale sempre.
3: Ma certo.
0: Siete amici.
4: Dillo che porti sfiga.
3: Ma no, intanto
5: più votato, scusa.
3: Ma c'è a mani basse.
0: Allora amici, cosa devono fare? Cosa devono dire? Quante telefonate servono? Come?
4: Servono due telefonate, due risposte. Dovete rispondere con 90. Chi vince se la canta. Basta anche soltanto 90. Rispondete okay. 90 e ci portiamo a casa la hit.
0: Ok, entro il quinto squillo, mi raccomando. Non uno di...
3: Attenzione.
1: Tu bere birra anal.
3: Mi gustan.
2: Una alcolica, scusate, ma cosa avete capito?
3: Una bambina.
4: Detto 90?
2: No.
5: Non ha neanche squillato.
2: Sì, uno sì.
3: Lascia sta, noi siamo fermi ancora alla birra anal.
5: Non squilla neanche Betty.
2: Prima ha fatto uno squillo.
4: Cade giù, non prende la linea.
5: Non prende niente.
0: Ragazzi, cosa succede?
4: Niente, da rifare.
0: Da rifare, da rifare.
3: Scusate. Prego, signorina. Come mai? Cos'è successo?
0: No, ma infatti, Lucio, facci un riassunto, perché...
4: Dovete boicottare.
0: No, no, ma in realtà, chi? Ma
4: in
0: noi?
4: Realtà, in realtà fa lo squillo quello che aggancia, no? Sì. E poi dovrebbero partire. E cade subito.
0: Allora, attenzione, non però, non boicotto io, ma da Roma...
5: No,
4: primo squillo.
0: No, ok, no, primo squillo, dai. Rifacciamo tutto.
4: Secondo
3: del zanzarino.
4: Terzo squillo.
6: Iliad risponde al servizio di segreteria telefonica del numero.
1: Niente da fare.
4: Niente.
0: San Juan famiglia di inganna. Allora a questo punto ragazzi, gli anni 90 sono ufficialmente fuori.
2: Ma insomma,
0: sono andati a casa. Purtroppo sì, con queste due non risposte, una non risposta, Alessia e Alexia. Take a bar away, vanno a casa, vanno a casa.
2: Pizza,
3: amore,
2: gira, gira.
3: Ma gira.
0: Giriamo, ma essendo rimasti solo gli 80.
2: Chi esce adesso?
4: Magari esce 90 come ieri.
2: No.
1: 80,
0: no, 80 naturalmente, dai, anche perché è rimasta solo la Carrà.
2: Dai, dai.
3: La Betty è forte.
0: Allora, Betty, cosa devono dire?
2: Devono dire 80 chi vince se la canta o anche solo 80. Pronti, Pronti e pronte.
0: Intanto c'è già chi ci scrive: fate scegliere tutta la programmazione musicale a Betty, un mito.
2: Carini che sono.
3: Si mette le cassette.
5: Vinili mette.
2: Invidiosi.
3: Amore.
4: Diglielo.
2: Che ansia.
3: Ma non suona nemmeno.
4: Beh, ti puoi arrendere, Betty. Ti
2: arrendi. No, mai.
4: Mettiamo subito il millennio.
2: Mai nella vita.
0: Oggi è difficile.
2: Sì.
0: Allora, vi stiamo per chiamare, se avete votato, sostenuto gli 80, squilla il vostro cellulare, siamo noi, non dite pronto, urlate 80! Entro il quinto squillo.
2: Eccoci. Primo.
4: Primo.
3: Sa.
7: 80!
0: Bravo!
3: Wow!
0: E la prima l'abbiamo portata a casa. Buongiorno. Chi sei? Di dove? Complimenti.
7: Luca da Valeggio.
0: Da Valeggio sul Mincio. Luca, ti facciamo parlare con Betty.
2: Ciao Luca, grazie intanto.
3: Ciao.
2: Che
3: ciao.
2: Fai?
7: Grazie. Bene, bene, voi?
3: Noi bene, caro.
0: Devi parlare Betty.
3: Ah, sì.
0: C'entri tu.
2: Pizza interviene subito. Sei a lavoro? Che lavoro fai?
7: Ho lavorato per una ditta di multiservizi.
2: Multiservizi?
7: Ho fatto una motoscopa.
3: Ah,
4: sì,
2: hai capito. E qui... No, stavo pensando, stai scopando qualche luogo?
0: Luca, ti arrivano i nostri regali. Sei stato bravissimo.
5: Un'acciaieria, ha detto. Bene,
4: va bene, va bene, va bene, dai.
0: Ciao Luca, ciao, Luca. Bravissimo.
3: Betty, anche tu.
2: Scusate,
5: una domanda lecita.
4: In tutti i luoghi. In tutti i laghi.
0: Attenzione, perché c'è l'ultima telefonata. O la va o la spacco dentro.
2: Non mi capite
0: fuori.
2: Voi.
0: No, hai ragione, Betty. Vero, nessuno Betty. Ti capisce.
2: No, no. Ma tu non ridere.
3: Brava, Betty.
0: Attenzione, fate come Luca.
2: Primo, sì.
0: Rispondete 80.
2: Dai, secondo. Dai, che li distrai.
0: Terzo squillo?
2: Terzo, sì.
0: Dai.
8: 80.
0: Sì! Ragazzi, che soddisfazione questi maschi!
3: Grande!
0: Questa mattina siamo a Torino, in questo caso Alessandro, il tuo messaggio, anni 80, non c'è storia. Ale, benvenuto, porti la Carrà, ballo, gli 80 e anche la nostra Betty, alla vittoria oggi.
8: Ciao!
0: Alessandro, che fai tu a Torino?
8: Sono odontotecnico, un laboratorio odontotecnico.
0: Ah, però, odontotecnico, buono. Adesso stai lavorando, immaginiamo.
8: Sì, stiamo lavorando. Sono qua con i miei collaboratori. Ho mandato un messaggio e me la sentivo che stamattina mi avesse chiamato.
5: Ma
0: i collaboratori lo sanno che sei in linea con noi.
8: Sì.
0: E allora li salutiamo.
8: Perché quando ho visto il numero ho detto: guarda che mi stanno chiamando. Adesso mi sono chiuso in bagno per non fare. Interferenza con la televisione.
0: Fantastico, però se hanno la radio accesa nell'altra stanza. Noi salutiamo tutti i tuoi colleghi, tutti gli odontotecnici di Torino. Alessandro, i nostri regali per te, i nostri gadget dell'estate, tu puoi salutare chi vuoi.
8: Saluto i miei collaboratori di là e tutti quelli che non mi conoscono. Così saluto tutti.
0: Una buona estate da noi, Alessandro. Buon lavoro. Attenzione, l'avete sostenuta, l'avete voluta, siete stati bravissimi. Tra poco, direttamente dagli anni 80, l'iconica Raffaella Carrà.
1: 80!
3: Fatto.
1: Settanta, ottanta, novanta.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero,
5: come le vacanze
4: o un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì. Come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Quando è...
11: pesca.
10: È la colazione. Quando è...
12: alla pera.
10: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Il caldo ti rallenta.
17: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
18: Ho comprato una perla nera.
19: E perché?
18: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
19: E perché?
18: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
20: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
21: Motori. Adrenalina. Electrobeats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
22: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
23: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
22: Arriva subito.
24: Da Roadhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
25: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
26: Hai dimenticato i costumi da bagno.
25: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
27: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
28: 70! 80! 90! Chi vince se la canta? Decade 80!

0: 80 trionfare oggi in 70-80-90, ci scrivono e niente, questa è proprio una canzone di Betty.
1: Beh, certo.
2: È vero, un po' è vero.
0: E di tutti noi, naturalmente. Ciao grandi, a domani, no, ma grandi voi. C'era un bellissimo messaggio che volevo leggervi, è Letizia da una Bologna di fuoco. Si firma così, dice: ragazzi, con voi la giornata cambia colore. Ecco, speriamo che sia un bel colore.
1: Grazie.
0: No.
1: Bello, bello, un bel colore acceso.
0: L'arancione, il giallo, il rosso, insomma, i colori dell'estate. Amici, noi torniamo domani mattina dalle 6 alle 7, come sapete, con Avanti Avanti C'è Posto, e dalle 7
3: sarà nuovamente tutto
4: esaurito.
0: Grazie esauriti, grazie Ciurma, domani ciao.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 13 coda per un veicolo in fiamme tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso il capoluogo emiliano. Lungo la 14 Adriatica code a tratti tra Bologna San Lazzaro e raccordo a 1 Bologna Casalecchio. Coda di un chilometro tra Valvibrata e Giulianova verso Taranto. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spruga traffico rallentato a causa di un incendio all'incrocio Carate Brianza in direzione Passo dello Spruga confine con la Svizzera. Traffico rallentato sulla 4 Torino-Trieste tra Cormano e raccordo viale Certosa verso il capoluogo piemontese. Code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e il Bivio per la tangenziale ovest di Milano. Sull'autosole verso Napoli si registrano code in uscita a Reggio Emilia tra Modena Sud e Valsamoggia. Infine sulla 56 tangenziale di Napoli si resta in coda tra Camaldoli e Capodimonte verso l'allacciamento di diramazione Capodichino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Chiamata a tutti gli appassionati di motori. Dal 17 al 19 luglio a Misano World Circuit vi aspetta GT World Challenge Europe. Un weekend esplosivo di motori, musica e adrenalina, tra supercar leggendarie, piloti di fama mondiale e sfide all'ultimo sorpasso. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest, con Planet Funk, DJ Ralph, Leo Mas, Fresco e molti altri. Non mancate al GT World Challenge Europe. Trovate info e biglietti su ticketone.it.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
8: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
9: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
13: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
14: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
13: Arriva subito.
15: Da Rodaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodaus.
16: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
17: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
21: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
24: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
25: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
24: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
25: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di €2.000 in gettoni d'oro.
24: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
25: Vi aspettiamo!

0: infatti i mondiali è così, ogni canzone ti ricorda i mondiali.
1: Potevamo iniziare con una canzone inglese però, perché
0: per coccolarli un po'.
1: No, dico, vabbè, i francesi abbiamo già preso per il culo ieri.
0: Ma no, gli inglesi non mi sento di prenderli per il culo, no.
2: Sono
0: perché...
2: stati bravini però, no?
0: Beh, bravini, sono chiusi in difesa, sembrava il catenaccio degli anni...
2: Potevano andare peggio, a parte qualche fallo, potevano non partecipare.
0: No, hanno proprio sbagliato tutto, adesso se volete raccontiamo. Dall'alto del mio, la mia competenza calcistica, solo perché gli altri non sanno nulla, perché io so pochissimo, non è che...
3: Ma dove?
1: Vabbè, intanto sono le 10 e un minuto, siamo pronti per partire per questo giovedì. Buongiorno Lidia.
2: Buongiorno.
0: Il lavoro già ti annoia?
2: Eh sì.

0: Ma c'è dell'armocromia fra voi stamattina?
1: L'ho notato anch'io.
2: Ma insomma, io sono elettrico, blu elettrico.
0: Sì, però state in blu cina.
1: In realtà, nella realtà, mi si perdoni il gioco di parole, sono più diverse che in video ancora, forse?
0: No, non so, state molto molto bene. Adesso farò una foto e ve la manderò.
1: Tu cos'hai, bluetto siete... nero?
0: Ma
1: cos'è
0: in
1: quello?
0: Realtà è un grigio scuro, grigio antracite.
2: Ma lei è in bianco e nero.
1: Esatto.
2: La sua ripresa è in bianco e nero.
1: Per gli ascoltatori occasionali, chiediamo il colore a Manola, perché Manola fisicamente sta a Roma. Lei trasmette da Roma e noi invece a Milano. È un programma che trasmette dalle due principali città italiane. Scusate se
0: è
1: poco.
0: È un programma internazionale, perché poi Roma e Milano come se fossero due città molto diverse, in nazioni diverse.
2: Hanno rimesso a posto la galleria, no? Il ponte.
0: Lascia stare.
2: Ancora allora, interrotto?
0: No, il ponte di ferro, quello dove...
2: Quello delle Ferrovie dello Stato che non si passa.
0: Allora, quello, il ponte di ferro l'hanno risolta, la faccenda si passa, fortunatamente sì, fortunatamente sì. Ci hanno messo due anni, però comunque...
1: tempi italiani.
0: No, per carità.
1: Allora, vogliamo fare due secondi sul calcio?
2: Dai, facciamo
1: Tu Inghilterra, scendi in campo, prima mezz'ora, studio, succede poco, pochi tiri, poi fai un gol e che fai? Ti chiudi in difesa con l'Argentina in semifinale mondiale, ti metti là a fare il catenaccio con cinque difensori. Quello è ovvio che poi palo, parata, gol. Messi in formissima, il più forte di tutti i tempi. Daniele Adani è stato molto sobrio ieri nel commentare.
3: Anche meno Daniele, cioè.
0: Hanno fatto un brutto fallo su Messi, cioè un paio di falli.
1: Ma ci sono stati un po' di falli nella prima parte della partita, però
0: cercavano di fermarlo
1: in generale
0: modo.
1: La lezione secondo me che il CT dell'Inghilterra dovrebbe imparare è che tu non puoi aspettare che arrivi il 90esimo, prima o poi te li fanno due o tre gol, cioè l'Argentina.
2: Beh, diciamo, per una questione di percentuale, se aumentano i tiri in porta. Senti, ma non ho capito perché il conduttore cosa fa.
1: Daniele Adani è un ex calciatore, commentatore della RAI eccetera, che sta aumentando progressivamente il volume delle dei suoi commenti,
2: si sta adeguando agli altri.
1: No, allora la cosa più bella
2: perché
1: è che
2: Rai erano
1: i commentatori argentini erano più tranquilli.
3: Ma lui non è argentino.
0: Erano meno entusiasti probabilmente.
1: E ieri il Twitter, che io uso solo dopo le partite di calcio, ci vado,
0: io vado
1: su X solo sulle partite di calcio. Tipo la terza cosa più citata in Italia era lui, Daniele Adani, con una marea di commenti, come si può dire, che andavano dal canzonatorio al proprio l'insulto. E io dico, che coraggio deve avere per continuare. Cioè, se io leggessi tutta quella marea di cazzo fa, pagliacci, cioè io onestamente non avrei il coraggio di... Però, cioè, uno che ha il coraggio di continuare a fare quella cosa che ha deciso di fare, nonostante tutto, cioè, perché era proprio esagerato, era proprio una cosa come
2: Ma lui ha ragione, Igor, è argentino, di Correggio.
1: Correggio
2: in provincia di Bologna. Correggio dov'è? In provincia di Reggio Emilia, Modena.
1: Vabbè, è il paese di Ligabue, ovviamente. Credo sia Reggio Emilia, sì.
0: Però se uno poi desse adito a tutto Reggio quello Emilia. Che scrivono gli altri, poi pensa che a me una volta dissero tornatene a casa tua, ma io... Sono qua, già a casa mia.
2: Beh, non è stato bello rispondermi in quel modo.
0: Tornatene a casa, no, alludendo però... al fatto che sia straniera. In realtà non è, sono nata a Frosinone.
1: Sai che forse nel
0: ma,
1: senso...
0: loro dire, no?
2: Ma loro volevano che tu tornassi a Frosinone.
0: No, tornatene a casa.
1: Cioè, capisco. Uno
0: la tua nazione.
1: Hai un pezzetto, Igor.
3: Sì,
1: sentiamo a Dani come ha fatto.
4: All'incrocio dei pali si sveglia l'incrocio.
2: Questo che urla è lui?
1: Sì. Questo è il cronista.
3: È sotto, sotto.
4: Julian Alvarez, 2-1.
5: Non lo posso credere!
1: Questo è lui.
5: Non ci possiamo credere!
6: Sì, sembra un sbaglio!
0: Ma lui sta perdendo la vita in questa telecronaca.
2: No, perché tra l'altro non parlerà per i prossimi 30 giorni. Però credo che sia il rinnovo di contratto.
1: Clamoroso.
2: In qualche modo sta...
1: Cioè, sono d'accordo con te, Manolo, che uno deve fare quello che vuole, non badare a... Però è un po' eccessivo.
2: No, non è vero, nel momento che sto facendo una cosa...
0: Non è stato imparziale.
2: Ma non deve essere imparziale.
1: Cioè, tipo, io la guardo su DAZN dove c'è Pierluigi Pardo con Ambrosini, che secondo me sono perfetti, perché sono belli ritmati, hanno il tono giusto, coloriti, colorati, con riferimenti anche intorno al calcio, non è che fanno la telecronaca normale. però sì, non è che si fanno sto bordello. Io li ho guardato... cioè fanno lui perché l'altro è tranquillissimo.
2: Io l'ho guardato su canale 5
1: ma non c'era su canale 5.
2: No?
0: Ah no?
1: No, non è che c'è dovunque.
2: Ecco, ma infatti aspettavo
1: e non arrivava.
0: Qualcuno scrive assomiglia al baffo.
1: È vero, un po' baffo da crema.
0: Un pochino sì, un pochino.
1: Comunque
0: sì,
1: una cosa che piacerà a Tony.
2: Ma scusa, ma Carezza quando commentava lui era pure peggio, eh?
1: No, peggio di così.
2: Dai.
1: No, peggio di così. No. Lui diceva andiamo a Berlino, a parte che lo diceva
0: andiamo a Berlino,
1: no,
0: Beppe.
1: Aspetta però, lo diceva per l'Italia, che voglio dire, sì, fa una certa differenza, voglio dire.
2: E si vede che lui ti fa per l'Argentina.
1: Sì, ma lui ti fa da sempre per l'Argentina, però insomma, ieri ha superato il limite. No, una cosa che ti piacerà molto Tony, forse anche a Manolo, ma forse anche agli ascoltatori, è che piccolo dato statistico, non succede, perché la finale sarà Spagna-Argentina, non succede che le due nazionali in finale mondiali siano entrambe di lingua spagnola dal 1930, cioè è successo solo una volta nella storia dei mondiali. Chi
0: che
1: se
0: bello
1: ne frega, direte voi, però
0: no, è importante, è una cosa carina.
2: Potranno dirsi le parolacce in lingua tranquillamente senza dover passare dall'inglese, quindi tranquillamente.
0: A sto giro non possono camuffare niente.
2: Anche se l'argentino non è proprio lo spagnolo, non è proprio uguale.
1: Ma la pronuncia no, però nella scrittura più.
0: Non è che faccio anche fatica io a capire l'argentino quando parla.
2: Anche delle parole
0: sono diverse. È una pronuncia molto particolare, molto.
1: Pensa che io capisco invece meglio l'argentino, il venezuelano, l'equadoregno che non lo spagnolo, perché secondo me parla velocissimo.
2: Ma perché un pochino a meno, secondo me, a meno parole.
1: È più rotondo, è anche più dolce.
2: Mentre
1: no,
2: lo spagnolo è un pochino più duro.
1: È un pochino più incazzoso.
2: Non sono proprio uguali.
1: No, hanno sicuramente delle parole diverse. Però,
3: vai
1: insomma,
3: col numero.
1: Domenica sera c'è questo partitone che guardiamo tutti insieme.
2: Allora, quindi?
1: Sì? No, non lo so.
2: Quindi le due
0: sono da sola.
2: Le due partite del finale sono per il primo e il secondo posto e terzo e quarto posto.
1: Francia e Inghilterra terzo e quarto posto e primo e secondo posto Spagna-Argentina. L'Argentina gioca la seconda finale di seguito e Messi è l'unico calciatore insieme a Cafu, calciatore brasiliano, che giocherà tre finali di mondiali.
2: Noi abbiamo sbagliato tutte le previsioni.
1: Ma è un po' sì.
0: Sì, è vero. No, è vero.
1: L'Argentina io pensavo Argentina-Francia, pensavo io. Io pensavo Argentina-Francia.
6: Mi dite come finisce, così mi gioco il contrario.
2: Esatto.
1: No, io l'Argentina l'avevo preso.
2: Spagna-Argentina, sì, logicamente. Spagna-Argentina. Francia e Inghilterra.
1: Vabbè, che sono le quattro che sono arrivate.
2: Sì, ma non questa.
1: In ordine che di arrivo. Ma già prima, che hai preso le quattro è già tanta roba.
2: Prima, seconda, terza e quarta. No, lo dico adesso quando chi vincerà. Okay. Secondo me passa la Spagna.
1: Vince la Spagna. Vediamo. L'Argentina è proprio sulle ali dell'entusiasmo, come direbbe Adani. Potrebbe farci.
0: Io non lo dico cosa tifo perché altrimenti offendo la nostra amica. La mia passione.
2: La Spagna, sì.
0: Sì, no, vabbè, sì. Sì. Sono simpatizzo argentina, però.
2: Beh, europea, giustamente.
1: Uno dovrebbe tifare per la.
2: Almeno la più vicina.
1: È vero.

0: Però devo dire una cosa, noi, io ho detto, secondo me vince la Spagna, non è che tipo la Spagna. Non è che tipo la Spagna, mi simpatica anche l'Argentina, è una previsione. Però sono in tantissimi a tifare di italiani in Argentina.
1: Eh beh, sì, ma
0: vuoi vabbè, perché certo, siamo molto vicini?
1: C'è un legame argentino, sono più italiani che autoctoni. Sì.
0: Forse più italiani, autoctoni cosa intendi, visto che
1: sì,
0: non ce ne sono?
1: È vero,
0: cioè,
1: di fatto,
0: perché in Argentina ci sono italiani,
1: vero,
0: tedeschi.
1: È un crogiuolo.
0: Sì, sì.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Siamo tutti, tutta l'Europa e tutto il Sud America è migrato in Argentina.
1: Beh, ma avete mai letto quelle classifiche meravigliose? Quali sono le città con più abitanti italiani?
0: Sì,
1: è tipo Roma è la 14esima.
0: Sì,
1: New York, Buenos Aires.
2: Che sulla carta no, sembra
0: italiani
2: strano,
0: poi pazzesco. Allora,
1: peraltro con una legge di cui abbiamo già parlato, per cui se tu hai un bisnonno italiano e non sei mai stato neanche mezza volta in Italia,
2: sì,
1: ottieni la cittadinanza italiana in 5 minuti. Mentre se sei figlio di ghanesi e sei nato in Italia, parli solo italiano, vai a scuola solo in Italia, non sei italiano fino a 18 anni. Sapete questo, no?
2: Sì, sì, sì, ci metti 10
1: anni. Che mi sembra molto coerente. Cioè, gente che non è mai stata in Italia può votare solo perché ha il bisnonno italiano. Mentre invece un ragazzo che non è manco mai stato in Ghana, neanche in vacanza in Kenya, non può votare perché per la legge italiana.
0: Beh, non solo, ma un ragazzo italiano in trasferta in un'altra città italiana non può votare.
1: Sì, certo.
0: Quindi pensa,
2: ah, no,
0: uno
2: certo,
0: con in mano una scheda elettorale sta a Milano ma sta studiando a Caserta, ma lui a Caserta non si può presentare per votare, pure ha la scheda elettorale in mano.
1: La burocrazia.
0: Ma ti rendi conto?
1: Burocrazia, mentre, e non solo
0: mentre
1: burocrazia,
0: un italiano all'estero può votare andando,
1: anche, anche politica e anche, come dire.
0: Allora, la popolazione comunque dell'Argentina è 46 milioni e di larghissima maggioranza di origine europea, 60%.
2: Bene.
0: 60% la popolazione comunque dell'Argentina ha 46 milioni e di larghissima maggioranza di origine europea, 60%,
2: bene,
0: 60%.
1: Italiani.

0: figlio perché faceva dei tango che non erano...
1: Erano sovversivi.
0: Sì, erano sovversivi. Certo, ma sono... Loro ci tengono in talmente tanto, è come la bandiera, no?
1: Beh, ma poi sono paesi dove ci sono state dittature, in tutti quei paesi.
0: Infatti penso agli italiani, di quelli di origine italiana sotto sta dittatura.
1: Comunque pazzesco. Invece rispetto al tifo, io adesso dico una cosa impopolare. Se c'è un lato positivo nel non avere l'Italia ai mondiali è che tu guardi le partite e sei imparziale.
2: Distaccato,
1: quindi, no? Io sai cosa faccio? Tifo sempre per la squadra che sta perdendo. Cioè, se...
0: Perché?
1: perché così la partita continua, no? Cioè,
2: perché
1: sull'1-0
2: tu
1: voglio...
2: tenti di essere un uomo giusto, ma ricordati che n'è soltanto uno di uomo giusto.
1: Esatto, ma è che voglio che la partita continui. Cioè, ieri sul 2-1 ero contento per l'Argentina, ma se avesse pareggiato, supplementari, rigori, quindi ti godi la partita.
2: Cioè, quasi arreso al 2-1.
1: Sì, con una serenità che invece quando c'è la tua squadra del nazionale non hai, perché sei lì a tifare, no? Quindi secondo me dovremmo un po' anche rassegnarci a questi mondiali. Sono più belli,
0: Comunque,
2: in tanti scrivono questa cosa. Spero che questo mondiale lo vinca la Spagna, perché voglio vedere Trump e Infantino la premiazione con Pedro Sanchez.
0: È vero. Non ci avevo pensato. Però lui l'ultima volta Trump ha detto che prima ha detto la Spagna ci sta facendo incazzare, la Spagna di quella, la Spagna di là. Ma alla fine del dove erano? In Svizzera, dove erano l'ultima volta? Vabbè, ormai mi sono perso le città. Dice no, è tutto rientrato, la Spagna si è assolutamente riallineata, ha già deciso quanto investire.
3: Sembravi sardo.
0: Perché lui è di origine sarda.
2: Trump è tutto rientrato.
0: È tutto rientrato.
1: Peraltro Giuliano Simeone è nato proprio a Roma, perché ovviamente è il figlio del Ciolo, calciatore e allenatore che ha ampiamente e lungamente militato in Italia. Vabbè, insomma, vedremo. Domenica c'è la finale. La guardate voi due, almeno la finale. La finale dei mondiali. Nemmeno quella.
2: Ma guarda, io sono tra l'altro da sola, sono single per una settimana, quindi mi metto a casa proprio da maschio medio, birretta,
1: e guardi la partita.
2: No.
1: Ma non ci manco neanche. No, no. Ma neanche se ti vedo. Guarda.
2: No, infatti. Non sarà così. Però fammi sapere come andrà.
1: Vabbè, penso che lo saprai scorrendo un po'.
2: Ma lo voglio sapere da te. Guarda, tieni mia giornata durante.
1: Va bene.
0: No, stavo leggendo, perché mi hai fatto venire un dubbio, il dittatore argentino, visto che parlo del dittatore argentino, che origine avesse? Perché se fosse stato italiano mi sarebbe dispiaciuto.
1: Scusa, Videla?
0: Videla.
1: Ok, Videla.
0: Invece che Batista, sempre con Vileda,
1: Batista è quello del Brasile, giusto?
0: Non me lo chiedere.
2: Vileda è un'altra cosa.
0: È un'altra
1: Vileda, Batista.
0: Ma anche lui tentava di dare una pulita, secondo la sua
1: etnica.
0: Opinione.
1: Ah, pulizia etnica.
0: 30.000 desaparecidos, non li hanno più trovati. 30.000, 30.000 persone sono sparite.
1: Li la buttavano in mare, sapete, no?
0: Di tutto, facevano
1: gli aerei, cioè i dissidenti li prendevano con un aereo.
0: Con l'elicottero.
1: C'ha scritto una bellissima canzone Sting, era dei Dance Alone, no? Dove parlava delle mamme che ballavano fingendo di ballare col figlio che non c'era più. Una canzone meravigliosa di Sting.
2: Mamma mia.
0: Di origine spagnola, però. Di origine spagnola. Va bene,
1: era l'angolo dei mondiali.
0: L'angolo dei mondiali.
2: Finiamo così?
0: Un angolo è un limbo, è una roba rotonda.
1: Abbiamo degli ospiti oggi e si rimane un po' in ambito calcistico.
4: Esatto. Perché arriva? No, arriva Germano Lanzoni.
1: Che, che tra le varie cose è la voce del Milan.
0: La voce del Milan. Il milanese, perché il milanista è imbruttito.
1: Il milanista è imbruttito.

0: Avete presente quella voglia di staccare a fine giornata? Beh, dopo aver corso tutto il giorno, sentiamo il bisogno di ritrovare le cose più vere. I piccoli momenti con gli amici, l'essere noi stessi, quella leggerezza magari davanti a una Aperol Spritz. Ah, a proposito, non basta che sia arancione per essere l'originale. Chiedete sempre l'originale Aperol Spritz. Con la sua ricetta originale dal 1919 è ormai più di un aperitivo. È un rito, una tradizione tutta italiana. E allora, se volete l'originale, chiedete Aperol Spritz.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
3: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
2: OVS, love people, not labels.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica! E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: Sì.
8: Sì e no fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
15: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Devi trovare il prezzo migliore?
16: Devi semplicemente andare su deghi.it.
19: Devi scegliere, cliccare
18: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare.
18: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Una nuova birra Forst 00.
21: Assaggiala.
20: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
21: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
22: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
0: È estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Cioè, se la mia vita sessuale dovrà subire
1: ancora
0: un decremento perché non siamo andati al concerto di Bruno Mars, se dovrò passare dai 28 rapporti sessuali al mese, vabbè, normalmente.
1: Ma pensavo al giorno.
2: Ma ci sono già andati, ci sono andate soltanto le persone più importanti, non è che avevamo dei biglietti, E li abbiamo dati alle persone più importanti, quindi che,
0: probabilmente noi non rientravamo tra queste.
2: Io non li ho chiesti.
1: Scusa,
2: quindi,
1: ma non li ho chiesti per così, non ti ha tolto tutto.
0: Ovviamente
1: ha tolto la linfa vitale.
0: Ovviamente era una gag. Sono altre le minacce a quest'età e con questo livello di matrimonio, tipo che ne so, porta giù la monnetta, cioè quelle robe più pratiche.
2: Quelle abbiamo già detto l'altro giorno, da cui bisogna rispondere fingendosi morti.
3: Sono
0: sono Ben Affleck le minacce, le ritorsioni brandite da una moglie.
2: E beato te che hai la bimba piccola, perché c'è gente che ha una figlia grande, devo fingermi morto anche con lei nelle sue richieste.
0: Signori, uno dei grandi misteri dell'umanità. Guardo questa ragazza, guardo suo padre, si assomigliano, ma lei è bella. Come è possibile?
1: Ma perché lei ha preso il meglio di lui.
2: Esatto, bastava poco per me e diventava bella.
0: Lei è la tua Gillette, il meglio di un uomo.
2: L'ultima minaccia è stamattina vado in vacanza in Vietnam.
1: Carina.
2: Al che ho detto: con quali soldi?
1: Ma con chi poi?
2: Ma
0: guarda, Vietnam,
1: ma dove
0: vai?
1: Con chi? Ma
0: buongiorno Chicca.
4: Buongiorno ragazzi, Chicca, buongiorno. Ragazzi, quest'estate mi dedico al Vietnam. Se no, dove dovrei andare?
1: Innanzitutto
0: Viserbella,
1: perché noi dobbiamo sapere dove sei prima di tutto, e non parti se no. Seconda cosa, con chi vai, scusa?
4: Vado con un'amica. Purtroppo non ho ancora il fidanzato a cui dedicarmi, ma
1: guarda, tua madre è affranto da questa cosa.
2: Non ho ancora il fidanzato perché io le proibisco di avere un fidanzato fino a 35 anni. Bravo, vedi Igor, che ha una femmina anche lui.
0: Diciamo, secondo i più maliziosi, quelle morti sospette di tutti i ragazzi con cui esce sono da ricondurre a Tony.
2: Però manda la sigla, manda la sigla.
5: 105 Friends presenta
6: dalle migliori colonne sonore i tempi.
0: Bravo,
2: sì, questa sono
6: va pure in onda
5: i Morriconi di Ross e Tony.
2: Che bel momento.
0: A me fa impazzire che era una voce appoggiata lì in attesa di. Ma poi l'abbiamo lasciata.
2: E poi l'abbiamo lasciata.
0: Che fa ridere.
2: No, perché queste sono le cose di Comollo. Fa le cose. Capito? Se lui lavorasse.
1: Grazie, Marco.
2: Se lui facesse un lavoro. Manola, se tu lo chiami per fare un lavoro, Marco, a casa tua, dici: dammi una mano, una presa elettrica, una roba. Pensa se facesse un ponte. Lui imbastisce la cosa e poi la lascia così finché regge.
0: Però sai che a me piace con quella voce strana lì, mi piace.
2: Sì.
0: Ma era AI quella voce.
1: Perché ti lascia in sospeso qualcosa, capito?
2: Sì, era una,
1: dove vuoi apparare?
2: Era una delle prime, voci.
0: Sì, ma mi
2: delle prime voci elettroniche.
0: Allora, 1991, film scritto da Cali Curry con protagoniste Susan Sarandon e Gina Davis. È un film che ha, come dire, un po' inventato un genere. Adesso non voglio rubare il mestiere a Chicca. Però femminismo un po' ante litteram,
2: emancipazione, non lo dirò mai, emancipazione
0: è una di quelle parole
2: che non riesco
0: come
2: a dire.
0: Eiaculazione,
1: metto una in più. Della cultura femminista, via.
2: Emancipazione femminile, autodeterminazione,
0: è anche un road movie al femminile, una cosa che a sua volta è una novità nel cinema, perché più spesso sono i maschi a fuggire, a scappare. Insomma, ha messo dei paletti.
2: Anche un film che ho visto una volta e non sono più riuscito a vederlo, perché è un film drammatico, un film con un finale
0: pazzesco
2: che non ti aspetti. Un film dove c'è il bellissimo, perché lì è veramente giovane e bellissimo. Mannaggia, mi sfugge il nome di Brad Pitt, è arrivato. E che fa soltanto una piccola parte, però fa tanto bene.
0: Il film è Thelma e Louise, o Louise, a seconda di come tu lo voglia, Louise. Il regista è Ridley Scott, il film è del 91.
2: Sì.
0: Chicca ci farà tutta la sua critica più accurata.
2: Dopo aver ascoltato un pezzo della colonna sonora. Chi è Thelma? Chi è Louise? Non mi ricordo mai.
0: Ah, figurati, non so ancora chi è Starsky e chi è Hutch.
2: Chi è Louise delle due?
4: La Susan Sarandon fa Thelma.
2: Louise invece è Gina Davis, che è giovanissima, è bellissima, giovanissima, fa una giovane, viene violentata addirittura a un certo punto
4: è
2: da lì che inizia la tragedia, è da lì che comincia la tragedia.
0: Originariamente il film era stato proposto a Meryl Streep e Goldie Hawn, che l'avevano gentilmente rifiutato, e invece secondo me si sono pure
2: perché
0: un po' pentite.
1: Ma anche a Michelle Pfeiffer, leggo, e Jodie Foster.
2: Sì.
0: Anche a me e Tony, però abbiamo fatto i provini.
1: Anche a me, certo. Kika, però con le parrucche. Non eravamo ancora nate, quindi ho detto vabbè.
2: Sentite, non abbiamo detto che il poliziotto che le insegue è un grandissimo attore e in quel film veramente fa una parte molto molto molto
0: adesso
2: bella.
0: Adesso non ricordo, è Michael Madsen? Che ha fatto anche cose con Quentin Tarantino. C'è anche Harvey Keitel, tra l'altro.
2: No, sto cercando il cast completo perché dovevo trovarlo prima, quindi perdonatemi.
0: Secondo me ti riferisci a Michael Madsen, che credo sia anche scomparso di recente. Non
2: no, Harvey Keitel.
0: Sì, Harvey Keitel.
2: Harvey Keitel, che fa appunto il poliziotto, che le insegue, ma inizia a un certo punto a passare dalla parte di quello che le sta inseguendo, perché c'è stato un omicidio.
0: Non spoilerare.
2: Appunto, a quello che inizia a proteggerle perché ha paura per loro, perché la polizia americana, certo, la polizia americana è feroce in certi momenti, quindi lui sta tentando di proteggerle, lo sappiamo.
0: Il concetto della severità è abbastanza attuale, diciamo, vabbè, della polizia americana. Ma nella colonna sonora c'era un brano che secondo me vi indurrà ad alzare il volume. Io ve lo dico, adesso lo facciamo partire, poi fate voi. Ricordo quella scena!
2: Ma quello non è Igor!
0: È Marchi Ramona!

0: Che pezzo, ragazzi.
1: AC/DC Highway to Hell.
0: Qui comunque, Virgin. Ah no, qui a 105.
2: Qui, se non avete mai visto Thelma e Louise, dovete vederlo almeno una volta per riuscire a capire perché i film in quel periodo stavano cambiando. Perché stavano cambiando?
3: Beh, intanto ci troviamo alla fine degli
2: buongiorno
3: anni 80.
2: Chicca.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a
0: riprese
3: tutti.
0: Riprese effettuate nel 90, film uscito nel 91.
3: Esattamente, sì. Ci troviamo alla fine degli anni 80 in cui va a terminare il genere dell'edonismo, quindi dedicato ovviamente al maschio alfa e diciamo alla virilità, al maschilismo.
0: Dove le donne avevano sempre un ruolo un po' di contorno.
3: Secondario, di contorno, marginale, al massimo erano femme fatale. Non si poteva pretendere altro, ecco. È un film assolutamente rivoluzionario. Ci tengo a ricordare che oggi è stato utilizzato quest'anno per l'apertura del Festival di Cannes. Importantissimo, certo, è stato utilizzato, è stato ripreso quando c'era stata la riproduzione. Fondamentale il tema ovviamente della femminilità. Si tratta di un road movie e da sottolineare per quanto riguarda il linguaggio cinematografico è che abbiamo il tema della libertà che viene ritrovata negli spazi aperti. Ragazzi, infatti la fotografia è meravigliosa perché abbiamo il Grand Canyon e la loro fuga in queste valli immense, mentre
2: nei deserti, mentre corrono,
3: esattamente, mentre scappano sempre più alleate. Allo stesso tempo invece succede che nei luoghi che dovrebbero essere quelli della sicurezza e della serenità, che sono perché, la casa...
2: Perché non me la inquadrate, la povera Chicca? Ah. Non riesco, perché forse in regia non sapevano che sarebbe arrivata. Vabbè,
3: vabbè, fa niente.
2: Fa niente. Vieni qui vicino a me. Parla qui.
3: Grazie.
2: Vai, parla qui.
3: No, allora, è fondamentale questo contrasto per quanto riguarda i luoghi della sicurezza, quindi in realtà in cui si dovrebbe avere un po' di serenità, in realtà è da dove loro vogliono fuggire. Ragazzi, la casa per loro era
0: quasi una prigione,
3: un supplizio,
0: no?
3: Assolutamente. Con questi mariti estremamente maschilisti, violenti, tendenti ovviamente ad avere loro tutte le libertà, mentre queste due dovevano stare a casa.
4: Ma infatti il cliché è un po' la casalinga insoddisfatta.
3: Totalmente.
4: Del marito, sì, sì, che poi sì, però in qualche modo si ribella.
0: Però la sensazione
2: più questa è Louise, la Sarandon,
0: sì, che trascina un po' l'altra,
2: che trascina l'altra, sì, più grande di età, e spinge l'altra a prendere una decisione, a lasciare il marito violento.
0: Però io ho la sensazione, ditemi se sbaglio, che non è stato riproposto tante volte,
2: no,
0: in TV. È un film,
2: no,
0: un po' sparito, no?
3: È un po' sparito, ragazzi, deve essere visto. Cioè, appassionati o no di cinema, in ambito culturale è un cult assoluto, deve far parte della cineteca di tutti, di qualsiasi età. Cioè,
0: se pensi a Top Gun o agli altri che vengono riproposti continuamente,
3: certo,
0: in TV, questo mica tanto.
2: Loro discutono durante, litigano, cercano di capire, lei fuma la prima sigaretta perché vuole,
3: certo,
2: imitare quella più grande, e poi arriva quel fotomodello di Brad Pitt che gli sembra una pubblicità, sembra in una pubblicità magliette e jeans,
0: pubblicità che adesso fa a tutto spiano, perché
2: sì,
0: fa tipo due o tre,
2: sì,
0: prodotti,
2: ma quella è stata la sua
0: fa
2: prima...
0: la macchina da caffè,
2: certo,
0: le assicura le
4: Io
0: banche
4: mi,
0: le cose.
4: Mi chiedo invece come mai il regista avesse scelto di fare questo film. È vero che è un caposaldo, definito proprio caposaldo della cultura femminista, perché proprio in quel momento, cioè nel 90,
0: perché probabilmente sentiva lo zeitgeist.
4: Perché? Io non ricordo se fossero proprio
2: non è stato 90. Il regista a scegliere di
0: 91,
2: fare quel film.
0: Nel 91.
2: È stato chiamato a fare quel film perché prima doveva farlo addirittura Ridley Scott, doveva produrlo.
0: Ma non l'ha fatto Ridley Scott.
3: Sì, è diretto da Ridley Scott.
2: Perché è stato scelto, cioè perché l'ha scelto di fare?
0: Perché secondo me Hollywood si muove un po' così, no? A un certo punto si sentono nell'aria delle,
3: sì,
0: esigenze culturali,
3: diventa un tema politico,
0: cioè, il cinema racconta la realtà americana,
3: era fondamentale. Poi bisogna ricordare che Ridley Scott, lui ha una forma di pessimismo estremamente evidente per quanto riguarda la sua cinematografia, la sua filmografia, infatti questo film lo è. Cioè, la loro fuga è destinata al fallimento, senza fare spoiler, ma si spera sempre fino all'ultimo, e in realtà
0: quindi
3: c'è una sorpresa, ecco,
0: lasciare qualcosa di brutto, di opprimente, senza la sicurezza di stare andando verso qualcosa di migliore.
3: Oltretutto, ragazzi, ricordiamoci che i film americani sono tendenti ad avere un happy ending,
0: sì,
3: sempre, che io una cosa che non sopporto, che palle, la vita non va così.
2: Ma dicendo
3: così
2: stiamo un po' spoilerando il finale del film.
3: Vabbè, non si sa quale sia, comunque
2: va bene,
0: va bene. Ma avete fatto fatto venire voglia di riguardare.
4: Sì, lo voglio andare a vedere di nuovo.
3: Bellissimo.
2: Ti dico, però quando sai come finirà, non lo so.
0: Non lo diciamo.
2: È da rivedere, è da rivedere. Va bene.
4: Magari cogli sfumature diverse rispetto al passato.
3: Ma certo, ma poi anche Ross, che tu giustamente dicevi che Thelma e Louise viene riproposto molto meno. Se ci pensi, Easy Rider probabilmente è diventato molto più famoso. O mi viene da dire che all'interno della mia generazione probabilmente molto più conosciuto.
0: Sì, no, ma lo ridanno poco, è
3: pochissimo.
0: Vero. Sono curioso di vedere se regge alla prova del tempo dal punto di vista proprio delle inquadrature, perché i film degli anni 90 spesso invecchiano male. Cioè, quegli anni 70, paradossalmente, e quelli dei primi anni 80 invecchiano meglio di quelli degli anni. Sembrano più moderni.
2: Ma io
0: oggi
2: ricordo le auto che usavano, era già vecchiotto ai tempi, quindi...
0: Sono curioso, da questo punto di vista sono curioso.
2: Cinechic, va bene.
0: Sì,
2: va bene,
0: che bella tua figlia ti assomiglia, scrive Siena. E questo? Scrive Silvia,
2: questo è il dubbio,
4: incomprensibile,
0: questo è l'ineffabile, è un mistero, come i cerchi nel grano.
2: Se vi va, seguitela sul suo Instagram, va bene?
3: Cine.chicca, ragazzi.
0: Ciao Chicca,
3: un abbraccio. Ciao.

0: Sono pronta. Quest'estate sentitevi liberi di viaggiare con Intercity di Trenitalia, con collegamenti attivi anche di notte. Se volete un consiglio, dall'11 al 19 luglio raggiungeteci a Senigallia per 105 X-Masters con l'offerta bimbi gratis. Su treni Intercity i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con il 40% di sconto. Lo sconto si applica sul prezzo base del biglietto. L'offerta a posti limitati, info su trenitalia.com, e ricordate di seguire intercity.official su Instagram.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
9: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O-Mobile. 100 giga a 4,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
3: Deghi arredare casa? Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Allora, vacanze?
10: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
9: Ma ne hai viste di tutti i colori?
10: No, solo quelli di Mini.
11: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
12: 105 Summer Festival.
13: 105 Summer Festival.
12: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
14: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio. Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
12: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
14: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
12: 105 Summer Festival.
14: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
12: Solo con Radio 105.
15: 105.
16: 105.
15: 105.
17: Che storia.
12: Radio 105.
17: Che storia.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Ma dobbiamo dire un sacco di cose. Come facciamo adesso?
2: E adesso?
1: La prima è che abbiamo messo i Fine Young Cannibals.
3: Insomma,
1: ragazzi. E la seconda
3: tra
1: è
3: gli uomini con la bocca più grande che esista al mondo.
1: Personaggio, Roland Gift.
3: Pazzesco. Non ha ingoiato un bambino intero senza masticarlo.
1: Comunista.
2: Incredibile.
1: Antonio scrive dall'Aiguella.
3: Sì. L'Aigu.
1: Che quando hanno scelto il nome del paese,
3: sì,
1: perché mettere in difficoltà i cittadini? Dove sei?
2: L'Aiguella.
1: Grande cinechicca. Pensa che bello. Abbiamo iniziato a fare serata film in famiglia una volta a settimana con due figli di 14 e 18 anni. Per evitare che guardino solo cagate, e i vostri film sono sempre ottimi spunti.
3: Vedi, per bello. Film cult.
2: Hai investito bene, Tony. Bravo.
3: Ho investito bene. Sono le 11.
1: Sei un uomo giusto.
2: Sì, bravo.
1: Sei giusto un uomo.
3: Sono giusto un uomo.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Complicato riassumere tutte le cose che fa il nostro ospite, perché ne fa proprio tante, alcune molto famose, ma poi uno scopre che ne fa anche tante altre che non è che non sono famose, che però sono magari più
1: ci sfuggono, ecco,
0: di nicchia.
2: Ma iniziamo dicendo che è milanista.
0: Bene. E su questo,
3: soprattutto.
2: Su questo. Iniziamo a dire che si capisce che è milanista perché tu arrivi allo stadio e lo senti urlare.
3: Benvenuti nella
2: casa. Sì, però urla nelle casse proprio, si sente, esatto, degli altoparlanti.
0: Comunque urla meno di Adani durante la telecamera.
1: Come mai? Esatto.
3: Abbiamo farmacisti diversi.
2: Va bene,
0: bella, anche bella.
2: Germano Lanzoni, il milanese imbruttito o il milanista imbruttito, che tra l'altro non sa giocare a basket.
3: Esatto, perché recentemente si è rotto il tendine d'Achille. Volto del milanese, perché poi in realtà
2: sì, no, certo, è un gruppo.
0: Bello, okay, che tu lo dica. Bello che tu lo dica.
3: Ci sono, io ho una fortuna incredibile di lavorare con un team. E secondo,
2: esatto,
3: me chi ha l'idea è giusto che venga riconosciuto.
0: Se posso dire
2: a Brescia,
0: anche
2: vabbè,
0: che siete stati
3: Luca,
0: un po'
3: Marco, Tommaso,
0: i primi. Adesso ce ne sono 27.000 di pseudo milanesi imbruttiti. C'è, sì, uno che si mette un filtro che fa abbastanza ridere. Hai capito quale?
3: Cioè, tu mi stai parlando di benchmark, vuoi che io parli dei miei competitor? Cioè, sei veramente insensibile.
0: Però
3: sono tutti bravi. Sono
0: tutti bravi.
3: Tutti bravi.
2: No, il problema è che c'è qualcuno che ci crede veramente. Cioè, una cosa fondamentale, che tu facevi dell'ironia e sputtivi questo nostro, mi
3: modo
2: metto anch'io,
3: essere,
2: modo di essere. Il
1: molti
2: milanese
1: non scindono la realtà, diciamo.
2: Sì, sì, gli altri lo fanno seriamente, dicono delle cose che...
0: A chi stai pensando? Io lo so
2: veramente non vuoi le piste ciclabili, ma veramente vuoi... Vuoi passare?
3: Ha ragione l'imbruttito. Ero quasi tentato di scendere in politica. Lo sapete.
2: Veramente? Avresti potuto?
3: Avevo già figa. Fai l'Italia grande ancora. Cioè, questo doveva essere anche una sorta di
0: dopo maga
3: gran piano.
0: No, però questo effetto c'è sempre, soprattutto nella politica, no? Quante volte sentiamo i comici dire: io mi ero inventato un personaggio estremo sopra le righe,
2: esatto,
0: ma poi l'originale
2: ha superato,
0: sì, peggio di me.
3: Oggi è difficilissimo fare il comico. Io dico: io non faccio satira politica perché c'è una regola tra i comici, non si fanno battute sui colleghi, quindi diventa sempre molto
2: difficile.
3: Molto difficile.
1: È molto carina, molto carina.
0: Senti, ricordati di ridere, è il, ecco, libro che ci presenti, in realtà l'avete scritto a quattro mani, due menti,
3: dementi, un mente, un demente, una psicologa.
2: Quattro mani. Cioè, siamo sicuri
3: mani,
2: che Fania
3: Fania Alemanno ha due mani e una mente illuminata.
2: Insomma, un giorno, ok.
0: Scusa, già nel cognome, Fania Alemanno.
3: Ok, quindi saresti un suo paziente
0: Alemano,
3: perfetto, secondo me.
1: Io, guarda, ti chiedo scusa, che poi troppo va secondato.
2: Scusami,
1: in
2: Alemano,
1: questo, eh?
2: Alemano è romanesco, perché...
0: Dagli
2: è
0: coi mano!
2: Dagli è
0: coi mano!
1: Oppure te taglio coi mano.
2: Esatto.
0: Manuale di leadership.
3: Questa è la tipica ironia che chi la subisce paga tantissimo.
2: Carissimo!
3: Cioè, chi ha i nomi, che è uno dei giochi più facili e anche più rischiosi.
2: Certo.
3: Perché quando noi giochiamo su un cognome, ad esempio, noi lo trattiamo come parola, in realtà per quella persona c'era dalla nascita, quindi era all'asilo, alle,
2: sì,
3: medie.
2: A me fa ridere perché lo faccio in quel momento, ma quello lo sente.
3: Quello lo sente da tanto tempo. Beh, e ti giochi un po'. Ecco, un consiglio
0: agli esordienti, agli aspiranti comici.
3: Agli aspiranti persone che attraverso l'ironia vogliono creare una relazione quest'estate, cercate di non fare battute sui nomi e cognomi.
2: I nomi e cognomi.
3: Cioè, è un olio.
1: Lo dice
3: una donna ed è per noi fondamentale.
0: Allora, Tony,
1: anche perché io, scusate, mi interrompo, un cognome che Muslei,
2: ma che al massimo prendono in giro perché non si capisce come si scrive.
1: No,
2: ma
1: è una vita Muslei. Pensa... Muslei.
0: Non ci avevo pensato.
2: Pensa al cognome che ha un significato come il mio.
0: Beh, nel suo caso,
2: io infatti tutta la vita, come si dice, ma veramente severo?
0: Allora, se volete,
3: che poi è interessante perché tu hai trovato la tua identità all'opposto, sei ironico.
2: No,
0: okay.
1: Severo, giusto.
0: Allora, se volete vi porto anche il racconto della mia infanzia terribile, perché Pellecchia a Napoli sono due cose. A Pellecchia la pomarola, cioè la pellicina del pomodoro, e questa è la più bella delle due.
3: Ah, ok.
0: E l'altra è la pelle del prepuzio.
3: Oh,
0: si chiama Pellecchia. Sì. Cioè, quindi io stavo tra il pomodoro e la minchia, per dirlo in termini
1: nomen,
3: grazie alla tua sensibilità stratosferica.
0: Per dire.
2: Senti, ma quindi il tuo è realmente un manuale?
3: Sì, è stato scritto con Fania Alemanno, che è una psicologa. L'idea era processare tutta l'esperienza di palco, insomma, ho 40 anni, sì, che faccio queste, dico cazzate, pago le tasse sulle cazzate che dico in un paese che non paga le tasse sulle cazzate che fa, quindi mi sento anche
2: questa è bellina,
3: responsabile. Certo. E Fania, che
2: sì, perché le tue devono, cioè, devono essere ragionate, non sono stupidate basse e basta.
3: L'intenzione è quella di utilizzare l'ironia come uno strumento di forza.
2: Certo.
3: George Carlin diceva che l'ironia abbassa le difese, ed è questa la sua leva, no? Quando tu hai le difese abbassate, chiedi a chi fa questo mestiere di far, come dire, condividere l'informazione di valore, non soltanto un'altra minchiata. Ma in generale, quando tu fai ridere una persona, lei ti restituisce autorevolezza e sta dicendo hai un cervello che funziona.
2: Ah.
3: Non è detto poi se chi ti dà l'ok funzioni il suo,
2: cioè, però esatto, almeno è
3: però l'istituzione è interessante. Il manuale è per un libro sulla responsabilità dell'azione comica, cioè far ridere un po' come Hogwarts o la magia, no? Può essere bianca, può essere nera, puoi costruire una relazione o distruggere una relazione,
2: quindi devi starci molto attento.
3: Se ti interessa la persona, nel libro parliamo di umorismo relazionale, cos'è? È l'umorismo che ti serve nella relazione, cioè non è che io devi smettere di essere sarcastico, una merda nei confronti di chi vuoi, di una vittima ipotetica.
2: Certo.
3: Ma se lo utilizzi all'interno di un team, se fai una battuta sbagliata, depotenzi la relazione, cioè non è detto che quando va a lavorare il tuo braccio destro abbia la stessa voglia di prima. E tu dici, vabbè, figa, ti pago e sono buoni i tuoi, no? Certo, certo, però...
2: Come che gli dici, scusa?
3: Figa, ti pego, cosa vuoi? Io pego, pretendo, tu sudi, è certo.
0: E poi la A del milanese imbruttito è proprio un fonema diverso, perché un po' A un po' E, ti pego.
3: È un dittongo,
0: è un dittongo. Com'è ti pego?
3: Ti prego,
1: perché no, il suo è un dittongo latino quasi.
3: È un dittongo latino con una chiave celtica.
2: Non è mai stato quello del dogui.
0: No, un po'
2: no,
0: diverso.
2: È più di città.
0: Torniamo tra poco a 105 Friends con Germano.

0: Voi lo sapete che noi siamo sinceri, no? Cioè, voglio dire, e quindi se dico una cosa io ci credo. Io credo che Germano Lanzoni, oltre ad essere un bravissimo artista e un bravo comico, è proprio una persona simpatica. Non è sempre simpatico nella vita il comico, lo possiamo dire.
1: Sì, okay. È anche giusto, perché poi il comico è una professione e le persone sono se stesse.
2: Sono persone.
0: Non è che nel mansionario c'è cioè, che devi essere simpatico.
1: Poi hai una restituzione egoica molto forte. Cioè, quando tu incominci a far ridere il tuo pensiero, e soprattutto una comicità da stand-up, ad esempio.
0: Prima citavi George Carlin, forse il più grande
1: trasgressivo. In assoluto. Sì, okay. Sì. È che è una comicità di superiorità. Cioè, tu parti dal presupposto che hai capito la vita e te la spiego a te che non hai capito un cazzo. Quella distanza. La restituzione e ti conferma che sei così, perché se ti dico una cosa e tu fai così con la testa come il cagnolino del ritmo degli anni 80, fai sempre sì sì, allora è giusto che ti dia schiaffoni fino alla fine della performance.
3: Ma quindi il primo consiglio da dare a chi fa un lavoro per cui un po' di empatia è necessaria?
1: Se vuol fare il comico o vuole utilizzare la sua forma mentis, è provare le battute che fanno ridere lui. È fondamentale. Anche quando tu vai a fare i laboratori eccetera,
3: ci credi?
1: Perché ogni comico che entra in gioco porta la sua comicità ed è un valore per tutti, no? Se io faccio ridere attraverso la mia osservazione, chi mi ascolta non ha mai riso in quelle dinamiche, gli allarghi la prospettiva di osservazione. Ridere attraverso la mia osservazione, chi mi ascolta non ha mai riso in quelle dinamiche, gli allarghi la prospettiva.

0: spesso e volentieri nel suo flusso. E io provo le battute.
1: Se riesci a sgelare loro, buona camicia a tutti.
0: Adesso è facile perché magari ti riconosce, quindi ti dà, si presta. Ma quando non mi conosceva nessuno, era fantastico. Facevo le battute a questo gioco. Quindi
2: è un tester.
0: È un tester. Perché
3: diciamo che lo step ulteriore è il casellante. Ancora meno tempo.
0: Il casellante è bellissimo. È bellissimo.
4: Senti, Germano, ho una domanda sul tuo libro.
0: Sì.
4: Come si fa a rendere all'interno di un team credibile l'umorismo? Cioè, come faccio a restare credibile pur adoperando umorismo?
0: L'umorismo di per sé è una forma di comunicazione. Cioè, non è che chi usa l'umorismo all'interno di un team è quello che fa le battute. Non è che arriva il comico in ufficio. È che è capace, ha voglia di raccontare una criticità da un altro punto di vista, non dalla ricerca di chi è colpevole, ma di cercare di mettere in evidenza che c'è un problema con l'intenzione di creare un buon feeling. Calcolate che quando giochi con l'ironia c'è sempre, lo diceva Harry Bresson, nel libro lo spieghiamo anche abbastanza bene, quattro pillars, quattro punti: community, gruppo d'ascolto, vittima, la leva, azione e restituzione. La vittima è chiara: quando tu ridi una battuta, ridi al testo e sei complice. Okay. Ecco perché il clima. Se io faccio una battuta in un clima e le persone con me fingono di ridere, quella battuta è un peso. Quindi saper gestire la responsabilità. La vittima è la vittima e l'azione è una astrazione di sensibilità. Il processo comico parte dal fatto che non partecipi emotivamente a quello che sta succedendo. Quanta più insensibilità metti, senso of humor, cinismo, sarcasmo, merda contro, ti permette di costruire o distruggere.
3: Mazza, ragazzi.
4: Tutto chiaro, eh? Bello però. Cioè,
3: ma tu hai da fare?
0: Sì, da ora in poi sono pronto qui.
3: Cioè, se vuoi facciamo
0: consulenza.
3: Un cluster di 20-25 minuti, poi facciamo un terzo. Vogliamo fare un terzo blocco?
5: Facciamo un terzo,
3: dai,
5: un terzo blocco senza pagarlo.
3: E parliamo un po' di calcio?
0: Va bene.
3: Sì. Alleggerisca Brignano. Poi ti raccontiamo quella di Alleggerisca Brignano. Anzi, te la raccontiamo durante il disco, poi gli ascoltatori la sanno già.

0: Fino a domenica 19 Radio 105 vi aspetta a Senigallia e grazie a Jeep, partner ufficiale 105 X-Masters, potrete vedere e provare la nuova Jeep Compass. Nata per le avventure all'aria aperta, ma altrettanto a suo agio nel traffico urbano, scoprirete una versatilità senza pari, una spaziosità a dir poco eccezionale ed un livello di tecnologia e sicurezza superiori. E allora venite a scoprire la nuova Jeep Compass a 105 X-Masters. Vi aspettiamo anche con giochi in spiaggia, la caccia al tesoro Jeep e tantissimi gadget.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Quando è...
9: pesca.
8: È la colazione. Quando è...
10: alla pera.
8: È ricreazione. Tu che dici...
11: ma è buonissimo.
8: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
11: È senza zuccheri aggiunti.
8: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
10: scusi, me ne dà un altro?
8: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
12: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Deghi trovare il prezzo migliore?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Deghi scegliere, cliccare.
17: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
24: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
23: Colombo, navigando sull'app Family,
0: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.

0: Allora, abbiamo detto in apertura che Germano Lanzoni, nostro ospite di oggi, è un uomo multiskill.
1: Tu dici Lanzoni o Lanzoni?
2: Lanzoni.
1: Lanzoni.
0: Lanzoni.
1: Dici Lanzoni?
0: Sei un tipo Lanzichini.
1: Sei un Lazzarone.
0: Lanzoni. Germano Lanzoni, abbiamo detto che è multivitaminico, multiskillato. Sì. Ovviamente è venuto intanto per presentarci Ricordati di ridere, scritto a quattro mani con Fania Alemanno.
1: A parte che si sta anche bene ridendo, cioè sorridendo si sta meglio.
0: Si sta meglio, no, questo non c'è dubbio. Però non possiamo non parlare di calcio, caro Lanzoni.
1: E adesso non ridiamo più. Non ridiamo più.
2: No, no, perché no? La bellezza di agosto è che puoi immaginare tutto l'opposto di tutto. Non ci sono risultati. A parte, insomma, a parte il mondiale, il resto è così, è fantasia. Allora,
3: intanto
2: il mondiale
3: comunque arriva ogni quattro anni, quindi voglio dire agosto.
0: Intanto chi vince il mondiale?
2: Non ho idea. Okay. Mi auguro la squadra che gioca meglio, perché no, sono veramente un democristiano. Vabbè, Spagna, dai.
0: Okay.
2: Spagna.
0: E invece l'anno prossimo che succede? Perché il Milan è un po' un cantierone, no?
2: Spagna. Spagna.
3: La Spagna.
0: Che segno sei? Spagna. Spagna. Va bene, va bene. Quanti anni sono che fai?
2: Sono 26 e vorrei fare anche il 27esimo. E una delle cose
1: perché
2: più
1: potrebbe
2: belle.
1: Essere rischioso?
2: No, non è. No. Sai, io ho sempre un grande rispetto del Milan. Io faccio un lavoro fantastico a San Siro, lo so, con Simo J, poi l'abbiamo fatto per anni insieme. Ma rimane un sogno collettivo. Quindi quando io parlo del Milan ci sono 100.000 persone che ti possono condividere, possono incazzarsi, io non mi posso permettere, chi sono io per dare un'idea che poi alla fine io leggo le cose che la società mi dice.
0: Ma giusto.
2: Ed è il rispetto, poi è chiaro che non vedo l'ora che cominci il campionato, urlare qualunque nome, spero di urlare...
1: Qualche volta si incazzano con te? I tifosi
2: sì, i tifosi sui social mi rispondono, mi scrivono tutto e di più.
0: Tu prendi posizione, però, tu prendi posizione negli acquisti, nei flop, nelle
1: quello che dice lo stadio?
2: Io no, che a volte condivido le cose, l'arrivo dallo stadio, cerco di condividere l'emozione che per me è sincera, quello che faccio è raccontare quello che vivo.
0: Allora ti dicono cosa fai? Te la fai con quel calciatore che fa schifo?
2: No,
0: tipo?
2: Ecco, mi fai essere felice oggi che abbiamo perso tre volte, hai capito? Una cosa del genere. Però risetto, ecco, una cosa da comico, ecco, ogni volta che sali sul palco, questo mi ha insegnato la vita, il primo applauso è tutto quello che hai fatto, la seconda risata è quello che fai,
1: certo.
2: Quindi io sono abituato a resettare, quindi ogni volta che vado a San Siro guardo il tempio, ringrazio le divinità che mi ha dato
1: il tempio e le divinità.
2: Beh, ragazzi, il calcio è l'ultimo rito laico rimasto.
0: A me piace molto quella definizione, non mi ricordo di chi è, di un grande giornalista italiano che dice il calcio è la cosa più importante tra le cose meno importanti.
2: È vero, è verissimo.
0: È proprio verissimo. Così.
2: Rimane è dal tempo di Shakespeare forse. Cioè il Globe Theatre di Shakespeare è esattamente lo stadio di oggi,
1: certo.
2: Cioè, andavano a vedere lo spettacolo e poi a un certo punto si emozionavano e potevano essere servi, schiavi, nobili. Lo stadio è uguale, abbracci uno che magari c'ha il fatturato di un barbone e tu invece sei una multinazionale, in quel momento c'è una pace,
0: una livella meravigliosa. Una livella totale, è vero. Poi c'è anche, a me piace un sacco allo stadio vedere alcune persone che sono magari all'inizio un pochino più nel ruolo che hanno nella vita prima di varcare quella...
1: Piano piano.
3: Un po' più morigerate, diciamo.
0: Sì, e poi piano piano cominciano.
3: E si lasciano andare.
0: E alla fine sono i peggiori.
1: A me piacciono i papà che portano la figlia o il figlio, i bimbini, allo stadio per insegnare a stare
2: in mezzo alla giungla.
0: Esattamente, un safari.
1: Sì, no, uno si augura di non stare proprio in mezzo a... Però...
2: Io quello che amo tantissimo dello stadio è l'up and down, no? Cioè un secondo prima lui è il peggio. Ma chi è che t'ha preso? Chi è che...
0: Sei
2: il numero uno! In un nanosecondo passi
1: cambia.
0: Sai che mio padre buonanimo faceva proprio così. Quando guardavamo le partite, lui faceva proprio sta roba qua, passava dall'esaltazione massima alla condanna
2: fino alla fine. No, tutto poi.
1: Scusa, quando il Milan non vince tu assumi un'aria più...
2: La verità, io se il Milan non vince fino al mercoledì sono incazzato come una iena.
1: E me lo trasmetti vocalmente allo stadio?
2: Amore,
3: vabbè,
2: cosa
3: un
2: fai?
3: Un po' di delusione magari sì, ci sta.
2: Faccio... si può sentire.
1: Si può sentire, si può capire. Sentire.
2: All'ultima partita con il Cagliari, quando ho detto i 5 minuti, ho detto 5 minuti di recupero. Poi ognuno possa tradurre il proprio criptico.
3: C'era anche un po' di disperazione. Se
0: io per esempio, quando sono venuto allo stadio un po' di volte, ho sempre sognato di fare questa cosa, di corromperti, perché loro fanno, lui fa così, lui fa la formazione del Milan, ovviamente Adani, certo, strafatto. Poi quando fa la formazione della squadra avversaria, c'è della cialtroneria, perché
2: no,
0: la fa.
2: No, cioè però è intellegibile.
1: È intellegibile. Certo,
0: allora io vorrei, certo, vorrei andare, certo, da Lanzoni prima e dargli un centone di migliaia di euro e dire: fammi il golpe, fai il Milan esaltato, poi fai mezzo Napoli mogio e invece alla fine, capito? Qua la scalia! E lì che fanno? Ti linciano.
2: No, la scalia, a parte che è a Parigi,
0: perché quando sono venuto l'ultima volta forse c'era anche la scalia. Cioè, lì che fa? Ti linciano, ti ammazzano.
2: No, è chiaro che partirebbe un caso assolutamente di corruzione incredibile. No, quello che faccio i giocatori che del Milan, che hanno avuto un trascorso che insomma importante, quando arrivano e sono giocatori di altre squadre, nella lettura della formazione avversaria a loro dico il nome e cognome per riconoscergli una storia.
3: Certo,
2: bello, no?
3: Certo.
0: No,
2: arriva
0: no,
2: Cutrone e dici Patrick Cutrone per quello che è stato, rispetto agli altri che invece dici soltanto i cognomi.
0: Ma non è che dici cognomi, gli dici proprio
2: no.
0: La differenza di tono è
1: facci sentire il tono,
2: di una squadra.
0: Vabbè, il Napoli fai, che ne so, De Bruyne, Lukaku e Lobotka, dai.
2: La formazione del Napoli: De Bruyne,
0: così fa,
2: Lukaku, dammene un'altra.
0: Lobotka.
2: Allenatore Massimiliano Allegri.
0: Ecco.
1: Invece quando fai il Milan, quando fai il Milan invece
2: la formazione del Milan.
0: Cioè, la differenza
2: è minima, la differenza.
0: Cioè, e la cosa bella è che
1: io non la sento.
2: Cioè,
0: la cosa che fa dire che
2: tu sei malizioso.
0: Esatto, la malizia nelle orecchie.
1: Di Manola.
3: No, c'è quella punta di distacco acido, no? Quello dice Massimiliano,
1: mi sai che non lo sento.
0: Vabbè, lì la punta di acidità era doppia, perché era tipo
2: la punta di acidità, perché
0: quando dici tua
2: la farò a fine agosto, e a fine agosto si vendemmia, no? Quindi l'acidità serve per fare il vino.
1: Allora, ricordati di ridere, il primo, anche lui,
2: no, il primo manuale
1: di leadership umoristica di Germano Lanzoni e Fania Alemanno. Ho detto
2: perfetto,
1: bene?
2: Giustissimo.
1: Grazie.
0: Edito
1: dal Sole 24 Ore.
0: In bocca al lupo.
2: Grazie. Tony, grazie.
0: Torna presto.
2: Grazie. Volentieri, grazie. E forza Milan!
0: Non ce l'ha fatta a non dirlo!

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
6: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Forst 00 Citrus and Herbs, con aroma di agrumi e sentore di erbe, senza alcol né zuccheri aggiunti, perfetta in ogni momento. Freschezza per natura.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Mi manchi ma domani torno.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Torni sempre al tuo paese.
16: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
17: De Fonseca.
18: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
19: Ave, pizza croccantis.
20: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
0: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera, e ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
21: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
22: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
23: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
24: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
25: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
24: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
26: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
27: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
28: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
27: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
28: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
27: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
28: Vi aspettiamo!
29: Gli Squizzati di 105.
30: 105
31: 105
30: 105 Che storia!
32: Radio 105.
30: Che storia!

0: Era Charlie Brown con il brano Coldplay.
1: Era il nostro amico Charlie Brown che abbiamo intervistato ben due volte con
2: esatto. Qual è il suo brano Coldplay?
0: Ancora ieri l'ultima volta ho detto sta roba di cui mi vanto sempre, ma cioè sì. I Coldplay in Europa hanno fatto due interviste nella loro storia con noi due.
1: Possibile che abbiano sbagliato
0: essenza,
1: tutte e due le volte? Possibile?
3: Che senti, non fai altro che dire questa cosa. Quanto deve durare? Quanto dobbiamo andare avanti con questi Coldplay che hanno lasciato un'intervista solo
4: piuttosto
3: per voi due?
4: Parliamo di quando
3: poi non c'ero ancora io.
4: Tu,
3: allora, devo dire di quando ho intervistato Lady Gaga, Bradley Cooper, Meryl Streep e Woody Allen. Lo devo
0: e
3: dire.
0: Carol G con Papa.
4: Tutti dal Papa.
1: Ma sai perché si mette davanti a Città del Vaticano quando lo vede passare per entrare in intervista?
3: Esatto.
1: Abbiamo terminato. Vi diamo appuntamento domani. Lidia, domani abbiamo...
5: Domani ci sarà il prof Bini.
1: Torna il professor Bini. E quindi grazie Manola da Roma.
3: Grazie amici, a domani.
1: Ciao Ross.
0: Ciao Tony, ciao, grazie Rosa. Ovviamente a Germano Lanzoni.
1: Grazie Lidia.
5: Grazie
1: e poi a quell'altro che io non vedo che sia venerdì perché fa un casino ragazzi.
0: Sì, è bravo.
1: Ma 7 minuti. Dopodiché,
4: mi devo fare.
1: Quello si fa di brutto, altre storie.
0: Lasciamo con le ultime notizie,
3: Sciamo.
0: E poi ovviamente take away, noi torniamo domani mattina puntuali alle 10.
4: Ancora un minuto, quindi.
0: Quando ero bambino una volta mio padre mi portò al mare.
3: Sì.
0: Dissi, papà, facciamo quel gioco di far saltare il sassolino sulle acque?
3: Sì.
1: Anche io lo feci.
3: Tre rimbalzi, giusto?
0: Il sassolino prese uno strano giro e mi colpì sulla fronte.
1: Non solo, io feci fuori una vecchietta. Io feci fuori una vecchietta filippina, ma perché sempre di
3: filippina?
0: Sciabolai, di lì passava.
1: Ciao ragazzi, a domani, ciao.
0: Ma dove?
4: Cosa
0: dico in 40
1: secondi?
0: Ah scusa, ce l'ho.
3: Vai.
0: In tutte le librerie, sui digital store. Così doveva andare.
1: Così parlo bene.
0: Un libro divertente e commovente.
3: Sì.
0: No, abbiamo finito il giro per il momento. Rosario Pellecchia che alterna.
1: Domani facciamo l'intervista.
0: Se volete, sì. Io.
1: Dai, domani mattina, domani nella prima ora facciamo. Gli ascoltatori possono fare. Ma è scaduto il tempo!
4: No, non c'ho
3: un paio di domande anch'io per Rosario Pellecchia.
1: E allora devi telefonare. Perché domani è solo per gli ascoltatori. Quindi quello momento vai di là, telefoni e ritorni.
4: Basta, quando parlate, vai col numero. Dove? Qui!
0: A domani! Qui!
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: A Radio 105 le 12 in punto.
10: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
11: Buona giornata da Boris Mantova, il rischio era una strage, così non è stato. Parliamo del crollo al tribunale di Bolzano, coinvolto almeno un quarto dell'edificio, il cedimento avvenuto all'alba, le aule erano vuote, leggermente ferita solo una addetta alle pulizie. È presto per capire le cause, spiega il capo della procura di Bolzano. La guerra non si ferma né in Medio Oriente né nel cuore dell'Europa. Raid di Mosca su Kiev, almeno 2 morti e 5 feriti. Gli Stati Uniti continuano a bombardare, colpiti centri di comando, fa sapere Trump, che valuta nuovi attacchi. Teheran merita vendetta. Intanto i carburanti sono in rapida crescita in Italia. Gasolio ampiamente sopra i 2 euro. La benzina mediamente poco al di sotto, ma con punte di 2,2 in autostrada. Gas ai massimi. Attesa per la sentenza sul crollo del Ponte Morandi. Morirono 43 persone. Oggi udienza numero 284, iniziata da quasi 3 ore. Sono 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo, 58 imputati, a cominciare da Giovanni Castellucci, ex AD di Autostrade per l'Italia. La nuova proprietà ha preso le distanze dai vecchi gestori, la famiglia Benetton, ma Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, risponde così.
12: Queste scuse sono assolutamente inadeguate in questo momento. L'amministratore delegato attuale è in carica da più di un anno. Avrebbe dovuto forse fare queste scuse nell'immediato della sua nomina.
11: Tutti condannati, i quattro hater di Alessandra Matteuzzi, la donna assassinata il 23 agosto 2022 sotto casa a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, ora all'ergastolo, erano accusati di diffamazione aggravata per aver offeso la memoria della donna, condannati a pene pecuniarie e al risarcimento del danno ai familiari. L'odio via tastiera inizia a essere pagato. Temperature oltre i 40 gradi su buona parte dell'Italia, aumentano le città da bollino rosso: Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Il nord si prende una breve pausa dall'afa, nubifragio ieri su Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte, ma con diverse intensità. Lo sport Spagna-Argentina. Domenica sera assegnerà la Coppa del Mondo 2026 e la sintesi di un mondiale diverso da tutti gli altri per partecipanti, polemiche, regole, la squadra campione d'Europa contro quella campione di Sud America e detentrice del titolo mondiale. L'Inghilterra, sconfitta ieri 2-1, affronterà sabato la Francia per il terzo posto. Il governo britannico ha invitato la FIFA ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione «Le Malvine, Falkland sono argentine». Queste le breaking news di TGCOM24.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati qui su Radio 105, a 105 Take Away, il programma composto da persone completamente incapaci di fare qualsiasi cosa e a capo di questo gruppo c'è lei, Camilla Ghini, che saluto e ringrazio. Buongiorno Camilla.
1: Ma parla per te innanzitutto. Ciao, Camilla. Buongiorno a tutti. Qualcosa io la so fare, ok?
2: Senti che riceverai questo audio.
1: Non
2: il
1: troppo.
2: Il mio cuore batte come le ganasce del spandileame quando ha finito di scagare.
0: Sì.
2: Volevo mandarti
0: questa trombata.
2: Perché te la meriti tutta.
0: Sulla trombata mi fai partire la base. Grazie Maurizio, perché dopo aver salutato Camilla, dopo aver salutato Lauretta e Maurizio, saluto tutti quanti voi anche sul canale 66 del Digitale Terrestre. Io sono in remoto, ma il tastierino compensa le mie latenze, non solo mentali.
3: Ciao capo, io adesso andare a mangiare. Io oggi lavorato troppo, io tutto acqua.
0: Perfetto, state lavorando o siete in vacanza in questo momento?
1: Stiamo lavorando.
4: Capo,
0: dimmi.
4: Io non lavorare più.
0: Ok.
4: Il mio pancio faceva
1: tutto.
0: Perfetto. Buon appetito.
4: Il mio pancio non buono.
0: Ho capito.
4: Non voleva ritornare dentro le casa.
0: Ho capito, grazie. Non salutiamo da un po' Diletta, naturalmente. Ciao Dile.
5: Ciao Dile. Amici, ciao a tutti.
0: Grazie Dile. Come stai? Tutto bene? Hai salutato Camilla?
1: Ciao Dile.
5: Ma che cazzo te ridi?
0: Perfetto. Vedo che il vostro rapporto sta migliorando di giorno in giorno. Ma soprattutto, c'è il fischietto?
1: Sì, c'è.
0: E allora
6: posso parlare? Però guarda, due ore a rompermi il cazzo. Ma la vostra parola di merda mi interrompi pure. Andate a fare il culo.
0: Perfetto. Allora, in questo appuntamento con 105 Take Away, lo possiamo dire ancora per una volta, è luglio, col bene che ti voglio. È passato il giro di boa del mese, perché ieri era il giro di boa della settimana, ma anche il giro di boa del mese.
1: Eh sì, è pazzesco.
0: È un giro di boa, è un continuo girare,
1: ma
0: capito?
1: Incredibile.
0: Cioè, incredibile. E abbiamo stabilito che a luglio, con il bene che ti voglio, noi ci proviamo a fare delle puntate serie, ma non ci riusciamo.
1: Comunque
0: quindi
1: non era proprio corretto quello che tu hai detto. La nostra
0: perché?
1: Redazione prontamente mi ha segnalato.
0: Perché ha 31 giorni luglio?
7: Vedi,
0: ho capito, ma la metà di 31 sarebbe 15 e mezzo.
1: Quindi oggi è mezzogiorno, è il giro di boa.
0: E che ore sono?
7: Le 12.
1: Tu hai detto che ieri era il giro di boa del
0: No,
1: mese.
0: Ieri era il 15, giusto?
1: No, no, furbetto. Bello, non venire a rubare a casa dei ladri.
8: No, ragazzi, no, ragazzi, ha detto
1: tu
8: che
1: ieri
8: no.
1: Hai detto doppio giro di boa.
8: Hai detto ieri era il giro di boa della settimana.
1: E del
0: e
1: mese.
0: Oggi
1: vabbè,
0: potrebbe essere il giro di
1: posso
0: dire, posso
1: la
0: dire, io accetto quando
1: andiamo
0: dico delle cose, accetto, ho sbagliato. D'altronde posso dire una roba?
9: Io non ho maledette.
0: Allora, quindi
7: ma
0: a questo
7: cosa
0: punto
7: c'entra?
0: Ah no, scusate, vabbè, comunque se uno ha sbagliato ci sta, cioè,
1: comunque
0: però
1: hai detto una mezza verità. Cioè non è che hai proprio sbagliato tanto, hai mezzo sbagliato, capito?
0: Mezzo, io devo dire la verità, quando sbaglio ci sta. Consideravo 30 giorni a luglio, in realtà sono 31, ma che programma è ragazzi? Non facciamo un discorso che abbia un senso.
7: Cioè non sei neanche i giorni del tuo mese, Danielino.
1: Ah già, è quasi quel giorno lì, quasi il tuo compleanno.
0: Sì.
1: Vabbè, mamma
0: comunque,
1: mia.
0: Comunque amici, io
1: anche quello è un giro di boa comunque.
0: Sì, per me è importante, è il giorno in cui avrò più passato che futuro. Pensa un po'.
1: Beh,
0: pensa
1: no, un po'. Non è detto.
10: Non ti dica che volevo una magna pompa.
0: Però insomma chiedevo solamente che mi faceste gli auguri.
1: Sì.
0: C'è un argomento anche in questo caso, in questa puntata, dove siete al mare, lo sappiamo. Se state lavorando non ci avete la testa per pensare a niente. Quindi noi vi diamo gli argomenti dove non c'è bisogno di pensare. News.
1: L'estate bollente delle città italiane. Non solo il caldo alza la temperatura.
0: Ma è la notizia o il titolo?
8: E che altro, scusa?
0: Ma parliamo di sesso?
1: Ma mica faccio spoiler subito, no? Se no gli ascoltatori magari, no?
0: Ah.
1: Cioè, li devo tenerli incollati. Quindi
0: incollati, sì.
1: Cosa tanto, no? Incollati.
10: Mi sono bagnata.
8: A fine stagione si è imparata un po' i crismi, capito?
0: Si è imparata, vabbè dai.
1: Bello,
0: basta.
1: Sono tanti anni che utilizzo il mezzo radiofonico.
0: Mamma mia.
1: Come lavoratrice.
0: Vabbè, allora amici, posso dire? Ce la facciamo a mettere l'ultimo baluardo di questo programma per far sì che questo sia un programma radiofonico?
8: Madonna.
0: La sì. musica, vi prego,
1: e
0: ci salva sempre. Cioè, questa è una radio 105, 105 take away, tutto quello che avete appena ascoltato fino adesso non c'entra niente, però arriva lei, la musica.
1: Arrivano due artiste donne meravigliose, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: Questa è Radio 105, state ascoltando 105 Take Away con Madonna,
1: Daniele?
0: E Sabrina Carpenter, e Camilla, e Loretta, e Maurizio, e Daniele qui a Radio 105. You are listening to this shit program.
1: No,
0: no, scusate.
1: No.
0: Ho sbagliato, il mio inglese è un po' così, un po'
1: hai
0: ballerino.
1: Ho sbagliato termine.
0: Ho sbagliato termine. Però, insomma, non si può sapere.
1: Succede.
0: Allora, l'argomento che ha trattato Camilla.
1: L'argomentone.
0: Io ho capito che c'è da andare a sfrugugliare un po' nelle storie hot, no?
1: Beh, assolutamente, ma se vuoi io inizio a leggere tutto ciò che abbiamo scritto con la redazione.
0: E ma così... che redazione?
1: La nostra.
2: Io.
0: Ma chi è?
3: Non ce l'abbiamo.
1: Come no?
0: Ma non ce l'abbiamo. Ma cos'è? È Lauretta?
1: Eh sì.
0: Ma quella parla con la sua intelligenza artificiale e le dice: no. Oh, senti, è luglio, non c'ho voglia, dobbiamo fare il programma, mi dai un argomento a caso? E poi lei risponde e viene fuori quella notizia che stai per leggere. Questa è la redazione.
2: No, veramente io non dico così, non dico io non ho voglia, dico allora devo fare il solito programma con Camilla e quello lì. Siccome uno è qua, l'altro è là, è luglio, non hanno più voglia, o meglio, Daniele arriva al suo compleanno, è un po' così, dimmi tu qualcosa, dai, cosa possiamo fare? Questi sono i risultati.
1: Giusto.
0: Beh, ci meritiamo l'estinzione, però, vedi che uno dice l'intelligenza artificiale ci aiuta, l'argomento, sentiamo cosa avete partorito,
1: dai,
0: prego.
1: Dai, eccomi qua. Le giornate si allungano e le temperature si alzano, che poi tra l'altro non si allungano più, perché teoricamente dal 21 giugno in poi ricominciano ad accorciarsi.
0: E infatti, quindi
1: però,
0: già prima informazione sbagliata.
1: Comunque, famo finta che, ok? Ma le temperature si alzano non solo all'aperto, ma anche in camera da letto. Ashley Madison, piattaforma.
3: Cazzo ridi.
1: No.
0: No, per sapere,
1: Ashley Madison.
0: Ma chi è Ashley Madison?
1: È una piattaforma per incontri discreti.
0: Discreti?
1: Sì, sì, sì. Torna con la nuova top 20 delle città italiane più bollenti dell'estate 2026.
0: Cioè, stiamo dando ai cittadini di queste città dei maialoni?
1: Sì.
0: Cioè, questo è l'argomento
1: degli sporcaccioni.
0: Cioè, amici, in questa puntata noi vi diamo dei maialoni.
1: Sì. Assolutamente.
0: Ma non si fa, dai.
1: Ma ragazzi, tra l'altro. Tra l'altro,
0: dai.
1: Vorrei dire che questa classifica per alcuni versi ci sorprende, ma ci sono delle realtà che invece si consolidano, che rimangono costanti.
0: Cioè, se abbiamo già dato negli anni passati dei maialini ai nostri ascoltatori di quelle città,
1: quest'anno ancora
0: ci confermiamo. Siamo
1: come
0: pronti.
1: Come Sinner, che ha vinto Wimbledon l'anno scorso e quest'anno.
0: Okay.
1: Queste città hanno vinto il premio per essere le città più bollenti d'Italia anche quest'anno.
0: Ah, ok, quindi riconfermiamo anche noi il fatto che una volta all'anno vi diamo dei maiali.
1: Esattamente.
0: Perfetto, bene.
1: E volete sapere qual è la città che si conferma per il secondo anno
0: al primo posto? C'è una classifica?
1: Sì, però mi dicono subito la prima.
0: Vuoi che io
1: invece parta dal basso?
0: Ma scusa, l'intelligenza artificiale veramente non è intelligente. Cioè, in tutti i programmi, quando si fa la classifica, anche chi vince il Grande Fratello o altre cose, si parte da il semifinalista e poi il finalista.
3: Ma te l'avevo detto, i crismi radiofonici non pratica.
0: Non li sa fare. Non è proprio
1: ragazzi, fate voi, tanto c'ho da fare io oggi. Devo partire, devo fare delle cose mie.
0: Ma dove devi andare?
1: Ma fatevi gli affari vostri. Quindi, devo fare la valigia, devo andare.
3: Non è poi rosicare.
1: Rosicare, sono la rosicona innanzitutto. Perché io qua ci metto il cuore.
4: Non mi sbaglio mai.
1: Io ci metto passione e cuore e dedizione. E venire qua la mattina e venire etichettata da voi come una che non capisce crismi radiofonici.
2: Hai ragione, Camilla.
1: Non mi sta più bene. Non mi sta più bene. Non dopo tutto questo tempo.
3: Secondo me hai ragione.
1: Ecco. Quindi, volete leggervela voi la classifica nella maniera più corretta possibile per tenere l'ascoltatore incollato? Fatevela voi. Vai.
4: Pensa adesso uno che accende la televisione in questo momento, cosa pensa di noi?
1: Esatto.
0: Vabbè. Sono tre città, di la terza.
1: Ma no,
0: la
1: ce
0: seconda...
1: ne sono 20.
0: Allora, Camilla.
4: Pensa di noi.
1: Esatto.
0: Vabbè. Sono tre città, di la terza.
1: Ma no, ce
0: la
1: ne
0: seconda...
1: sono 20.
0: Allora,

0: fuori le ultime 10.
1: Ma che se ne frega 20. Di una sfilza di città dove la gente...
2: Ma tanto sapere. Dobbiamo riempire un'ora di programma, leggiamone 20! Ma che te frega? Così non dobbiamo lavorare, impegnarci, no?
1: Vabbè, no. Dai, leggile dalla 19 alla 15. No, leggile 5 20. Adesso. Vai, dalla 20... No, la 20 la salti. Vai, dalla 19 no. alla 15.
2: Ok, 19, oh. Roma. 18.
1: A Roma?
2: Sì, sì, sì.
1: Cioè Roma è una delle, in 20° posto?
2: 19.
1: Ma se a Roma stanno sempre lì, cioè, dai.
2: Ma a Roma c'hanno da fare. Vabbè, poi, 18,
1: c'hanno da fare che?
2: Piacenza.
3: Non ti dica che voleva una magna pompa.
1: Vabbè.
2: Ancora? Vabbè. 17, Trento.
1: No, scusami, 18?
2: Piacenza, però stai attento. 17, Trento. Mm. 16, Brescia. 15, Cagliari.
1: Ma cos'è? Sono le estrazioni del lotto? Non ho capito, cioè ambo.
2: Ma poi mi fa morire, cioè il dato, no? Nel senso, in base a che cosa? 15 cioè, Cagliari, 14 Modena. Cioè vorrei capire cosa che gli... No?
1: Sì, io voglio, cioè, voglio sapere la domanda che... Allora, la facciamo anche noi, scusami, e nei prossimi interventi capiamo. Cioè, io mi immagino questi di questo sito che chiamano uno a Modena e dicono: senta, ma lei cosa fa durante l'estate? Tromba? Sì, sì, sì, trombo, ok, grazie. E la mettono in classifica.
2: Che poi posso, posso dire, vabbè. Agosto caldo. No.
4: Senti, ma come te va?
2: Ma come te va? Ma agosto caldo. Ma poi sudi, puzzi, una roba proprio veramente poco elegante.
1: Vabbè, boh. Ma tu fai il tuo che noi facciamo il nostro.
2: Ma infatti io la penso così. Comunque arrivano i pinguini tattici nucleari.

0: Pronti per le vacanze? Quest'estate fate viaggiare la vostra auto al massimo. Scegliete il carburante prestazionale Q8 iPerform. Massima efficienza, meno emissioni e più cura per il vostro motore. E fino al 31 luglio c'è un regalo per voi. Con almeno 25 litri di Q8 iPerform in modalità servito, voi iscritti al Club Q8 riceverete in omaggio l'esclusivo materassino gonfiabile per la vostra estate. Cosa aspettate? Passate da Q8. Q8, muoviti più liberamente.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo.

0: bevande in cristallo, Volchino, chissà chi altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Deghi trovare il prezzo migliore?
0: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare.
2: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD. Risoluzione fino a 4K in TV. E i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2. E prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
8: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
12: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
13: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
14: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
17: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a XGO, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
18: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
20: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Motori.
5: Adrenalina, Electro Beats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
9: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Bruno Mars con On My Soul qui su Radio 105 a 105 Takeaway, il nostro 105 Selection.
1: Stiamo parlando, amici, di una classifica che è stata veramente la base della scienza, ovvero un gruppo di persone negli Stati Uniti hanno chiamato delle persone in Italia, gli hanno fatto questa domanda: ma voi d'estate ciulate? E questi hanno risposto sì o no. A seconda di queste risposte abbiamo una classifica, di 20 città. Io avrei fatto 10 città, ma Camilla sei impuntata e ha voluto fare tutta la classifica. Questo
0: no,
1: è
0: una non me l'hai fatta leggere, per esempio, quindi non...
1: Vabbè, qual era la ventesima?
0: Torino.
1: Sì. Cioè, a Torino...
0: Tra l'altro, ragazzi, posso dire, io adorerei, ecco, se dovessi scegliere forse...
1: Ciulare a Torino, ecco.
0: Sì, okay, adorerei Torino perché... Adoro la cucina piemontese e i vini rossi piemontesi.
1: Ma cosa c'entra?
0: Quindi mi immagino così. Io che esco a cena con lui, andiamo in un posto, già non voglio dire dove, però saprei dove. In realtà c'è un posto dove vorrei andare.
1: E lui ti dice...
2: Ti piace il pesce?
0: No, no. E no, non si mangia il pesce.
1: Ah, ok.
0: Andiamo lì, ordiniamo una bella boccia di vino rosso. Non troppo, perché sennò mi addormento. Poi fa l'effetto opposto. Quindi io posso bere un bicchiere massimo, uno e mezzo,
1: quindi,
0: per gli standard.
1: Quindi no carne. No carne o sì carne?
0: Vitello tonnato, ragazzi. Se non mi fate mangiare il vitello tonnato in Piemonte, io divento pazza.
2: Quindi il pesce, insomma.
1: Ma mi passi a un primo?
0: E poi mi prendo degli agnolotti del Plin. Se no, quella la mangiamo a Roma.
1: Ah, ok.
0: Agnolotti del Plin. Che buoni. Ci mangiamo questi agnolotti. Poi al massimo, se vogliamo, dopo, non lo so, poi lui si prende quello che vuole. Non è che voglio anche infierire sul suo ordine, no?
1: Ok.
0: Ci beviamo la nostra bottiglia, ci prendiamo un bel dolcetto un po' afrodisiaco.
1: Mm-hmm.
0: E poi a quel punto...
3: La tua fica, sai cos'è la fica?
4: La fica...
3: anche... È la pausa caffè, no?
0: Esatto.
3: Brava.
0: Magari un caffettino, perché potrei...
1: Sì, almeno ti svegli.
0: L'occhio mi parte a un certo punto. Mm-hmm. E poi si fa quel che si deve fare, insomma.
1: Perfetto. Così. È arrivata una notizia, scusate, per quello che riguarda Camilla.
5: E soprattutto quello che riguarda le gangbang, no, le baby gang.
0: No, no, scusami. Ma no, siamo in due. Siamo in due.
1: Scusami, non avevo capito. Comunque, non parliamo di te, Camilla, no. Perché... Tu hai detto tutte delle cose molto belle, ma traslate nell'inverno, perché io farmi una boccia di rosso, sì, mangiare la carne e tutto quello che hai detto tu con 40 gradi, ok?
0: Ma infatti ho detto non adesso.
1: Ah, ok. Bene, ritorniamo alla classifica. Abbiamo dato 5 città.
0: Dai, che era interessante, dai.
1: Sì, vai.
0: Siamo arrivati al 13° posto. Beh, ragazzi, sono sconvolta. Venezia. Poi 12.
1: Ma Venezia è bella, ma non ci vivrei, però sì.
0: 12, attenzione, quindi classifica molto molto bassa. Bologna. A Bologna.
1: No, scusami, non accetto che i miei conterranei siano a che posizione?
0: 12.
1: Senti, no, amici di Bologna, cioè, ma cosa vi è successo? Ah no, lo so io perché.
0: Perché sono in Riviera?
1: Sì, perché non siamo in città.
0: Vedi.
1: Cioè noi andiamo fuori nelle altre città, quindi ci sta.
0: Però non lo so, perché se poi andiamo avanti con la classifica ti dovresti ricredere su quello che hai appena detto.
1: Vabbè.
0: 11, Trieste.
1: No, è impossibile.
0: Sì.
1: Ah no, però aspetta. C'è un perché. Perché è come bello far l'amore da Trieste in giù.
0: Ok.
1: Quindi vabbè, ci sta.
0: Decima posizione. C'è tanto vento poi a Trieste, quindi capito.
1: Ma che programma è? Ma ragazzi,
0: decima
1: ma
0: posizione per Verona, ragazzi. Si entra in top 10 a Verona.
1: Scusa una cosa su Trieste. Ovviamente tu hai citato il vento, non possiamo non ricordare.
2: Deriva da una parola antica che si chiama borra.
0: Sì.
1: Ah no, è bora.
0: È bora.
1: Scusami.
0: Che comunque a Roma, se dicono sei una bora, esatto, vuol dire un'altra cosa. Però
1: vabbè.
0: Andiamo avanti.
1: Sì.
0: Nona posizione, ragazzi, Lauretta, Monza al nono posto. Te lo volevo dire,
4: dai,
0: che comunque siamo vicine, no?
1: Ma vedi che ho ragione io, cioè sono le persone che magari stanno un po' più in casa d'estate, come Lauretta, e ci danno come non so che cosa.
2: Vabbè, però questa classifica è stata fatta prima che io comprassi casa, quindi adesso già...
0: Questo è sicuro.
2: Il sesto posto.
1: Sì.
0: Ottava posizione per Rimini. Ragazzi, vabbè, Rimini,
2: beh,
0: ci sta.
2: Rimini, non c'è il mare.
0: Settima posizione, posso dire, non me l'aspettavo?
1: Sì.
0: Posso dirlo? Bolzano.
1: Sì. Bolzano?
4: Sì. È bella Bolzano,
1: posso dire,
0: perché comunque anche andare in montagna d'estate, cioè,
1: è freschino,
0: si sta bene.
1: Ti viene la voglietta, ti viene quella roba lì, cioè, ti viene, cioè...
0: Sì, però devo dire che invece la sesta posizione qui veramente non me l'aspettavo, perché forse è la città più calda d'Italia.
1: Sì?
0: Firenze, cioè, non si può fare ragazzi, a Firenze, ragazzi, non si può fare, dai.
1: Allora, se avete voglia di fare l'amore a Firenze d'estate, ragazzi, sì. Non c'è questa possibilità. Camilla ha detto di no, okay?
0: No, fa troppo caldo. Comunque riflettete e in questo momento ascoltate Jovanotti e Alfa con Buon Vento.
6: Ed è un po' di te.

0: si muove.
1: Questa è la canzone giusta per l'estate con Jovanotti ed Alfa qui su Radio 105 a 105 Take Away. Stiamo parlando delle 20 città dove si fa di più l'amore in estate. Abbiamo dato una classifica che ha sparigliato le carte, perché abbiamo scoperto alcune cose importanti, tra cui che tu non potrai mai più mettere piede a Firenze.
2: Perché
1: hai appena detto ai nostri ascoltatori di Firenze che non possono fare l'amore.
2: No,
1: ma se hanno quella voglia lì, fammela fare sta cosa, no?
2: Ho detto che fa molto caldo a Firenze e quindi non mi verrebbe voglia a me di fare l'amore a Firenze, tutto qua.
1: Ho capito, però se tu sei così, sei strana, lascia stare i nostri amici fiorentini che ci ascoltano.
2: Hai ragione.
1: Ecco, tra l'altro abbiamo un sacco di amici a Firenze che ci ascoltano. Ah sì, io stavo parlando.
2: No,
1: cioè,
2: anch'io.
1: Ah ok, mi fa molto piacere.
2: Sì.
1: E allora abbiamo quella che è la top 5, incredibilmente, amici,
2: sì,
1: se siete all'ascolto
2: sì,
1: e siete cittadini di queste 5 città,
2: sì,
1: posso
2: sì,
1: farvi
2: sì,
1: i complimenti
2: sì,
1: che ci date anche in estate. Bravi.
2: Ragazzi, bravi. Devo dire bravissimi, particolare da analizzare questa
1: esatto,
2: top 5.
1: Una richiesta che è arrivata da Camilla proprio prima di leggere questi nomi: se siete cittadini di queste 5 città, Camilla dice:
3: buona giornata a tutti, mi raccomando, inviatemi le vostre palle.
2: No,
1: prego.
2: No. Al quinto posto troviamo Padova. Ragazzi,
1: Padova.
2: A Padova succedono cose.
1: Ragazzi, posso dire una cosa? Padova, Prato della Valle, Caffè Pedrocchi, penso si chiami così, fanno certi spritz. Se tu ti fai 5-6 spritz, pronti via, ma è normale.
2: Adios.
1: Che inizia a sbiascicare, comincia a dire facciamo l'amore, facciamo l'amore.
2: Esatto.
1: Cioè, è normale, capisco gli amici di Padova. Cioè, ci sta,
2: quindi sei d'accordo con la classifica.
1: Da rendersi conto, sì.
2: Quarto posto, arriviamo noi a Milano, ragazzi.
4: Ma dov'è Padova?
1: È lì dove ci sono i sassi, no?
2: Le luci.
5: È vicino
2: all'Islanda, sì, è vero.
1: Sì. Prego.
2: Quarto posto per Milano, ragazzi. Noi qui che viviamo a Milano siamo al quarto posto, quindi ci difendiamo bene, dai. No?
1: Beh, sì, capisco, ci sta.
2: Anche se Milano si svuota, però, generalmente in estate, durante
1: ma
2: il weekend.
1: Mi sembra
2: non
1: di capire
2: nessuno.
1: Non solo Milano, anche i città.
5: No.
1: Scusami. Scusa.
5: Scusate.
2: Ma poi capito che ogni tanto mi dice no, perché dobbiamo fare un programma più e poi dice queste cose qua.
1: E vabbè, ma
2: no,
1: me le tiri fuori, prego.
2: No, te lo ricordo, mi hai detto quella. Vabbè, comunque vabbè, andiamo avanti. Terzo posto per Bergamo. Ragazzi,
5: Bergamo.
2: Ma Bergamo.
1: Però scusate,
2: alta,
1: adesso
2: o?
1: Mi sembra di capire che Bergamo, cioè,
5: sì,
1: tra Milano, Monza e Bergamo, cioè nel giro di 50 km
2: sono
1: tutti a trombare. Ma che cosa fate la mattina e la sera?
4: Sono sempre gli stessi che si spostano,
1: vabbè.
2: Che hanno i vari puntelli in giro, sì.
1: No, io posso dire, amici del sud, non sono d'accordo con questa classifica.
2: Attenzione,
1: secondo me,
2: perché al secondo posto,
1: sì,
2: ragazzi, arriva Sassari.
1: A Sassari?
2: In Sardegna.
1: Allora, a Sassari, tutti i giorni, no? Sai cosa facciamo a Sassari?
2: Il Maloreddus.
1: Facciamo sesso e Sassari. Sesso e Sassari. Vabbè.
2: Ragazzi, Sassari, seconda posizione. Un applauso agli amici della Sardegna.
1: Però posso dire una cosa, sempre per fare polemica?
2: Vai.
1: Potrebbero essere i milanesi che non sono a Milano,
2: esatto,
1: che si spostano a Sassari.
2: Sono
1: spesso,
2: sempre i milanesi.
1: Che sono sempre lì che ciulano,
2: sì,
1: la mattina,
2: sì,
1: alla sera.
2: Sì, sì.
1: Ma attenzione.
2: Attenzione.
1: Siamo arrivati alla cima di questa top 20 delle città dove voi fate i belli porcellunins.
2: Ragazzi, se volete fare l'amore e volete farlo sicuro al 100%.
1: No, vabbè, ma quella è un'altra storia.
2: Ma
1: quella
2: no,
1: è prostituzione,
2: no.
1: Camilla, non c'entra. Cioè, già stiamo dando dei poco di buono alla gente.
2: Sì.
1: Adesso, seppure ci mettiamo a dire che è pieno di.
2: No, se volete trovare a rimorchiare, io la metto lì così, no? Non è che dovete, no?
1: No, diciamo, se volete sapere di essere circondati da cittadini focosi,
2: esatto,
1: la città perfetta in estate per sì, arrivare al dunque è
2: Vicenza vince la classifica top 20 delle città italiane più bollenti d'estate.
1: A Vicenza?
2: Vicenza al primo posto. Bravi, bravi. Tra l'altro, bravi. Vedi, la mia amica che si è sposata poco fa è Vicentina Focosa.
1: Ma cosa c'entra?
2: Che si conferma, no? La regola, insomma, la classifica.
1: A Vicenza.
2: Ragazzi, come si fa l'amore a Vicenza non si fa da nessun'altra parte, è così, eh?
1: Ma io...
2: Da Vicenza sono... non scappi. Quando arrivi a Vicenza... Amore assicurato.
1: Va bene, allora ragazzi, se
2: ma
1: volete prenotare...
2: Ma tu cosa ti aspettavi, scusa? Porto Cervo, cosa ti aspettavi?
1: Ma non lo so, Napoli, Reggio Calabria...
2: Ragazzi, Napoli non è in classifica, no, proprio.
1: Catania, cioè, no, Palermo...
2: No, è Vicenza, è

0: un consiglio prezioso. Chi ha un cane sa quanto sia importante la sua alimentazione. Per questo Monge ha creato la linea Monge Monoprotein, alimenti formulati con una sola fonte proteica animale, appetibili, ricchi di nutrienti essenziali e di potenti antiossidanti e superfood. I prodotti Monge sono made in Italy, no cruelty test e studiati per taglia, età e stile di vita del cane. Trovate Monge Monoprotein solo nei pet shop e negozi specializzati. Per saperne di più, visitate monge.it.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a €499.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
1: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
2: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
8: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare
9: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare,
9: deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da €13.750.
10: €13.750?
11: Sì, e in pronta consegna! Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4.033, 33 rate mensili da €99, TAN 799, taglio 1181, rata finale €9.705, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13.750.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: Ufficio Case Smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Lande a 59 centesimi.
19: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
20: Arredissima.
21: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
22: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
21: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
22: Sì, sì, come no?
23: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da €33.900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
24: Una nuova birra Forst 00.
25: Assaggiala.
26: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
25: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
27: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.

0: le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
3: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
1: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
3: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
3: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
1: Solo con Radio 105.
4: 105.
5: 105.
6: 105.
4: Che storia.
1: Radio 105.
6: Che storia.

0: Di questa puntata di 105 Takeaway è arrivata una notizia da parte dell'Agicom che sì. Ha verificato i dati che abbiamo dato e è emersa una situazione. Cioè? Gli amici del sud hanno intasato il centralino e quindi non sono all'interno della classifica delle 20 città dove si fa più l'amore, perché hanno rovinato tutto con il centralino. Ma in realtà dobbiamo rivedere questa classifica, quindi voi nel corso di quest'estate dateci. E poi ci fate sapere.
1: Dateci
0: e i dati, tutte e due le cose, sì. Fate una crasi. Grazie Camilla, grazie Lauretta, grazie Maurizio. A tutti quanti voi ci ritroviamo domani per l'ultimo appuntamento della settimana con 105 Takeaway. Ciao.

0: Quando è...
1: Pesca.
0: È la colazione. Quando è...
2: Alla pera.
0: È ricreazione. Tu che dici...
3: Ma è buonissimo.
0: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
3: È senza zuccheri aggiunti.
0: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
2: Scusi, me ne dà un altro?
0: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
4: E sono le 13 puntuali, iniziamo gli squizzeri di 105, siete su Radio 105, vai! Vai, vai, vai, vai, vai! Vai.

0: Buongiorno Squizzari d'Italia, 13.00 puntualissimi, salutiamo le mie compagne di viaggio e allora la bionda Ludovica Frasca.
1: Buongiorno Enrico Papi.
0: E la mora si fa per dire perché cambia colore ogni sei mesi, Rebecca Papi.
2: Bonjour, bonjour.
0: Ragazzi, anche oggi dobbiamo scegliere l'argomento con il quale giochiamo. Ovviamente l'argomento lo scegliete voi e scrivete al 342 41 15 105. Tra i due argomenti che vi vengono proposti dalla bionda e la mora, scrivete quello che vi piace di più. Loro vengono ispirate dalle notizie che leggono, quindi hanno, come dire, i loro gusti anche nelle notizie, e si capisce che una delle due, poi scoprirete chi, approfondisce un po' di più, una approfondisce meno. Quindi andrei a leggere notizie che vi hanno colpito e poi,
2: ma scusa, fatemi... mi sta chiamando Fredda? Sto dicendo che sono Fredda?
0: No, ho detto una approfondisce di più la notizia, l'altra rimane così un po' in superficialità.
3: Comunque ti volevo dire che questa notizia me l'ha ispirata ovviamente la news, ma soprattutto te. Oddio. Perché io ti vedo ballare e proprio ho detto io voglio fare una puntata, quindi ragazzi aiutatevi che ci state ascoltando sul ballo.
0: Sì, vabbè, la notizia però
3: leggi. E la notizia è questa, che oltre a essere un'arte è un vero e proprio sport che è fisicamente impegnativo. Oltre a far bene al corpo, protegge anche il cervello dagli effetti dell'età e dello stress. E oggi gli scienziati hanno evidenziato che il ballo è un fattore chiave per mantenere il cervello giovane e sano.
0: È vero,
3: il ballo.
0: Una volta si diceva canta che ti passa, ora balla che ti passa. Però non ho capito la notizia. Cioè, tu hai detto una cosa che. Dov'è la notizia?
3: La notizia è che ballare fa bene alla testa e al cuore.
0: Vabbè, ragazzi,
3: ma proprio ti tiene in maniera sana. Guarda, io sono nata non con le ninna nonne, non mi addormentavo con le ninna nonne, ma con le canzoni di Arbor e Gypsy King.
0: Ecco perché ho capito. Adesso ho capito.
3: Te lo volevo troppo dire questa cosa.
0: Te lo volevi di prima questa cosa. Rebecca, tu invece cosa proponi alla notizia?
2: Ma
0: voglio una notizia, ragazzi.
2: Ok, però non è che appartiene molto a me, però la sobrietà. La generazione Z sta cambiando il modo di vivere le serate. Sempre meno alcol e sempre più mocktails, che sono i drink analcolici.
0: Bene.
2: Questa tendenza si chiama sober curiosity. Secondo una ricerca, senti questa, oltre la metà degli under 30 ha scelto di ridurre volontariamente il consumo d'alcol.
0: Bene.
2: Il motivo qual è? È restare lucidi, sentirsi meglio il giorno dopo e non buttare via una giornata per colpa dell'hangover.
0: Tu sei d'accordo su questa cosa?
2: Allora sì l'hangover
0: Sull'hangover. Sei d'accordo su questa cosa di non andare in hangover?
2: Ok, allora. E cosa...
0: Ma non risponde! Io faccio le domande e non rispondi. Cioè la notizia l'hai letta, allora, sei messa te in questa situazione.
2: Esatto, ma a me piace troppo fare serata. Ok, e così cambia.
0: Uzi, entra per favore, che io sono a Roma, non posso entrare. Entra dentro.
4: Ma l'hanno detta benissimo, sono notizie fantastiche.
0: Non parlavo della notizia, parlavo dell'hangover. Non è che può dire che lei
4: va benissimo lo stesso, è una notizia che ti ha dato bellissima.
0: Ma voi siete veramente pazzi. Me ne approfittate quindi io sto qua. Quindi il tuo tema quale sarebbe? L'hangover?
2: No. Il tema è la sobrietà.
0: Ah, la sobrietà. Quindi abbiamo da un lato il ballo e da un lato la sobrietà. Beh, sono due belli argomenti e mi piacciono tutti e due. Quindi, al 342-41-15-105, scrivete oggi con cosa volete giocare. Mi sembra già una bella puntata, sia che venga scelto l'argomento ballo e sia che venga scelto l'argomento sobrietà, perché si prestano tutti e due a divertirsi oltre che giocare. Quindi, ragazzi, lanciamo la prima bombetta che ci viene data dal nostro Maurizio e poi dopo iniziamo il nostro gioco. Quindi, cantiamo e balliamo, vai!
3: A proposito di non bevande alcoliche, agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso sta arrivando, come romantica.
0: Mi piace, canzone. Allora dopo Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, tra l'altro si è sposato da pochissimo, una bellissima voce, a me lui piace tantissimo. Noi cominceremo il nostro gioco e giocheremo con il tema che avrete scelto voi al 342 41 15 105.

0: correnti.
1: Siamo in diretta, ragazzi. Allora, siamo tornati in diretta con Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola. Sono le ore 13.07. Siamo pronti per giocare. Al 342 41 15 105 avete scelto il vostro argomento. Io vado a sbirciare i messaggi che sono arrivati. Ladies and gentlemen, e avete scelto. Che hanno scelto, ragazzi?
2: Il ballo!
1: Il ballo! Ma che bello! Il ballo non è male, eh? Un bel tema, mi piace
0: Vamos
1: molto.
0: A bailar.
1: Sì. Vedi, questa canzone di una certa. C'ha una certa età questa canzone, Rebecca, te lo volevi dire?
0: Un po' come
1: No, io ho 40 anni, prima cosa, non cominciamo! Dobbiamo scegliere chi gioca, andiamo con lo squizzino. Su,
3: gli squizzati di 105 presentano lo squizzino!
1: Oh, chi gioca?
0: Primo concorrente abbiamo Davide, 28 anni, vive in un paesino sulla costa in provincia di Cosenza. Si è appena laureato per la seconda volta, complimenti, e è laureato in comunicazione digitale e marketing come me, bravo!
1: Aspetta Davide, aspetta un attimo prima che ti saluto. Rebecca, tu hai letto di un paesino sulla costa, siccome non sai che vuol dire ionica, non l'hai detto. Pensavi una cosa tipo diversa, giusto? Non l'hai detto, come quello?
0: Non sapevo come dirlo.
2: Sulla costa.
1: Ionica è il mar ionico, maremma impestata. Tu devi saperle le cose. Ci sta il mar Tirreno da una parte, poi ci sta il mar Adriatico dall'altra, e poi sotto ci sta il mar
2: ionico.
1: Un'altra. Due tarpane, due rubate proprio all'agricoltura. Buongiorno Davide.
2: Davide.
4: Ionico. Ciao Enrico, ionico. Ciao a tutti.
1: No, sono io con Ionico che vedo retta.
0: Ecco,
1: allora,
0: esatto.
1: Davide, gli spieghi come si chiama il mare bellissimo dove tu ti trovi in provincia di Cosenza? Glielo
4: Mar
1: vuoi
4: Ionio,
1: dire?
4: Mar Ionio,
1: che bellissimo.
4: Mi trovo a Roseto Capospulico.
1: Ecco, invece di andare in Ibiza, ma andate sul Mar Ionico, che ma, Davide... Sul Maionio però, e no Ionico, Ionico, capito?
4: Ionio,
1: andate lì, certo. Capito? Rebecca, hai capito dove devi andare?
0: Sì, prima Ibiza e poi il Maionico.
2: Ma intanto
1: Ma Ionio, no, il Maionico, che ripeti quello che dico io.
2: Ma è una battuta, era una battuta.
1: Ma non è una battuta, ha sbattuto da piccola.
0: Ecco.
1: Mario, Davide, puoi invitarla? Anzi, invitale tutte e due, vai.
4: Vai, quando volete, siete miei ospiti.
0: Oh,
1: sì, detto
0: grazie.
1: Così, ma chi viene? Ma che grazie, detto così, vai quando volete. Ah, perché sei fidanzato,
0: attenzione.
1: ecco perché. Senti, parliamo di ballo.
4: Devo fare il bravo, Enrico, devo fare il bravo.
1: Non ho letto, infatti, scusa, non avevo visto. Senti, squizzino, rifaccio, come si chiama il ballo che si fa con i piedi? Il tip-tap o il TikTok?
4: Tip-tap, direi.
1: Sì, valeva tutte e due. Bravo, Davide! Allora, chi sfida Davide?
2: Lo sfida Francesca, 29 anni, è nata a Galatina, ma vive a Ferrara. È un ottico, convive e ha un'arma segreta, dice.
1: Cosa?
2: Una risata particolare che non passa mai inosservata e che è contagiosa al 100%.
1: Francesca, buongiorno!
5: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
1: Ma te stai a Fampisolino, Francesca, a quest'ora? Sono le 13.10, te stai a Fampisolino?
5: No.
1: Oh.
5: No, non ci sono. Mi sentite?
1: Sì, ti sento molto bene, ma ti sentiamo un po' assonnata, mi ero preoccupato, volevo sapere.
5: No, un po' d'ansia, però ci sono.
1: No, non devi avere l'ansia, guarda, quando stai qua, considera che mia figlia non sa che esiste il Maionio, e l'altra, la bionda, Ludovica, non è che l'aiuta, capito? Non lo sa nemmeno lei,
2: ma
1: cioè
2: non è
1: due
2: vero.
1: Ignoranti.
2: Mio papà andava a Sibari.
1: E che vuol dire?
2: È là vicino.
1: E che vuol dire? È come se uno mi domanda una storia in storia. Mi domanda, sei Giulio Cesare? Quando io dico, mio nonno è nato a Roma. Ma che vuol dire? Non è una cosa che... Vabbè, lasciamo perdere. Francesca, ti faccio una domanda. Mi devi dire, qual è il ballo romagnolo? Il liscio o il gassato?
5: Il liscio.
1: Brava, Francesca. Bene, ragazzi, abbiamo Francesca contro Davide. Andiamo al questo o quello.
6: Questo o quello?
0: Questo o quello?
6: Questo o quello?
0: Questo o quello?
1: Attenzione, non dovete commettere due errori e vi spiego il gioco. Io adesso vi dico, per esempio, Danny e Michael. Chi è il protagonista maschile del film Grease? Questa è una prova. Danny o Michael?
5: Michael.
4: Michael.
1: Bene, siete proprio dei zucconi. È Danny Zucco. Partiamo malissimo.
0: Danny Zucco.
1: Partiamo malissimo. Che dici, Rebecca?
0: Danny Zucco.
1: E io che ho detto?
0: Danny Zucco.
1: Ho capito, sono italiano e parlo italiano. Danny Zucco, Danny. Noi da piccoli andiamo a vedere Grease. Si dice Grease o devo dire in un altro modo?
0: Grease.
1: E ci vediamo Danny Zucco, capito? A me piaceva più l'altro, Olivia Newton. Però... Vabbè, niente, lasciamo perdere, siamo partiti malissimo. Andiamo con Davide, chi commette due errori è fuori. Davide, Baby o Penny? Chi è la protagonista femminile del film Dorothy Dancing?
4: Benny?
1: Allora me ne vado.
0: Ma, no.
1: Ma come, baby? Ah, errore, Davide, mannaggia. Andiamo da Francesca. Francesca, Ren o Chuck? Chi è il protagonista maschile del film Footloose?
5: Chuck.
1: Bene, Ren. Quindi avete sbagliato tutti e due. Io riparto da capo. Diciamo zero, parità. Riparto da capo. Allora, Davide e Francesca, ci siete?
4: Sì.
1: Ok, allora, sì, siamo, partiamo con Davide. Davide, ascolta bene. Tyler Mac. Chi è il protagonista maschile del film Step Up? Tyler o Mac? Mi preoccupa.
4: Tyler.
1: Bravo, questa l'hai presa. Francesca, Francesca. Orso o Bruno? Chi è il protagonista maschile del film Fame del 1980? Orso o Bruno?
5: Bruno,
1: eh?
5: Bruno.
1: Bruno, ora non vi aiuto più, eh? Davide, Julie o Jodie? Chi è la protagonista del film Il ritmo del successo? Dai! Uno, due, tre.
4: Jodie?
1: Jodie, dovete essere più veloci, eh? Francesca, Winnie o Tony? Chi è il protagonista maschile del film La febbre del sabato sera?
5: Tony.
1: Tony, certamente. Davide, Francesca Allegra, chi è la protagonista femminile del film Passo a due?
4: Francesca.
1: Esatto. Andiamo da Francesca. Francesca, Eleonora, Eleonora o Martina? Chi è la protagonista del film L'uomo che verrà?
5: Oddio, Eleonora.
1: No, Martina! Primo errore, Francesca, attenzione, andiamo da Davide. Carmine o Totuccio? Chi è il protagonista maschile del film Pizzicata? Uno.
4: Penso Carmine.
1: Carmine, esatto. Francesca, attenzione. Elisa o Erika? Chi è la protagonista femminile del film Balla con noi?
5: Oddio.
1: Elisa o Erika?
5: Erika.
1: Erika, esatto. Davide, Oreste o Aristide? Chi è il protagonista maschile del film La stoffa dei sogni?
4: Non lo so.
1: Uno.
4: Oreste.
1: Esatto,
4: Oreste.
1: Una bella fortuna. Oreste. Francesca, Giorgio o Vittorio? Chi è il protagonista maschile del film Anna? Un film vecchissimo del 1951. Siamo proprio... devi buttare, sono tutti film che parlano di danza.
5: Oddio, Giorgio.
1: No, è Vittorio! Vittorio, questo era un po' difficile come gioco, però guarda, Francesca, sei stata simpatica, ma si è salvato Davide! No, è Vittorio! Vittorio, questo era un po' difficile come gioco, però guarda, Francesca, sei stata simpatica, ma si è salvato Davide!

0: distanza e un vasto catalogo di videogiochi Switch e Switch 2. Inoltre potrete provare titoli amatissimi come Mario Kart World, Pokémon Pocobia, Mario Tennis e Star Fox. Venite a scoprire Nintendo Switch 2 a 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Nintendo Switch 2 passa al livello superiore.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport a più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira.
13: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
19: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come il

0: per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siamo tornati, sono le 13.21 in diretta con gli Squizzati di 105, l'unico programma che mette in palio 2.000 euro al giorno e stiamo giocando con l'argomento ballo.
2: Brava, brava Ludovica, vedi?
3: Ci
2: vedi?
3: Gusta bailar.
2: Ma che stai a dire? Mamma, sei fissato con sto bailarti?
3: Sì, non lo so
2: cosa
3: perché.
2: Parli?
3: Vabbè, andiamo avanti.
2: Ma hai preso un'insolazione, hai sbattuto, hai fatto serata, che problema hai?
3: Sto pensando alla serata.
2: Di
3: prossima.
2: Quando? Di quando?
3: Prossima.
2: Ah, prossima. Bene, abbiamo Davide. Davide, ci sei?
4: Ci sono Enrico.
2: Davide, tu sei giovanissimo, 28 anni, vivi in un paesino sulla costa ionica che abbiamo detto si chiama, ripetilo.
4: Roseto Capospunico.
2: Ah, in provincia di Cosenza. E vediamo chi ti sfida. Andiamo con lo squizzino, vai.
4: Vediamo.
5: Lo squizzino.
2: Che abbiamo, ragazze?
1: Abbiamo Marco, ha 25 anni, vive a Lucera, in provincia di Foggia. È un autotrasportatore e quindi ascolta sempre la radio. E a settembre si sposa.
2: No!
1: Ciao Marco!
2: Marco!
4: Marco! Ciao!
2: Ma come ti sposi?
1: Bravo Marco! No. Che soddisfazione!
2: Ma come ti sposi, Marchetto?
4: Messi.
2: A 25 anni
4: mi tocca, dai.
2: Ma dai, appendi il filupendolo al chiodo, così il futuro al chiodo, me lo appendi così.
4: Ma no, dai.
2: Ma quando ti sposi?
4: L'11 settembre.
2: E che giorno è della settimana? A parte l'11 settembre, vabbè. Quando non è proprio una giornata che avrei scelto, però quando capita? Di che giorno?
4: È un venerdì.
2: Ma tu ti chiami di sabato? Non te puoi sposare?
4: Sì.
2: Tu di cognome fai di sabato? Non te presentare.
4: Sì, però
2: tu arrivi là, ti presenti il sabato
4: occupato.
2: E dici, oh, io mi chiamo di sabato, è venerdì e non sono venuto, capito? Approfittane, dammi retta. Marché, ce la può ancora fa. Ti faccio la domanda dello squizzino. Mi devi dire, visto che parliamo di ballo, come si chiama l'insegnante di ballo? Si chiama coreografo o fedigrafo?
4: La coreografo.
2: E beh, che c'è stai a pensare, Marco? Bravo Marco! Ragazzi, siamo giunti al gioco dell'indovina chi o cosa?
0: Indovina chi?
6: Ma chi?
0: Indovina chi?
7: Ma anche cosa?
2: Oh, bene. Ragazzi, sapete che è arrivato un complimento? Perché a me piace leggere quando ci scrivete voi al 342 41 15 105.
3: Dici che a me ci piacciono i complimenti.
2: Ora ve lo leggo. Innanzitutto mi piace che voi scriviate a noi perché non ci fate sentire soli dentro lo studio e quindi voi anche se state in giro, se ci scrivete ci fate contenti. Poi c'è scritto, ma fatele crescere queste due ragazze che sono meglio di altre che già fanno programmi. Vabbè, meglio non lo so, che devono crescere di cervello sicuramente. Comunque si chiama Mari, però grazie perché è un complimento carino che vi volevo girare, insomma mi sembrava opportuno che ve lo leggessi io.
1: Tutta la regia che sta facendo così.
2: Che fate con le ditine così? Che è?
3: È il nuovo trend coreano, dai.
2: È il trend anche coreano? Ma il trend voto io coreano, ma dimmi.
1: Ma per chi ci sta ascoltando stiamo facendo
3: pollice indice.
2: Marco, tu che hai 25 anni, un po' come loro, ma che tu lo fai questo pollice indice per l'applauso, sto trend coreano?
4: Ma no, non sapevo nemmeno l'esistenza.
2: Veramente, devi far così, col pollice e l'indice e un applauso. Capisci quanto sono stupide queste due? Lo capisci te? Come sono squizzate?
4: Ma dai, sono giovani.
2: Davide, ma pure, 25 anni. Davide!
4: No, però queste mode mi sono un po'...
2: Tu lo sapevi, Davide, di questo qua che fa con le dita così? L'applauso?
4: Non ne conoscevo l'esistenza.
1: Adesso lo puoi fare.
3: Onesto.
4: Non sapevo proprio cosa fosse.
2: Va bene, ragazzi, vi dovete dire chi o cosa. Partiamo con Marco. Chi arriva a tre, va avanti. Allora... Di cosa parlo? Coppia! Vai!
4: Niente.
2: No, però bravo che ti sei buttato. Davide, sensuale.
4: Tango.
2: Bravo! 1-0 per Davide. Andiamo da Davide. Mi devi dire di chi parlo. Di chi, eh? Uomo!
4: Chi?
2: Eh sì, c'è Davide. Sto facendo lui. Sul 66.
4: Ballerino?
2: No, chi però? Chi? Nome?
4: Come? Ah, chi?
2: Sì. Vai.
4: Roberto Bolle.
2: Ma come
3: fenomeno!
2: Hai fatto?
3: Fenomeno!
2: Bravo!
1: Fenomeno!
2: Poi pensa, avrei detto Enrico Papi, come me, in comune abbiamo una cosa, io Roberto Bolle. Che te ridi? Chi è che sta ridendo?
1: Meno male.
3: Le bolle?
1: Ci stanno,
3: c'è le bolle?
2: Ma come bolle? Davide! Chi è che rideva di voi due?
1: Ma chi è figlia?
4: Ero io.
2: Chi? Io chi?
4: Davide.
2: Davide, ma perché tu non... Io ho degli addominali, Davide. Sai come mi chiamano a me? Tarto.
4: No, ma ci credo.
2: Mi chiamano Tarto.
4: Come i miei, più o meno.
2: Andiamo avanti, tocca a Marco. Allora, mi dite la situazione. Scusa, abbiamo Bolle. Roberto Bolle che è entrato in...
6: Allora, 2-0 per Davide.
8: Bolle Iglesias.
1: È sempre utile.
2: A chi tocca?
6: A Marco.
2: Ma perché non parla così Bolle? Vabbè, Marco, mi devi dire, sì, attenzione, di cosa parlo. Oriente.
4: No, ho sentito, scusami Enrico.
2: Oriente.
4: Nulla.
2: Davide. Musica.
4: Vai.
2: Musica, Oriente.
4: Musica,
2: Oriente.
4: Danza del ventre.
2: Bravo, la danza del ventre, sporcaccione. Sporcaccione, che stavi a pensare? Cosa pensavi? Davide, che stavi a pensare? Danza del ventre, ti sei fatto prendere dall'ormone un attimo. Allora, Davide si salva. Salutiamo Marco. Ciao Marco. Marco!
3: È già andato.
2: Ma no, quello deve cambiare la data dell'11 settembre, glielo volevo dire che deve cambiare la data perché ha scritto uno, è un disastro annunciato, deve veramente, no, cambiare data. Vabbè,
3: ma anche il matrimonio a 25 anni è un disastro annunciato.
2: È troppo
3: annunciato.
2: Presto, giusto? Non è presto il matrimonio a 25 anni, dai
1: sì, ancora è presto, ci sono persino per me.
2: Vero? Perché bisogna fare prima un po' di esperienza e poi sposarsi. Allora, attenzione, noi adesso abbiamo una bombetta, chi la lancia di voi? Poi torniamo con gli squizzati.
3: Alex Warren, Passenger.

0: Ma come canta questo cantante? Io non capisco le parole.
1: Bella. Alex Warren con Passenger su Radio 105. Siamo in diretta, sono le 13.30 e state ascoltando gli Squizzati. E oggi il tema di oggi del gioco è ballo. Perché a noi ci piace ballare.
0: Ci piace. Allora, Davide, sei in linea?
2: Ci sono Enrico.
0: Bene, Davide, adesso dobbiamo scoprire chi ti sfida. Però prima, Marco, mi dispiace che è andato via, perché gli dovevamo dire sto fatto dell'11 settembre, perché uno ha scritto, lui si deve sposare l'11 settembre, uno ha detto pensa che io mi dovrei divorziare l'11 settembre.
1: Applauso.
0: Vedi, cioè, nel senso. Poi uno scrive, papi, tua figlia è decisamente meglio di te, senza dubbio, Andrea da Cireale. Magari applauso, ma quale...
3: Vabbè, ma avrai preso da qualcuno.
0: Tutta la madre.
3: È molto bella.
0: Sì,
3: e
0: ecco.
3: Anche tuo papà. Dai.
0: Rebecca e Ludovica sono molto carine e spigliate.
3: Squizzate.
0: Sul carine va bene, su spigliate non lo so. Comunque, ragazzi, dobbiamo scoprire chi sfida Davide. Vai!
4: Gli Squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Oh, vai!
3: Abbiamo Edoardo, ha 27 anni, vive a Brandizzo in provincia di Torino, fa l'operaio, convive da quasi un anno ed è molto atletico, fa crossfit, ha fatto anche l'Aerox. Sai cos'è l'Aerox, Enrico?
0: No, però presentiamo lui che ce ne frega proprio cosa
3: Edoardo,
0: io faccio.
3: Raccontaci.
0: Edoardo, buongiorno.
3: Raccontaci di più.
2: Ciao.
0: Buongiorno,
2: ciao a tutti.
0: Scusa.
2: Ciao Enrico,
0: ma lei divaga, capito Edoardo? Ma non, che dobbiamo fare così? Tu
1: non
0: sei
1: sai
0: il
1: pro... Non che sai che cos'è la Hyrox?
0: Ma non lo voglio dire, non mi interessa, non lo voglio dire, non voglio cascare.
2: È roba importante, roba ad altri tempi.
3: Ma quando mai che è nuova?
2: Vabbè, ma non è capibile per tutti, dai.
0: Cioè, mi state dando del cretino tutti quanti a me,
2: no,
0: scusate.
2: No,
1: Edoardo sta dicendo che lui è tartarugato e tu no.
0: No, spiegatemi, Ludovica, spiega questa cosa.
2: Io mi faccio del male ogni giorno, in poche
3: parole. Spiegagli cos'è.
0: No, spiegamelo te, Ludovica.
2: Come per dire palestra, ma ci aggiungi anche la corsa.
3: Esatto, è praticamente tu
2: quindi
3: fai...
2: Quindi ogni stazione hai un chilometro di corsa da fare.
3: Ecco. Stavo per dirti proprio quello.
0: Ah, quello? Cioè devi fare palestra e poi devi correre?
3: Tu devi correre e poi...
2: devi fare degli esercizi e poi ogni esercizio è un chilometro di corso da correre.
1: Sono circuiti.
3: Tipo
2: e
3: circuito.
2: Quindi ti fai il doppio male.
0: Ho capito, ma doppia
3: matti.
0: Cavolata, nel senso che vabbè, ma è troppo faticoso. Sì. Io a 40 anni queste cose non le posso fare. Aspetterò quando sarò un po' più grande, ma adesso non mi voglio, come dire...
3: Rovinare
0: la schiena. Comunque,
2: io mi sto riprendendo da un intervento, quindi sono più o meno come te, Enrico.
0: Ah, ma io sto messo benissimo, bello! Senti Edoardo, sai che mi piace questa cosa che siete tutti giovanissimi, 27-28 anni, veramente mi piace tanto. Allora, Edoardo, ti faccio la domanda sul ballo. Tu vai a ballare innanzitutto?
2: Se ballare significa bere, sì.
1: Ma
0: pure dette, ma che bravo, cosa bravo. Allora, Edoardo, come si chiama l'animatrice in discoteca? Si chiama cubista o teppista?
2: La cubista.
0: E allora abbiamo Edoardo contro Davide. Siamo pronti a giocare al gioco più importante, perché adesso chi passa questa fase va direttamente allo squizzone. E allora, o la sai o te ne vai.
5: O la sai o te ne vai.
0: Siete pronti?
2: Sì.
0: Ci siete?
2: Pronti.
0: Pronto,
2: pronto.
0: Ok, allora parliamo, Edoardo, di una bella canzone della Carrà. Vai.
6: E poi subito ricominciare.
2: No.

0: Che fa così, fa così. Allora, 1-0, 1-0 purtroppo per Davide, perché tu non hai detto il titolo. Davide, adesso per te il grande Duca Bianco.
1: Non ne ho idea.
0: No, Last Dance. Questa è una bella canzone, uno pari. Edoardo, torniamo da te. E qui andiamo da Lucio Dalla, vai.
2: Tutta la notte al mattino non fermarti.
3: No.
0: Lo so perché siete giovanissimi, purtroppo Suma è giovane ma è vecchio dentro. Ma questa è una bella canzone che però non ha tempo. Di Lucio Dalla, Balla Balla Ballerina.
2: Balla Balla Ballerina.
0: Lo so, è una canzone un po' datata, però ragazzi, Lucio Dalla va studiato come un po' si studia a scuola la storia dell'antica Roma, ad esempio, no? Cioè si studia perché è come dire, è indispensabile se uno vive adesso nel presente sapere che c'è stata la grande Roma dietro, l'impero romano. La stessa cosa se si ascolta la musica, bisogna sapere che c'è stato un grande imperatore, un grande poeta che è Lucio Dalla. Però fatto sto pippone, torniamo da Edoardo. Edoardo, sei pronto?
4: Davide.
0: Ah, Davide.
3: Davide, forse. Davide,
0: sei pronto? Sì, sì, Davide, Davide. Qui parliamo
5: ci sono.
0: Di Brancale amoroso insieme. Vai.
2: Potresti... Vita mia ogni volta che la vi...
5: Dove è il titolo? Serenata?
0: Serenata,
2: Serenata.
0: Bene, bene, bene. Edoardo, devi recuperare allora. Edoardo, questa canzone qua... guarda, visto che abbiamo detto Amoroso e la Brancale, la canta solo l'Amoroso. Vai, la puoi indovinare, secondo me. Vai.
2: Quando cammino per strada, sento l'estate che c'è...
3: Macarena.
0: No! Mambo Salentino.
3: Mambo Salentino.
0: No! Edoardo, questa non era difficile, mannaggia Edoardo.
3: Mannaggia in tutte quelle che non ascolto.
0: Mannaggia, allora attenzione, Davide, 4 punti. Se indovini la prossima mi vai allo squizzone. Vorrebbe dire che dall'inizio nessuno è riuscito mai a batterti. Ci sei, Davide?
5: Vai.
0: E allora per te,
6: dai Davide,
0: una bella canzone che devi assolutamente conoscere, di Lady Gaga.
5: Just Dance.
0: Ma sei bravo! Qualifica per lo spizzone! Bravo Davide!
7: Caspita!
5: Grazie!
0: Bravissimo!
6: Fatto bene a sceglierti.
0: Sì, veramente, Davide, sei stato molto bravo. Dall'inizio nessuno è riuscito mai a batterti. Edoardo, però ti salutiamo, sei stato molto simpatico. Ciao Edoardo.
3: Grazie a voi.
7: Ciao,
3: grazie a voi. Un bacione.
0: Bene, arrivano tanti tutti messaggi. Sì, bene, al 342 41 15 105 che parlano di voi oggi, ragazze, quindi siete proprio protagoniste assolute di questa puntata. Lanciate qualche canzone bella del Bombetta?
6: Sal da Vinci, poesia.
0: Ah.

0: poesia. Ma che siamo in diretta, raga? Siamo in diretta? Ragazzi, ma mi volete avvertire che siamo in diretta?
1: Siamo in direttissima.
0: E ditemelo.
1: Ma meno male, perché ti hanno sentito tutti i nostri ascoltatori proprio qui su Radio 105 alle 13:41 cantare in napoletano.
0: Ho capito, ma me lo dovete dire. Io me l'ho fatto prendere. Sale un mio amico, mi piace quando canta io poesia. E mi piace cantarla. Ragazzi, comunque abbiamo Davide, bravissimo, che dall'inizio della nostra trasmissione di oggi è arrivato fin qui, imbattuto, ed ora andrà allo squizzone.
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di... lo squizzone.
0: Attenzione, attenzione. Davide, intanto complimenti, giovanissimo, 28 anni, vivi in un paesino sulla costa ionica, si è appena laureato per la seconda volta in comunicazione digitale e marketing, come mia figlia, vedi, è una cosa in comune avete.
3: Yes.
0: Poi sei fidanzato da un anno e mezzo, hai la grande passione per i quiz, soprattutto per quelli musicali, quindi segui Sarabanda, giusto?
4: Abbastanza, dico.
0: Bravo Davide, già mi stai già simpatico. E siccome l'unico modo per partecipare a questa trasmissione, lo dico sempre, è andare sul sito della radio, che è 105.net, iscriversi nella sezione degli squizzati e scrivere anche qualcosa di carino, tu hai scritto: mi piacerebbe tantissimo partecipare agli squizzati perché sono una persona curiosa, che mi piace la cultura, informarmi su tutto quello che succede nel mondo e mi piace mettermi sempre alla prova. E allora, bello. 60 secondi di tempo, 5 risposte esatte e ti porti a casa 2000 euro. Parliamo di ballo. Ci sei?
4: Ci sono.
0: Qual è il nome del celebre cantante noto per il suo moonwalk?
4: Michael Jackson.
0: Esatto. Quale danza spagnola utilizza le nacchere?
4: Il flamenco.
0: Esatto. In quale programma i VIP imparano a ballare con ballerini professionisti?
4: Ballando con le stelle.
0: Esatto. Stop al tempo. Allora, 42 secondi di tempo ancora a tua disposizione. Rimani concentrato, ok? Quale animale compie una danza a 8 per indicare alle sue compagne la posizione del cibo?
4: Sì.
0: Stop. Ape. L'ape fa così. Andiamo avanti, 35 secondi. Qual è il nome del ballo di derivazione jazzistica nato negli anni 20 in America?
4: Sì.
0: Bravo. Il Charleston. Stop. Allora, tu devi skippare, e quando skippa, Suma, devi fermare il tempo, devi skippare quelle che tu pensi veramente siano molto difficili, andare avanti e cercare, perché sono mischiate quelle più facili. Ora, 3 risposte le hai date, 27 secondi di tempo, devi stare molto più concentrato. Di quale film The Twist Dance è una delle canzoni più celebri ballata da John Belushi e Danny Aykroyd?
4: The Blues Brothers.
0: Esatto, stop al tempo, in 20 secondi, anzi 19 per la precisione, mi devi dare soltanto una risposta. Come si chiama la posizione base del balletto con i piedi girati verso l'esterno e i talloni uniti?
4: Skippo.
0: Stop! 13 secondi, è la prima posizione. Il Lago dei Cigni, in quale anno andò in scena per la prima volta secondo te?
4: Skippo.
0: Stop! 1877. Anche se mi avessi detto 1800 l'avrei presa per buona. 4 risposte, 8 secondi. Ce la puoi ancora fare. Che tipo di danzo balla il famoso moscerino del coro dell'Antenniano? Che tipo di danzo?
4: Il valzer.
0: Stop! Il valzer. La risposta che hai dato.
4: Mi senti, Enrico?
0: La risposta che hai dato. Il valzer. Il valzer del moscerino, tu volevi dire? È esatta, e vinci 2000 euro! Ma bravo dall'inizio! Veramente, ragazzi, è bravissimo. Dall'inizio è stato sempre in testa, ha battuto tutti, ha battuto prima Francesco. Cioè, non li diciamo gli altri nomi che poi ci rimangono male. Comunque ha battuto tutti quanti ed è arrivato fin qui ed ha vinto allo squizzone 2000 euro. Avete capito? Vi dovete iscrivere sul sito 105.net. Andare nella sezione degli squizzati, perché qui in questa trasmissione ci si diverte, si fa un po' di casino, però poi alla fine noi abbiamo 2000 euro che vi possiamo dare. Se indovinate 5 risposte, date 5 risposte esatte in 60 secondi di tempo. Bravo Davide!
3: Bravissimo Davide!
4: Bravo! Grazie, grazie!
1: Che bello, emozionato Davidino.
0: Allora andiamo in pubblicità, ragazze. Sì. Sì. Vai, lanciatela.
3: Pubblicità. Pubblicità. Di 105.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a €249,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
9: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a €4,95 al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione €4,99. Info e condizioni su omobile.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15,950. Vai su Ford.it.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Pizza Romana da Giulio Cesare. Sottile, scrocchiarella, cotta nel forno a legna. La vera pizza romana da Giulio Cesare. Oggi anche a Milano in Brera.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
5: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
8: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Ci sono cose che vorresti tornassero.
17: Come le vacanze.
16: O un bel vantaggio.
17: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
0: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: deghi andare su deghi.it.
22: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
23: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi deghi cucinare per 16.
22: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
22: Deghi provare. Deghi fidarti.
0: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
25: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Che bel pezzo, ragazzi, che bel pezzo
1: siamo
0: questo.
1: Siamo noi, le girls next door. Le girls next door.
0: Girls next door, mi piacciono moltissimo. Ah, voi vi sentite un po' le girls next door,
1: sì,
0: voi?
1: Ah sì, sì.
0: Ma quando mai? Quando mai? Ma quando mai?
1: Allora,
0: domani è venerdì, torniamo puntuali alle ore 13 qui per la puntata di venerdì 17. Preparatevi.
1: Siamo pronte, nate pronte.
0: Ok, però volevo dirvi anche una cosa, che oggi siete state molto brave, anche perché avete scelto un bravissimo concorrente, Davide, che è riuscito anche a vincere il Monte Premi, quindi
1: bravissimo.
0: Noi siamo molto contenti quando riusciamo a divertirvi, a farvi trascorrere un'ora spensierata con noi, ma soprattutto a far vincere i nostri tendini che sono 2000 euro, quindi siamo tutti molto contenti.
1: Molto.
0: Adesso dobbiamo dare la linea
1: allo Zodi 105,
0: al nostro programma
2: pazzi,
0: preferito.
2: Pazzeschi,
0: non esagerare, Rebecca, perché poi si montano la testa. Il nostro programma preferito, il nostro programma, come dire, il programma più ascoltato in tutta Italia. Quindi diamo la linea allo Zodi 105 e noi vi aspettiamo domani puntuali qui alle ore 13 con Ludovica Frasca, che ringrazio. Ciao Ludovica.
2: Grazie Enrico Papi.
0: Rebecca Papi, grazie.
1: Grazie mille, grazie a te.
0: Saluto la regia, la redazione, Uzzi, tutti quanti. E quindi a domani alle ore 13 con gli Squizzari di 105.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Anno Pitalli!
3: Allora, appena finito il programma Gli Squizzati del Senegal, bellissimo, sì, sì, un programma stupendo, sì, sì, internazionale.
2: Gli Squizzati! Ma guarda che in Senegal sono francofoni, parlano in accento francese, non hanno quella
3: accento. No, ed è Senegal, è bellissima questa collaborazione, guarda.
2: Lui è oriundo.
3: Sono orgoglioso della nostra azienda sì, che fa questi, queste collaborazioni.
4: Inclusiva, inclusiva.
3: Sì, esatto. Molto,
2: proud
3: molto
2: to be different male.
3: Le due andiamo, vai.
5: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
3: La Gabria?
5: Per fortuna che l'ho detta al contrario. Oggi è giovedì e come sempre ho l'indietrite acuta. Allora partiamo velocemente salutando quel figlio di Pidanato, Pippo Palmieri. Quella vecchia della chicca. Poi quella mega snor di Letizia Puccioni. Ragazzi, scusate, ma oggi l'indietrite non ci voleva proprio. E poi Fabio Alisei. Pezzo di straccio bastardo infame. Saluto il Batman di Milan City, Paolo Noyes. Stanotte a Robsi. E da Miami il caccia Ibis perforanti. Il mangia delle acque del mondo. Ecco a voi Marco Mazzoni.
3: Buongiorno.
5: Dai, tutti insieme al 342 41 15 105 scrivete a Mazzoli: ti voglio cagare sulla testa.
4: Ecco.
5: E adesso
2: welcome to the zoo.
3: Ho una brutta notizia per voi, ragazzi. Basta guardare dritto davanti a voi, lo vedete in regia.
2: Ah, è surrogato? Il regista da banco?
4: Il generico.
3: Generico. Welcome to the zoo. Lui è l'augmentin dello zoo, capito?
6: Bravo, cazzo.
3: Che schifo. Sì. Che ride, ride.
5: Lo zoo di 105. Il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
3: Buongiorno Italia, buongiorno! Allora, purtroppo avvisiamo gli ascoltatori, quelli più sensibili, quelli che insomma sanno fare la radio, al contrario della persona di cui stiamo parlando. Se sentirete dei volumi strani e robe varie, purtroppo sappiate che c'è Antonio Suma in regia oggi. Perché il signor Pippo Palmieri è già partito in quel di... dov'è che è andato?
2: Sinigaglia.
3: A Sinigaglia, dove c'è l'X-Master.
4: Esatto.
3: Esatto, sì, pezzo di merda. È andato là a scopare. Così si fa la nottata. Sì, è andato là a farsi la nottata.
4: È andato là a lavorare.
2: È andato là a preparare il terreno a noi che dobbiamo.
7: Senigallia è il posto dove è cresciuto da ragazzino. Quindi c'ha tutti i suoi amici. Ma lui era roba romantica.
3: Ma non è vero.
7: Sì, lui era di Senigallia.
3: Ma non è mai stato di
2: Senigallia. Lui è stato deposto a Senigallia. Poi si è schiuso a Cormano.
3: Allora, io sono molto arrabbiato. Perché stamattina, mentre facevo la caccona, appena sveglio, con le caccole ancora negli occhi, mi è arrivato un messaggio della nostra stupenda direttrice artistica, Barbara, che saluto, chiedendomi di rimuovere un contenuto da TikTok che ovviamente non era mio e neanche la pagina era mia.
2: Certo.
3: Allora, io lo dico una volta per tutte, e Paolo, credo che tu sia d'accordo con me, perché la stessa roba sta succedendo con te, non so per quale motivo. Questi truffatori, questi falsificatori, si stanno accanendo su me, Paolo, allora, robe clonate orribili, cioè veramente, già sono brutto di me.
7: Strabici, robe fatte anche male.
3: Ecco, però arrivare a creare una pagina usando il mio nome, usando il logo dello zoo e pubblicando delle robe che sono terrificanti, oltretutto riferite agli altissimi della nostra azienda, creandomi anche un disagio.
2: Pesante.
3: No, una roba brutta. Allora, ovviamente adesso gli avvocati gli faranno un bucio di culo così. Il coglione, tra l'altro, mi seguiva anche.
2: Quindi sai chi è?
3: No, no, io, cioè, non so chi sia, so che la pagina mi seguiva.
6: Ah, ok.
3: Ma io dico, ma la tua testa che cosa ti dice?
6: A capa ne buona, a capa ne buona, Marco. Ma
3: cosa ti dice la testa? Adesso ti fanno un bucio di culo grosso così. Il problema è che io stamattina già sto sul cazzo a questa azienda da sempre. Figuriamoci quando vedono una roba del genere che arriva dagli avvocati dicendo dio al signor Mazzoli di rimuovere immediatamente.
6: Che peraltro dicono... pensi, ma non puoi dire.
3: Ma no, ma no.
7: Come si chiama la pagina? Sincerità.
3: Ma no, che sincerità.
6: Guardati no, dentro,
3: ma...
6: no.
3: Ma no, ma è uno che fa dei contenuti oltretutto anche brutti. Brutti, cioè, brutti.
6: Allora,
3: brutti.
6: Se vuoi essere diffamato te li faccio io che sono bravo con le AI.
3: Bravo,
7: esatto. Allora, mi hanno spiegato praticamente l'errore che facciamo, Marco, per quello che ci clonano, è quando facciamo le storie in cui abbiamo un'inquadratura molto vicina e dietro non c'è nessuno.
3: Cioè, allora dobbiamo muoverci e mettere un pubblico
7: esatto,
3: dietro.
7: Esatto, e dietro devi mettere altre facce. Allora fanno un po' più fatica a fare...
6: Allora, devi mettere le comparse da stories, le affitti.
3: Ma poi io vorrei una domanda, no? A questi pseudo truffatori. Ma cosa pensi di ottenere? Ma io e Paolo, ma quanto potremmo farti vendere? Ma c'è, cioè, ma è una roba,
7: no,
3: che non ha senso.
7: Delle slot è veramente imbarazzante.
3: No, vabbè, ma lì cioè, allora le guance gonfissime con gli occhi strabici. Ma come può uno pensare che sono io?
6: Volevo dire a tutti i truffatori, no, nel vabbè. Caso volessero farlo con la mia immagine, fatelo, basta che mi date una percentuale.
3: Eccolo lì, lo sapevo.
6: Per un 20% volete sputtanarmi,
3: ma
6: su
3: no,
6: tutta
3: allora,
6: la linea.
3: Allora, io personalmente non faccio promozione a nessuno. Quindi qualsiasi roba vediate online non sono io. Io non accetto, quando mi mandano le proposte, vuoi fare una collaborazione con la nostra azienda? No, no, no, non mi interessa. Io non guadagno una lira dai social e non ci voglio guadagnare. Quindi proprio non sono io. Paolo, beh, è un po' una puttana.
7: No, io sì,
3: è una troia. Paolo è una troia.
7: Di cross promotion. Paolo,
3: grandissimo puttaniero.
7: Per quello che bevo champagne.
3: Un gran troione.
7: Troia.
3: Grande troia.
6: Mangia,
3: ecco.
6: Fave proprio.
7: Sì, sì. La cacoglione.
3: Fabio.
7: Una dita nel culo, scherzando.
3: Goia tutto con la
6: non so, pensavo non si sentisse, ragazzi. Facevo rumori di fondo.
7: Non so, io ti stavo anche doppiando con la mia voce.
6: Si è percepito.
7: Un deficiente.
3: Scusate, non male, volevo. Male di fare gli occhi strabici.
6: Di fare la EGAO.
7: No, no, ragazzi, come, allora, dai.
3: Vi ricordate la storia di quella povera signora che era convinta che insomma parlasse con me, sì. Invece questo qua continuava a spillarle soldi, è andata avanti ancora nonostante gliel'avessimo detto in onda.
6: Ma, scusa Marco, ma non ti conveniva truffarla tu a questo punto?
7: Sì, infatti. Facci dare un
3: video. Allora, a un certo punto lei gira ai ragazzi che ci seguono le pagine sui vari social una foto del presunto Mazzoli. Era un criceto. Ma una roba, no, non ero io mai. Ma dico, ma signora, ma mi scusi, ma come può pensare?
6: Ma perché era accecata dagli occhi dell'amore, Marco.
3: C'è Stravici, oltretutto.
6: Anche lei comunque non doveva essere appostissimo, diciamo, come soggetto.
7: No, però guarda che quelle persone che cadono in quello che si chiamano love, sai il cazzo, ma le queste truffe d'amore.
3: Il finto Tom Cruise non ha mica inculato una famosissima.
7: Sì, ma c'è gente che si è levata anche la vita. Comunque.
4: La cosa, appunto. Quella bionda, come si chiama?
7: Badabdu?
4: No,
6: Parisi, Ether Parisi.
4: Quella che stava sotto il tavolo.
6: Diletta Leotta, Diletta Leotta.
7: Succhia girl.
4: Dai.
3: No, Diletta Leotta stava sopra
4: quella
3: il tavolo.
4: Quella che crede a UFO, quella...
6: Santra Paz. Flavia Vento.
7: Flavia Vento.
4: Bravo, non mi veniva, scusate.
3: Cioè, vabbè, però voglio dire...
6: Perché stava sotto i tavoli Flavia Vento?
4: No, con Mammucari. Mammucari, ha cominciato sotto il tavolo di cristallo.
7: Cazzo, Mammucari che fine ha fatto Mammucari?
6: È sotto il tavolo lui adesso, con una bottiglia.
3: Dopo quella brutta figura che ha fatto a Belve.
7: So che è stato male, ha avuto un
6: no, mi spiacerebbe, no. Male non si augura neanche a Mammucca.
7: No, psicologicamente.
4: Non si augura a nessuno.
3: Che frase.
6: No, dico, cioè, non si augura a nessuno, a maggior
4: tanto
6: ragione.
4: Meno.
3: Sentite, oggi lo so che non frega un cazzo a nessuno, ma per me è importante, oggi è il compleanno di Zach, il mio caro.
4: Auguri.
6: Bau, bau, bau.
3: Bau, bau, bau,
6: Zach. Bau, bau, bau, no.
7: Bau,
6: non lo accetto.
7: Woff, woff.
3: Senti, allora, leggevo che a Bolzano è caduto un palazzo, una parte del palazzo del tribunale, il presidente poteva essere una tragedia. A Roma è successa la stessa cosa e guarda caso succede sempre quando devono fare dei restauri. Allora, sti palazzi sono in piedi da migliaia di anni. Cioè terremoti, robe, cioè, niente. Ci mettono mano le persone di oggi e distruggono tutto e vengono giù. A Roma è venuto giù un palazzo.
6: Ma secondo me
3: storico.
6: È che devono fare i restauri, non li fanno, e prima o poi il palazzo viene giù.
3: Ho capito, ma cioè, dal momento in cui ci mettono mano vengono giù, perché altrimenti si rilasci lì, quelli rimangono lì per altri 3000 anni. Cioè, boh,
6: io credo che ci sia un forte scollamento temporale fra quando arriva il tizio e dice raga, guardate che cade, e quando la giunta decide forse lo tiriamo su. Passano quei 5-10 anni che contribuiscono alla caduta del palazzo, credo io.
7: Il problema sono anche le infrastrutture, fanno la stesa cosa, ponti, strade, sospese, roba così.
5: Che bella voce impostata che hai fatto. Sei molto serio.
6: Infrastrutture è la parola che lo accende.
5: Porca miseria.
7: Sono stato in post.
5: Sì, minchia, eri
7: scusate,
5: un po'.
7: Non me ne sono
5: buonasera, quando fai il DJ in discoteca, che
7: no,
5: fai tutto là, sto
7: bisogna spingere.
5: Ma perché parli così al microfono?
7: Parlano tutti così, Marco.
5: Perché tutti? Non è tutti, è tutti.
7: Tutti.
5: Ma perché tutti?
7: Spingere il diaframma!
6: Uno stile così, Marco.
7: Perché così?
5: Merda!
6: È brutto, brutto, sì, è brutto.
5: Vocalist che fanno voci tutte impostante. Ma chi parla così? Scusa, Salve, mi fa tre atti di crudo.
6: Ma chi parla?
7: Ma nessuno parla
6: il
7: così.
6: Problema è se ti risponde il salumaio. Ma certo!
7: Te l'ho già spiegato una volta. La voce si deve fondere con la musica, deve essere un suono.
5: Ma non dire cagate, suona di merda, è brutta.
7: Ma che cazzo
5: proprio
7: ne sei te che non hai mai fatto una serata in discoteca?
5: Ma vai a fare in culo, ne ho fatte talmente tante.
7: Sì, da seduto a lanciare magliette, dai.
5: Ma vai a cagare, ho intrattenuto miliardi di persone. Quando facevo le serate io a RTL nel 92, te eri ancora nei coglioni di tuo padre.
7: Ma che cazzo
5: padre,
7: dici, 92 ero pagatissimo io.
5: Ma che cazzo
4: miliardi
5: di pagare?
4: Miliardi di persone al capriccio.
6: Nel 92 mi drogavo.
7: Anch'io.
6: No, volevo dire la mia. Cioè. Sono sentito escluso perché non le facevo le serate.
5: Poi comunque io non ho mai fatto il DJ che mette i dischi. L'ho fatto due volte. È stato
7: una me la ricordo ancora, ma...
5: Anch'io.
7: Ma non la racconto anche, perché ti rispetto.
5: Anche il proprietario del locale.
7: Non la racconto perché ti rispetto, ti voglio bene, quindi non voglio.
4: Ma quindi vabbè, sei un vocalist?
5: Vabbè, sì, ho sempre fatto quello io. Andavo in discoteca,
7: fermava la musica, bestemmiava e via.
5: Ma vai a fare in culo, va. Ma per favore, che io e Fabio ti abbiamo insegnato a vivere, ma vai a rubare. Ma.
6: Mi devi ancora pagare, tra l'altro.
7: Lo so. Cazzo, il corso lì. Però la chitarra non me l'hai insegnata.
6: No, me l'hai chiesto.
5: Ma scusa, Fabio, ti ricordi quando noi due professionisti salivamo sul palco e poi lui faceva il granchietto dietro?
6: Scusa,
5: dai,
6: Marco, sono ancora assordato dal boato che mi accoglieva. Ho ancora questo Larsen dell'entusiasmo della folla.
7: Sei coglione, sei.
5: Comunque parlando di concerti, ho tanto di cappello a Nicolò Ultimo Morriconi che ha organizzato il suo concerto, un concerto record, 250.000 paganti, un evento che ha superato anche il Modena Park di Vasco Rossi del 2017 e addirittura qualcuno ha messo in vendita un cartello con scritto percorso a piedi con un QR code del concerto, rubato al concerto, l'ha messo in vendita a 500 euro e vedrai che c'è uno stronzo che lo compra.
4: Ah, voglia,
6: il feticismo.
5: Che c'è lo stronzo. Bah, poi non c'è scritto neanche Ultimo.
7: Ma lo mettere insieme a quello dei Beatles?
5: Ma no, ma guarda, il cartello è questo, lo vedi? Lo vedi il cartello?
7: Ah, adesso ce l'hai anche tu.
6: Allora, io ce n'ho uno di un concerto di Ligabue che ho scritto non pisciare qui. ed è scritto a mano da Ligabue, eh? Era appoggiato sulla sua chitarra.
5: Ma chi cazzo lo compra? Ma non c'è scritto neanche Ultimo.
4: Ma
5: cioè,
4: magari se scannerizzi lì, come si dice, con il QR code, viene fuori.
6: Viene fuori una pizzeria Urbino.
4: No,
8: è non è neanche più attivo il link.
4: Ah, perfetto.
5: Quindi, niente, proprio non vale un cazzo.
4: È un feticcio.
6: Ciarpame.
7: Qualcuno può prendere quel QR code e riattivarlo con un cartello che si riapre? Sei un coglione nel suo telefono.
6: Definite sta ben merda.
5: Ma ragazzi, ci sono tantissime storie che vogliamo raccontarvi attraverso una persona straordinaria. Lui è Federico Buffa. Con storie fuffa. Esatto. Oh, ok, ce l'ho fatta, andiamo, vai.
9: Storie fuffa. With Federico Fuffa.
10: Roma 1990, sgoccioli del millennio.
7: Sì.
10: Un periodo in cui il pop italiano sfidava la consacrazione attraverso l'uso compulsivo di sinfonie mastodontiche e testi così complessi che per memorizzarli serviva la capacità cerebrale di un neurochirurgo mitteleuropeo. Mi trovo all'interno di un attico ai Parioli. Sono seduto su una poltrona di velluto mentre filo la mozzarella di un succoso supplì al telefono. Ed insieme a me c'è Flavio Tranquillo, immancabilmente. Ma di chi è questa casa? La risposta è ovvia. È di Claudio Baglioni, il re del romanticismo italico, il cantore degli amori adolescenziali e dei baci sotto la pioggia. Ma in questo momento lui è nascosto.
11: Io mi nascosto.
10: Lo troviamo tutto rintanato sotto le coperte a frignare e allora indaghiamo sul suo dramma. Ci racconta la sua storia. Claudio aveva una ragazza bellissima. che aveva conosciuto al corso di karate di maestro Zhong Fei a Torbella Monica. Hanno vissuto un'intensa storia d'amore e arti marziali ai limiti del vivibile, come Chuck Norris e Jean-Claude Van Damme. Sì. Spesso mettevano alla prova la loro abilità contro il gran maestro, ma il loro cammino era ancora lungo e quindi, nella maggior parte dei casi, pur essendo due contro uno, perdevano. Ma un giorno, durante un loro normalissimo incontro d'allenamento, lui contro di lei, Claudio lancia un calcio che sferza troppo rapidamente nell'aria, come Andrea Pirlo ai rigori. Claudio mirava alla cinta, ma ha dovuto deviare il colpo e andare più in alto, finendo per colpirla sulla spalla, evitando però la vita.
11: Ti ho fatto male per non farlo alla tua vita.
6: La dice.
10: Il colpo la fa vacillare, la ferisce, un po' dentro e un po' fuori, ma principalmente la fa incazzare. Ma lei è tosta, non cede, non crolla, rimane in piedi.
11: In piedi contro il cielo, io così.
10: Loro erano davvero una coppia portento, un duo iconico come Eddie Guerrero e Rey Mysterio nella storyline della WWE.
6: Sì.
10: Con le loro arti marziali si sarebbero fatti strada contro orde e orde di avversari.
11: Contro un miliardo di...
10: Ma quel duro colpo l'ha profondamente colta nel segno. E così, dopo un breve momento di esitazione, lei se ne va. Decide di lasciarlo.
6: No.
10: Ma non prima di lasciargli un ricordo.
11: Il ricordo di me.
10: E gattopardescamente lei commette un'ignominia. Va nel suo sgabuzzino, in mezzo alle scope e ai detersivi, e ci cacca dentro. Evacua uno stronzone marrone da 18 carati in cui riversa tutto il suo rancore e fa un lavoro a regola d'arte, perché con grande cura fa sì che quella merda sia difficile da trovare, ma che comunque la puzza rimanga ben presente in quella casa. E questo mette fine alla loro storia.
11: È una storia da puttana, sapessi andarci.
10: Il nostro povero poeta distrutto non riesce a tirarsi su con la compagnia effimera di qualche troia, ma ci sta provando, gringo, ci sta provando. Si lancia in qualche nuova avventura, conosce un'altra ragazza e celermente la porta nella sua dimora, ma la puzza è ancora lì. E naturalmente la nuova ragazza crede che sia colpa di Claudio.

0: Sì.
1: E la novizia conquista del nostro Claudione nazionale si leva rapidamente dai maroni, incolpandolo di essere un puzzone cagone. Ma come insegna?
0: Sì.
1: E la novizia conquista del nostro Claudione nazionale si leva rapidamente dai maroni, incolpandolo di essere un puzzone cagone.

0: realmente uscito. E allora gli chiedo, per essere così distrutto da una storia, ma quanto siete stati insieme voi due?
1: Mille giorni di te e di me.
0: Mille giorni. Faccio un rapido calcolo a mente e mi rendo conto che mille giorni corrispondono a circa 2 anni e 9 mesi. Più precisamente 2 anni, 8 mesi e 25 giorni, considerando 3 anni non bisestili. In termini assoluti, veramente poco per stare così male. E tu, Claudio, stai facendo la checca frignetta per solo 2 anni di storia, porco d***o. Ma ti svegli. E lì io non ci ho visto più. Guardo Flavio, Flavio guarda me. L'intesa fra me e il mio playmaker è un no look pass che va oltre la meccanica del basket. Questa volta tiriamo di punizione. Chiamo Claudio e gli presento un mio vecchio amico. Sì, parlo del mio cazzo.
2: No, ma come? Ma Federico!
0: E gli sbo in faccia.
2: No, sempre così finisce.
3: Avete ascoltato Storie fuffa.
2: Ma povero Maglioni.
4: È una roba.
5: Un capolavoro rovinato.
6: Sì. No, no, no, un capolavoro saccenete, no, un capolavoro.
2: È la storia vera di questa canzone di Baglioni.
4: Me la vedo la scena, poi è bello.
6: Ma poi me lo vedo Francesco che sta lì a ascoltarsi tutte le canzoni, scegliere quella giusta per fare. Dai, bravissimo.
2: No, viene
6: mica
2: in ufficio, fa la spesa
6: Noise.
2: E poi va a scrivere.
6: Mica come Paolo Noyes che fa tutte le voci così alle serate.
5: Ma lo lasci stare.
4: Ma adesso sono il suo nemico fino a fine stagione.
6: Ma non è vero, ma lo sai che ti amo.
4: Ma che cazzo dici, mi odia sangue?
6: Ti odio per cosa?
2: No, semplicemente non ti stima e non ti rispetta, però non ti odia.
6: Non è vero.
4: Deve essere la camicia così coreana. Che
2: sì, dici, che è il classico umorismo coreano.
6: Ma non è vero, apprezzati. Lo sai che ti voglio bene.
2: Io guardo
6: Paolo.
2: Questi stand-up comedians coreani.
6: Sai che Wender è un collezionista di merdate, di supereroi, cazzi, oltre ad avere tutti i dischi miei in vinile che mio padre gli ha regalato.
2: Aveva. Adesso ci sei comprato la casa a Torino.
6: Ecco, allora, Paolo, con lui ce l'ho veramente, non con te. Cioè, con lui, questo si è inculato tutti i miei vinili, ma ti
5: no,
6: rendi conto?
5: No, gliel'ha dato il tuo babbo. Cioè,
6: ma mio padre è un bastardo.
5: Ma dovrei dire di no.
6: Ma scusa, ma allora, io avevo una moto da cross. Una 3 soldi 80. Per chi è appassionato di moto da cross degli anni 80, la 3 soldi aveva il motore Honda Mugenpower. Era un piccolo capolavoro. Io ci ho corso, facevo cagare, infatti poi ho smesso. Però no, era un pezzo da tenere. Mio padre l'ha regalato a uno. No, ma tieni, mi dà fastidio in garage.
2: Vabbè, ma non puoi tenere un Mugenpower in garage, credo.
4: Cioè, lasciarlo libero il Mugenpower.
2: Il Mugenpower ha bisogno del bosco, di sentire i cerbiatti, gli uccellini.
6: 3 soldi, non so se, penso esista ancora, è un concessionario.
2: Non è andata benissimo, adesso è 2 soldi e basta. Hanno dovuto tagliare un pezzo dell'azienda.
6: Loro facevano queste moto col motore Honda, le facevano proprio loro, bellissimo.
2: Ma senza permesso della Honda, tra l'altro, per questo che li hanno chiusi.
6: Ma non è vero.
4: Dovresti cercarne una, farla importare e mettertela in sala.
6: Ma voglio la mia, io voglio la mia. Chissà che cazzo fine ha fatto.
4: La tua secondo me sarà piccole briciole di inferno.
6: Se ogni volta gli dico scusa ma la moto, no ho parlato col meccanico, quando vieni qua te la porti via. Ma chi?
2: Ce l'avrà qualche togni, Marco.
4: Ma di cosa stiamo parlando?
6: Comunque 3 fratelli hanno ritrovato la prima copia di Superman del 1939 nella soffitta della madre e l'hanno venduta a 9,12 milioni di dollari.
4: Ma dai, chi è?
6: Porca
2: a Superman.
6: No.
2: Dov'era?
4: È il mio album di ricordo.
6: Ma vorrei sapere i 12. Perché 9 milioni? 9,12 milioni
2: perché
6: di dollari.
2: Che sarà stato un prezzo all'asta. Uno ha offerto 9 milioni, l'altro 9,6 e questi 9,12.
6: Puttana Eva. Stabilendo il record di fumetto più costoso mai venduto. Ma perché io non trovo mai niente nel mio solaio?
4: Pensa se il collezionista è un erotomane su tutte le pagine incollate.
6: Sì, ma esatto. Pensa l'amico di mio padre compra anni fa, stiamo parlando degli anni 80, una casa a Los Angeles, su una collinetta, no? Una mezza baracchetta. Compra la casa e a un certo punto va su nel solaio e trova, giuro non sto scherzando,
4: la mappa per la
6: no, un cesto pieno di monete d'oro, ma pieno raso.
4: Neanche la mappa per cercarle, no? Da Willy Lorbo, direttamente
6: le monete. Allora il coglione cosa fa? Cioè la casa è tua, l'hai comprata, anche il cesto è tuo, no? Con dentro le monete. No, è andato a restituirlo ai proprietari. Ah, grazie, sì, ce l'avevamo dimenticati. Non so quanto potessero valere, ma penso un bel po' di soldi, scusate, il mio telefono di merda.
2: Io una volta sono sceso in cantina a prendere una bottiglia di Barbera, ho trovato il Graal. Almeno a me sembrava, però ero già la terza bottiglia di Barbera. Non sono sicuro che

0: Fosse quello giusto.
1: Sì, magari ci potevi sbagliare.
0: Poteva essere o il Graal o un bicchiere dell'Ikea.
2: Ecco, no. La Puccioni mi dà l'idea di una che prima o poi vedrai un giorno nella sua cantina trova un tesoro.
0: Prima deve trovare la cantina, però.
2: Vabbè, ma c'è la cantina, Puccioni? C'è la
3: no,
2: cantina.
3: In realtà c'era la mia mamma che era convinta di avere un sacco di cose di valore in casa. E poi quando è deceduta abbiamo comunque guardato che vale niente di quello che aveva lei. Anche gli orologini, le robe.
2: Niente, cioè, un cazzo. Niente.
0: Avete cercato un buco magari dietro qualche scaffale?
3: A valutare, proprio erano tutte patacche, ma incredibili. Però effettivamente...
2: io avevo trovato delle monete antiche, invece in realtà ho scoperto che erano delle copie. Quindi
0: ma c'è Monopoli!
2: Certo. No, erano
1: dentro la busta Corriere della Sera, collezione.
2: Sì, ti ricordi che facevano quelle collezioni?
1: Sì, perché, allora, attenzione, è quella l'inchiappettata, perché negli anni 90 sono partite un sacco di collezioni da edicola, no?
2: Sì.
1: Tanta gente le ha comprate, poi le ha messe nelle cantine. Adesso ci sono rigattini che trovano nelle cantine queste robe qua e pensano, ho fatto la svolta! Sotto il racconto degli anni 90.
3: Esatto.
0: C'è scritto fa che sì. Sopra.
2: No, non c'è scritto un cazzo, no. Però lo vedono loro che sono false. Certo. Avevo trovato tipo delle monete del 1600, dico la Madonna, sono ricchissimo.
3: Ma io ho anche pensato che magari a volte possono essere loro che ti fregano, nel senso, no, non vale niente, lascia fare, sì, buttala via e poi se lo tengo.
2: Allora, sotto questo punto di vista esiste un'app, è a pagamento purtroppo, si chiama Zotify, no, sto scherzando. Esiste veramente un'app dove puoi verificare il valore delle monete. Cioè scannerizzi la moneta e lui ti dice se la moneta vale o meno.
1: Solo che l'abbonamento all'applicazione costa di più del valore delle monete che collezioni.
2: Quindi sì, un tipo 20 euro.
1: Che cazzo sto facendo?
2: Sì. Mica come Zotify che costa pochissimo.
1: Costa e offre un servizio.
0: Io avevo trovato $20 con la faccia di Raimondo Vianello, mi hanno detto che non erano originali.
2: No.
0: Però aveva la parrucca.
2: Oh, proprio Trump ce l'ha fatta.
3: Ancora no.
2: Cioè, vabbè, insomma, metteranno la sua facciona sul
3: Così gli hanno
2: dollaro.
3: Promesso, però vediamo.
2: C'è scritto che gliela mettono, no?
3: Sì, come dice che gliela mettono, però devono aggirare quella legge che non prevede che un presidente degli Stati Uniti venga messo su una banconota.
2: Da vivo devi essere morto.
3: Devi essere
1: infatti
3: morto.
1: Lui sta facendo
0: ma io fossi lui alzerei le antenne, però.
3: Perché Miranda gliela promette.
1: Lui sta facendo le ricerche per avere un qualcosa per ritornare in vita, così si ammazza, si fa coniare e poi si poi ritorna.
0: Secondo
1: in
0: me è successo così, lui ha detto "Vorrei la mia faccia sulle monete" e loro le monete lui gli ha detto e loro gli hanno detto "Sì, vai tranquillo, te la mettiamo, ma con un braccio intorno alla spalla così". Sì, dai Donald, te la mettiamo.
3: No,
0: dai,
3: in realtà
0: così.
3: Ci aveva provato già con la banconota da $250 che non è riuscito neanche a fare. Non so
2: ma
3: se
2: vedi, vedi sta roba, noi esseri umani non ci accontentiamo mai. Una volta che tu riesci ad arrivare al livello di essere presidente di uno dei paesi più potenti del mondo, sei ricco, comunque è un uomo d'affari, ha costruito un sacco di robe, poi possiamo aprire mille parentesi, non gli basta, vuole avere anche la faccia monetina. Sulla moneta. Che palle, oh! Mamma
1: però
2: mia, si accontentano
1: mai. Arrivare alla fine della vita per persone così deve essere tremendo, perché sì. Veramente tutto in mano
0: per noi no, e non vediamo l'ora infatti.
1: No, però deve essere veramente pesante.
2: Ma ragazzi, attenzione, parlando di persone pesanti, il nostro Wender insieme a Johnny ha ricontattato il nostro amico Ennio. Attenzione, perché Ennio deve fare la revisione alle vacche. Come le macchie? Eh beh, ogni anno le fa la revisione.
1: Certo.
2: Sentiamo che cazzo è successo. Dove abita Ennio?
4: Dove abita Ennio?
5: Pronto?
6: Chi sei?
5: Sono Schumacher. Sì, c'è un problema. Senta, allora bisogna fare la revisione alle vacche. Quanti chilometri hanno?
6: Le mie vacche?
5: Sì, quanti chilometri hanno?
6: Vicino alla campagna.
5: Mi ascolti bene. Allora, le mucche, quanti ne ha lei? Quante ne ha?
6: Una ventina, la ventina.
5: Ventina sono tante, ecco.
6: Prata!
5: Sì, sono qua, stavo ascoltando. No, volevo capire esattamente quanto fa di media una vacca al giorno.
6: Ma che quanto fa la vacca?
5: Sì,
6: Ma che cosa?
5: 10 chilometri, 5, 4.
6: Ma porca la... Non ha detto che non lo so che cosa il porco non... Dove vanno?
5: Allora, senta...
6: Quando do la mattina, la sera...
5: Va bene, senta, allora le passo un attimo l'ingegnere delle vacche.
6: Che mi passi?
5: Sì, si chiama Michael Jackson, si chiama.
6: No.
5: Michael Jackson. È un baccologo, glielo passo, salve.
7: Pronto, signor Ennio? Sì, sono il baccologo.
6: Ma chi? Michael
4: Jackson.
6: Ma chi? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
4: Le devo fare un piccolo questionario per capire se le sue vacche hanno il bovid.
6: Bebe!
4: Allora, la sua vacca fa le uova? Sì, no, perché le perché le spiego, questa malattia rende le vacche mezze galline.
6: Le vacche che sono galline.
4: No, è una malattia, è una malattia.
6: Le vacche non sono le galline, le vacche sono vacche.
4: No, è una malattia delle vacche nuova che rende le vacche mezze galline.
2: Ma chi?
6: Ma il porco non... Le mie vacche sono vai.
4: Ok, segno no, quindi le sue vacche non fanno le uova.
6: No, segno no, no.
4: Ok. Le sue vacche hanno il grembiule? Guardi, allora facciamo una cosa. Io le passo l'addetto perché dovremmo venire da lei a mettere... Aspetti un secondo. Dovremmo venire da lei a mettere i sigilli alle mammelle delle sue vacche.
2: Ma perché?
6: Alle che le vacche? Alle vacche? Ma che perché le devo fare? Le vacche stanno bene, ma porco... Ma chi sei?
4: Ma le spiego, in maniera preventiva dobbiamo mettere i sigilli per non far uscire il latte per almeno 15 giorni.
6: Esplodono! Le vacche dopo esplodono! Le devo spremere!
4: Guardi, allora possiamo fare così. Io le passo l'assaggiologo.
6: Assaggiologo.
4: No! Oh, le passo
6: io le devo spremere!
4: Guardi, le passo l'assaggiologo che l'assaggiologo le spiegherà tutto. Si chiama Bubba.
6: Bubba. Ma io non lo spremere le mie vacche, puttana la pugnicisoni, puttana, esplodono, bruba, pronto,
4: Ennio, sei tu!
6: Bastardo, Ennio, dove sei, bastardo?
4: Devo venire da te a mettere i sigilli!
6: Ma porca la... Io le devo spremere le mie vacche, esplodono dopo 15 giorni.
4: Allora facciamo così. Vengo da te con due vacche da burrare mentre spremiamo le vacche.
6: Dove sono le vacche da burrare, bastardo?
4: Vengo da te con due vecchie da burrare mentre tu te le buri io spremo le vacche.
6: Dove sono le vecchie da burrare?
4: Le devo portare da te.
6: Bastardo!
4: Senti, fai così, io vengo con due vecchie, tu lavati il cazzo.
6: Dammi le vecchie da burrare. Dove sono le vecchie da burrare?
4: No.
6: Dove sono, brutto bastardo?
4: Allora, domani te le porto lì.
6: Portala la... alla stazione, ma non sei una alla stazione con la panda.
4: Però le devi scopare in mezzo alle vacche.
6: Porco, non... vai a cagare che devo
4: aspetta,
6: le vacche. Devo andare a vedere le vacche.
4: Ti porto le vecchie da burrare e poi tu te le buri, io spremo le vacche. Pronto!
1: In Sicilia le mamme!
7: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.
2: A me piace quando si strozza, che non riesce a dire...
3: Tenerezza,
0: no, un vecchio stronzo.
2: Ma sai che secondo me è tuo parente? È tuo parente, sì, parlate
3: no.
2: uguale voi due.
3: No, non è vero. Sì. Lui parla meglio.
2: Prova a dire grembiule di Michael Jackson. Prova, vai.
3: Grembiule di Michael Jackson.
0: Ma che brava.
3: Grazie, oh, grazie. No, salta, riesco a dire salta. Anche uova.
0: Che bravo, che forti. Salta,
2: prova salta. Irlanda del Nord. Via.
3: No,
0: ostacolo quello lì.
7: Anche oggi, caro il mio amico Mazzoli, ti toccherà fare il professionista delle citazioni. Concentrati, sì. Tocca a te.
2: Non pagate.
8: Cari ascoltatori, siete pronti a godervi il meglio delle vacanze? Ho la testa tra le onde, ho il costume e mi basta quello, ho il sorriso salato. Beh, questi sono i mantra dell'estate. Sole, musica, social e amici. Le piccole gioie che contano davvero. E per vivere senza pensieri, O-Mobile, l'operatore telefonico semplice e conveniente per godervi l'estate al massimo. Niente male, vero? E allora scoprite le offerte su omobile.it e passate a O-Mobile perché ho tutta l'estate davanti.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Una nuova birra Forst 00.
16: Assaggiala.
17: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
16: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs, freschezza per natura.
18: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X-Masters Summer, dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
21: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito.
22: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
23: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
22: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
23: Sì, sì, come no?
18: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da €33.900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
24: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
26: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: DJ Paolo Noyes, sì, tu che sei uno che fa tante serate, cioè questa musica qua non va in discoteca, cioè,
1: sì, va,
0: la bala. Ah, ok.
1: No, c'è una bella ventata house in questo
0: momento. Yeah, sulle mani. Yeah. Dai, fammi la voce a DJ un attimo,
1: no,
0: alza un po' la musica.
1: Ma
0: ci siamo noi, ci siamo. Alza.
2: C'è gente che si diverte.
1: Alza anche vai. La mia cuffia. Cioè.
0: Che cazzo, dai, vai Paolo, vai. Grande Paolo! Sono un fan del tuo ictus all'isola!
3: Non rischia mia!
2: Quante serate hai già fatto prima di questa?
3: E non ho pippato!
2: Ah, ok.
3: Un attimo che mi riprendo, ragazzi! Whisky!
0: No, basta Paolo, no, non va bene. Senti, allora, questo è un tema un po' delicato.
2: Ah, allora non lo tocchiamo, dai.
0: No, è confermata la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero. E ovviamente l'Italia si è divisa in due. C'è chi, ovviamente. Come sempre, ovviamente.
2: Esatto.
0: Ragazzi, non è una roba facile. È vero che esiste una legge, è vero che ci sono dei video delle telecamere di sicurezza della gioielleria e si vede lui che rincorre i delinquenti che prima hanno puntato una pistola alla moglie, hanno legato la figlia, pestato lui, pestata la moglie, eccetera.
4: No, non le hanno pestati.
0: Beh, insomma, gli ha messo le mani addosso, ammanettate con...
4: Picchiate. Ma indubbiamente, però non li hanno pestati, cioè del vero non li hanno pestati.
0: La sfiga è che la telecamera esterna mostra questi che scappano, lui che li rincorre, gli spara di spalle e quindi... Però, cazzo, credo che ci sia un attenuante però, voglio dire...
2: Sì, attenuante è tutto quello che è successo prima, se no si beccava 30 anni.
0: No, capito, però...
1: 72, che 30 anni gli dai.
0: In quel momento lì non sei lucido. Sei impaurito, cioè la rabbia e tutto il resto.
1: La paura che fa tanto.
0: La paura, insomma, alla fine uno reagisce come gli viene in quel momento lì. Poi non è la prima volta che succedeva. Qualcuno sostiene che comunque non saranno 14 anni, probabilmente.
2: E poi è anche anziano, quindi nel senso magari un po' glieli faranno fare a casa.
1: Sai, sono i 780.000 euro che gli che deve pagare.
0: Ecco, quella è una roba che non comprendo.
4: Però
0: perché allora,
4: quello l'hanno ieri negli aggiustamenti al disegno di legge sicurezza. Ovviamente non è retroattiva, però c'è anche questa cosa qui che effettivamente è giusta, cioè nel senso il risarcimento, che non ci sarà più il risarcimento per
1: i delinquenti,
4: le vittime, i parenti delle vittime.
0: Ah, non c'è più, l'hanno tolto quello?
4: E nel nuovo disegno di legge questa cosa l'hanno tolta, cioè ad esempio questo gioielliere nello specifico deve dare in teoria 3 milioni di risarcimento alle famiglie.
0: Dai, ma sei fuori di testa.
1: Allora, distrugge anche il resto della famiglia del
0: gioielliere. Partiamo, allora, è vero che esiste una legge, la legge va rispettata.
4: Esatto, non siamo nella jungla.
0: Se la legge è sbagliata, va cambiata. Però
1: com'è che non siamo nella jungla noi e gli altri sì? Cioè, non
0: però la domanda che faccio è questa. Allora, se i tre ladri fossero rimasti a casa loro e non avessero rotto i coglioni, nessuno avrebbe sparato. Dubito che questa persona, vedendola un signore anziano per bene, dubito che vada in giro a sparare le persone a cazzo di cane. Poi vabbè, effettivamente dai video avrebbe dovuto distruggere i video dicendo che durante la colluttazione sono spariti i video, non si vedevano le immagini fuori e a quel punto nessuno poteva determinare se fosse veramente in pericolo in quel momento quando ha sparato o meno. Però
1: ma
0: ragazzi,
1: in quanto persona onesta,
0: ma infatti, no, io avrei distrutto tutto.
1: Nella legge, la legge.
0: No, il problema è questo. Allora, se lui non avesse fatto neanche un giorno di carcere, non avesse pagato nulla, questo avrebbe incentivato altre persone a fare la stessa cosa nel caso in cui qualcuno venisse a rapinarti o in casa o nella tua attività.
2: O anche se non venisse a rapinarti, cioè a quel punto diventa un po'. Io
0: però,
2: sparo, però, poi dopo raccontiamo la storia.
0: Però attenzione, dall'altra parte adesso i ladri sono incentivati perché dicono, beh, vedi, alla fine...
2: Non cioè... Ma non lo so, perché i ladri comunque si sono presi le pallottole nella schiena, quindi non è che... Cioè, indipendentemente la condanna che è stata data a lui, non è che il ladro
0: nel
2: ci
0: mio,
2: gode
0: nel
2: se
0: mio
2: muore
0: mondo,
2: lo condannano.
0: Nel mio mondo, nella mia bolla di pazzo, secondo me ha fatto benissimo.
2: Sì, però Marco, non è che il ladro ci gode a morire e poi sanno che lo condannano.
0: Ma il ladro sa quello a cui va incontro, no? Dal momento in cui vai a rapinare una gioielleria, sai che rischi comunque.
2: Sì, ma rischi perché... comunque, anche se non ti sparano nella schiena, rischi.
0: No,
2: cioè, nel
0: ho
2: senso,
0: capito,
2: rischi
0: sì, ma rischi cosa? In Italia esci dopo tre ore.
2: Ma non è vero, rapina a mano armata fai 15 anni.
0: Ma chi? Ma quando?
2: Rapina a mano armata.
0: Ma va. Allora, se non fossero morti, li avessero beccati, questi erano già fuori.
2: No, rapina a mano armata, no, Marco, una cosa diversa. cazzo, un conto può essere furto.
0: Ma le carceri in Italia sono piene, sono uno sopra l'altro.
2: A parte questo discorso, che è un altro discorso, ma rapina a mano armata, comunque in Italia vai dentro, ci stai per un bel po'. Fidati, c'ho metà dei miei amici dentro con rapina a mano armata. Non c'è un tabaccaio che non si son fatti.
1: Guarda, io non entrerei in questo discorso perché poi cominciamo a litigare fra di noi.
0: No, ma non c'è da litigare,
1: sono un po' diverse.
2: Cioè, è un reato punito severamente.
1: Io penso che una persona che non ne può più, che è stata rapinata più volte, che vede la famiglia minacciata, vessata, picchiata, comunque in malo modo, perché quando ti lega non è che dici signorina scusi si può girare che la leggo.
4: Se vedi il video non è...
1: Se gli con gentilmente si può girare che le metto la corda.
4: No, magari no, c'è la tensione,
1: comunque,
4: ovvio. Però
1: è una situazione in cui stanno puntando la pistola in faccia alla sua famiglia. Sì, ho capito.
0: Vabbè, ma tu non lo sai.
1: Se il suo avvocato difensore.
4: No, però se raccontiamo le cose,
1: se una pistola in faccia che tu
0: sì,
1: magari...
0: Puccioli, se ti entrassero in casa delle persone e iniziassero a puntare...
4: Ma la storia non si
0: ho
4: fa.
0: Ho capito.
4: Nel
0: senso, cazzo, però ci devi pensare.
4: Ma infatti,
0: perché...
4: ma infatti c'è la legge
1: non
4: per
1: c'è nessun
4: questo.
1: Se e nessun ma.
0: Ma che cazzo di legge?
1: Se sono una persona che in questo momento sono dentro nella mia attività, ci sono delle persone che entrano, puntano le armi che io non so essere giocattolo, o comunque il coltello non era giocattolo, alla mia famiglia, mia moglie, mia figlia... Ho paura di qualsiasi cosa possa succedere, perché poi viviamo in un momento in cui ci sono persone sfregiate in metropolitana perché fissano una persona seduta, quindi ti aspetti che possa succedere la qualunque.
0: Esatto.
1: Quindi a quel punto perdi probabilmente anche il senno. È una persona comunque non giovanissima, una persona di 72 anni.
0: Ma non è la prima volta,
1: però ci possono essere tutta
0: volta.
1: Una serie di ragionamenti. Sicuramente chi uccide va punito, senza ombra di dubbio, perché la libertà non sarebbe stata giusta.
2: Okay. Io credo,
1: credo che ci sia un'esasperazione della punizione.
2: Credo che il significato della sentenza sia questo, nel senso che la sentenza punisce la vendetta, ok? Cioè, nel senso, il pericolo era scampato e tu ti sei vendicato, ok? Il pericolo era finito.
1: Ma lui hai detto che aveva paura che rientrasse.
2: Sì, però il pericolo era finito, perché loro se ne stavano andando via, la rapina era ultimata. Quindi la,
0: con 600
2: la legge,
0: bombe di roba.
2: Esatto, quindi la legge punisce la vendetta, cioè il fatto che il pericolo era scampato,
0: sai
2: tu sei stato
0: fa?
2: Disposto a mettere a repentaglio nuovamente la tua vita.
0: Io sono
2: d'accordo
0: con te.
2: Per dei beni materiali. Quindi la legge ti dice: non ti puoi vendicare, qualsiasi cosa tu abbia subito, non ti puoi vendicare.
0: Poi che sia un certo punto di vista, farlo, io sono d'accordo con
2: senso.
0: Te. Però, sai qual è il problema? Che in Italia, soprattutto. Sai che la legge non può fare determinate cose e il più delle volte vengono rilasciati, fanno molto meno tempo di quello previsto dalla legge, perché le carceri sono piene, perché alla fine non servono un cazzo, perché in teoria tu dovresti rieducare una persona in carcere, in realtà non ci sono i fondi per farlo, non ci
4: sono
0: le strutture,
4: non ci sono le intenzioni.
0: Vabbè, ma non ci sono neanche i fondi, non ci sono le strutture per farlo.
4: Ci sono 480 carceri, cioè, che non sono in disuso, che non vengono.
0: Dove?
4: In Italia.
0: Questo è un altro problema.
1: Che debbano essere ristrutturati, però.
4: Le strutture ci sono, cioè tu non c'è la volontà. Il carcerato butti via la chiave e ti importa una sega. In questo paese
0: dall'altra
4: così.
0: Parte, io vivo in un paese, soprattutto in uno stato, dove ti dice la polizia: se ti entra uno in casa, ammazzalo, fai prima, perché sennò se rimane vivo hai una persona con cui discutere in tribunale. Cioè, è forse eccessivo dall'altra parte. Bisognerebbe una via di mezzo, insomma. Io credo che 14 anni e 9 mesi però siano una follia per un uomo di 80 anni.
4: 72.
0: Vabbè, 80 anni, cioè dai.
2: Perché alla fine comunque è omicidio preterintenzionale. Con tutte le attenuanti del caso, però è omicidio premeditato. I 3 milioni di euro sei assicurato. Sei un gioielliere, sei assicurato, te li ridà l'assicurazione.
1: No, quello che paghi.
0: L'assicurazione ripaga il danno del bottino. Ma non ripaga, non paga i 3 milioni.
2: Ah no, i 3 milioni di euro però sono stati tolti dalla. No.
4: Non è retroattiva la legge.
0: No, non è retroattiva.
2: Vabbè, cambieranno la legge. Quello forse effettivamente è la beffa oltre il danno.
1: Distrutto anche la famiglia, cioè, oltre a tutto quello che è successo, la famiglia poi è proprio azzerata.
2: Quello sì, effettivamente va modificato. Almeno quel
4: infatti
2: codice.
4: Quello
2: lì.
4: L'hanno fatto, l'unica cosa buona, cioè, no, l'unica, però in questo.
0: Scusate, io non voglio ridere perché è una roba seria, però continuo a vedere cose che cambia le scenette.
2: Perché ci stiamo dilungando.
0: No, infatti, ma banane bio, che cos'è? Cioè, io ho paura. Tu le hai ascoltate prima di metterle in onda?
5: Allora, vedi che c'è scritto Pippi Pippo Palmieri, noi ci possiamo
1: ma Pippi può dire mille cose.
5: No, fidiamoci, fa ridere.
0: Vabbè, mi fido, scusate, è tardi, dobbiamo andare, poi dobbiamo anche giocare. Comunque non siamo noi, cioè non siamo il programma giusto per stabilire nulla, però mi sembrava giusto parlarne perché è una cosa che a me ha
1: dispiaciuto molto.
0: Sì, tantissimo. Poi vedere una persona così anziana per bene in queste condizioni, boh. Vabbè, io sono più per chi è che era cosa? Quello che andava a
4: Chuck Norris.
0: Charles Bronson. Minchia, sì, il vendicatore della notte.
4: E io un po' meno. però vabbè.
0: Ma va, io vengo a sparare anche a te.
1: Tu stavi con quelli che gli hanno violentato la famiglia, non ho capito. Cosa vuol dire? Stavo un po' meno con Charles Bronson e Charles Bronson. Bisogna riempire di monete tutte le calze che abbiamo in casa.
0: Charles Bronson gli avevano violentato moglie,
2: tutto,
0: figlie,
2: anche il le piante. C'era uno che gli ha scopato i gerani.
1: Gli hanno scopato la casa proprio.
0: E lui è andato, a vendicarsi.
1: A fare giustizia.
2: Fanno io la legge.
1: Perché un po' meno, ho capito.
0: Dove non arriva la legge arrivo io, esatto, bastarda di me. Chiudi bene le persiane perché vengo, te lo giuro.
2: Gli obitori sono pieni di questa gente che
4: allora
2: dice no, ci penso io da solo.
4: Marco.
0: No, ma non vengo a scoparti.
4: Ah, caspita.
0: Madonna mia, devo parlare con Stefanone. Dai, ci sono gli spot incredibili, andiamo.
6: Oh, sono in ballo da stamattina. Porti i bambini a scuola, vai in ufficio, il capo ti stressa, lavori tutto il giorno, corri a destra e a manca, a pranzo un panino ed ora non ci vedo più dalla fame. Mi ci vorrebbe qualcosa per tappare questo buco enorme.
7: Ouch, ma te lo tappo io il buco, bastard. A Trane sorge un allevamento di banane, ma non quella normale, quel biologicamente modificato. Le banane bio, ouch.
6: Le banane bio?
7: Certo, le banane è uno dei frutti più amati e consumati in tutto il mondo. Apprezzati per la loro forma che sembra un acido. E perché sono buoni e dolci. Ma però, dietro questi frutti così comunemente consumati, si c'erano i pesticidi, cose che noi a Trani non usiamo, e no, eh?
6: Ma come faccio a fidarmi?
7: Uè, se non ti fidi di me, fidati della testimonial d'eccellenza. Quella che abbiamo scelto per questo spot, Beyoncé, che pur lei che se ne intende di banane, e per forza quando balla sembra una scimmia.
8: Oh, oh yeah, sono stata a Trani a provare le banane bio e sono rimasta folgorata. È per come questo che l'ho testimoniata. Ed ora, con due in mano e una in bocca, vi canto questa

0: Nyam nyam nyam nyam nyam le banane, me le mangio tutte le banane.
1: Uè, banane bio Beyoncé, ne prendi una e ne mangi tre. House Ricchione.
2: Ma cosa abbiamo appena ascoltato? Ma cos'è? Puccions, leggiti un po' di messaggi perché sono
3: no, un po' solo questo che mi è piaciuto. Questo
2: sì, qual è? Vai, vai, quale, quale?
4: Aspetta, devo mettermi gli occhiali. No, bravi, che ragazzi,
2: cazzo. Qui maturando. Uno dice abbiate il coraggio di leggerlo, io non ho nessun problema. No, io vorrei vedere se Fabio e la Puccioni, se entrassero in casa loro, stuprassero le loro figlie. Beh, qui non c'è stato stupro, ragazzi.
4: No, scusami, Marco, leggi questo messaggio. Questo messaggio, lascia il tempo che trova, perché non ha senso. È in base alle proprie emozioni, non c'entra niente. Comunque,
2: leggi
4: questo che diceva Paolo è: bravi ragazzi, state maturando. Un discorso serio, senza litigare ed esprendendo concetti interessanti.
3: Così si fa.
4: Vi adoro, un bacio, Gabri. Ma direi che questo stronza. Va bene.
3: Gabri è un coglione.
4: Gabri, grazie.
5: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Raban. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Raban.
4: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
8: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «Qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
9: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
12: GNV, il tuo traghetto.
13: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.
21: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
0: 105.
1: Che storia!
22: Radio 105.
1: Che storia!

0: Cazzo, andavo a ballare in una discoteca in Brianza dove mettevano sempre sta musica anni 90.
1: Al Frociazzo? No. Allora non è la stessa dove andavo
0: no, era
1: io.
0: Bellissimo.
2: Io andavo in camicia e in capannina quando c'era questa
0: Beh, tu sei chic, sei ricca. Che bello.
2: Mi divertivo molto.
1: Vada canzo.
2: Ragazzi.
1: Come sei figa.
0: Paolo, Paolo, se non hai ancora deciso dove andare in vacanza, ti consiglio il Perù perché appena atterri in aeroporto ti regalano delle foglie di coca. Belle. Sapevi?
1: Allora, tu sì, stai scherzando, ma mia madre...
0: No, è vero, non sto scherzando.
1: No, no, stai scherzando sul discorso delle foglie di coca. Ma mia madre e mio padre, ma soprattutto mia madre, sono diventati dipendenti
2: dalle di foglie cosa? Di coca.
1: Quando sono andati in Perù hanno trascorso tipo 3 settimane sulle Ande.
0: Ma te le danno, ma non per farti. Non
1: no,
0: per farti.
1: Allora, serve... il bolo di coca serve per il soroce. Il soroce è questa specie di malattia che ti viene cambiando altitudine molto spesso.
0: Esatto.
1: Masticando le foglie di coca non lo percepisci o lo percepisci meno.
0: Solo mal, che comunque... di montagna, esatto. Mal di montagna.
1: Sì. Solo che comunque ti rimane un po' di dipendenza. Perché comunque il bolo di coca un pelo di energia in più te la dà. Quindi sono tornati che si grattavano. Mio padre si è comprato la t-shirt viva la coca con la foglia, la oca de coca.
2: Ma quanto tempo fa?
1: Ma una decina d'anni fa. E si sta ancora grattando.
0: È ancora sotto.
1: Tutte le volte che ci vediamo mi invita a pranzo, mi prende il braccetto così. Ma non è che hai ancora un po' di quella roba?
2: Ma no, dai.
3: C'è da fare la differenza fra la foglia e la macerazione alla lavorazione.
0: Allora
3: per
0: senti Fabio, Fabio, io ho un'idea. Purtroppo Paolo non può partecipare a questa cosa.
3: Lo so.
0: E neanche la Puccione.
1: È il golosone, quel golosone.
0: Però mi piacerebbe portare tuo padre e mio padre. Oddio, no, sarebbe pericolosissimo. No, facciamo un podcast. Io, te e i nostri padri e li facciamo confrontare. Perché mio padre invece è l'esatto opposto.
3: Allora non è un podcast, è un processo nazifascista.
1: È una nuova Norimberga.
0: Ieri mi chiama mio padre, ancora oggi, che ho 50 e passa anni. Fammi. Oi, ma non è che ti fai. Perché una volta mi hanno invitato a una festa negli anni 90 e a un certo punto è venuto uno e mi ha offerto una sigaretta. E puzzava tantissimo. Era cocaina. Voleva...
1: Oppure se l'era messa nel culo.
0: No, io ho detto, pa, no, non era se puzzava tanto, sarà stata marijuana. Se so che mio figlio fa uso di quelle robe lì, t'ammazzo.
1: Vabbè,
0: non
1: glielo diciamo, Marco.
0: Ma no, ma chi? Ma io mai. No, ma guarda, devo dire che i miei non mi hanno mai imposto niente. Però mio padre ha lavorato di psicologia. Cioè, allora, questo potrebbe servire ai futuri genitori, no? Mio padre non mi ha mai detto non fare una roba, ma sempre detto, se lo fai, mi deludi. E questa roba qua mi è rimasta dentro.
2: Profondamente
0: quindi...
2: sbagliato, lo sai, vero?
0: In che senso? Perché,
2: che
0: scusa?
2: Non si deve dire a un figlio o a qualcun altro mi hai deluso, perché il problema non è lui, il problema sei te che hai riposto in quella persona delle aspettative che
0: vai
2: non
0: a fanculo, funzionato. Ma ha funzionato, scusa,
2: no,
0: io lavoro.
2: Sei visto, dai, no.
0: Ma che cazzo vuoi, deficiente? Io sono una personcina per bene.
1: Con mio figlio non ha funzionato, continua a rubarmi l'erba.
0: Faccio il pagliaccio in radio, ma fuori dalla radio sono una brava persona. Sai qual è la cosa che mi fa incazzare? Che la gente pensa che noi fuori dalla radio bestemmiamo tutto il giorno. Cioè, ma cosa è vero?
1: No, solo al mattino, pomeriggio bestemmiamo meno.
0: Ma non è vero, ma non è vero. Io sono una persona per bene. Ma che cazzo?
1: Io parlavo di me e Paolo.
0: Ah, ok. Cioè, ci stai però. Facciamo una puntata. Dai, la facciamo sul tipo
1: abbiamo Fiol de Naroya.
0: Fiol de Naroya, tuo padre contro mio padre. A parte che sono due persone
1: contro
0: acculturate.
1: No, mio ma mio padre non è una persona agonistica, mio padre. Cioè...
0: No, ma anche mio padre. A massimo due schiaffi, ma robe.
3: Io posso assumere un barbone e fingere che è mio padre?
1: Dici, per migliorare la genia?
3: Oppure prendo un attore bravissimo, c'è una roba.
1: Prendi un nano.
3: Sì, c'è una roba incredibile. Sì. Una donna vestita
0: nano,
3: da uomo.
0: Nano nero, però deve essere. Ma nero, pece. No,
1: prendi Timothée Chalamet, che è credibile come tuo padre.
2: Certo.
1: Ma interpretato magistralmente.
3: Oppure mi presento veramente col figlio di Gassman, dicendo che mio padre. Che
0: dai, sarebbe bellissimo.
1: Se no, tua madre è vestita da tuo padre.
0: Tu non hai più nessuno, Puccioni. Mamma, papà, niente.
3: No. Allora, affettiamoli insieme in due. Cerchiamo di essere fratelli.
1: La romana.
2: Facciamo che siamo fratelli.
3: Sì.
0: Chicca, tu ce l'hai ancora i genitori, tutte e due?
4: Sì, ce li ho.
0: Ah, ok, perfetto. Ah. Tu, Summa? No.
5: Sono mia mamma.
0: Arca miseria. Avrei voluto parlare tanto con tuo papà, sai. Ha un sacco di
3: carabinieri. Era tuo padre.
5: Carabinieri.
3: Sei quelli fedeli.
0: Pensa che figlio che fa finta di essere stato carabiniere. Tu pensa che
5: allora Marco non ti ho ancora arrestato perché comunque c'è un...
0: Cosa fai?
1: Ti ho ancora arrestato.
3: Le forze dell'ordine della radio.
0: C'ha il badge finto, la divisa finta. Tu pensa
5: che badge, no, la piastrina.
0: Vabbè, ma la delusione al padre, ma se guarda dall'alto verso il basso,
1: molto verso il basso deve guardare per vederlo,
5: che sono alto normale, io non sono basso.
1: Parlavo della tua statura morale.
2: No, figuriamoci.
0: Dai Fabio, stringi la mano, lo facciamo?
1: Sì,
0: dai,
1: se mio padre c'ha voglia, se mio padre c'ha voglia, molto volentieri. Facciamolo,
0: sì, facciamo
1: a casa di tuo
0: neutra.
1: Padre. No, ma tanto abitano dai, vicini.
0: Come? Ah, è vero, vero, cazzo, cioè, è vero. Tutto, dai,
1: sì, perché tra lì, no, Gavi e Piacenza, lì c'è pochissimo. Sì, ci bellissimo. Possiamo incontrare sul cucuzzo. Ma
0: andiamo a prendere tuo padre, lo leghiamo e tutto. Sì, come un salame.
1: Allora abbiamo il bolo di coca.
3: Sì.
0: Lo attiriamo, sai, invece di lasciare i petali, sì, le foglie di coca.
1: Lascio le foglie di coca, lui arriva fino all'Alessandro.
3: Ma scusate. Rendiamola più piccante, li chiudiamo in una stanza con una zoccola ninfomane.
1: Non possiamo fare il contrario, io la zoccola ninfomane e loro tre aspettano.
3: Allora mettiamo voi due con una zoccola ninfomane col cazzo e loro che guardano da un vetro, no, ma non possono aprire la porta,
0: scusa,
3: per salvarvi.
0: Cazzo no, no,
1: non
0: cazzo
1: c'era
0: no.
1: Il cazzo nella prima versione, cioè, hai già cambiato le carte in tavola.
3: Scusa, a me piace aggiungere gli ingredienti, sono autore.
1: Ho capito, ma l'asso di bastoni lascialo fuori dal mazzo.
0: Ma perdonami, ma chi ti ha assunto come autore di questa roba?
3: Pensavo di fornire il mio autorato
0: fino al troione, andava bene, ma col cazzo no.
3: Cazzo, l'iperbole, il troione col cazzo. I genitori dietro una vetrata che non possono intervenire, che picchiano al vetro mentre mi inculano, bellissimo.
1: Mio padre se ne va a fumare una, dice, beh, quando ha finito torno.
3: Ah sì?
1: Sì, cazzo.
3: Ma suo padre che invece sviene dall'infarto, no?
0: No, mio padre si mette a suonare i bonghi.
3: No, te che lo ciuccia un coso.
0: Ma
3: è
0: che
3: un
0: cazzo vuoi?
3: Sono autore.
0: Ma scusa, allora, siccome tu non puoi portare il padre per una serie di motivi, tu vieni tu col troione e fai tu la
3: vesto io da mio padre e parlo no. malissimo di me.
1: Bellissimo. Come i nostri due genitori,
3: sì, fanno da sempre. Anno,
0: sì, infatti. Va bene, ragazzi, tra 32 secondi giochiamo e forse regaliamo un altro meraviglioso orologio Fumagazzi. Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arriva.
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: devi un po' di cultura.
1: In realtà, no, stavo leggendo. Ciao Lucy, ciao. Benvenuta, bentornata. Stavo leggendo un messaggio di una persona che diceva che io comunque sono una persona zero equilibrata, mai rancorosa. In realtà io sono rancoroso quando mi fanno delle cattiverie pesanti, se no non me ne frega.
2: Quando ti fanno
1: cazzo.
2: I complimenti è difficile portare rancore.
1: Infatti. Poi sul discorso equilibrato, io sono una persona molto equilibrata invece, sono una bilancia.
3: Cioè, scusa, praticamente non hai così. Difetti, cazzo.
1: No, difetti ne ho 1,5 miliardi e sono stressato, rispondo all'ultima.
3: Non li vedo questi difetti.
1: Sono molto stressato perché purtroppo ho avviato una roba molto più grande di me che ovviamente crea stress. Però se nella vita non
4: perché
1: non
4: te
1: rischi...
4: ti piacciono le sfide.
1: Brava, esatto.
3: O
1: brava,
3: essere
1: esatto.
3: Angelico.
1: Cos'è che è? Essere?
4: Hai detto?
3: Cosa? Sono autore.
2: È autore, ragazzi.
1: Autore di chi?
2: Lasciatelo lavorare. Nei dialoghi stavo
1: mettendo.
2: Stavo creando dei dialoghi. Adesso li segno.
1: Tu che segno sei, Lucillas?
3: Topo.
4: Capricorno.
1: Non conosco. Tu Puccioni sei?
4: Io sono vergine.
1: Ah, come me.
3: Dai, non è vero.
4: Non eri bilancia.
1: No, io sono bilancia ascendente vergine, ma dicono che dopo i 50 anni l'ascendente prende il sopravvento. Sì.
2: Allora ci sono dei trattati su questo, stare attento a non passare da un segno all'altro.
1: Ma è possibile che non credi in niente?
2: Ma non all'oroscopo.
1: Scusa, ma non è l'oroscopo, i segni zodiacali sono una roba.
2: Ma cosa? Ma sono dei disegni che un cazzo di Assiro 20.000 anni fa ha guardato e ha detto quelli guarda la capra, segno della capra. Me la puoi un coglione Assiro che c'era buio, non sapeva che cazzo.
1: Tu sei dei gemelli, giusto? E infatti sei proprio una merda come tutti i gemelli.
2: Sono dei trattati.
1: Ah, raga, doppia faccia, banderuola.
3: Non mi piace. Allora, da questo momento tu ti chiami Scetticus e tu fai la voce semifemminile. Per piacere, la rifate?
2: Scetticus, stessa voce?
3: Sì.
2: Aggiungo
1: io devo fare quella femminile.
3: Sì,
1: scusa.
3: Grazie. Mi rifate la litigata, grazie. Però dici sempre: io sono Scetticus! Prego.
1: No, non è vero, tu sei una merda. Sei una merda perché sei dei gemelli. I gemelli sono il peggior segno zodiacale.
2: Io sono Scetticus e non esistono i gemelli.
3: Sono un autore.
2: Romolo e Remo erano cugini.
1: Non è che io leggo l'oroscopo e ci credo. Quello sono d'accordo con te.
3: Mi sei uscito dal personaggio, perdona.
1: Stiamo parlando di astrologia, di
2: ma non
1: segni.
2: Esiste l'astrologia.
1: Ma non dire cazzate.
2: La scienza inventata
1: stelle,
2: come
1: pianeti,
2: la scienza della lettura dei tarocchi.
1: L'allineamento dei pianeti.
2: Non esiste l'allineamento dei pianeti.
1: Ma smettila.
2: È falso.
1: Ma non dire
2: è una roba che vediamo
1: non dire
2: noi.
1: Cazzate, brutta troia.
3: Aspetta che metto dentro il product placement.
1: Sì.
2: Ok, la faccio di mettere.
3: Era una bottiglia d'acqua della San Benedetto.
1: Tu aspetta, che segno sei tu invece, Sgorbio, in regia?
5: Leone. Ascendente Toro.
4: Tra poco è il suo compleanno.
5: Non dirlo.
1: Chicca, tu che segno sei?
6: Io come Lucilla, Capricorno.
2: E sono uguali, infatti.
4: Sì,
2: eh?
4: Infatti, guarda, due gocce d'acqua.
1: Non so niente del Capricorno.
4: Ma no, ma neanche io, ma non me ne strafrega un cazzo.
1: Vabbè, ma tu sei
4: io
1: un'altra.
4: Io sono come Alisei.
1: Comunista, non credente.
4: Ma perché tu vuoi essere comunista se non credo nell'oroscopo? Che cazzo?
1: Ma c'è, non è l'oroscopo, ma nessuno crede nell'oroscopo. Ma l'oroscopo.
4: Nell'astrologia.
2: Vai, esplodi in una nuvola di feci.
1: Io?
2: Aspetta. No, lei! No, tu l'hai già fatto in precedenza, Marco, e anche più volte di cui due sui miei pantaloni.
1: E ieri riguardavo una story che aveva pubblicato la pagina dello zoo quando avevo la scorreggite che c'era Paolo che stava malissimo.
4: Schifo.
1: Mamma, quanto ridere, continuavo a scorreggiare.
3: La vessazione del panzone fa sempre ridere.
2: Sono bei momenti che ci riporteremo dietro.
1: Ah, che palle, che palle. Vabbè,
4: comunque io leggo l'oroscopo tutte le mattine.
1: Ma l'oroscopo è una cazzata.
4: Non va bene.
2: Allora, se non ci crede lui è una cazzata. Se ci crede lui è vero.
4: No.
2: Così
4: no,
2: funziona lo zoo.
1: Mamma mia. Ma vedi che mi metti in bocca delle robe che io non penso.
2: Stavo solo ricordando agli inferiori come deve funzionare la vita, Marco. C'è una catena di comando, cazzo.
1: Che schifo che fa. Sei proprio tu sei la più brutta persona
4: del
1: mondo.
4: Sì, sì.
1: Brava, vedi.
2: Non ho mai sostenuto il contrario, comunque.
1: Cioè, guarda che ci sono veramente delle cose, delle similitudini tra le persone dello stesso segno.
4: Guarda me, Paolo. Infatti.
1: Io e Gigi il milionario siamo tutti e due bilance, abbiamo le stesse identiche fisse, uguali identiche.
2: Sì.
1: Poi, vabbè, lui
2: non perché siete due malati nostalgici degli anni Ottanta, perché siete della vergine.
1: Ma vai a cagare.
2: Vicini alla bilancia, però, vicini.
1: Io sono bilancia ascendente vergine. Paolo, che ascendente hai tu?
4: Lo sta per scrivere, aspetta.
3: Ah, stai parlando con me?
2: Sì.
3: Ah, scusa, Paolo. Stavo ascoltando un'altra radio. Ah, mi avete rotto i coglioni un quarto d'ora fa.
2: So, se stessi guardando le stelle per derivare il tuo ascendente.
3: Sta venendo un bel calcolo.
2: Non lo so, vediamo comunque, un po', non lo so.
1: Fabio, ci sono delle ricerche scientifiche recenti che dimostrano che ci sono dei tratti distintivi in base al periodo in cui nasci, non per le stelle, ma per alimentazione e abitudini della stagione durante la gravidanza.
4: Vabbè. Ecco. Mi sembra ancora peggio questa. Però vabbè, ci saranno.
1: Ma qua non c'è questione di aver ragione o meno. Non c'è una ragione.
4: Ma infatti non ti arrabbiare. Cioè, io non ci credo, come quelli, tu ci credi, infine.
1: Come non quelli che non credono in niente, che non credono in Dio, non credono in Allah, non credono in un cazzo. Cioè, è la tua decisione. Amen.
4: Ma certo.
1: Amen, scusa.
4: E così sia.
1: Ecco. Allora ti presento Lorenzo da Bologna. Ciao. Buongiorno Lorenzo. Pronto?
0: Buongiorno colleghi.
1: Senti, ma tu li fai i bocchini?
3: Giusto.
1: Li fai i bocchini? Sai che si dice che a Bologna
2: pensate fosse bene. Riferito alle bolognesi.
0: Tutti i giorni.
2: Sei siciliano, wow. Marco,
3: possiamo parlare di meno con una persona che anticipa la risposta con un verso
1: gutturale.
2: Peluino.
3: Credo che questa persona non abbia i mezzi. Sì, mi chiamo così. Sì.
0: Paolino. Sono Gargiulo e te lo metto nel...
2: Possiamo buttare giù a questa persona?
1: No, dai.
2: Questo è uno di Catania che pensa di essere spiritoso.
4: Siamo sul filo, secondo me.
3: Ma io lo considero una persona molto simpatica. Cioè...
1: Senti, proviamoci. Lorenzo, cosa fai a Bologna?
0: Artigiano Mazzoli.
1: È un lavoro l'artigiano Mazzoli, uno sì, che bestemmia mentre...
3: Allora, lui riesce a dare più risposte in una sola, capito? Lui gli fai mille domande durante l'arco della sua vita, sì. Lui poi risponde con calma a tutte le domande.
2: Come il catasto!
3: Pensandole in un'unica risposta a caso, persona a caso.
1: Vabbè, allora, senti, ci proviamo, ti mettiamo alla prova. Lorenzo, concentrati, ti passo la stronza non credente, che ti farà un sacco di domande, eccetera, eccetera.
3: Amalfi 12, stava rispondendo.
4: Sì. Ti dirò una sfida di cose, caro Lorenzo, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate.
1: Domande, eccetera, eccetera.
3: Amalfi 12, stava rispondendo.
4: Ti dirò una sfilza di cose, caro Lorenzo, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate.

0: finale dei mondiali a $3,000.
1: Cielo!
0: Cielo! Saranno del New York New Jersey Stadium e ci saranno varie pezzature da $450 a $3,000. Beh,
2: però non vale, Paolo ha suggerito.
0: Un paese, Paolo non suggerire, un paese in Abruzzo che si chiama Cazzolone Superiore.
1: Manca,
0: me lo sono inventato.
3: Cazzo che bravo.
0: Bravissimo, stranamente. Un uomo sopravvissuto sia alla bomba nucleare su Hiroshima che a quella su Nagasaki.
1: Cielo!
0: Tsutomu Yamaguchi, che tornò.
4: Sembrava un idiota.
0: Pensa che questo poveretto, dopo Hiroshima, tornò nella sua città natale, che era Nagasaki. Ops. E quindi si beccò anche la seconda bomba.
2: E poi è morto di congestione per un gelato.
4: La crociera sulla Concordia.
0: Le aragoste fanno pipì dalla faccia.
2: Poste.
0: Le aragoste.
1: Non ho capito.
0: Le aragoste. Che. Queste sono le aragoste.
2: Aragosta.
0: Vabbè, so dite voi. Com'è aragosta? Comunque fanno pipì dalla faccia.
1: Cielo!
4: Cazzo è possibile.
0: No, ragazzi, è una cosa
3: incredibile. Cazzo in faccia.
0: Hanno degli ugelli situati vicino agli occhi da cui urinano. Attenzione, questa potrebbe essere la golden domanda.
3: Attenzione.
0: Dalla cima del Monte Everest è possibile vedere la Grande Muraglia cinese.
1: Manca,
0: esatto.
4: Ma tutte giuste.
3: Grande Lorenzo.
2: Ce
3: l'hai messa in culo, bravo.
1: Le vostre mozzarelle ve le porto col purgativo.
3: Sì, ma tu non sei di Bologna proprio, ma mai.
1: Ricordi Mazzoli, le mozzarelle, ve li ricordate le mozzarelle?
3: Sì.
1: Gargiulo.
2: Sì. Gargiulo. Ritiro tutti gli insulti che ti ho fatto, perché devo mangiare cose che mi porti.
0: E perché
3: grande Gargiulo.
2: Come hai preso la linea?
1: Ricordi Mazzoli?
2: No, non si ricorda Gargiulo, posso dirlo io?
3: No, me lo ricordo Gargiulo.
2: Se lo ricorda.
0: Ma anche qua.
1: Mazzoli.
3: Sì.
1: Mazzoli, ti chiedo un piacere. Ho girato un link a Pippo, che c'è il mio cagnolino che non sta bene. Abbiamo fatto una petizione, una raccolta fondi, perché lo devo far operare e non ho troppo soldi per farlo operare.
3: Allora,
1: ti chiedo solo sto piacere.
3: Mi scrivi in privato che ti aiuto molto volentieri.
1: Grazie. Vedi che Pippo
2: visto che siamo in onda, dov'è che l'hai fatta questa raccolta?
1: Allora, l'ho girato il link a Pippo, chiedete a Pippo, per carità, perché ci vogliono troppo soldi per operare il cane.
2: Ok,
1: non ce li ho.
2: Okay, allora Pippo ha il link, quindi lo passerà alla pagina dello Zoo, poi lo postiamo sulle storie.
3: Mandamelo direttamente.
1: Mazzoli.
3: Che io, la Stefi e Paolo su ste robe qua siamo molto attivi, ci mancherebbe. Cazzo, mi dispiace Lorenzo. Poi sentirlo così mi spezza il cuore. Poi me lo ricordo lui. Dimmi.
1: Sono due settimane che non dormiamo, il cane non sta bene.
3: Non piangere, però ti prego, mi spezzi il cuore, ti prego.
2: Continuiamo a parlare di mozzarella. Dai, sì.
3: Dai. Lorenzo, vai tranquillo, la risolviamo. Stai sereno, ok?
1: Sono come i figli, Marco. Sono come i figli.
3: Lo so, lo dici a me.
1: Grazie, ragazzi.
3: Un abbraccio, ci sentiamo più tardi dopo il programma. Scrivimi, mi raccomando. Ciao Lorenzo.
1: Grazie,
3: amore, ciao.
2: Grazie Mario.

0: Un patatone lui, me lo ricordo, una brava persona.
1: Ha magonato un po', eh?
0: Cazzo, questa roba mi ammazza. Mamma mia, che roba brutta. Va bene, aspetta. Bestemmia, bestemmia, bestemmia.
2: Che bello sto gioco, posso farlo anch'io?
0: Vai, vai, vai, torni normale, vai, vai.
2: Bestemmia, bestemmia. Non funziona, sono a posto.
0: Hai visto, hai visto. Ok. Mica, stavo leggendo che ormai permettersi un'auto in Italia è diventato un lusso. Oggi servono 11 stipendi per poterla acquistare. Purtroppo in 13 anni i listini sono cresciuti del 52%.
1: Sì,
0: posso... e i redditi no, sono
1: esatto, infatti gli
2: posso
1: stipendi no.
2: Dire una cosina a quelli che cercano di automotive in Italia. Allora, forse non ve ne siete accorti, ma gli unici che poverini sono costretti pesantemente a cambiare macchina sono quelli di un paio di regioni del nord Italia, perché se scendi sotto il Po il parco macchine c'ha più di 20 anni, giustamente, perché se la macchina funziona perché la devo cambiare?
1: A me lo dici.
2: Quindi allora c'è tre quarti d'Italia che ha macchine che hanno più di 20 anni, che sono

0: sereni, non gliene frega un cazzo, vanno, fanno quello che devono fare. Tutti quelli che devono cambiare ma elettrica, aria C, B, G, T, T, P, R, P, R, 5, 6, 7 sono Lombardia e Veneto. E poi
1: ma sì, al sud non c'è la stessa...
0: Assolutamente
2: perché,
0: no,
2: perché c'è meno inquinamento. E ma quindi alla fine è un problema meno sentito.
0: L'inquinamento è la pianura padana sui allevamenti intensivi, mica le mani.
1: Sai la roba invece triste, che voi non ve ne accorgete vivendo lì, cioè le cose cambiano in fretta, non te ne accorgi. Ma io quando vengo lì che vedo tutte ste macchine cinesi, brutte oltretutto, cioè, e pensare che fino a pochi anni fa, cazzo, noi producevamo un sacco di auto, eravamo
0: Fiat,
1: fortissimi, la Lancia, Maserati, e invece alcune ormai sono diventate francesi, spostate all'estero. E quindi tutto anche il a Torino, per esempio, com'è che si chiamava il
2: Mirafiori?
1: La Mirafiori, sì, ormai non c'è più un cazzo, c'è un albergo.
0: Sì, ma poi anche per ottimizzare la
2: quello è il Lingotto, Marco.
1: È il Lingotto, bravo, sì, ci ho dormito, il Lingotto, bellissimo. Però c'è la pista sopra,
2: sì, sì, c'è la pista per provare
0: l'ottimizzazione
2: le
0: purtroppo anche delle macchine. Circa 15 anni fa hanno cominciato a usare lo stesso chassis per più marchi, tipo la Renault, la Fiat, usavano lo stesso chassis.
1: Vabbè, Lamborghini ormai è tedesca.
2: Beh, però non è una macchina popolare Lamborghini.
1: No, capito.
0: Beh, insomma, ne sto vedendo un po' tante assolutamente in giro.
1: E non in Italia, ma sì, ne vendono tantissime. Comunque la macchina ormai tedesca, cioè tutta tedesca, e non lo so, mi dispiace perché
2: i cinesi ti vanno a coprire quella, a parte le supercar, ma ti vanno a coprire quella fetta di mercato che oggi le macchine
1: che una
2: europee...
1: volta copriva la Fiat, faceva la Punto,
2: cioè comunque
1: la
2: sono
1: Ritmo,
2: macchine che ti puoi permettere. Bene o male, il neopatentato, la signora che porta i figli. Cioè,
1: cazzo, una volta c'era. Io sognavo la 1 Turbo, la Renault GT Turbo, era un sogno. Vabbè, la Renault non è italiana, è francese, però comunque c'era.
2: Io ne guido
1: macchinine.
2: Una, scusami. Scusate, non è per menarmela.
1: Non ti invidia nessuno, Fabio.
2: No?
1: No, la
2: niente,
1: tua no.
2: Pensavo
1: Fabio.
2: Per una volta, invece no.
1: No, no, no. Com'è che si chiamava la piccolina della Renault che avevano fatto 16 valvole?
2: Qui. La Clio.
0: La Clio,
1: cazzo, che bello.
2: Ci siamo stampati contro un muro e la macchina è rimasta piantata contro il muro e non cadeva dal muro.
1: Ti ricordi che negli anni 90 facevano tutte queste macchine per i ragazzini? C'era la Peugeot 205 GTI,
2: 106 Rally.
1: La 106 Rally, la GT
2: Turbo. Siamo stampati contro un muro anche con quella.
0: Secondo me era la stessa persona che guidava?
2: Sì,
0: allora fatti due domande.
2: Un saluto, ciao Voodoo, ciao Voodoo.
1: Beh, in effetti tipo la 1 Turbo che aveva tutti sti cavalli, la macchina era più o meno la stessa roba.
0: Ma ascolta, ma guarda che i cavalli erano mica tanti, 130 cavalli, cioè adesso fa ridere, 130 cavalli c'era il muletto per spostare.
1: Sì, ma era piccolina, cioè leggerina, insomma.
0: Era quella la cosa, che era ignorante a livelli clamorosi.
2: Però andava.
0: Mamma quanto cazzo andava quella macchina.
1: Paolo aveva la GT Turbo, la Renault, vero?
0: Renault 5, sì.
1: Che bello.
0: Che l'hanno rifatta bellissima, peccato l'hanno fatta solo elettrica. Perché?
1: Ah, quella nuova tutta gonfioloide.
0: No, l'hanno rifatto il Renault 5 Super 5, bellissimo, perché è bellissima. La Renault ha fatto una macchina stupenda perché hanno rispettato fedelmente.
1: Non la tua, Fabio, non la tua.
0: No, esatto. No. Però l'hanno fatta unicamente elettrica, che è una cosa che mi dispiace.
1: Non la tua, Fabio,
0: non la tua.
2: Beh, però ti posso dire che l'altro giorno è arrivato Spine e mi ha detto: senti, ma come ti trovi con la Captur? Perché vorrei prenderla per mia moglie. Ho detto: una macchina fantastica.
0: Sì, ma la tua
2: 10 anni mai un problema.
1: Ma allora la Captur è una roba, la tua no, la tua non è niente.
0: Però vedi che risponde alla mia domanda. C'è una macchina di 10 anni, fa il suo lavoro, se ne frega il cazzo, che problemi ci sono?
2: Tu non capisci, certo. Marco, la mia gestione dell'autovettura è uno stress test. Io sono il crash test dummy della Renault. Sono pagato
1: la Renault
2: per tenerla
1: ogni
2: male.
1: Anno ti dice: oh, com'è? E tu? Allora, va.
2: Mi chiama e mi dice: vuoi sono la Renault? La stai tenendo di merda? E dico: sì, ma quanto è di merda? Guarda, vai tranquillo, più di merda. Resiste?
0: Hai detto che è pelosa?
2: Sì, sì, adesso è pelosa. E no, ma c'è
1: tipo,
2: anche i fiori.
1: Tipo, ma quante volte la lavi?
2: C'è il nido, c'è il nido.
1: Ma quante volte la lavi all'anno?
2: Mai.
1: No,
2: ma ci sono gli agenti atmosferici, Marco.
1: Ma tu non gli hai messo la ceramica per
2: no coprire... Allora io guardo Trevi Meteo, se è prevista pioggia non la metto sotto gli alberi, la metto in un parcheggio scoperto così la lava, se invece è previsto sole la metto sotto gli alberi, okay. Così non si scolorisce la carrozzeria.
3: Bravo.
0: Cazzo, sai che mi hai aperto un'immagine bellissima dei genitori degli anni 70-80 che quando veniva prima dell'acquazzone scendevano col secchio e schiumavano tutta la macchina per farla lavare dalla pioggia. Non lo facevano nei vostri quartieri?
1: Solo che la pioggia non è proprio acqua pulitissima sempre.
0: Vabbè, negli anni 70
1: acqua 70
2: comunque,
1: forse sì.
2: Dai,
0: figa, dai una spazzolata.
1: Ma tipo tu non vai all'autolavaggio da quanto, Fabio?
2: Mai.
1: Mai lavata una volta.
2: L'ultima volta che ho portato una macchina all'autolavaggio era quella prima di questa, quindi era prima del 2016.
1: No.
2: Ero andato in Sardegna, era un po' sabbiosa la macchina. C'era questo tizio marocchino, gliel'ho portata, ha fatto tutto il ciclo pulizia, me l'ha consegnata, è perfetta, poi mi ha detto: guarda, io sono arrivato qua 10 anni fa con un barcone, Sono stato 2 anni in prigionia in Libia, ma uno sporco così non l'avevo mai visto. Non me la portare più. Non me la pagare, ma non me la portare più.
1: Ma
2: da lì ho detto, si vede che non devo lavare la macchina.
1: Che schifo che fai, oh.
2: Ma cosa
1: sta?
2: È un utensile.
1: Ma non è vero, dipende, dai gusti.
2: Ma tu lavi gli sci. Oggi vado a lavare gli sci.
1: Pensa che io ieri ho visto una macchina, una Rolls Royce, c'era qua, nera con l'interno arancione, e mi sono documentato, costa $750,000.
2: Buttati via.
1: No, vabbè, per dirti, no? Cioè, esistono degli oggetti simili alla tua, che però hanno un valore, capito?
2: Beh, adesso che sia simile alla mia...
0: Ci sono anche i monolocali e le ville al mare, cioè...
1: No, ho capito.
0: Sono oggetti simili, ma con funzioni completamente diverse.
1: Vorrei un giorno mettere il proprietario di quella macchina, se lo conoscessi, e Fabio a parlare di autovetture allo stesso tavolo.
2: Avrai un sacco di cose da imparare, sicuramente. Dopodiché torno a casa con la Captur, comunque.
0: Comunque prendo una Rolls da 700,000 euro, un coglione.
2: Ma perché?
1: Però ricordati una roba, Fabio, io capisco tutto, hai ragione, io ti rispetto, cioè ognuno ha le proprie passioni, però se non ti piacciono le macchine non sei un vero uomo, mi spiace.
2: Lo dici tu.
1: Be a man, Fabio, be a man.
3: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
4: Interrompi tua moglie mentre ti sta raccontando una cosa dicendo: sì, vabbè, mandami un messaggio dopo. E vattene. Sii uomo.
2: Da maschio.
4: Al semaforo, appoggiati agli altri ciclisti per non mettere i piedi per terra. Sii uomo. Ridi a metà di una barzelletta e rimani impassibile alla fine. Sii uomo.
1: Ma scusa.
4: Di in giro che non sei uno che giudica e poi sputa sentenze su tutto e tutti. Sii uomo. Di all'autista dell'autobus dove deve girare, tipo la prossima a sinistra. Non farti fregare. Sii uomo.
1: Cosa?
4: Crea un privé in una festa a casa tua. Sii selettivo. Sii uomo.
1: Bellissimo.
4: Scrocca una sigaretta ad un collega e poi mettila nel tuo pacchetto pieno davanti a lui. Sii uomo.
1: Stupendo.
2: Mi serve.
4: Di alla tua collega brutta che ammiri il suo coraggio nell'andare contro tutti i canoni di bellezza. Sii uomo.
2: Sei bravo.
4: Se stai facendo scuola guida, alza la radio a palla quando il tuo istruttore ti parla. Sii uomo.
1: No.
4: Se la tua ex rimane incinta, scrivile: vuoi farmi ingelosire, stronzetta? Sii uomo. Se qualcuno ti racconta il suo sogno nella vita, ridigli in faccia. Sii uomo. Nei cessi pubblici, mettiti in coda dietro uno che sta pisciando, anche se ci sono altri Vespasiani liberi. Metti ansia. Sii uomo.
1: Bellissimo.
4: Quando vuoi scappare da una conversazione, fai la suoneria del telefono con la bocca e vattene dicendo: scusate, chiamata importante. Sii uomo. Quando ti presentano qualcuno, stringigli la mano e poi annusatela davanti a lui.
1: No.
4: Sii uomo.
1: Schifo.
4: Al supermercato, prendi la roba che ti serve dai carrelli degli altri. Sii uomo sempre.
1: Che brutta roba. Uno ha scritto: buone nuove dalla Lamborghini. Lamborghini e Ducati vogliono staccarsi dal gruppo Audi e vogliono tornare indipendenti e italiani. Ma dubito, Luca. Ma va.
2: La ricapitalizzazione.
1: Ma va. Un altro. Ma va, figurati se la Volkswagen.
2: Diventeranno cinesi.
1: Ma va, appunto. Peggio.
0: Allora, che cazzo cambia,
1: uno ha scritto che la 1 Turbo Giannini aveva 150 cavalli. Figa, che missile.
0: Vabbè, ma uscivano di fabbrica 130. Ma poi, come arrivavano nel quartiere, era un attimo.
2: Uscivano di strada. strada anche.
5: Sì, vabbè, quello è un classico, deve essere mai.
1: Stupendo. E poi c'era la Cosworth, ti ricordi la Ford che faceva la Cosworth?
5: La Sierra Cosworth, sì, era una roba per ricchissimi, cazzo, la Sierra.
1: Ricchissimi, dai.
5: Cazzo, era
2: la lui c'aveva la pila.
1: Lanciatema Ferrari, yeah. Te la ricordi?
5: La 832,
1: porca.
2: Io mi ricordo la Prisma, era forte la Prisma?
5: No.
2: Ok,
5: no.
2: Allora non me la ricordo.
6: È arrivato il momento di fermarsi per qualche minuto di sana e meravigliosa pubblicità, che a volte parte puntuale e a volte no. Indovinate per colpa di chi? Vi do un indizio.
1: Sì.
6: Ha le gambe corte.
1: Puccioni, vai di là a farti dar del lubrificante, ti sei seccata,
7: esatto,
1: la fica.
7: Cioè, mi stavo molto annoiando, però continuate pure.
1: Madonna mia.
7: No, no, è interessantissimo.
5: Ma dai che ti sei sdraiato in queste di lì quante volte.
1: Madonna, quante pecorine hai fatto.
5: Perché noi parliamo di macchine, loro parlano di sedili.
2: Si facevano le pecorine sulla Prisma?
7: Anche le macchine più piccole. Sì, sì, okay. Sì, sì.
1: Allora, brutte pecorine, ma si facevano.
5: Puzzolenti, ma si facevano.
1: Brutta la Prisma.
2: La brutta la Prisma.
1: La
2: Dedra?
5: Bocca troia, che merda.
1: Peggiore l'Arna. L'Arna la proprio
5: merda.
2: Quello lo sapevo anch'io.
5: Sì, la merda.
2: La Y?
5: No, Y bella, bella.
2: Vado a comprare.
5: Bellina, bellina.
1: Okay. Ciao, ciao, ciao. Pausa caffè? Con Caffè Motta, naturalmente. Perché Caffè Motta è un piacere che chiama, un piacere da condividere. Sembra di sentirne già l'aroma, vero? E quando si parla di caffè, si sa, ognuno deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto intenso e corposo, potremmo suggerirvi l'Espresso Bar. O magari l'Espresso Napoli, se preferite le note più intense e avvolgenti, con quell'irresistibile cremina tipica dell'Espresso Napoletano. Non vi resta che scegliere. Del resto, Caffè Motta ne ha per tutti i gusti. Caffè Motta. Ti voglio bere.
8: Mi manchi, ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
12: Il caldo ti rallenta.
13: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
15: Cosa?
14: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
15: Ma arriva per le vacanze?
14: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
16: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
17: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: grassi coi baffi che sono dei pizzaioli.
1: Non è grasso, è grosso, è un omone.
0: Ma vai, grasso,
1: è un
0: grasso,
1: gigante.
2: È un obeso.
0: Non è obeso. Cosa ne pensate di sta roba qua che vogliono fermare? Stop alle inquadrature sessualizzanti nello sport.
3: Ma vai a fare.
0: Ma dai. Ma la gente guarda la pallavolo per vedere i culi delle pallavoliste. Scusami.
2: Non esiste altro motivo.
0: Noi siamo stati sponsor di una squadra, forse gli azzurri, insomma, esistono gli azzurri di
2: pallavolo. C'è la nazionale di pallavolo, è anche fortissima campione del mondo.
3: Scusa, ribaltiamola un attimo, ma perché alcune donne o persone magari con gusti sessuali differenti non guardano il calcio, lo sport maschile, per guardare quei bei cazzoni che si muovono i pantaloni?
2: Sì, però di solito non ti fanno i primi piani sui cazzi.
1: Non è che si vedono proprio tanto.
0: No, la minchia, ci sono i calciatori con certi pacconi.
3: Dobbiamo scoprire la figa, però gli uomini no.
1: Scusate, non è... Allora, va benissimo, avete ragione, tutti che vi pare. Però le inquadrature, tipo del gonnellino, che io mi ricordo, mio fratello lo guardava tutto preso. Del allora, tennis che si alza.
3: Tuo fratello è un normale.
1: Del tennis che si alza. Niente, però non è uguale a vedere un uomo che gioca a calcio.
3: Che cazzo dici? Dai,
0: ma scusa, quando gli uomini fanno atletica, che hanno sti mega fucili tutti attillati.
3: Solo tu, come allora quello sciatore con sei cazzi. Dai,
1: va bene, quello hai ragione, ma il calcio no.
0: Avete fatto
1: un paragone.
0: Noi avevamo messo il logo di Radio 105 proprio sul culo delle pallavoliste. Apposta.
2: È l'unica cosa che guarda la gente.
0: Esatto, ma che cazzo vuol dire?
3: Ma che male c'è?
0: Mamma mia. Ma ragazzi, ma apprezzare la fica e il cazzo è una roba assolutamente normale. Sia che ti piaccia il cazzo, sia che ti piaccia la fica, cioè è una roba normale.
1: Sì, ma io decido se te mi guardi il culo oppure no. Appunto,
0: no, non è vero, sì. Non è vero, non è assolutamente vero. No, Puccioli, io ti guardo le tette e non ti ho mai chiesto il permesso.
3: Guarda che ci sono uomini che
1: ma io
3: guardano...
1: decido di mettere le tette fuori.
0: Allora va bene. Allora, se questa cosa deve passare, tu da domani vieni col dolce vita e voglio che ti metti una scatola di cartone a coprire tutte le tette, robe,
1: così scordartelo.
0: Diventi... Sì.
3: Cioè, allora cigno, come facciamo a non guardarti le tette se tu le scopri?
1: Ma io lo faccio apposta.
0: Hai capito? Lo vuole ma non lo vuole.
1: Ma la mia generazione è differente da quella di adesso.
0: Ma non c'entra un cazzo.
3: Viva la fica!
0: Ma che bella è la fica!
1: Che belle
0: anche le cappelle, che belle le cappelle, belle purpure.
2: Abbiamo veramente gusti diversi, Marco. Faccio notare. Quando deriviamo
0: questi uomini sportivi con questi bei pettorali.
3: Ma poi, scusa, un corpo sportivo è anche bello da vedere perché è armonico.
2: No, è che il discorso è che la pallavolista, ok, già è nello sport, quando si piega così in bagger, ok, al pallavolista maschio fanno l'inquadratura tre quarti frontale dall'alto, dinamica. All'altra la mettono la camera sotto e si vede proprio l'apertura della fregna.
0: Ma è normale!
2: No, non è normale, cioè dovresti fare le stesse inquadrature sia agli uomini che alle donne. Poi che sia una cosa sulla quale creare un dibattito mi sembra una puttanata. Però cioè, io facessi il regista del volley femminile e le faccio tutte così le inquadrature.
0: Allora, vedi,
2: dopo faccio una carrellata di tette e culi,
3: cioè,
2: che la
3: un
2: gente.
3: Conto deve... se il cronista fai adesso guardiamo battere. Oh, quella
0: ma Puccioni, perdona. Tu perché oggi hai messo sta maglietta col décolleté in bella vista?
1: Ma
0: perché?
1: Io non faccio testo, sono una vecchia, il canto del cigno.
0: Ma stai zitta,
1: colpi.
0: Che ti piace essere corteggiata, ti piacciono i complimenti. Ma non fare quella.
1: Ma mi dici dov'è? Però scusami, Marco, quando fai un paragone, le cose devono essere uguali. Perché non c'entra
3: niente. A teatro ti mettevi a posizione della pallavolista quando salivi.
1: Ma non c'entra niente.
2: I bagger così accidentali.
3: Dai, bagger! E non c'era neanche la palla.
2: Mai giocata a pallavolo.
1: Ma non c'entra. Cioè, io scelgo di venire vestita così.
3: Bastarda!
1: Non è che io vado a giocare, faccio una partita, sono impegnata a giocare.
3: L'hai fatto! Ti ho visto il culo!
1: E uno deve inquadrare dal basso verso l'alto il culo. Non c'è.
0: Allora.
3: Dai. Dai, tutti quanti, siamo tutti quanti in disacordo.
2: Il problema è quando lo fanno negli scacchi.
0: Ma tu vedrai che arriveremo al punto in cui obbligheranno gli attori porno a non mostrare niente.
2: Già non li abbiamo mai visti in faccia.
0: Solo il profilo e la barba e basta.
1: Ma non c'entra niente.
0: Ma dai,
1: sono paragoni che non hanno termini di paragone.
2: Guarda che l'attore porno soffre perché nessuno gli chiede gli autografi, perché nessuno ha mai visto la faccia.
0: Ma fatti due domande. Perché la Formula 1 non ha lo stesso effetto delle giocatrici di tennis?
3: Perché dovremmo mettere una telecamera che inquadra il cazzo del pilota.
0: Bravissimo,
1: ma
0: bravo.
1: Ma guarderemmo comunque
3: io ci sono curioso.
1: Ma bravo. Voi uomini
2: io l'occhiata.
0: Allora Paolo, se sei d'accordo, progettiamo, facciamo un campionato nuovo. Formula Bubble, lo chiamiamo Formula Bubble. E sono donne in minigonna con queste belle tettone che guidano in piedi.
3: No, scusa, vuoi? Facciamo così.
0: Hai allora, la mia ascia.
3: Facciamo una gara di papamobili, però con persone nude dentro.
0: Bellissimo, stupendo. Guarda, guarda, ti giuro, se avessi soldi investirei subito. Ma la Formula Papa, la Formula Papa.
3: Formula Papa sono pompa. Tutti i piloti in piedi nudi che guidano dalla
0: donne, uomini, quello sì, che vuoi, sì, quello sì, che tu, vuoi. Tu. Trans,
3: ogni cosa.
2: Moto Gesù.
3: Cazzo, là sono in motocicletta, è ancora più bella la posizione. Bella.
0: Però come fai a guidare con le braccia aperte così? Un casino.
3: Fai il volante, il manubrio molto largo. Sì, sì,
2: se no metti le rotelle e ti tieni.
3: Manubrio larghissimo e si incastra.
0: Ma il problema è che
3: palmi.
0: Ti devono inchiodare.
3: No, perché c'hai i buchi nei palmi.
2: Come sei filologico.
3: Dove stiamo andando, ragazzi? Lanciamo il blocco, vi prego.
0: Pensa, ragazzi.
3: Ma no, è che sembra che hanno vinto tutti, perché quando arriva bellissimo, perché come dice, acceleri solo muovendo la mano così, tipo stretta di mano, piacere. siamo sicuri?
0: Oddio mio.
3: Per frenare? Frenare devi farcela con le dita perché il palmo occupato. Se no puoi frenare con la testa da una parte sinistra.
2: Ah no, è vero, scusa, lui cioè,
0: frenare. Basta. Dai. Ho detto basta.
3: Basta, dai!
0: C'è una cura anche per questo,
2: no,
0: credo.
2: No, per questo no.
0: No. Sì, c'è una cura per le persone che rosicano, perché sono tantissime ultimamente, esatto, che rosicano, poi sputano veleno sui social, eccetera.
2: Che
0: la Franco Pharma ha pensato anche a voi merde. Dai, vai, vai, non fare i gesti. Vicente.
4: Soffri di rosicamento cronico sociale?
5: Io non ero invidioso, erano gli altri che avevano troppa fortuna. Se un amico comprava casa, io dicevo, ma tanto sarà umida. E se uno cambiava macchina, gli dicevo, tanto consuma troppo, non te la puoi permettere. Una volta un collega è stato promosso al posto mio e io per festeggiare gli ho messo una carcassa di tonno nel cassetto della scrivania.
4: Perché? Ogni giorno nel mondo migliaia di persone soffrono della condizione di rosicamento acuto con masticazione interiore del fegato.
6: Io rosicavo anche per le cose piccole. Se qualcuno prendeva l'ultimo cornetto alla crema, io dicevo, tanto era vecchio. Poi lo seguivo fino a casa per vedere se gli veniva la cacarella, ma non gli veniva mai. E questo mi faceva rosicare ancora di più. Così un giorno seguì una persona fino alla macchina e gli spaccai la testa nella portiera, rubandogli il cornetto.
4: Quando accusi sintomi di invidia cronica e fegato marcio che frigge, non spaccare le teste con le portiere delle macchine. Corri subito in farmacia! La Franco Pharm, prestigiosa azienda leader nella produzione di trofei finti per gare per gente poco abile, ha brevettato un farmaco in grado di bloccare la rosicata istantanea e farvi accettare che a volte gli altri sono più bravi o più furbi di voi, anche senza alcun talento. Rosicon Stop Pillole Generiche.
0: Ma cos'è?
4: Rosicon Stop Pillole Generiche si presenta sotto forma di simil flacone con dentro delle simil pillole simil assortite e simil amarissime, da simil ingoiare con un bicchiere di simil acqua. Non appena sentite nascere quel bruciore da cos'ha lui che io non ho, il simil farmaco entra in azione e vi fa provare una simil gioia per il successo altrui, con una simil paralisi simil leggera dei vostri simil muscoli simil facciali, in modo da impedirvi di rosicare istantaneamente. Rosicon Stop Pillole Generiche è un prodotto Franco Pharm. Attenzione. L'uso di Rosicon Stop pillole generiche può provocare effetti collaterali di cattivissimo gusto, come mutazione del fegato in una friggitrice da sagra, sempre accesa, che scalda tantissimo. Sgretolamento istantaneo dei denti tutti ogni volta che dite con mascella serrata «Sono felice per te». Trasformazione delle lacrime in aceto balsamico molto economico.
0: Che cazzo.
4: Crescita di un mini cantiere edile sul fondo schiena con tre operai che vi guardano il buco del culo senza fare un cazzo.
0: Buono.
4: Comparsa di un tatuaggio sul petto molto visibile con scritto perdente. Crescita di una mini antenna parabolica sulla nuca che capta solo telepromozioni degli anni 90.
0: Bello!
4: Acquisto compulsivo di 20.000 copie del libro Così doveva andare di Rosario Pellecchia. Una storia divertente e commovente. Rosario Pellecchia è il proprietario di questa bellissima voce che state ascoltando. Sostituzione dei capelli in bellissimo tupè di velcro al quale potete attaccare qualsiasi cosa, anche dei pupazzetti. Improvvisa voglia di dire facciamo una call a chiunque incontrate, anche al fruttivendolo sotto casa.
7: Ma di moda.
4: Cambio della voce in quella degli annunci ferroviari. Rumore di tessuto strappato ogni volta che sorridete a qualcuno che vi sta sul cazzo. Trasformazione delle braccia in due bastoni da passeggio e conseguente camminata così così.
2: Sì, molto così.
4: Morte per aver rosicato contro il panettiere di zona. Hai capito, invidioso del cazzo? Da oggi basta masticarti il fegato come un chewing gum andato a male. Grazie a Rosicon Stop Pillole Generiche. Rosicon Stop Pillole Generiche è un prodotto Franco Farm. E con la prima confezione in regalo una medaglia con scritto Eterno Secondo, che si ossida non appena la mostrate a qualcuno.
2: Anche.
0: Pure. Che cazzo. Oh, ha avuto un successo la Madonna l'idea della nuova Formula 1. Porca troia, Paolo, è bellissimo. È bellissimo.
3: Lo so, adesso vedremo di trovare i fondi.
0: Comunque, qualcuno ha già trovato anche delle robine da aggiungere, tipo ovviamente. Le gare di Moto Gesù, le moto hanno le gomme chiodate. Quindi.
2: No. Io non l'avrei aggiunta questa, considerando che comunque dobbiamo ancora finire di pagare un mutuo.
0: Madonna mia, niente di che, voglio dire. Puccioni, cosa stai leggendo, visto che dobbiamo salutare? Niente, non è neanche una base, niente, così su bianco.
7: È tardissimo.
3: No.
0: Mamma mia, mamma mia.
2: Vabbè, ciao, domani siamo registrati.
3: Allora, questa colpa sera ci vediamo a Senigallia,
2: Alex Master, dai.
3: Dove ci saranno
2: dai, che c'è un furgone.
3: Tre professionisti e un ubriacone su un palco, indovinate.
1: Chi è l'ubriacone?
2: Io. Io sono professionista.
1: Avrei detto lui.
2: Ma non ho portato la borsa da professionista.
0: A domani, ciao ubriaconi. Ciao, domani, ciao.
8: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
9: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
8: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
9: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
8: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
9: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
8: Solo
9: con Radio 105.
8: In collaborazione con Monge Gift, la linea di snack funzionali con superfood per cani e gatti.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Sui treni Intercity, con l'offerta Bimbi Gratis, i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con il 40% di sconto. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a €9,89 al chilo, negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
15: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
16: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
17: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
19: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
20: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
21: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
22: Motori, adrenalina, Electro Beats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
23: Ave, pizza croccantis!
24: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
25: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
26: Radio 105. Proud to be different.
1: Così, a schiaffone proprio.
27: E via!
1: Ah, 16 un minuto! Vai, vai!
28: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 main studio.
1: Ma Franciosi era d'accordo a togliere il disco?
27: No, è venuto qua a cazziarmi.
1: Ah, ecco. 105 Music and Cars. Vai, Dario! 105 Music and Cars. 105 Music and Cars. And now, bravo, it's showtime. Music and Cars. Buongiorno fancarsisti, buongiorno, buon giovedì. Che bello il giovedì.
27: Il 16 alle 16.
1: Lo
27: cosa?
1: Senti? No, dico,
27: ah, il profumo di weekend.
1: Il profumo di weekend che si avvicina in maniera anche molto veloce. Siamo quasi arrivati alla fine di questa settimana insieme, caro Dario Micolani.
27: Non ne puoi più.
1: No, ma va, ma figurati, io ormai mi faranno santo probabilmente alla fine di questo mese. Verrò beatificato prima.
27: Lo
1: e
27: sai
1: poi...
27: quando è il nostro onomastico?
1: Certo.
0: Vai.
2: 19 dicembre.
3: Bravo.
2: Ma ragazzi, ma io guarda che qua dentro.
0: Un santo che non si caga.
3: Madonna, Santa Benedetta.
0: Un santo che non si caga nessuno, possiamo dirlo.
2: Beh, no, beh, oddio, perché tu
3: solo
2: sei.
3: Solo noi.
2: Ma cioè, tu sei nordico. Noi al sud, io che vengo da Palermo.
0: Però Dario non è un nome tipo, non so, San Giovanni.
2: Ho capito, San vabbè. Marco, ma capito. Allora, tu stai facendo, diciamo, stai tirando fuori i nomi dei santi più importanti in assoluto in Italia. San Francesco. Dobbiamo... Quando è San Francesco?
0: Non lo so.
2: 4 ottobre, Dario.
0: È vero, vero.
2: È il santo protettore d'Italia.
0: Anche essere sinceri nel sì. dire che il nostro magari a noi piace come nome,
2: sì.
0: ma il, cioè, insomma, il santo onomastico non è che sia proprio.
2: Vabbè, ma sì, sì, sì.
0: Vabbè, comunque, così per
2: vabbè,
0: dire.
2: Vabbè,
0: dai.
2: Vabbè, però abbiamo il nome più giusto per il lavoro che facciamo. Lo
0: Anagramma
2: sai.
0: Di radio.
2: Esatto, esatto. Buongiorno, Antonio Pivati in regia. Come stai, Antonio Pivati? A pezzi.
3: Bene, no, sto bene.
2: Stai
3: dai.
2: Bene? Mm. No, perché diciamo. Dovete sapere che nel frattempo, mentre Pivati è qui con il corpo e diciamo con le sue dita magiche sul mixer,
0: l'anima dov'è?
2: L'anima è a casa sua in questo momento, che insomma sta facendo delle cose.
0: Ah, è vero,
2: per cui
0: vero,
2: sì,
0: vero.
2: Sì.
0: Oggi però c'è la barbetta sistemata, guardalo, guardalo.
2: Sì,
0: eh?
2: Certo.
0: Preciso, preciso.
2: Si avvicina il weekend anche per lui, e sai che lui il weekend si trasforma in Anthony D'Andrea.
0: Giusto.
2: E quindi deve fare delle cose, deve dimostrare. Insomma, oggi è arrivato in radio anche con una console da tipo 500 canali, una cosa gigantesca. Non so che cosa se ne faccia, però insomma. Buongiorno alla zia che è al centro. Ma non qui in radio, in location privata.
3: Il suo cesso.
2: No, poverina.
3: Detto.
2: No, non è
0: e
2: vero.
0: Parleremo anche di questo, però.
2: Sì,
0: parleremo
2: sì, ma guarda che hai fatto già un assist per quello che sarà l'argomento di oggi. Quindi un argomento che fa
3: cagare.
2: No, è un argomento che fa riflettere, caro Pivati. Buongiorno alla nostra Pinnetta che è in redazione. E abbiamo parlato per 25 minuti dei santi. E quindi oggi dobbiamo festeggiare due che fanno l'onomastico. Tra l'altro sono solo due, quindi molto veloci.
0: Che ansia, sai che questa è la parte che mi mette più ansia.
2: Verrà di tutto il programma.
0: Sì, perché mi fai tipo il quiz. E poi so già che arriverò più tardi rispetto a Pivati.
2: Allora, cioè, vediamo, Dario e Antonio, una delle due sante di oggi, anzi uno è uomo e uno è donna. È famosa soubrette di Pietro.
3: Ah, Carmen.
2: Bravo! Bravo, Antonio.
3: Che tutti ci ricordiamo perché?
2: Non lo so, per il...
3: Gli esplosano a tette in aereo.
2: Ah no, questo non me lo ricordavo.
3: Sì.
2: Io mi ricordavo per le poesie di Pascoli fatte sempre col punto interrogativo alla fine.
3: Ah sì, è vero.
2: Così, giusto per dire. Non so se era lei. Era lei? Era Carmen di Pietro? No, forse no. Forse
3: sì,
2: qualcun
3: forse
2: altro
3: sì.
2: Vabbè, comunque. E poi ce n'è un altro. Questo, come
3: finisce,
2: me lo dico?
3: Ano.
2: No, finisce per Elo. Era uno che vendeva le serate allo zoo di 105 anni fa, te lo ricordi?
3: Carmelo!
2: Carmelo! Esattamente.
3: Che ho avuto il piacere di condividere con lui un viaggio verso Cuneo.
2: Vabbè, che penso... Cuneo mi verrebbe da dire.
3: Sì, allora tra andate e ritorno penso che ci abbiamo messo 9 ore.
2: Bene.
3: C'è quasi una serata in Calabria praticamente.
2: Mamma mia. Comunque c'era anche Carmelo Bene. Regista,
3: sì, certo.
2: Italiano, incredibile, insomma, artista pazzesco. Comunque, Carmelo e Carmen sono i santi di oggi.
4: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Sono un po' una garanzia loro, secondo me, soprattutto per l'estate. Merck & Cremont, vabbè, in questo caso con bravissima, fuori scala, lei, Serena Brancale, e anche i The Colors, Partenope. Appena cominciato 105 Music & Cars in questo giovedì 16 luglio.
1: Oh yeah, senti la base, ed è subito vacanza.
0: Ti piace sta base?
1: Sì. Ho notato. Sono molto diverse da quelle di Tutto Bene al 105.
0: Vabbè, ho capito, ma noi abbiamo anche Pivati in regia.
1: Così, cioè, per dire, lui. Mi mettono quel mood, è vero, come dicevi prima, da Profumo di Weekend.
0: Sì,
1: da
0: lui. Non è il mio, devo essere onesto. Devo fare un piccolo coming out. Oggi sono andato a pranzo fuori con degli amici che non vedevo da un po' di tempo. Mi hanno portato in questo posto bellissimo. L'unico problema di questo posto è che ha la cucina a vista, quindi...
1: Che te sei mangiata la cipolla?
0: No, ho mangiato un sacco di cose. Ho mangiato le zucchine alla scapesce, buone però, madonna. E questo calamaro alla griglia. E queste patate così un po' friccicarelle.
1: Sai cosa ti direbbe Spine? Chi se ne frega?
0: No, lo so che non gliene frega niente a nessuno. Ma il problema è che se mi odori, non è l'odore di Weekend che senti.
1: Ma ti starò lontano, non ti preoccupare, Darione.
0: Va bene. Ci fosse un rimedio immediato per l'alito cattivo, no?
1: Dici.
0: Magari anche una cosa che non servirebbe, cioè non servirebbe potenzialmente per l'alito cattivo, però se la prendi funziona anche per quello.
1: Dici, ti cura, non so, un'altra parte del corpo.
0: Sì, sì, esatto.
1: In più ti toglie l'alito cattivo.
0: Esatto, ti toglie l'onicomicosi alle unghie dei piedi, però nel frattempo hai l'alito profumatissimo.
1: Come mai hai l'alito sempre profumato? Perché io l'amico.
0: Perché c'ho dei funghi sulle unghie.
1: E con questo farmaco
0: No, perché vi dico questo? Perché in realtà la notizia di oggi mi ha fatto molto ridere. Perché si parla di un comune farmaco contro la stitichezza, però hanno fatto degli studi, perché hanno notato che alcune persone, un campione di persone che prendeva questo farmaco per curare la stitichezza, quindi diciamo per andare più facilmente,
1: Iniziavano a sorridere.
0: Erano persone che avevano sofferto di depressione e, usciti un po' dalla depressione, chiaramente seguendo delle indicazioni dei medici, degli psichiatri, degli psicologi e così via, però poi ti rimane sempre un po' di nebbia mentale, no? Quella nebbiolina che non ti rende totalmente concentrato e per cui fai fatica anche a rientrare nei meccanismi quotidiani.
1: Toglie lucidità.
0: Bravo, ti toglie un po' di lucidità. E hanno notato che chi prendeva il farmaco, diciamo, per andare al cesso, fondamentalmente stava meglio anche di umore ed era più concentrato.
1: Vabbè, questa è una cosa un po', tra virgolette, ovvia, nel senso che se risolvi comunque il problema della stitichezza...
0: Ammazza, ma deve essere una stitichezza importante per deprimerti, cioè devi proprio non andare per dei mesi.
1: Ti crea disagio.
0: Ma un po' di disagio perché non vai al bagno, ma entrai in depressione e vuoi... Ragazzi, non vado da 2 anni e mezzo. Cioè, sei praticamente
1: però
0: una fogna ambulante.
1: È una di quelle cose che non ti fa stare bene,
0: no,
1: bene, bene.
0: No? Assolutamente sì, sono d'accordo. Però mi faceva ridere perché, ragazzi, ma uno può prendere un farmaco per andare al bagno e poi improvvisamente sono concentratissimo, posso fare tutto, questo è limitless. Hai capito?
1: Prima ne parlavamo davanti a un caffè e ho trovato già...
0: Che tra l'altro è un altro rimedio per la stitichezza.
1: Un farmaco che sì, effettivamente prima veniva usato per chi insomma ha problemi di cuore.
0: Sì.
1: E è stato scoperto che invece contro la caduta dei capelli è efficace. Il minoxidil.
0: Sì. Ah, certo, certo.
1: Vedi, per esempio, è venuto una... Io ho un po' la fobia di perdere i capelli, tu lo sai.
0: C'è questo. Un motivo, però, diciamolo. Tu non ti esprimi mai troppo sul tuo privato, ma bisogna dirlo. Come si chiama tuo papà?
1: Luigi.
0: Ma
1: quanti hanno il papà, cioè, calvo? Cosa
0: condivide un ottimo taglio di capelli, Luigi. Con me e con Antonio Pivati, diciamo. Un pelatone anche lui.
1: Esatto.
0: Sì, sì.
1: Bel pelatone.
0: E quindi ti hai paura di perdere i capelli?
1: Sì, vabbè, però non tutti. Cioè, per esempio, mi viene in mente Edo.
0: Sì.
1: Edo Mecca. Lui non ha assolutamente paura di perderli.
0: Poi starebbe anche bene, secondo me, Domecca rasato.
1: L'abbiamo già visto, effettivamente. Sì, rasato,
0: bene.
1: Forse è meglio così. Riguardando le foto.
0: Benissimo, va
1: però
0: bene.
1: Per esempio, uno di quelli che se ne frega.
0: Ok. E in effetti il minoxidil era nato. Mi viene in mente un altro farmaco che serviva proprio sempre per cose cardiache. E poi improvvisamente hanno notato che...
1: Erezione più alta.
0: Ma è incredibile. E poi infatti vanno commercializzato. Esatto. Questo però è un po' troppo veloce. Cioè questo fischio qua è troppo immediato. Quello ci mette un po' più di tempo. Cioè lo prendi mezz'oretta prima. Capito? Dici, ma
2: dipende,
0: come lo sa?
2: Dipende se quello blu o quello giallo.
0: Vai, che c'è un altro?
2: Eh sì.
1: Che tu usi per curare che cosa?
0: È la miopia.
2: L'insonnia.
0: Va bene, allora, l'argomento è questo, amici. Vi vogliamo chiedere se avete mai comprato un oggetto, avete utilizzato un rimedio che pensavate fosse per una funzione, poi avete capito che funzionava per altro e quindi lo state usando per altro. Non solo farmaci, evidentemente, ma magari avete comprato una cosa per la cucina che poi avete capito che serviva per altro.
1: E in un attimo è subito medicina 33.
0: Esatto, esatto. Io per esempio ce l'avrei un oggetto che uso per altro.
1: Ma ne possiamo parlare tra poco, no?
0: Ne parlo tra poco, cercherò di essere, come dire, un po' fumoso per non essere troppo esplicito.
1: Discreto, discreto.
0: 342 41 15 105.

0: Woman, Peggy Goo, Ira Star, primo disco di 105 Music and Cars, amici benvenuti. Allora, una cosa molto interessante questa, quella di cui parliamo adesso, perché è, diciamo, l'utilizzo inappropriato di qualcosa che avete comprato perché pensavate fosse utile per un determinato scopo e invece poi l'avete utilizzato totalmente per altro.
1: Ma sai che alla fine, tipo così, no?
0: Esattamente, per esempio, io, i fancarsisti di vecchia data se lo ricorderanno, l'unicorno. Ecco, sapete,
2: che paura.
0: Ecco, quell'unicorno che io avevo a casa, quella cosa, insomma, che mi aveva lasciato il segno sulla fronte. Ecco, io quello lo uso come fermaporta. Perché c'è una bella ventosa. È bello.
2: E chi lo sposta?
0: E chi lo sposta da lì? Dai, 342 41 15 105. Amici fancarsisti, se cercate un full hybrid di ultima generazione per un'idea di efficienza e libertà, un'auto piena di comfort, dotata di un sistema che renda la guida più confortevole e sicura, beh, avete la risposta. MGHS Hybrid Plus. Fate più di 18 km con un litro. Avete il sistema MG Pilot, due ampi display da 12,3 pollici e tutto lo spazio che vi serve. MGHS Hybrid Plus può essere vostra a partire da 25.990 euro ed è disponibile anche plug-in hybrid. Trovate termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Quest'estate Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire: mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Young, se sei iscritto a X-Go e hai meno di 30 anni, viaggi con sconti fino al 70%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura. Macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura.

0: Mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Lande a 59 centesimi.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: punto. Vi piacerebbe?
1: Marchino,
0: cioè, non si può assentare 18-19 mesi che mi scombussolate tutto. Gente che va, gente che
2: entra.
0: Che cos'è questo? Cos'è diventato il mercato? Prossime novità, la zia che non va più dal dentista? Cosa vogliamo fare qua? Vabbè, dai, per ora vi mando un abbraccio, un bacione. Ciao!
1: Allora,
2: ti
1: spiego. Intanto Bruno Mars, Oh My Soul, il 105 selection di questa settimana. Lui è Marchino il riassuntista.
2: Ok.
1: Cioè lui mandava un messaggio tutti i giorni all'inizio del programma che noi suonavamo con il riassunto della puntata del giorno prima.
2: Grande, cioè.
1: Lui era un ascoltatore fedelissimo di Music and Cars.
2: Poi uno di quelli che non si perde nulla.
1: Niente, ma poi sapeva dei dettagli, delle cose incredibili. Marchino adesso fa un altro lavoro, per cui è impegnatissimo, non riesce più a seguirci. Sono 18-19 mesi. Giustamente oggi all'ascolto del programma e si trova un po' svarionato.
2: Un po' disorientato.
1: Un po' disorientato, sì, perché Marchino te lo spiego, così lo spiego anche a tutti quelli che ancora magari ci scrivono dov'è Fabiola, cosa succede. Fabi, lo potete vedere anche sui nostri social, Fabiola Fabiolosa, Dario Spada, Antonio _ Pivati. Fabi si è preso una pausa, ha deciso di voler rallentare un pochino, per cui per questi mesi, insomma, non sarà in onda. Per cui questo mese di luglio, nello specifico, io sto facendo un po' un gioco con i miei colleghi, gira la ruota. Per cui questa settimana c'è Dario Micolani, settimana scorsa c'era Camilla Ghini, chissà nelle prossime due settimane.
2: Anzi, dai, indovinate magari.
1: Indovinate, ecco, no, magari non adesso, perché sennò poi mi manda tutto...
2: dispersione.
1: Dispersione, non si capisce più niente, Dario. Qua i messaggi. No, perché poi stiamo parlando in realtà di tutti quegli oggetti che avete comprato per uno scopo, per un utilizzo specifico, e che poi siete, insomma, in qualche modo stati portati a utilizzare per tutt'altro. Stavo leggendo, tra l'altro, tra tutti i messaggi, per esempio il bicarbonato, che viene usato per sbiancare i denti. Però questo, diciamo, è un utilizzo ormai conosciuto, cioè non è una cosa che vi siete inventati voi.
2: Certo.
1: Si trova. Oppure qualcuno che mandava un messaggio vocale in cui diceva: le case degli italiani sono piene di ciclette comprate per uno scopo e poi utilizzate totalmente per altro.
2: Andando sulle cose semplici, le mollette per stendere che poi le usi per chiudere i sacchetti, i biscotti, tutte quelle... No, non le usate in casa voi per chiudere i pacchi?
1: No, non mi è mai capitato. Abbiamo al telefono qualcuno, mi sa, Pivati al volo proprio. Pronto?
3: Sì.
1: Valentina!
4: Ciao,
1: Vale.
4: Ciao,
1: come
4: ragazzi?
1: Stai?
4: Bene, voi?
1: Abbastanza bene, abbastanza bene.
4: Dai,
1: tu cosa fai? Cosa
4: a parte
1: fai?
4: Il caldo, vero?
1: Ma poi tu a Ferrara dico caldo ne hai.
4: Sì. Ah, Madonna, ce n'è.
1: Anche se ho visto delle immagini di una Ferrara sotto un acquazzone e quindi abbastanza allagata.
4: Guarda, ieri sera è venuto il disastro.
1: Ho visto macchine impantanate.
2: Sì. Ma eri dei nostri al compleanno?
4: Sì.
1: Ah, c'eri,
4: sì, certo.
1: C'eri, quindi hai visto lo sfacello,
4: certo.
1: Diciamo. Hai
4: sì.
1: Visto la distruzione, la depravazione, è vero. Senti,
4: infatti,
1: Vale.
4: Infatti, sì.
1: Allora, raccontaci un po' delle cose che utilizzi, che hai comprato per un utilizzo, per esempio.
4: Mi ammazzano i dentisti se ti dico questa
1: infatti,
4: cosa.
1: Infatti, questa roba del bicarbonato, sono in tanti a scrivercela in realtà, stavo leggendo un po' di messaggi.
4: Allora, il bicarbonato, niente, io lo uso insieme al limone, si fa una papina e praticamente ti lavi, cioè ti pulisci i denti con quello. Lo so che non è proprio sano, però
1: no, ma ti devasta lo smalto dei denti, cioè limone più bicarbonato,
4: lo so,
1: proprio
4: però
1: se li mangi
4: via. Ma viene via tutto,
1: ho capito, ma vengono via anche i denti, cioè,
4: sì, sono
1: un po' in microfonare così. Sì, non è proprio adesso dentisti all'ascolto,
4: no,
1: Valentina lo ha detto,
4: molti lo usano,
2: ma è tipo questo il rimedio della nonna, no? Magari ogni
4: certo.
2: Tanto, ogni tanto ti dà quel tocco
1: sì,
2: di bianco.
1: Sì, ho capito, ma è il rimedio della nonna tossica, perché... Cioè,
2: dentisti all'ascolto, fateci sapere.
1: Ma i dentisti all'ascolto ci maledicono.
4: Sì, infatti vorrei sentire i dentisti.
2: È così dannoso?
4: Dicono.
2: Magari no, dai.
1: No, fa malissimo, te lo dico io. Poi soprattutto con il limone, perché
4: sì,
1: crea
4: l'hanno detto anche a me.
1: Quella reazione chimica che si mangia lo smalto, è acido.
2: Allora, gliel'hanno detto anche
4: però
2: a lei, ma continua a fare.
4: Euro di... Risparmi almeno 90 euro di
2: sbiancamento.
1: E poi ti... No, ma poi io lo so come Valentina. Valentina ha dei denti praticamente tutti a punta, tipo delle frecce. Sai quelli dei...
4: Sì, praticamente sì.
2: Pivati
4: certo.
2: Ha detto una cosa saggia: risparmi 90 euro, poi ti cade un dente e ne spendi 9.000.
1: Esatto.
4: Infatti
1: dovremmo chiedere
4: dai,
1: alla zia.
4: Comunque è una cosa che si usa spesso.
1: guarda, guarda, appena scritto: ciao, io sono un odontotecnico e uso la candeggina, ecco, pura per pulire le protesi sporche di caffè e tartaro. Però stiamo parlando di protesi che staccano, mettono in candeggina e comunque sono fatte di un materiale.
2: Guarda,
1: insomma,
2: te la giro, Vale, secondo me quella pozione che fai tu, magica, sì, di bicarbonato e limone, la puoi utilizzare con una spugnetta per sbiancare le scarpe bianche, tipo così. Beh, potrebbe,
1: quello, sì,
2: potrebbe avere senso,
1: sì,
2: per la suola.
1: Va bene,
2: usala così,
1: Valentina, grazie.
4: Va
1: mille, e alla prossima.
4: Grazie,
1: Vale, mi raccomando, tutto a posto, ciao Vale.
4: Oh sì sì, ciao, buona giornata,
1: grazie anche a te. Dai, 342 41 15 105, scrivete.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Rocca Macarena, 105 Music in Cars.
1: Lo sapevo che col discorso bicarbonato, limone, avremmo aperto le gabbie e ognuno poi ha la sua visione, dice piccoli geni della chimica, vi ricordo che il bicarbonato va a eliminare l'acidità del limone. E comunque nessuno mi sembra che bevendosi del succo di limone abbia perso i denti. No, è vero, però è un pochino corrosivo. Intendevamo quello, non acido.
2: Bicarbonato e limone va bene anche per i cerchioni delle auto. Giodano, ciao Gio.
1: Allora, questo vi abbiamo chiesto, se avete mai trovato un rimedio per qualcosa che in realtà avevate comprato per tutt'altro utilizzo.
2: Anche un oggetto con doppia funzione, no?
1: Esattamente, esattamente. 342 41 15 105. Mani su di te.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
0: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
1: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione in TV fino a 4K, un vasto catalogo di titoli e nuovi modi di giocare. Nintendo Switch 2 passa a livello superiore.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic?
5: La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
11: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Radio 105, proud to be different.

0: suoni il piano?
1: Questa l'ho fatta io con i debug.
0: Ah, l'hai fatta tu? Ah, non lo sapevo, sì. Non lo sapevo. Avete un'immagine un po' diversa.
1: Non l'hai mai sentito?
0: No,
1: ho registrato forse... insieme in studio.
0: Ah, avrei evitato. Comunque, va bene. Erano i The Bowser con Magnetic qui su Radio 105 in 105 Music and Cars, con utilizzo di oggetti nati per uno scopo e in altri ambiti.
1: E abbiamo dei professoroni.
0: No, ma ragazzi, beh, assolutamente. Per esempio, c'è Michele da Carrara che dice: io uso l'acqua ossigenata come colluttorio.
2: Ma il vero fenomeno è chi dice: lo scopino del cesso lo uso per lavarmi la schiena in vasca.
0: Allora, però, se è nuovo e pulito...
2: Quando hai anche un po' di prurito,
0: sì,
2: eh?
0: Lo puoi usare. Certo, non devi usare lo stesso.
2: Ti fa da scrub anche.
0: Sì. Mi fa un po' schifo l'idea che prima fra, e poi fra, insomma, diciamo che
2: se è nuovo hai ragione.
0: Se è nuovo può essere. C'è anche quelli con i gommini, cioè non con le setole dure.
2: Vai che esce fuori l'intenditore.
0: No, sono intenditore di scopettoni del cesso. Mi piacciono tantissimo. Sono anche degli oggetti di design.
3: Ma lo
0: secondo
3: si chiama merdolino?
0: Non lo chiamo così, no, si chiama lo scopino.
3: Tecnicamente si chiama merdolino.
0: Ma cosa tecnicamente?
3: Ma
0: ho capito, ma vai dalle Merlet, scusi, vorrei un merdolino. Ma dai, aspetta. Pivaz.
2: Perché la sua convinzione a volte mi fa anche paura.
0: No, ho capito, ma tecnicamente non si chiama, si chiama scopettone.
2: Attenzione, perché
0: scopino.
2: Potrebbe avere ragione.
0: Ma
2: ragazzi,
0: non si. Ma secondo te vai nei negozi?
1: Ci sono anche dei brand di design con scritto merdolino. Bisogna dargli ragione.
3: Tutti a casa.
0: Ma ragazzi,
3: c'è del silenzio.
0: Ma tu andresti a comprare adesso?
2: Guarda,
0: onestamente, vai.
2: Noto brand di design.
0: Ma dai, ragazzi, internet. Ma è agghiacciante. Ma non puoi chiamare. Cioè, comunque uno scopettino. Vabbè, dai.
3: C'era lo svegliolino, c'è il merdolino.
0: Ma dai, fa schifo. Che schifo. Vabbè, siamo partiti del resto con una notizia.
2: Pensa che ha acceso la radio adesso.
0: Esatto, legata a degli antistitici, diciamo, per evitare la stitichezza, che poi servono anche per togliere un po' di nebbia mentale per chi ha sofferto di depressione. Abbiamo al telefono Nicola da Prato. Nicola.
1: Ciao Nico.
4: Sì, ciao.
0: Ciao Nicola, come stai?
4: Benissimo, grazie.
0: Bene, senti, domanda, non c'entra niente con l'utilizzo dell'oggetto di cui adesso parliamo, ma tu lo chiami, quello del cesso, per cui, lo chiami scopino o scopettino o lo chiami come lo chiama Pivati?
1: Merdolino.
4: Lo chiamo in un altro modo, da noi si chiama catizzo la merda.
0: Ah, ma che eleganza altissima. Hai sentito come si chiama in Toscana? Scapizzola?
4: Merda.
0: Benissimo. Bello, anche quello elegantissimo. Ma bello, che bel momento di radio. Senti, Nicola,
2: ognuno ha gli ascoltatori che si mette.
0: Hai ragione. Nicola, parliamo del tuo oggetto invece che hai comprato, perché in teoria quell'oggetto lì si usa per uno scopo specifico, anzi per uno scopino, e invece tu lo usi per altro.
1: Raccontaci.
4: Esatto, praticamente ho comprato un click per l'auto per cambiare le gomme.
0: Sì.
4: E mi sono trovato a dover spostare un armadio molto grande, pesante, pieno di libri, dischi in vinile, impianto stereo, eccetera.
0: Cioè, invece di togliere le cose uno per uno,
1: una parete intera.
4: Esatto.
0: Ok, hai usato il click dell'auto?
4: Praticamente. Ho usato il click dell'auto, che l'ho spessorato con delle tavole sulla parete e girando la vite per allargare il click,
0: sì?
4: L'ho spostato dei centimetri.
0: Che ti serviva? Beh, però caspita.
1: Professionista, posso dire.
0: Ma te l'aveva insegnato qualcuno? Cioè, avevi visto il tutorial su internet o ti è venuto in mente così?
4: No. Sono falegname, quindi ingegnarmi nelle cose...
0: È un po' il tuo secondo mestiere, ma no, ci sta, no, quello sì, anche perché se l'avessi fatto io su una libreria piena, anche se il click era perfettamente mi sarebbe caduto tutto addosso.
2: Non voglio neanche immaginare.
0: No, ma infatti io queste cose non mi ci metto nemmeno perché faccio schifo. Grazie Nicola, complimenti, perché potresti aver dato l'idea a qualcun altro. Decisamente interessante questo utilizzo secondario. Saluta pure chi vuoi.
4: Saluto mia moglie.
0: Sì.
4: E i miei amici, tutti voi.
0: Va bene, basta.
2: Già che era lì, ha detto: ma sì,
0: salutiamo tutti quanti. Va bene. Ciao Nicola, un abbraccio.
1: Ciao Nico.
0: Mamma mia, vedi quanti utilizzi. C'è chi usa, per esempio, l'aceto di vino per la lavatrice, per lavare la biancheria, al posto dell'ammorbidente. Funziona.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore Smeg.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
4: Una nuova birra Forst 00.
5: Assaggiala!
6: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
5: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
7: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
10: Ciao patatina!
11: Ciao patatina!
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè?
10: Buona, ma non fritta.
11: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
12: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
13: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano.
17: Lollo, caffè, gusto e passione.
18: Deghi arredare casa?
19: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
20: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
21: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
20: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
21: E te lo porto io!
20: Deghi provare!
18: Deghi fidarti!
21: Perché se non deghi, non ci credi!
22: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali! Hanno una bontà deliziosa! Nudini deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
23: Voce generata in AI.
24: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Quando è...
27: pesca.
26: È la colazione. Quando è...
28: alla pera.
26: È ricreazione. Tu che dici...
28: ma è buonissimo.
26: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
28: È senza zuccheri aggiunti.
26: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
28: scusi, me ne dà un altro?
26: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: 105 Summer Festival.
0: 105 Summer Festival.
7: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
0: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
7: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
7: 105 Summer Festival.
0: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
7: Solo con Radio 105.
0: 105. Che storia.
7: Radio 105. Che storia.

0: Che disco, signori! Ride on Time, bello, bello, bello, eh? 1989, parliamo di un po' di anni fa.
1: Hai fatto bene a disannunciarlo?
0: Sì.
1: Perché così hai fatto capire a tutti come si intitola.
0: Sì.
1: Anche se il nostro Diego, sotto la doccia, ha detto che da piccolo cantava Gurginor, Gurginor, Gurginor, Gurginor. Chissà perché.
0: Ognuno c'ha i suoi, vabbè,
1: sì, oh.
0: Sì, sì, sono quei titoli che uno non capisce, sono un po' travisati, diciamo.
1: Andava letto e andava detto.
0: Andava detto, esatto. Stiamo parlando di questo, anche in questo caso, vedi, è un titolo che puoi usare in diverso modo, no?
1: Tu prima, quando abbiamo iniziato, hai fatto...
0: Sì.
1: La senti, no?
0: Sì, l'odore del weekend.
1: Esatto, l'odore,
0: sì.
1: L'aria del weekend, io ti faccio... La senti l'aria del cappotto?
0: Ma non è che devi iniziare così, no? Guarda che questo è molto brutto da parte tua.
1: Sì, questo potrebbe...
0: Molto brutto, sì.
2: Tornarmi indietro. Forse abbiamo trovato qualcuno che viene col gatto lunedì, nel caso.
1: Ah, sì?
2: Sì.
0: Ma ragazzi,
2: ho tramato alle tue spalle, Dario.
0: Adesso, questa roba qui, io sapete che sono molto allergico, potrebbe anche, come dire, portarmi alla morte. È quello che volete?
2: Beh, certo.
0: Vi
1: e
0: voglio
1: qualcuno
0: bene anch'io.
1: Nell'indovina chi dello speaker scrive Brian.
0: Potrebbe essere.
1: Perché sanno che ha il gatto.
0: Vedremo, vedremo. 342 41 15 105. Intanto utilizzi di oggetti che avete comprato per uno scopo e poi usati per tutt'altro. 105 Music
3: and Cars. Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Sono molto preoccupato di questa seconda ora che comincia. Ridi, ridi.
1: Paurina.
0: Un pochino. 16, 59, 55 secondi.
4: Radio 105.

0: Moving to the Sun, si chiama così il disco di Yücel insieme a Imale Angle e Ultranate. Primo disco della seconda ora di 105 Music and Cars. Stanno arrivando tanti messaggi. Adesso
1: c'è stato un termine che ha deviato tutto, dai, sì, possiamo dirlo.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, Cappotto ha deviato tutto ed è un disastro.
1: E non solo Cappotto, però.
0: E non solo Cappotto, no, quello non, l'altro non lo vogliamo ripetere. Poi ci sono tutta una serie di varianti regionali per il nome di alcuni oggetti. Anche questo potrebbe essere un bell'argomento, perché noi chiamiamo delle cose in un modo, da altre parti le chiamano in un altro. Ma non rientrerò su quell'argomento lì.
1: Comunque sì, c'è un ascoltatore, forse
0: sì,
1: ci scrive la zia.
0: Raffaele da Venezia al telefono. Raffaele?
2: Pronto? Buonasera.
0: Buonasera. Mamma, che bella voce, Raffaele. Complimenti.
2: Grazie.
0: Prego, prego.
2: Ah, ho appena bevuto un caffè, sarà quello.
0: Ah, potrebbe essere quello. Attenzione al caffè però, perché macchia i denti. Poi devi usare il bicarbonato con limone per pulirti i denti.
2: No, non so. vado dal dentista, lascio fare a lui.
0: Va bene, fai bene. Bisogna affidarsi alle persone competenti. Io sono di quell'idea. Sì, sì. No, anche perché io devo dire la verità, nella vita ho provato a fare alcune cose. Cioè io sono uno di quelli che quando ha un piccolo problema, per non dover scomodare magari i professionisti per una...
1: C'hai il problem solving, diciamo.
0: No, cerco di farlo io, per cui un po' chiedendo adesso a YouTube i tutorial, quelle cose. Il problema è che io sono talmente una scarpaccia a fare le cose manuali proprio, che il 90% delle volte poi peggioro la situazione da cui sono partito.
1: Ma porca miseria.
2: Poi peggio il taccone del buco.
0: Esattamente, e quindi ho imparato a chiamare le persone giuste per il momento giusto, diciamo. Senti,
2: bravo,
0: Raffaele,
2: bravo.
0: Raccontaci invece del tuo utilizzo diverso.
2: Io ho acquistato questo computer per andare via in bicicletta, che adesso non vado quasi più via in bicicletta.
0: Aspetta un attimo, aspetta un attimo.
2: Per andare a correre.
0: Quindi il computer, quello che si aggancia, diciamo, al manubrio,
2: che attacchi, che ti dice la velocità,
1: la
2: dopo
1: distanza,
2: la potenza, la cadenza della pedalata, il battito cardiaco, quindi in modo ti tiene un po' monitorato. E siccome lo uso quasi più per andare in bici, lo uso adesso per andare a correre.
0: Ah, ok.
2: Riesco a usarlo anche per fare quella roba là.
1: Non si butta via niente.
0: Aspetta un attimo, no, io devo capire un paio di cose però, Raffaele. In teoria quel coso lì non ha un sensore che metti sulle ruote?
2: Allora, no, perché va col GPS.
1: Capito, lui rileva solo il percorso.
0: Ah, okay, ok.
2: Ha il sensore di cadenza, che se hai il pedale con la cadenza ti dice quanti watt fai mentre pedali.
0: Ok.
2: La velocità la prende da col GPS, e se hai il cardio frequenzimetro ti dice i battiti cardiaci.
0: Ok. Però,
3: però adesso noi vogliamo sapere dove hai messo il sensore di cadenza.
0: No, secondo me non lo usa quello, perché
2: non te lo posso dire quello là.
0: Pipati, oggi sei strano, io te lo dico. So che stai rifacendo casa, per cui hai tutti gli oggetti, quelle robe lì. Però
1: e le fantasie arrivano.
0: Stiamo cascando un po' male. No, del sensore che ti dice i wattaggi non ci interessa. Io volevo capire.
2: No, sulla bici non lo, sulla bici vai perché ce l'hai nel pedale. Quando vai a correre uso il cardiofrequenzimetro, mi dice battito cardiaco.
0: Ok.
2: Però basta lo sforzo che fai con il battito cardiaco.
0: Sono d'accordo, però tu il computer della bici comunque è anche piuttosto grossino, non è proprio piccolissimo.
2: Ma no, è il diametro da quello piccolo, non sono uno che ha speso milioni.
0: Ah, ok, quello piccolino, quindi dove te lo metti quello?
2: O lo giro in tasca,
0: sì?
2: O lo tengo in mano.
0: O lo tieni in mano.
1: Ma sapere tutto.
0: No, beh, certo, perché sai che io sono un corridore famosissimo.
1: Certo.
0: Io ho fatto maratone, mezze maratone nella mia vita. No, quello è un'altra radio, però... In generale mi interessava capire. Io per esempio quando andavo a correre usavo il telefono con la fascia che metti al braccio. Ma è talmente scomodo.
1: Metti un attimo il braccio così.
0: Ecco, sì, ma vado a cagare. Grazie. Comunque vabbè, è un utilizzo. Diciamo che almeno i soldi che hai investito li stai comunque utilizzando. Posso farti una domanda però, Raffaele? Come mai non vai più in bicicletta?
2: È perché col bambino piccolo non ho più il tempo che avevo, e quindi ho delegato la bici, l'ho riposta in magazzino per il periodo adesso. Dopo
0: e quindi corri.
2: Ho iniziato a correre, corro, così impiego meno tempo.
1: Corre, fa un quarto d'ora, torna a casa.
0: Esatto, dal bambino, perché ti chiama.
2: No, mezz'ora, 40 minuti di solito.
0: Bravo, bravo, Raffaele.
2: Se
0: e allora.
2: No, un quarto d'ora, dove vai?
0: No, giustamente. Buona estate a questo punto, anche di corse, nonostante il caldo.
2: Vabbè, intanto devo lavorare io quest'estate, perché lavoro qua a Jesolo.
0: Perfetto, fantastico, sì, esatto.
2: Ecco, la stagione estiva non si va in ferie qua.
0: Bravo, bravo. bravo, corri sul lungomare di Jesolo.
2: Bravo, ecco, quella bravo. È una bella cosa con l'aria fritta.
3: Corri, Forest.
0: Va bene.
2: Grazie, ragazzi.
0: Ciao, Raffaele, un abbraccio.
2: Ciao.
0: Buon estate. Ciao.
2: Voi, ciao.
0: Ho un secondo perché, vabbè, sono arrivati un po' di messaggi. Per esempio, io ho usato l'olio di semi come carburante. Si può usare, cioè abbiamo chiesto, si può usare.
3: Ma tra l'altro non diamo idee scandaloso strane. Perché ci sono alcuni paesi del Sud America che usano proprio
0: l'olio di colza. Assolutamente sì. Sì, adesso bisogna capire
3: un
0: pochino. Sono
3: delle macchine apposta.
0: Esattamente, non credo che faccia benissimo al motore così se lo metti dentro dopo aver messo la benzina.
3: Lo consiglio sulle Tesla.
0: Sì, perfetto. Per riempire le batterie vuote, sì. Mi sembra l'ideale. E poi volevo rispondere a un'ascoltatrice che all'inizio del programma si era un po' così indispettita perché ne avevamo un po' sorriso sul discorso farmaco per la stitichezza e depressione. Ha detto no, io non riderei visto che
1: abbiamo preso un po' la leggera.
0: Sì,
1: lei dice,
0: allora io sì. Ti dico la verità, io conosco molto bene l'argomento perché il mio fidanzato comunque ha una malattia cronica dell'intestino, per cui so benissimo che alcune patologie molto importanti poi creano anche uno stato depressivo perché c'è un microbioma all'interno dell'intestino. Quindi assolutamente non volevo sminuire, pensavo solo alla stitichezza e alla depressione, che sono due patologie che uno penserebbe molto distanti e che invece a quanto pare possono essere anche legate, decisamente. Quindi mi scuso se sono stato irrispettoso nei confronti di chi soffre di queste cose.
1: Bravo,
0: di queste
1: Darione.
0: Bene. Va bene, abbiamo terminato l'argomento.
1: Si avvicina quel momento lì.
0: Non Ciccio. Mi devi rompere le scatole, Micolani, ti prego, che io già ho perso la settimana.
1: È l'ultimo giorno del gioco.
0: È l'ultimo giorno del gioco e potrei rischiare, perché se tu oggi dovessi vincere, sì, in quel caso mi hai fatto un bel 4-0.
1: Oh, non sai quante persone anche su Instagram, si sono gasate per questa diatriba.
0: Vabbè, dai, adesso proviamo, tra poco giocheremo. Basta con sto gatto!

0: Quanti anni avevi, Dario, quando questo disco uscì? Era il 2000, te lo ricordi?
1: 8 anni.
0: 8 anni, caspita. All Saints, Pure Shores. Bellissimo, secondo me. Un disco prodotto anche benissimo. Loro erano fortissime in quegli anni. Era il periodo in cui...
1: Ma guardavo già MTV.
0: Certo, c'era... Questo era un video che girava tantissimo. Poi un pezzo che, insomma, ha funzionato tanto in tutto il mondo. Lo abbiamo ascoltato all'interno del nostro disco per ogni estate di questo giovedì 16 luglio. E se non è estate... Poi non credo che loro avevano fatto anche da colonna sonora per il film The Beach, quello con Leonardo DiCaprio, insieme a Moby, insieme ad altre cose. Non credo che fosse questo il singolo nello specifico, però c'erano. Va bene.
1: Sì, sì, colonna sonora del film The Beach.
0: Anche questo, vedi? Ecco, sapevo io. Guarda, senti il DJ che c'è in Anthony Pivati, come ha fatto la transizione tra una roba, tra la quinta di Beethoven e poi la sigla.
1: Ma sono un professionista, mica certo. Presi dalla strada.
0: Sì, comunque il mio mood adesso non è così. Il mio mood è più da Beethoven.
1: Ma questo anche... è il mio mood.
0: Sì, questo è poi il tuo mood. Va
1: si
0: bene.
1: Riparte da 16 a 1.
0: Eh beh, sì, oh. Tanto non serve a niente il punteggio adesso, perché hai già vinto. Ma tu hai già vinto la settimana,
1: ok,
0: da.
1: Ma non è comunque bello tenere?
0: Sì, sì, sì. Poi a un certo punto avrebbe funzionato di più se noi fossimo arrivati al pareggio e comunque tu avessi vinto la settimana a punti.
1: Ma visto che ci sarà una turnazione di speaker, vediamo poi alla fine del mese chi ha fatto più punti. Io sono competitivo.
0: Comunque mi state facendo un mazzo a tarallo proprio, io lo dico. Comunque, amici, se volete giocare e volete scongiurare la possibilità che io settimana prossima debba trasmettere con un gatto in studio, per piacere, 342 41 15 105. I più forti scrivano: voglio giocare con Dario, di qua o di là. Va bene?
1: Giusto. Sei già preoccupatissimo, non ti venivano le parole. Sei andato in paralisi.
0: Sono in paranoia durissima.
1: In flamenco paranoia.
0: Cosa vuoi tu, Pivati?
2: Te lo chiedo per favore.
0: Sì, cosa vuoi? No,
2: zia,
0: pure l'appello.
2: Concentrati. Ci serve uno veramente scarso che faccia perdere spada.
0: Ma perché,
2: spada?
0: Pivati?
2: Sì, faccia perdere spada. Ma così lunedì finalmente avremo un bel gattino in onda.
0: Ma Anto, ma scusami, adesso al di là, fuori dallo show, fuori dal programma.
1: Secondo me si sta attrezzando davvero.
0: Cioè, noi siamo amici, io credo, no? Cioè, ci vogliamo bene.
2: Certo, ma noi viviamo di ascolti, Dario.
0: Oh, ma gli ascolti li facciamo anche se io sopravvivo.
1: A volte lo show radiofonico va sopra l'amicizia.
0: Nicolani, guarda che veramente mi stai talmente sui... Cioè, ma tu... Ma come... Ma io... Ma voi... Ma tutti...

0: Amici, per le vostre vacanze e per i vostri weekend scegliete Regionale di Trenitalia. Potete raggiungere mare, montagna, borghi, città d'arte e dall'11 al 19 luglio vi aspettiamo a Senigallia per divertirci insieme con 105 X-Masters. Grazie al Senigallia Beach Link arrivate direttamente in spiaggia acquistando la combinazione treno più bus sui canali Trenitalia come l'app o sito web. Info e offerte su trenitalia.com e ricordate di seguire Trenitalia Regionale su Instagram.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero!
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Rain, è impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
13: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.

0: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.

0: Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Carol G, Manu, ciao. Ciao, ciao. Viajando por el mundo. In 105 sì. Music and Cars.
1: Posso dirti una cosa?
0: Sì, però. Dilla, dilla.
1: L'approccio fa tutto. Cioè, tu sei già sofferente.
0: No, io sono già terrorizzato. Forse non è chiaro. Voi non capite quanto questa cosa
1: ti porti fastidio.
0: No, sì. Mi dia proprio la... come dire, il malessere di vita proprio. Vabbè, giochiamo, dai.
2: Ma tu, Dario, sei un po' malessere, secondo me.
0: Io, no, beh, non ero così tanto malessere. Adesso lo sto diventando.
3: 105 Music and Cars presenta.
4: Dai, dai!
1: Una, fatemela vincere. Una, dico, una.
5: Dove la risposta andrà?
0: Questo balla pure, capito?
6: Di qua, di là, di qua. Solo su Music and Cars.
0: Claudio da Bassano del Grappa, il primo a giocare con noi.
1: Ciao Claudione.
7: Ciao.
0: Ciao.
7: Ciao, ciao.
0: Come stai, Claudio?
7: Tutto bene, appena tornato a casa dal lavoro, il piccolo in braccio e riguardiamo la TV.
0: Oh, bellissimo. Bello, bellissimo. Ciao. Che immagine meravigliosa. Senti, che lavoro fai, Claudio?
7: Io lavoro in una multinazionale che si occupa di edilizia.
0: Caspita, ok. Quindi un lavoro impegnativo?
7: Impegnativo.
0: Impegnativo, però ti piace? Cioè, quantomeno.
7: Sì, mi piace, okay. Mi piace molto quello che faccio.
1: Solo per capire così una cosa, no? Quanto sei stanco? Perché noi vogliamo, cioè, per capire come schierarci. Quanto sei stanco?
7: Beh,
1: da
7: considera questa che è giovedì, quindi siamo già un 7-7 e mezzo.
1: 7-7 e mezzo, cioè bene, il piccolo in braccio, no, per capire, ok.
0: Sì, intanto è lui che si deve schierare, non sei tu che ti devi schierare, mio caro. Cioè,
1: come qua ormai è un complotto.
0: Ma che complotto? È complotto perché hai vinto sempre tu.
1: Dobbiamo capire come sì. Farti il cappotto. Tutti insieme.
0: State molto calmi. Chiediamo a Claudio. Claudio da Bassano, vuoi giocare con Dario Micolani o con Dario Spada?
7: Guarda, giusto perché abbiamo lo stesso cognome con Dario Spada.
1: Dai, capito? Vediamo se almeno così.
0: Qua gli spada, uno schifo. Vabbè, proviamo. Senti, come si chiama il piccolo che hai in braccio in questo momento?
7: Alessandro
0: Spada, mi piace, capito? Mi piace tanto tanto. Va bene, allora aspetta lì Claudio che conosciamo Luca da Torino che gioca invece con Dario Micolani. Luca!
8: Che è Luca?
7: Ciao, ciao ragazzi.
8: Ma tu sei di Torino, Doc?
0: È una domanda che fai spesso ai torinesi. Sì, sì.
8: Sì, perché mi ha contagiato Edo in questa cosa. Sì?
7: Torino.
0: Torino. Senti, cosa fai invece tu, Luca? Anche tu hai finito di lavorare da poco?
7: Sì, io sto tornando a casa, lavoro per una multinazionale, sono un capo area, facciamo materiale da costruzione per edilizia.
0: Vabbè, non ci credo.
1: Beh, questa è una sfida nella sfida.
0: È un derby dei costruttori edili, incredibili, fantastici. Bravi ragazzi. Senti Luca, tu non hai nessuno in braccio in questo momento.
7: No,
1: sono bravo. Luca, tu bello concentrato, prenditi il tuo tempo, accosta, insomma, se sei in macchina, prenditi proprio la concentrazione giusta.
0: Ammazzo.
1: Ok? Abbiamo una responsabilità.
0: Mi sono fatto malissimo.
1: Cioè, Dario Spada ha provato a darmi un calcio, per chi ci guarda su 66, si è infortunato lui.
0: Mi sono fatto malissimo, ho sbattuto contro la sedia, mannaggia. Va bene, allora pari o dispari, Dario? Vai, sì. Tu sempre dispari. E invece io dispari, mi dispiace.
1: Vai, va vediamo.
0: Bene. Bim, boom, bam. 3-4 pari. No, io dispari, ma mannaggia. Ma no.
1: Pari, hai voluto cambiare, pari, vado io.
0: Ma
1: allora,
0: non funziona sta roba.
1: Caro Luca, possiamo scegliere la categoria. Quindi, o personaggi storici italiani nati al nord o al sud, oppure fiumi italiani che sfociano nell'Adriatico o nel Tirreno. Su che cosa ti senti un po' più sul pezzo?
7: Facile, devo dire facili tutte e due. Proviamo con i personaggi storici.
1: Ok, la cosa che voglio dirti è non ti soffermare tanto su il cognome, capire cosa hanno fatto nella storia, ma...
0: Ma cosa? Dai, avanti, no, diamogli un'altra imbeccata.
1: Cioè vai un po' distinto, ecco.
0: Vai distinto, va bene. Cioè vai a culo fondamentalmente. Cioè,
7: esatto.
1: Mi sento di dirti questo.
0: Vabbè, e allora cominciano adesso i vostri 30 secondi.
1: Alessandro Volta.
7: Nord.
1: Guglielmo Marconi.
7: Nord.
1: Giordano Bruno.
7: Sud.
1: Antonio Gramsci.
7: Sud.
1: Tommaso Campanella.
7: Nord.
1: No. Alessandro Volta.
7: Nord.
1: Guglielmo Marconi.
7: Nord.
1: Giordano Bruno.
7: Sud.
1: Antonio Gramsci.
7: Sud.
1: Tommaso Campanella.
7: Sud.
1: Ok, 5
4: è un
1: bravo,
4: risultato, vabbè, dai. Sì, sì, no, no.
7: È più facile sentirlo che farlo, è del vero.
4: Certo, perché poi puoi andare anche un po' in confusione quando il tempo, perché tu, voi non sapete quando il tempo sta per scadere. Esatto. E quindi è un po' quello.
8: E poi non hai neanche, insomma, il foglio davanti scritto.
4: Sì. Vai. Va bene, state lì.
7: No, assolutamente.
8: Sai cosa voglio dirti? 5 punti, sono soddisfatto. Cazzo io.
4: Va bene, va bene. Claudio Spada. Sì? Dai, Claudio Spada.
8: Claudio Spada fa molto ridere.
4: Claudio Spada, noi abbiamo i fiumi italiani che sfociano o nell'Adriatico o nel Tirreno.
7: Proviamoci.
4: Vabbè, come sei messo come geografia?
7: Cambia domanda.
4: Perfetto, mi sembra perfetto. Allora, mi rispondi chiaramente Adriatico o Tirreno in base a quello che tu pensi sia corretto. Sei pronto?
7: Sì.
4: Giochiamo. Po.
7: Adriatico.
4: Tevere.
7: Tirreno.
4: Volturno.
7: Tirreno.
4: Adige.
7: Adriatico.
4: Piave.
7: Adriatico.
4: Ombrone.
7: Tirreno.
4: Metauro.
7: Adriatico.
4: Sele.
7: Adriatico.
4: No, Po.
7: Adriatico.
4: Tevere.
7: Tirreno.
4: Volturno.
7: Tirreno.
4: E allora?
1: È incappottissimo.
4: È incappottissimo. 5-3 anche oggi, signori.
1: Cappottissimo.
8: Per un totale. Lo diciamo.
4: Dillo, fai il conto, no? Perché se sei lì a scrivere
8: 21 a 4.
4: Allora, aspetta un attimo, perché era veramente bravissimo,
8: è
4: Claudio.
8: Diventato, signori, un punteggio di una partita di ping pong. Sì.
4: Allora, devo dirti che sei stato bravissimo, Claudio, perché hai beccato tutto fino a sele. Quindi molto molto bene, però questo non è bastato perché siamo dovuti tornare indietro per un errore e quindi ti sei fermato a 3 punti. Però,
8: sei stato il migliore della settimana.
7: Hai fatto più punti con me che in tutto il resto della settimana.
4: Sì, infatti. Ti devo dire, io sono veramente molto contento di aver giocato con te, un po' per la cognonimia e poi in generale perché mi stai molto simpatico, Claudio, però purtroppo è andata così.
8: Secondo
4: dai.
8: I dati statistici
4: non mi devi rompere le palle.
8: Grazie a Claudio Spada sei riuscito ad avere una media di un punto a giornata.
4: Tutte e due. Scusate. Ciao Claudio, saluta chi vuoi.
7: Saluto tutta la mia famiglia, tutti i colleghi e tutti quelli che non mi conoscono, che sono solo amici che mancano da riconoscere.
4: Va bene, bravo, mi è piaciuta questa cosa. Sono ancora amici da conoscere. Bravo Claudio.
8: Bello, bravo, sei simpatico, grazie.
4: Un abbraccio Claudione.
7: Ciao.
1: E noi, Luca, che dire? Grazie a te abbiamo totalizzato 21 punti, abbiamo fatto il capottone a Darione Spada. Voglio vedere chi farà meglio degli speaker che arriveranno nelle prossime settimane. Dedica la vittoria, il cappotto, e a tutti ovviamente gli ascoltatori di Music in Cars e a chi vuoi. Vai.
7: Vabbè, contentissimo, l'abbiamo puntata sul culo, ci è andata bene.
1: Visto.
7: La dedico a mia moglie Monica, ai miei figli Ludovico e Simone e i miei amici di una vita, Marco, Mauri, con i loro figli Alberto, Amalia e Lorenzo. Grazie.
8: Ne voleva salutare 21 come i punti.
7: Ho dovuto fare una selezione.
4: Questa è la cosa più divertente che hai detto in questa settimana. Bravo Dario. Va bene,
8: grande Luca, ti arriveranno i nostri gadget.
4: Bravo Luchino.
7: Grazie.
4: Ti si vuol bene lo stesso, lo sai, sì. Tanto grazie, qui è tutto per lo show, oramai. Ciao.
7: Ciao.
8: Mi sono divertito molto.
4: Certo che ti sei divertito, cornuto.
8: C'è da dire questo.
4: Pivatico, tu vuoi aggiungere qualcosa? Tanto staranno mandando 826 messaggi.
1: Esatto, mandateli.
2: Sto pensando alla punizione di lunedì.
8: Lunedì voglio anch'io contribuire. Adesso pensiamoci insieme.
2: Allora, il top sarebbe il gatto. Però ma se quello si dimentica l'antistaminico non andiamo in onda.
4: Ma non solo, sì. Ma poi non lo puoi portare in radio il gatto.
2: Sì, con il libretto sì.
8: Con una richiesta speciale facciamo.
4: Ma scriviamo all'altissimo. Sì. Se visto che io ho perso.
8: Se fa parte dello show.
4: Paolo, allora portiamo il gatto. Vabbè ragazzi. Certo.
1: Va bene, che dire?
4: Niente, non ho niente da dire. Ti dico la verità, sono per una volta nella mia vita io logorroico per natura.
8: Io però ormai me la porto dietro da questa esperienza in 105 sì. Music in Cars. Ti dico godo.
3: 105 Music in Cars ha presentato Di qua, di là.

0: Hai sentito?
1: Dai, Dario, non far così.
2: Sono un po' preoccupato, amici, sono un po' a pezzi perché la mia buona stella si è spenta. C'è stato un momento in questo gioco della seconda ora di Music in Cars in cui io comunque ho performato da grande campione, no?
1: Quale?
2: No, c'è stato un momento, adesso quale non me lo ricordo, però c'è stato, fidati. C'era un'ascoltatrice anche che ha mandato un messaggio vocale da Biella con cui avevo fatto 10. Cioè in una botta sola, 10. E niente, e questa cosa si è un po' spenta. Fabiola, dove sei? Cioè, amica mia, salvami.
1: Da quando questo declino?
2: Ma ormai da mesi in realtà, però infatti. Va bene. Non abbiamo
3: Pivati, fategli mettere un cappotto di quelli da montagna.
1: Bello.
3: E fatelo stare 21 minuti al sole a 36 gradi.
1: Bella idea questa.
3: Godo. Cappotto.
1: Qua diventiamo virali.
3: E adesso arrivo a 21 secondi. Perché mi piace di più. 20 e 21. Spada più spada, figurati in mezzo quadrato.
4: Dario S. Dai, su. Un bel cappottino con queste temperature, l'ideale.
2: L'ideale, sì, è proprio bello. Sì, bravo. Non sono contento.
5: Ma io lo faccio ciao, per voi. Sono tornato.
2: Delicatissimo.
5: Oh, madonna, che freddo che fa. Sono qua vicino a Milano, ma fa freddo. Vuoi che ti porto?
2: Come ti odio, amico.
5: Io godo.
2: Io lo odio lui.
5: Io godo.
2: Cosa si deve sopportare per questo programma?
5: Bravo, bravo Daniele.
2: Grazie.
5: Mi hai fatto godere.
3: Darione!
2: Sì, ignoranza, dica.
3: Umiliato anche sto giro.
2: Sì, sì.
3: Cappottone da Dario Micolari.
1: Bravo!
3: Ma io non ho parole.
2: Manco
3: ormai.
2: Io.
3: Sei veramente una vergogna.
2: Ha ragione.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: 105 Traffic.
12: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso Roma, traffico bloccato per incidente tra Castel Madama e Tivoli. Nel tratto ci sono lunghe code. Sulla A12 verso Rosignano, 2 chilometri di coda per incidente tra l'immissione sulla A7 e Genova Est. Sulla A1 verso Milano, 2 chilometri di coda per incidente tra Reggio Emilia e Parma. Verso Napoli, 6 chilometri di coda per materiali dispersi tra Attigliano e Orte. Sulla statale 113 settentrionale Sicula, rallentamenti a causa di una frana tra l'incrocio Brolo e l'incrocio Capo d'Orlando, statale 116 Randazzo Capo d'Orlando. ANAS ricorda: se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato, è un gesto incivile e anche pericoloso, che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente. Prudenza e buon viaggio.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Radio 105. Buon

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
12: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
16: Hai fame?
17: Sì.
16: Molta?
17: No.
16: Hai voglia di uno sfizio?
17: Sì.
16: Fritto?
17: No.
16: Croccante?
17: Sì.
16: Dici sempre sì e no?
17: Sì.
16: Sì e no, fiorentini?

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
5: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
5: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
6: Vi aspettiamo!

0: anche questo un braccio fuori dal finestrino che però ha una bellezza e una classe incredibile, Silicon Soul.
1: Prima ti citavo MTV e ti dico Top of the Pops.
0: Anche questo era il periodo in cui i dischi dance che si suonavano poi nelle serate funzionavano.
1: Se arrivavi lì vuol dire che il disco aveva spaccato.
0: E poi vendevano, cioè ci hanno fatto un bel po' di soldini. Silicon Soul con Ride On, che chiude la puntata di questo giovedì 16 luglio di 105 Music & Cars. Amici, grazie, dovrei dirvelo. Grazie a te Dario, devo dirlo, anche se noi abbiamo ancora domani.
1: Esatto, ma domani non si giocherà, sarà prettamente musicale la puntata da quello che mi hai detto, quindi
0: sì,
1: basta, domani arriva col sorriso, dai.
0: Domani giocano gli ascoltatori perché facciamo l'angurione, però questo nella prima ora, ma lo scoprirete ascoltandoci, quindi intanto grazie a Antonio Pivati per la regia, grazie mille alla zia che purtroppo non essendo stata qui non mi ha dato i gnomi nasuti e quindi non mi ha portato bene, grazie alla Pinnetta, grazie Dario.
1: Grazie soprattutto a te Darione, patron, patron.
0: Ci sentiamo domani alle 16 per l'ultima puntata della settimana di
1: 105 Music & Cars.
0: Adesso linea Senigallia.
1: Ciao.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi, condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex amministratore delegato di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager ASPI. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La riforma della nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Kuwait, Bahrain e Giordania come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce, a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso, sabato saliranno a 19. Tregua con calo termico da lunedì. Calcio ai mondiali, la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Italia!
1: Buon giovedì inutile, che tanto inutile non è, perché no, siamo in diretta dagli X-Masters di Senigallia. Ovviamente buona serata a tutti voi.
2: Senigallia con la I?
1: No, con la E, Senigallia.
2: Ho capito, Senigallia.
1: No, pensa che scoperta avremmo fatto dopo cinque giorni.
2: Potrebbero arrestarti e non sono lontanissimi.
1: Allora, dopo ne parliamo, perché guarda...
3: Gli spoiler.
1: Allora, dopo 20 anni che lo odio, oggi è riuscito a farsi odiare ancora di più.
3: Mamma mia.
1: Cioè, allora, scusami, posso solo fare una domanda?
2: Mi odi, ma gli altri amici all'ascolto mi ameranno.
1: Posso soltanto... Guarda, voglio fare una cosa, un gioco con tutti gli amici da casa. Oggi, tra l'altro, avremo anche più possibilità di parlare con tutti i nostri soci della carovana.
3: Sì. Ciao, soci.
1: Secondo voi, Martin, okay, al 342-41-15-105... Che cosa può aver indossato?
3: Per rendersi ancora più odioso agli occhi di Paolino.
1: Esatto, cioè di tutto quello che...
2: Non della gente del mondo,
1: no.
2: Di Paolino.
1: Ai miei occhi oggi Martin è riuscito a farsi odiare ancora di più. Poi vi spiegheremo il perché. Ma se qualcuno di voi avesse un'idea...
2: Sì, vale anche per il nostro Fargi.
1: Sì.
2: Cosa posso aver indossato per farmi odiare da Paolino?
1: Al 342-41-15-105. Ma ne parleremo tra poco. Intanto buona serata a tutti voi che state dall'altra parte della radio, pronti per cominciare con un'altra puntata della carovana in diretta dagli X-Master di Senigallia, dove anche oggi avremo l'opportunità di intervistare degli atleti. Sicuramente avremo l'opportunità di parlare anche dell'experience che abbiamo fatto, perché oggi finalmente qualcosina abbiamo fatto. Senza contare
2: anche io.
1: Socio, che però l'experience più estrema non l'hai fatta. Dopo ne parliamo.
3: Perché
2: questi due animali fanno l'experience, quelle fighe, senza di me.
1: Dopo ne parliamo. Ti posso garantire che è stato tutto meno che figa.
3: Guarda, ti sei perso niente.
1: No,
3: avresti perso tutto, però te lo diciamo dopo.
2: Allora, mi sono perso te.
3: Io sono qua vicino a te.
2: Parlavo di Paolino.
1: Salutiamo allora ovviamente tutto lo staff qui da Senigallia, la nostra saretta redazione. Oggi è arrivata mezza radio, praticamente è arrivato anche l'uomo della tradizione, il nostro Flavio, il nostro Masino. Buonasera Masino.
3: Ciao Masino.
1: Salutiamo.
2: C'è già qua Pippo Palmieri, perché c'è già qua Pippo, lo zoo di 105 sul palco centrale.
1: E poi ovviamente salutiamo dall'altra parte della radio ovviamente il nostro regista preferito
2: Walter Fargi. Secondo me oggi rido tantissimo. Fargenga.
4: Buonasera ragazzi. Fate un tuffo anche per me innanzitutto. E credo di sapere cosa è che ti ha fatto arrabbiare.
1: Allora
4: Martin si è vestito di bianco e nero.
3: Lo stanno scrivendo tutti.
1: Tutti hanno scritto Martin ha indossato la maglia della Juventus. Allora, non ha indossato la maglia della Juventus, giuro.
3: Allora, secondo me
2: quando avevo 14 anni.
1: Ne abbiamo parlato talmente tanto e tante volte che secondo me è un attimo. Allora, se non è la Juve,
2: diatriba è dalla mia parte, è dalla parte mia.
1: Sì, ok. Allora, non è comunque la maglia della Juve. Questo è...
2: Esatto.
1: Vi do un aiuto. Cosa ha indossato Martin per farsi odiare i miei occhi? Non è la maglia della Juve. 3, 4, 2...
2: 41, 15...
3: 105!

0: Secondo me Martin ha indossato le mutande al rovescio.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
2: Allora,
3: perché a Paolino piacciono.
2: No.
3: Oggi ha indossato una cosa che dà fastidio a Paolino.
2: Allora, abbiamo lanciato praticamente questo primo sondaggio, diciamo così, qua da Senigallia, per dire che cosa avrà mai indossato Martin per farsi odiare più di quello che normalmente lo odio, dopo 20 anni che lo sopporto. Chi è?
4: Sì. Ha indossato il kilt, secondo me,
2: no.
4: Martin. Ciao, Giocarao.
2: No.
5: In tanti non ho... l'hanno scritto, ma non è il kilt.
2: Allora, no. Leggiamo un po' di messaggi.
3: Posso
2: che sono arrivati.
3: Posso leggerne uno io?
2: Vai, certo.
3: Rispondere direttamente così poi mi levo.
2: Vai.
3: Birkenstock. Bello, ho tirato giù il numero e vengo a prenderti a casa. Sappilo.
2: Ok, poi allora qualcuno dice i sandali con i calzini.
5: No,
2: no. Poi
5: cappello peggio. Da Babbo Natale.
3: Peggio?
5: No, no. Peggio.
2: Peggio, peggio.
5: Peggio.
2: Tantissimi dicono la maglia della Juventus. No,
5: no.
2: La maglia del corvo con scritto meglio i piccioni. No.
3: Cazzo, me la faccio fare. Me la faccio fare.
2: No.
3: Appena torno.
5: Maglietta con scritto Uptown Girl.
2: No.
3: Amo i piccioni.
2: Ha indossato la parrucca di Lele Adani. Nemmeno.
5: No.
2: Allora, in mezzo a questo putpurri di risposte sbagliate,
3: chiediamo un Fargi che magari ci è arrivato.
2: In due hanno indovinato.
5: In due, sì.
2: In due hanno indovinato. Ha indovinato Elena e ha indovinato un'altra persona che però mi credo che non si sia firmato.
5: No, non si è firmato.
3: Fargi, tu hai indovinato che cosa posso aver indossato?
6: Beh, escludendo tutte queste cose,
2: sì.
6: Ce ne sarebbe una che fa incazzare.
2: Bravo.
6: Paolino.
3: Quale? Vai.
2: Linda.
6: Però preferirei non dirlo perché mi piacciono le risposte degli ascoltatori che si scatenano nel prossimo blocco.
2: Vabbè, allora lo teniamo lì.
6: Però sono sicuro al 100% di aver indovinato.
2: Allora, Fargi, secondo me, indovinato.
5: Sì, ok.
2: Sì, allora, aspettiamo.
5: Sì, sì, sì, c'è qualcuno che scrive costume slippino?
2: No.
5: No,
2: no, no, no, no, zero.
5: Qualcuno che dice in marsupio? No.
2: No.
6: No, se volete dovrebbe, lo dico, se volete.
3: Perché
6: lo dico.
3: Dovrebbe dare fastidio il mio marsupio a Paolino?
2: No,
3: che già ci
2: no.
3: vive dentro.
2: Ma va, no, sì, no. Lo sei mamma canguro sei. Allora, voi continuate a scrivere secondo voi che cosa può mai aver indossato Martin per avermi infastidito.
3: Esatto.
2: Poi tra poco avremo l'opportunità di parlare con gli amici di una disciplina nuovissima,
3: sì.
2: Ovvero gli amici del pickleball. Che okay. Io e Linda siamo andati a provare qualche istante fa.
3: Allora ragazzi, se pensavate che non poteva esserci nulla tra il tennis e il paddle,
2: e invece c'è.
3: Il pickleball è una cosa a metà.
2: Invece
5: esatto.
2: c'è. E poi vi spiegheremo anche l'experience che abbiamo fatto, perché è stato veramente divertente. Quindi vi ricordiamo solo le nostre coordinate: 342
3: 4115
5: 105.

0: me, ma ha indossato la maglietta con l'immagine del film Il Corvo.
1: No,
0: ciao, Fabio Tortona.
2: No, no, no,
3: no, no, no, no. Allegro il mio
1: no,
3: corpo.
1: No, no, no. Allora, avete dato una valanga di risposte al 342 41 15
3: sbagliate. Qualcuno sbagliate. Ci è arrivato, eh?
1: Allora, in due hanno indovinato, uno ci è andato molto vicino. Prima però diamo qualche altra soluzione, qualche altro messaggio sbagliato.
2: La maglietta con scritto sono vegano.
1: Ma no, no, ma no, no, no, no, chi è?
4: Secondo me, col vostro sottofondo, Marti ha indossato l'infradito.
2: Ma no, no, no, no, no,
3: bella,
2: no,
3: no. Io le infradito le mette sempre 64 giorni l'anno.
1: Solo a Natale non le mette, a volte.
2: Le ballerine?
1: No, no, no, no, no, no, niente, no, no, niente.
3: Qualcuno ha scritto buon pomeriggio da Sandro da Abba Santa.
2: Ecco.
3: Caldo. No, non ho caldo, Sandro.
1: No, nemmeno quello.
3: Sbagliato.
1: Poi chi è?
5: Secondo me Martin potrebbe eccolo. Essersi vestito da ausiliario del traffico per essere
3: di quelle Golasso!
1: Golasso del nostro Bruno Pizzu. Chi ha indovinato?
2: Aveva indovinato l'Elena, poi qualcun altro che non si era firmato, che aveva ipotizzato anche la maglia dell'Inghilterra, eh? E per ultimo ha detto peggio di tutto l'ausiliario del traffico, quindi l'ha presa. E qualcuno che ci è andato vicino dicendo la casacca della polizia municipale.
1: Allora,
2: quasi.
1: Dobbiamo
3: Fargi, chiediamo al Fargi se è d'accordo che io indossi la casacca dell'ausiliario del traffico per dare multe a chi entra contromano da Viale Manin ma non, senza pagare.
6: Sì, sì, sì, sì, hai fatto benissimo.
1: Però,
6: sì,
1: non sì. Puoi, perché tu sei stato nominato ausiliario del traffico a Senigallia.
3: Ma
1: non puoi.
3: Fa niente.
1: C'è scritto Senigallia sulla tua divisa.
3: Fa niente.
1: Allora, questo intanto ne approfittiamo e salutiamo gli amici della Polizia Municipale che hanno allestito uno stand proprio alle nostre spalle.
3: Sì.
1: Tra l'altro, tra le varie experience, non sto leccando culi, idiota.
3: No, no, no, no,
2: no,
3: no.
2: Perché ci sentono, ricordiamolo che ci sentono.
3: Aspetta, non solo perché non sta leccando culi, ma perché non si accorge che stava leccando culi.
1: Allora, questo perché? Anche perché ho la macchina tranquilla in albergo, quindi
3: sì,
1: non ho timore.
3: Sì,
1: no,
3: sì.
1: Una
3: fino
1: cosa,
3: domani.
1: Una cosa bella che hanno fatto, hanno allestito questo stand gli amici della Polizia Municipale, dove in pratica ti fanno provare con questa maschera che cosa si dovrebbe, come si dovrebbe non guidare in stato di ebbrezza. Quindi c'è questo percorso a terra, metti questa maschera e simila lo stato, l'alterazione dello stato di ebbrezza.
3: Simulare lo stato di ebbrezza con due
1: piedi. Assolutamente. Va bene, e Bon Martin cosa ha fatto? Si è fatto regalare la maglietta da ausiliario del traffico.
3: Che vale in tutta Italia.
2: Bastardo.
3: Quindi Fargi.
1: Vale in tutta Italia, non
3: te
1: vale.
3: Te la presterò e
1: non vale,
3: sul retro c'è scritto ausiliario del traffico.
1: Ci manca.
3: La potrei mettere sulla tua auto.
6: Sì, sì,
3: per
6: sì,
3: dire,
6: sì, sì,
3: ah, anche se tu vuoi parcheggiare ovunque, anche se io posso entrare ovunque.
1: Certo.
3: L'unico che deve pagare in RC è Paolino.
1: Grazie,
3: Paolo Mariani, BMW blu.
1: Sì, bravo, bravo, bravissimo. Proprio BMW blu. Sì.
3: Non è più blu?
1: Non è più blu.
3: È comunque una BMW.
1: Ci dobbiamo fermare, allora. Vi ricordiamo soltanto le nostre coordinate per continuare a scriverci. Oggi avremo modo di parlare con...
3: Sì. Non è più blu?
1: Non è più blu.
3: È comunque una BMW.
1: Ci dobbiamo fermare, allora. Vi ricordiamo soltanto le nostre coordinate per continuare a scriverci. Oggi

0: Giulio Cesare anche a Senigallia fino al 19 luglio a 105 X-Master Summer.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld. Mi manchi, ma
6: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
16: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
17: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro.
18: Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche

0: E per te, Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Il nostro 105 Selection è Bruno Mars con On My Soul, in diretta da Senigallia, 105 X Masters, Paolino Martin e Linda Pani.
1: Hola.
0: E allora, vi avevamo promesso che anche oggi avremmo avuto degli ospiti, e ospite con noi a parlare di una disciplina totalmente nuova, ai più almeno, ok? Noi abbiamo fatto anche l'experience, io, Linda e Pippo Pal.
2: Infatti, prima di presentarlo, vorrei che mi parlaste voi della vostra esperienza.
0: Secondo me dobbiamo prima capire che cos'è. Allora,
2: spieghiamo dopo.
0: Abbiamo provato praticamente il pickleball. Ok, che è questo sport.
2: Dillo con parole tue.
0: No, allora, è uno sport praticamente che è simile al padel, possiamo dire. Okay. È un incrocio tra il tennis, il badminton, il ping pong. È una cosa un po' a metà, dice, un po' un ibrido. Allora, quando lo vedi, dove adesso ce ne parlerà Roberto, quando lo vedi dici, beh cavolo, facilissimo, è una delle cose più complicate, allora, dell'universo.
1: È super divertente, perché permette anche a chi magari non ha mai giocato magari a tennis, queste cose qua, a giocare con la racchetta. Il problema è che è difficilissimo, perché la pallina è bucata e quindi non capisci quanta forza metterci.
0: Sì, assolutamente.
2: Quando sono arrivato io, che mi sono fermato a parlare con i soccorsi, sono arrivato e c'era Roberto che stava giocando con Pippo Palmieri. L'ho guardato e ho detto, ma cacchio, ma questo qua è a metà tra il ping pong e il tennis. Roby, che cos'è il pickleball?
3: Ma ciao a tutti ragazzi, ciao. Essere qua innanzitutto è una figata tremenda.
0: Allora, Roberto Del Bianco,
3: Roberto
0: possiamo
3: del
0: dirlo.
3: Bianco,
0: okay, Roberto Del Bianco,
1: l'uomo
0: che
1: del pickleball.
0: Tu sei praticamente l'uomo del pickleball in Italia, possiamo dirlo?
3: Diciamo così, che in Italia, per onor del vero, chi ha importato, chi ha iniziato per primo, si chiama Zelindo, un grande amico che vive in un paesino, Tocco di Casauria, vicino Pescara, e ha aperto i primi campi 6-7 anni fa, ci ha creduto per primo, e poi, sai, ho scoperto questa cosa, ho detto, ah, una figata questo gioco.
2: Secondo me
3: no?
2: Funziona.
3: Funziona, ma soprattutto in realtà è la sua facilità. Dopo 10-15 minuti che hai cominciato, comunque capisci. In realtà avete già detto voi tutto, no? Perché
0: la
3: è divertente, è
2: allora,
3: facile.
2: Non ha detto delle parole a caso, perché quando sono arrivato io, Pippo Palmieri, che giocava per la prima volta contro il patron in Italia del pickleball, e Pippo Palmieri gli dava filo da torcere.
3: No, cavolo, lui è bravissimo, si vede, c'ha la mano.
2: Lui impara una cosa in 5 minuti.
3: Sì, lui, esatto, però proprio questa è la cosa figa. Cioè, ci mettiamo in 3 o 4 che magari qualcuno già sa giocare, qualcuno non gioca, e ci si diverte.
0: In automatico,
3: in
0: sì.
3: automatico ci si diverte.
0: Allora, vuoi spiegarci magari un attimino meglio
2: arriva?
0: Quali sono le regole del pickleball, da dove arriva, dove si può magari praticare in Italia?
3: Ma assolutamente. Allora, il pickleball è uno sport che in realtà nasce nel 1965 in America,
0: wow.
3: Quindi è uno sport relativamente giovane.
2: Prima del paddle.
3: Molto prima,
1: sì.
3: Assolutamente. Poi la storiella perché è nato il pickleball, dove è figa, insomma, si può trovare. Negli ultimi 10 anni in America ha avuto un'espansione della miseria,
0: sì.
3: 24 milioni di giocatori. In
0: wow.
3: Italia negli ultimi 5-6 anni è veramente cresciuta. È uno sport di racchetta già entrato in federazione. Noi infatti
2: wow.
3: siamo JK, siamo partner della Federazione Italiana Tennis. Abbiamo già realizzato per loro campi da pickleball per gli europei. Pensate, abbiamo montato 20 campi da pickleball all'interno del Foro Italico. Un'esperienza enorme.
0: Bellissima.
3: Una figata.
0: Cornice
2: Foro Italico a Trieste, chiaramente.
0: Sì, certo.
3: Fantastico. Quindi anche qui siamo presenti all'X Master con un campo on the beach. Lo sapete meglio di me cosa vuol dire
1: certo.
3: giocare on the beach. E è uno sport di racchetta, dicevo prima. Ha 2-3 regole un pochino particolari, ma proprio avete già detto voi.
1: Si imparano facili.
3: Sì, sono facili.
2: Tipo, trovo un paio di regole così.
3: Ma guarda,
2: innanzitutto
3: il servizio è da sotto, piuttosto rispetto al tennis, che è da sopra. Non c'è la volée. La volée, ecco, un'altra cosa particolare.
0: Ecco, questa era una regola particolare.
3: Abbiamo questa zona, diciamo, franca.
0: C'è una zona dove non puoi schiacciare.
3: No, si chiama kitchen zone. Kitchen vuol dire
2: che di cucina.
3: Non si mangia, quindi. No, si chiama kitchen zone, quindi se la palla rimbalza all'interno della kitchen zone,
0: okay.
3: che è al limite della rete, tu puoi entrare in questa zona. Se invece vuoi fare una volée, non puoi entrare assolutamente alla kitchen. Quindi è uno sport con, insomma, ci vuole la manina lì davanti.
0: Ci vuole la manina.
2: Allora posso chiedere, le battute esatto. almeno si possono fare?
3: Sì, sì.
2: Io
3: sì,
2: sono
3: sì,
2: bravo
3: sì,
2: con le battute.
3: Sì, lo sappiamo tutti.
1: Però
3: quindi.
1: Anche per le battute c'è una specifica regola, perché per esempio quindi. Anche i punti non vengono dati automaticamente
3: Brava.
1: A chi fa punto. C'è prima un passaggio palla
3: Brava.
1: E
0: è come la pallavolo. Puoi fare
2: che le battute che non fanno ridere non vanno bene.
3: Per noi con i capelli bianchi è come la vecchia pallavolo.
0: È come la pallavolo, cioè puoi fare punto solo se hai la palla in quel momento, altrimenti c'è il cambio palla.
3: Esatto, bravissimi.
0: Wow, ho già imparato il picabo, ragazzi.
2: So se me ne cambi dopo.
3: Siete pronti, siete pronti, siete
1: pronti. Dopo torniamo, cioè dobbiamo fare la rivincita perché io e Paulino abbiamo fatto schifo.
0: Io domani vorrei provare.
3: Va bene, va bene.
0: Allora, prima di salutarci, se uno volesse provare, ci sono diversi campi in diverse, immagino, città d'Italia, magari c'è un sito internet.
3: Sì, sì, sì. Allora, assolutamente, ci sono in rete online proprio siti dedicati per dove poter trovare il proprio campo da pickleball, le varie città, Roma, Milano, Firenze, Bologna. Noi qui nelle Marche abbiamo un centro indoor e outdoor a Marotta, qui tra Senigallia e Fano,
0: molto vicino,
3: anzi invitiamo tutti a venire a provare, facciamo delle sessioni di open play, quindi gratuite per provare, per iniziare e per fare una comunità, perché poi si crea quell'ambiente veramente inclusivo, figo, si sta bene, c'è competitività, ma quella sana, quella di cui forse lo sport
0: ti
3: ha
0: chiedo
3: bisogno.
0: Milano, Roma,
4: le trasmissioni riprenderanno al più presto, ci scusiamo per l'attesa.
0: Perfetto.
1: Grande, grazie.
0: Allora, Roberto, intanto ti ringraziamo davvero. Ci sarà anche una pagina Instagram, immagino.
3: Assolutamente, JK Pickleball, ecco, si trovi.
0: Andate.
2: Oppure Martin Klein 105.
0: Ancora, basta fare marchetta.
1: Marchetta.
0: Allora.
2: E poi io vi giro il suo numero, cioè.
0: È chiaro. Andate a guardare la pagina del Pickleball.
3: Yes.
0: E quando vedrete la pallina e direte, ma questa qua si colpisce facilissimo. Avete capito tutto, avete capito, è difficilissimo veramente.
1: Roberto, grazie mille.
3: Grazie a voi, è stato veramente
1: per avercelo fatto scoprire questo pickleball.
3: Siamo qua e grazie veramente, buon lavoro ragazzi, siete fantastici.
2: Socio, ti va di andare a fare un cambio palle?
0: No, grazie mille, no, grazie, preferirei di no, grazie. È stato con noi Roberto Del Bianco, uomo del pickleball in Italia, grazie Romy, grazie.

0: cosa preoccupante del Peekaboo, adesso che abbiamo salutato Roberto Del Bianco,
1: che nonostante abbia una racchetta, diciamo, e una palla, e ci sia un campo tipo quello da tennis, interessi anche a Martin.
0: Sì, sì, no, ma ti posso dire una
1: cosa più strana è quella.
0: Allora, l'abbiamo provato io e Linda, è vero, sì, che l'abbiamo provato alle 5 e mezza del pomeriggio, sì, con 48 gradi.
2: Il sole in faccia. Sì.
0: Però io in, in 7 minuti ho sudato anche l'acqua del battesimo. Allora. Cioè, vuol dire che fai del movimento, ma le fai.
1: Cominciamo questo discorso con un SMS arrivato al 342 41 15 105. Vi prego, non dite che il pickleball è simile al padel. Quello lo dico io che non so niente.
0: Certo,
1: né
0: ovvio.
1: Né del tennis,
0: né del padel,
1: né del pickleball.
0: È giusto.
1: L'ho detto io perché allora si gioca con una racchetta.
0: È giusto per inquadrare più o meno quello, esatto, che è lo sport.
2: E anche l'accessibilità.
0: Certo.
1: Con una racchetta?
0: Certo.
1: Il pickleball si gioca con?
0: Una racchetta.
1: Il tennis si gioca con?
0: Una racchetta.
1: E quell'altra
0: badminton lì, con una racchetta anche.
1: Perfetto.
0: Quello, sì.
1: C'è una palla?
0: C'è una palla. C'è un campo?
1: C'è un campo?
0: Per Martin questo è sufficiente.
1: Per me sono tutti uguali.
0: Cioè,
2: no. E anche per l'accessibilità.
0: Ma
2: perché
0: certo,
2: si può veramente giocare dopo 5 minuti un pochino, capisci?
0: È giusto per inquadrare quello. E poi Roberto lo ha spiegato benissimo che
1: a
0: cosa...
1: meno che il nostro amico che si è lamentato, che ho detto che il pickleball è simile al padel, voglia sentire che secondo me è più simile al ping pong.
0: Vabbè, però
1: se vuoi posso peggiorare la mia visione.
0: Al peggio non c'è mai limite, caro amico. Va bene, allora noi ci dobbiamo fermare. Torniamo tra poco, ancora qui, ovviamente in diretta con la carovana dagli X Masters di Senigallia. Su 105 all'ora della carovana.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Benvenuto da Rodhouse, desidera?
8: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
7: Arriva subito.
9: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
10: Ho fatto salti di gioia, ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O-Mobile, 100 giga a 4,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro, info e condizioni su omobile.it.
11: Yuhu! C'è nessuno!
12: Yeah! Uno c'è!
11: Facciamo amicizia!
12: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
19: 105 Summer Festival.
20: 105 Summer Festival.
19: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
21: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
19: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
21: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
19: 105 Summer Festival.
21: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
19: Solo con Radio 105.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: Businessman su Radio 105 in diretta dagli X-Masters di Senigallia.
1: Sembrava dito nella piaga. Fatti il gioco, quanto mi piace.
0: No, ho visto il dito nella piaga. Allora, quasi addirittura d'arrivo della nostra prima ora, ok? Anche se nella seconda poi avremo un altro ospite. Però, socio, ieri notte tu hai mancato a una...
1: Non interessa ieri notte, io voglio sapere che cacchio avete combinato ieri notte.
0: Bravo.
1: A me non interessa ieri notte. Voglio sapere che cacchio avete combinato ieri notte.
2: Allora, noi niente, schifo.
1: Noi chi? No. Fai l'appello.
2: Vuoi nomi?
1: Allora, nome e cognome.
2: Saretta okay. Di redazione. Perfetto. Paolino.
0: Sì.
2: Io. E lui.
1: Scusi,
2: e
1: giudice. Lui. Io intendo Linda Pani.
2: Io Linda Pani, giudice. Esatto, okay. E poi lui, ragazzi. Mazzino.
1: Ah, Melissa.
0: In un momento, in un turbinio di sport, di experience che stiamo facendo qui agli X-Master.
1: Anche perché uno degli sport che avete fatto ieri sera è stato andare a cena in bici durante un temporale
0: terribile. Però va bene.
2: Saluto il nostro direttore. Grazie, scusaci.
1: Tra Barbara.
0: Tra le cose più complicate che si potrebbe fare come experience, mi ha detto: oh, è notte, perfetto, facciamo uno sport estremo.
1: Okay, quindi...
2: Giochiamo a scala 40. Ecco, e ragazzi, Masino.
1: Dove?
0: Nella hall dell'hotel. C'è proprio un divertimento, ragazzi.
1: L'orario?
0: Dalle 11:30 a mezzanotte e mezza, esatto. Quello è stato l'orario.
1: È strano che non mi avete visto uscire e entrare.
0: No, non ti abbiamo visto perché eravamo nascosti.
2: Ma Masino ha esordito dicendo: ragazzi, io non so giocare a scala 40.
1: È quello che ha vinto.
0: Quante partite abbiamo fatto?
2: Stacco cinematografico, tre partite. Tre vinte da Masino.
1: Allora, Masi, dimmi che hai vinto soldi. Dimmi che hai vinto soldi.
0: Non ha vinto
1: niente. Bravo, così si fa. Cioè, proprio a soldi si gioca.
0: C'è una roba terribile.
2: Ma poi io e Paolino, massima solidarietà, tutte e due avevamo carte di merda. Certo. Cioè, proprio brutte, che non riuscivi a fare niente. Masino, tutto tranquillo, tutto il tempo dire: adesso chiudo. Poi chiudeva davvero.
0: L'experience non è stata delle migliori. Vabbè, questa
1: ricordati
0: notte.
1: Che sei il mio migliore amico e non giochiamo carte stanotte.
0: Questa notte potremmo ripetere la bisca clandestina.
1: No, perché stanotte, ragazzi, qui agli X-Summer Game, che cosa ci sarà?
0: Ci sarà l'esibizione, il DJ set dello Zodi 105.
1: Io ho intercettato prima Pippo Palmieri, perché è talmente bravo che è qua da due ore per suonare. Pippo, vieni a raccontarci cosa farete stanotte dopo.
0: Dopo avremo modo anche di parlare anche con lui. Continuiamo e lo facciamo con Madonna e Sabrina Carpenter.

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A24 verso Roma un chilometro di coda per incidente tra Castel Madama e Tivoli, sulla A7 verso Genova un chilometro di coda per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia, sulla A1 verso Napoli 7 chilometri di coda per materiali dispersi tra Orvieto e Orte, sulla statale 42 del Tonale e della Mendola rallentamenti per incidente all'incrocio Borgo Terzo verso l'incrocio Bolzano statale 38 dello Stelvio, sulla statale 148 Pontina rallentamenti per traffico all'altezza dell'immissione sul grande raccordo anulare. Prudenza e buon viaggio.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
4: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
5: De Fonseca.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
8: Motori, adrenalina, Electro Beats. Dal 17 al 19 luglio Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 23 luglio, petto di pollo a fette Aia, confezione famiglia, a 9,89 euro al chilo, negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente! Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
12: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
11: Arriva subito.
13: Da Rodaus, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodaus.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Ci sono cose che vorresti tornassero.
17: Come le vacanze.
16: O un bel vantaggio.
17: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
18: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
16: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
19: 13.750 euro?
16: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: A Radio 105 sono le 19 in punto.
4: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Gerry Romano. A Genova la sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi, condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager Aspi, diverse assoluzioni per alcune imputazioni. Il 14 agosto 2018 morirono 43 persone. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Teheran ha aggiunto di aver lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Kuwait, Bahrain e Giordania come risposta agli ulteriori attacchi americani. Mario Roggero è ancora libero dopo il video sfogo dietro fronte del gioielliere cuneese condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due banditi in fuga. Istruttoria di Nordio mirata alla grazia in seguito alla raccolta di firme presentata dal centrodestra. Rapina nel Merlata Bloom di Milano. Quattro malviventi hanno assaltato un negozio di preziosi. Ricercata una banda sudamericana. L'auto usata è stata ritrovata dai carabinieri. Dipendenti del punto vendita minacciati con le armi. Ingente il bottino. I test invalsi rivelano in Italia risultati scolastici più bassi del periodo pre-Covid. Il 40% dei bambini non ha basi in matematica. Alla Camera ha presentato il report annuale. Diminuisce l'abbandono scolastico. Attestatosi all'8,2%, potrebbe scendere al 7,4% entro fine 2026. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: comincia così l'ora numero 2 della carovana di 105 in diretta da Senigallia, dagli X-Masters. Insomma, come nella prima ora, abbiamo l'occasione, l'opportunità di parlare con ospiti che ne sanno di sport, uomini di sport. Abbiamo qui con noi Gianluigi Gigio Traini, presidente della Jesina Pallanuoto.
1: Jesina Pallanuoto.
0: Non ce la fa. Io l'ho detto.
2: Stiamo andando bene,
0: però. Il cognome l'ho detto giusto.
3: La cosa bella è che fuori dallo studio di Milano tu diventi me con gli accenti.
0: È una roba impressionante. Jesina Pallanuoto, ok. D'altronde, essendo di Jesi, giusto?
1: Giustissimo.
0: Ok, perfetto. Allora, Gianluigi, raccontaci un po' della pallanuoto. Io da nuotatore vedo la pallanuoto come uno degli sport più complicati dell'universo. Perché
2: faticoso.
0: Molto faticoso.
1: Sì, c'è bisogno di tanto allenamento, però se già sai nuotare, come dici tu, che sei già un nuotatore, sei già avvantaggiato.
0: Sì, però dal nuotare, perché poi, allora, non sembra, ma la pallanuoto è anche uno sport molto di contatto. Sott'acqua succede un po' di tutto, giusto?
1: Giusto, sì. C'è qualche colpo sott'acqua, ma tutto regolare, nel senso, te lo aspetti.
0: Beh, e sotto l'acqua l'arbitro non vede.
3: Scusate, io non so niente. Pallanuoto, tu devi saper nuotare o la palla?
1: No, io devo saper nuotare. La palla già sa nuotare.
0: E intanto abbiamo messo il primo punto, che è fondamentale.
3: Se io indosso gli occhiali, ho bisogno degli occhiali per vedere o delle lenti a contatto. Come posso giocare a pallanuoto?
1: Con le lenti a contatto.
3: Ok, perfetto.
0: Ci metti sopra gli occhialini?
1: No, gli occhialini non si possono usare.
0: Ah, è vero.
1: Quindi... Davvero? Se uno non vede, come me, ad esempio, io indossavo le lenti a contatto.
3: Lenti a contatto.
0: Ah, okay.
3: Questa non è un problema. L'importante è che...
0: Beh, giustamente, ok. No, non avevo mai fatto... Effettivamente, guardando poi le partite di pallanuoto, non ho mai fatto caso a questo dettaglio. Beh. È vero, non si usano gli occhialini.
1: Esatto.
2: Beh, se due non sono tanto bravi a nuotare, sono due lenti a contatto.
0: No, vabbè, per favore. Almeno con gli ospiti, cerchiamo di mantenere un decoro, perché sennò qui, ragazzi, è un disastro. Allora, oggi anche voi qua agli X-Masters avete montato praticamente un campo di pallanuoto qua in mare. E a questo punto ti chiedo, avete giocato? È una partita ufficiale? Quella che... Solo allenamento?
1: Oggi e domani solo prove.
0: Ok.
1: Quindi abbiamo avuto diversi ragazzini che sono venuti, e ragazzine che sono venuti a provare questo fantastico sport. E sabato invece abbiamo il torneo, quattro squadre, le tre migliori squadre della regione Marche più una squadra abruzzese.
3: Ok. Attenzione, se c'è qualcuno che volesse venire a provarlo o a vedere, il campo è qui di fronte allo studio di Radio 105, prima degli scogli, cioè lo vedete proprio, lo vediamo anche noi adesso.
0: È bellissimo. È una domanda, è un campo regolamente questo? Sarebbe no.
1: È un campo 20
3: perché?
1: Perché
3: è più piccolo, più grande.
1: È più piccolo del campo regolamentare, okay. 5 metri più corto e 6 metri più stretto.
3: Quindi devo correre di meno.
1: No, quindi giochiamo con un giocatore in meno domani, anziché il 7 bello saremo il 6
0: bello. Il 6 bello.
3: Ah, quindi il 7 bello della nazionale di pallanuoto è un modo di dire, o è proprio per quel motivo lì che si chiama 7 bello?
1: Perché si gioca in 7.
3: Ah, perché si gioca in 7.
0: Penso che abbiano preso dal...
3: Ma io compravo i preservativi,
0: non è uno sponsor della
3: squadra.
0: Senti, invece, per una cosa, tu giustamente oggi hai detto che hai fatto provare tanti ragazzi, tanti ragazzini che si possono avvicinare. Che cosa bisogna fare per avvicinarsi al mondo della pallanuoto? Perché insomma si nuota, però devi anche essere capace ovviamente di giocare con la palla, tirare passaggi, cioè è uno sport veramente completo.
1: Sì, intanto la base natatoria.
0: Ok.
1: Ci vuole una buona base natatoria, acquaticità. E il resto poi dopo lo insegniamo noi.
0: Ok, perfetto. Secondo te, nella pallanuoto, la cosa più difficile da imparare qual è?
1: Ma per me è stata le gambe a bicicletta.
0: Perché
1: il movimento che ci tiene a galla, per me quello è stato, per me, il più difficile. Se non ce l'hai naturale, o comunque se non vieni da dei corsi di nuoto, è un movimento che si impiega un po' di più a imparare.
3: Quindi attenzione, io per rimanere a galla come subacqueo ho il movimento tipo a rana, per rimanere, voi è uguale al vostro?
1: È alternato.
3: Per il vostro diverso, sì, la rana alternata.
1: Alternata, sì, sì, sì.
3: Ok, ok, perfetto. Quindi è uguale, solo che voi lo chiamate bicicletta.
1: Esatto.
2: No, okay, invece una cosa che mi ha incuriosito, che secondo me è difficilissima, è per il portiere che può usare una mano sola, giusto?
1: No, il portiere può usarle tutte e due. Noi, gli attaccanti, diciamo, gli attaccanti, okay, gli attaccanti o i difensori, comunque, quelli che giocano, e possono usare una mano sola alla volta.
0: Okay.
1: O la destra o la sinistra.
3: Ok, cioè non puoi prendere due mani.
1: Esattamente no. Il portiere all'interno dell'area può prendere il pallone con due mani.
2: Ah, ok. Però perché ho detto se no.
0: Però il portiere, che è quello che rimane fermo, ha voglia di farne di movimento. E poi quando poi gli arrivano i tiri, deve anche avere lo slancio, il colpo di reni.
1: Reattivo, sì. Deve avere parecchia reattività.
0: Non facile. Ti faccio una domanda tecnica da uno che nuota.
3: Ce l'ho anche una, tecnica.
0: Che nuota da una vita. Voglio proprio fare una domanda da rompipalle. Ok, allora, quanto si nuota in una partita di pallanuoto? Cioè, se dovessi quantificare mediamente una distanza percorsa.
1: Ma un chilometro e due, un chilometro e mezzo. Adesso con le nuove regole forse anche di meno, perché il campo si è accorciato. Quindi
3: io nego sui 25 metri. Quindi un chilometro e due,
0: okay.
1: Un chilometro e mezzo.
0: Beh, dai, io nuoto mediamente due. Quindi ce la posso fare.
1: Però il ritmo è diverso.
0: E c'è assolutamente. Sembrava troppo bello.
1: Allora, cambia ritmo.
3: Domanda tecnica mia. Stai camminando sul bordo di una piscina? Quanto tempo riesci a resistere prima di sentire la nostalgia del cloro e tu doverti tuffare per forza?
1: Se a fine allenamento, subito e vado via. Okay. E invece se è prima dell'allenamento, no, fa piacere buttarsi subito in acqua.
3: Ok, perfetto.
0: Allora, ricordiamo le coordinate, magari qualcuno volesse provare magari in questi giorni qui agli X-Masters, o magari qualcuno che magari...
3: C'è l'applicazione degli X-Masters dove trovare gli appuntamenti e prenotarsi, ma un vostro sito, una vostra pagina...
1: Per noi abbiamo la pagina Facebook Iesina Pallanuoto Official, dove trovate tutte le indicazioni.
0: Iesina Pallanuoto
1: Official.
0: Official, ok.
3: Iesina, no Iesina.
0: No, mi raccomando,
3: è scritto uguale, con l'accento è diverso.
1: Con la J iniziale poi,
0: Con la scrivetelo bene, esatto. Mi raccomando, che va pronunciato bene, quindi Iesina. Va bene. Ringraziamo Gianluigi Traini,
2: Pensavi
0: che sbagliassi. Va bene, grazie
1: Gianluigi.
0: Grazie
1: a voi per lo spazio.
3: Grazie.
2: Grazie.

0: Dracula su Radio 105 all'interno degli X-Masters da Senigalli. Allora,
1: Basta la palla,
0: qui dobbiamo basta, cambiamo sport.
1: Ecco perché sono già asciuto.
0: Allora, cambiamo sport, perché dalla palla nuoto,
1: qualsiasi altro sport nel mondo.
0: Esatto, quando si parla di qualsiasi sport, cioè, bisogna soltanto parlare di un esperto, tuttologo. Signori, è con noi Pippo Palmieri.
2: Grazie ragazzi, oggi ho provato tutto quello che c'era da provare qua e ovviamente l'ho provato, ma l'ho fatto in maniera perfetta.
0: Ovviamente, cioè, lui è arrivato, appena è arrivato oggi mi ha detto: ciao Paolino, si è girato, ho fatto un canestro da tre.
2: Ma subito, sì, te l'ho dedicato come ha fatto Michael Jordan.
1: Sapere, Pippo, qual è lo sport nuovo in cui sei riuscito meglio e quello che ti è piaciuto di più.
2: Pickleball oggi bellissimo. Giro di un minuto e mezzo
1: quello l'ho visto io, stavo battendo il patron.
3: Sei proprio bellissimo, bravo a battere, Pippo.
1: Come?
3: Niente.
0: Vabbè, qua arrivano battute. Piovono battute qua.
3: No, dicevo, insomma, cioè,
0: qua sono tutti bravi, a fare sport. Noi siamo bravi a sparare.
1: La domanda dopo è quanto? Visto che hai detto sei proprio bravo a battere. Quanto la domanda dopo?
3: Io? Sì. Tanto.
1: Dipende. No, quanto sei bravo? Quanto
0: basta. Allora, vogliamo dire questa sera che ci sarà lo Zoli 105 qua sul palco di Senigallia. Da che ora?
2: Allora, noi cominceremo tra le 22:30 e le 23:00. È già arrivato Paolo, c'è Fabio sulla, ormai quasi arrivato qua a Senigallia.
0: Okay.
2: E quindi basta, poi siamo sul palco. So che abbiamo tanti gadget.
0: Ale.
2: Cioè, so che l'ingresso è gratuito.
0: Ale.
2: Mettiamo tanta gente. Cosa dire? Basta, gran divertimento.
1: Io ho un braccialetto per il backstage che non potrò utilizzare perché mi picchiano.
0: No, è
1: meglio. Lo vendo.
3: Ma tu devi fare le multe stasera. Devi andare a fare le multe, Martin.
1: Sì, io devo fare le multe.
0: Quindi questa sera, a partire dalle 22:30.
2: Dai, diciamo anche 23, dai.
0: Diciamo 23, ok? Pippo Palmieri, Wender, Fabio Elisei, Paolo Nois, lo Zoli 105, qua sul palco degli X-Masters di Senigallia. Su 105 all'ora della carovana. Chiamata a tutti gli appassionati di motori, dal 17 al 19 luglio a Misano World Circuit vi aspetta GT World Challenge Europe.
1: Da non dimenticare, un weekend esplosivo di motori, musica, adrenalina. Tra Super
0: Misano World Circuit vi aspetta GT World Challenge Europe.
1: Da non dimenticare, un weekend esplosivo di motori, musica, adrenalina.

0: OVS, ti prendi un outfit da urlo e niente foto in camerino, sei in ritardo.
1: OVS, love people, not labels.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
0: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
0: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
0: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
16: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
21: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
22: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.

0: senso, ma Noemi, tu cosa fai questa sera in diretta dagli X-Masters di Senigallia?
1: Non ce ne frega.
0: Che cosa?
1: Cosa fa lei
0: stasera? No,
1: stasera,
0: stavo parlando con te.
2: Noi abbiamo la serata Zoo di 105.
0: Stasera abbiamo la serata Zoo in spiaggia.
1: Quindi ci sarà anche lei.
0: Ma magari ci fosse. Posso fare cambio Noemi per te?
1: Sì, volentieri.
0: Sì, va proprio.
2: Non ti basto io, scusa.
0: Amore, tu va tutta la vita proprio, non c'è problema. Allora,
1: io va Noemi a lui e tu vieni via con
0: ancora,
1: me.
0: Ancora, smettila. Allora, dicevamo, è arrivato il momento di un altro ospite, il terzo della giornata, tre, numero perfetto. Allora, adesso dobbiamo parlare di powerlifting e con noi ci ha raggiunto Filippo Bittoni. Filippo, buonasera.
3: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ciao Filippo.
3: Buonasera.
1: Prima domanda, ignoranza totale, cos'è il powerlifting?
3: Allora, il powerlifting è lo sport che, diciamo, rappresenta maggiormente la forza, dove devi sollevare il massimo carico in squat, panca e stacco da terra.
1: Perfetto. Okay, quindi ha un fisico della Madonna e gli occhi verdi che sembrano azzurri. Donne, venite.
0: Sì, come l'arrotino. Donne, accorrete. È arrivato
1: il
0: Filippo.
1: Powerlifting.
0: Allora, ci puoi spiegare, anche se già in un qualche modo l'hai detto, la differenza tra powerlifting e sollevamento pesi? Perché magari molti, chiaro, cioè tipo noi, quando ti abbiamo incontrato, la prima roba che ti abbiamo detto: ah, ma sai, sollevamento. E giustamente ho detto no, è un'altra cosa.
3: Esatto, il sollevamento pesi è quello che vediamo alle Olimpiadi.
0: Ok.
3: Quindi la massima, diciamo, espressione di forza in maniera rapida. Quindi sì, il concetto dell'esplosività.
0: Stacco da terra e sollevamento sopra la testa.
3: Esatto.
0: Ok.
3: Sì.
0: Invece,
3: strappo e slancio.
0: Ok, strappo e slancio, ok. Okay. Mentre
1: powerlifting,
3: il powerlifting è l'espressione massima della forza, appunto, conta sollevare più peso possibile. Quindi la velocità non è un parametro importante.
0: Però il powerlifting si divide, dicevi, in squat,
3: panca e stacco da terra.
0: Ok, quindi
1: è la somma di tutti e tre, eh?
3: Esatto. Poi ci sono singole competizioni, quindi solo di panca o solo di stacco da terra, oppure le competizioni sono composte da tutti e tre esercizi.
1: A proposito di competizioni, avete organizzato qualcosa qui nei dintorni di Senigallia?
3: Sì, per la prima volta a Senigallia abbiamo portato il powerlifting in piazza, al Foro Annonario, tramite una competizione di stacco da terra.
0: Ok, allora,
1: e che hai vinto tu?
3: No, purtroppo no, io ho organizzato.
1: Allora, qual è stato il record?
0: C'era conflitto di interesse.
1: Lo stacco da terra.
3: Allora, quel giorno un ragazzo di Ancona ci ha portato 300 kg di stacco.
0: Quanto?
1: No. Aspetta, stacco da terra cosa significa? Prendere il bilanciere che pesa 300 kg
0: da terra,
1: sì,
3: e arrivare a completa estensione di anche di ginocchia, con le spalle dietro la linea del bacino.
1: Ok. Quindi ti sei in piedi dritto come sull'attenti, ma con in mano un bilanciere da 300 kg.
3: Perfettamente.
2: Io sono un po' a disagio perché non riesco a portare neanche le casse d'acqua a casa perché le devo abbracciare, quindi sono un po' a disagio.
0: C'è lui, viene lui ad aiutarti.
2: Puoi
0: non
2: venire
0: c'è
2: tu per piacere.
0: Senti, invece stavamo parlando di record.
1: Ma no, perché gli occhi azzurri, eh?
0: Stavamo parlando di record. Il record del mondo attualmente di powerlifting?
3: Allora, lì dipende, perché poi ci sono varie categorie in base al peso corporeo.
0: Ok.
3: Quindi è un po' difficile dare,
0: diciamo,
3: una risposta.
0: Diciamo
3: peso massimo.
0: Peso massimo dei pesi massimi.
3: Peso massimo dei pesi massimi tra gli strongman è anche 500 kg.
0: Ok. Cioè,
1: circa 500
0: kg. Allora, quando anni fa commentavo gli strongman, mi ricordo di aver commentato un record del mondo che si aggirava sui 500,
3: ecco,
0: 18, 504, non mi ricordo. Probabilmente ancora quel record, magari se l'hanno battuto, lo battono magari di 2 kg, anche perché insomma non è facile.
3: Nel powerlifting al massimo, diciamo, si aggira verso i 400.
0: Ok.
3: Fenomeni particolari.
0: Mamma mia, una roba pazzesca.
1: Parliamo solamente di stacco da terra?
3: Sì, stacco da terra.
1: Di panca invece su cosa siamo? Nel mondo.
3: Panca nel mondo, quelli
1: così
3: forti.
1: Sì, tutti quelli che ci stanno ascoltando che fanno: oh, io faccio 70 kg di panca. Ecco, il record quant'è?
3: Il record anche lì è un po' soggettivo, però 220, 240, quelli sono chili, diciamo,
1: ma io
3: che non
1: 2,90.
3: Fanno,
0: io non riesco ad andarci in macchina
1: 2,90.
0: A 2,20, che poi non posso dirlo che c'è la polizia
1: 2,90,
0: locale.
1: Poi mi ritirano la patente.
0: Esatto. Allora, senti, una cosa importante, visto che tantissimi frequentano le palestre, qual è l'allenamento tipo per diventare un powerlifter?
3: Allora, l'allenamento tipo è sicuramente utilizzare le alzate da gara, quindi fare squat, panca e stacco in maniera frequente. ma poi in realtà si utilizzano anche i classici esercizi da palestra per colmare, okay, diciamo, il gap che quegli esercizi ci lasciano.
0: Comunque diciamo che per essere un bravo powerlifter devi comunque allenarti in palestra.
3: Sì, sicuramente.
0: Ok, cioè il background è quello della palestra, non è che puoi fare il jogging e poi andare a fare il powerlifting.
1: Di questo, domanda fondamentale, io non ho mai fatto nulla del genere, domani voglio iniziare a fare powerlifting, a parte venire a una scuola, alla vostra, e poi ci darai gli indirizzi. Da dove consigli di cominciare e come cominciare, oltre che con un istruttore?
3: Sicuramente, appunto, come hai detto tu, con un coach, dalle basi, quindi anche semplicemente da imparare a muoversi, quindi proprio dalla base.
2: Sì, perché è un attimo farsi male.
0: Stavo dicendo anch'io, esatto, perché volevo arrivare. Perché sicuramente è sicuramente uno sport super sicuro, ma visto che ci sono di mezzo dei pesi molto importanti.
3: Esatto, sì, il prerequisito è la tecnica, sicuramente. Domani inizieresti e sicuramente non puoi caricare 100 kg, o magari li fai 100 kg,
1: però. Però assolutamente appoggiarsi a un istruttore.
3: Sì, secondo me sì.
1: Non è pericoloso, ma è facile farsi male.
3: Assolutamente.
0: Ok, quindi insomma, anche per diventare un buon powerlifter ci vuole del tempo.
3: Sì.
0: Ok, perché bisogna...
1: domani cominciamo, abbiamo un giorno, vediamo dove arriviamo.
0: Allora, domani veniamo a fare l'experience.
1: Sì, va bene.
0: Domani verremo da te a fare l'experience, magari. Per me te l'ho detto fuori onda, nel senso, io che ho avuto un problemino di ernia, magari faccio lo stacco sulla panca, quello da terra, magari
2: le giustificazioni, le giustificazioni. Hanno i pesi finti,
3: facciamo la panca.
2: Io riguardo.
0: Sì, io se vuoi faccio anche la capra sotto la panca, non è un problema.
1: Per me, ma... che sono anziano, ci avete la panchina?
3: C'è anche la panchina.
1: Io faccio la panchina.
0: C'è anche l'altalena, se vuoi.
1: La panchina e vi guardo.
0: Va bene. Allora,
2: dove possiamo trovarti?
0: Esatto, dove hai dei social, magari?
3: Allora, sì, sui social mi trovate come Coach Filo e sono gestore di una piccola sala pesi all'interno di un box CrossFit di Senigallia, 0100 Bodylab.
0: Infatti, che è la maglietta che indossi, 0100 Bodylab. Perfetto. Se qualcuno di voi volesse qui agli X-Masters venire a fare l'experience, Filippo è qua che vi aiuta. Volentieri. Ovviamente, che vi dice cosa non fare nel sollevare i pesi.
2: Soprattutto se dovete portare a casa la spesa, io mi tiro giù i contatti.
0: Lei l'obiettivo è quello lì, cioè tu ormai sei fregato, tu devi portare la spesa.
1: C'hai gli occhi azzurri, sei bello, sei single, no, la spesa. Vedi che bella cosa.
0: Quello è, va bene. Allora, Filippo, intanto grazie mille.
3: Grazie a voi.
0: Powerlifter è stato con noi, Filippo Bittoni, grazie.
3: Grazie a tutti.

0: Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeated.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
0: No, Martin Garrix,
2: Repeat It.
0: Mamma mia, veramente, cioè, mamma mia, cioè, io vabbè, cioè, allora, io questa settimana ero felice che avevo sgamato questo martedì con Riso Zero, invece allora, no, non ne ho più, non ne ho due.
2: Comunicazione di maledetta servizio. Dalla prossima stagione della Carovana con Paolino e Martin dalle 18 alle 20, il martedì dove c'è Riso Zero sarà condotto esclusivamente da Martin e da Linda Pani.
0: Oh, esatto, che bello! Io
1: tutti
0: guarda,
1: i giorni,
0: io,
1: tutti
0: io
1: giorni.
0: Te lo giuro, guarda, vi ascolto da, anzi, non vi ascolto da casa. Guarda.
2: Poi il dedichino lo farei da solo.
3: Paolino, ma che cattiveria!
0: Sì, sono acido. Oggi poi c'ho mal di testa,
2: no,
0: lo regalo.
2: Sempre.
0: Mamma
2: sempre
0: mia, veramente. Allora, quasi addirittura d'arrivo della puntata di oggi. Dobbiamo cominciare a fare l'elenco delle experience che ci mancano, Linda, perché poi domani per noi è l'ultima.
1: Allora, aspetta, intanto calma, perché io ho le chiappe bruciate oggi.
0: Allora, Linda è tornata in modalità babbuino.
2: Ho dell'olio a casa,
1: ragazzi.
0: Cioè, perché quando... non mi sorprende la cosa?
1: No, avete presente quando si dice mi brucia il culo?
0: Sì,
1: letteralmente.
2: Lo dico spesso.
1: Esatto. Allora, manca l'arrampicata.
0: Sì, che domani la facciamo.
1: Domani la facciamo. Vai. Poi ci manca il kitesurf.
0: Che vai, non la facciamo domani.
1: No, come no?
0: Ah sì, sì,
1: domani.
0: Domani sì, sì, ok.
1: Ci manca il kitesurf. Poi ci manca qualcos'altro. Il wakeboard, che dobbiamo riuscire ad alzarci in piedi, che okay, l'anno scorso non ce l'abbiamo fatta.
2: Scusa Saretta, gira un attimino la cassa. Poi ci manca l'imbroglio del vice direttore.
0: Ah giusto, giusto, è vero, c'è pure quello.
2: Quella è una tecnica che domani vi che fa finta di niente.
0: Allora, prima
2: ma
0: di...
2: che sappiamo che non sei al telefono, non far finta di niente.
0: Allora, prima di proseguire, sì, volevo mandare un abbraccio enorme agli amici di Nice Cream Ufficiale.
2: Sì, che anch'io,
0: sono,
2: anch'io.
0: Sono un gruppo musicale che sono qua fuori praticamente, che stanotte c'è il vostro
2: che fanno
0: singolo
2: la crema, sì,
0: okay,
2: sì.
0: Si chiama Nudo il singolo,
1: bello,
0: il singolo si chiama
1: bello.
0: Nudo, allora lui è ufficialmente da 9 anni
1: nudo.
0: Un mai letto,
2: un mai letto,
0: siccome siccome per farsi leggere, siccome per farsi leggere è venuto qua a Senigallia, il minimo che minimo sindacale, mi sembrava fargli la marchetta al disco. Quindi
2: no,
0: per...
2: no, però lui non lo leggiamo.
0: Però lui non lo leggiamo.
2: Arriverai per il decimo anno non letto.
1: Amico, posso dirti una cosa? Io per essere una letta, dato che anch'io ero una mai letta, sono dovuto venire in sono dovuto venire in onda con loro.
0: Cioè, pensa, per farsi leggere si è dovuta fare assumer da 105.
1: Cioè,
0: è così.
1: Fatica.
2: Pensa che giro che ha dovuto fare.
0: Va bene. Allora, ragazzi, quasi addirittura d'arrivo, dicevamo, di questa penultima giornata qui a Senigallia agli X-Masters. C'ho già il magore che domani è finito praticamente.
1: Ma per voi io rimango anche il weekend. Ciao.
0: Che veramente acida.
2: Non ho capito l'ultimo intervento, che cazzo hai detto?
0: Cioè?
2: Hai detto
1: no, c'ha il magone.
0: C'ho il magone, ho detto che ho il magone, perché sto andando, perché andiamo via tra un giorno e mezzo.
2: E poi?
0: Dabuto, dabuto.
2: Ah, ok, perfetto.
0: Hai capito bene?
1: Così,
0: hai capito, hai capito perfettamente, socio.
2: Pensavo di aver capito male.
0: È l'omino del cervello che non ti parla.
2: Il mio? No, il tuo, certo. Sì, sì, ok.
0: Allora, continuiamo, lo facciamo con Saif. Questa è Buona Domenica.

0: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax. Per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: 105 Traffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Napoli, 3 km di coda per materiali dispersi tra Orvieto e Attigliano. Proseguendo 3 km di coda per un veicolo in fiamme tra Magliano Sabina e Ponzano Romano. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio Oggiono verso il passo dello Spluga. Sulla statale 658 Melfi Potenza, rallentamenti per il fondo stradale dissestato all'incrocio Castel Lago Pesole verso Potenza. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente all'incrocio Mungivacca, svincolo statale 100 di Gioia del Colle verso Otranto. Prudenza e buon viaggio.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De
2: Fonseca. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
4: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
5: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
6: GNV, il tuo traghetto.
7: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Quando è...
14: pesca.
13: È la colazione. Quando è...
15: alla pera.
13: È ricreazione. Tu che dici...
16: ma è buonissimo.
13: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
16: È senza zuccheri aggiunti.
13: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
16: scusi, me ne dà un altro?
13: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
17: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
26: Expert, gli esperti sempre con voi.
25: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
27: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
28: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
27: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
28: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
27: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
28: Vi aspettiamo!

0: canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata qui della carovana di 105 Alix Master, Dimanche mi depile, eh? Tu che sei il francese, Linda.
1: Domani mi depilo.
0: Vedi che studia sta ragazza qua. Cazzo, si applica.
2: Da quando è uscito?
0: Si applica. Brava,
1: vero,
0: Linda.
1: Vero, sì. Vero.
0: Brava.
1: Grazie,
2: come si dice?
1: Grazie.
2: A me piace il pelo in francese.
0: Allora.
1: A me piace la pelle. Oh. Poi altro, io traduttrice simultanea proprio.
3: No. La tête.
0: Allora, tutte le volte che parte questa base,
2: tu mi fai tornare la tête significa?
1: Mi fai tornare le tette.
0: Oh, ok. Allora, tu sappi che ogni volta che parte questa base qua all'interno della carovana devi dire una serie di parole in francese che sai, tipo roulette.
1: Roulette, macaron.
0: Macaron!
1: Macaron.
0: Macaron è bellissima.
2: Cazzo dite, macaron è spagnolo. Scemi pagliacci.
1: No, macaron. Macaron. Non macaron.
2: Macaron.
1: Macaron. Vamos con il spagnolo.
0: Ecco,
1: Fabrito.
0: Adesso dobbiamo cambiare.
2: Fabrito, Fabrito.
1: Fabrito. Vamos.
0: Allora adesso cambiamo, diciamo tutte le parole che sappiamo in spagnolo.
2: A bailar, sì.
0: Che parole sai in spagnolo?
1: Vabbè, ho studiato spagnolo 8 anni.
0: Torero.
2: Pinga.
0: Ma no, smettila, torero.
2: La moneta del nuovo conio.
1: No.
0: E basta.
2: Scusa, la moneta del nuovo conio.
0: Allora, siamo praticamente arrivati alla fine di questa
1: fortuna.
0: Super puntata.
1: Per fortuna.
0: Facciamo un po' di compiti a casa. Intanto.
2: Sì. E poi andiamo a picchiare Flavio.
1: No,
2: e
1: poi andiamo, povero Flavio.
0: Poi andiamo fuori a fare il bagno col vice direttore che è appena arrivato. E è ancora stanco dal viaggio. Allora,
2: Sai che dovrei annegare, è tradizione.
0: Allora, prima di salutarvi, delle cose importanti. Intanto, questa sera, se siete in giro qua vicino a Senigallia, veniteci a trovare Zoo di 105 sul palco.
2: Ingresso gratuito, c'è lo spettacolo dello Zoo di 105 sul palco degli X-Masters.
0: Quindi mi raccomando, raggiungeteci. Poi
2: io ho un pass per il di dietro, bar aperto, dove non mi faranno entrare per ovvi motivi, però vendo il mio pass.
0: Vende il pass, il socio Martin vende il pass.
2: E open bar tutta la sera.
0: Poi dobbiamo salutare e ringraziare il nostro Masino che ha coadiuvato la parte tecnica da qui.
1: Grazie.
0: Il nostro vincitore di tutti i tornei di Scala 40.
2: Diciamo che oggi non ha fatto un cazzo perché c'ero io anche ieri che ho lavato i pavimenti.
0: Però va bene.
2: Però
0: così.
2: Melissa, ti voglio bene.
1: Ma sì, ma quando uno vince sempre a Scala 40, c'ha allora
2: ragione,
1: bisogna rifare
2: altro.
0: Salutiamo la nostra Saretta redazione.
1: Grazie, Saretta.
0: Salutiamo anche Moco che
2: Moco,
0: è venuto a trovarci.
2: E non abbiamo ancora capito che cazzo fa. Però ogni tanto viene qui.
0: È in vacanza, però va bene.
2: Benissimo.
0: Salutiamo e ringraziamo il nostro Fargi in quel di Milano. Grazie,
1: ciao,
0: Fargi.
4: Mi mancate tantissimo, ragazzi.
0: Sì, immagino, si sente.
2: Aspetta, Fargi, hai qualcosa da comunicarci o da dirci?
4: Sì, andate a casa, per favore.
0: Perfetto.
1: Ottimo.
0: Perfetto. Grazie ovviamente anche alla nostra Linda Pani.
1: Grazie,
2: non me l'aspettavo,
1: a voi. Grazie,
2: no.
1: Paolino.
2: Grazie
1: Linda. Martin.
0: Allora, per quanto ci riguarda è tutto. Domani, ultimo appuntamento, vi ricordiamo anche che sulla pagina Instagram di Radio 105 ci sono anche tutte le experience che viviamo giorno per giorno.
1: Chiamale col loro nome, figure di merda.
0: Sì,
2: ultimo appuntamento domani, perché sabato dove siamo?
0: Perché sabato saremo a Misano, al Misano World Circuit. C'è da divertirsi anche sabato.
1: Sei incantato il disco?
0: Sì, infatti non lo so perché ormai.
2: Musica elettronica e motori.
0: Allora chiudiamo qua, fanciulli, grazie ovviamente. E ridiamo la linea al grande, al meraviglioso Max Brigante. Con 105
2: lui.
0: Mi casa, vi posso solo dire che adesso, appena nominato Max Brigante, il mare si è appiattito.
2: Sì,
0: vi
2: sì,
0: salutiamo con la massima del brillo parlante.
2: Ci hai mai fatto caso che 90 anni fa i ragazzi di 16 anni avevano le palle per andare in guerra? Oggi invece i ragazzi di 16 anni piangono perché hanno le palle.
0: Vabbè. Ci risentiamo domani. Ciao!
1: Ciao!
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: casa.
1: Ma stasera è speciale, stasera è speciale, è una sera così, la mettiamo sul calendario con un cuoricino, perché sappiamo già che sarà una puntata di quelle così magiche, perché lo dico già, senza dire il nome, stasera avremo ospite un collega. Cioè, un mio collega, al quale voglio molto bene, per, siccome nella vita fa tante cose e non solo lo speaker, sarà ospite di questa trasmissione, per cui mi sento veramente in famiglia. Amici, benvenuti, c'è 105 Mi Casa, una nuova puntata di 105 Mi Casa, qui su 105, con Max Brigante, davanti a me, Simo J.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: A lei, Simo, e Nadia Venturini.
3: Buonasera.
1: Come stai?
3: Bene, grazie.
1: State bene?
2: Sì,
1: ma
2: molto.
1: Avete rubato i biglietti per Bad Bunny, mi sembra di capire.
2: Allora, rubato perché questa cosa?
1: Sì, sì. Rapinato.
3: Sì, io
1: rapinato.
3: Ho rubato a Simo che aveva già rubato.
1: Ah, bene. Il ladro che ruba al ladro.
3: Esatto.
1: Bene, bene.
2: Vabbè,
1: ok.
2: Cioè,
1: tu ti eri portato avanti con la rapina.
2: Un anno fa.
1: Quindi avevi rapinato con anticipo, che è da signori.
2: Da signori, perché comunque
1: sì.
2: Un anno poi stando zitto.
1: Sì, ladro gentiluomo.
2: Ho aspettato l'ultima settimana per dire: c'è ancora quella lista là?
1: Quella rapina che ho fatto è ancora valida?
2: Sì. Se i nomi sono quelli, sì.
1: Sì.
2: Perfetto.
1: Perfetto.
2: Invieremo tutto.
1: Nadia invece, una rapina dell'ultimo momento, perché ha capito che tu fondamentalmente potevi anche andare con lei e lei si è infilata.
2: Ha fatto un regalo,
3: allora,
2: incredibile.
3: Sì, allora io devo dire una cosa.
1: Dilla,
3: da grande
1: dilla.
3: Signora.
1: Sì.
3: Sì, quando certo. Lui mi ha detto c'è questa cosa, cioè, io gli ho detto Simo, io vengo volentieri. Non è il mio genere, ma voglio aprire la mia mente ed
1: sì.
3: È un grande show e lo vorrei vedere. E ho detto Simo, però quel biglietto lì sappi che ti può valere che qualcuna
1: sì.
3: Magari
1: vero.
3: Una mezza cosa ti esce fuori.
1: Sì.
3: Ho detto, sei sicuro
1: un
3: che
1: limoncino.
3: Vuoi... ho detto sei sicuro che vuoi sprecare questa cosa con me? E lui molto carinamente mi ha risposto: non potrei che portare te.
1: Oh,
3: quindi guarda,
1: questo è un bel gesto.
3: Che tradotto vuol dire non ho trovato nessuno.
1: Però
2: che questo... l'ho messo l'annuncio.
1: Esatto. Questo
2: ho
1: è veramente
2: detto, non ho paura di niente.
1: Questo è un bel gesto. Questo è un bel gesto.
2: Un bel gesto.
1: Ma andiamo la stessa sera?
2: Sì, esatto.
3: Purtroppo sì, questo l'ho scoperto dopo.
1: Ma questo è bello,
3: questo è bello.
1: Quindi andiamo il 18.
3: Sì.
2: Bravo.
1: Ci sono due date di Bad Bunny a Milano. Io sono massacrato da persone che mi chiedono i biglietti, ma non lavoro con Bad Bunny, non c'entro niente, non ho i biglietti.
3: Non lavori con Bad Bunny.
1: Quindi non posso fare nulla. Però quando succede questo... è un po' il termometro di un grande evento in città, no? Del fatto che tutti vogliono andare a vedere questo concerto. Io ne avevo già parlato perché l'anno scorso avevo fatto una follia, ero andato ad agosto a Porto Rico a vedere questo spettacolo, perché quando lui l'ha fatto partire, lo ha fatto partire attraverso una residency proprio a San Juan, molto bella, con una grande produzione, per cui andai a vederlo, un super show. Poi lui era un po' già nel momento di grandissima esplosione, tant'è che poi da lì a qualche mese dopo ha fatto il Super Bowl.
2: Esatto.
1: E forse è l'artista in questo momento più importante al mondo, se non è il più importante al mondo, perché gli artisti non fanno la gara dei 100 metri, è tra i più importanti al mondo. Arriva in Italia, arriva a Milano nel weekend ed è sicuramente una grande notizia per l'Italia, per la città di Milano, perché arriva un grande artista. Non che non ce ne siano stati, perché tra Bruno Mars, The Weeknd, insomma in Italia arriva continuamente di tutto, soprattutto nella stagione estiva, ma diciamo che continua la lista dei grandi show delle star internazionali qui in Italia. Ovviamente lo andiamo a vedere settimana prossima, poi lunedì vi diremo
2: certo.
1: Com'è andata. La prima canzone che suoniamo questa sera è di Charlie XCX, si chiama Wink Wink.
4: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Quink, Charlie XCX qui su Radio 105, la prima canzone di questa sera, sera in cui viene a trovarci è proprio un amico, un pezzo di cuore, un collega. Io prima dicevo c'è un, insomma, abbiamo colleghi bravissimi in questa radio. Io ho dei colleghi bravissimi perché fanno un sacco di cose oltre che fare gli speaker, e uno di questi colleghi da un bel po' di anni scrive dei libri, ne ha scritti parecchi ormai, e noi quasi sempre lo abbiamo avuto ospite e siamo tanto felici. Simo, a te l'onore. Beh, di introdurre
1: Allora, la sua fama nei corridoi, soprattutto della radio, lo precede, perché il buon Rosario Pellecchia, che viene a trovarci con il suo nuovo libro Così doveva andare, eccolo lì, fallo vedere.
0: Eccolo qua, a favore di camera.
1: Guardalo lì.
0: Ma arriva la camera?
1: Sì, arriva.
0: Faccio come Funari, quella lì qual è? Dammi la 3.
1: Non so qual è,
0: eccola,
1: il numero.
0: Eccola, no, si vede meglio così, no, eccolo, sì, qua. Eccolo qua.
1: Benissimo.
0: Per chi ci guarda in televisione, questa è la copertina del libro di Rosario Pellecchia, Così doveva andare.
1: Esatto, artista poliedrico, perché ricordiamo, musicista, speaker, fa anche delle grandissime imitazioni. E poi fa anche lo scrittore, benissimo tra l'altro, perché
0: sì,
1: comunque
0: è molto bravo.
1: I suoi libri stanno, hanno riscosso grandissimo successo, e di questo siamo molto molto contenti.
0: È molto bravo, leggo il retro di copertina, lo so, dice Rosario Pellecchia. Vi sembrerò pazzo, ma io spesso ho l'impressione che le cose mi parlino, che abbiano voglia di raccontarmi la loro versione della storia. Mi chiamo Gaetano Mosca e lavoro in una ricicleria. Gaetano Mosca è il protagonista del libro, del nuovo romanzo di Rosario Pellecchia, che viene a trovarci qui. Era già in radio o è andato a casa?
1: No,
0: è tornato?
2: È andato e tornato, ma ho visto che c'è, è arrivato.
0: Quindi è ospite vero, non è che proprio era nei corridoi. È andato a casa, è tornato.
2: Sì, mi sento solo di dire che io lo vorrei trattare come un ospite vero. Invece Simo ha già detto, ora la spugnetta del suo microfono,
1: no,
2: si prende la sua.
1: È per una questione igienica.
0: Simone, per favore.
1: Simo. Anche le cuffie, non è che posso dare le cuffie dell'ospite. Cioè,
0: Simone, cerchiamo di fare le cose per bene. Ospite,
1: vabbè,
0: questa sera
1: io,
0: qui a 105 in casa, Rosario Pellecchia.

0: Un po' di Harry Styles che non fa mai male con la sua Dance No More. Io devo dire che ho proprio amato tantissimo come lui ha gestito questo record, che è diventato un record da Guinness dei primati, dei 12 Wembley Stadium, con una sobrietà. Lui ha fatto questi 12 Wembley come se avesse fatto 12 serate in un teatro da 700 persone. Ogni sera ha messo una foto molto elegante, non ha spoilerato numeri, non ha fatto opere di gigantismo, non ha fatto un lavoro di ego, insomma straordinario. E adesso continua, adesso va a fare altri record al Madison Square Garden, insomma adesso continua. Andiamo in pubblicità, poi questa sera, fra pochi minuti, viene a trovarci Rosario Pellecchia.
1: C'è 105 mi casa.
2: La musica parte e le emozioni si accendono. Commenta Dent White Now, lasciate indietro i cliché. È il momento di mostrare le vostre emozioni vere, senza filtri. Accendete l'energia di Battiti Live con Menta Dent White Now. Grazie alla sua tecnologia ottica non abrasiva sullo smalto, dona denti più bianchi subito. Sentitevi liberi di lasciarvi andare, con la sicurezza di brillare sotto ogni luce. Menta Dent White Now. Show your white.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè. Liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca! Relax! Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
14: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
20: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo a prova avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo a prova

0: Non è un giovedì sera normale, perché è un giovedì sera con Rosario Pellecchia. E a me capita raramente di fare radio con te. Cioè devi fare i libri. Solo il fatto che tu fai i libri mi consente di fare programmi con te.
1: Ciao Max, ti rispondo come quando Massimo Troisi alla domanda: ma com'è che Pino Daniele fa sempre le musiche? Cioè no, io faccio i film per le musiche. Cioè io scrivo solo per vedere Brigante, che sennò nella sua agenda non ha spazio e posto per me.
0: Certo, tra l'altro mi hai ricordato l'immagine di quei due. Ci sono in giro dei ritagli, no? Video di loro due che parlano. Ma è stupendo, di Troisi che dice cambiare le parole della canzone.
1: Vabbè, quel video lì è pazzesco.
0: Sì, pazzesco.
1: Che italiani meravigliosi, posso dire, no?
0: Bellissimo.
1: Senza fare i nostalgici, però. Bellissimo. Che meraviglia.
0: Oggi parliamo di Così doveva andare. È il nuovo libro di Rosario Pellecchia. E partirei da qui sperando di non tradire i tuoi segreti. Cioè partirei dalla bellezza. A volte mi capita anche con gli artisti che fanno musica di sentire qualcuno che mi dice: oh, ho fatto il mio disco più bello, no? E quella cosa lì, al di là dell'impatto poi che ha commercialmente quello che uno fa, già di per sé è veramente un'epifania. Cioè è veramente qualcosa di grosso per chi comunica attraverso l'arte. E Rosario mi ha detto quello. Cioè tu mi hai detto questo. Mi hai detto: Max, ho fatto il libro più bello.
1: Sì, e non lo dico sempre.
0: E ci credo.
1: Anzi, ti ho fatto tutto un excursus,
0: sì,
1: no?
0: Cioè
1: i primi
0: precedenti.
1: I primi due molto belli, secondo me, nel tema che avevo scelto. Ma stavo un po' imparando il mestiere, no? Perché comunque la scrittura è una roba che tu affini.
0: Sì,
1: no?
0: Certo.
1: Il terzo era scritto secondo me molto bene, ma con un tema che era meno largo, cioè era più mio, era una cosa che io avevo voglia di fare, no? A prescindere, poi insomma è andato anche bene, eccetera. Questo invece secondo me mette insieme un argomento, secondo me è bello, siamo sempre nell'alveo oste come il vino,
0: sì,
1: buonissimo.
0: Sì, cioè, certo.
1: Ci mancherebbe, però... Secondo me è un bellissimo argomento e secondo me l'ho scritto come andava scritto.
0: Io ti ho risposto e lo dico in onda che trovo molto bello l'argomento madre e soprattutto come ci arrivi all'argomento madre. Cioè questa idea

0: che gli oggetti parlano, no? Non solo è molto bella, è molto vera. Alzi la mano chi non ha un oggetto che gli parla, no?
1: Sì. Senza arrivare agli accumulatori seriali, sì. Cosa che io sfioro, okay. Io sono uno che a casa tipo ante di mobili dove apri e ci sono dentro delle cose, i pass dei concerti, delle cose di... Mia moglie dice: ma che cosa dobbiamo
0: fare? Basta, sì.
1: E però insomma, un giorno io sono entrato in una ricicleria, come si chiamano a Milano, nel resto del paese è più usata l'espressione piattaforma o isola ecologica, che non sono discariche, Questo è importante per il senso del libro. In discarica si portano gli oggetti destinati a morte, cioè quelli che non hanno nessuna possibilità di riscatto, di seconda vita, no? Invece nella piattaforma porti delle cose che poi magari vengono riutilizzate. Un giorno sono entrato in quella di Via Corelli, saluto gli amici perché poi da come un pazzo ho cominciato a fare delle domande. Non credo che proprio spesso capiti che questi si sentano rivolgere delle
0: non
1: domande.
0: Credo.
1: Infatti la terza domanda fa: ma perché? E io ho detto: perché mi è venuta voglia di scrivere un libro su quello che fate. Ah, veramente? Sì. E poi lui con senso pratico mi fa: comunque gli ingombranti sono di là,
0: certo,
1: cioè subito tagliato.
0: Certo.
1: Entrato lì ho proprio detto: ma pensa a tutta sta roba ammassata che è stata toccata, usata da un sacco di persone, ha fatto parte di momenti belli e di momenti brutti, di matrimoni e di funerali, persone che si sono messe insieme con quell'oggetto che faceva da testimone, altre che si sono lasciate magari lanciandosi quell'oggetto che è finito contro il muro e si è fracassato. Cioè gli oggetti fanno parte della nostra vita e poi noi anche con un po' di cinismo e di crudeltà, quando non ci servono più, li prendiamo e li buttiamo via. E quel posto invece offre una possibilità di riscatto, perché magari la plastica di un gioco da spiaggia di un bambino di Milano Marittima diventa una borraccia in cui berrà un bambino in Cina. Ho cominciato a perdermi in questi pensieri, ho detto: ma io devo rendere giustizia a questi oggetti, cioè voglio scrivere una storia che partendo da loro racconti poi la concretezza dei legami, la delicatezza, i gesti gentili, la memoria, la nostalgia. E poi piano piano da quel giorno ho cominciato un pezzettino al giorno, mentre avevo fuori un altro libro in realtà.
0: Ok.
1: Ho cominciato piano piano a strutturare.
0: Però il
1: storia.
0: Seme è stato proprio quello.
1: Totalmente.
0: La ricicleria.
1: Proprio sono entrato e folgorazione.
0: Wow.
1: Sì,
0: wow.
1: Giuro
0: wow.
1: Che è andata. Che sembra che uno poi racconti tipo la bio quando dici le robe. Invece è tutto vero. Cioè...
0: Senti, e poi il personaggio nasce un po' a caso, si forma da solo, perché tu inizi a scrivere due cose, poi altre due, e piano piano questo personaggio principale di cui parli prende dei contorni, è collocato in, non lo so, in una regione, in campagna, no? È separato, cioè piano piano si costruisce da solo, o invece a un certo punto l'hai visto e hai detto: io parlo di questo.
1: Perché è bravo Brigante? Perché fa sempre le domande giuste, cioè questo è un grazie per la domanda, perché in questo caso l'ambientazione ero sicuro che dovesse essere quella, il tema del libro ero sicuro che dovesse essere quello. La prima stesura, una decina di capitoli, aveva un personaggio completamente diverso.
0: Okay.
1: Completamente diverso. E grazie anche a mia moglie, che un giorno a letto ha detto: bello tutto, però secondo me lui, cioè non ti ci affezioni, no?
0: Okay.
1: Non c'è nessun, non si crea nessun legame tra il lettore. Secondo me lo dovresti fare più simpatico, più empatico. E allora io ho buttato via tutto, ho passato 2 o 3 giorni depresso, perché ho detto: vedi, mannaggia, mi sembrava di star percorrendo una... Quasi ho detto a mia moglie: perché mi hai... E invece poi un giorno ho capito che il personaggio doveva essere Gaetano Mosca, che è uno che è esattamente come gli oggetti, che finisce a governare, perché ovviamente non è che sceglie di lavorare lì. Lui ha avuto una prima vita felice dove faceva navigava sulle navi da crociera.
0: Okay.
1: Ha sposato la donna che amava, una ragazza svedese, perché lui è di Sorrento, quindi sai, Sorrento era piena di nord europei, quindi l'ha conosciuta in spiaggia e è riuscito a sposarla, tutto perfetto. A un certo punto va tutto molto male, questo però lascio ovviamente al lettore, perché quello è uno snodo
0: dopo
1: importante.
0: Che è andato tutto molto bene, va tutto molto
1: male. Quindi
0: che
1: lui scappa, va a Milano, dove anche lì si tira su, cioè riemerge, fa un locale che funziona, ma il locale invecchia dalla sera alla mattina. Ti ricordi quel locale, o forse più di uno, che c'era a Milano, dove tu potevi scrivere i messaggi da un tavolo all'altro?
0: Sì, certo.
1: Lui
0: apre il primo
1: locale così a Milano, okay, a metà anni 90, e sembra un'astronave. Tutti parlano di questo locale, dove la gente può comunicare con il videotel, ricordi il videotel?
0: Sì, sì.
1: Ma poi escono i cellulari e dalla sera alla mattina il suo locale diventa il negozio di un rigattiere. Quindi ancora una volta gli va male. Fa delle altre cose, una sfilza di lavori normali, fino a finire in questo posto dove lui dice: vabbè, senti, è finita, le cose belle le ho fatte, adesso i prossimi anni che mi restano starò qui e legge libri, perché è l'unica cosa con cui secondo lui riempirà la noia, no, di questo lavoro qualsiasi. Ma invece comincia a vedere le persone che entrano in questo posto e depositano gli oggetti, e comincia a vedere che c'è differenza, perché alcuni li mollano a cuor leggero, sono quelli che stanno facendo spazio a una vita nuova, altri invece li vede malinconici e quindi dice: qui c'è qualcosa di irrisolto.
0: Certo.
1: Comincia a diventare l'antropologo di quelli che vanno a smaltire le cose, okay? Con dei racconti, secondo me, molto anche emotivamente molto interessanti, però siamo sempre oste come il vino. In questo ambito e in questo lavoro, che nel frattempo comincia ad appassionarlo, conosce, incontra una persona che va a smaltire un tavolino che sembra quelli che faceva suo padre. Suo padre era un ebanista. Lui ogni tanto porta a casa delle cose solo se gli servono, mai per vendere.
0: Okay.
1: I suoi colleghi vendono, lui no.
0: Okay.
1: Si porta a casa sto tavolino.
0: È un romantico.
1: Si porta a casa sto tavolino che crede di aver ritrovato un tavolino del suo papà Antonino.
0: Okay.
1: Non è così, ma aprendo un cassettino dentro c'è una lettera scritta dal signore che è andato a smaltire il tavolino.
0: Okay.
1: Quella lettera è l'innesco di un miliardo di cose assurde.
0: E io voglio poi riprendere da qui, perché all'interno, tra le storie, c'è una storia d'amicizia.
1: Certo.
0: Io sono grande fan delle storie d'amicizia, ne parliamo fra poco.

0: Si chiama Material Lover, la canzone di Sienna Spyro qui su Radio 105 in questa serata magica, perché è venuto a trovarci Rosario Pellecchia. Amo chiacchierare con lui e amo farlo anche in radio, perché comunque insomma ho uno speaker di fianco e quindi è tutto molto facile. Senti, dicevo prima che non so se è complice l'età, ma amo le storie d'amicizia. Ma secondo te è complice la nostra età che un po' avanza e quindi vedi veramente l'amicizia come qualcosa di tanto importante?
1: Risposta sincera? Secondo me sì.
0: Ok. No, ma mi interessa noi, veramente.
1: Ma sai perché? Perché noi abbiamo fatto, almeno questo è quello che percepisco, abbiamo fatto vite molto, facciamo vite molto incasinate. Tu neanche voglio parlarne della vita che fai, no? Se immagino la mia, la tua è 100 volte più incasinata. Quindi secondo me noi abbiamo un po' quel mito di a un certo punto fermarsi e andare a pescare col tuo amico e raccontarti la vita, no?
0: No, e sai, io
1: poi
0: anche,
1: non lo facciamo ancora.
0: No, sai, anche un'altra cosa che a me proprio emoziona, che penso, insomma, quando sei un po' grande hai vissuto un sacco di giorni, hai incontrato un sacco di persone, no? Per cui vedo questo incrocio di Shibuya con milioni di persone che camminano.
1: Dove andrò adesso io ad agosto.
0: E però penso che qualcuno è rimasto. No, cioè l'amicizia, penso che in tutto questo casino c'è qualcuno è rimasto e mi emoziona il pensare che ci sono dei legami che vadano avanti nonostante le maree, no? Nonostante i cambi di stagione.
1: Mi emoziona quello che dici, perché il fulcro di tutto quello che scrivo è esattamente questo. Cioè io racconto alla fine, sai che dicono che gli scrittori raccontano sempre la stessa storia, no? Io racconto spesso, se non sempre, quello che succede quando in mezzo a questo caos, a volte anche brutto, a volte anche disumano,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Incredibilmente, come delle palline da flipper impazzite, due persone riescono a trovare il tempo e di connettersi,
0: sì,
1: no? Che è un miracolo.
0: Un miracolo.
1: È la metafora dell'incrocio famoso di Tokyo a cui si riferiva Max, che è quello dove pare che ogni giorno attraversino un milione di persone. Mm. È perfetta, perché è proprio così. Cioè oggi fermarsi e avere il tempo di parlare, come stiamo facendo noi adesso, no? La cosa che mi fa impazzire è che quando vengono gli ospiti da me mi dicono: oh, solo in radio si può parlare.
0: Ma è così.
1: Ormai solo in radio, vai a fare l'intervista con un giornale, non puoi parlare. Vai in TV. Una volta era il contrario, la TV è rilassata, la radio invece ha i tempi. Adesso solo da noi. E quando si inverte il ruolo, mi accorgo anch'io che come lo racconto a te il libro, non l'ho raccontato a nessuno, perché sì, è l'unico asset. Quindi, vabbè, parentesi. E quindi questi due si conoscono in particolare in un non luogo, perché è un posto con dei bidoni, con dentro la roba vecchia, cioè l'anti,
0: sì,
1: posto,
0: sì,
1: dove due persone, cioè l'anti aperitivo, no? È tutto triste, tutto brutto, eppure è tutto incasinato, roba ammassata, è tutto disumano, è tutto, se vuoi, l'opposto di quello che favorisce il contatto. Eppure queste due persone, che hanno evidentemente delle ferite analoghe, perché in un altro libro, mi citerò solo perché forse è la frase più carina che ho scritto da quando scrivo, e una ragazza se l'è tatuata, pensa, mi ha scritto che si è fatto un tatuaggio.
0: Che frase è?
1: Ed è: il dolore funziona come il Bluetooth, mette subito in connessione due persone. Due persone si possono incontrare e si possono piacere per le passioni comuni, perché si piacciono fisicamente, eccetera, ma si possono piacere anche perché intravedono nell'altro, sì, nello sguardo dell'altro, un dolore che conoscono,
0: sì, sì, no? Che riconoscono.
1: Che conoscono, sì, e che riconoscono.
0: Sì.
1: E questi due fanno esattamente questo, cioè con loro funziona proprio così, perché Gaetano, come abbiamo detto, ha avuto batoste, anche se non è un disperato, cioè lui è comunque uno che ricomincia. Ricomincia con quello che ha. Come quando apri il frigo e dici: cosa posso cucinare, no? Quindi anche in quel posto lì dove vede gente buttare via roba muffita, dice, cioè, ci trova del buono anche lì. L'altro signore ha una ferita profonda, perché non so se lo dico, però insomma una persona molto importante della sua vita non fa parte più della sua vita,
0: okay.
1: E quindi questi due si riconoscono, e la lettera che lui trova in questo tavolino, che Giulio Vergani, professore, docente universitario, quando ho scritto, mi hanno ricordato, ancora una volta lo citiamo, Troisi e Noiré nel postino, no? Neruda con l'altra persona, che era una persona semplice, l'altro invece gli diceva, gli insegnava la poesia.
0: Stupendo.
1: Mi hanno ricordato, sì, molto, cioè credo di essermi anche inconsciamente ispirato. Quindi funzionano un po' per osmosi, no? Cioè Giulia è molto interessata alla semplicità di Gaetano e gli continua a dire: tu sei un poeta e non lo sai. E l'altro invece è a bocca aperta quando Giulio gli racconta delle cose che per lui sono... Lui poi è un appassionato di libri, è una persona semplice ma molto curiosa della vita, no? E quindi quella lettera mette al corrente Gaetano delle cose di Giulio, Ma Giulio non sa che Gaetano le sa, quindi Gaetano se lo fa amico perché spera che poi lui gliele dica in modo da poterlo aiutare.
0: Ah, ok. Okay? Okay.
1: Ma okay. Nel fare questo nel frattempo diventa realmente suo amico, cioè gli vuole proprio bene.
0: Sì, sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: E poi succedono delle cose molto, molto... emotivamente molto grandi, diciamo.
0: Senti,
1: molto
0: tu
1: intense.
0: Incontri un sacco di persone, di personaggi al mattino nel programma che fai, tanti attori anche.
1: Sì.
0: E se Gaetano Mosca dovesse essere un attore, hai mai pensato sì. a questa cosa?
1: Lo chiederei a Francesco Paolo Antoni.
0: Ah.
1: Perfetto, un pochino più grande Francesco, perché Gaetano ha una cinquantina d'anni,
0: però è quella vibes lì.
1: Sì, Francesco è più ancora più brillantone. Gaetano è un pochino più ritroso, però Francesco è un bravo attore, secondo me sarebbe capace di... Però fisicamente, non gliel'ho ancora detto, eh.
0: Ok.
1: Se ascolta il programma lo scopre adesso. Fisicamente io me lo sono proprio immaginato.
0: E il professore?
1: Francesco. Professore è un po' Augias, è un po' Napolitano, l'ex presidente.
0: Ok, è un po' così.
1: Questo gioco lo facciamo noi, eh. A me poi non piace descrivere molto fisicamente il personaggio, perché mi piace che il lettore se lo immagini.
0: Certo, no, lo
1: non
0: disegni.
1: Mi piace. Questo nelle scuole di scrittura dicono che in teoria non va bene, perché tu dovresti fornirgli un identikit, invece io me ne frego, io lo descrivo poco, cioè del professore dico che ha gli occhi chiari e di Gaetano dico che è abbastanza scuro.
0: Sì, sì, non calchi confini.
1: No, no. E quindi sì, loro due. Peraltro del mio primo libro hanno acquistato i diritti e pare che siamo arrivati a una svolta.
0: Ah,
1: sulla...
0: ok. E sarà bello, sarà una nuova prima volta,
1: sarà
0: bellissima.
1: Incredibile.
0: Sì, sì.
1: Anche
0: sì.
1: Se poi tutti gli scrittori, o quasi tutti, è molto difficile.
0: Sì, sì. Però,
1: che restino
0: però
1: ben
0: l'esperienza
1: impressionati.
0: È bella.
1: No, ma se io piangerò sui titoli di testa, sarò già... cioè, bisognerà portarmi via, non so, con le flebo, figurati.
0: Senti, sei in giro a promuovere il libro?
1: Sì, abbiamo fatto già tanti incontri, adesso andiamo un po' verso le vacanze. Quindi ne ho fatte già tante, devo dire. Ne abbiamo tantissime per settembre. Ho fatto una cosa molto bella a Procida, che secondo me ti piace, la racconto per questo. Chiara Gamberale da una decina d'anni organizza un festival che si chiama Procida Racconta. Diciamo il sottotitolo del festival è, invertendo Pirandello, è Sei autori in cerca di personaggio.
0: Ok.
1: Cioè lei convoca sei autori, li porta sull'isola. Loro passano sull'isola una settimana, in quella settimana devono scegliere un abitante dell'isola e entro quella settimana scrivere un racconto su di lui. E poi la sera sul molo, bello, con tutto il paese che viene a vedere, leggi,
0: lo leggi
1: alla persona, davanti alla persona che te l'ha ispirato, leggi il racconto. Quindi anche lì lacrime. E quella è stata forse nei giri di presentazione di questi ormai già quattro libri, forse la cosa più bella. A parte che c'erano tipo Carrer, Mario Calabresi, poi c'ero io, sembravo messo lì con un po' con l'intelligenza artificiale, devo dire, perché c'erano dei calibri.
0: Bello, bello.
1: Ed è stato bellissimo.
0: Però sono molto contento per te, perché questa cosa che...
1: Grazie Max.
0: È nata per gioco, ma sapevamo tutti che non fosse un gioco.
1: Ma ti ricordi cosa mi hai detto?
0: Che avevi trovato...
1: Max un giorno mi ha detto... Secondo me hai trovato il tuo posto.
0: Lo ricordo.
1: Cioè quei vestiti lì ti stanno proprio bene. Capito? E io ho detto, vedi, se me l'ha detto Max.
0: No, ogni tanto ci ho preso su sta cosa, quindi tienitela stretta. Ross, grazie del
1: grazie
0: passaggio
1: te,
0: che hai fatto qui.
1: Grazie a tutti.
0: E questo è il libro. Chi è che me lo inquadra? Questa telecamera. Eccolo qui. Per chi ci guarda in televisione, questo è il libro di Rosario Pellecchia, che è stato da noi questa sera qui a 105 Mi Casa. Così doveva andare.
1: Grazie Max.
0: Ciao Ross.
1: Ciao a tutti.
2: Radio 105. Era un po' di...

0: dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
4: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ave, pizza croccantis.
6: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
7: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a XGO, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
15: De Fonseca.
16: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
17: Sì, certo.
18: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
19: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
20: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
21: Una nuova birra Forst 00.
22: Assaggiala.
23: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
22: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
24: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
25: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
26: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
27: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
0: Deghi trovare il prezzo migliore?
26: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
1: Deghi scegliere, cliccare.
0: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: 105
6: Che storia.
27: Radio 105.
28: Che storia.

0: Devo dire che non sono mai stato un grande fan dei Tears for Fears. Fan parte di quegli anni Ottanta che io ho capito un po' poco, perché ero piccolino e perché in quegli anni lì ascoltavo altro. Poi alcune cose le ho recuperate e insomma fino a Change ci sono arrivato anch'io. 1983, l'ultima canzone di questa puntata di 105 Mi Casa, dove è venuto a trovarci Rosario Pellecchia. Siamo stati molto bene e siamo stati un po' come quando si ritrovano due amici che non si parlano da tanto tempo. Dai, è stato veramente molto bello ed è stato bello anche parlare del suo libro, incontrare la passione con la quale Rosario fa questo e, insomma, è stato molto bello. Domani chi c'è, Simo?
1: Beh, domani continuiamo a parlare di libri perché torna a trovarci con un nuovo libro Gianluca Gotto.
0: Ma veramente?
1: Beh, certo.
0: Bello, bello, sono molto contento, molto contento. Dai, domani dalle 20 alle 21, nuova puntata di 105 Mi Casa, ora subito il 105 Night Express. Svegliamo tutti i giorni 105 tutti i giorni.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Ma che bello quando scattano le 21 davanti ai miei occhi. Buonasera, questa è Radio 105.

0: Inizia il Night Express, amici. Attenzione. Attenzione com'è in forma la Agosti. Grazie. Non ti vedo da un giorno e ti ritrovo così tanto in grinta.
1: Sì, basta un bicchierino di prosecco per far sparire tutte le paure.
0: Dai, che sennò Albe da Saronno poi dice che siamo ubriachi.
1: No, madonna, Albe da Saronno dice anche di peggio, cose che cosacce che io non faccio.
0: Allora, ogni tanto succede che noi prima della diretta si faccia un bicchierino.
1: Sì,
0: uno.
1: Ma quante volte sarà successo, dai?
0: No, ma poi uno,
1: 10, ma anche meno, forse 8 da gennaio.
0: Quanto ci mettete voi per cominciare in maniera molto sincera e onesta a dire cose che non direste altrimenti?
1: Io le dico sempre anche quando non sono ubriaca, e tu questa cosa la puoi confermare.
0: Ma no, io ubriaca marcia non t'ho mai
1: vista. No, ma ubriaca marcia io non lo sarò mai, però dico,
0: sei molto
1: neanche brilla. Cioè, io quanto ci metto a dire le cose che penso?
0: Subito sto cercando di dividere Lucilla sobria e Lucilla un po' meno sobria. Però un po' meno sobria o non me lo ricordo.
1: Ma dai, ma smettila, che poi pensano davvero che sono sempre ubriaca.
0: No, non meno sobria non me lo ricordo, perché non c'è mai stata occasione.
1: Appunto, cioè io sono una che non si fa, lo so.
0: Esatto.
1: Non è né un mio pregio né un mio difetto, è un modo di essere.
0: Esattamente, quindi io non lo so se quando sei brilla o addirittura ubriaca sei molto più sincera di così, perché io ti vedo sempre lucida e sincera, quindi
1: quello è fatto, dai.
0: Capito, quindi non te lo so dire. Mentre io, per esempio, allora io ho
1: Per me hai bisogno di sentirti al sicuro per lasciarti andare, e con me secondo me ti senti un po' al sicuro, lavorativamente parlando.
0: Sì,
1: ovvio.
0: Vabbè, certo. Allora, un po' è vero, un po' non so per quale motivo, però sono uno di quelli che agli sconosciuti racconta pure quanti peli del cuore ha. E poi invece con le persone a cui vuole bene rischia di essere molto protettivo, così tanto protettivo da non
1: quindi
0: essere abbastanza.
1: Quindi tu con i taxisti vai forte.
0: Lo so, però non prendo il taxi, ne prendo pochi.
1: Anch'io.
0: Ne prendo solo quando paga la radio.
1: Sai,
0: solo quando
1: io,
0: Barbara manda il voucher.
1: Ti posso dire che anch'io
0: ne prendi pochi.
1: Anch'io sono così, sembro una tirchia pazzesca, ma è la verità, è che se no è così facile spostarsi.
0: Ragazzi,
1: in altro modo.
0: Sì, allora, è già difficile far girare l'economia come facciamo noi
1: è
0: con
1: vero,
0: i nostri
1: guarda,
0: mezzi.
1: Ti posso dire, io ti voglio abbracciare. Vieni.
0: Cominciamo così. Abbracciatevi tutti, abbracciatevi tutti, amici.
1: È già difficile arrivare a fine mese così. Pensa se ci metti il taxi ogni 2x3. Pensa che avevo la mamma di una mia amica, è uno dei ricordi più belli che ho di quando ero bambina. E loro erano loro due, lei si era separata, aveva un fratello più grande, vivevano a casa, io li frequentavo molto, stavo molto bene con loro, e lei è rimasta una mia amica di adesso, ci vediamo molto meno. E la sua mamma era una persona speciale, particolare come donna, sicuramente aveva una possibilità economica grande e aveva una situazione familiare diversa dalla mia, perché io ero in una famiglia sposata, quindi facevamo cose più allineate con quelle che erano le organizzazioni familiari, quindi non è che si pigliasse i taxi. Invece quando andavo da loro noi ci spostavamo in taxi come delle princess.
0: Bellissimo.
1: Andavamo in Brera, che è una zona di Milano, in taxi. Poi tornavamo a casa con lo stesso taxista che ci veniva a prendere e ci portava a casa.
0: Ragazzi,
1: e io mi sentivo, ragazzi, una princess totale.
0: Ragazzi, cioè, Brera, sai perché gli do un senso? Perché certe distanze così vicine vanno coperte con i taxi, secondo
1: allora,
0: me. Però è una distanza veramente vicina.
1: Loro abitavano in Pagano, era Pagano Brera, Brera Pagano. Quanto sarà stato ai
0: a
1: tempi?
0: A piedi un quarto d'ora, 20 minuti a dire
1: 20
0: tanto.
1: 20 minuti a piedi, ma noi ragazzi ci spostavamo in taxi e lei aveva una risposta geniale. Se comprassi la macchina, tra benzine, multe e bollo spenderei molto di più.
0: Va bene, ha ragione.
1: Quindi aveva anche una risposta, non so come dirti, economicamente valida.
0: Sai cosa dice mio padre? Che? Tassì. Non lo sa manco pronunciare. Tassì, taxi, taxi.
1: Anche mio papà.
0: Si
1: io
0: dice
1: penso
0: tassista o taxista?
1: Io dico tassista. Il tassista.
0: Sì.
1: Il tassinaro.
0: Brava, te lo stavo per dire. Noi invece diciamo il tassinaro, serenamente.
1: Il tassinaro.

0: Il pezzo che secondo me fa più ballare in questo momento in assoluto, e anche se su Spotify mettete la proprio la che ne so, mettete Usual Radio, vi mette come prima canzone questa Moving to the Sun, perché sta andando in questo momento, ma poi gli mette un po' il suo mood, no, di far ballare, e devo dire che Shake Your Booty.
1: Allora, Shake Your Booty,
0: Shake Your Booty. Sì, sì, ti fa ballare, Usual.
1: Facciamo una piccola riflessione su come è cambiato il modo di fruire della musica. Allora,
0: anche secondo me, perdonami, sono un pezzettino, anche di provare a fare cultura, a culturarsi sulla musica, è molto più facilitato oggi.
1: Sì. Sì, allora ci sono pro e contro di questo momento storico per quanto riguarda la fruizione della musica. Non voglio diventare pesante, io sono uno di quelli che al liceo metteva da parte le 10.000 lire per andare a comprarsi il disco a settimana che era uscito. Gli altri già ce l'avevano, il nuovo dei Metallica, io non ce l'avevo, dovevo andare a comprarlo. Uguale per i Pearl Jam, uguale per tutto quel mondo lì. Sono dell'82, quindi io sono cresciuto col grunge di Seattle e tutto il
0: no metal crossover. A te piacciono più i Pearl Jam loro o ti piace più lui da solo,
1: no,
0: come
1: no,
0: voce?
1: No, no, loro e anche lui da solo, così come io sono un fruitore totale di tutte di tutti i dischi dei Soundgarden, ma anche dei dischi di Chris Cornell da solo.
0: Okay.
1: Che quando è morto Chris Cornell, a me, cioè, voi amici all'ascolto, avete mai avuto uno che qua, un cantante che
0: sì,
1: quando è morto, ah,
0: io
1: miseria,
0: sì, ti posso dire,
1: siete stati male un giorno,
0: ma altro che un giorno, Elliott Smith.
1: Ah, ok.
0: E per me lui è stato davvero un faro per un certo periodo della mia vita, e tuttora quando ho voglia di dedicarmi a me stessa metto su le sue canzoni, partendo da Between the Bars, andando
1: sì,
0: avanti, ricordiamolo,
1: comunque un
0: premio
1: po' ti
0: Oscar,
1: rimangono poi queste cose,
0: ti rimane dentro, e quando si è suicidato lui è morto con una morte di quelle un po' tipitero che non sai se sia morto in un modo o morto in un altro, però io ho pensato che grande voce, che grande artista, che grande chitarrista è morto.
1: Sì, sì, sì, poi al di là di quanto uno possa essere stato forte tecnicamente, se ti ha spaccato il cuore, te l'ha spaccato.
0: Te l'ha spaccato, a me ha spaccato il cuore lui.
1: C'è poco da fare. Poi, se se ne va, ragazzi, se per caso volesse intervenire, 342 41 15 105.
0: Certo, sempre.
1: Segnatevelo. Però, purtroppo...
0: Sì, Leone di Lernia.
1: Eh beh,
0: ragazzi, ma quello ascoltano i miei figli, Leone di Lernia.
1: Io mi sono fatto un pianto il giorno della puntata dello zoo su Leone, quando è venuto a mancare, che Dio solo lo sa, e io non lavoravo ancora a 105 probabilmente, anzi sicuramente non lavoravo a 105.
0: Beh, Leone è stata un'immagine molto grande, molto forte, in un periodo in cui anche la sua musica adesso verrebbe capita molto di più forse di quanto poi non sia stata capita prima. Senti, sono un tassista di Milano, prima toccavamo il tema dei tassisti,
1: sì,
0: volevo davvero ringraziarvi per le belle parole espresse.
1: Oh, meno male che le hai capite, perché molto spesso non si, cioè, si fraintendono.
0: È vero, facciamo il nostro lavoro con la massima onestà, e Milano sta sempre più sistemando quello che anni fa era il problema del trasporto pubblico
1: non di linea.
0: Sentirsi sempre sotto attacco giorno dopo giorno, magari dopo aver portato in braccio una persona disabile, aver aiutato l'ennesima persona anziana ed aver aspettato che entrasse in casa di notte anche l'ultima cliente prima di allontanarmi, oggi da voi ho sentito per la prima volta delle parole carine verso di noi, grazie davvero.
1: Vieni in onda, vieni in onda, basta, vieni
0: lo
1: in onda,
0: chiamiamo,
1: ora ti chiamiamo,
0: dai, chiamiamolo,
1: chiamiamo.
0: 954 1.950 il messaggio. 4 milioni 950 i messaggi.
1: Vieni in onda con noi, vieni in onda con noi, vieni in onda con noi, perché è giusto così, caro Mirko. Anche se sei a Potenza, che sei lontano, ma fidati che oggi
0: come
1: i telefoni fanno miracoli.
0: Perché si chiama Mirko, l'ha detto?
1: Perché nel messaggio dopo c'è scritto.
0: Ah, ok.
1: Mirko
0: bravo.
1: Potenza
0: bravo,
1: 77.
0: Bravo.

0: citare Coca-Cola, lui è Tommaso Paradiso su 105. Mirko, lo so che non sei di Potenza,
1: Mirko!
0: Lo so che sei di Milano.
1: No, è Potenza 77.
0: Potenza 77. È il nome del tuo taxi. Ma poi, allora, Mirko, innanzitutto grazie per il tuo messaggio.
1: Ma ve lo scegliete voi il nome del taxi, Mirko?
2: No, grazie a voi. Allora, nei radio taxi ci sono dei nomi che puoi scegliere e tu scegli quello che più pensi che si possa dire, insomma.
1: Ma tu su quale eri indeciso, se posso chiedere?
2: Su quale ero indeciso?
1: Sì, no, cioè tu eri Potenza 77 e qual era l'altro in lizza?
0: Allora, aspetta, innanzitutto 77 è l'anno di nascita?
2: No, un po', io sono della radio 028585, se posso, la radio migliore di Milano.
1: Okay. Ma certo, ma diciamolo, diciamolo!
2: Potenza 77 era l'unica città che aveva l'anno di nascita mio e quindi ho preso Potenza.
1: Ah, 77. Grande!
0: Sei un 77 quindi, Mirko, sei un 77.
1: Ma scusami, ma se tu dovessi scegliere un nome di taxi per me, tipo Penelope Pitstop, quale sceglieresti? Tu, che da tassinaro mi saprai dare il mio nome di taxi giusto? Chi sarei io?
2: È complicata, però ci vorrebbe il nome di una stella, dai.
1: Dai, che ne so, dai, fammi sognare.
0: Ma dimmi che cosa... nome di una stella, Mirko? Ma dai il nome di qualcosa di heavy.
1: No, appunto, dai. Tipo Selene 78.
0: Brava, Selene
2: 78. Questa cosa che diventa complicata.
1: Vabbè, però sarebbe bella, gioca con noi, Mirko.
2: Comunque, grazie ragazzi, guardate, siamo una categoria, noi ci mettiamo l'anima, lo so che in passato c'erano tutte le discerie, tutte le cose che sono state successe, ma adesso veramente la categoria a Milano soprattutto sta cambiando, ci impegniamo tantissimo, soprattutto in 8.5 facciamo un lavoro esagerato per fare il servizio migliore in assoluto e dobbiamo, noi facciamo di tutto per difendere il lavoro di noi italiani,
0: Mirko,
2: per non diventare degli schiavi.
1: Posso dirti una, ma poi posso dire una cosa, Ale? Sai che davvero io trovo che questa cosa giusta, però non scontata, che voi aspettiate che noi donne apriamo il portone di casa prima di muovere la macchina, è davvero una coccola meravigliosa. Quando accade a me...
2: Ogni tanto racconto alle clienti, perché poi, come si dicevate prima, con i tassisti si parla, no? Racconto alle clienti che abbiamo delle regole non scritte, che nessuno sa. E queste regole non scritte sono delle regole che adesso non è bello dire radio, però sono delle carinerie verso categorie di persone che quindi vanno dall'aiutarle a non pagare la corsa. Adesso non è bello dire chi verso di chi, perché non è giusto,
0: certo.
2: Però facciamo tante cose che non vengono dette, non si vedono, e alla fine si vede solo il massacro mediatico che subiamo, probabilmente per un retaggio del passato, ma credetemi che adesso sono tanti giovani, io non sono poi più così giovane, però sono tanti giovani e tante persone che veramente si impegnano e lavorano seriamente.
0: Ma no, Mirko, guarda, ti dico una cosa, innanzitutto grazie per aver detto tutto questo, però l'applauso chiaramente è per te e per tutti quelli che fanno il lavoro esattamente come lo fai tu e con lo spirito che lo fai tu, però oggi al genere umano piace rompere il cazzo, scusa se te lo dico in maniera così diretta.
1: Ma è vero,
0: sui social, l'accanimento televisivo, mediatico e tutto quanto. Ora, con questo io non difendo in toto la categoria dei tassisti.
2: No,
0: la mela marcia c'è ovunque e sono sicuro che se ci sedessimo a tavolino tu saresti il primo a dire ok, queste cose non vanno, andrebbero cambiate, però poi ci sono quelli come te che ti fanno capire che vale la pena 100 volte sostenere la categoria in tutti i suoi diritti e in tutte le loro idee quando come te si palesano in questo modo.
2: E soprattutto in 8.5, che se c'è qualcuno che lavora in maniera sbagliata voi dovete segnalarlo, segnalatecelo anche a noi, che noi lo mandiamo via, lo sospendiamo.
1: No, ma guarda, io ultimamente l'ho fatto, non era 8585, ma ho segnalato.
0: Attento, Mirko, che adesso arriva
2: ci
0: uno shitstorm.
2: Non vogliamo più le mele marce, e vogliamo che la gente si senta sicura con noi. Ma posso dire, 85 ormai ha conquistato tutta la clientela business di Milano, perché sanno che.
1: Ma Mirko, tu quanti anni hai?
0: È del 77.
2: Io ne ho 49.
1: Ah, 77, 49. 49, scusami,
0: quindi
1: non ci arrivavo
0: l'anno prossimo, grande traguardo.
1: 50.
0: Senti, Mirko, che.
2: Ma no, grande traguardo, sì, assolutamente.
0: Allora, prima di salutarci, a parte il lavoro, hai una passione? Hai un cantante preferito? Hai una persona cara che vuoi salutare? Vuoi mandare un abbraccio virtuale a qualcuno?
2: Le passioni più grandi che ho sono tutto mio figlio, che ho appena accompagnato in stazione, parte a 13 anni per la sua prima avventura da solo, con dei tutor logicamente, però avventura da solo, in questo momento è in viaggio, ma che si diverte, faccia la sua vita, ed è quella che ho a casa che mi aspetta, che è la mia compagna Malvina, che è quella che mi ha fatto vive la vita a pieno e senza di lei non sarei la persona che sono.
0: Senti, ho una domanda però, Mirko.
1: A me viene da piangere, ti dico solo questo.
0: Una bella telefonica questa, una bella telefonata. Senti, Malvina, origine georgiana?
1: No, Malvina per me...
2: No, è italianissima.
1: Ah, italiana, okay. Malvina.
2: È mezza napoletana, ma con un nome molto
1: particolare. Uè, femenafe.
0: Come vedi, Mirko, io spacco in queste cose. Cioè, io proprio... Mi dici il nome e capisco la città.
1: Capisci subito. Senti, Mirko, grazie. Potenza 77.
2: Grazie a voi, grazie. Guarda, è stata un'emozione sentire per la prima volta qualcuno che parla sempre di noi.
1: Un bacio grande e grazie davvero per...
2: Un abbraccio, vi vogliamo bene.
1: Per aspettare che io parlo soprattutto di femminile, ma anche per gli uomini, vale che voi vediate che la chiave entra nel portone e che noi entriamo in casa. Guarda, davvero una cosa molto bella.
2: Assolutamente.
1: La faceva il mio papà.
2: Ascoltano 105.
0: Grazie. Grazie, grazie. Ciao Mirko.
1: Ciao Mirko.
2: Ragazzi, ciao. Un abbraccio di cuore.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Alzi la mano chi non vede l'ora delle vacanze, dai, manca pochissimo!
1: E mi raccomando, qualunque sia la vostra prossima meta, scegliete il meglio, partite con Carpisa!
0: Cercate un trolley rigido, ultra resistente? Scegliete GoTech Plus e GoTech Premium, materiale brevettato Carpisa GoTech, ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato, per viaggiare con praticità, comfort e affidabilità.
1: Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
2: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
5: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì sì, come no.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Sui treni Intercity, con l'offerta Bimbi Gratis, i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con il 40% di sconto. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
18: Kia. Movement that inspires.

0: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una. Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
1: Allora, vacanze?
2: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
1: Ma ne hai viste di tutti i colori?
2: No, solo quelli di Mini.
3: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio, Icnusa non filtrata 500 ml a 99 centesimi. Da 12 pezzi in su a 89 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
5: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: vorrei sbagliare, collega. Prego. Non vorrei sbagliare. Però sì? Forse. Però, ragazzi, prendetela con le pinze. Ci vado piano. Con i guanti, dico questa cosa. Forse Bruno Mars ha suonato a Milano in questi due giorni.
1: Forse. Forse. Dai, anche tu spammare queste cose segrete.
0: Beh, lo so, raga. Potrebbe aver fatto due date a Milano.
1: Dai,
0: dove...
1: San Siro comunque un localetto piccolo, non lo sapevano tutti.
0: Lo so, però sai che c'è, noi abbiamo questo vizio di essere esattamente noi stessi e di dire tutto quello che ci passa per la testa.
1: Senti, posso aprire io un tema mettendomi a nudo su una cosa che ho vissuto oggi?
0: La prossima volta che dici posso, io faccio come... Hai mai visto il tatuaggio di De Rossi,
1: no,
0: un polpaccio, tu te lo ricordi il tatuaggio
1: che
0: di De Rossi?
1: Un dito medio alzato?
0: No, praticamente qual era la skill di De Rossi? Il take in scivolata,
1: sì.
0: Quindi che lui entra in scivolata per rubarti il pallone e molto spesso quello è fallo. Faccio la stessa cosa con te la prossima volta e dici posso.
1: Va bene, allora.
0: Mica sei car brave.
1: Voglio sapere se, perché a me è successo questo. Oggi sono andata a fare un'esperienza, lo dicevo anche ieri, diciamo, come si potrebbe definire? Olistica, un'esperienza diversa da quelle... comuni.
0: Okay.
1: Ti ringrazio Davidino per questo supporto di base musicale. Sono andata da una medium che ha percepito la mia energia, il mio passato. Lei è in comunicazione con lo suo spirito guida e quindi conosce e parla di cose di te che gli vengono, che le vengono comunicate dal suo spirito guida. Ora, detta così sembra una cianfaronata, ma non lo è per niente, anche perché tu percepisci che questa cosa è reale e anche perché le cose che ti dice su di te sono molto profonde. Vorrei capire se qualcuno dei nostri 105isti che è all'ascolto ha mai avuto davvero interesse a fare esperienze che portassero loro al di là di quello che è il mentale, il cognitivo, il razionale, e quindi si sia lasciata andare a esperienze che non dico siano soltanto magari le carte, la lettura appunto dei tarocchi, la lettura del cielo, degli astri, delle stelle, quindi ma anche magari il dialogare con una persona che ti sa dire qualcosa che va al di là, che parla della tua anima.
0: Ok.
1: Perché per me è stata una cosa fortissima.
0: Al limite dell'esoterismo
1: oggi. Beh, direi esoterico sicuramente, olistico esoterico, sì.
0: Ok. Beh, a me
1: cioè,
0: non è successo.
1: Chi ci crede? Chi invece è davvero contrario? Chi pensa che ci sia una parte di noi che può essere compresa anche attraverso altri linguaggi,
0: la
1: altri
0: cosa
1: piani?
0: La cosa più facile è dire tutte cazzate. Questa è la cosa più facile da dire.
1: Sì, altre io ho mie amiche molto razionali che invece si sono lasciate andare a questo incontro.
0: Esatto.
1: Ne parlavo oggi con mia sorella. Mia sorella mi diceva è too much per me.
0: Okay. Noi vogliamo qualcuno di voi che è andato oltre questo pregiudizio del sono tutte cazzate.
1: E magari si è lasciato comprendere o stupire da questa cosa.
0: Okay.
1: Quindi raccontatecelo.
0: Ok, 342 41 15 105. Ve lo ripeto, 342 41 15 105, SMS, WhatsApp audio. Senti, sì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, queste sono le 21:38 su il 105 Night Express. Ale.
2: Eccoci, allora stanno arrivando un po' di messaggi sulla questione esoterismo, se qualcuno ci ha mai avuto a che fare. 342 41 15 105, tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferris quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Vai subito su corsicaferris.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
12: Radio 105. Proud to be different. 1, 2, 3.

0: J-Ax, Ipiaio, però anche no. Abbiamo scoperto dalla nostra Stoppelli, che ci ha scritto, che questo bambino del video di cui parlavamo nei scorsi giorni, dicevamo magari il figlio di J-Ax, è un compagno di classe del figlio di J-Ax.
1: Ok.
0: Hai capito? Hanno fatto dei casting ai festini.
1: Sì, l'altro giorno cercavo ai festini dei bimbi.
0: Dei bimbi.
1: Ehi, tu sai che hai questo viso che potresti spaccare? No, l'altro giorno parlavamo del fatto che adesso molto spesso nei video degli artisti ci sono persone conosciute a loro, che possono essere la fidanzata, il figlio, la figlia, e in questo caso un amico del figlio, che, insomma, non c'è niente di male, anzi una bella cosa, cioè ti trovi bene, ce l'hai già lì pronto pure una persona che conosci. E ok, risposte alla domanda. Lucilla parlava di un'esperienza che ha avuto con una medium.
0: Sì, è molto forte.
1: Brava che dici
0: cosa.
1: Medium, perché quelle dicono medium.
0: No, medium è una parola latina.
1: Come plus, anche plus, come non plus, è plus, però a volte sbagliamo.
0: Come mass media e non,
1: certo,
0: è mass media.
1: Certo,
0: siamo latini, impariamo a parlare con la derivazione nostra.
1: Più che altro, se quella parola viene da lì, è così che si pronuncia.
0: Esatto.
1: Chi c'è?
2: Ciao, sono Luca. Io ci credo tanto a queste cose, però ho chiesto tipo a degli esorcisti se mi volevano vedere e si sono rifiutati. Ho chiesto di farmi fare il malocchio. Quello che me l'ha fatto ha detto che non ce la faceva, era troppo grosso e doveva rifarmelo un'altra volta, ma poi non me l'ha più fatto. Buona serata.
1: Ciao, buona serata.
0: Quindi lui pensa...
1: Ma l'occhio non è un lipoma che tu lo togli.
0: No,
1: che però...
0: lui pensa di essere un caso di quelli grossi anche per i più esperti.
1: Okay.
0: Hai capito?
1: Ok, va bene.
0: Poi abbiamo, senti, dicono frasi volutamente generiche, tu dici quello che vuoi leggere, la medium si adatta in tempo reale, sono meccanismi di introspezione psicologica che alcuni possono utilizzare a fini manipolativi. Vero per certi
1: esiste
0: versi,
1: anche questo.
0: Sicuramente, esiste anche questo. Ma esiste anche chi invece lo fa e dice delle cose che tu non puoi fraintendere.
1: Esattamente. Allora, le vostre esperienze 342 41 15 105. Sabrina.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
9: GNV, il tuo traghetto.
10: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Una nuova birra Forst 00.
13: Assaggiala.
14: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
13: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
15: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: 105 Summer Festival.
9: 105 Summer Festival.
8: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
10: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio. Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
8: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
10: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
8: 105 Summer Festival.
10: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
8: Solo con Radio 105.
11: 105.
12: 105.
11: 105. Che storia.
8: Radio 105.
12: Che storia.

0: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: A Radio 105, un minuto alle 22.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Baby K, Tuca Macarena, 22.02, questa è la seconda ora del nostro 105 Night Express. Fai sentire il ritmo. Bravo, bravo.
1: È molto facile quando nelle canzoni ti mettono il clap.
0: È vero, tu
1: e
0: devi...
1: tu per essere un figo devi soltanto fare a tempo... Tan, tan, tan.
0: Allora, stiamo parlando in realtà un po' di non solo di al di là, ma di esoterismo, magie, non solo magie, diciamo quello che non è concepibile dal razionale. Mi sono aperta, io vi ho raccontato che oggi sono andata da una medium, mi sono incontrata con lei e mi ha raccontato delle cose e vi ho chiesto se anche a voi interessa tutto quello che può sfuggire al controllo della razionalità. Arrivano un sacco di messaggi al 342 45 15 105. Cosa ho detto? 3 4 2 41 15 105.
1: Senti, no, ti volevo fare una domanda però. Come si svolge? Adesso questa è la prima.
0: Sì.
1: Ok. Poi ce ne saranno eventualmente.
0: Racconto tutto.
1: Come si svolge? Nel senso, è soltanto...
0: Facciamo che mi intervisti?
1: È un domanda, cioè tipo come quando vai dallo psicologo o c'è dell'interazione?
0: C'è dell'interazione, tu inizi, ovviamente ti presenti, ci sono due sedie una davanti all'altra e lei ti chiede di sederti e di metterti comoda, quindi appoggiarti con la schiena sulla... sul retro della sedia e di scaricare bene con i piedi per terra. Io ho preferito togliere le scarpe perché mi sento
1: più a contatto
0: più
1: col
0: confident
1: mondo,
0: certo. Esatto, io porto sempre i tacchi e lei ti dice tieni gli occhi aperti e respira. Normalmente quando io ti chiedo di respirare fai dei bei respiri profondi, lei dice ti chiedo scusa perché farò dei rutti, questi rutti mi servono per pulire il tuo corpo, io pulisco il tuo corpo e lo butto fuori in questo modo, se vedi che non ti guardo ma che guardo in un angolo della stanza è perché parlo con il mio spirito guida e mi ha spiegato chi è il suo spirito guida, okay. Eccetera eccetera. Quindi poi inizia...
1: C'è del contatto fisico? Mani?
0: No, ti direi principalmente di no.
1: Pietre?
0: No.
1: Ok. Quindi
0: lei è seduta di fronte a te, a distanza ti direi due spanne, ginocchio. Si muove davanti a te, ovvero con la mano, è come se muovesse e spostasse delle cose e ti chiede di respirare, di tenere gli occhi vigili, di guardarla, di continuare a tenere gli occhi aperti, ecco, di non chiuderli. E io ero molto determinata a guardarla proprio perché lei me lo diceva.
1: Coscienza sempre.
0: Coscienza sempre, assolutamente, anche quando parli tu capisci che sta comunicando davvero con un'altra persona.
1: Te lo chiedo perché ho fatto una seduta da una psicologa con ipnosi. O tentativo di ipnosi. Te lo chiedo solo perché lì ho visto delle cose, quindi vedo cosa c'è, cerco di capire cosa c'è di attinente.
0: Non lo so, non ho mai fatto l'ipnosi, mi piacerebbe molto, ma credo che sia diverso. Io ero lì, ero sempre cosciente e lei era sempre cosciente. E quello che ho capito che mi è piaciuto molto è che il dialogo con quello che lei definisce il suo spirito guida non è un dialogo nascosto. Lei ci parla con questo spirito guida proprio come se parlassimo io e te. Per cui ad un certo punto parlava dei miei bambini, perché alla fine di quello che lei ha da raccontarti e ti dice anche poi delle cose sulla tua salute del corpo, per cui a me ha detto determinate cose, io sto bene in salute per fortuna, quindi mi ha detto hai un po' problemi di digestione perché sei sempre tesa, ed è vero, nel senso che io ho un po' di reflusso, quando sono emozionata mi viene un po' di gastrite, quelle robe lì. Mi ha detto sento che c'è un movimento a livello intimo, quindi a livello pelvico, ed è vero, io ho chiuso una relazione da un mese e mezzo, per cui dice è normale che possa esserci uno smottamento, ho qualche ritardo sul ciclo mestruale, quindi anche quello potrebbe incidere. Parlo molto liberamente con voi.
1: Sai come sarebbe con un uomo?
0: Però ad un certo punto le ho fatto, arriva un momento in cui tu puoi fare delle domande, ok? Anche in base a quello che lei ti ha detto in questa prima mezz'ora di seduta, in cui dice delle cose in cui tu ti rivedi, e sono cose specifiche, non sono cose che posso capire, come dice il nostro ascoltatore, che sono vaghe, tu ti ci ritrovi per forza.
1: Sì, c'è anche quello, ma
0: c'è,
1: non stiamo
0: anche
1: parlando
0: quello,
1: di
0: certo,
1: quello.
0: Se è una persona che non è davvero, che non lo fa davvero, ci sono gli escamotaggi, il gaslighting, le balle da dire per accalappiare.
1: A volte il limite è molto sottile, ecco, però non è questo il caso di cui stiamo parlando.
0: Non l'ho percepito, e quindi ho fatto delle domande ad un certo punto, oltre quelle che mi sentivo di fare più sul mio personale, sui miei figli, e lei mi ha detto delle cose meravigliose sui miei figli. C'è stato un momento in cui mi ha detto sono figli che arrivano da casati diversi della tua famiglia, e lì ho capito proprio che c'era un momento di confusione, e allora parlava con lo spirito guida e diceva Sì, però io così non capisco, scusami, nel senso che sono cose de... Spiegami bene. E mentre parlava con questo spirito guida, mi riportava, quindi guardava lui e poi dicevo, ok, allora questa cosa ha detto qui così, cos'ha della tua prima? Ma sei sicuro? Ma questo, ma quello... Ah, prima di essere sicura di riparlare con me, interfacciava... Quindi è stata una cosa molto forte, molto okay. reale.
1: In tutto questo tu non hai mai avuto dubbi?
0: Io mai, okay. E non sono una boccalona.
1: Certo, okay. No,
0: cioè nel senso che su queste cose io sono molto presente, mi piacciono molto, per cui percepisco laddove c'è una dissonanza mia emotiva. No, non c'è stata. Mi è piaciuta moltissimo.
1: Ok, va bene. Se qualcuno di voi avesse avuto mai esperienze simili, 342 41 15 105, tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo.

0: Earrings, che significa orecchini, no?
1: Sì, earrings, gli orecchini.
0: Ok, 10 e 10 minuti di giovedì 16 luglio. Attenzione, per dimostrare che noi comunque diamo voce a tutti, noi stiamo facendo un discorso questa sera. In particolare Lucy l'ha vissuta un'esperienza, la sta portando, la sta mettendo sul piatto, alla mercé di chiunque senza paura. Perché è chiaro che è facile giudicare certe cose, no? Oggi ho avuto un'esperienza per la prima volta con una medium e la stava raccontando. Noi vi abbiamo chiesto pure se qualcuno avesse mai avuto esperienze di questo tipo, eccetera eccetera, e vi abbiamo anche dato il numero, come succede tutte le sere, 342 41 15 105. Sentiamo un po'.
2: Emiliano Santa Margherita Ligure. Allora, la mia mamma era un po' strega, un po' fattucchiera. Di fatto non ho mai saputo come facesse, però riusciva a metterci tutti in una stanza, a far scrivere delle frasi nelle lettere che chiudavamo e lei le leggeva senza aprirle.
0: Okay.
2: Poi faceva i tarocchi e faceva le carte, e in questo è sempre stata molto brava. Un bel giorno al mare, mentre li stava facendo una signora, e ha visto del fuoco. E dopo 20 minuti ci hanno chiamato i vigili del fuoco, che casa nostra andava a fuoco. Da lì direi che non ha mai più fatto nulla. Ciao!
1: Ha avuto paura. Sì, okay. Perché ci sono tante storie di chi vede e si spaventa di quello che vede, preferisce non guardare più.
0: Sì.
1: E chi invece fa un duro lavoro per cercare di dare una razionalità a quello che vede e magari veicolarlo nel modo giusto.
0: Assolutamente.
1: Abbiamo voluto anche dare alle parola a chi magari è contrario, sì, no, a quello, sì,
0: allora,
1: che ha sentito.
0: Partiamo dal presupposto che io personalmente sono un cinico totale.
1: Esatto.
0: Quindi siamo
1: già due su piani differenti.
0: Siamo già su piani e pianeti differenti.
1: Esatto.
0: Poi, fatto che a me piaccia A, ascoltare, B, cercare di entrare nelle storie e immedesimarmi nelle storie degli altri per capire che cosa hanno sentito, perché mi piace, questo fa sì che stasera stiamo portando sul,
1: esatto,
0: piatto questa
1: anche
0: cosa, che
1: non
0: mi appassiona, ma non per curiosità, perché è una storia fantascientifica, semplicemente perché
1: è vita vissuta da altri.
0: È vita vissuta da altri,
1: esatto,
0: che mi sono molto vicino.
1: È
0: quindi,
1: quello che piace a me.
0: E quindi io sono con te in questa cosa, ma noi diamo voce a tutti.
1: Sentiamo.
3: Ma rendete conto quello che state dicendo? Cioè, voi state dicendo di andare dai medium, da questi imbroglioni, da questi malfattori, da queste persone che approfittano delle debolezze momentanee di una persona, ma non avete altro da parlare? Ma vi rendete conto che avete una responsabilità con un pubblico ampio?
0: Ampissimo.
1: Allora, non avete altro di cui parlare, innanzitutto, perché la grammatica è una cosa importante. E va, no, nel senso,
0: sì, sì, certo.
1: Siamo in un rapporto alla pari, quindi tu critichi me, io critico te, tra l'altro su basi più concrete. Io non sto dicendo che nessuno deve andare da nessuna parte, ti sto riportando una mia esperienza. Non tutti sono ciarlatani, malfattori e mangiasoldi, tanto che la persona da cui sono andata oggi fa lasciare una libera, come si dice, una libera offerta, che può essere anche di 5 euro. Lei esce fuori dalla stanza e tu lasci in una cassettina quello che tu ti senti che puoi dare.
0: Allora,
1: okay?
0: Amico, innanzitutto,
1: e nessuno ti chiede 100 euro, 200 euro,
0: e nessuno
1: io
0: sta
1: oggi
0: dicendo a qualcuno di andarci.
1: No, ma poi posso dirlo, Ale, io oggi ho lasciato 20 euro.
0: Mm-hmm.
1: 20 euro è quello che io oggi potevo lasciare.
0: Ok.
1: Magari tra 4 mesi, quando tornerò, potrò lasciarne 30. Ecco,
0: vabbè,
1: oggi ho lasciato 20 euro che, okay, non mi sembra una cifra per cui io mi sento depauperata,
0: ma
1: di
0: no,
1: una
0: ma
1: mia
0: al di là del costo, al di là del costo,
1: ecco,
0: del valore. Lo sappiamo benissimo che ci sono dei ciarlatani che chiedono 500,
1: certo,
0: euro.
1: Vanna Marchi ne ha fatto un lavoro, ragazzi,
0: cioè, voglio dire, e poi ha anche confermato che certe persone vanno in culo, cioè, nel
1: ci
0: senso,
1: tengo anche a dire questo, in un momento di fragilità, e le persone che prima di me ci sono andate non ci sono andate in un momento di fragilità, ci sono andate in un momento di crescita,
0: sì,
1: di curiosità,
0: ma poi
1: che è diverso.
0: Ok, questo è sacrosanto e ognuno ha il diritto di vivere come gli pare senza sentirsi giudicato da nessuno. Non ti sto dicendo, amico, che tu non puoi avere questa opinione.
1: Tu, ma ce l'hai, ma va benissimo.
0: Tu devi stare al tavolo con noi e avere l'opinione che ti pare. Se ti va di criticarci, lo devi fare, però tu devi sapere che noi qua Non è che diamo alle persone l'esempio di vita, no. Noi qua portiamo la vita sul tavolo, che la vita a volte è la nostra, a volte è la vostra, nella sua assurdità, nella sua complessità, nella sua semplicità, quello che è, noi lo portiamo qua tutte le sere, con
1: tra
0: coraggio,
1: col coraggio, bravo, esatto, di dire le cose che noi facciamo senza pensare che siano esempi per gli altri, ma magari curiosità e anche critica,
0: anche perché adesso Lucilla è una ragazza coraggiosa, quello che ti pare, però secondo te è facile aprire il microfono di una radio nazionale tra le più importanti d'Italia e dire: sai che oggi sono stato da una medium perché sono in un momento di fragilità e per tutto quello che ha detto, e in più gli ho pure lasciato 20 euro perché era offerta libera? No, non è facile.
1: No.
0: Magari adesso per lei è facile, non lo sappiamo.
1: No, per me è la verità, per cui la dico, mi fa piacere dirla.
0: È quello che portiamo sul tavolo. Noi di portare sul tavolo, volete che parliamo del tempo? Volete che facciamo? Diciamo quanto faceva caldo oggi?
1: No, possiamo parlare anche di questo, eh. Però secondo me se qualcuno di noi ha delle esperienze che escono fuori dai parametri di normalità, e qui ci potrebbe essere come ospite una medium, come ospite il nostro ascoltatore che invece è assolutamente contrario, e si creerebbe un contraddittorio. Per me la cosa più bella del confronto tra di noi è che si può creare un contraddittorio, Dio grazie.
0: Ragazzi, cioè facciamo comunicazione in un modo o nell'altro, voi con noi, perché come vedete vi mettiamo in onda, e noi con voi, cerchiamo di portare la realtà della vita, a volte la nostra, a volte la vostra, nella sua assurdità. Abbiamo fatto anche puntate sugli scambi di coppia, ragazzi.
1: Esatto, e anche lì vi siete arrabbiati
0: Vi siete arrabbiati, vi siete divertiti, insomma questo è quello che cerchiamo di fare. Alleggeriamo la nostra e la vostra vita portando la nostra e la vostra vita sul tavolo. Stay.

0: tra poco ve lo dico.
1: Mi scusi signora maga, non vorrei farmi i cazzi vostri, ma c'è un topone sulla caciotta che pare una giovane marmotta, tratto dal film di Pieraccioni, Il Paradiso all'improvviso, film okay. bellissimo, divertente. Scusate ragazzi, ma un po' di ironia e a volte un po' di allegria
2: bravo,
1: non basta.
0: Ci salverà.
1: Ciao, buona serata a tutti.
3: Ciao, ciao, grazie.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
8: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
9: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
10: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
12: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Firmati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
13: Motori, adrenalina, electrobeats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
14: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Finalmente ci siamo. Vacanze, stiamo arrivando.
17: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
16: 13.750 euro?
17: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Quando è...
1: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
0: alla pera.
4: È ricreazione. Tu che dici...
0: ma è buonissimo.
4: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
0: è senza zuccheri aggiunti.
4: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
0: scusi, me ne dà un altro?
4: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Bambina, Elettra Lamborghini, 22:32 minuti, siete su Radio 105, c'è il Night Express, stasera molto sincero, è sempre sincero il Night Express, però stasera un po' di più.
1: Sì, perché parliamo di temi che forse sono un po' meno alla portata di tutti, non perché tutti non vi possano arrivare, ma perché semplicemente magari non tutti hanno il coraggio, perché semplicemente non tutti concordano. Quindi stiamo parlando di quello che è un po' legato all'esoterismo, sì, all'olistico, a cose che non sono semplicemente comprensibili con la razio.
0: Ma poi ci sono delle cose che per certe persone sembrano essere veramente bandite. Per quale motivo?
1: Cioè, sì, esatto, ma poi io quello che dico...
0: Parlare e fare luce sulle cose,
1: esatto,
0: ragazzi, è semplice curiosità. Poi che uno abbia vissuto l'esperienza in prima persona e un altro invece sia cinico e non gliene freghi niente.
1: Sono d'accordo,
0: di viverla.
1: Ci può comunque essere la curiosità del parlato.
0: La curiosità può essere comunque un legame tra le due persone.
1: Bravo, questa è la cosa che ho sempre pensato anch'io. Cioè, tu puoi essere contrarissimo, ma se io l'ho vissuta, chi ti nega la curiosità di farmi delle domande e capire?
0: Esatto.
1: E magari la bellezza, visto che nella vita le opinioni si cambiano, il punto di vista si modifica, e non è sintomo di essere delle banderuole, ma semplicemente di un'intelligenza mobile che cambia anche dall'esperienza, dall'età che hai, dalle persone che incontri, dall'apertura che tu hai avuto verso gli altri. E poi ci sono delle tematiche che restano ferme e stabili nella tua vita e che tu confermi, no, sulla posizione in cui sei, ma altre che possono avere delle modifiche.
0: Sì.
1: Ecco, trovo che sia così bello. Se tu facessi un'esperienza completamente distante da quella che è la mia vita, io sarei curiosa di farti delle domande, di capire che cosa ti ha spinto a farla, che cosa hai provato, cosa ti ha incuriosito e cosa ti piace.
0: Allora, io sono molto lontano da queste cose, però a un certo punto mi fu fatto un regalo e decisi di fare una sorta di upgrade, e quindi questa seduta psicologica prevedeva l'ipnosi. Quindi io ho fatto 3 sedute di ipnosi. Da completamente cinico, cioè impossibile ipnotizzarmi, eccetera, eccetera.
1: Quindi eri molto...
0: E infatti non c'è riuscita.
1: Ecco, molto bloccato.
0: Infatti non c'è riuscita. Ma ci è andata molto vicino. Quindi da che il mio punto di partenza era 0 e
1: hai
0: il punto di ipnosi era 10, io mi sono ritrovato a 6. E chi ci,
1: certo,
0: avrebbe mai pensato?
1: Posso farti una domanda? Che cos'è innanzitutto che ti ha fatto lasciare andare alla terza seduta? E poi che cosa, se è la terza seduta, perché magari era la seconda che ti sei lasciato
0: era la
1: andare.
0: Seconda, sì, era la seconda.
1: E soprattutto che cosa ti ricordi di quell'esperienza? Che cosa ti porta in saccoccia?
0: Allora, la prima esperienza fu con dei sassi e con del racconto. Quindi prima racconto, perché con lo psicologo funziona così. Dopodiché chakra, sassi sul petto, respirazione, determinate cose. Poi la seconda invece mi fece fare questo viaggio a occhi chiusi, e mi ricordo tantissimo che mentre lei mi raccontava quello che stavo cercando io di fare con la mente e con la mia anima, mi perdevo in dei pensieri che non avevo mai fatto. Quindi questo me lo ricordo.
1: Ok, quindi diciamo che è un'ipnosi consapevole, conscia.
0: Sì, sì.
1: Ok,
0: sì,
1: interessante.
0: In alcuni momenti anche inconsapevole.
1: E perché non hai continuato?
0: Beh, erano 3, solo le ho fatte
1: tutte e
0: 3.
1: Paparone, eh?
0: Forse sì, un po' mi sono spaventato.

0: Ma raga, l'ipnosi non è niente di esoterico, non c'entra con l'esoterismo, l'ipnosi.
1: Ok.
2: Vabbè, allora, ok, ma noi era per intendere qualche cosa.
1: Lo sappiamo, amico, lo sappiamo.
2: Era per intendere che qualcosa che va al di là del solo razio, no?
1: Certo, nel senso, non è che sono andato a fare una risonanza magnetica.
2: Ha scalfito, esatto, una radiografia. Ha scalfito anche questo ragazzaccio che ha paura di tutto ciò che non può controllare con la mente.
1: Capito, cioè, era per dire, anch'io mi sono lasciato andare a una cosa, tra virgolette.
2: Altra?
1: Sì.
2: Che
1: sì.
2: Non è semplicemente magari la seduta con lo psicologo.
1: Straordinaria.
2: Esatto.
1: Mettiamola così.
2: Quindi... Quanto è bello lo straordinario? L'extraordinario.
1: Sì, sì, ciò che è fuori dall'ordinario.
2: Esatto.
1: È difficile perché l'ordinario, fateci caso, siamo nel 2026, ci annoia. Ci annoiamo di tutto, ragazzi.
2: Ma non è vero che l'ordinario per me annoia.
1: No, io sto facendo lavoro su me stesso per non farmi più annoiare da tutto come prima.
2: A me sai che non annoia. Cioè, sì, mi annoiano delle persone.
1: Mi annoia tutto.
2: Ah no, a me no. A me piace tutto, mi incuriosisce, mi annoiano solo le persone che sono chiuse, che dicono, che parlano
1: per stereotipi. Sai cos'è che porta noia? Anche che aumenta la nostra capacità di annoiarsi. I social, perché tu apri il telefono, per esempio, prendi un social, quanto rimani su un contenuto? Tu magari un pochino di più che c'hai.
2: No, vabbè, io guardo delle robe, ragazze, mi perdo.
1: Se tu vedessi come guardo io Instagram, a meno che non arriva un carosello di Will o di Torcia o di qualcuno che mi spiega, per esempio oggi che cosa ho visto, uno che mi spiegava quali erano i dati precisi di un'azienda nel corso del tempo, di come erano andati, un'azienda precisa, a meno che non c'è una cosa del genere, io su un contenuto sto meno di un secondo.
2: Ma stai scherzando?
1: Anche nelle stories meno di un secondo.
2: No,
1: stories
2: no.
1: Parlate se le salto proprio.
2: A me piace molto invece il racconto, mi piace l'approfondimento.
1: Sì, e le cose interessanti.
2: Sì, più le cose sono particolari, più mi stuzzicano, oppure mi fermo a guardare in questo periodo.
1: Perché?
2: I glutei.
1: Gli esercizi dei glutei.
2: Come a seconda del peso che sposti sulla pianta del piede, utilizzi magari i femorali piuttosto che il medio e il grande gluteo.
1: Ok. Io guardo solo ricette ormai.

0: essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: E quest'anno che isola scegli? Scopri con Corsica Sardegna Ferries quali sono le migliori offerte per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Vai subito su corsicaferries.it.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
13: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O-Mobile. 100 giga a 4,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su O-Mobile.
14: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
15: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
14: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
15: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
14: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
15: Vi aspettiamo!
16: Gli Squizzati di 105!
17: 105
15: 105
17: 105 Che storia!
18: Radio 105.
17: Che storia!

0: Che pazzo, ragazzi. 1983, Police, Every Breath You Take.
1: L'originale.
0: Mamma mia, che bella.
1: Perché
0: che
1: poi
0: bella.
1: C'è anche quella di Puff Daddy con Faith Evans.
0: No, vabbè, non c'è paragone, ragazzi. La voce di Sting, Police, un gruppo pazzesco, super musicisti.
1: Sì, Sting, Police, nominati anche in Le cose in comune di Daniele Silvestri. Adesso che metto
0: insieme i
1: pezzi.
0: È vero, le cose
1: pezzi
0: che abbiamo in comune sono 8370.
1: Ti piacciono Sting, Police, vabbè, insomma.
0: È vero.
1: Al di là di tutto questo, amici, speriamo siate stati bene, contrari
0: tanto
1: o favorevoli a ciò di cui abbiamo chiacchierato.
0: Non
1: insomma
0: importa, perché posso dirvi, non è importante piacere sempre o essere sempre d'accordo con voi, l'importante è lasciare un ricordo.
1: Sì, e soprattutto stare insieme, anche se ci si confronta come abbiamo
0: dalle
1: fatto
0: stasera. Dalle 18 in poi
1: anche
0: è meglio.
1: Va bene, ci ritroviamo domani sera puntuali con il Night Express, con Lucilla Gossi e le Sansone. Grazie Davidino.
0: Grazie, ciao, Davidino, ciao, ciao, ciao. I love you. Grazie alla Vale Stoppelli. Ci manchi. Fate bravi, ma non troppo. Ciao.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Le 22:59 e inizia la replica dello Zoo. Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
4: La Gabria?
3: Per fortuna che l'ho detta al contrario.
4: Sì.
3: Oggi è giovedì e come sempre ho l'indietrite acuta. Allora partiamo velocemente salutando quel figlio di Pidanato, Pippo Palmieri. Quella vecchia della chicca. Poi quella mega snor di Letizia Puccioni. Ragazzi, scusate, ma oggi l'indietrite non ci voleva proprio. E poi Fabio Alisei. Pezzo di straccio bastardo infame. Saluto il Batman di Milan City, Paolo Noyes. Stanotte, a Robsi. E da Miami, il caccia ibis perforanti. Il mangia delle acque del mondo. Ecco a voi, Marco Mazzoni.
4: Buongiorno.
3: Dai, tutti insieme al 342 41 15 105 scrivete a Mazzoli: ti voglio cagserai sulla testa.
0: Ecco,
3: e adesso
4: Algis. Welcome to the zoo. Ho una brutta notizia per voi, ragazzi.
0: No.
4: Basta guardare dritto davanti a voi, lo vedete in regia.
5: Ah, è surrogato? Il regista da banco?
0: Il generico.
4: Generico. Welcome to the zoo. Lui è l'augmentin dello zoo, capito?
6: Bravo, cazzo.
4: Che schifo.
6: No.
4: Sì. Che ride, ride.
3: Lo Zoo di 105, il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
4: Buongiorno Italia, buongiorno! Allora, purtroppo avvisiamo gli ascoltatori, quelli più sensibili, quelli che insomma sanno fare la radio, al contrario della persona di cui stiamo parlando. Se sentirete dei volumi strani e robe varie, purtroppo sappiate che c'è Antonio Suma in regia oggi. Perché il signor Pippo Palmieri è già partito in quel di... dov'è che è andato?
0: Sinigallia.
4: A Sinigallia, dove c'è l'X-Master.
0: Esatto.
4: Esatto, sì, pezzo di merda. È andato là a scopare. Così
0: ma
4: si
0: no
4: fa la nottata. Sì, è andato là a farsi la nottata.
0: È andato là a lavorare.
5: È andato là a preparare il terreno a noi che dobbiamo. Senigallia è il posto dove è cresciuto da ragazzino. Quindi c'ha tutti i suoi amici. Per lui è una roba romantica.
4: Ma non è vero.
5: Sì, lui era di Senigallia.
4: Sì, sì, ma non è mai stato di Senigallia.
5: Lui è stato deposto a Senigallia. Poi si è schiuso a Cormano.
4: Allora, io sono molto arrabbiato. Perché stamattina, mentre facevo la caccona, appena sveglio, con le caccole ancora negli occhi, mi è arrivato un messaggio della nostra stupenda direttrice artistica, Sara, che saluto, chiedendomi di rimuovere un contenuto da TikTok che ovviamente non era mio e neanche la pagina era mia.
6: Certo.
4: Allora io lo dico una volta per tutte, e Paolo credo che tu sia d'accordo con me, perché la stessa roba sta succedendo con te, non so per quale motivo. Mm-hmm. Questi truffatori, questi falsificatori, bastante, si stanno accanendo su me, Paolo, tra allora robe clonate orribili, cioè veramente già sono brutto di mio,
5: strabici, le robe fatte anche male tra
4: ecco, però arrivare a creare una pagina usando il mio nome, usando il logo dello zoo e pubblicando delle robe che sono terrificanti, oltretutto riferite agli altissimi della nostra azienda,
6: certo,
4: creandomi anche un disagio
5: pesante.
4: No, una roba brutta. Allora ovviamente adesso gli avvocati gli faranno un bucio di culo così. Il coglione tra l'altro mi seguiva anche.
6: Ah, cioè, quindi sai chi è?
4: No, no, io, cioè, non so chi sia, so che la pagina mi seguiva.
6: Ah, ok.
4: Ma io dico, ma la tua testa che cosa ti dice?
6: A capa ne buona, a capa ne buona, Marco.
4: Cosa ti dice la testa? Adesso ti fanno un bucio di culo grosso così. Il problema è che io stamattina già sto sul cazzo a questa azienda da sempre. Figuriamoci quando vedono robe del genere che arriva dagli avvocati dicendo di al signor Mazzoli di rimuovere immediatamente.
6: Che peraltro dico, pensi, ma non puoi dire.
4: Ma no, ma no.
5: Come si chiama la pagina? Sincerità.
4: Ma no, che sincerità.
6: Guardati dentro, no?
4: Ma no, ma è uno che fa dei contenuti oltretutto anche brutti.
6: Brutti,
4: cioè,
6: brutti. Allora, se vuoi essere diffamato, te li faccio io che sono bravo con l'AI.
5: Esatto. Allora, mi hanno spiegato praticamente l'errore che facciamo, Marco, per quello che ci clonano, è quando facciamo le storie in cui abbiamo un'inquadratura molto vicina e dietro non c'è nessuno.
4: Cioè, allora dobbiamo muoverci e mettere un pubblico.
5: Esatto,
4: dietro.
5: Esatto. E dietro devi mettere altre facce. Allora fanno un po' più fatica a fare.
6: Allora, devi mettere le comparse da stories, le affitti.
4: Ma poi io vorrei una domanda, no? A questi pseudo truffatori, ma cosa pensi di ottenere? Ma io e Paolo, ma quanto potremmo farti vendere? Ma c'è, cioè, ma è una roba,
5: no,
4: non ha senso.
5: Delle slot veramente imbarazzate.
4: No, vabbè, ma lì allora le guance gonfissime con gli occhi strabici. Ma come può uno pensare che
6: volevo
4: sono
6: dire
4: io?
6: A tutti i truffatori, no, nel caso volessero farlo con la mia immagine, fatelo, basta che mi date una percentuale.
4: Eccolo lì, lo sapevo. Cioè,
6: per un 20% volete sputtanarvi,
4: ma
6: su
4: no,
6: tutta
4: allora,
6: la linea.
4: Allora, io personalmente non faccio promozione a nessuno. Quindi qualsiasi roba vediate online non sono io. Io non accetto, quando mi mandano le proposte, vuoi fare una collaborazione con la nostra azienda? No, no, no, non mi interessa. Io non guadagno una lira dai social e non ci voglio guadagnare. Quindi proprio non sono io. Paolo, beh, è un po' una puttana.
5: No, io sì, è una troia.
4: Paolo è una troia.
5: Di cross promotion.
4: Grandissimo puttana.
5: Per quello che bevo champagne.
4: Un gran troione. Grande troia.
6: Mangia fave proprio.
5: Sì, sì. Lecca coglioni.
4: Fabio,
5: una dita nel culo, stai scherzando.
4: Goia tutto con la
6: non so, pensavo non si sentisse, ragazzi, facevo rumori di fondo.
5: Non so, io ti stavo anche doppiando con la mia voce.
6: Si è percepito
5: un deficiente.
4: Scusate, male di fare gli occhi strabici.
6: Di fare la ECAO.
4: No, no, ragazzi, dai. Vi ricordate la storia di quella povera signora che era convinta che insomma parlasse con me,
0: sì.
4: Invece questo qua continuava a spillarle soldi, è andata avanti ancora nonostante gliel'avessimo detto in onda.
6: Scusa Marco, ma non ti conveniva truffarla tu a questo punto?
5: Sì, infatti. Facci dare un video.
4: Allora, a un certo punto lei gira ai ragazzi che ci seguono le pagine sui vari social una foto del presunto Mazzoli. Era un criceto. Ma una roba, ma non ero io mai. Ma dico, ma signora, ma mi scusi, ma come può pensare?
6: Ma perché era accecata dagli occhi dell'amore, Marco.
4: C'è Stabici, oltretutto.
6: Anche lei comunque non doveva essere appostissimo, diciamo, come soggetto.
5: No, però guarda che quelle persone che cadono in quello che si chiamano love, sai il cazzo, ma queste truffe d'amore.
4: Il finto Tom Cruise, mica inculato una famosissima.
5: Sì, ma c'è gente che si è levata anche la vita. Comunque.
0: La cosa, quella bionda, come si chiama?
5: Badabdu?
0: No,
4: come si chiama?
6: Quella che Ether Parisi, Ether Parisi.
0: Quella che stava sotto il tavolo.
6: Diletta Leotta, Diletta Leotta.
5: Succhia girl.
0: Dai.
4: No, Diletta Leotta stava sopra
0: quella
4: il tavolo.
0: Quella che crede a UFO, quella
6: Santra Paz. Claudia Vento.
4: Claudia Vento.
0: Bravo, non mi veniva. Scusate.
4: Cioè, vabbè, però voglio
6: dire. Perché stava sotto i tavoli Claudia Vento?
0: Ha cominciato sotto il tavolo di cristallo.
6: Cazzo, Mammucari che fine ha fatto Mammucari? È sotto il tavolo lui adesso. Con una bottiglia.
4: Dopo quella brutta figura che ha fatto a Belve.
5: So che è stato male. Ha avuto un
6: no, mi spiacerebbe, no. No, male non si augura neanche a Mammucari.
5: No, psicologicamente.
0: Non si augura a nessuno.
4: Che frase.
6: No,
4: che
6: dico, frase. Non si augura a nessuno, a maggior
0: tanto
6: ragione.
0: Tanto meno.
4: Sentite, oggi lo so che non frega un cazzo a nessuno, ma per me è importante. Oggi è il compleanno di Zac, il mio cane.
0: Auguri.
6: Bau, Zac. Non lo accetto.
5: Woof.
4: Senti, allora, leggevo che a Bolzano è caduto un palazzo, una parte del palazzo del tribunale, il presidente poteva essere una tragedia. A Roma è successa la stessa cosa e guarda caso succede sempre quando devono fare dei restauri. Allora, sti palazzi sono in piedi da migliaia di anni. Terremoti, robe, cioè niente, ci mettono mano le persone di oggi e distruggono tutto e vengono giù. A Roma è venuto giù un palazzo.
6: Ma secondo me
4: storico.
6: È che devono fare i restauri, non li fanno e prima o poi il palazzo viene giù.
4: Ho capito, ma dal momento in cui ci mettono mano vengono giù, perché altrimenti si rilasci lì, quelli rimangono lì per altri 3000 anni.
6: Io credo che ci sia un forte scollamento temporale fra quando arriva il tizio e dice: raga, guardate che cade, e quando la giunta decide: forse lo tiriamo su. Passano quei 5-10 anni che contribuiscono alla caduta del palazzo, credo io.
5: Il problema sono anche le infrastrutture, fanno la stessa cosa: ponti, strade, sospese, roba.
4: Che bella voce impostata che hai fatto. Sei molto serio.
6: Infrastrutture è la parola che lo accende.
4: Miserga.
5: Sono stato in post.
4: Minchia, eri un po'. Buonasera, quando fai il DJ in discoteca? Che
5: no,
4: fai
5: là bisogna spingere.
4: Ma perché parli così al microfono?
5: Parlano tutti così, Marco.
4: Poi perché tutti? Non è tutti, è tutti.
5: Tutti.
4: Ma perché tutti? Bisogna
5: spingere il diaframma.
6: Uno stile così, Marco.
5: Perché così?
4: Merda.
6: È brutto, brutto. Sì, è brutto.
4: Vocalist che fanno se voci tutte impostante. Ma chi parla così? Scusa, Salve, mi fa tre atti di crudo. Ma chi parla?
6: Ma nessuno parla
4: così.
6: Il problema è se ti risponde il salumaio. Ma certo.
5: Te l'ho già spiegato una volta. La voce si deve fondere con la musica. Deve essere un suono.
4: Ma non dire cagate. Suona di merda. È brutta.
5: Ma che cazzo ne sei te che non hai mai fatto una serata in discoteca?
4: Ma vai a fare in culo. Ne ho fatte talmente tante.
5: Sì, da seduto a lanciare magliette. Dai.
4: Ma vai a cagare, ho intrattenuto miliardi di persone.
0: Miliardi.
4: Quando facevo le serate io a RTL nel 92, te eri ancora nei coglioni di tuo padre.
5: Che cazzo
4: padre.
5: Dici, 92 ero pagatissimo io.
4: Ma che cazzo
0: miliardi
4: di pagare?
0: Miliardi di persone al capriccio.
6: Nel 92 mi drogavo.
5: Anch'io.
6: No, volevo dire la mia. Cioè. Sono sentito escluso perché non le facevo le serate.
4: Poi comunque io non ho mai fatto il DJ che mette i dischi. Cioè, certo. L'ho fatto due volte. È stato
5: una me la ricordo ancora, ma...
4: Anch'io.
5: Ma non la racconto anche, perché ti rispetto.
4: Anche il proprietario del locale.
5: Non la racconto perché ti rispetto, ti voglio bene, quindi non voglio.
0: Ma quindi vabbè, sei un vocalist?
4: Vabbè, sì, ho sempre fatto quello io. Andavo in discoteca.
5: Fermava la musica, bestemmiava e via.
4: Ma vai a fare in culo, va. Ma per favore, che io e Fabio ti abbiamo insegnato a vivere. Ma vai a rubare, va.
6: Mi devi ancora pagare, tra l'altro.
5: Lo so. Cazzo, il corso lì. Però la chitarra non me l'hai insegnata.
6: No, me l'hai chiesto.
4: Ma scusa, Fabio, ti ricordi quando noi due professionisti salivamo sul palco e poi lui faceva il granchietto dietro?
6: Scusa,
4: dai,
6: Marco, sono ancora assordato dal boato che mi accoglieva. Ho ancora questo Larsen dell'entusiasmo della folla.
5: Sei coglione, sei.
4: Comunque parlando di concerti, ho tanto di cappello a Nicolò Ultimo Morricone che ha organizzato il suo concerto, un concerto record, 250.000 paganti, un evento che ha superato anche il Modena Park di Vasco Rossi del 2017. E addirittura qualcuno ha messo in vendita un cartello con scritto percorso a piedi con un QR code del concerto, rubato al concerto, l'ha messo in vendita a 500 euro. E vedrai che c'è uno stronzo che lo compra.
0: Ah, voglia!
6: Il feticismo.
4: C'è lo stronzo. Ma poi non c'è scritto neanche Ultimo.
5: Ma lo mettono insieme a quello dei Beatles? O
4: ma no, ma guarda, il cartello è questo, lo vedi? Lo vedi il cartello?
5: Ah, adesso ce l'hai anche tu.
6: Allora, io ce n'ho uno di un concerto di Ligabue che ho scritto non pisciare qui. ed è scritto a mano da Ligabue, eh? Era appoggiato sulla sua chitarra.
4: Ma chi cazzo lo compra? Ma non c'è scritto neanche Ultimo.
0: Ma
4: cioè,
0: magari se scannerizzi lì, come si dice, con il QR code, viene fuori.
6: Viene fuori una pizzeria a Urbino.
0: No,
7: è vergato. Non è neanche più attivo il link.
0: Ah, perfetto.
4: Quindi, niente, proprio non vale un cazzo.
0: È un feticcio.
6: Ciarpame.
5: Qualcuno può prendere quel QR code e riattivarlo con un cartello che si riapre sei un coglione nel suo
6: telefono. È finita e sta ben merda.
4: Ma ragazzi, ci sono tantissime storie che vogliamo raccontarvi attraverso una persona straordinaria. Lui è Federico Buffa. Con storie fuffa. Esatto. Oh, ok, ce l'ho fatta, andiamo, vai.
8: Storie fuffa. With Federico Fuffa.
9: Roma 1990, sgoccioli del millennio.
6: Sì.
9: Un periodo in cui il pop italiano sfidava la consacrazione attraverso l'uso compulsivo di sinfonie mastodontiche e testi così complessi che per memorizzarli serviva la capacità cerebrale di un neurochirurgo mitteleuropeo. Mi trovo all'interno di un attico ai Parioli. Sono seduto su una poltrona di velluto mentre filo la mozzarella di un succoso supplì al telefono. Ed insieme a me c'è Flavio Tranquillo, immancabilmente.
4: Ovvio. Sì,
9: Ma di chi è questa casa?
6: Di chi è?
9: La risposta è ovvia. È di Claudio Baglioni, il re del romanticismo italico, il cantore degli amori adolescenziali e dei baci sotto la pioggia. Ma in questo momento lui è nascosto.
10: Io mi nascosi, te poi ti ho nascosto.
9: Lo troviamo tutto rintanato sotto le coperte a frignare e allora indaghiamo sul suo dramma. Ci racconta la sua storia. Claudio aveva una ragazza bellissima, che aveva conosciuto al corso di karate di maestro Zhong Fei a Torbella Monica. Hanno vissuto un'intensa storia d'amore e arti marziali ai limiti del vivibile, come Chuck Norris e Jean-Claude Van Damme.
11: Sì.
9: Spesso mettevano alla prova la loro abilità contro il gran maestro, ma il loro cammino era ancora lungo e quindi, nella maggior parte dei casi, pur essendo due contro uno, perdevano.
10: Prima che lui ci finisse.
9: Ma un giorno, durante un loro normalissimo incontro d'allenamento, lui contro di lei, Claudio lancia un calcio che sferza troppo rapidamente nell'aria, come Andrea Pirlo ai rigori. Claudio mirava alla cinta, ma ha dovuto deviare il colpo e andare più in alto, finendo per colpirla sulla spalla, evitando però la vita.
10: Ti ho fatto male per non farlo alla tua vita.
6: La dice.
9: Il colpo la fa vacillare, la ferisce, un po' dentro e un po' fuori, ma principalmente la fa incazzare. Ma lei è tosta, non cede, non crolla, rimane in piedi.
10: In piedi contro il cielo, io così.
9: Loro erano davvero una coppia portento, un duo iconico come Eddie Guerrero e Rey Mysterio nella storyline della WWE.
6: Sì.
9: Con le loro arti marziali si sarebbero fatti strada contro orde e orde di avversari.
10: Contro un miliardo di...
9: Ma quel duro colpo l'ha profondamente colta nel segno. E così, dopo un breve momento di esitazione, lei se ne va. Decide di lasciarlo.
6: No.
9: Ma non prima di lasciargli un ricordo.
10: Il ricordo di me.
9: E gattopardescamente lei commette un'ignominia. Va nel suo sgabuzzino, in mezzo alle scope e ai detersivi, e ci cacca dentro. Evacua uno stronzone marrone da 18 carati in cui riversa tutto il suo rancore e fa un lavoro a regola d'arte, perché con grande cura fa sì che quella merda sia difficile da trovare, ma che comunque la puzza rimanga ben presente in quella casa. E questo mette fine alla loro storia.
10: È una storia da puttana, sapessi andarci.
9: Il nostro povero poeta distrutto non riesce a tirarsi su con la compagnia effimera di qualche troia, ma ci sta provando, gringo, ci sta provando. Si lancia in qualche nuova avventura, conosce un'altra ragazza e celermente la porta nella sua dimora, ma la puzza è ancora lì. E naturalmente la nuova ragazza crede che sia colpa di Claudio.

0: Sì.
1: E la novizia conquista del nostro Claudione nazionale si leva rapidamente dai maroni, incolpandolo di essere un puzzone cagone. Ma come insegnano ad Okinawa la filosofia del Nankurunaisa, il tempo guarisce ogni ferita. E di tempo ne passa altro, e finalmente Claudio conquista la cintura nera e diventa maestro. E nella sua mente pensa: chissà se anche lei è diventata maestro in questo momento. Ora entrambi potremmo insegnare.
2: Insegneremo quello che noi due imparammo insieme.
1: Ma naturalmente è una finestra di facciata. Perché Claudio in questo momento è devastato sotto le coperte e quindi capisco che ha tenuto dentro tutto questo dolore per anni e anni e non è mai realmente uscito. E allora gli chiedo: per essere così distrutto da una storia, ma quanto siete stati insieme voi due?
2: Mille giorni di te e di me.
1: Mille giorni. Faccio un rapido calcolo a mente e mi rendo conto che mille giorni corrispondono a circa 2 anni e 9 mesi. Più precisamente 2 anni, 8 mesi e 25 giorni, considerando 3 anni non bisestili. In termini assoluti, veramente poco per stare così male. E tu, Claudio, stai facendo la checca fregnetta per solo 2 anni di storia, porco di... Ma ti svegli. E lì io non ci ho visto più. Guardo Flavio, Flavio guarda me. L'intesa fra me e il mio playmaker è un no look pass che va oltre la meccanica del basket. Questa volta tiriamo di punizione. Chiamo Claudio e gli presento un mio vecchio amico. Sì, parlo del mio cazzo.
3: No, ma come? Ma Federico!
1: E gli sbo in faccia.
3: No, sempre così finisce.
4: Avete ascoltato Storie fuffa.
3: Ma povero Maglioni.
5: Ma è una roba.
6: Un capolavoro rovinato.
7: Sì. No, un capolavoro sacenetto, no, un capolavoro.
3: È la storia vera di questa canzone di Baglioni.
5: Me la vedo la scena, poi è bello.
7: Ma poi me lo vedo Francesco che sta lì a ascoltarsi tutte le canzoni, scegliere quella giusta per fare. Dai, bravissimo.
3: No, viene mica in come ufficio, Paolo fa la spesa Noise. E poi va a scrivere. No.
7: Mica come Paolo Noyes, che fa tutte le voci così alle serate.
6: Ma lo lasci stare.
5: Ma adesso sono il suo nemico fino a fine stagione.
7: Ma non è vero, ma lo sai che ti amo.
5: Ma che cazzo dici, mi odia sangue?
7: Ti odio per cosa?
3: No, semplicemente non ti stima e non ti rispetta, però non ti odia.
7: Non è vero.
5: Deve essere la camicia così coreana. Che
3: sì, dici, che è il classico umorismo coreano.
7: Ma non è tutti vero, lo sai che ti voglio bene.
3: Io guardo
7: Paolo.
3: Questi stand-up comedians coreani.
7: Sai che Wender è un collezionista di merdate, di supereroi, cazzi, ma oltre ad avere tutti i dischi miei in vinile che mio padre gli ha regalato.
3: Aveva. Adesso ci sei comprato la casa a Torino.
7: Ecco, Paolo, con lui ce l'ho veramente, non con te. Cioè, questo si è inculato tutti i miei vinili, ma ti rendi conto?
6: No, gliel'ha dati tuo babbo. Cioè,
7: ma mio padre è un bastardo,
6: ragazzi. Ma
7: dire di
6: no.
7: Ma scusa, ma allora io avevo una moto da cross, una 3 soldi 80. Per chi è appassionato di moto da cross degli anni 80, la 3 soldi aveva il motore Honda Mugen Power. Era un piccolo capolavoro. Io ci ho corso, facevo cagare, infatti poi ho smesso. Però no, era un pezzo da tenere. Mio padre l'ha regalato a uno. No, ma tieni, mi dà fastidio in garage.
3: Vabbè, ma non puoi tenere un Mugen Power in garage, credo.
5: Cioè, lasciarlo libero il Mugen Power.
3: Il Mugen Power ha bisogno del bosco, di sentire i cerbiatti, gli uccellini.
7: 3 soldi, non so se penso esista ancora, è un concessionario.
3: Non è andata benissimo, adesso è 2 soldi e basta. Hanno dovuto tagliare un pezzo dell'azienda.
7: Loro facevano queste moto col motore Honda, le facevano proprio loro, bellissimo.
3: Ma senza permesso della Honda, tra l'altro, per questo che li hanno chiusi.
7: Ma non è vero.
5: Dovresti cercarne una, farla importare e mettertela in sala.
7: Ma voglio la mia! Io voglio la mia! Chissà che cazzo fine ha fatto.
5: La tua, secondo me, sarà piccole briciole di inferno.
7: Se ogni volta gli dico scusa, ma la moto? No, ho parlato col meccanico. Quando vieni qua te la porti via. Ma chi?
3: Ce l'avrà qualche togni, Marco.
5: Ma di cosa stiamo parlando?
7: Comunque, 3 fratelli hanno ritrovato la prima copia di Superman del 1939 nella soffitta della madre e l'hanno venduta a 9,12 milioni di dollari.
5: Ma dai, chi è?
3: A Superman. Ecco dov'era.
5: È il mio album di ricordo.
7: Ma vorrei sapere i 12. Perché 9 milioni? 9,12 milioni
3: perché
7: di dollari.
3: Che sarà stato un prezzo all'asta. Uno ha offerto 9 milioni, l'altro 9,6 e questi 9,12.
7: Puttana Eva. Stabilendo il record di fumetto più costoso mai venduto. Ma perché io non trovo mai niente nel mio solaio?
5: Pensa se il collezionista è un erotomane su delle pagine incollate.
7: Sì, esatto. Ma pensa, l'amico di mio padre compra anni fa, stiamo parlando degli anni 80, una casa a Los Angeles, su una collinetta, no? Una mezza baracchetta. Compra la casa e a un certo punto va su nel solaio e trova, giuro non sto scherzando,
5: la mappa per la...
7: No, un cesto pieno di monete d'oro, ma pieno, dai, raso. Dai.
5: Neanche la mappa per cercarle, no? Da Willy Lorbo, direttamente, no, le monete.
7: Allora il coglione cosa fa? Cioè la casa è tua, l'hai comprata, anche il cesto è tuo, no? Con dentro le monete. No, è andato a restituirlo ai proprietari. Ah, grazie, sì, ce l'avevamo dimenticati. Non so quanto potessero valere, ma penso un bel po' di soldi, scusate, il mio telefono di merda.
3: Io una volta sono sceso in cantina a prendere una bottiglia di Barbera, ho trovato il Graal. Sì. Almeno a me sembrava, però ero già la terza bottiglia di Barbera. Sì. Non sono sicuro che fosse quello giusto.
5: Sì, magari ci potevi sbagliare.
3: Poteva essere o il Graal o un bicchiere dell'Ikea.
7: Ecco, la Puccioni mi dà l'idea di una che prima o poi vedrai un giorno nella sua cantina trova un tesoro.
3: Prima deve trovare la cantina, però.
7: Vabbè, ma ce l'hai la cantina, Puccioni? C'è la
6: no,
7: cantina.
6: In realtà c'era la mia mamma che era convinta di avere un sacco di cose di valore in casa. E poi quando è deceduta abbiamo comunque guardato che... vale niente di quello che aveva lei, anche gli orologini, le robe,
7: niente, cioè, un cazzo. Niente,
3: avete cercato un buco magari dietro qualche
6: abbiamo
3: scaffale,
6: abbiamo portato
3: no?
6: A valutare, proprio erano tutte patacche, ma incredibili, però effettivamente...
7: Io avevo trovato delle monete antiche, invece in realtà ho scoperto che erano delle copie, quindi
3: ah, certo, Monopoli,
7: certo. No, erano
5: dentro la busta Corriere della Sera, collezione.
7: Sì, ti ricordi che facevano quelle collezioni?
5: Sì, perché, allora attenzione, è quella l'inchiappettata, perché negli anni 90 sono partite un sacco di collezioni da edicola, no?
7: Sì.
5: Tanta gente le ha comprate, poi le ha messe nelle case, adesso ci sono rigattieri che trovano nelle cantine queste robe qua e pensano ho fatto la svolta, sono dei raccolti degli anni 90,
6: esatto.
3: C'è scritto facche simili sopra,
7: no, non c'è scritto un cazzo, no. Però lo vedono loro che sono false. Cioè, avevo trovato tipo delle monete del 1600, dico la madonna, sono ricchissimo.
6: Ma io ho anche pensato che magari a volte possono essere loro che ti fregano, nel senso no, non vale niente, lascia fare, sì, buttala via e poi se lo tengo.
7: Allora sotto questo punto di vista esiste un'app, è a pagamento purtroppo, si chiama Zotify, no sto scherzando. Esiste veramente un'app dove puoi verificare il valore delle monete. Cioè scannerizzi la moneta e lui ti dice se la moneta vale o meno.
5: Solo che l'abbonamento all'applicazione costa di più del valore delle monete che collezioni.
7: Quindi sì, un tipo 20 euro.
5: Che cazzo sto facendo? Sì.
7: Mica come Zotify che costa pochissimo.
5: Costa e offre un servizio.
3: Io avevo trovato $20 con la faccia di Raimondo Vianello, mi hanno detto che non erano originali. No. Però aveva la parrucca.
7: Oh, a proposito, Trump ce l'ha fatta.
6: Ancora no.
7: Cioè, vabbè, insomma, metteranno la sua facciola sul
6: così
7: sul
6: hanno
7: dollo.
6: Promesso, però vediamo.
7: C'è scritto che gliela mettono, no?
6: Sì, come dice che gliela mettono, però devono aggirare quella legge che non prevede che un presidente degli Stati Uniti venga messo su una banconota.
7: Da vivo devi essere morto.
6: Devi essere
5: infatti
6: morto.
5: Lui sta facendo ma io fossi lui alzerei le antenne, però.
6: Perché Miranda gliel'ha promesso.
5: Lui sta facendo le ricerche per avere un qualcosa per ritornare in vita. Così si ammazza, si fa coniare e poi poi ritorna.
3: Secondo me è successo così. Lui ha detto vorrei la mia faccia sulle monete e loro le monete lui gli ha detto e loro gli hanno detto sì, vai tranquillo, te la mettiamo ma con un braccio in
5: aria e poi si ritorni.
3: Secondo me è successo così. Lui ha detto vorrei la mia faccia sulle monete e loro le monete lui gli ha detto e loro gli hanno detto sì, vai tranquillo, te la mettiamo ma con un braccio

0: Ma ragazzi, attenzione, parlando di persone pesanti, il nostro Wender insieme a Johnny ha ricontattato il nostro amico Ennio. Attenzione, perché Ennio deve fare la revisione alle vacche. Come le vacche? Eh beh, ogni anno le fa la revisione. Sentiamo che cazzo è successo. Dove abita Ennio?
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto?
3: Chi sei?
2: Sono Schumacher. Sì, c'è un problema. Senta, allora bisogna fare la revisione alle vacche. Quanti chilometri hanno?
3: Le mie vacche?
2: Sì, quanti chilometri hanno?
3: Le mie vacche girano qua, girano vicino alla campagna.
2: Mi ascolti bene. Allora, le mucche, quanti ne ha lei? Quante ne ha?
3: Una ventina, la ventina.
2: Ventina sono tante, ecco. Sì, sono qua, stavo ascoltando. No, volevo capire esattamente quanto fa di media una vacca al giorno.
3: Ma che quanto fa la vacca?
2: Sì.
3: Quanto fa che cosa? Quanto fa che cosa?
2: 10 chilometri, 5, 4.
3: Ma non ha detto che non lo so che cosa il porco non dove vanno.
2: Allora, senta.
3: Vanno dalla mattina alla sera.
2: Va bene,
3: senta,
2: allora le passo un attimo l'ingegnere delle vacche.
3: Che mi passi?
2: Sì, si chiama Michael Jackson, si chiama.
3: No.
2: Michael Jackson.
3: È un
2: baccologo, glielo passo, salve.
4: Pronto, signor Ennio? Sono il baccologo. Michael Jackson.
3: Che cosa vuoi?
4: Le devo fare un piccolo questionario per capire se le sue vacche hanno il bovid.
3: Bebe!
4: Allora, la sua vacca fa le uova?
3: La vacca fa le uova.
4: Sì, no, perché le perché le spiego, questa malattia rende le vacche mezze galline.
3: Le vacche sono galline.
4: No, è una malattia. È una malattia.
3: Le vacche non sono le galline, le vacche sono vacche.
4: No, è una malattia delle vacche nuova che rende le vacche mezze galline.
0: Ma chi?
3: Ma porco non. Le mie vacche sono vai.
4: Ok, segno no, quindi le sue vacche non fanno le uova.
3: No, segno no, no.
4: Ok. Le sue vacche hanno il grembiule?
3: Guardi,
4: allora facciamo una cosa. Io le passo l'addetto, perché dovremmo venire da lei a mettere. Aspetti un secondo. Dovremmo venire da lei a mettere i sigilli alle mammelle delle sue vacche.
0: Ma perché?
3: Alle vacche! Ma che perché le devo fare la. Le vacche stanno bene, ma porco. Ma chi sei?
4: Ma le spiego, in maniera preventiva dobbiamo mettere i sigilli per non far uscire il latte per almeno 15 giorni.
3: Esplodono! Le vacche non esplodono! Le devo spremere!
4: Guardi, allora possiamo fare così. Io le passo l'assaggiologo.
3: Assaggiologo.
4: No! Le passo
3: Io le devo spremere!
4: Guardi, le passo l'assaggiologo che l'assaggiologo le spiegherà tutto. Si chiama Bubba.
3: Bubba. Ma io non lo spremere le mie vacche, puttana la punizione, puttana, esplodono, bruba, prata.
4: Ennio, sei tu!
3: Bastardo!
4: Devo venire da te a mettere i sigilli!
3: Ma porca la. Io le devo spremere le mie vacche le devo spremere, esplodono dopo 15 giorni.
4: Allora facciamo così, vengo da te con due vacche da burrare mentre spremiamo le vacche.

0: odia.
1: Dove sono le vecchie da murare, bastardo? Dove sono le vecchie da murare?
2: Vengo da te con due vecchie da burrare, mentre tu te le buri io spremo le vacche.
1: Dove sono le vecchie da burrare?
2: Le devo portare da te.
1: Bastardo!
2: Senti, fai così, io vengo con due vecchie, tu lavati il cazzo.
1: Dammi le vecchie da burrare. Dove sono le vecchie da burrare? Dove sono, brutto bastardo?
2: Allora, domani te le porto lì.
1: Portala la... alla stazione, ma non sei una alla stazione con la panda.
2: Però le, però le devi scopare in mezzo alle vacche.
1: Porco, non... vai a cagare, vai a cagare, che devo
2: aspetta,
1: le vacche. Devo andare a vedere le vacche.
2: Allora io ti porto le vecchie da burrare e poi tu te le buri, io spremo le vacche. Pronto?
3: In Sicilia le mamme.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spalamerda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
5: A me piace quando si strozza, che non riesce a dire più.
6: Non mi fa una tenerezza.
7: No, è un vecchio stronzo.
5: Ma sai che secondo me è tuo parente. È tuo parente, sì, parlate uguale voi due.
6: No, non è vero. Lui parla meglio.
5: Prova a dire grembiule di Michael Jackson. Prova, vai.
6: Grembiule di Michael Jackson.
7: Ma che brava.
6: Grazie, brava. Grazie. No, salta, riesco a dire salta. Anche uova.
7: Che piano, che forti. Salta,
5: prova salta. Irlanda del Nord. Via.
6: No, quello
7: ostacolo quello lì.
4: Anche oggi, caro il mio amico Mazzoli, ti toccherà fare il professionista delle citazioni. Concentrati,
5: sì.
4: Tocca a te.
5: Non pagate.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Fino al 23 luglio pasta la Molisana 500 grammi a 69 centesimi. Da 6 pacchi in su a 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
12: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
13: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
14: Quando è...
15: pesca.
14: È la colazione. Quando è...
16: alla pera.
14: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
17: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
18: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
0: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
0: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
0: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
0: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Ave, pizza croccantis.
1: Meglio che faccio io, eh. Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
11: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
5: Quest'estate, Intercity di Trenitalia
3: ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Young, se sei iscritto a X-Go e hai meno di 30 anni, viaggi con sconti fino al 70%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
10: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2 per 100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: DJ Paolo Noyz, sì, tu che sei uno che fa tante serate, cioè questa musica qua non va in discoteca? Cioè,
1: sì, va,
0: la
1: va,
0: ah, ok, va.
1: Sì,
0: ah,
1: sì. Okay. No, no, c'è una bella ventata house in questo
0: oh
1: momento.
0: Yeah, sulle mani, yeah. Dai, fammi la voce a DJ un attimo, no, alza un po' la musica
1: per voi.
0: Ma ci siamo noi, ci siamo, alza.
2: La gente che si diverte,
1: alza vai, anche vai, la mia cuffia. Cioè.
0: Che cazzo, dai, vai Paolo, vai. Grande Paolo! Sono un fan del tuo ictus all'isola.
3: È un'ischemia.
2: Quante serate hai già fatto prima di questa?
3: E l'ho pippato.
2: Ah, ok.
3: No. Un attimo che mi riprendo, ragazzi. Whisky!
0: No, basta Paolo, no, non va bene. Senti, allora, questo è un tema un po' delicato.
2: Ah, allora non lo tocchiamo, dai.
0: No, è confermata la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero e ovviamente l'Italia si è divisa in due, cioè chi ovviamente... come sempre, ovviamente. Esatto. Ragazzi, non è una roba facile. È vero che esiste una legge, è vero che ci sono dei video delle telecamere di sicurezza della gioielleria e si vede lui che rincorre i delinquenti che prima hanno puntato una pistola alla moglie, hanno legato la figlia, pestato lui, pestata la moglie,
4: no,
0: eccetera.
4: No, non le hanno pestati.
0: Beh, insomma, gli ha messo le mani addosso, ammanettate, con...
4: No, sì, le hanno picchiate. Ma indubbiamente, però non li hanno pestati, cioè, del vero non li hanno pestati.
0: La sfiga è che la telecamera esterna mostra questi che scappano, lui che li rincorre, gli spara di spalle e quindi... Però, cazzo, credo che ci sia un attenuante, però, voglio dire...
2: Sì, attenuante è tutto quello che è successo prima, sennò si beccava 30 anni.
0: No, capito, però voglio
1: 72,
0: dire...
1: 72, che 30 anni gli dai.
0: In quel momento lì non sei lucido. Sei impaurito, c'è cioè la rabbia e tutto il resto.
1: La paura che fa tanto.
0: La paura, insomma, alla fine uno reagisce come gli viene in quel momento lì. Poi non è la prima volta che succedeva. Qualcuno sostiene che comunque non saranno 14 anni, probabilmente.
2: E poi è anche anziano, quindi nel senso magari un po' glieli faranno fare a casa.
1: Sai, sono i 780.000 euro che deve pagare.
0: Ecco, no, quella è una roba che non comprendo.
4: Però
0: perché allora,
4: quello l'hanno ieri negli aggiustamenti al disegno di legge sicurezza. Ovviamente non è retroattiva, però c'è anche questa cosa qui che effettivamente è giusta, cioè nel senso il risarcimento, che non ci sarà più il risarcimento per
1: i delinquenti,
4: i parenti delle vittime.
0: Ah, non c'è più, l'hanno tolto quello?
4: E nel nuovo disegno di legge questa cosa l'hanno tolta, cioè ad esempio questo gioielliere nello specifico deve dare in teoria 3 milioni di risarcimento alle famiglie.
0: Dai, ma sei fuori di testa.
1: Allora, distrugge anche il resto della famiglia del
0: Giuliano. Però partiamo. Allora, è vero che esiste una legge va rispettata.
4: Esatto, non siamo nella
0: se
4: giungla.
0: La legge, se la legge è sbagliata, va cambiata. Ma
1: perché non siamo nella giungla noi e gli altri sì? Cioè, non
0: no,
1: ho
0: però
1: capito
0: la domanda che faccio è questa. Allora, se i tre ladri fossero rimasti a casa loro e non avessero rotto i coglioni, nessuno avrebbe sparato. Dubito che questa persona, vedendola un signore anziano per bene, dubito che vada in giro a sparare alle persone a cazzo di cane. Poi vabbè, effettivamente dai video avrebbe dovuto distruggere i video dicendo che durante la colluttazione sono spariti i video, non si vedevano le immagini fuori e a quel punto nessuno poteva determinare se fosse veramente in pericolo in quel momento quando ha sparato o meno. Però
1: ma
0: ragazzi,
1: quanto persona onesta,
0: ma infatti ha
1: creduto nella legge, la legge.
0: No, il problema è questo. Allora, se lui non avesse fatto neanche un giorno di carcere, non avesse pagato nulla, questo avrebbe incentivato altre persone a fare la stessa cosa nel caso in cui qualcuno venisse a rapinarti o in casa o nella tua attività.
2: O anche se non venisse a rapinarti, cioè a quel punto diventa un po'. Io sparo, poi dopo raccontiamo.
0: Però attenzione, dall'altra parte adesso i ladri sono incentivati perché dicono: beh, vedi, alla fine.
2: Ma non lo so, perché i ladri comunque si sono presi delle pallottole nella schiena. Quindi non è che. Cioè, indipendentemente dalla condanna che è stata data a lui, non è che il ladro
0: nel
2: ci
0: mio,
2: gode
0: nel
2: se
0: mio
2: muore
0: mondo,
2: e lo
0: nel mio mondo, nella mia bolla di pazzo, secondo me ha fatto benissimo.
2: Sì,
0: ho
2: però
0: fatto
2: Marco, non
0: cosa.
2: È che il ladro ci gode a morire e poi sanno che lo condannano.
0: Ma il ladro sa quello a cui va incontro, no? Dal momento in cui vai a rapinare una gioielleria, sai che rischi comunque.
2: Sì, ma rischi perché... comunque, anche se non ti sparano nella schiena rischi.
0: No,
2: cioè, nel
0: ho
2: senso,
0: capito,
2: rischi
0: sì, ma rischi cosa? In Italia esci dopo 3 ore.
2: Ma non sai è vero, rapina a mano armata fai 15 anni.
0: Ma chi? Ma quando?
2: Rapina a mano armata.
0: Ma va. Allora, se non fossero morti, li avessero beccati, questi erano già fuori.
2: No, rapina a mano armata, no, Marco. Una cosa diversa, un contro può essere furto.
0: Ma le carceri in Italia
2: taccheggio.
0: Sono piene, sono uno sopra l'altro.
2: A parte questo discorso, che è un altro discorso. Ma rapina a mano armata, comunque in Italia vai dentro, ci stai per un bel po'. Fidati, c'ho metà dei miei amici dentro con rapina a mano armata. Non c'è un tabaccaio che non si sono fatti.
1: Guarda, io non entrerei in questo discorso perché poi cominciamo a litigare fra di noi.
0: No,
1: poi
0: ma non c'è da litigare.
1: Sono un po' diverse.
2: Cioè, è un reato punito severamente
1: io
2: in Italia.
1: Io penso che una persona che non ne può più, che è stata rapinata più volte, che vede la famiglia minacciata, vessata, picchiata, comunque in malo modo, perché quando ti lega non è che dici signorina scusi si può girare che la leggo.
4: Se vedi il video non è...
1: Se gli con gentilmente si può girare che le metto la corda.
4: No, magari no, c'è la tensione, ovvio.
1: Comunque è una situazione in cui stanno puntando la pistola in faccia alla stessa famiglia. Sì, ho capito.
0: Vabbè, ma tu non lo sai.
1: Se il suo avvocato difensore.
4: No,
1: non ho,
4: però se raccontiamo
1: se
4: le cose. Se
1: puntano una pistola in faccia, che tu
0: sì,
1: magari.
0: Ma se ti entrassero in casa delle persone, iniziassero
4: ma
0: a puntare.
4: Ma la storia non si
0: ho capito.
4: Nel
0: no, cazzo, però, ci devi pensare.
4: Perché ma infatti c'è la legge
1: non
4: per
1: c'è nessun se e nessun
0: ma. Che cazzo di legge?
1: Se sono una persona che in questo momento sono dentro nella mia attività, ci sono delle persone che entrano, puntano le armi che io non so essere giocattolo, o comunque il coltello non era giocattolo, alla mia famiglia, mia moglie, mia figlia. Ho paura di qualsiasi cosa possa succedere, perché poi viviamo in un momento in cui ci sono persone sfregiate in metropolitana perché fissano una persona seduta, quindi ti aspetti che possa succedere la qualunque.
0: La qualunque.
1: La qualunque. Quindi esatto. A quel punto perdi probabilmente anche il senno. È una persona comunque non giovanissima, una persona di 72 anni.
0: Ma non
1: può...
0: è la prima volta,
1: però
0: tra l'altro,
1: ci possono essere tutta
0: volta.
1: Una serie di ragionamenti. Sicuramente chi uccide va punito, senza ombra di dubbio, perché la libertà non sarebbe stata giusta.
2: Okay. Io credo,
1: sì, credo che ci sia un'esasperazione della punizione.
2: Credo che il significato della sentenza sia questo, nel senso che la sentenza punisce la vendetta, ok? Cioè nel senso il pericolo era scampato e tu ti sei vendicato, ok? Il pericolo era finito.
1: Ma lui ha detto che aveva paura che rientrasse.
2: Sì, però il pericolo era finito perché loro se ne stavano andando via, la rapina era ultimata. Quindi la,
0: con
2: la 600 legge...
0: bombe di roba.
2: Esatto, quindi la legge... punisce la vendetta, cioè il fatto che il pericolo era scampato,
0: sai
2: tu
0: che
2: sei stato
0: fa?
2: Disposto a mettere a repentaglio nuovamente la tua vita.
0: Io sono d'accordo
2: con te. Per dei beni
0: te.
2: Materiali. Quindi va la bene. Legge ti dice: non ti puoi vendicare, qualsiasi cosa tu abbia subito, non ti puoi vendicare. Poi che sia
0: un certo
2: umano
0: punto di vista,
2: farlo,
0: io sono d'accordo con
2: senso.
0: Te. Però, sai qual è il problema? Che in Italia, soprattutto. Sai che la legge non può fare determinate cose e il più delle volte vengono rilasciati, fanno molto meno tempo di quello previsto dalla legge, perché le carceri sono piene, perché alla fine non servono un cazzo, perché in teoria tu dovresti rieducare una persona in carcere, in realtà non ci sono i fondi per farlo, non ci
4: non
0: sono
4: ci
0: le
4: sono
0: strutture,
4: le volontà, non ci sono le intenzioni.
0: Vabbè, ma non ci sono neanche i fondi, non ci
4: no,
0: sono le strutture
4: sono
0: per farlo.
4: Ci sono 480 carceri che non sono in disuso, che non vengono
0: dove?
4: In Italia.
0: Questo è un altro problema.
1: No, che devono essere ristrutturati. Però.
4: Le strutture infatti. Ci sono, cioè, non c'è la volontà. Il carcerato butti via la chiave e ti importa una sega. In questo paese
0: dall'altra
4: così.
0: Parte, io vivo in un paese, soprattutto in uno stato, dove ti dice la polizia: se ti entra uno in casa, ammazzalo, fai prima. Perché se no, se rimane vivo, hai una persona con cui discutere in tribunale. Cioè, è forse eccessivo dall'altra parte. Bisognerebbe una via di mezzo, insomma. Io credo che 14 anni e 9 mesi, però, siano una follia per un uomo di 80 anni.
4: 72.
0: Vabbè, 80 anni, cioè dai.
2: Perché alla fine comunque è omicidio preterintenzionale. Con tutte, le attenuanti del caso, però è omicidio premeditato.
1: E i 3
2: alla
1: milioni
2: fine.
1: Di euro?
2: I 3 milioni di euro sei assicurato. Sei un gioielliere, sei assicurato. Te li ridà l'assicurazione.
1: No,
2: quello, con quello che paghi.
0: L'assicurazione ripaga il danno del bottino, ma non ripaga, non paga i 3
2: milioni.
0: Ah,
2: no, i 3 milioni di euro, però sono stati tolti. Dalla... No.
4: Non è retroattiva la legge.
0: No, non è retroattiva.
2: Vabbè, cambieranno la legge. Quello forse effettivamente è la beffa oltre il danno.
1: Distrutto anche la famiglia, cioè, oltre a tutto quello che è successo, la famiglia poi è proprio azzerata.
2: Quello sì, effettivamente va modificato. Almeno quel
4: infatti
2: codice.
4: Quello l'hanno fatto l'unica cosa buona, cioè no, l'unica, però in questo.
0: Scusate, io non voglio ridere perché è una roba seria, però continuo a vedere cose che cambia le scenette.
2: Perché ci stiamo dilungando.
0: No, infatti, banane bio, che cos'è? Cioè, io ho paura. Tu le hai ascoltate prima di metterle in onda?
5: Allora, vedi che c'è scritto Pippi Pippo Palmieri, noi ci possiamo.
1: Ma Pippi può dire mille cose.
5: No, fidiamoci, fa ridere.
0: Vabbè, mi fido. Scusate, è tardi, dobbiamo andare, poi dobbiamo anche giocare. Comunque non siamo noi, cioè non siamo il programma giusto per stabilire nulla, però mi sembrava giusto parlarne perché è una cosa che a me ha
1: dispiaciuto molto.
0: Sì, tantissimo. Poi vedere una persona così anziana per bene in queste condizioni, boh. Vabbè, io sono più per chi è che era? Cosa?
4: Quello
0: Chuck, che
4: andava Chuck Norris.
0: Sì, il vendicatore della notte.
4: Io un po' così. Meno, però vabbè.
0: Ma va, io vengo a sparare anche a te.
1: Tu stavi con quelli che gli hanno violentato la famiglia, non ho capito. Cosa vuol dire? Stavo un po' meno con Charles Bronson e Charles Bronson. Bisogna riempire di monete tutte le calze che abbiamo in casa.
0: Charles Bronson gli avevano violentato moglie,
2: tutto,
0: figlie,
2: anche il le piante. C'era uno che gli ha scopato i gerani.
1: Gli hanno scopato la casa proprio.
0: E lui è andato a vendicarsi.
1: Fare giustizia.
2: Fatto sono io bene. La legge.
1: Perché un po' meno, ho capito.
0: Dove non arriva la legge arrivo io, esatto, bastarda di me. Chiudi bene le persiane perché vengo, te lo giuro.
2: Gli obitori sono pieni di questa gente che dice no, ci penso io da solo.
0: No, ma non vengo a scoparti.
4: Ah, caspita.
1: Di
0: Madonna mia, devo parlare con Stefanone. Dai, ci sono gli spot incredibili, andiamo.
6: Oh, sono in ballo da stamattina. Porti i bambini a scuola, vai in ufficio, il capo ti stressa, lavori tutto il giorno, corri a destra e a manca, a pranzo un panino ed ora non ci vedo più dalla fame. Mi ci vorrebbe qualcosa per tappare questo buco enorme.
7: Ouch, ma te lo tappo io il buco, bastard. A Tran sorge un allevamento di banane, ma non quella normale, quel biologicamente modificato. Le banane bio, ouch.
6: Le banane bio?
7: Certo, le banane è uno dei frutti più amati e consumati in tutto il mondo. Apprezzati per la loro forma che sembra un acid. E perché sono buoni e dolci. Ma però, dietro questi frutti così comunemente consumati, si c'erano i pesticidi, cose che noi a Trani non usiamo, e no,
6: Ma come faccio a fidarmi?
7: Uè, se non ti fidi di me, fidati della testimonial d'eccellenza. Quella che abbiamo scelto per questo spot, Beyoncé, che pur lei che se ne intende di banane, e per forza quando balla sembra una scimmia.
8: Oh yeah, se ne è stata a Trani a provare le banane bio e sono rimasta folgorata. È per come questo parla? Che l'ho testimoniata. Ed ora, con due in mano e un in bocca, vi canto questa canzone.

0: pubblicità. Ma, che ma cosa abbiamo appena ascoltato? Ma cos'è? Puccions, leggiti un po' di messaggi perché sono un po' arrabbiati con te.
1: No, io leggerei solo questo che mi è piaciuto. Questo
0: sì, qual è? Vai, vai, quale, quale?
2: Aspetta, devo mettermi gli occhiali. No, bravi, che ragazzi, cazzo.
0: Ah, qui uno maturando. Dice abbiate il coraggio di leggerlo, io non ho nessun problema. No, io vorrei vedere se Fabio e la Puccioni, se entrassero in casa loro, stuprassero le loro figlie. Beh, qui non c'è stato stupro, ragazzi.
2: Ma non è, scusami, Marco, leggi questo messaggio. Questo messaggio lascia il tempo che trova, perché non ha senso. È in base alle proprie emozioni, non c'entra niente. Comunque,
0: leggi l'altro.
2: Che diceva Paolo è: bravi ragazzi, state maturando. Un discorso serio, senza litigare ed esprimendo concetti interessanti.
1: Così si fa.
2: Vi adoro, un bacio, Gabri. Ma direi che questo va bene.
1: Gabri è un coglione. Odio.
2: Gabri, grazie.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
6: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
5: Arriva subito.
7: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
2: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
6: Che storia!
7: Radio 105.
8: Che storia!

0: Cazzo, andavo a ballare in una discoteca in Brianza dove mettevano sempre sta musica anni 90.
1: Al Frociazzo?
0: No.
1: Allora non è la stessa dove andavo
0: io.
1: No,
0: era bellissimo.
2: Io andavo in camicia e in capannina quando c'era questa
0: musica. Beh, tu sei chic, sei ricca, che bello.
2: Mi divertivo molto.
1: Vada canzo.
2: Ragazzi.
1: Come sei figa.
0: Paolo, se non hai ancora deciso dove andare in vacanza, ti consiglio il Perù, perché appena atterri in aeroporto ti regalano delle foglie di coca.
1: Belle.
0: Sapevi?
1: Allora, tu stai scherzando, ma mia madre...
0: No, scherzando.
1: No, stai scherzando sul discorso delle foglie di coca, ma mia madre e mio padre, ma soprattutto mia madre, sono diventati dipendenti.
2: Dalle foglie di coca?
1: Quando sono andati in Perù hanno trascorso tipo 3 settimane sulle Ande.
0: Ma te le danno, ma non per farti. Non per farti.
1: Allora, il bolo di coca serve per il soroce. Il soroce è questa specie di malattia che ti viene cambiando altitudine molto spesso.
0: Esatto.
1: Masticando le foglie di coca non lo percepisci o lo percepisci meno.
0: Solo che comunque, mal di montagna. Sì.
1: Solo che comunque ti rimane un po' di dipendenza, perché comunque il bolo di coca un pelo di energia in più te la dà. Quindi sono tornati che si grattavano. Mio padre si è comprato la t-shirt viva la coca, con la foglia, la oca de coca.
2: Ma quanto tempo fa?
1: Ma una decina d'anni fa. E si sta ancora grattando.
0: È ancora sotto.
1: Tutte le volte che ci vediamo mi invita a pranzo, mi prende il braccetto così. Ma non è che hai ancora un po' di quella roba?
2: Ma no, dai.
3: C'è da fare la differenza fra la foglia e la macerazione alla lavorazione.
0: Allora,
3: per
0: senti, Fabio, io ho un'idea. Purtroppo Paolo non può partecipare a questa cosa.
3: Lo so.
0: E neanche la Puccione.
1: Quel golosone.
0: Però mi piacerebbe portare tuo padre, mio padre, oddio no, sarebbe pericolosissimo. No, facciamo un podcast, io, te e i nostri padri, e li facciamo confrontare, perché mio padre invece è l'esatto opposto.
3: Allora non è un podcast, è un processo nazifascista.
1: È una nuova Norimberga.
0: ieri mi chiama mio padre, ancora oggi che ho 50 e passa anni, fammi, ma non è che ti fai, perché una volta mi fa, mi hanno invitato a una festa negli anni 90 e a un certo punto è venuto uno, mi ha offerto una sigaretta e puzzava tantissimo, era cocaina, voleva
1: pure se l'era messa nel culo.
0: No, io ho detto, non era se puzzava tanto, sarà stata marijuana. Se so che mio figlio fa uso di quelle robe lì, t'ammazzo.
1: Vabbè, non glielo diciamo, Marco.
0: Ma chi? No, ma guarda, devo dire che i miei non mi hanno mai imposto niente, però mio padre ha lavorato di psicologia. Cioè, allora, questo potrebbe servire ai futuri genitori, no? Mio padre non mi ha mai detto non fare una roba, ma ha sempre detto, se lo fai, mi deludi. E questa roba qua mi è rimasta dentro.
2: Profondamente
0: quindi...
2: sbagliato, lo sai, vero?
0: In che senso? Perché?
2: Che non si deve dire a un figlio o a qualcun altro mi hai deluso, perché il problema non è lui, il problema sei te che hai riposto in quella persona delle aspettative che
0: Vai a fanculo, ha funzionato, scusa, io lavoro.
2: Ma sei visto, dai, no.
0: Ma che cazzo vuoi, deficiente? Io sono una personcina per bene.
1: Con mio figlio non ha funzionato, continua a rubarmi l'erba.
0: Faccio il pagliaccio in radio, ma fuori dalla radio sono una brava persona. Sai qual è la cosa che mi fa incazzare? Che la gente pensa che noi fuori dalla radio bestemmiamo tutto il giorno. Cioè, ma cosa è vero?
1: No, solo al mattino, il pomeriggio bestemmiamo meno.
0: Ma non è vero. Io sono una persona per bene, ma che cazzo.
1: Io parlavo di me, Paolo.
0: Ah, ok. Cioè, ci stai però, facciamo una puntata. Dai, la facciamo sul tipo
1: chiamiamo Fiol de una Roya.
0: Fiol de una Roya, tuo padre contro il mio padre. A parte che sono due persone
1: contro,
0: acculturate.
1: No, perché mio padre, ma mio padre non è una persona agonistica, mio padre. Cioè...
0: No, ma anche mio padre, a massimo due schiaffi, ma robe.
3: Io posso assumere un barbone e fingere che è mio padre?
1: Dici, per migliorare la genia?
3: Oppure prendo un attore bravissimo, c'è una roba.
1: Prendi un nano.
3: Sì, c'è una roba incredibile. Sì. Una donna vestita
0: nano,
3: da uomo.
0: Nano nero però deve essere. Nano, nero, pece.
1: Vabbè, prendi Timothée Chalamet, che è credibile come tuo padre.
2: Certo.
1: Ma interpretato magistralmente.
3: Oppure mi presento veramente col figlio di Gassman, dicendo che mio padre.
0: Dai, sarebbe bellissimo.
1: Se no, tua madre vestita da tuo padre.
0: Tu non hai più nessuno, Puccioni. Mamma, papà, niente.
3: No. Allora, affittiamoli insieme in due. Cerchiamo di essere fratelli.
1: La romana.
2: Facciamo che siamo fratelli.
3: Sì.
0: Chicca, tu ce l'hai ancora i genitori, tutte e due?
4: Sì, ce li ho.
0: Ok, perfetto. Tu, Summa? No.
5: Sono mia mamma.
0: Arca miseria. Avrei voluto parlare tanto con tuo papà, sai. Ha un sacco di
3: roba. Carabiniere era tuo padre.
5: Carabiniere.
3: Sì. Secoli fedeli. Ah.
0: Pensa che figlio che fa finta di essere stato carabiniere. Tu pensa che
5: allora Marco non ti ho ancora arrestato, perché comunque c'è un...
0: Cosa fai?
1: Ti ho ancora arrestato.
3: Le forze dell'ordine della radio.
0: C'ha il badge finto, la divisa finta. Tu pensa che
5: c'è la piastrina.
0: Vabbè, ma la delusione al padre, ma se guarda dall'alto verso il basso.
3: Orgoglioso.
1: Molto verso il basso deve guardare per vederlo,
5: Ma che sono alto normale, io non sono basso.
1: Parlavo della tua statura morale.
2: No.
0: Dai Fabio, stringi la mano, lo facciamo?
1: Sì,
0: dai,
1: se mio
0: mano,
1: padre c'ha voglia, se mio padre c'ha voglia, molto volentieri. Facciamolo, sì, facciamo a casa di tuo neutra. Padre. No, ma tanto abitano dai, vicini.
0: Come? Ah, è vero, vero, cazzo, cioè, è vero. Tu, dai,
1: sì,
0: bellissimo.
1: Perché tra lì, no, Gavi e Piacenza, lì c'è pochissimo. Ci bellissimo. Possiamo incontrare sul cucuzzo.
0: Andiamo a prendere tuo padre, lo leghiamo e tutto. Come un salame.
1: Allora abbiamo il bolo di coca.
3: Sì.
0: Lo attiriamo, sai, invece di lasciare i petali, sì, le foglie di coca.
1: Lascio le foglie di coca, lui arriva fino a Alessandro.
3: Ma scusa, rendiamola più piccante, li chiudiamo in una stanza con una zoccola ninfomane.
1: Scusa, non possiamo fare il contrario, io la zoccola ninfomane e loro tre aspettano.
3: Allora mettiamo voi due con una zoccola ninfomane col cazzo e loro che guardano, sì, da un vetro, no, ma non possono aprire,
0: no,
3: la porta,
0: scusa,
3: per salvarli.
0: Cazzo no, no,
1: non
0: cazzo
1: c'era,
0: no,
1: il cazzo nella prima versione, cioè, hai già cambiato le carte in tavola.
3: Scusa, scusa, a me piace chiudere gli ingredienti, sono autore,
1: ho capito, ma lascio i bastoni, lascialo fuori dal mazzo.
0: Perdonami, ma chi ti ha assunto come autore di questa roba?
3: Pensavo di fornire il mio autorato
0: fino al troione, andava bene, ma col cazzo no.
3: E là, cazzo, l'iperbole, il troione col cazzo. I genitori dentro una vetrata che non possono intervenire, che picchiano al vetro mentre mi inculano, bellissimo.
1: Mio padre se ne va a fumare una, dice, beh, quando
3: no,
1: ha finito perché... torno.
3: Ah sì?
1: Sì, sì, frega il cazzo.
3: Ma suo padre che invece sviene dall'infarto, no?
0: No,
3: suo
0: padre, mio padre se mette a suonare i bonghi.
3: No, te che lo ciuccia un coso.
0: Ma
3: è
0: che
3: un
0: cazzo vuoi?
3: Sono autore.
0: Ma scusa, allora, siccome tu non puoi portare il padre per una serie di motivi, tu vieni tu col troione e fai tu la
3: vesto io da mio padre e parlo, no, malissimo di me.
1: Bellissimo. Come i nostri due genitori,
3: sì, fanno da sempre.
0: Sì, sì, sì, sì, infatti. Va bene, ragazzi, tra 32 secondi giochiamo e forse regaliamo un altro meraviglioso orologio Fumagazzi.

0: avevi un po' di cultura.
1: In realtà, no, stavo leggendo. Ciao Lucy, ciao. Benvenuta, bentornata. Stavo leggendo il messaggio di una persona che diceva che io comunque sono una persona zero equilibrata, mai rancorosa. In realtà io sono rancoroso quando mi fanno delle cattiverie pesanti, se no non me ne frega un cazzo.
2: Quando ti fanno i complimenti è difficile portare il rancore.
1: Infatti. Poi sul discorso equilibrato, io sono una persona molto equilibrata invece, sono una bilancia.
3: Cioè, praticamente non hai difetti, cazzo.
1: No, difetti ne ho 1,5 miliardi. E sono stressato, rispondo all'ultima.
3: Vedo questi difetti.
1: Sono molto stressato perché purtroppo ho avviato una roba molto più grande di me che ovviamente crea stress. Però se nella vita non
4: perché
1: non
4: te
1: rischi...
4: ti piacciono le sfide.
1: Bravo, esatto.
3: O
1: bravo,
3: essere angelico.
1: Cos'è che è? Essere?
4: Hai detto?
3: Cosa? Sono autore.
2: È autore, ragazzi.
1: Autore di chi?
2: Lasciatelo lavorare. Nei dialoghi stavo mettendo.
3: Stavo creando dei dialoghi. Adesso li segno.
1: Tu che segno sei, Lucillas?
4: Capricorno.
1: Conosco. Tu Puccioni sei?
4: Io sono vergine.
1: Ah, come me.
3: Dai, non è vero.
4: Non eri bilancia.
1: No, io sono bilancia ascendente vergine, ma dicono che dopo i 50 anni l'ascendente prende il sopravvento.
2: Sì. Allora ci sono dei trattati su questo, stare attento a non passare da un segno all'altro.
1: Ma è possibile che non credi in niente?
2: Ma non all'oroscopo.
1: Scusa, ma non è l'oroscopo, i segni zodiacali sono una roba.
3: Ma cosa? Ma sono dei disegni che un cazzo di Assiro 20.000 anni fa ha guardato e ha detto: quelli guarda una capra, segno della capra. Me la puoi un coglione Assiro che c'era buio, non sapeva che cazzo.
1: Puoi rifare, tu sei dei gemelli, giusto? E infatti sei proprio una merda come tutti i gemelli.
3: Sono dei trattati.
1: Doppia faccia, banderuola.
3: Non mi piace. Allora, da questo momento tu ti chiami Scetticus e tu fai la voce semifemminile. Per piacere, la rifate?
2: Scetticus, stessa voce?
3: Sì.
2: Aggiungo
1: io devo fare quella femminile, scusa.
3: Sì, grazie. Mi rifate la litigata, grazie. Però dici sempre, io sono Scetticus! Prego.
1: No, non è vero, tu sei una merda. Sei una merda perché sei dei gemelli. I gemelli sono il peggior segno zodiacale.
3: Io sono Scetticus e non esistono i gemelli. Sono un autore. Romolo e Remo erano cugini.
1: Non è che io leggo l'oroscopo e ci credo. Quello sono d'accordo con te.
3: Mi sei uscito dal personaggio, perdona.
1: Stiamo parlando di astrologia, di
2: ma non
1: segni.
2: Esiste l'astrologia.
1: Ma non dire cazzate.
2: La scienza
1: stelle,
2: inventata come
1: pianeti,
2: la scienza della lettura dei tarocchi.
1: L'allineamento dei pianeti.
2: Non esiste l'allineamento dei pianeti.
1: Ma smettila.
2: È falso.
1: Ma non dire
2: è una roba che vediamo
1: non dire
2: noi.
1: Cazzate, brutta troia. Ecco.
3: Aspetta che metto dentro il product placement.
1: Sì.
3: Okay. La mia faccia lo devi mettere. Era una bottiglia d'acqua della San Benedetto.
1: Tu aspetta, che segno sei tu invece, Sgorbio, in regia?
5: Leone! Ascendente Toro!
4: Orco tuo! Tra poco è il suo compleanno!
5: Non dirlo!
1: Chicca, tu che segno sei?
6: Io come Lucilla, Capricorno.
2: E sono uguali, infatti.
4: Sì,
2: eh?
4: Infatti, guarda, due gocce d'acqua.
1: Non so niente del Capricorno.
4: Ma no, ma neanche io, ma non me ne strafrega un cazzo.
1: Vabbè, ma tu sei
4: io
1: un'altra.
4: Io sono come Alisei.
1: Comunista, non credente.
4: Ma perché tu vuoi essere comunista se non credo nell'oroscopo? Che cazzo
1: c'è? Non è l'oroscopo, ma nessuno crede nell'oroscopo. Ma l'oroscopo.
4: Nell'astrologia.
3: Vai, esplodi in una nuvola di feci.
1: Io?
3: Aspetta. No, lei! No, tu l'hai già fatta in precedenza, Marco, e anche più volte di cui due sui miei pantaloni.
1: E ieri riguardavo una story che aveva pubblicato la pagina dello zoo quando avevo la scorreggite, che c'era Paolo che stava malissimo. Schifo. Mamma, quanto ridere, continuavo a scorreggiare.
3: La vessazione del panzone fa sempre ridere. Sono bei momenti che ci riporteremo dietro.
1: Ah, che palle, che palle.
4: Vabbè, comunque io leggo l'oroscopo tutte le mattine.
1: Ma l'oroscopo è una cazzata,
4: quello non va bene.
2: Allora, se non ci crede lui è una cazzata, se ci crede lui è vero.
1: Ma
2: così funziona lo zoo.
1: Mamma mia. Ma vedi che mi metti in bocca delle robe che io non penso.
2: Stavo solo ricordando agli inferiori come deve funzionare la vita, Marco. C'è una catena di comando, cazzo.
1: Che schifo che fa. Sei proprio tu sei la più brutta persona del mondo.
4: Sì.
1: Brava, vedi.
2: Non ho mai sostenuto il contrario, comunque.
1: Cioè, guarda che ci sono veramente delle cose, delle similitudini tra le persone dello stesso segno.
4: Guarda me, Paolo.
1: Io e Gigi il milionario siamo tutti e due bilance, abbiamo le stesse identiche fisse, uguali identiche.
2: Sì.
1: Poi, vabbè, lui
2: non perché siete due malati nostalgici degli anni Ottanta, perché siete della vergine.
1: Ma vai a cagare.
2: Vicini alla bilancia, però, vicini.
1: Io sono bilancia ascendente vergine. Paolo, che ascendente hai tu?
4: Lo sta per scrivere, aspetta.
3: Ah, stai parlando con me?
2: Sì.
0: Scusa, Paolo. Stavo ascoltando un'altra radio. Avevate rotto i coglioni un quarto d'ora fa.
2: Stavo stessi guardando le stelle per derivare il tuo ascendente.
0: Sta venendo un bel calcolo. Non lo so, vediamo comunque, un po', non lo so.
1: Fabio, ci sono delle ricerche scientifiche recenti che dimostrano che ci sono dei tratti distintivi in base al periodo in cui nasci, non per le stelle, ma per alimentazione e abitudini della stagione durante la gravidanza.
6: Mi sembra ancora peggio questa. Però vabbè, ci saranno.
1: Ma qua non c'è questione di aver ragione o meno. Non c'è una ragione.
6: Ma infatti cioè, non ti arrabbiare. Cioè io non ci credo, come quelli, tu ci credi, infine.
1: Come quelli che non credono in niente, che non credono in Dio, non credono in Allah, non credono in un cazzo. Cioè è la tua
6: amen.
1: Decisione.
6: Amen.
1: Ma certo. Amen, scusa.
6: E così sia.
1: Ecco. Allora ti presento Lorenzo da Bologna. Ciao. Buongiorno Lorenzo. Pronto?
7: Buongiorno Coloidi.
1: Senti, ma tu li fai i bocchini?
0: Giusto.
1: Ti fai i bocchini? Sai che si dice che a Bologna
2: ciucciate bene? Si è riferito alle bolognesi.
7: Tutti i giorni.
1: Tutti i giorni.
2: Sei siciliano, Marco.
0: Marco, possiamo parlare di meno con una persona che anticipa la risposta con un verso
2: peluino.
0: Credo che questa persona non abbia i mezzi. Sì, mi chiamo così. Sì.
7: Paolino. Sono Gargiulo e te lo metto nel...
2: Possiamo buttare giù a questa persona? Questo è uno di Catania che pensa di essere spiritoso.
6: Siamo sul filo, secondo me.
0: Ma io lo considero una persona molto simpatica. Cioè...
1: Senti, proviamoci. Lorenzo, cosa fai a Bologna?
7: Artigiano Mazzoli.
1: È un lavoro l'artigiano Mazzoli, uno che bestemmia mentre...
0: Allora, lui riesce a dare più risposte in una sola, capito? Lui gli fai mille domande durante l'arco della sua vita, lui poi risponde con calma a tutte le domande.
2: Come il catasto!
0: Pensandole in un'unica risposta a caso, persone a caso.
1: Vabbè, allora, senti, ci proviamo, ti mettiamo alla prova. Lorenzo, concentrati, ti passo la stronza non credente, che ti farà un sacco di domande, eccetera, eccetera.
0: Amalfi 12, stava rispondendo.
6: Ti dirò una spiegazione di cose, caro Lorenzo, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. Sì, ma la base.
0: È quello che stavo
6: dicendo. Mi serve la base.
1: Poi è il re dei quiz, è il re dei fa il programma con Papi.
0: Scemo, questa cosa vuol dire le basi. Le basi,
6: dai, iniziamo.
2: Sai che rimpiango gli squizzati in questo momento.
6: Iniziamo. Un'isola emersa nel 1963.
7: Cielo,
6: è successo in Islanda a seguito di un'eruzione vulcanica sottomarina. Pensa un po'. La FIFA venderà zolle del campo dove si giocherà la finale dei mondiali a $3,000.
7: Cielo!
6: Saranno del New York New Jersey Stadium e ci saranno varie pezzature da $450 a $3,000.
2: Però non vale, Paolo ha suggerito.
6: Un paese, Paolo non suggerire, un paese in Abruzzo che si chiama Cazzolone Superiore.
7: Manca,
6: me lo sono inventato.
1: Cazzo che bravo.
6: Bravissimo, stranamente. Un uomo sopravvissuto sia alla bomba nucleare su Hiroshima che a quella su Nagasaki.
7: Cielo!
6: Tsutomu Yamaguchi, che tornò.
1: Sembrava un idiota.
6: Pensa che questo poveretto, dopo Hiroshima, tornò nella sua città natale, che era Nagasaki. Ops. E quindi si beccò anche la seconda bomba.
2: E poi è morto di congestione per un gelato.
0: Sì. Una crociera sulla Concordia.
6: Le aragoste fanno pipì dalla faccia. Le aragoste.
7: Non ho capito.
6: Le aragoste. Queste sono le aragoste.
2: Aragosta.
6: Comunque fanno pipì dalla faccia.
7: Cielo!
0: Ma cazzo è possibile?
6: No, ragazzi, è una cosa
1: incredibile.
6: Cazzo
1: in faccia?
6: Hanno degli ugelli situati vicino agli occhi da cui urinano. Attenzione, questa potrebbe essere la golden domanda.
1: Attenzione.
6: Dalla cima del Monte Everest è possibile vedere la Grande Muraglia cinese.
7: Manca,
6: esatto.
1: Tutte giuste. Grande Lorenzo.
2: Clean sheet.
1: Ce l'hai messa in culo, bravo.
7: Le prossime mozzarelle me li porto col purgativo.
1: Sì, ma tu non sei di Bologna proprio, ma mai.
7: Ricordi Mazzoli, le mozzarelle, ve li ricordate le mozzarelle?
1: Sì.
7: Gargiulo.
2: Gargiulo. Ritiro tutti gli
0: insulti che ti ho fatto, perché devo mangiare cose che mi porti.
6: E perché grande
1: Gargiulo?
0: Come hai preso la linea?
7: Ricordi, Mazzoli?
0: No, non si ricorda Gargiulo, posso dirlo io?
1: No, no, me lo ricordo Gargiulo.
2: Se lo ricorda.
7: Mazzoli.
1: Sì.
7: Mazzoli, ti chiedo un piacere. Ho girato un link a Pippo, che c'è il mio cagnolino che non sta bene. Abbiamo fatto una petizione, una raccolta fondi, perché lo devo fare operare e non ho troppo soldi per farlo operare.
1: Allora,
7: ti chiedo solo questo piacere.
1: Mi scrivi in privato che ti aiuto molto volentieri.
7: Grazie. Vedi che Pippo
0: visto che siamo in onda, dov'è che l'hai fatta questa raccolta?
7: Allora, su l'ho girato il link a Pippo, chiedete a Pippo, per carità, perché ci vogliono troppo soldi per operare il cane.
0: Ok,
7: non ce li ho.
0: Okay, allora Pippo ha il link, quindi lo passerà alla pagina dello zoo, poi lo postiamo sulle storie.
1: Mandamelo direttamente.
7: Mazzoli.
1: Che io, la Stefi e Paolo su ste robe qua siamo molto attivi, ci mancherebbe. Cazzo, mi dispiace Lorenzo. Poi sentirlo così mi spezza il cuore. Poi sì, me lo ricordo lui. Dimmi.
7: Sono due settimane che non dormiamo, il cane non sta bene.
1: Non piangere, però, ti prego, mi spezzi il cuore, ti prego.
2: Continuiamo a parlare di mozzarella, dai, Lorenzo.
1: Infatti, Lorenzo, vai tranquillo, la risolviamo. Stai sereno, ok?
7: Sono come figli, Marco. Come figli.
1: Lo so, lo dice a me.
7: Grazie, ragazzi.
1: Un abbraccio, ci sentiamo più tardi dopo il programma. Scrivimi, mi raccomando. Ciao Lorenzo. Amore, ciao.
2: Grazie Mario.
1: Grazie Mario. Se lo manca il gioco dello zoo. Potevi un po' di cultura. Un patatone lui, me lo ricordo, una brava persona.
2: Ha magonato un po', eh.
1: Cazzo, questa roba mi ammazza. Mamma mia, che roba brutta. Va bene, aspetta. Bestemmia.
0: Che bello sto gioco, posso farlo anch'io?
1: Vai. Torni normale, vai.
0: Bestemmia lo stesso. Allora, funziona, te lo porto.
1: Hai visto? Ok. Mica, stavo leggendo che ormai permettersi un'auto in Italia è diventato un lusso. Oggi servono 11 stipendi per poterla acquistare. Purtroppo in 13 anni i listini sono cresciuti del 52%.
2: Sì,
1: e i redditi no. Sono
2: esatto, infatti gli
0: posso
2: stipendi no.
0: Posso dire una cosina a quelli che cercano di automotive in Italia? Allora, forse non ve ne siete accorti, ma gli unici che poverini sono costretti pesantemente a cambiare macchina sono quelli di un paio di regioni del nord Italia, perché se scendi sotto il Po il parco macchine c'ha più di 20 anni, giustamente, perché se la macchina funziona perché la devo cambiare?
2: A me lo dici.
0: Allora, c'è tre quarti d'Italia che ha macchine che hanno più di 20 anni, che sono sereni, non gliene frega un cazzo, vanno a fare quello che devono fare. Tutti quelli che devono cambiare macchina elettrica, aria C, B, G, T, T, Piero 5, 6, 7, sono Lombardia e Veneto. E poi
1: al sud non c'è la stessa.
0: Assolutamente no!
2: Perché c'è meno inquinamento. E quindi alla fine è un problema meno sentito.
0: Inquinamento è la pianura padana sugli allevamenti intensivi, mica le mani.
1: Sai la roba invece triste, che voi non ve ne accorgete vivendo lì, cioè le cose cambiano in fretta, non te ne accorgi. Ma io quando vengo lì che vedo tutte ste macchine cinesi, brutte oltretutto, cioè, e pensare che fino a pochi anni fa, cazzo, noi producevamo un sacco di auto, eravamo fortissimi, la Lancia, Maserati, e invece alcune ormai sono diventate francesi, spostate all'estero. E quindi tutto anche a Torino, per esempio, com'è che si chiamava il
2: Mirafiori?
1: La Mirafiori, sì, ormai non c'è più un cazzo, c'è un albergo.
0: Sì, ma poi adesso, anche per ottimizzare
2: quello è il Lingotto, Marco.
1: È il Lingotto, bravo, sì, ci ho dormito, il Lingotto, bellissimo. Però c'è la pista sopra.
2: C'è la pista per provare
0: l'ottimizzazione macchine. Purtroppo anche delle macchine, circa 15 anni fa hanno cominciato a usare lo stesso chassis per più marchi, tipo la Renault, la Fiat, usavano lo stesso chassis.
1: Vabbè, Lamborghini ormai è tedesca.
2: Però non è una macchina popolare Lamborghini.
1: No, capito.
0: Beh, insomma, ne sto vendendo un po' tante, assolutamente, in giro.
1: E non in Italia, ma sì, ne vendono tantissime. Comunque la macchina ormai tedesca, cioè tutta tedesca, e non lo so, mi dispiace perché
2: i cinesi ti vanno a coprire quella, a parte le supercar, ma ti vanno a coprire quella fetta di mercato che oggi le macchine
1: che una volta copriva la Fiat, faceva la Punto,
2: cioè comunque
1: la
2: sono
1: Ritmo,
2: macchine che ti puoi permettere. Bene o male, il neopatentato, la signora che porta i figli. Cioè,
1: cazzo, una volta c'era. Io sognavo la 1 Turbo, la Renault GT Turbo, era un sogno. Vabbè, la Renault non è italiana, è francese, però comunque c'era.
2: Io ne guido
1: macchinine.
2: Una, scusami.
0: Scusate, non è per menarmela.
1: Non ti invidia nessuno, Fabio.
2: No?
1: No, la tua
2: niente,
1: no.
2: Pensavo
1: Fabio.
2: Per una volta, invece
1: no.
2: Provato.
1: com'è che si chiamava la piccolina della Renault che avevano fatto 16 valvole?
2: Qui, la Clio.
1: La Clio, cazzo, che bella.
2: Ci siamo stampati contro un muro e la macchina è rimasta piantata con...
1: Com'è che si chiamava la piccolina della Renault che avevano fatto 16 valvole?
2: Qui, la Clio.
1: La Clio, cazzo, che bella.
2: Ci siamo stampati contro un muro e la macchina è rimasta...

0: Mamma quanto cazzo andava quella macchina.
1: Paolo aveva la GT Turbo, la Renault, vero?
0: Renault 5, sì.
1: Che bello.
0: L'hanno rifatta bellissima, peccato sì. L'hanno fatta solo elettrica. Perché?
1: Ah, quella nuova tutta gonfioloide.
0: No, l'hanno rifatto il Renault 5 Super 5, bellissimo, perché è bellissima. La Renault ha fatto una macchina stupenda perché hanno rispettato fedelmente.
1: Non la tua, Fabio, non la tua.
0: No, esatto. No. Però l'hanno fatta unicamente elettrica, che è una cosa che mi dispiace.
1: Non la tua, Fabio,
2: Beh, tua. Però ti posso dire che l'altro giorno è arrivato Spine e mi ha detto: senti, ma come ti trovi con la Captur? Perché vorrei prenderla per mia moglie. Ho detto: una macchina fantastica.
0: Sì, ma la tua
2: 10 anni mai un problema.
1: Ma allora la Captur è una roba, la tua no, la tua non è niente.
0: Però vedi che risponde alla mia domanda. C'è una macchina di 10 anni, fa il suo lavoro, se ne frega il cazzo, che problemi ci sono?
2: Tu non capisci, Marco, la mia gestione dell'autovettura è uno stress test. Io sono il crash test dummy della Renault. Sono
1: la
2: pagato
1: Renault
2: io per tenerla
1: ogni anno ti dice: oh, com'è? E tu? Allora, va.
2: Mi chiama e mi dice: sono la Renault. La stai tenendo di merda? E dico: sì, ma quanto è di merda? Guarda, vai tranquillo, più di merda. Resiste?
0: Hai detto che è pelosa?
2: Sì, sì, adesso è pelosa. No, c'è anche i fiori.
1: Ma quante volte la lavi?
2: C'è il nido, c'è il nido.
1: Quante volte la lavi all'anno?
2: Mai. Ma ci sono gli agenti atmosferici, Marco.
1: Ascolta, tu non gli hai messo la ceramica per
2: no coprire. Allora io guardo Trevi Meteo, se è prevista pioggia non la metto sotto gli alberi, la metto in un parcheggio scoperto, così la lava. Se invece è previsto sole la metto sotto gli alberi, così non si scolorisce la carrozzeria.
3: Bravo.
0: Cazzo, sai che mi hai aperto un'immagine bellissima dei genitori degli anni 70-80 che quando veniva prima dell'acquazzone scendevano col secchio e schiumavano tutta la macchina per farla lavare dalla pioggia. Non lo facevano nei vostri quartieri?
1: Solo che la pioggia non è proprio acqua pulitissima sempre.
0: Beh, gli anni 70 sì.
1: Sì,
2: acqua comunque, dai.
0: Figa, dai una spazzolata alla
1: macchina. Ma tipo tu non vai all'autolavaggio da quanto, Fabio?
2: Mai.
1: Mai lavata una
2: volta? L'ultima volta che ho portato una macchina all'autolavaggio era quella prima di questa, quindi era prima del 2016.
1: No.
2: Ero andato in Sardegna, era un po' sabbiosa la macchina. E c'era questo tizio marocchino, gliel'ho portata, ha fatto tutto il ciclo pulizia, me l'ha consegnata, è perfetta, poi mi ha detto: guarda, io sono arrivato qua 10 anni fa con un barcone. Sono stato 2 anni in prigionia in Libia, ma uno sporco così non l'avevo mai visto. Non me la portare più. Non me la pagare, ma non me la portare più.
1: Ma
2: da lì ho detto: si vede che non devo lavare la macchina.
1: Che schifo che fai. Oh,
2: ma cosa
1: sta?
2: È un utensile, è un utensile.
1: Ma non è vero, dipende. Dai gusti.
2: Ma tu lavi gli sci, lavi gli sci. Oggi vado a lavare gli sci.
1: Tu pensa che io ieri ho visto una macchina, una Rolls Royce, c'era qua, nera con l'interno arancione. E mi sono documentato, costa $750,000.
2: Buttati via.
1: No, vabbè, per dirti, no? Cioè, esistono degli oggetti simili alla tua, che però hanno un valore, capito?
2: Beh, adesso che sia simile alla
0: mia.
2: Ci
0: sono anche i monolocali e le ville al mare, cioè.
1: No, ho capito.
0: Sono oggetti simili, ma con funzioni completamente diverse.
1: Vorrei un giorno mettere il proprietario di quella macchina, se lo conoscessi, e Fabio a parlare di autovetture allo stesso tavolo.
2: Avrai un sacco di cose da imparare, sicuramente. Dopodiché torno a casa con la Captur.
0: Sì, comunque prendo una Rolls da 700.000 euro, è un coglione.
2: Ma perché?
1: Però ricordati una roba, Fabio, io capisco tutto, hai ragione, io ti rispetto, cioè ognuno ha le proprie passioni, però se non ti piacciono le macchine non sei un vero uomo, mi spiace.
2: Lo dici tu.
1: Be a man, Fabio, be a man.
4: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
5: Interrompi tua moglie mentre ti sta raccontando una cosa dicendo: sì, vabbè, mandami un messaggio dopo. E vattene. Sii uomo.
2: No, da maschio.
5: Al semaforo, appoggiati agli altri ciclisti per non mettere i piedi per terra. Sii uomo. Ridi a metà di una barzelletta e rimani impassibile alla fine. Sii uomo.
1: Ma scusa.
5: Di in giro che non sei uno che giudica e poi sputa sentenze su tutto e tutti.
2: Esatto.
5: Sii uomo. Di all'autista dell'autobus dove deve girare, tipo la prossima a sinistra. Non farti fregare. Sii uomo.
1: Autista.
5: Crea un privé in una festa a casa

0: tua. Sì selettivo, sì uomo.
1: Bellissimo.
0: Scrocca una sigaretta ad un collega e poi mettila nel tuo pacchetto pieno davanti a lui. Sì uomo.
2: Stupendo.
3: Serve.
0: Di alla tua collega brutta che ammiri il suo coraggio nell'andare contro tutti i canoni di bellezza. Sì uomo.
3: Sei bravo.
0: Se stai facendo scuola guida, alza la radio a palla quando il tuo istruttore ti parla. Sì uomo.
2: No.
0: Se la tua ex rimane incinta, scrivile: vuoi farmi ingelosire, stronzetta? Sì uomo. Se qualcuno ti racconta il suo sogno nella vita, ridigli in faccia. Sì uomo.
3: Devi fare l'astronauta.
0: Nei cessi pubblici, mettiti in coda dietro uno che sta pisciando, anche se ci sono altri vespasiani liberi. Metti ansia. Sì uomo.
2: Bellissimo.
0: Quando vuoi scappare da una conversazione, fai la suoneria del telefono con la bocca e vattene dicendo: scusate, chiamata importante. Sì uomo. Quando ti presentano qualcuno, stringigli la mano e poi annusatela davanti a lui.
2: No.
0: Sì uomo.
2: Schifo.
0: Al supermercato prendi la roba che ti serve dai carrelli degli altri. Sì uomo. Sempre.
2: Che brutta roba. Uno ha scritto: buone nuove dalla Lamborghini. Lamborghini e Ducati vogliono staccarsi dal gruppo Audi e vogliono tornare indipendenti e italiani. Ma dubito, Luca. Ma va.
3: La ricapitalizzazione.
2: Ma va. Un altro. Ma va, figurati se la Volkswagen.
3: Diventeranno cinesi.
2: Ma va, appunto. Peggio.
4: Allora, che cazzo cambia,
2: uno ha scritto che la 1 Turbo Giannini aveva 150 cavalli. Figa, che missile.
4: Vabbè, ma uscivano di fabbrica a 130. Ma poi, come arrivavano nel quartiere, era un attimo.
3: Uscivano di strada anche.
4: Sì, vabbè, quello è un classico. Deve essere mai.
2: Stupendo. E poi c'era la Cosworth, ti ricordi la Ford che faceva la Cosworth?
4: La Sierra Cosworth, sì, ma era una roba per ricchissimi, cazzo, la Sierra.
2: Ricchissimi, dai.
4: Cazzo,
3: era lui c'aveva la pila.
2: Lancia tema Ferrari, te la ricordi?
4: La 832,
2: porca.
3: Io mi ricordo la Prisma, era forte la Prisma?
4: No.
3: Ok,
4: no.
3: Allora non me la ricordo.
5: È arrivato il momento di fermarsi per qualche minuto di sana e meravigliosa pubblicità, che a volte parte puntuale e a volte no. Indovinate per colpa di chi? Vi do un indizio.
2: Sì.
5: Ha le gambe corte.
2: Puccioni, vai di là a farti dare del lubrificante, ti sei seccata,
6: esatto,
2: la fica.
6: Cioè, mi stavo molto annoiando, però continuate pure.
2: Madonna mia.
6: No, è interessantissimo.
4: Ma dai, che ti sei sdraiato in queste di lì quante volte.
2: Madonna, quante pecorine hai fatto.
4: Perché noi parliamo di macchine, loro parlano di sedili.
3: Si facevano le pecorine sulla Prisma?
6: Anche in macchine più piccole.
2: Sì, sì, sì, ciao. Sì, sì. Allora, brutte pecorine, ma si facevano.
4: Puzzolenti, ma si facevano.
2: Brutta la Prisma,
3: La brutta la Prisma.
2: La
3: Dedra?
4: Boh, che merda.
2: Peggiore l'Arna la proprio.
4: Merda.
3: Quello lo sapevo anch'io.
4: Sì, merda.
3: La Y?
4: No, Y bella. Bella.
3: Vado a comprare.
4: Bellina.
2: Ok, ciao.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io! Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: De aquí y yo no me voy sin haber venido.
16: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: grassi con i baffi che sono
1: non
0: dei pizzaioli.
1: È grasso, è grosso, è un omone.
0: Ma va, è grasso,
1: è un
0: grasso,
1: gigante.
2: È un obeso.
0: Obeso. Cosa ne pensate di sta roba qua che vogliono fermare? Stop alle inquadrature sessualizzanti nello sport.
3: Ma vai a fare.
0: Ma dai, ma la gente guarda la pallavolo per vedere i culi delle pallavoliste. Scusami,
2: non esiste altro motivo.
0: Noi siamo stati sponsor di una squadra, forse gli azzurri, insomma, esistono gli azzurri. Di
2: c'è la nazionale di pallavolo, è anche fortissima, campione del mondo.
3: Scusa, ribaltiamola un attimo, ma perché alcune donne o persone magari con gusti sessuali differenti non guardano il calcio, lo sport maschile, per guardare quei bei cazzoni che si muovono
2: i
3: pantaloni?
2: Sì, però di fanno i primi piani sui cazzi.
1: Non è che si vedono proprio
0: tanto. No, la minchia, ci sono i calciatori con certi pacconi.
3: Dobbiamo coprire la figa, però gli uomini no.
1: Scusate, non è... Allora, va benissimo, avete ragione, tutti che vi pare. Però le inquadrature, tipo del gonnellino, io mi ricordo mio fratello lo guardava tutto preso. Del allora, tennis che si alza.
3: Tuo fratello è un normale.
1: Del tennis che si alza. Niente, però non è uguale a vedere un uomo che gioca a calcio.
3: Ma che cazzo dici? Dai,
0: ma scusa, quando gli uomini fanno atletica che hanno sti mega fucili tutti attillati.
3: Solo tu, come allora quello sciatore con sei cazzi. Dai,
1: va bene, quello hai ragione, ma il calcio no. Avete fatto un paragone.
0: Noi avevamo messo il logo di Radio 105 proprio sul culo delle pallavoliste. Apposta.
2: È l'unica cosa che guarda la gente.
0: Esatto, ma che cazzo
3: ma
0: vuol
3: che
0: dire?
3: Ma che male c'è?
0: Mamma mia. Ma ragazzi, ma apprezzare la fica e il cazzo è una roba assolutamente normale. Sia che ti piaccia il cazzo, sia che ti piaccia la fica, cioè è una roba normale.
1: Sì, ma io decido se te mi guardi il culo oppure no. Appunto,
0: no, non è vero, non è vero, non è assolutamente vero. No, Puccioni, io ti guardo le tette e non ti ho mai chiesto il permesso.
3: Guarda che ci sono uomini che
1: ma io decido di mettere le tette fuori.
0: Allora va bene. Allora, se questa cosa deve passare, tu da domani vieni col dolce vita e voglio che ti metti una scatola di cartone a coprire tutte le tette, robe,
1: così diventi. Puoi scordartelo.
0: Sì.
3: Allora come facciamo a non guardarti le tette se tu le scopri?
1: Ma io lo faccio apposta.
0: Hai capito? Lo vuole ma non lo vuole.
1: Ma la mia generazione è differente da quella di adesso.
0: Ma non c'entra un cazzo.
3: Viva la fica.
0: Ma che bella è la fica. Che belle anche le cappelle. Che belle le cappelle, belle purpure.
2: Abbiamo veramente gusti diversi, Marco. Faccio notare. Quando deriviamo
0: questi uomini sportivi con questi bei pettorali.
3: Ma poi scusa, un corpo sportivo è anche bello da vedere perché è armonico.
2: No, è che il discorso è che la pallavolista, ok, già è nello sport, quando si piega così in bagger, ok, al pallavolista maschio fanno l'inquadratura tre quarti frontale dall'alto, dinamica, all'altra la mettono la camera sotto e si vede proprio l'apertura della fregna.
0: Ma è normale!
2: No, non è normale, cioè dovresti fare le stesse inquadrature sia agli uomini che alle donne. Poi che sia una cosa sulla quale creare un dibattito mi sembra una puttanata. Però cioè, io facessi il regista del volley femminile e le faccio tutte così le inquadrature.
0: Allora, vedi,
2: proprio faccio una carrellata di tette e culi, cioè, che la
3: un
2: gente.
3: Conto deve... se il cronista fai adesso guardiamo battere. Oh, quella c'ho.
0: Ma Puccioni, perdona. Tu perché oggi hai messo sta maglietta col décolleté in bella vista?
1: Ma
0: perché?
1: Io non faccio testo, sono una vecchia, il canto del cigno.
0: Ma
1: sono
0: stai
1: gli
0: zitta, che
1: colpi.
0: Ti piace essere corteggiata, ti piacciono i complimenti. Ma non fare quella.
1: Ma mi dici dov'è? Però scusami Marco, quando fai un paragone le cose devono essere uguali. Perché non c'entra niente.
3: Che a teatro ti mettevi a posizione della pallavolista quando salivi.
1: Ma non c'entra niente.
2: I bagger così accidentali.
3: Dai, bagger e non c'era neanche la palla.
2: Mai giocata a pallavolo.
1: Ma non c'entra. Cioè io scelgo di venire vestita così.
3: Bastarda!
1: Non è che io vado a giocare, faccio una partita, sono impegnata a giocare.
3: L'hai fatto! Ti ho visto il culo!
1: E uno deve inquadrare dal basso verso l'alto il culo. Non c'è.
0: Allora, vabbè.
3: Dai, tutti quanti, siamo tutti quanti in disaccordo.
2: Il problema è quando lo fanno negli scacchi.
0: Ma tu vedrai che arriveremo al punto in cui obbligheranno gli attori porno a non mostrare niente.
2: Già non li abbiamo mai visti in faccia.
0: Solo il profilo e la barba e basta.
1: Ma non c'entra niente.
0: Ma dai,
1: sono paragoni che non hanno termini di paragone.
2: Guarda che l'attore porno soffre perché nessuno gli chiede gli autografi, perché nessuno ha mai visto la faccia.
0: Ma fatti due domande. Perché la Formula 1 non ha lo stesso effetto delle giocatrici di tennis?
3: Perché dovremmo mettere una telecamera che inquadra il cazzo del pilota.
0: Bravissimo,
1: ma
0: bravo.
1: Ma non lo guarderemmo comunque.
3: Sono curioso.
1: Ma bravo. Voi uomini
2: io l'occhiata.
0: Allora Paolo, se sei d'accordo, progettiamo, facciamo un campionato nuovo.
3: Sì.
0: Formula Bubble, lo chiamiamo Formula Bubble. Uh-huh. E sono donne in minigonna con queste belle tettone che guidano in piedi.
3: No, scusa, vuoi? Facciamo così.
0: Hai allora, la mia ascia.
3: Facciamo una gara di papamobili, però con persone nude dentro.
0: Bellissimo, stupendo. Guarda, guarda, ti giuro, se avessi soldi investirei subito. Ma la Formula Papa, la Formula Papa.
3: Formula Papa sono tutti i piloti in piedi nudi che guidano dalla
0: donne,
3: Papa
0: uomini, quello sì, che vuoi, sì, quello sì, che vuoi. Tutto. Trans,
3: ogni cosa.
2: Moto Gesù.
3: Cazzo, là sono in motocicletta, è ancora più bella la posizione. Bella.
0: Però come fai a guidare con le braccia aperte così? Un casino.
3: Fai il volante, il manubrio molto largo. Sì, sì,
2: se no metti le rotelle e ti tieni.
3: Manubrio larghissimo e si incastra.
0: Ma il problema
3: nei
0: è che
3: palmi.
0: Ti devono inchiodare.
3: No, perché c'hai i buchi nei palmi.
2: Come sei filologico.
3: Dove stiamo andando, ragazzi? Lanciamo il blocco, vi prego.
0: Ma
3: che sembra che hanno vinto tutti, perché quando arriva bellissimo, perché come dice, acceleri solo muovendo la mano così, tipo stretta di mano, piacere.
2: siamo sicuri?
0: Oddio mio.
3: Per frenare? Frenare devi farcela con le dita perché hai il palmo pupato.
2: Se no puoi frenare con la testa da una parte sinistra.
3: Ah no, è vero, scusa, lui cioè,
0: frena. Basta. Vabbè, dai. Ho detto basta.
3: Basta, dai!
0: C'è una cura anche per questo,
2: no,
0: credo.
2: No, per questo no.
3: No.
0: Sì, c'è una cura per le persone che rosicano, perché sono tantissime ultimamente, esatto, che rosicano, poi sputano veleno sui social, eccetera.
2: Che
0: la Franco Pharma ha pensato anche a voi merde. Dai, vai, vai, non fare i gesti. Pubblicità.
4: Soffri di rosicamento cronico sociale?
5: Io non ero invidioso, erano gli altri che avevano troppa fortuna. Se un amico comprava casa, io dicevo, ma tanto sarà umida. E se uno cambiava macchina, gli dicevo, tanto consuma troppo, non te la puoi permettere. Una volta un collega è stato promosso al posto mio e io per festeggiare gli ho messo una carcassa di tonno nel cassetto della scrivania.
4: Perché? Ogni giorno nel mondo migliaia di persone soffrono della condizione di rosicamento acuto con masticazione interiore del fegato.
6: Io rosicavo anche per le cose piccole. Se qualcuno prendeva l'ultimo cornetto alla crema, io dicevo, tanto era vecchio. Poi lo seguivo fino a casa per vedere se gli veniva la cacarella, ma non gli veniva mai. E questo mi faceva rosicare ancora di più. Così un giorno seguì una persona fino alla macchina e gli spaccai la testa nella portiera, rubandogli il cornetto.
4: Quando accusi sintomi di invidia cronica e fegato marcio che frigge, non spaccare le teste con le portiere delle macchine. Corri subito in farmacia. La Franco Pharm, prestigiosa azienda leader nella produzione di trofei finti per gare per gente poco abile, ha brevettato un farmaco in grado di bloccare la rosicata istantanea e farvi accettare che a volte gli altri sono più bravi o più furbi di voi, anche senza alcun talento. Rosicon Stop Pillole Generiche.
0: Ma cos'è?
4: Rosicon Stop Pillole Generiche si presenta sotto forma di simil flacone con dentro delle simil pillole simil assortite e simil amarissime, da simil ingoiare con un bicchiere di simil acqua. Non appena sentite nascere quel bruciore da cos'ha lui che io non ho, il simil farmaco entra in azione e vi fa provare una simil gioia per il successo altrui, con una simil paralisi simil leggera dei vostri simil muscoli simil facciali, in modo da impedirvi di rosicare istantaneamente. Rosicon Stop Pillole Generiche è un prodotto Franco Pharm. Attenzione. L'uso di Rosicon Stop pillole generiche può provocare effetti collaterali di cattivissimo gusto, come mutazione del fegato in una friggitrice da sagra, sempre accesa, che scalda tantissimo. Sgretolamento istantaneo dei denti tutti ogni volta che dite con mascella serrata «Sono felice per te». Trasformazione delle lacrime in aceto balsamico molto economico.
0: Che cazzo.
4: Crescita di un mini cantiere edile sul fondo schiena con tre operai che vi guardano il buco del culo senza fare un cazzo.
0: Buono.
4: Comparsa di un tatuaggio sul petto molto visibile con scritto perdente. Crescita di una mini antenna parabolica sulla nuca che capta solo telepromozioni degli anni 90.
0: Bello!
4: Acquisto compulsivo di 20.000 copie del libro Così doveva andare di Rosario Pellecchia. Una storia divertente e commovente. Rosario Pellecchia è il proprietario di questa bellissima voce che state ascoltando. Sostituzione dei capelli in bellissimo tupè di velcro al quale potete attaccare qualsiasi cosa. Bello. Anche dei pupazzi. Pupazzetti.
7: Oh, no.
4: Improvvisa voglia di dire facciamo una call a chiunque incontrate, anche al fruttivendolo sotto casa.
7: Ma di moda.
4: Cambio della voce in quella degli annunci ferroviari.
2: Oh, che brutto.
4: Rumore bene, di arrivo. Tessuto strappato ogni volta che sorridete a qualcuno che vi sta sul cazzo. Trasformazione delle braccia in due bastoni da passeggio e conseguente camminata così così.
2: Sì, molto così.
4: Morte per aver rosicato contro il panettiere di zona. Hai capito, invidioso del cazzo? Da oggi basta masticarti il fegato come un chewing gum andato a male. Grazie a Rosicon Stop Pillole Generiche. Rosicon Stop Pillole Generiche è un prodotto Franco Pharma. E con la prima confezione in regalo una medaglia con scritto Eterno Secondo, che si ossida non appena la mostrate a qualcuno.
2: Anche.
0: Che cazzo! Oh, ha avuto un successo alla Madonna l'idea della nuova Formula 1. Porca troia, Paolo, è bellissimo.
3: Lo so, adesso vedremo di trovare i fondi. E i
0: comunque, qualcuno ha già trovato anche delle robine da aggiungere, tipo ovviamente. Le gare di Moto Gesù, le moto hanno le gomme chiodate.
2: Quindi. No. Io non l'avrei aggiunta questa, considerando che comunque dobbiamo ancora finire di pagare un mutuo.
0: Madonna mia, niente di che, voglio dire. Puccioni, cosa stai leggendo, visto che dobbiamo salutare?
3: Ultimamente.
0: Niente, non è neanche una base, niente, così su bianco.
8: È tardissimo.
3: No.
0: Mamma mia, mamma mia.
2: Vabbè, ciao, domani siamo registrati.
3: Allora, questa sera ci vediamo a Senigallia,
2: all'X-Master, dai.
3: Dove ci saranno
2: tre
3: professionisti e un ubriacone su un palco, indovinate.
1: Chi è l'ubriacone?
2: Io. Io sono professionista?
1: Avrei detto lui.
2: Ma non ho portato la borsa da professionista.
0: A domani, ciao ubriaconi. Ciao, domani, ciao.
9: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
9: 13.750 euro?
10: Sì, e in pronta consegna! Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Keep you from running away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
12: Allora, vacanze?
13: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
12: Ma ne hai viste di tutti i colori?
13: No, solo quelli di Mini.
14: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
15: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Ma stasera è speciale, stasera è speciale, è una sera così, la mettiamo sul calendario con un cuoricino, perché sappiamo già che sarà una puntata di quelle così magiche, perché lo dico già, senza dire il nome, stasera avremo ospite un collega, cioè un mio collega al quale voglio molto bene per... Siccome nella vita fa tante cose e non solo lo speaker, sarà ospite di questa trasmissione, per cui mi sento veramente in famiglia. Amici, benvenuti, c'è 105 Mi Casa, una nuova puntata di 105 Mi Casa qui su 105 con Max Brigante, davanti a me Simo J.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: A lei Simo e Nadia Venturini.
2: Buonasera.
0: Come stai?
2: Bene, grazie.
0: State bene?
1: Sì,
0: ma
1: molto.
0: Avete rubato i biglietti per Bad Bunny, mi sembra di capire.
1: Allora, rubato perché questa cosa?
0: Sì, rubato rapinato.
2: Sì, io rapinato. Ho rubato a Simo che aveva già rubato.
0: Ah, bene. Il ladro che ruba al ladro.
2: Esatto.
0: Bene, bene.
1: Vabbè,
0: ok.
1: Cioè...
0: Tu ti eri portato avanti con la rapina.
1: Un anno fa.
0: Quindi avevi rapinato con anticipo, che è da signori.
1: Da signori, perché comunque sì. Un anno poi stando zitto.
0: Sì, ladro gentiluomo.
1: Ho aspettato l'ultima settimana per dire: c'è ancora quella lista là?
0: Quella rapina che ho fatto è ancora valida?
1: Se i nomi sono quelli, sì.
0: Sì.
1: Perfetto.
0: Perfetto.
1: Invieremo tutto.
0: Nadia invece una rapina dell'ultimo momento, perché ha capito che tu fondamentalmente potevi anche andare con lei e lei si è infilata.
1: Fatto un regalo,
2: allora,
1: incredibile.
2: Sì, allora io devo dire una cosa.
0: Dilla,
2: da grande
0: dilla.
2: Signora.
0: Sì.
2: Sì, quando certo. Lui mi ha detto c'è questa cosa, cioè, io gli ho detto Simo, io vengo volentieri. Non è il mio genere, ma voglio aprire la mia mente ed sì. È un grande show e lo vorrei vedere. E ho detto Simo, però quel biglietto lì sappi che ti può valere che qualcuna
0: sì,
2: magari
0: vero.
2: Una mezza cosa ti esce fuori.
0: Sì,
2: ho detto, sei sicuro
0: un
2: che
0: limoncino.
2: Vuoi... ho detto sei sicuro che vuoi sprecare questa cosa con me? E lui molto carinamente mi ha risposto non potrei che portare te.
0: Oh,
2: quindi guarda,
0: questo è un bel gesto.
2: Che tradotto vuol dire non ho trovato nessun
0: vabbè,
2: altro.
0: Vabbè,
2: però,
0: vabbè, no,
2: però
1: questo... messo l'annuncio, non l'ho no, messo l'annuncio.
0: Esatto. Questo
1: ho
0: è veramente
1: detto, non ho paura di niente.
0: Questo è un bel gesto. Questo è un bel gesto.
1: Un bel gesto.
0: Ma andiamo la stessa sera?
1: Sì, esatto.
2: Oh. Purtroppo sì, questo l'ho scoperto dopo.
0: Ma questo è bello, questo è bello, questo è bello. Quindi andiamo il 18.
2: Sì.
1: Bravo.
0: Ci sono due date di Bad Bunny a Milano. Io sono massacrato da persone che mi chiedono i biglietti, ma non lavoro con Bad Bunny, non c'entro niente, non ho i biglietti.
2: Per ora. No, non lavori con Bad Bunny.
0: Quindi non posso fare nulla. Però quando succede questo... È un po' il termometro di un grande evento in città, no? Del fatto che tutti vogliono andare a vedere questo concerto. Io ne avevo già parlato perché l'anno scorso avevo fatto una follia, ero andato ad agosto a Porto Rico a vedere questo spettacolo, perché quando lui l'ha fatto partire, lo ha fatto partire attraverso una residency proprio a San Juan, molto bella, con una grande produzione, per cui andai a vederlo, un super super show, poi... Lui era un po' già nel momento di grandissima esplosione, tant'è che poi da lì a qualche mese dopo ha fatto il Super Bowl.
1: Esatto.
0: E forse è l'artista in questo momento più importante al mondo, se non è il più importante al mondo, perché gli artisti non fanno la gara dei 100 metri, è tra i più importanti al mondo. Arriva in Italia, arriva a Milano nel weekend ed è sicuramente una grande notizia per l'Italia, per la città di Milano, perché arriva un grande artista. Non che non ce ne siano stati, perché tra Bruno Mars, The Weeknd, insomma in Italia arriva continuamente di tutto, soprattutto nella stagione estiva, ma diciamo che continua la lista dei grandi show delle star internazionali qui in Italia. Ovviamente lo andiamo a vedere settimana prossima, poi lunedì vi diremo certo. Com'è andata. La prima canzone che suoniamo questa sera è di Charlie XCX, si chiama Wink Wink.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Wink Wink, Charlie XCX qui su Radio 105, la prima canzone di questa sera, sera in cui viene a trovarci è proprio un amico, un pezzo di cuore, un collega. Io prima dicevo c'è un, insomma, abbiamo colleghi bravissimi in questa radio. Io ho dei colleghi bravissimi perché fanno un sacco di cose oltre che fare gli speaker, e uno di questi colleghi da un bel po' di anni scrive dei libri, ne ha scritti parecchi ormai, e noi quasi sempre lo abbiamo avuto ospite e siamo tanto felici. Simo, a te l'onore. Beh, di introdurre
1: Allora, la sua fama nei corridoi, soprattutto della radio, lo precede, perché il buon Rosario Pellecchia, che viene a trovarci con il suo nuovo libro Così doveva andare, eccolo lì, fallo vedere.
0: Eccolo qua, a favore di camera.
1: Guardalo lì.
0: Ma arriva la camera?
1: Sì, arriva.
0: Faccio come Funari, quella lì qual è? Dammi la 3.
1: Non so qual è.
0: Eccola,
1: il numero.
0: Eccola. No, si vede meglio così. No, eccolo, sì, qua. Perfetto. Eccolo qua. Benissimo. Per chi ci guarda in televisione, questa è la copertina del libro di Rosario Pellecchia, Così doveva andare.
1: Esatto, artista poliedrico, perché ricordiamo, musicista, speaker, fa anche delle grandissime imitazioni e poi fa anche lo scrittore. Benissimo, tra l'altro, perché
0: sì,
1: comunque
0: è molto bravo.
1: I suoi libri hanno riscosso grandissimo successo e di questo siamo molto molto contenti.
0: È molto bravo, leggo il retro di copertina, lo so, dice Rosario Pellecchia. Vi sembrerò pazzo, ma io spesso ho l'impressione che le cose mi parlino, che abbiano voglia di raccontarmi la loro versione della storia. Mi chiamo Gaetano Mosca e lavoro in una ricicleria. Gaetano Mosca è il protagonista del libro, del nuovo romanzo di Rosario Pellecchia, che viene a trovarci qui. Era già in radio o è andato a casa?
1: No,
0: è tornato?
2: È andato e tornato, ma ho visto che c'è, è arrivato.
0: Quindi è ospite vero, non è che proprio era nei corridoi. È andato a casa, è tornato.
2: Sì, mi sento solo di dire che io lo vorrei trattare come un ospite vero. Invece Simo ha già detto, ora la spugnetta del suo microfono,
1: no,
2: si prende la sua.
1: È per una questione igienica.
0: Simone, per favore.
1: Simo. Anche le cuffie, non è che posso dare le cuffie dell'ospite. Cioè,
0: Simone,
1: sue,
0: cerchiamo di fare le cose per bene. Ospite, vabbè, questa sera qui a 105 in casa, Rosario Pellecchia.

Harry Styles che non fa mai male con la sua Dance No More. Io devo dire che ho proprio amato tantissimo come lui ha gestito questo record, che è diventato un record da Guinness dei primati, dei 12 Wembley Stadium, con una sobrietà. Lui ha fatto questi 12 Wembley come se avesse fatto 12 serate in un teatro da 700 persone. Ogni sera ha messo una foto molto elegante, non ha spoilerato numeri, non ha fatto opere di gigantismo, non ha fatto un lavoro di ego, insomma straordinario. E adesso continua, adesso va a fare altri record al Madison Square Garden, insomma adesso continua. Andiamo in pubblicità, poi questa sera fra pochi minuti viene a trovarci Rosario Pellecchia.

0: Scegli Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: I'm a love you like never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: giovedì sera normale, perché è un giovedì sera con Rosario Pellecchia e a me capita raramente di fare radio con te. Cioè devi fare i libri, solo il fatto che tu fai i libri mi consente di fare programmi con te.
1: Ciao Max, ti rispondo come quando Massimo Troisi alla domanda: ma com'è che Pino Daniele fa... sempre le musiche, cioè no, io faccio i film per le musiche, cioè io scrivo solo per vedere Brigante, che se no nella sua agenda non certo, ha spazio e certo, posto per me.
0: Certo, tra l'altro mi hai ricordato l'immagine di quei due, ci sono in giro dei ritagli, no, video di loro due che parlano. Ma è stupendo, di Troisi che dice cambiare le parole della canzone.
1: Vabbè, ah, quel video lì è
0: sì, pazzesco.
1: Che italiani meravigliosi, posso dire, no?
0: Mia, bellissimo.
1: Senza fare i nostalgici, bellissimo. Però, che meraviglia.
0: Oggi parliamo di Così doveva andare, è il nuovo libro di Rosario Pellecchia. E partirei da qui sperando di non tradire i tuoi segreti. Cioè partirei dalla bellezza, a volte mi capita anche con gli artisti che fanno musica, di sentire qualcuno che mi dice: oh, ho fatto il mio disco più bello, no? E quella cosa lì, al di là dell'impatto poi che ha commercialmente quello che uno fa, già di per sé è veramente un'epifania, cioè è veramente qualcosa di grosso per chi comunica attraverso l'arte. E Rosario mi ha detto quello, cioè tu mi hai detto questo, mi hai detto: Max, ho fatto il libro più bello.
1: Sì, e non lo dico sempre.
0: E ci credo.
1: Anzi, ti ho fatto tutto un excursus,
0: sì,
1: no? Cioè
0: dei libri precedenti.
1: I primi due molto belli, secondo me, nel tema che avevo scelto, ma stavo un po' imparando il mestiere, no? Perché comunque la scrittura è una roba che tu affini.
0: Sì,
1: no?
0: Certo.
1: Il terzo era scritto secondo me molto bene, ma con un tema che era meno largo, cioè era più mio, era una cosa che io avevo voglia di fare, no? A prescindere, poi insomma è andato anche bene, eccetera. Questo invece secondo me mette insieme un argomento, secondo me bello, siamo sempre nell'alveo oste come il vino,
0: sì,
1: buonissimo,
0: sì,
1: cioè,
0: certo.
1: Ci mancherebbe, però secondo me è un bellissimo argomento e secondo me è bello, siamo sempre nell'alveo oste come il vino,
0: sì,
1: buonissimo,
0: sì,
1: cioè,
0: certo.
1: Ci mancherebbe, però secondo me è un bellissimo

0: un giorno io sono entrato in una ricicleria, come si chiamano a Milano, nel resto del paese è più usata l'espressione piattaforma o isola ecologica, che non sono discariche, questo è importante per il senso del libro. In discarica si portano gli oggetti destinati a morte, cioè quelli che non hanno nessuna possibilità di riscatto, di seconda vita, no? Invece nella piattaforma porti delle cose che poi magari vengono riutilizzate. Un giorno sono entrato in quella di Via Corelli, saluto gli amici perché poi da come un pazzo comincio a fare delle domande. Non credo che proprio spesso capiti che questi si sentano rivolgere delle
1: non
0: domande.
1: Non credo.
0: Infatti la terza domanda fa, ma perché? C'è? E io ho detto, perché mi è venuta voglia di scrivere un libro su quello che fate. Ah, veramente? Sì. E poi lui con senso pratico mi fa, comunque gli ingombranti sono di là, entrato lì ho proprio detto, ma pensa tutta sta roba ammassata che è stata toccata, usata da un sacco di persone, ha fatto parte di momenti belli e di momenti brutti, di matrimoni e di funerali, persone che si sono messe insieme con quell'oggetto che faceva da testimone, altre che si sono lasciate magari lanciandosi quell'oggetto che è finito contro il muro e si è fracassato. Cioè gli oggetti fanno parte della nostra vita e poi noi anche con un po' di cinismo e di crudeltà, quando non ci servono più li prendiamo e li buttiamo via. E quel posto invece offre una possibilità di riscatto, perché magari la plastica di un gioco da spiaggia di un bambino di Milano Marittima diventa una borraccia in cui berrà un bambino in Cina. Ho cominciato a perdermi in questi pensieri, ho detto ma io devo rendere giustizia a questi oggetti, cioè voglio scrivere una storia che partendo da loro racconti poi la concretezza dei legami, la delicatezza, i gesti gentili, la memoria, la nostalgia. E poi piano piano da quel giorno ho cominciato un pezzettino al giorno, mentre avevo fuori un altro libro in realtà.
1: Ok.
0: Ho cominciato piano piano a strutturare.
1: Però il seme è stato proprio quello, la ricicleria.
0: Proprio sono entrato e folgorazione.
1: Wow.
0: Giuro che è andata, che sembra che uno poi racconti tipo la bio quando dici le robe, invece è tutto vero.
1: Senti, e poi il personaggio nasce un po' a caso, si forma da solo perché tu inizi a scrivere due cose, poi altre due e piano piano questo personaggio principale di cui parli prende dei contorni, è collocato in non lo so, in una regione, in campagna, no, è separato, cioè piano piano si costruisce da solo, o invece a un certo punto l'hai visto e detto io parlo di questo.
0: Perché è bravo Brigante? Perché fa sempre le domande giuste, cioè questo è un grazie per la domanda perché in questo caso l'ambientazione ero sicuro che dovesse essere quella, il tema del libro ero sicuro che dovesse essere quello. La prima stesura, una decina di capitoli, aveva un personaggio completamente diverso.
1: Okay.
0: Completamente diverso. E grazie anche a mia moglie, che un giorno ha letto e ha detto bello tutto, però secondo me lui, cioè non ti ci affezioni, no?
1: Okay.
0: Non c'è nessun, non si crea nessun legame tra il lettore. Secondo me lo dovresti fare più simpatico, più empatico. E allora io ho buttato via tutto, ho passato 2 o 3 giorni depresso, perché ho detto, vedi, annaggia, mi sembrava di star percorrendo una... Quasi ho detto a mia moglie, perché? E invece poi un giorno ho capito che il personaggio doveva essere Gaetano Mosca, che è uno che, esattamente come gli oggetti, che finisce a governare, perché ovviamente non è che sceglie di lavorare lì, lui ha avuto una prima vita felice dove faceva navigava sulle navi da crociera.
1: Okay.
0: Ha sposato la donna che amava, una ragazza svedese, perché lui è di Sorrento, quindi sai, Sorrento era piena di nord europei, quindi l'ha conosciuta in spiaggia e è riuscito a sposarla, tutto perfetto. A un certo punto va tutto molto male, questo però lascio ovviamente al lettore, perché quello è uno snodo
1: dopo
0: importante.
1: Che è andato tutto molto bene, va tutto molto male,
0: quindi lui scappa, va a Milano, dove anche lì si tira su, cioè riemerge, fa un locale che funziona, ma il locale invecchia dalla sera alla mattina. Ti ricordi quel locale, o quei, forse più di uno, che c'era a Milano, dove tu potevi scrivere i messaggi da un tavolo all'altro?
1: Sì, certo.
0: Lui
1: apre il primo
0: locale così a Milano, okay, a metà anni 90, e sembra un'astronave. Tutti parlano di questo locale, dove la gente può comunicare con il videotel, ricordate il videotel?
1: Sì, sì.
0: Ma poi escono i cellulari e dalla sera alla mattina il suo locale diventa il negozio di un rigattiere. Quindi ancora una volta gli va male. Fa delle altre cose, una sfilza di lavori normali, fino a finire in questo posto dove lui dice, vabbè, senti, è finita. Le cose belle le ho fatte, adesso i prossimi anni che mi restano starò qui e legge libri, perché è l'unica cosa con cui, secondo lui, riempirà la noia, no, di questo lavoro qualsiasi. Ma invece comincia a vedere le persone che entrano in questo posto e depositano gli oggetti, e comincia a vedere che c'è differenza, perché alcuni li mollano a cuor leggero e sono quelli che stanno facendo spazio a una vita nuova, altri

0: invece li vede malinconici e quindi dice qui c'è qualcosa di irrisolto.
1: Certo.
0: Comincia a diventare l'antropologo di quelli che vanno a smaltire le cose, ok? Con dei racconti secondo me molto anche emotivamente molto interessanti, però siamo sempre oste come il vino. In questo ambito e in questo lavoro, che nel frattempo comincia ad appassionarlo, conosce, incontra una persona che va a smaltire un tavolino che sembra quelli che faceva suo padre. Suo padre era un ebanista. Lui ogni tanto porta a casa delle cose solo se gli servono, okay, mai per vendere, okay. I suoi colleghi vendono, okay, lui no.
1: Okay.
0: Si porta a casa sto tavolino,
1: è un romantico.
0: Si porta a casa sto tavolino che crede di aver ritrovato un tavolino del suo papà Antonino.
1: Okay.
0: Non è così, ma aprendo un cassettino dentro c'è una lettera scritta dal signore che è andato a smaltire il tavolino.
1: Okay.
0: Quella lettera è l'innesco di tutto un miliardo di cose assurde.
1: E io voglio poi riprendere da qui perché all'interno, tra le storie, c'è una storia d'amicizia.
0: Certo.
1: Io sono grande fan delle storie d'amicizia, ne parliamo fra poco.

0: Si chiama Material Lover, la canzone di Sienna Spyro qui su Radio 105 in questa serata magica, perché è venuto a trovarci Rosario Pellecchia. Amo chiacchierare con lui e amo farlo anche in radio, perché comunque insomma ho uno speaker di fianco e quindi è tutto molto facile. Senti, dicevo prima che non so se è complice l'età, ma amo le storie d'amicizia. Ma secondo te è complice la nostra età che un po' avanza e quindi vedi veramente l'amicizia come qualcosa di tanto importante?
1: Risposta sincera? Secondo me sì.
0: Ok. No, ma mi interessa noi, veramente.
1: Ma sai perché? Perché noi abbiamo fatto, almeno questo è quello che percepisco, abbiamo fatto vite molto, facciamo vite molto incasinate. Tu neanche voglio parlarne della vita che fai, no? Se immagino la mia, la tua è 100 volte più incasinata. Quindi secondo me noi abbiamo un po' quel mito di a un certo punto fermare e andare a pescare col tuo amico e raccontarti la vita, no?
0: No, sai, io
1: poi
0: anche,
1: non lo facciamo ancora.
0: No, sai, ma anche un'altra cosa che a me proprio emoziona, che penso, insomma, quando sei un po' grande hai vissuto un sacco di giorni, hai incontrato un sacco di persone, no? Per cui vedo questo incrocio di Shibuya con milioni di persone che camminano.
1: Dove andrò adesso io ad agosto.
0: Però penso che qualcuno è rimasto. No, cioè l'amicizia, penso che in tutto questo casino c'è qualcuno è rimasto e mi emoziona il pensare che ci sono dei legami che vadano avanti nonostante le maree, no? Nonostante i cambi di stagione.
1: Mi emoziona quello che dici, perché il fulcro di tutto quello che scrivo è esattamente questo. Cioè io racconto alla fine, sai che dicono che gli scrittori raccontano sempre la stessa storia, no? Io racconto spesso, se non sempre, quello che succede quando in mezzo a questo caos, a volte anche brutto, a volte anche disumano,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Incredibilmente, come delle palline da flipper impazzite, due persone riescono a trovare il tempo,
0: si connettono,
1: e di connettersi, sì, no? Che è un miracolo.
0: Un miracolo.
1: È la metafora dell'incrocio famoso di Tokyo a cui si riferiva Max, che è quello dove pare che ogni giorno attraversino un milione di persone. È perfetta, perché è proprio così. Cioè oggi fermarsi e avere il tempo di parlare, come stiamo facendo noi adesso, no? La cosa che mi fa impazzire è che quando vengono gli ospiti da me mi dicono: oh, solo in radio si può parlare.
0: Ma è così.
1: Ormai solo in radio, vai a fare l'intervista con un giornale, non puoi parlare. Vai in TV. Una volta era il contrario, la TV è rilassata, la radio invece ha i tempi. Adesso solo da noi. E quando si inverte il ruolo, mi accorgo anch'io che come lo racconto a te il libro, non l'ho raccontato a nessuno, perché è l'unico assetto. Quindi, vabbè, parentesi. E quindi questi due si conoscono in particolare in un non luogo, perché è un posto con dei bidoni, con dentro la roba vecchia, cioè l'anti posto dove due persone, cioè l'anti aperitivo, no? È tutto triste, tutto brutto, eppure è tutto incasinato, roba ammassata, è tutto disumano, è tutto, se vuoi, l'opposto di quello che favorisce il contatto. Eppure queste due persone, che hanno evidentemente delle ferite analoghe, perché in un altro libro, mi citerò solo perché forse è la frase più carina che ho scritto da quando scrivo, e una ragazza se l'è tatuata, penso, mi ha scritto che si è fatto un tatuaggio.
0: Che frase è?
1: Ed è: il dolore funziona come il Bluetooth, mette subito in connessione due persone. Due persone si possono incontrare e si possono piacere per le passioni comuni, perché si piacciono fisicamente, eccetera, ma si possono piacere anche perché intravedono nell'altro, nello sguardo dell'altro, un dolore che conoscono, no?
0: Che riconoscono.
1: Che conoscono e che riconoscono.
0: Sì.
1: E questi due fanno esattamente questo, cioè con loro funziona proprio così, perché Gaetano, come abbiamo detto, ha avuto batoste, anche se non è un disperato, cioè lui è comunque uno che ricomincia. Ricomincia con quello che ha. Come quando apri il frigo e dici: cosa posso cucinare, no? Quindi anche in quel posto lì dove vede gente buttare via roba ammuffita, dice, cioè, ci trova del buono anche lì. L'altro signore ha una ferita profonda, perché non so se lo dico, però insomma una persona molto importante della sua vita non fa parte più della sua vita.
0: Okay.
1: E quindi questi due si riconoscono, e la lettera che lui trova in questo tavolino, che Giulio Vergani, professore, docente universitario, quando ho scritto, mi hanno ricordato ancora una volta, lo citiamo, Troisi e Noiré nel postino, no? Neruda con l'altra persona, che era una persona semplice, l'altro invece gli diceva, gli insegnava la poesia.
0: Stupendo.
1: Mi hanno ricordato molto, cioè credo di essermi anche inconsciamente ispirato. Quindi funzionano un po' per osmosi, no? Cioè Giulia è molto interessata alla semplicità di Gaetano e gli continua a dire: tu sei un poeta e non lo sai. E l'altro invece è a bocca aperta quando Giulio gli racconta delle cose che per lui sono... Lui poi è un appassionato di libri, è una persona semplice ma molto curiosa della vita, no? E quindi quella lettera mette al corrente Gaetano delle cose di Giulio, Ma Giulio non sa che Gaetano le sa. Quindi Gaetano se lo fa amico perché spera che poi lui gliele dica in modo da poterlo aiutare.
0: Ah, ok.
1: Okay? Okay. Ma okay, nel fare questo nel frattempo diventa realmente suo amico. Cioè gli vuole proprio bene.
0: Sì, sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: E poi succedono delle cose molto, molto... emotivamente molto grandi, diciamo.
0: Senti,
1: molto
0: tu
1: intense.
0: Incontri un sacco di persone, di personaggi al mattino nel programma che fai, tanti attori anche.
1: Sì.
0: E se Gaetano Mosca dovesse essere un attore, hai mai pensato sì, a questa cosa?
1: Lo chiederei a Francesco Paolo Antoni.
0: Ah.
1: Perfetto, un pochino più grande Francesco perché Gaetano ha una cinquantina d'anni,
0: però è quella vibes lì.
1: Sì, Francesco è più ancora più brillantone. Gaetano è un pochino più ritroso, però Francesco è un bravo attore, secondo me sarebbe capace di... Però fisicamente, non gliel'ho ancora detto, eh.
0: Ok.
1: Se ascolta il programma lo scopre adesso. Fisicamente io me lo sono proprio immaginato.
0: E il professore?
1: Il professore è un po' Augias, è un po' napolitano, l'ex presidente.
0: Ok, sì, è un po' così.
1: Questo gioco lo facciamo noi, eh. A me poi non piace descrivere molto fisicamente il personaggio, perché mi piace che il lettore se lo immagini.
0: Certo, no, lo
1: non mi
0: disegni.
1: Piace. Questo nelle scuole di scrittura dicono che in teoria non va bene perché tu dovresti fornirgli un identikit, invece io me ne frego, io lo descrivo poco, cioè del professore dico che ha gli occhi chiari e di Gaetano dico che è abbastanza scuro.
0: Sì, sì, non calchi confini.
1: No, no. E quindi sì, loro due. Peraltro del mio primo libro hanno acquistato i diritti e pare che siamo arrivati a una svolta.
0: Ah,
1: sulla...
0: ok. Sarà bello, sarà una nuova prima volta,
1: sarà
0: bellissima.
1: Incredibile.
0: Sì, sì.
1: Anche
0: sì,
1: se poi tutti gli scrittori, o quasi tutti, è molto difficile.
0: Sì, sì. Però,
1: che restino
0: però
1: ben
0: le
1: impressionati.
0: L'esperienza è bella.
1: No, ma se io piangerò sui titoli di testa sarò già... cioè, bisognerà portarmi via, non so, con le flebo, figurati.
0: Senti, sei in giro a promuovere il libro?
1: Sì, abbiamo fatto già tanti incontri, adesso andiamo un po' verso le vacanze. Quindi ne ho fatte già tante, devo dire. Ne abbiamo tantissime per settembre. Ho fatto una cosa molto bella a Procida, che secondo me ti piace, la racconto per questo. Chiara Gamberale da una decina d'anni organizza un festival che si chiama Procida Racconta. Diciamo il sottotitolo del festival è, invertendo Pirandello, è Sei autori in cerca di personaggio.
0: Ok.
1: Cioè lei convoca sei autori, li porta sull'isola. Loro passano sull'isola una settimana, in quella settimana devono scegliere un abitante dell'isola e entro quella settimana scrivere un racconto su di lui. E poi la sera sul molo,
0: bello,
1: con tutto il paese che viene a vedere, leggi alla persona, davanti alla persona che te l'ha ispirato, leggi il racconto. Quindi anche lì lacrime. E quella è stata forse nei giri di presentazione di questi ormai già quattro libri, forse la cosa più bella. A parte che c'erano tipo Carrer, Mario Calabresi,
0: dai,
1: poi c'ero io, sembravo messo lì con un po' con l'intelligenza artificiale, devo dire, perché c'erano dei calibri.
0: Bello, bello.
1: Ed è stato bellissimo.
0: Però sono molto contento per te, perché questa cosa che...
1: Grazie Max.
0: È nata per gioco, ma sapevamo tutti che non fosse un gioco.
1: Ma ti ricordi cosa mi hai detto?
0: Che avevi trovato...
1: Max un giorno mi ha detto... Secondo me hai trovato il tuo posto.
0: Lo ricordo.
1: Cioè quei vestiti lì ti stanno proprio bene. Capito? Io ho detto, vedi, se me l'ha detto Max.
0: Eh no, ogni tanto ci ho preso su sta cosa, quindi tienetela stretta. Ross, grazie del
1: grazie
0: passaggio
1: te,
0: che hai fatto
1: e
0: qui. E questo è il libro. Chi è che me lo inquadra? Questa telecamera, eccolo qui. Per chi ci guarda in televisione, questo è il libro di Rosario Pellecchia, che è stato da noi questa sera qui a 105 Mi Casa. Così doveva andare.
1: Grazie Max.
0: Ciao Ross.
1: Ciao a tutti.
2: Radio 105. Da un po' di...

0: Buon vento!
1: Radio 105.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: Devo dire che non sono mai stato un grande fan dei Tears for Fears. Fan parte di quegli anni Ottanta che io ho capito un po' poco, perché ero piccolino e perché in quegli anni lì ascoltavo altro. Poi alcune cose le ho recuperate e insomma fino a Change ci sono arrivato anch'io. 1983, l'ultima canzone di questa puntata di 105 Mi Casa, dove è venuto a trovarci Rosario Pellecchia. Siamo stati molto bene e siamo stati un po' come quando si ritrovano due amici che non si parlano da tanto tempo. Dai, è stato veramente molto bello ed è stato bello anche parlare del suo libro, incontrare la passione con la quale Rosario fa questo e insomma è stato molto bello. Domani chi c'è, Simo?
1: Beh, domani continuiamo a parlare di libri perché torna a trovarci con un nuovo libro Gianluca Gotto.
0: Ma veramente?
1: Certo.
0: Bello, sono molto contento, molto contento. Dai, domani dalle 20 alle 21, nuova puntata di 105 Mi Casa, ora subito il 105 Night Express.

0: Ma c'è dell'armocromia fra voi stamattina?
1: Vabbè, l'ho notato anch'io.
2: Ma insomma, io sono elettrico, blu elettrico.
0: Sì, però in realtà
1: nella realtà, mi si perdoni il gioco di parole, sono più diverse che in video ancora forse.
0: Non so, state molto molto bene. Adesso farò una foto e ve la manderò.
1: Tu cos'hai, bluetto siete... nero?
0: Ma
1: cos'è
0: in
1: quello?
0: Realtà è un grigio scuro, un grigio antracite.
2: Ma lei è in bianco e nero.
1: Esatto.
2: La sua ripresa è in bianco e nero.
1: Per gli ascoltatori occasionali,